0: Perché il Verona, il Lecce e tante altre squadrette dovrebbero essere da esempio, da esperienza. Errare umano, ma perseverare, e questi perseverano spesso, più che i juventini sembrano diavoletti, che perseverare demoniaco.
1: Fantastico.
0: Vogliamo i 6 punti, basta. Potevamo essere
1: Dobbiamo,
0: secondi. Ecco.
1: vogliamo 6 punti. Bravo, mi piace questo tuo
0: Fino alla
1: messaggio.
0: fine,
1: Fino alla
0: sempre
1: fine.
0: Forza Juve.
1: Assolutamente. Vogliamo, dobbiamo. E che dovevamo e volevamo anche quando ne abbiamo persi di punti. Però alle ultime due, abbiamo capito tutto. Rialziamoci, armiamoci e asfaltiamoli. Senza se e senza ma. 6 punti. Concretamente. Allora, per questi editoriali, no, io faccio delle chiacchierate, non sono degli editoriali. Ascolta, l'editoriale lo trovi il lunedì notte, poi se vuoi polemizzare o tocco troppi temi, prendi quello che ti piace e ascoltalo e discutilo. Se poi non hai gli strumenti per farlo, te lo posso ripetere o te lo puoi ascoltare in podcast, detto molto chiaramente. L'anno scorso abbiamo perso, non pareggiando, direttore, Parma-Juve. L'anno scorso abbiamo perso, non pareggiando. No, l'anno scorso col Parma di Chivu abbiamo pareggiato. Mi ricordo quel pareggio. Vado a rivedere, ma forse mi sono perso qualcosa. Ascoltiamo un altro vocale? Adesso mi fai venire un dubbio, e ci sta, e mi rimangerei tutto.
2: Buongiorno direttore, io penso che abbiamo già dato troppo alle piccole, no? Beh, la Fiorentina si è salvata corrotto della cuffia e che fa? Non vogliamo battere meno questi che vengono là a fare la partita della vita, oppure noi la facciamo la partita della vita, non scherziamo, eh? Non scherziamo, sempre fino alla fine, lottare duro, duro!
1: Mi piaci, mi piaci, mi piaci. Allora, ne ascoltiamo un altro. Intanto sto andando a cercare, io mi conservo sempre tutti i risultati, non voglio aver fatto confusione con un altro, però ricordo molto bene Chivu, hai già risultato? No, non vedo lì. Non vedo lì. No, una volta abbiamo. No, l'ultima. Sì, ma non quella. Fammi ascoltare un vocale. Adesso magari confondo la stagione. No, ma c'era
2: Buongiorno
1: Chivu
2: direttore,
1: prima.
2: sono
1: Ho
2: Gianfranco
1: ascoltato.
2: da Barcellona. È il classico pasticcio all'italiana dove per accontentare quelli più caldi, quelli che reagiscono, quelli che protestano sempre, ci rimetteranno gli altri. E alla fin fine finirà così. Loro giocheranno il derby lunedì sera, però tutte le altre squadre giocheranno prima, secondo il calendario. E alla fin fine la Roma giocherà sapendo già il risultato di tutte le altre. A pensare male ci si azzecca.
1: Spesso e volentieri,
2: Si fa peccato, però ci si azzecca. Un saluto a tutti e fino alla fine, ora più che mai.
1: allora devo dar ragione al nostro amico. Abbiamo perso 1-0, è vero, il gol di Pellegrino. Ero rimasto allo 0-0. Ero rimasto allo 0-0. Mettevo insieme due partite diverse, perché ci concentrammo un po' sulle spiegazioni di Tudor. Cercavo di capire cosa mi aveva colpito, ma mi aveva colpito fondamentalmente l'argentino Pellegrino che aveva segnato, che è venuto in conferenza, Chivu che parla anche lui tantissimo, ma che mi aveva colpito un po' come allenatore da prospettiva, diciamo così. Quindi grazie. Sì, ho detto pareggio. Speravo almeno nel pareggio, invece arrivò il gol al 46esimo del primo tempo, cioè eravamo già in extra time del primo tempo. Va bene, altro vocale o ci siamo qua? Sì, ascoltiamo ancora i vocali.
3: Radio Bianconera, buongiorno. Come la Juve, io do i meriti ai cinesi cartonati, prescritti, pignorati, eccetera, eccetera, eccetera. Congratulazione, sapete solo rubare, solo rubare, sapete
1: Ci
3: solo
1: abbiamo il
3: rubare.
1: tifoso della curva che disturba anche il tennis, l'ATP. Io intanto do sempre un'occhiata ai vostri messaggi, ai vostri vocali, anzi, i vocali ci dà un'occhiata e un orecchio il nostro Manuel. Finiremo alle 14, la versione normal di cose di calcio. Oggi un'oretta in più insieme. è dalle 14 alle 15. Il tema è: vi aspettate 6 punti. Lo sintetizzo per chi non è abituato a sentire magari dei monologhi un po' più lunghi, ma dovete anche capire un po' le dinamiche della radio, quando aspettiamo l'ospite, quando abbiamo dei tempi da rispettare, quando si è da soli, si è anche umani. Poi, mentre uno mangia il panino, beve la birra da casa, può anche permettersi altri gesti. Detto questo, vinciamo o in quanti punti facciamo? Ecco, non mi dite quanti punti facciamo. Quanti punti facciamo concretamente? Perché poi diciamo, ma col Verona, ma di qua, ma di là. Possono bastare, non bastare? Ditemi sinceramente, secondo voi, grado di difficoltà, squadre, forza della Juventus, quanti punti possiamo fare? Io dico che la Juventus ne vince una, direi, ne vince una e ne pareggia una, perché ci vedo sempre questa Juventus quest'anno. Questo atteggiamento, questo rischio, questo non volontà, nell'ingenuità rischiare sempre troppo, però dico che per una volta invece riuscirò a ribaltarla come ho fatto a Lecce, ribaltarla nel senso a vincerla nella difficoltà, nella paura, nell'ingenuità, in tutto quello che ci vedo nella Juventus di quest'anno. E quindi le ultime due partite voglio sorridere e gridare per due volte di aver vinto. Voi cosa ne pensate? Sono le 13:59. Ascoltiamo ancora un vocale? Mi dai l'ok? Sì, ascoltiamo e poi andiamo in pausa. E poi let's go! Cioè, se qualcuno vuole intervenire. Ah, eccoti.
4: Ciao direttore, let's go! Volevo dire che stanno facendo di tutto per fermarci, per non farci andare in Champions. E io spero vivamente, ma proprio col cuore, che la Roma arrivi a pari punti con noi. Così noi siamo un punto avanti e loro devono rodere. Andiamo a prenderci il secondo posto che ci appartiene per tutto quello che ci hanno tolto. Sempre forza Juve.
1: Forza Juve, sì, sempre let's go. Allora, tu l'hai anche gridato. Let's go significa che chi ce lo grida, chi ce lo scrive, anzi chi ce lo scrive perché così lo vediamo immediatamente, potrà intervenire. So che sono arrivati già diversi let's go. Manuel giustamente mi dice proviamo ad aspettare anche quelli che normalmente sulla carta non conosciamo un numero di telefono nuovo, quindi partirei da loro, aspetterei un po', anche perché tanto abbiamo un ospite della stampa, Gianluca Odenino, tra pochissimo. Però let's go, se volete intervenire, se siete tanti, vi faccio intervenire anche tutti. Chi è già intervenuto, se ce lo ricordiamo velocemente come ha fatto il nostro Manuel, naturalmente lo mettiamo un attimo in lista d'attesa. Questo è Cose di Calcio che finisce qui alle 14 come sempre, ma che oggi sfora tra le 14 e le 15 con un'ora in più, ricordando che l'ora della vecchia signora riprenderà dalla prossima settimana col consueto appuntamento. 3 giorni, martedì, mercoledì, giovedì, 14:15, a tra poco.
5: Cose di Calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Radio Bianconera.
8: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
9: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
8: Ci vuole sacrificio.
9: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
8: Ascoltaci.
9: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi e americano Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Templi del Cielo per una visita culturale.
1: Ora in Italia una decina di righe scritte appena su un foglio e l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi all'interno di una fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-17 a carico del commesso. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione.
2: Non aveva ingerito nulla di pericoloso, ma è stato vittima di una broncopolmonite bilaterale, il piccolo di 13 mesi morto improvvisamente nel sonno in un asilo nido di Parma nel dicembre scorso. È quanto stabilito dall'autopsia disposta dalla Procura, che indaga sui fatti e che ha iscritto le maestre nel registro degli indagati. La relazione finale dell'esame post-mortem è stata depositata nei giorni scorsi e rappresenta un punto di svolta nell'inchiesta.
1: A Napoli è arrestato un 66enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo la ricostruzione è successo al culmine di una lite. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli.
2: Una giovane donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale provocato dall'attraversamento di un cinghiale che, in seguito all'impatto, è morto. È successo tra Manfredonia e Foggia, in Puglia, nello specifico sul tratto di strada statale 89. La donna, rimasta illesa, è stata comunque trasportata in ospedale per precauzione. La notizia è stata resa nota dal comandante degli ispettori ambientali civilis, Giuseppe Marasco.
1: Il calcio, il giorno e l'orario d'inizio delle 5 partite che valgono la corsa a Champions non è ancora deciso e, nonostante il provvedimento della Prefettura di Roma, non è ancora certo che si giochi lunedì alle 20.45. La Lega di Serie A ha presentato ieri un ricorso al TAR che potrebbe essere ritirato se tornasse l'idea di anticipare alle 12 le partite di calcio e posticipare di mezz'ora alle 17.30 la finale degli internazionali. L'ipotesi sta riprendendo piede e potrebbe arrivare in poche ore un accordo in questo senso.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Buongiorno direttore, Giovanni dal Brasile. Grazie per aver risposto, se era possibile chiamare su Let's Go. Io volevo solo ringraziarla per un'analisi. Lei ha ragione perfettamente quando dice che noi tifosi della Juventus davamo 7,5 quando arrivavamo in finale a Cardiff. Oggi quanto diamo alla Juventus? 5,5 mi sembra ottimo, e a 5,5 arriviamo solo grazie al lavoro di Spalletti. La società è in balia delle onde, ma speriamo che vada bene. Mando un abbraccio a tutti e soprattutto un grande abbraccio a quel grande tifoso juventino che è Pasquale, che mi fa sorridere tutti i giorni perché è napoletano come a me. Un grande abbraccio.
8: Buongiorno Radio Sportiva, buongiorno direttore, Davide dalla provincia di Livorno. Allora, riguardo
9: Davide, io ti ascolto. Ferma, Manuel. Ferma la macchina, frena, metti in folle. Davide, questa è Radio Bianconera. Salutiamo gli amici della radio che stai citando, però è già la seconda volta, però prima abbiamo detto, vabbè, perché se ti capita in qualche WhatsApp, no? Non vorrei essere la tua fidanzata, la tua compagna, mi sbagli nome, è un casino, poi fammelo ascoltare lo stesso, non verrai punito.
8: Tanto che si possano asfaltare tutte e due, le motivazioni per farlo ci sono, vuoi l'andata con la Fiorentina, vuoi la situazione di classifica, te hai bisogno assolutamente di questi tre punti, loro se non per la gloria non so per cosa vengano, non hanno più niente da chiedere dal campionato. Il problema è che la Juventus attualmente è una Juventus abbastanza, non molto, ma abbastanza indecifrabile. E un dato di fatto importante è che si segna veramente con il contagocce, ecco, per cui positività, voglio essere positivo e voglio sperare fino alla fine di questo campionato, vediamo, speriamo vada bene, sempre forza Juventus.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
10: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
9: Ancora cose di calcio, sì, oggi vi siete meritati l'extra time di cose di calcio, ci saranno 60 minuti di recupero, se vi fa piacere, siete in tanti, di solito c'è il VAR, c'è la bussata di Manuel, ci sono i vostri vocali, la vostra simpatia, vedo che apprezzate un po' lo spirito anche quello che tende a snellire e sdrammatizzare a volte, ogni tanto anche qualche nostro passo scivolone di qualche ascoltatore, di qualche giudizio con senso, meno senso o insensato, e però rispecchia molto quello che state dicendo, un po' il pensiero che ho cercato dilungandomi un po' e tutto spiegando, provato a spiegarvi, e che viene riproposto, è stato riproposto dall'ultimo ascoltatore con il suo WhatsApp, ma anche da Martina da Torino, che saluto. Buongiorno Antonio, concordo col tuo pensiero, non perché concorda col mio pensiero, perché è arrivato, sia chiaro, non ho corsie preferenziali. Le ultime due partite devono dare 6 punti, senza se, senza ma. Purtroppo però, eccola qui, esce quello che lei pensa veramente, fosse anche diverso da quello che penso io, lo leggerei e poi ci dibatterei sopra. Purtroppo però non mi fido molto di questa Juve per due ragioni. Uno, continuano a perseverare nell'errore di perdere concentrazione, e anche quando stanno dominando, e non le ho mai visti scendere in campo con l'atteggiamento di chi vuole asfaltare l'avversario. Questo lo pensa Martina da Torino, e quindi rispettabilissimo. Io vi ho chiesto oggi quanti punti? 0, 1, 2 o 3? La peggiore situazione, perché rischio sicuramente di più. Siete di questa specie che pensa che la Juventus possa perderle, pareggiarne solo una, pareggiarne due, vincerne solo una? Oppure della specie che se ne me ne bastano 4, una vittoria e un pareggio andrebbe più che bene, visto quelli che siamo? Oppure, anche se siamo non bellissimi, metto l'abito migliore, mi prendo 6 punti, chiudo il campionato e spero che faccia da lezione per l'inizio della prossima stagione. Cosa mi dite? Andiamo ad ascoltare con i vostri vocali. Anche se ci fosse qualche let's goal di persone che non sono mai intervenute, lo riconosciamo vagamente un po' dal numero di telefono, dal nome, sarà cura del nostro Manuel. Appena dopo il collegamento con il collega della stampa Gianluca Denino di chiamarvi, naturalmente, visto che ci autorizzerete con il vostro Let's Goal a chiamarvi al numero che compare sulla nostra messaggistica. Prego Manuel, qualche vocale, se c'è. Nuovo. Li sta cercando, si stanno aprendo.
8: Allora, buongiorno Radio Bianconera, sono sempre Davide dalla provincia di Livorno. E buongiorno direttore, chiedo umilmente scusa per la gaffa che ho fatto poco fa.
9: Ma no, figurati.
8: Oltretutto quella radio lì io non l'ascolto neanche e non so come mai mi è venuta fuori quella parola. E comunque
9: saniamo
8: quando
9: tutto
8: si vuole
9: con un
8: fare
9: caffè.
8: Troppe cose sia bravo. La fretta e la voglia di interloquire con voi. E nel frattempo fare
9: nessun problema
8: cose. Sto lavorando, sto pensando insomma ad altre cose
9: e tranquillo, scherzavamo
8: quel nome di quella radio,
9: dell'altra radio, ci mancherebbe, no, ma lo dicevo per te, no, perché...
11: visto l'accento per fortuna hanno detto buongiorno a Radio Firenze Viola.
9: Ah esatto, magari ci dicevi Radio Firenze Viola, adesso che sono i nostri cuginetti a Firenze e che li aspettiamo se verranno per la partita. Allora grazie, comunque ci fa piacere, vedete, cerchiamo di instaurare anche questo dialogo e questo rapporto diretto. Repubblica Sport, Inter, ecco la decima. Ci siamo dimenticati che la decima, loro vogliono mettere la stelletta d'argento, eh? La Lazio si fa gol da sola, Chivu festeggia il bis. Lazio 0, Inter 2. Poi Napoli, Lukaku torna in Belgio e addio. Si chiude l'avventura nel Napoli di Lukaku. Affidabile questo giocatore. L'attaccante, d'accordo con la società, ha lasciato il centro sportivo. Da oggi sarà a disposizione della sua nazionale. Si allenerà in Belgio con Rudy Garcia. Con Conte, rapporti azzerati. In estate sarà ceduto. Pensavate qualcosa di diverso? Io ho visto un'immagine con Conte che lo guardava. Dimmi. Vai pure. Non dico che farebbe così con la moglie, salutiamola, ma potrebbe essere la moglie che farebbe qualcosa di simile.
11: Pensare che qualcuno qui a Torino lo voleva.
9: Beh, io penso che le regole siano giù, cioè se facesse qualcuno a Torino, così sarebbe anche giusto. Io, un Antonio Conte, ogni tanto Lukaku, pensavo Antonio Conte. Scontro aperto sul derby, la Lega si rivolge al TAR. La proposta della Serie A, 5 gare domenica alle 12. Il tennis alle 17.30, il Viminale però non apre la partita davanti al giudice. Abbiamo l'ospite? Abbiamo Gianluca Odenino della Stampa? E allora bisogna andare in tribunale domenica. Vestiti bene Gianluca. Ciao collega.
12: Ciao, buon pomeriggio.
9: Mi raccomando, si va in tribunale, sei contento? Bisogna andare a seguire le partite lì, al giudice, davanti al giudice. Dai, volevo farti sorridere, grazie per il tuo intervento. Intanto.
12: Ce l'hai fatta, perché effettivamente non ho pensato che siamo di nuovo nei tribunali, quindi il pallone alla fine di Riffo di Rafa, il TAR, mi riporta indietro nel tempo. E quando la Serie A passò a 20 squadre, ti ricordi il caso Catania, una vita fa ormai.
9: Me li ricordi quindi... tu? Me li ricordi un po' di casi? Tanto siamo grandi e vaccinati. Vai, ricordami qualche caso dove hai dovuto mettere la borsa del calcio a terra e sei andato in tribunale e hai messo anche la cravatta magari quel giorno, conoscendoti.
12: No. Allora, fortunatamente non ho frequentato, non faccio la giudiziaria, quindi mi sono evitato abbastanza tutti questi problemi. Però effettivamente...
9: Dai, parlami dei guai del calcio. Fammi il dottore, così mi risolvi i casi.
12: Ma quante ore di puntata hai? Quanto
9: guarda, io ti ho opzionato per 10 minuti perché so che ho impegni familiari e quindi ti dovrò lasciare, ma tu sei capace a fare molto bene la sintesi, così come scrivi molto bene, abbiamo sotto gli occhi il tuo articolo oggi sulla Stampa che parla anche di altri scontri, no? Perché lì lo scontro non c'è ancora, ma fra un po' ci sarà per diventare presidente o no?
12: Eh sì, perché adesso di fatto sembra che con l'elezione del presidente della Federcalcio si risolverà tutto magicamente, ma alla fine quello è il tassello di un mondo in grandissima crisi. Tu pensa appunto da cascata, no? L'Italia non si qualifica per il mondiale, per il terzo mondiale di fila, quindi una roba enorme, gigantesca, impensabile. Salta CT, salta capo delegazione, salta il presidente della Federcalcio e lì si andrà a elezione, quindi Malagò e Abete che duellano per un posto, tra l'altro con rischi anche a proposito di tribunali, di code anche velenose in tribunale, perché ci sarebbe una legge che potrebbe rendere ineleggibile Malagò perché non puoi candidarti o essere eletto per una controllata se sei stato presidente di un vigilante, quindi lui era presidente del CONI, quindi non potrebbe candidarsi da presidente della Federcalcio, tecnicamente verrà chiarito anche quello, si spera in tempi rapidi, per evitare di mettere ulteriore veleno, ma pensa al mondo arbitrale, che non ha un arbitro, che non ha un presidente, quindi verrà commissariato probabilmente dalla federazione che in questo momento è senza presidente, che ha chiesto un parere al collegio di garanzia per procedere nel modo giusto. E c'è un designatore ad interim dopo quello che è successo con l'inchiesta di Milano sugli arbitri, che va avanti, che non si capisce ancora bene quali sono i contorni, che cosa è successo realmente, e siamo una nazionale ancora con un CT ad interim. Baldini, è vero che a giugno si giocheranno due amichevoli, come dire, abbastanza inutili, però di fatto il CT verrà poi scelto dal presidente, quindi tutto a cascata. E poi ovviamente, secondo me, quello che sta succedendo in questi giorni è qualcosa di clamoroso, di vergognoso, anche perché siamo a giovedì dopo pranzo e noi non sappiamo se 5 partite di Serie A si giocheranno la domenica pranzo o lunedì sera, o se non si giocheranno mai, non lo so, cioè, e credo sia veramente una roba vergognosa, senza precedenti, e che dà forse la fotografia finale veramente di un sistema completamente da rifondare.
9: E c'è quello che sicuramente avrai ricordato, sottolineato anche tu, la mancanza di rispetto totale per un sistema calcio che fa leva su chi? Sui tifosi, Gianluca.
12: Eh sì, quello guarda, bravissimo, perché
9: cioè
12: poi
9: non facciamo retorica,
12: ma no, ma no, diciamo. Ma è proprio mancanza di rispetto proprio delle basi regolari, cioè una guarda, faccio dico una cosa che magari sembra una banalità, ma non lo è: uno sport, un qualunque cosa, per essere credibile deve rispettare le regole, giusto?
9: Bravo, bravo,
12: è la base. Se tu nelle regole rientra anche appunto la regolarità delle partite, cioè il sapere quando si giocano, ma banalmente anche sapere quando mi devo allenare per un evento. Poi io posso capire che un evento può essere spostato per motivi di maltempo, di crisi, ci mancherebbe, tante volte le partite sono state rinviate per mille motivi, anche a volte più strani. Ma qui non c'è un motivo per dire non si può giocare perché lo stadio è inagibile, c'è un'alluvione, faccio esempio a caso. Cioè qua non si gioca perché la Serie A non ha previsto che il derby Roma-Lazio cadeva in coincidenza con la finale degli internazionali di tennis che si gioca nello stesso posto, e quindi non si può fare.
9: E va a chiedere al tennis di spostarsi. Cioè, guarda,
12: è una follia,
9: cioè,
12: è una follia. Ma poi ieri, adesso faccio un esempio del cavolo, ma ieri si è giocato la finale di Coppa Italia con 65.000 spettatori e in contemporanea c'erano quasi 40.000 persone al Foro Italico per le partite di tennis, compresa una, quella di Dardari, che peraltro avete visto che è finita alle 2 di notte anche per colpa dei funghi
9: dei fumosi.
12: Della stessa Lega Serie A per festeggiare la
9: e spesso Italia. Eravamo insieme, c'erano durante gli internazionali Roma, esatto, Juventus, bravissimo. Eravamo a Roma
12: o le finali di Coppa Italia.
9: Quante o le finali di Coppa Italia
12: ha fatto la Juve con le partite di tennis in corso.
9: E allora noi possiamo essere in ostaggio, lo dico, potrebbe essere Roma, Torino, Napoli, Padova, ci mancherebbe, non c'è campanilismo. Possiamo, il calcio può essere, si può scudare di tutti i problemi dicendo a Roma il derby non si può giocare di sera, il prefetto ci aveva detto che, cioè, siamo ostaggi non di una città, siamo ostaggi di alcuni delinquenti che tengono in ostaggio il sistema calcio.
12: Ma poi lo vuoi giocare lunedì sera? Cioè, ma allora scusami, che senso ha tutto questo? Tu mi dici che non si può giocare la sera e poi si gioca lunedì sera, mettetevi d'accordo, uno. Due,
9: come ne usciamo, Gianluca? Come ne usciamo? Secondo te, qual è la vite che dovremmo svitare e poi ognuno farà la sua dietrologia? Io ho la mia idea.
12: No, guarda, il problema è che ne usciremo se nel momento in cui ti sei rivolto al TAR e quindi ti sei arreso, cioè sei andato, hai creato secondo me un conflitto senza precedenti, proprio perché, ma un conflitto veramente gratuito di fronte all'incapacità e alla sensibilità di saper organizzare manifestazioni sportive, perché
9: ti autodenunci così, ti sei autodenunciato che non sei capace di trovare la soluzione.
12: Ma guarda, quando si parlava qualche settimana fa di commissariare la Federcalcio, no? Che giustamente si diceva no, perché
9: l'autonomia,
12: l'autonomia dalla politica, non può entrare, giustamente, ci mancherebbe, ci sono tutte le regole, ma questo secondo me sarebbe, come dire, veramente la prima cosa da fare, azzerare Federcalcio, Lega, Serie A e dire: signori, non siete capaci neanche di organizzare i calendari, non dico cose strane, ma organizzare i calendari, prendetene atto, avete fatto fare una figuraccia a tutti quanti, avete creato un precedente pericolosissimo, avete fatto uno scontro istituzionale allucinante sotto ogni punto di vista, e poi ancora con le dichiarazioni di un presidente di Lega che sembrano surreali.

0: extracampo che di campo.
1: Infatti non vi vedo più le partite. Parliamo di un'altra barzelletta, perché l'hai definita barzelletta. Che barzelletta è stata? Che spettacolo è stato? Che musica è stata? Che atto teatrale è stato il campionato quest'anno? Tolte queste ultime due giornate.
0: Non benissimo, perché alla fine, devo dirti, generale spettacolo bruttino, non direi facilmente dimenticabile. Perché
1: la recensione, la recensione di Gianluca Oddenino sul campionato.
0: Ma è stato campionato alla fine scontato, e senza grandi emozioni e con veramente, davvero, cioè, si è visto di meglio in Serie A. Ma non ti dico solo il risultato sportivo finale, quella, la classifica, guarda, la lasciamo quasi da parte. Io ti dico proprio a livello di partite di campo, di prestazioni, di momenti per cui vale la pena dire ho visto una bella partita di calcio. Io faccio veramente fatica quest'anno a dirti 5 partite in cui, generali, complessivamente dici che bello, che bella partita. Cioè, se deve essere uno spot per dire guardate il calcio italiano, No, il finale poi è grottesco, è questo balletto delle date, non ce lo meritavamo come tifosi, perché sono i primi, come giustamente dicevi tu, che tengono in piedi tutto quanto, e se ammazzi la loro passione è ammazzato tutto. E io mi immagino tutte quelle persone che hanno comprato i biglietti per andare a vedere la partita, o pagato trasferta a caro prezzo per esserci, e non sanno ancora, ripeto, siamo a giovedì a pranzo, e non sappiamo ancora se si giocherà, quando si giocherà.
1: Guarda, Gianluca, ieri mi ha colpito, ho fatto proprio una puntata su questo. Chi ha un biglietto, l'ha comprato, scrivetemi, mandatemi un vocale. Mi ha colpito il papà che aveva comprato una settimana fa per fare una sorpresa, di portare del Veneto, mi sembra del Padova, spendendo dei soldi per portare il bambino che compiva gli anni, lo portava qui. Sarebbero rimasti a Torino, eccetera, per il suo compleanno gli ha detto vai a scuola, cioè non posso portarlo lunedì, ti dice, quindi il bambino delle medie, qualcosa del genere, se ricordo bene, cioè oltre la spesa il danno, capito? Il danno morale anche,
0: anche la beffa, perché la beffa, magari questa era una cosa in cui tu come padre avresti fatto una cosa che sarebbe stata indimenticabile agli occhi di tuo figlio.
1: L'altro ti spiega come mai non mi porti più, no scusa papà, non mi vuoi portare,
0: oppure ci rimane talmente male, perché alla fine dirà guarda avevo i biglietti ma purtroppo giocando il lunedì sera e tu devi andare a scuola, e
1: non ho il papà infallibile. Non è tuo papà non infallibile, è il sistema
0: esatto, però vedi quanti danni si possono fare, non solo economici, ma proprio a livello di passione. Come fai a dire a questo genitore poi no, ma vieni a vedere la partita la prossima volta, non verrà
1: no papà, tanto la rinviano, ti dirà, cioè uno come me ti dice tanto la rinviano. Senti, ti devo lasciare, però prima mi fai giocare il derby una settimana prima, perché Gianluca Oddenino segue Juve, Toro, Tribunali, fa tutto per la stampa oramai, no? il derby tra l'altro nell'anno in cui il Toro, io ero piccolino, questi vincevano, ho visto per la prima volta una macchia granata per la città, no? Queste bandiere a me toccavano, commuovevano sempre, lo sventolio delle bandiere allo stadio, quei derby eccetera. Io sono un amante del derby di questa città, ha perso un po' il gusto. Che derby vivremo secondo te?
0: Hai ragione, hai perso un po' il gusto, e questo è uno dei più grandi peccati di questi ultimi 30 anni, possiamo dirlo ormai, vedendo i risultati scontati, perché il derby di Torino è sempre stato, come dire, veramente un momento di festa, di condivisione, anche di divisione, ci mancherebbe, perché era feroce anche la divisione tra i tifosi di Torino e Juve, come giusto che sia.
1: Però si può giocare alle 12, alle 14, alle 18, alle 20:45, o sbaglio?
0: Ma chissà cosa si inventeranno, magari.
1: Tu dici.
0: Ma tra l'altro,
1: scusami, meglio non esporsi.
0: Mi permetto, visto che ne parlavo prima, ma anche lì, ma si può mettere il derby l'ultima giornata di campionato? Cioè, lascia stare che poi quest'anno, come dire, alla fine magari non servirà niente e sarà proprio una cosa così, ma potenzialmente il derby potrebbe essere pericolosissimo per l'ordine pubblico, altro che giocarlo.
1: Bravo, all'ultima giornata. Ti posso dire una cattiva? Posso fare il tifoso un attimo? Perché non si gioca? Perché non si è giocato nelle ultime tre giornate i tre derby del nostro campionato? Manca un derby.
0: Quello di Milano, hai ragione, ma infatti è sbagliato. Ma
1: cioè, se mi venisse in mente quell'idea, io pitturerei un calendario così. Milan-Inter, Roma, certo. Non tutte insieme, perché non si può, c'è il vincolo, che non possono giocarsi
0: Una volta c'era anche il vincolo, che nelle prime giornate, nelle ultime giornate non

0: potevano giocare i derby, ma ci sarà stato un motivo,
1: Motivo. Ci sarà
0: giustamente.
1: motivo. Cioè, perché le regole buone le cancellano?
0: Ma poi
1: Eh?
0: attenzione, col calendario asimmetrico, quindi potresti fare quello che
1: Calendario
0: vuoi.
1: simmetrico.
0: Cioè, puoi fare quello che, cioè, potresti veramente. Non è neanche il vincolo di re, purtroppo è stato sorteggiato la penultima
1: Cioè, mi
0: giornata.
1: stai
0: E...
1: dicendo, copiando hanno copiato male. Cioè, hai capito?
0: Malissimo, malissimo. Ma dai,
1: Pazzesco.
0: ma è veramente una. Ma dai, ma il derby di Roma messo alla finale degli internazionali d'Italia rimarrà nella storia.
1: Nella
0: Infatti,
1: storia.
0: ne parla tutto il mondo prendendosi in giro,
1: Oggi un
0: giustamente.
1: ascoltatore mi ha detto che lui in questo periodo non organizzerebbe neanche il. No, un collega, scusa, non un ascoltatore. La cresima del proprio figlio in quel periodo lì. Ma gliel'ho detto per l'anno prossimo. Gianluca De
0: Giusto.
1: Nino, grazie. Una grande bella penna,
0: Grazie.
1: preparata sulla stampa. Cercate Gianluca O De Nino, la stampa. Lui resiste, è una colonna di quel giornale. Nessuno lo butta giù. Ciao Gianluca,
0: Un
1: grazie.
0: abbraccio, grazie, grazie a tutti. Ciao,
1: Sempre
0: ciao.
1: un piacere confrontarsi con le realtà giornalistiche principali italiane. Noi siamo arrivati alla fine anche di questo blocco e allora da adesso in poi i Let's Goal si sono arrivati, magari qualcuno anche che si è già ripetuto, non facciamo più selezione all'ingresso, vocali, vocali, vocali e se poi mi dite a che ora si gioca il derby di Roma, ma fondamentalmente Juve-Fiorentina, lo dico a
2: Dipende un po'
1: caso.
2: anche da lei.
1: Ma no, dipende da lei, Spalletti. Così almeno mi organizzo e dico alla mamma quando buttare la pasta sabato, domenica, lunedì. A tra
2: Una voluta
1: pochissimo.
2: la bicicletta. Adesso devi iniziare a pedalare.
1: Dove l'ho preso io sto tecnico?
3: Cose di calcio.
4: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mister Chivu, che dopo il trionfo dell'Olimpico ha concesso ai suoi 2 giorni di riposo, due come i trofei vinti, le due coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37ª giornata di Serie A, la certezza, salvo altre clamorose sorprese, è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Da qui Dalmeazza prenderà poi il via la parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. E oggi è il giorno decisivo per capire quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza anche le altre 4 gare collegate alla zona Champions League, che sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como Parma. La prefettura di Roma ha stabilito che per motivi di ordine pubblico Roma-Lazio si debba giocare il lunedì 18 maggio alle 20:45. Per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis maschile in programma alle 17 di domenica 17, la Lega Serie A in precedenza aveva fissato le partite in questione alle 12:30 di domenica, proponendo successivamente di anticiparle alle 12, sempre di domenica, per favorire il lavoro delle forze dell'ordine. Dal Viminale non sono però arrivate aperture in merito, ma il dialogo è in corso e questa possibilità potrebbe portare ad un ritiro del ricorso presentato al TAR del Lazio dalla stessa Serie A. Andrò il tennis. Dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Codar, oggi a Roma è il giorno degli altri 2 quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali. Ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per l'11ª volta in carriera. L'azzurro sta vivendo un momento di forma straordinario ed è reduce da 31 vittorie nei Masters 1000, eguagliato il record di Novak Djokovic. Vincere contro Rublev significherebbe salire a 32 e superare il primato del serbo nei 1000, tennisti in campo sul centrale dalle 13. E per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli Internazionali d'Italia. Il Presidente della Repubblica domenica 17 maggio seguirà l'ultimo atto del torneo maschile. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. Ciclismo al via la sesta tappa del Giro d'Italia, una tappa pianeggiante ma bellissima. Partenza dal Parco Archeologico di Paestum, sgambata con vista sulla costiera amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i velocisti, giornata di riposo sulla carta per gli scalatori, primo giorno in maglia rosa per Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Ricominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 25 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
1: Cose di calcio extra time fino alle 15 quest'oggi, poi tutta, non la tutta la Juve che vuoi, l'ora della vecchia signora tornerà la prossima settimana regolarmente. Ma vi ricordate quando abbracciava Agnelli ad ogni gol della Juve, come un qualsiasi tifoso bianconero, invece era solo un serpente interista infiltrato? Ragazzi, tifa Sampdoria Marotta, viene la Juve e fa lo Juventino. Adesso non è che se cambi squadra, cioè... se la Juve fosse stata furba, si teneva Marotta e lo candidava adesso per la FIGC. Uno che non sa né leggere né scrivere, vi dice questo, il sottoscritto. Pensate a un progetto così, invece di regalarlo all'Inter, e questo lo definisco un errore strategico, partendo da quello che sappiamo che sia successo, poi se ha sparato pallottole sportive contro Andrea Agnelli, contro la Juve, ci mancherebbe. Però quella Juve lì funzionava. Quella Juve lì non ha più quegli uomini lì, li ha mandati via e molti di questi sono all'Inter. Forse anche i pezzi pregiati di quella Juventus, l'esperienza utile che è venuta palesemente a mancare improvvisamente alla Juve. Tanto per dirvi, quindi... pensate che qualcuno scherzava, diceva speriamo che adesso facciano retrocedere l'Inter, ringrazieremo Marotta perché abbiamo mandato la spia dinamitarda dentro quello spogliatoio lì. La forza di quella società li aiuterà a proteggersi bene. Ieri sera avete visto come sorrideva il presidente della Lega Calcio mentre consegnava? Avete visto Marotta come sorrideva? Non era preoccupato, molto preoccupato. Avete visto c'era anche Ignazio, c'era anche Ignazio a consegnare. Da quando? Cioè, avete visto mai Paniz consegnare le medaglie alla Juventus? Capite che bisogna controllarlo quel sistema, quella catena. Che si unisce ai tanti poteri del mondo del calcio. Va bene, al di là di questo, vi dico che lo scontro è ancora in atto, voglio vedere come ne escono, non riuscirei a sbilanciarmi. Per il prefetto si continua a pensare e a dire che si deve giocare lunedì alle 20:45. La Serie A non è d'accordo, la decisione entro oggi, ma anche le motivazioni, perché poi vorrò vedere. E al prefetto non interesserà tanto dire il tifoso, la Juve, i treni, di qua di là. Non guarda neanche che c'è lo sciopero. Non gli interessa quell'aspetto. Non entra nel merito. deve capire cos'è la cosa più conveniente per il sistema sicurezza di quella zona e della capitale. Visto che l'approccio col tennis è di no, e no, ed è stato vergognoso andare a chiedere agli altri, vi spostate voi. Voi arrivate alle 6 del mattino, mettete il vostro ombrellone e poi arriva qualcuno, vi sposta perché mi piace questo. Cercate un altro spazio, arriva prima. Io infatti arrivo sempre a mezzogiorno, quando quello delle 7 del mattino se ne va. Va bene, proteste ultras anche la Sud non ci sarà, quindi la Sud non c'è, la Nord non c'è, il prefetto non c'è. E non fatela giocare allora questa partita. Magari il prefetto o qualcuno che mi sta chiamando, sarà un semplice call center. Quindi ancora dibattito in atto per quanto riguarda la decisione che ci verrà data. Io penso, mi hanno detto tra le 16 e le 18, ci stiamo avvicinando a queste ore. Ora, ovviamente, ha confessato solo recentemente. Marotta, in un'intervista, ha acclarato, come direbbe lui, che fin da piccolo andava a San Siro a vedere l'Inter di Angelo Moratti. Giraudo andava a vedere il Toro. Quindi, cosa vuol dire? Che poi, se sai fare bene il tuo lavoro, te lo tieni là dentro, o no? O ce l'hai anche con Giraudo adesso? Non guardiamo queste robe qui, perché la Juve, con tutti i difetti, ha fatto anche bene, ha costruito quello che poi abbiamo troppo in fretta smontato e abbattuto. Detto molto chiaramente, perché qui su Radio Bianconera scordatevi le frasi fatte, dimenticatevi quello che volete sentirvi dire. Se poi coincide con quello che volete sentirvi dire, probabilmente è una riflessione che accende due lumi, il nostro e il vostro. Andiamo ad ascoltare qualche vocale. Manuel, Juventus a riposo, domani la ripresa, si spera di recuperare Thuram. E questo me lo diceva ieri Camillo, perché effettivamente loro hanno preso una decisione, quella dovevano stabilire lo scarico o fare un certo tipo di lavoro. Volevano sapere, ma ieri, cioè, potrebbe risultare sbagliata questa scelta, ma dovevi decidere qualcosa per la preparazione, e quindi si è deciso di anticipare lo scarico, cioè il recupero, con qualche lavoro che si è sicuramente fatto, ma naturalmente condizionato da una decisione che non è stata ancora presa. Pensate un po', quindi campionato falsatino, Però gli altri hanno vinto con tanti punti di anticipo, con tante giornate di anticipo. Il derby non l'hanno giocato alla fine, e quindi la concomitanza, la contemporaneità è andata a farsi benedire, perché intanto tu, il tuo bonus, la tua agevolazione, pensa se avesse dovuto giocare anche l'Inter il suo derby col Milan adesso, prima o dopo la Coppa Italia, di qua e di là. Capite che anche a me sta cosa dei due derby, perché non erano tre derby? Perché può sembrare una battuta, ma perché non erano tre derby nelle ultime tre giornate? Il casino aumentava. Vocali, e poi magari sceglimi tu un let's goal, uno o due let's goal.
7: Buongiorno direttore, sono Giacomo Attacca in Caicos. Una cosa vorrei puntualizzare, direttore. Vai. Ma come mai nessuno, con tutto questo casino, ha chiesto le dimissioni del presidente della Lega? Guardi che è molto strano, nessuno, perché qui ci sono i presupposti, o no, direttore? In più, l'ultima domanda, secondo lei come gli resta o verrà, fra virgolette, licenziato fino alla fine?
1: Allora, la Lega Serie A non è il momento di, cioè, ti dico con senso quello che penso. Non penso che sia il momento per aggiungere, per buttare altra benzina sul fuoco. Primo motivo. Secondo, perché si tutela dietro, lo avete accettato tutti, cioè quel calendario è stato firmato da tutti, con delle responsabilità interne, ma non è che può cadere sempre la testa più importante. Spero che dentro venga rivisto e corretto, cioè non è neanche l'errore veniale, cioè quello che conta poco, però ripeto, io non andrei a buttare in questa situazione ulteriore benzina sul fuoco. Uno, come lì 50-50, probabilmente resta con qualche delega in meno, come ci ha detto, anche come ci ha lasciato intuire, come ci ha provato a spiegare quello che potrebbe capitare in certi contesti quando si commettono magari degli errori non volutamente di valutazione. Potrebbero essere delle deleghe tolte a Comolli, ma io lo vedo ancora alla Juventus. Con le dovute proporzioni non aggiungerei, cioè non butterei anche arrivando al quarto posto, centrando la Champions, con tutti i problemi, i calendari, comprare, eccetera, dare in mano a chi poi quel settore? Quindi non butterei neanche in società un po' di benzina in più di quella che magari è stata buttata in generale fino a questo momento. Pippo dalla Germania, ce l'abbiamo solo noi, ciao Pippo!
8: Ma guarda, io sono così emozionato, non me l'aspettavo assolutamente, lo sono esterefatto veramente, io non so che ringraziarla. Io,
1: questa è Radio Bianconera,
8: Io vi amo con tutto il cuore, veramente, io ho 78 anni, ho vissuto tante di quelle Juventus che lei forse mi ricorda, Matrel, come si chiama, Leoncine, quelle...
1: Ne ricordi tanti che io non ho neanche visto, conosciuto e posso solo leggere sui libri di storia.
8: Mamma mia.
1: Però mi devi raccontare... Dimmi.
8: Sì. Ma io, guarda, io non so, io seguivo qua che sto da oltre 60 anni qua in Germania, io facevo di tutto per ascoltare le onde medie al 900 del kilohertz, io facevo file, li attaccavo al termosifone.
1: Per ascoltare qualche notizia dall'Italia.
8: Mamma mia, ma io facevo di tutto, io sono radiotecnico a valvole, sai, quelle radio, e ancora oggi...
1: Pippo, ma vieni da noi, ci serve un tecnico bravo come te, ci abbiamo...
8: Mamma mia, ma io vi vengo a trovare prima che
1: quando pensione. Quando vai in pensione, va bene, noi ti aspettiamo, quando verrai una volta a vedere la partita, senti, dammi un tuo giudizio, ma in Germania capitano ste cose, l'orario, la partita...
8: Ma quando mai, io soffro veramente, io sto soffrendo da matti questa azione, gli altri, io non so quella Rocchi, come si fa a inventare lui stesso... questo è l'arbitro per questa partita designato per l'Inter. Come si fa a inventare uno da solo? Ma c'è deve essere qualcuno che collabora con questo? Io non capisco tutte queste diffamazioni per la Juve, e loro se la fanno sempre franca. Com'è possibile?
1: Pippo, però ti chiedo una cosa, ma in Germania, sui giornali, in televisione, un po' dappertutto capita. Dicono qualcosa di storto sul Bayern Monaco che vince troppo, che è aiutato,
8: no, ma qua le cose sono tutta un'altra cosa. Il popolo, ma tu applaudi sui giocatori anche se sbagliano, da noi vengono fischiati, basta che una virgola o qualcosa, mamma mia,
1: ma non esiste. Una lezione da Pippo, di dove sei, italiano, origine di dove?
8: Io sono siciliano dalla provincia Giardini Naxos.
1: Io sono sei il giardiniere. Tu sei il giardiniere lì.
8: Sì, io sono proprio sotto di Taormina Giardini, proprio quasi nella Riviera Ionica, tutto quel giardino.
1: Ho capito.
8: Prima era Giardino e Mandarino, si chiama, per questo si chiama Giardino
1: Naxos.
8: Orange e
1: mi
8: mandarino,
1: dici,
8: no?
1: Mi dici se Spalletti, la gestione Spalletti ti è piaciuto? Cioè, ci hai visto dei miglioramenti?
8: Come no? Ma senza di lui va bene, che forse lui ha sbagliato qualcosa, come tutti come i giocatori, tutti. Come tutti sbagliamo nella vita, no? Quindi
1: sì.
8: che sia. Io mi auguro che Spalletti fosse l'unico a portare la Juve avanti. Bisogna avere fiducia anche in questi giocatori, ma non sono tanto scarsi come dicono tutti. Qua bisogna forse spostare qualche elemento a qualche altro tapposo, non so io. Io alla notte,
1: chi è che non ti non convince? Dai, dimmi, fammi un nome di chi non ti convince, che non vuol dire che sia scarso, ma che non è da Juve, uno che invece ti ha convinto tantissimo, su cui punteresti per l'anno prossimo, della Juve.
8: Ma io punterei, per esempio, Ildiz è il numero uno, Bremer. Io non capisco Gatti come posso stare fuori. Lui che contro la Roma ha segnato il gol da centravanti, forse lo spezzerei un pochettino a centravanti, chi lo sa, ma tenterei anche l'ultima cosa di quel... Ci sono giocatori veramente bravi, il Cambiaso forse è stato un pochettino così svagato di tanti del richiamo della, come, dell'Inghilterra, sa, forse sarà un pochettino, ma io
1: dal Manchester, il Manchester City sembrava essere interessato un anno
8: esattamente,
1: fa
8: esattamente.
1: Ho capito.
8: Sì, proprio questo.
1: Senti, ma... ce la facciamo, Toro e Fiorentina è una passeggiata.
8: Ma
1: dai.
8: Certo, ma io voglio sei punti. Io voglio sei punti con tutto il cuore, ma io ci metto, vengo da voi, non so cosa fare io, se avrei un qualcosa in privato verrei a Torino, ma sai, c'ho una moglie anche un po'.
1: Ma hai già venduto il jet personale, l'hai venduto, eh? Ho capito. Pippo, noi ti ringraziamo, sentiamo i tuoi messaggi. Allora abbiamo detto, ma chiamiamo Pippo, vediamo se ci risponde. È colpa di Manuel, ma ci hai fatto...
8: Diciamolo, è solo quello che dico, diciamolo.
1: Una volta non l'avevo capito, perché sembrava proprio un interista. Me lo ripeti, diglielo un po' a questi della Juve.
8: Ma
1: che...
8: diciamo, la Juve si vede da questo e altro.
1: Ecco. Mannaggia a te, mamma mia, fai anche le imitazioni. Solo noi abbiamo Pippo, solo noi abbiamo questi radioascoltatori, solo noi tifiamo Juventus. Grazie Pippo, un saluto e un abbraccio dall'Italia, dalla capitale degli scudetti.
8: Ciao.
1: Ci salutava come faceva anche mio nonno dal treno. Ciao, poi torno fra sei mesi. Lui andava al mare sei mesi. Ho capito, che bello. È anche emozionante, vi dico. Ci sono delle cose sempre molto, molto tenere che capitano in questa radio. Abbiamo degli altri vocali? Io intanto apro un po' gli aggiornamenti. Vediamo. Hanno finito il pranzo? No, niente, non sappiamo.
9: Tutto tace.
1: Leonetti!
9: Hai notizie, Leonetti?
1: Hai notizie? Ci hai portato delle notizie quando giochiamo? Ce l'abbiamo? Quando giochiamo? Ah, la prossima, bisogna aspettare dalle 3 alle 4. Dalle 3 alle 4 che c'è Leonetti. Lui sa quando si gioca. Quindi mi raccomando, non chiedetelo a me perché non lo so. La Corte Suprema del TAR di Roma sta uscendo dal pranzo, che è iniziato alle 11, e decideranno che questo tu... Ma voi lo sapete, io sto scherzando, Franco, parlo veramente con Franco Leonetti, è già qui e prenderà il posto. Ah, c'è Franco che vuole intervenire, prego.
10: Allora, ho letto una dichiarazione estremamente interessante di De Siervo e tra poco ne parliamo.
1: Ma vuoi cosa... conservarla?
10: La conserviamo perché secondo me non fa ridere, ma ci sarebbe da ridere.
1: Da piangere.
10: Ma caro Antonio, la cosa clamorosa che ho scoperto... è questa, il ricorso al TAR, se verrà fatto, è stato fatto, ci sono delle trattative, sai in quanto tempo si pronuncia in maniera urgente? 48 ore, quindi noi rischiamo tra domani e sabato di non sapere quando si giocherà.
1: Però sembra che gli fosse già arrivata la bozza del problema, ma io ti dico, ti peggioro la tua situazione, perché tutte le domande... cattive, poi le farete tra le 3 e le 4 e lui risolverà i problemi, perché è vero quello che dice Franco, ma aggiungo anche una cosa, sapete cosa può dire nelle 24-48 ore, che potrebbe essere domani mattina, vediamo, leggiamolo tutti bene, andiamo a cena stasera, che potrebbe anche, il potere di sospendere il turno di campionato per non possibilità di decidere con quello che ha, cioè ok, potrebbe anche sospendere il campionato
11: se fischiano questi rigori, noi difensori smettiamo di giocare.
1: E chi l'ha detto questo? Non ho riconosciuto la voce, cioè mi tiri fuori sempre Gatti, cioè vi rendete conto? Quindi weekend non prenotate ancora neanche al ristorante, perché si potrebbe giocare un turno a Torino, un turno a Firenze e il recupero da qualche altra parte.
9: Dipende un po' anche da lei.
1: Spalletti, è l'ultima volta che glielo faccio dire questo. Dipende da lei. Siamo quasi in chiusura, allora ne parlerete con appunto Franco Leonetti tra pochissimo. Io stavo aprendo intanto anche guardando, sbirciando un po' sulle notizie anche delle altre squadre. Mi colpisce, questo non l'avevo ancora letto, forse l'ho visto su un quotidiano stamattina, rottura Milan-Ibrahimovic. Allegri Ibrahimovic, non Milan Ibrahimovic, rottura al Milan Allegri Ibrahimovic. A me sembra quasi che il nome di Allegri possa diventare il nome spendibile da parte di Malagò per la nazionale. Attenzione a cosa vi dico, l'identikit è più corretto e coerente con le caratteristiche del probabile nuovo presidente FIGC, che potrebbe non essere eletto eleggibile per quello che ci ha detto anche Oddenino, ovvero che era il controllore, il controllante della FIGC e quindi non può immediatamente dopo diventare. Poi ci dicono di no, ma tanto abbiamo visto che puoi bussare al VAR, puoi suonare in panetteria, puoi fare tutto. Però che schifo, lo devo dire, perché io lo accetto non passivamente perché almeno ne parlo. Ma non è che abbiamo altri strumenti noi operatori della parola. Lì deve intervenire drasticamente, si deve intervenire, caro ministro, e prendere in mano la situazione, perché quei quattro zampognari che girano attorno a questo sistema non vogliono uscire da quel sistema, e le retrocessioni, e il numero di squadre, e la durata, e gli arbitri, e i compensi di qua e di là. Siamo riusciti a mandarne via uno perché è da tre volte che non andiamo ai mondiali consecutive. Capite che non può essere così da adesso in avanti. Vocali, caro Manuel.
12: Allora. Direttore Marco da Imola, ciao. Sai benissimo cosa ho fatto per 35 anni, anzi 40.
1: Non mi ricordo. Cosa hai fatto?
12: Il prefetto prende il patto di giocarla la sera, contrariamente anche a quelle che erano state le sue dichiarazioni, proprio per evitare la commistione, visto non la vicinanza, cioè sono nello stesso luogo. Anche perché il derby romano non è solo un derby di calcio, ripeto, apriamo gli occhi, lo sapete benissimo che il derby romano è un qualche cosa che è extra calcio. Per cui prende il patto, chiede uno sforzo alle forze dell'ordine per farlo la sera. Questo però partiamo dal presupposto che cosa? Che chi ha fatto i calendari non capisce un tubo. Punto.
1: Però l'hanno accettato poi tutti, quindi sai chi lo fa lì è una persona, è vero, ed è quello tra l'altro che è stato ascoltato come teste, niente di più, che era il vecchio ufficio stampa dell'Inter, guarda caso, e non si è giocato il derby nelle ultime tre giornate, guarda caso, però qualcuno gli ha dato quei vincoli lì, qualcuno li ha messi, glieli ha scritti. Non li decido io, è il mio editore che mi dà delle indicazioni. Non so se mi sono spiegato. Detto questo, Gazzetta dello Sport, tema mercato oggi l'abbiamo trattato poco, per fortuna. Il Colobis avanza, Colomani, pronto il vertice tra Comolli e il PSG. C'è chi non aspetta il verdetto Champions. Randall Colomani, attaccante del PSG, in prestito al Tottenham, vorrebbe tornare alla Juventus. Questo è stato il primo errore di valutazione ad inizio stagione. Ribadisco, l'ho già detto, ma è un tema che è bene ripetere. Onestamente, noi abbiamo il contratto scadeva il 30 giugno, avevamo il mondiale, andiamo al mondiale con Colomani dandogli 1 milione per un mese. 1 milione per 12 mesi fa 12, le proporzioni sono molto chiare. Errore, se tu sapevi già che non saresti potuto arrivare ad averlo, cioè o contratti prima, me lo porto negli Stati Uniti per giocare, per tutto. Se ce l'avrò anche dopo, ti do 1 milione in più. Altrimenti non ti do il milione in più e porti il giocatore della primavera, della next gen. O sbaglio? Sono più folle io o chi ha dato un milione per il prestito di un mese di Colomani e poi l'hai regalato agli altri? Gliel'hai mantenuto, lo hai fatto allenare, gli hai dato da mangiare, gli hai dato i quaderni e poi non si può. L'avevamo capito che il Paris Saint Germain voleva troppo. Quindi, tornando a noi, alla Continassa, non sono insensibile alla nostalgia della punta francese, protagonista con 10 gol nel prestito in bianconero tra il gennaio e il giugno 2025. Tra l'altro era arrivato a gennaio, è vero. 6 mesi. Ne abbiamo aggiunto uno. I dirigenti bianconeri non hanno perso le speranze per il serbo Vlahovic. Dopo la Fiorentina, nuovo incontro con il padre del centravanti, che sta parlando con la Juve, ma intanto sta parlando anche col Bayern Monaco. Ve lo do per certo. Imminente anche un summit tra la Juve e il PSG per parlare del Kolo Muani bis. In bianconero i francesi vogliono cedere la punta a titolo definitivo. Non regaliamo soldi al Paris Saint-Germain. Hanno bisogno di vendere? Bene, il prezzo adesso è giusto. Certo che la carta che con Molli si gioca, perché probabilmente o sa già o pensa di perdere a certe condizioni, e fa bene, perché quando fa bene bisogna dire che fa bene lui, io o qualcun altro, ha già quantomeno una carta credibile e spendibile da giocarsi. Con questa notizia è davvero tutto, ma è arrivato adesso l'orario della partita? Non è vero.
9: Ve lo svelerà Franco Leonetti.
1: Franco Leonetti.
9: Il nostro equalizer.
1: Allora, dagli tre buste, voi scegliete la 1, la 2, le 3 e lui aprirà dopo la pubblicità, un po' come gioco dei pani.
9: Lui sceglie le tre, ovviamente.
1: Lui sceglie le tre?
9: Eh sì, come in onda le tre.
1: Ah, ok. E quindi la busta numero 3, la numero 3, che vorrà dire qualcosa. Al di là di tutto, aspettiamo anche noi. Grazie per questo extra time.
9: Qualcuno diceva, non lo so, però i conti mi tornano.
1: Noi domani saremo al Salone del Libro, perché ci sono vari juventini che circoleranno da quelle parti, compreso Mattia Perin e il suo mental coach, quindi curiosità per domani. Paolo Rossi in studio dalle 12 alle 14 e Antonio Paolino lo mandano sempre via. Salone del Libro, vado a fiutare profumo bianconero, sperando che qualcuno mi dica quando andare a vedere Juventus Fiorentina, almeno domani tra le 12 e le 14 sono a Salone del Libro. Bussatemi e ditemelo. Ciao, grazie, let's go, a domani dal Salone.
3: Cose di calcio.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Esteri in apertura, non solo Iran ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre 2 ore il colloquio tra Donald Trump e Xi nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi a inizio summit. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità.
1: Una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da personale non autorizzato mentre era all'ancora a 38 miglia nautiche a nord-est di Fujairah e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane, secondo quanto riferito.
2: Ora in Italia, negativi i primi test eseguiti sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Hondius. Allarme dei medici ospedalieri. Il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia. Pericolo che però il ministro Schillaci esclude.
1: Avrebbe violentato la fidanzatina di appena 15 anni e poi le avrebbe ucciso il gatto. Accade a Perugia. Lui ha 18 anni e andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali. Si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La ragazza ha confessato tutto alla madre e da lì è partita la denuncia ai carabinieri. Secondo la ricostruzione, l'avrebbe legata con una corda fino a farle perdere i sensi.
2: Via libera dell'aura del Senato al decreto fiscale sul quale il governo aveva posto la fiducia. L'ok alla fiducia con 99 voti favorevoli e 56 contrari. Il provvedimento passa ora alla Camera. Dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio. L'esame nell'aula di Montecitorio inizierà il 19 maggio. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le norme contenute nel DL, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti.
1: Cambiamo argomento, sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. 14 sono i nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23 con l'ingresso di un nuovo comune. Premiati 87 porti turistici, 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35, tra le new entry Rimini, Lipari e Teulada.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
7: Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi. Franco Leonetti ovviamente in diretta, sono le 15:05. Saluto Manuel con tanto di caffè e sospiro, perché siamo veramente alla follia, alla totale inettitudine. È giovedì 14 maggio, sono le 15.05 e non si sa ancora quando si giocherà. Però i fatti mi cosano, come diceva l'assessore Palmiro Cangini. Probabilmente l'assessore Palmiro Cangini è uno dei punti di riferimento del circo equestre e dei pagliacci che ci troviamo a comandare questo movimento calcistico che, ripeto, andrebbe raso al suolo. Io, però, a prescindere dalle battute di Antonio Paolino prima, ovviamente non posso sapere orari, giorni, siamo qui tutti che attendiamo. Però per darvi la temperatura di quello che è il teatro dell'assurdo, la follia, l'inettitudine di chi comanda il calcio italiano, io vi voglio leggere il virgolettato rilasciato, riportato questa mattina intorno a mezzogiorno o un quarto dalla nostra bianconeranews.it, le parole di De Siervo, che è l'amministratore delegato della Lega di Serie A. Ascoltate bene, perché qui non c'è da riflettere, ci sarebbe solamente da prendere e cacciare in toto tutti i personaggi che stanno seduti sugli scranni di potere. De Siervo ha detto: il calcio viene raccontato peggio di quello che è in realtà. C'è buona comunanza in termini di vita della Lega, tutti hanno la consapevolezza del momento delicato e di quella che deve essere una fase di rilancio del nostro calcio. L'agenda è comune, si sta parlando di contenuti e nelle prossime settimane possono esserci delle belle novità. Cioè, allora, io mi chiedo come l'amministratore delegato della Lega di Serie A, siamo al giovedì, non si sa ancora se si giocherà, quando si giocherà, la Lega ha fatto ricorso al TAR, si permette di dire nelle prossime settimane ci saranno delle belle novità e insomma il calcio viene raccontato molto peggio di quello che è, il momento è delicato. Ma rinchiudeteli questi, ma siamo veramente alla follia. Guardate, parlavo con degli amici esteri, qualcuno vive in Germania, in Belgio, in Inghilterra, in Francia, in Spagna. Mi dicono tutti quanti che siamo diventati, ma non la barzelletta, lo zimbello d'Europa. Ci pigliano tutti quanti per i fondelli, senza dimenticare l'aspetto primario, il totale disinteresse, il totale non rispetto nei confronti dei tifosi. C'è gente che ha speso centinaia, se non migliaia di euro per essere a Torino, allo stadio, a sostenere la Juve in una partita fondamentale, e siamo qui giovedì 14 maggio alle 15.08 e non si sa ancora quando si gioca. Ma ci rendiamo conto o no? Io non lo so, leggo, vedo anche i volti distesi, tranquilli, ovviamente la Lega ieri sera presente alla finale di Coppa Italia, finale di cui non voglio neanche parlare perché non mi interessa, non me ne frega proprio nulla. E queste persone rilasciano dichiarazioni di questo tipo. Il presidente della Lega Simonelli ieri sera dice: noi chiediamo al prefetto di Roma di ripensare a questo orario del lunedì, la Lega ha stabilito la domenica alle 12.30, oggi non si sa ancora nulla. Le indiscrezioni che filtrano sono queste: sembrerebbe essersi riaperto il filone della Lega che insomma fa pressioni sulla Federtennis. Per cosa? Per anticipare eventualmente alle 12 il derby di Roma e spostare di mezz'ora la finale degli ATP di Roma. Però sono tutte ipotesi, e come dicevo prima in regia, lo ripeto, quando tu fai un ricorso al TAR, anche in maniera urgentissima, ci vogliono dalle 24 alle 48 ore. Cioè noi rischiamo tra domani e sabato di essere ancora qui a chiederci: uno, se si svolgerà questo turno di campionato, e se si svolgerà quando. Cioè, vogliamo dire ai tifosi che devono fare chilometri, spendere soldi, tra un quarto d'ora si scende in campo? Capite che siamo veramente all'inettitudine totale con questi personaggi che hanno anche il coraggio di fare queste dichiarazioni. Io veramente non lo dicevo ieri, fatico, cioè gli aggettivi li avrei, ma non sono ripetibili in radio, quindi mi permetto di evitare, ma siamo in una situazione assurda, paradossale. E questo è, e questo è. Poi ci sono le notizie, oggi la Juve, ovviamente parliamo in sede bianconera, la Juve non si allena, riposa, lo dicevamo ieri con Enzo Morina che ha viaggiato con la squadra, ha lavorato per Juventus. Quando tu ti avvicini a una qualsiasi partita, a maggior ragione una partita che può decidere un'intera stagione come quella che dovrebbe giocarsi tra Juve e Fiorentina, hai un programma settimanale a livello alimentare, di carichi di lavoro, di abitudine a giocare in quell'orario. Tutto completamente scartabellato. Ma ripeto, siamo qui e non sappiamo nemmeno se si giocherà e quando si giocherà. Questo è il calcio italiano. E mai, come in questo momento, con indagati il designatore degli arbitri e il supervisore al VAR, senza un presidente federale e con questo casino inenarrabile, folle, dettato dall'incompetenza e l'inettitudine della Lega di Serie A, mai come questo momento sarebbe utile, adatto, proficuo e opportuno per buttare giù tutto, radere al suolo tutto quanto e ricostruirlo secondo dei canoni perlomeno logici. Credete succederà? Ve lo dico io, personalmente vi do la mia idea, no, non succederà. Quindi potete esprimervi assolutamente su questi temi, poi parleremo anche un pochino di Juventus, ci mancherebbe altro, a me piacerebbe parlare sempre solo di Juve, di avvicinamento a Juve e Fiorentina, ma ripeto, ad oggi non si sa quando ci giocherà e se si giocherà. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio. Sì. Non ti sento.
8: Sì, mi senti bene?
7: Ok, adesso sì. Adesso
8: ok,
7: sì.
8: Perfetto.
7: Senti, so che tu sei sempre molto molto pepato nelle
8: ma
7: tue.
8: Ma non lo so, io rimango veramente perplesso perché.
7: Solo perplesso? Io sono scandalizzato.
8: Sono stato fortunato negli ultimi anni. Ho assistito a molte finali di Coppa Italia proprio in questo periodo, perché c'erano gli internazionali d'Italia di tennis e c'è sempre in effetti stato. Quello che io non riesco a comprendere è che questi fenomeni lo sapevano già prima,
7: perché non è che il tennis cambiava.
8: Non è che ci voleva, bastava solamente modificare, cerchiamo anche di non mettere il derby
7: in quella
8: determinata data. Io non lo so che cosa ci vuole.
7: Niente, basta essere competenti e conoscere certe cose invece di essere totali, inetti e inabili a compilare dei calendari e a gestire il calcio italiano. La realtà è questa, caro Ermanno.
8: Oh, poi non è neanche il modo poi di fare, perché decidono all'ultimo? Si poteva già decidere 15 giorni fa, ma qual è il problema? Non lo so, mi sembra veramente tutto strano.
7: L'incapacità.
8: Come questo discorso degli orari 12:30, 20:45, ci sono anche tanti orari, io lo dico anche a nome di tanta gente che protesta, perché non è che tutti si muovono con l'auto, tanti
7: ma
8: si muovono con i treni e hanno delle coincidenze. È logico che un orario alle 18 è un orario ottimo, perché si riesce ancora a prendere determinate linee, si fa tutto con calma e tranquillità, no 20:45 è tutto veramente
7: no complicato. Ma poi non c'è ad oggi, Ermanno, non c'è una data e non c'è un orario,
8: c'è rispetto per chi paga.
7: Bravissimo.
8: E chi paga anche.
7: Stavo proprio arrivando
8: i canoni
7: qui.
8: D'abbonamento che non costano neanche poi tanto.
7: Stavo proprio arrivando qui. La cosa secondo me più scandalosa e di difficile definizione è la totale iniqua ed epocale presa in giro nei confronti dei tifosi, la totale mancanza di rispetto. C'è gente che si muove, paga centinaia di euro se non migliaia ai viaggi, gli hotel prenotati eccetera, e siamo al giovedì alle 15:14 e questi signori che vogliono recarsi allo stadio, tifare la propria squadra, spingere la Juve in una fondamentale gara per arrivare in Champions, ad oggi tutti i tifosi non sanno quando dovranno muoversi, quando si giocherà. Capisci che questa è una cosa. Io credo di avere buona memoria, tu ne hai ancora più di me, hai insomma qualche anno in più di me, ci conosciamo da una vita, Armando, io un casino, un caos e un'inettitudine così non me la ricordo, mai, non me la ricordo.
8: Ci sono stati altri casi, ma non così.
7: Non così, non così, esatto, non così. Quindi chiedevo proprio conforto a te, c'è cioè una situazione paradossale, assurda, indefinibile, e però cioè, i tifosi poi di queste cose se ne ricordano, perché va bene la passione, l'amore per la maglia, per il calcio, per la Juve, però sai, essere veramente presi in giro quando tu insomma hai tirato fuori dei soldi e presi in giro in questo modo è veramente una cosa che io non ricordo, ed è una cosa totalmente deprecabile. Poi non so se hai sentito le parole pronunciate da De Siervo, addirittura l'assurdo nell'assurdo, cioè tra qualche settimana avrete delle belle notizie, la crescita del calcio italiano, ma chi vuole prendere in giro? Ma chi?
8: Ma... No, ma senza, non ci sono purtroppo in effetti ci vorrebbero francamente delle trasmissioni fatte ad hoc per questo.
7: Le stiamo facendo.
8: Una presa colossale.
7: La stiamo facendo.
8: Si pagano cifre incredibili e uno va dentro stadi che francamente, non il nostro chiaramente, ma altri stadi che sono veramente fatiscenti, dove andare a trovare una toilette è veramente un'avventura, per non dire altro. No, ma sono cose veramente comiche, ridicole,
7: questo è il calcio italiano.
8: Torniamo sempre indietro e non c'è mai rispetto per chi paga, ed è veramente scandaloso.
7: Guarda, ti leggo...
8: anche felice che il derby Roma-Lazio, dato che mi giungono voci da Roma di un derby con le due curve vuote,
7: sì, esatto,
8: con tutte e due le tifoserie, esatto, che vorrebbero protestare, sarebbe veramente una cosa bellissima per la prima volta vedere le due curve insieme a protestare nel senso buono. Vi facciamo vedere che cosa siamo capaci a fare.
7: Allora, sono
8: un disastro comunque, non c'è
7: sì,
8: proprio niente,
7: assolutamente
8: la Lega,
7: il nulla,
8: sta diventando veramente tutto una sceneggiata.
7: Allora, io credo che sia record veramente, in meno di 15 minuti di trasmissione non so quanti messaggi sono arrivati, ovviamente ringrazio tutti voi per l'attenzione. Facciamo così, ci sono anche dei vocali, ascoltiamo un vocale, poi proseguiamo nel discorso e poi ovviamente ci proiettiamo anche su Juve Fiorentina sperando che venga giocata e capiremo quando. Via col vocale.
9: Ciao caro Franco, Luigi della Germania.
7: Ciao Luigi.
9: Purtroppo devo dirti che è più drammatica di quanto la racconti te, perché non ci prendono neanche più in giro, veramente. Ci guardano stupiti,
7: compatiti,
9: e chiedono come mai, cioè com'è che sono ancora lì.
7: Pazzesco.
9: E tu devi starli a spiegare i contatti che hanno dalla politica e via. Ci guardano con rammarico, davvero. Perché noi eravamo quelli con cui non avevano mai vinto, mai, chiaro, eravamo i rivali per eccellenza,
7: certo.
9: Il fatto che non si sappia ancora quando si gioca è proprio ridicolo, perché potevano salvarsi mettendo tutte le partite a una certa ora, in un giorno, e la Roma non lo so, saltava di 2 giorni, di 3 giorni. Sapevano però il risultato e quindi
7: esatto,
9: non è mai capitato,
7: esatto,
9: che una squadra sapesse il risultato dell'altra.
7: Ma qual è il problema? Guarda, concordo con te, non so se concordi, Armando.
8: Sì, ma non... poi si potevano trovare orari anche diversi, non...
7: Allora, la pecca sta a monte, se chi disegna i calendari è totalmente inadatto, inabile, inadeguato, succedono queste cose, l'abbiamo detto prima, si sa benissimo da quanti decenni c'è il torneo di Roma, quanto importante, a maggior ragione oggi che c'è Sinner numero uno, e quindi... Io capisco le questioni di ordine pubblico, ma la decisione andava presa a monte, cioè tu non disegni un calendario con il derby capitolino nello stesso weekend in cui c'è la finale, ma ci voleva pochissimo. Questo secondo me è l'ulteriore atto d'accusa che va mossa una Lega di Serie A, ma tutta una struttura del calcio che fa acqua da tutte le parti.
8: Attenzione, però non bisognava mettere il derby proprio in concomitanza,
7: esatto, con la finale, stessi,
8: perché
7: ma certo,
8: è chiaro che anche le forze poi di polizia e compagnia cantante non è che possono fare chissà poi che cosa, sono sempre
7: ovvio,
8: loro,
7: ovvio.
8: Cioè, o si monitora un evento oppure in pratica un altro,
7: assolutamente
8: si mettono
7: sì,
8: due eventi insieme. Questo credo che qualsiasi persona,
7: questa è la base del sì, minimo dell'intelligenza,
8: un attimo di
7: esatto, il quoziente intellettivo
8: ci vuole,
7: è qui
8: ci vuole una conoscenza calcistica oppure tennistica, non lo potrebbe fare chiunque. Gli eventi sono due,
7: certo,
8: lo spostiamo così ne diventa solo uno. Non lo so.
7: Allora dico subito a tutti voi: grazie per i messaggi, continuate a mandarli. Io non riuscirò né a leggere tutto né a far sentire tutto perché siete veramente tantissimi e vi ringrazio. Ne leggo uno a campione. Arcangelo da Londra dice: Franco caro, io dovrei venire da Londra e ho amici e clienti che vengono a Torino da Malaga e Malta con i figli a carico. Tutto prenotato, voli, hotel, con tanto di arrivo il sabato mattina nel caso avessimo anticipato. È una situazione surreale di cui da italiano mi vergogno nei confronti dei miei ospiti stranieri. Come minimo da questo momento deve partire una class action qui e spero di poterne parlare con voi e la fondazione. Arcangelo da Londra, io guarda ti sono vicino, sono sempre dalla parte dei tifosi. Credo che ci sia poco da aggiungere al tuo messaggio e quello che stiamo dicendo, no Ermanno? E veramente, cioè, chi comanda il calcio se ne frega altamente, se ne sbatte totalmente dei sacrifici, dei soldi spesi dai tifosi. E ricordatevi che il calcio è dei tifosi, perché se volete gli stadi vuoti come in periodo Covid, ci ricordiamo che calcio era quello. Quello non è calcio. La realtà è questa, no Ermanno?
8: Sì, ma non ci sono veramente situazioni ridicole, non
7: insensate.
8: Adesso mi è venuto un flash, vado a scusate, ho un pochino di

0: decise già prima, quando si sapeva, stiamo parlando, pensate, del 1967, erano organizzati meglio all'epoca che oggi.
1: Assolutamente, con tutta la tecnologia oggi, guardate i disastri che vengono fatti. Facciamo così, sì. Diamo così una speranza. Andiamo indietro nel tempo, facciamo un revival, sì. E so che hai preparato un Juve-Fiorentina, parliamo un attimo di Juve-Fiorentina con la speranza che tra oggi e domani finalmente i signori del calcio si decidano.
0: Fiorentina è abbastanza recente perché è del 2011, 25 ottobre 2011, Juventus-Fiorentina 2-1, gol di Bonucci nel primo tempo, pareggio di Jovetic al 57esimo, il gol decisivo di Matri al 65esimo. La Juventus di Conte è scesa in campo con Storari, Nick Steiner, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Pepe, Pirlo, Marchisio, Vidal, Matri, Vucinic. La Fiorentina è un'ottima squadra allenata da Mihajlovic. Fu una partita bellissima a cui io sono affezionato in un modo incredibile, perché era anni e anni, sottolineo, che non vedevo giocare la nostra Juventus così. La Fiorentina venne inchiodata per almeno 50 minuti nella sua area, le conclusioni furono all'incirca 12-14-2, fu veramente una cosa incredibile, una Juventus vestita di rosa con questa maglia rosa bellissima, e un entusiasmo incredibile, uno stadio pieno, poi il pareggio, stadio che non si gelò, e la Juventus si riprese, segnò ancora, ma fu una partita veramente epica, incredibile, che poteva anche finire 5-1 chiaramente, però una Juventus che in quel momento disse a tutto il campionato e a se stesso: siamo tornati, ci siamo. Vorrei tanto che fosse anche una partita così la prossima.
1: Magari. Ti leggo questo messaggio lunghissimo, sì, di Dere, non riuscirò a leggerlo tutto, cercherò di fare una sintesi. Buon pomeriggio, mando un messaggio lungo, ma con voi voglio sfogare tutto ciò che sento nei confronti di chi sta rovinando il calcio italiano. Decidete voi se potete leggerlo. Da Juventina fiera e orgogliosa, non proverò mai invidia per chi ha costruito i propri successi dentro un sistema che puzza di favoritismi, convenienze e potere. Due scudetti presi grazie alla prescrizione non diventeranno mai vittorie pulite agli occhi di chi ha memoria. Oggi siete travolti da arbitropoli e varopoli, in generale calcio italiano, e la cosa più ridicola è che state replicando esattamente ciò per cui per 20 anni avete accusato la Juventus. Ovviamente l'attacco è nei confronti dell'Inter, la conclusione è molto chiara, perché certi trofei possono stare in bacheca ma resteranno sempre macchiati agli occhi di chi conosce la storia. La realtà è che ad oggi nell'indagine per ovviamente il designatore, per Gervasoni, club non ce ne sono, è tutto legato al mondo arbitrale. Vedremo se ci saranno altri sviluppi da parte ovviamente della magistratura, della giustizia ordinaria. Al netto di tutto, io capisco benissimo, molto bene, comprendo molto bene lo sfogo di Dere. Ti leggo ancora questo messaggio, ovviamente tutti i messaggi sono legati a questo tema pazzesco, ma questa è gente della Lega, questa gente della Lega non sa neanche scrivere una lista della spesa, questa è gente che deve essere imboccata, Luca. Poi Michele, caro Franco, buon pomeriggio, Michele da Gorizia, io direi che qualcuno dovrebbe finalmente dire all'amministratore delegato della Lega Calcio che il calcio è molto peggio di come viene raccontato, è inutile stare a elencare i motivi, mi sa che abbiamo eccetera eccetera, insomma fino alla fine forza Juve. Sai, le parole di De Siervo secondo me sono veramente fuori luogo in un momento in cui bisognerebbe cercare di risolvere le cose, non rilasciare delle dichiarazioni che sono assolutamente insensate. Non so se la pensi come me.
0: Secondo me, adesso non è che voglio tirare fuori altre polemiche, però è preoccupante, perché se uno torna indietro alla partita di Lecce col gol annullato alla Juventus, che onestamente si poteva dare, non c'era nessun problema.
1: Voglio il solito problema del frame.
0: Non voglio fare perdere tempo, però modifichiamo le cose. Gol annullato alla Juventus, all'ultimo minuto pareggio.

0: Lecce, no, qui non quadra più, qui le partite vengono chiaramente modificate e io sottolineo, le preoccupazioni sono altre, però un pochino preoccupato lo sono perché c'è qualcosa che non torna,
1: Beh,
0: non
1: parecchie
0: vorrei che in
1: cose.
0: questi ultimi 2 turni venga fatto qualcosa che non va. Stiamo molto ma molto
1: Occhi
0: attenti,
1: aperti, occhi aperti.
0: esattamente, perché c'è qualcosa che non quadra. Soprattutto a Parma mi sembra che sia successo qualcosa veramente di strano. Non so neanche più quanto durano le partite, perciò
1: Beh, dai, dai 100 ai
0: non lo so,
1: 120
0: mi
1: minuti
0: sembra
1: va
0: tutto
1: tutto bene.
0: veramente complicato.
1: Valerio da Gran Canaria. Pensa al paradosso, domenica qui dove io vivo c'è una partita che io e mio cognato spagnolo vorremmo vedere, ma ancora non gli ho dato l'ok perché ovviamente voglio aspettare di sapere quando giocherà la Juve. E mio cognato è incredulo, ogni giorno mi sta chiedendo, allora quando gioca la Juve, ridendo ovviamente, cioè, questo è ovviamente un aspetto molto risibile, anche se poi per Valerio da Gran Canaria è un fattore importante. Ma questo dimostra come i signori che comandano il calcio non si rendano conto della ricaduta disastrosa su tutti i tifosi di questa attesa spasmodica, trepidante di tutti i tifosi coinvolti in quelle partite. E altamente continuano a fare questo braccio di ferro con il prefetto di Roma, perché
0: No,
1: le
0: ma queste poi
1: indicazioni,
0: sono cose veramente comiche, ma c'è
1: ma è
0: bisogno
1: patetiche,
0: di mettere
1: patetiche.
0: di mezzo il prefetto, ma si parla, si trovano un attimo, discutono in effetti con calma e chiuso, ma che bisogno c'è? Non lo so,
1: Se si è
0: siamo
1: intelligenti,
0: veramente
1: sì. Se
0: ridicoli, ridicoli,
1: si è
0: ridicoli.
1: intelligenti, si cerca una mediazione e non si
0: Esatto,
1: va allo
0: sì,
1: scontro.
0: ma non c'è neanche, avranno anche altro da fare i prefetti, con tutto il rispetto, no? Non lo so.
1: Poi è chiaro quando c'è l'ordine pubblico di mezzo è sempre una priorità, ma io non mi metto neanche a disquisire di una questione di ordine pubblico. Il prefetto sa fare il suo mestiere. Chi non sa fare il proprio mestiere sono coloro i quali comandano la Lega di Serie A e tutto il carrozzone del calcio italiano. Questa è l'ennesima, triste, tristissima conferma. Se si giocherà e quando si giocherà, che sensazioni hai per Juve Fiorentina? Poi chiudiamo.
0: Ma si giocherà, non so in effetti quando,
1: Quando? Boh, lo
0: è
1: vedremo.
0: tassativo, i 3 punti bisogna portarli a
1: Assolutamente.
0: casa,
1: Non dimentichiamocelo
0: poi
1: mai.
0: si vede e si vedrà poi dopo. Non, credo che, che facendo 3 punti comunque purtroppo non siamo ancora a posto,
1: No,
0: ma
1: no,
0: vedremo.
1: no, no.
0: Vedremo.
1: La cosa più triste per me personalmente, che adoro parlare di calcio, di gesti tecnici, di bellezza di questo sport, è che è tutta la settimana che parliamo di queste cose. E questa cosa mi intristisce particolarmente. Mi auguro che giovedì prossimo, quando tornerai ospite, si sia giocata Juve Fiorentina. Lo vedremo. Ermanno Vittorio, un abbraccio, grazie
0: Un
1: prestissimo.
0: saluto a tutti, a
1: Ciao, a
0: rivederci.
1: presto. Ciao. Siamo in break, rimanete lì perché ci sono ancora tante cose da dire.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner consolida ulteriormente il suo cammino agli internazionali BNL d'Italia e centra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto atesino infatti archivia la pratica Andrei Rublev in 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale. 6-2, 6-4 il risultato finale in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo prossimo avversario che arriverà della sfida serale tra l'andalusa e Medvedev. E alla finale dell'Internazionale d'Italia di tennis a Roma domenica 17 maggio è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero uno della Federtennis Angelo Binaghi durante il recente incontro avuto al Quirinale. Mattarella ha accettato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro Italico per assistere al trionfo di Jasmine Paolini con contro Coco Gauff. Quest'anno toccherà agli uomini con l'auspicio che ci sia la presenza di almeno uno tra Sinner e Darderi, che sono ancora in corsa. Il calcio, 2 giorni di riposo, 2 come trofei vinti, Scudetto e Coppa Italia. Le 2 coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. Chivu ha concesso 48 ore libere ai suoi ragazzi dopo il trionfo dell'Olimpico. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con una celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Dal Meazza prenderà poi la via la parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. Intanto la Lega di Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma, che aveva disposto lo spostamento del derby tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì 18 maggio alle 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. L'esito del ricorso presentato nelle scorse ore dalla Lega è atteso entro il pomeriggio di oggi, quando potrebbe arrivare la parola definitiva sulla vicenda. La vela, ufficiale l'iscrizione di Team Australia alla Louis Vuitton Cup. Il Royal Prince Edward Yacht Club sarà il 6° challenger per la prossima edizione della Coppa di Vela, che definirà lo sfidante per l'America's Cup. New Zealand ha accettato la sfida di Team Australia, che avrà il sostegno di John Winning. Va ricordato che le nuove regole per AC75 della Louis Vuitton Cup prevedono almeno una velista donna in ogni team. Inoltre ci saranno sistemi alimentati a batteria. E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana, con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 25 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Ieri e oggi.
1: Back on air, eccoci qui nuovamente. Poi allora adesso andiamo con i vocali, ce ne sono tanti, ma ci sono tantissimi messaggi. Pippo dalla Germania dice: non ho parole, condivido ogni vostra sillaba. Questo calcio da anni malato, come può continuare così l'anno prossimo? Non sarebbe da fermare? Sarebbe da fare tabula rasa, da abbattere tutto e cercare di costruire con criteri sani e intelligenti. Ciao Franco, per il prossimo turno, quando sarà giocato, mi aspetto un trappolone per favorire la Roma. Per fortuna il Milan potrebbe essere la vittima sacrificale, anche perché si inguaiano da soli. Teniamo gli occhi aperti, anche se, ben vedendo quello che è successo a Parma, in Verona, Como, cosa potremmo fare? Giacomo da Susa. Poi Gianni dall'Abruzzo, vogliamo scommettere che faranno slittare di una settimana il campionato facendo giocare prima la 38esima giornata e poi recuperare quella non giocata, il tutto per danneggiarci. Guarda, non mi stupirebbe, perché sinceramente quello che stiamo vedendo è veramente fuori da ogni logica, da ogni orbita, da ogni universo. Quindi sinceramente sono aperte tutte le ipotesi. Andiamo con i tanti vocali, via.
7: Franco, ciao.
1: Ciao, buon pomeriggio. Da
7: Londra.
1: Ciao.
7: Guarda, una volta mi è successo di fare un casino pazzesco per tagliare corto il mio viaggio di lavoro in Malesia e tornare prima, perché volevo fare l'ultima partita, fare la festa scudetto e salutare Gigi, che giocava Buffon, che giocava l'ultima partita
1: sì,
7: con noi.
1: Sì, certo.
7: Ho fatto un casino assurdo. E niente, praticamente qualche giorno prima annunciano che la partita verrà spostata al giorno prima, il sabato, che era il giorno in cui partivo dalla Malesia.
1: Certo.
7: Quindi la domenica sono arrivato a Torino, ho incontrato un paio di amici che mi hanno raccontato la festa scudetto del giorno prima, e qualche ora dopo sono partito per tornare a casa a Londra. E questa è una cosa che mi ha fatto veramente arrabbiare, per usare un eufemismo.
1: Tanto di cappello.
7: Adesso mi ritrovo nella stessa situazione, perché
1: tanto di
7: sono
1: cappello,
7: qui a Londra con i viaggi prenotati, l'hotel prenotato, amici che provengono da Malaga, da Malta, con figli a carico, che hanno prenotato hotel e voli. Siamo punto da capo, addirittura peggio, stavolta non si sa neanche quando si gioca.
1: Esatto.
7: Che
1: esatto.
7: Dire, è un teatrino sconcertante.
1: Dell'assurdo.
7: Questo riflette un paese abbastanza sconcertante.
1: La follia e la decadenza totale di questo sport, ma anche di questo paese e delle istituzioni che dovrebbero reggere il calcio, e queste sono. Guarda, Arcangelo, veramente il mio massimo rispetto per tutto ciò che hai detto. Mi limito solo a fare una battuta: all'epoca almeno le partite si giocavano, qui adesso non si sa. Altro vocale, via.
8: Buongiorno Franco, Alessio da Bollate.
1: Ciao Alessio.
8: In poche parole, non sono riusciti con i calendari a prevedere che una concomitanza con il tennis a Roma in questo periodo avrebbe potuto creare delle problematiche con date già risapute da tempo.
1: Da tempo, annuale.
8: Però sono riusciti benissimo a far venire fuori tutte le partite dei cartonati di Champions vicino a partite di campionato semplici, con squadre di medio-bassa classifica. Mentre noi, ogni volta che siamo andati a fare qualche partita impegnativa in Champions, abbiamo sempre avuto partite difficili.
1: Sì, ma poi basta vedere, no. Guarda, riassumiamo, basta vedere il finale di campionato, cioè le ultime due partite sono con la Fiorentina in casa e il derby in trasferta. Io non mi ricordo un derby della Mole messo all'ultima giornata, ma quello che dici tu è un ulteriore dettaglio che va a incastrarsi in un calderone veramente, che diventa difficile definire. Nicola Penta, buon pomeriggio.
9: A te e a tutti i nostri amici juventini.
1: Caro Nicola, ti sei mai trovato, ricordi, una situazione di questo tipo? Io personalmente no, qui non c'è solo imbarazzo, ma c'è veramente la totale inadeguatezza, l'incapacità di chi dovrebbe governare il calcio. Siamo a giovedì 14 maggio, sono le 15:41. E non sappiamo ancora quando si giocherà. A te.
9: Ma guarda, noi dipendiamo esclusivamente dai diritti televisivi, e questo lo sappiamo bene.
1: Certo.
9: Per cui le televisioni comandano. È evidente che un orario, tu hai visto, alle 12:30 per un derby a Milano, a Roma, scusa, dove ci sono gli internazionali di tennis, quindi ci sarà un afflusso di gente superiore a quello che dovrebbe essere considerato.
1: Anche perché le due strutture sono attinenti, è stadio attinenti, olimpico e stadio del tennis,
9: praticamente,
1: ovviamente, fuori Italia.
9: Praticamente per andare per accedere alla curva sud della Roma passi davanti.
1: Esattamente. Al Foro Italico.
9: Sarebbe, certo, sarebbe un disastro per l'ordine pubblico, perché noi sappiamo bene quanto si vogliono bene si vogliono bene appunto le due tifoserie, no?
1: Sì.
9: Per cui prevedere l'accesso a quella zona anche a quelli che magari sono interessati al tennis ma sotto mentite spoglie, poi sono magari appartenenti alla tifoseria opposta, ecco che si creerebbe un
1: problema serio di ordine pubblico. Ma il problema sta a monte quando hanno disegnato i calendari, caro Nicola.
9: Certo, no, ma sta a monte dove noi purtroppo, quando vengono disegnati o formulati questi calendari, chi è che comanda? Perché se comando io, che sono quello che devo mettere in onda le partite, è evidente che decido io gli orari che più mi stanno a cuore, no? E perché in quel momento probabilmente una partita decisa a quell'orario lì magari può attirare l'attenzione di delle persone magari che in quel momento, in un altro momento, ma non potrebbero essere.
1: Però Nicola, la realtà è che sappiamo benissimo da quante decadi si gioca il torneo ATP 1000 di Roma, è un torneo importantissimo, 50 anni fa l'ha vinto Panatta, quindi pensate, certo, da quanto tempo c'è, si gioca sempre nello stesso periodo. Allora, chi disegna i calendari o fa finta di non sapere oppure è totalmente inadeguato. Tu non puoi mettere un derby capitolino nello stesso weekend in cui c'è la finale di un torneo così importante con Sinner che è il numero uno. Cioè, significa essere totalmente incapaci. La realtà è questa,
9: no,
1: Nicola.
9: Il vero problema non è solo il derby a quell'ora e a quel giorno e in quel giorno. Il problema è che per regolamento tutte le partite che coinvolgono squadre,
1: certo,
9: che sono in quella zona di classifica devono essere giocate in
1: contemporanea.
9: Questo è il vero problema. Per cui oggi io la vedo dura andare contro un prefetto che si sarà sicuramente sentito con il sindaco, o si sarà visto certamente con il sindaco di Roma, dove avranno detto: attenzione, qui può succedere veramente un inferno, per cui noi dobbiamo in qualche modo opporci a quelle che sono
1: gli orari delegati dalla Lega, quindi non la domenica alle 12.30, ma il lunedì alle 20.45.
9: Ma guarda, se oggi decidessero, oggi, che è giovedì, ti posso garantire che ancora oggi tutte le squadre, quindi tutti gli allenatori, sarebbero in grado di gestire meglio la situazione, perché è evidente che se tu me lo dici il venerdì, io mi sto in qualche modo orientando a non fare certe cose e farne altre. Faccio un esempio:
1: la preparazione,
9: il pranzo,
1: esatto,
9: la sveglia della mattina,
1: certo,
9: la colazione, cioè la merenda, sono tutte cose che
1: c'è un processo settimanale di avvicinamento
9: a un match. Però oggi siamo ancora in tempo perché è giovedì, quindi se noi lo sapessimo stasera, domani si potrebbero già organizzare diversamente gli allenatori, perché se non giochi più a pranzo ma giochi il giorno dopo,
1: cambia tutto.
9: A quel punto,
1: certo,
9: cambia tutto. Ecco, bisogna capire, però io ritengo sempre che ci sia un movente, no? In tutte le cose c'è un movente, non solo nei reati gravissimi. Quindi in questo caso il movente qual è? Cioè, perché scegliere un orario che, tra l'altro, a me, ti dico la verità, la partita delle 12:30 di domenica è una roba assurda,
1: parecchio.
9: Perché il calcio va vissuto in un certo modo. Cioè, la domenica che c'è il pranzo per il 99% delle famiglie italiane, che comunque è un qualcosa di tradizionale.
1: Un momento,
9: no?
1: Di riunione della famiglia,
9: certo.
1: È un momento
9: di riunione familiare e tu me lo vai a sconvolgere, perché è evidente che il tifoso a quel punto se ne frega della riunione familiare, dice: ma io devo vedere la mia squadra e mangio davanti alla TV da solo, ecco,
1: certo.
9: Questo. Per cui anche questa cosa che è basilare, no? Io dico: ma perché 12:30? E qui è evidente che le TV la fanno da padrona Franco, purtroppo la realtà è questa.
1: No, ma questo lo sappiamo, lo sappiamo.
9: Siamo in mano a loro.
1: Sai qual è la cosa più sconvolgente, caro Nicola? È vedere il totale disinteresse delle istituzioni del calcio e di chi comanda il carrozzone nei confronti dei tifosi. Cioè, una mancanza di rispetto totale. Noi abbiamo portato poco fa testimonianze di persone che partono da Malta, dall'Inghilterra, da Malaga, dalla Spagna, dalla Francia, ma anche dal Sud Italia e dal Centro Italia. Hanno i biglietti, hanno tutto prenotato e siamo a giovedì 14 maggio, sono le 15:48 e non sanno ancora cosa devono fare. Questa è una cosa che poi pagherai nel senso come istituzioni e totale inettitudine e incapacità a organizzare un evento, perché sai, i tifosi belli, buoni, mossi da passione, però poi qualcuno perde la pazienza. Non sto incitando la violenza, sia chiaro, ma magari si stufano del calcio e non danno più quei soldi che ovviamente fanno comodo alle società e a tutto il movimento. A te.
9: Guarda, ieri sera ero con il nostro amato direttore,
1: sì,
9: a Milano, e abbiamo parlato anche di un ipotetico acquirente di un biglietto della partita Juventus-Fiorentina che improvvisamente viene spostato e lui magari dice: ma io quel giorno io non ci posso più andare,
1: certo,
9: perché è evidente che dopo lavoro io l'ho preso per andarci quel giorno. Quindi le problematiche, perché poi ci sarà il rimborso, perché uno ha già comprato il biglietto, se poi non ci può andare è evidente che ci saranno dei buchi allo stadio, perché poi non è detto che rinviandola in un altro giorno. Quindi ci sono tutta una serie di situazioni che si creano, che purtroppo è la
1: follia
9: che paga certo, sempre il tifoso, su questo non c'è dubbio.
1: Sai, per quanto possa essere scomodo la domenica alle 12 o le 12:30, ma se vince quella che è la mozione del prefetto, spostare il lunedì sera alle 20:45, è un giorno feriale. Ci sono tifosi che hanno fatto il calcolo: vado a vedermi Juve Fiorentina a sostenere la mia Juve perché posso andarci di domenica, ma lunedì molti lavorano. Cioè, è il menefreghismo totale nei confronti della parte sana del calcio, permettimi. I tifosi che spendono un mucchio di soldi per i viaggi, per i biglietti, per le pay TV, per il merchandising, e qui c'è il totale, epocale e gigantesco, ciclopico menefreghismo nei confronti di chi spende. Questa è una cosa inaccettabile, Nicola.
9: Purtroppo è la realtà, però sai com'è, noi abbiamo bisogno di quei soldi, i soldi che ci danno le televisioni, e quindi siamo figli di delle decisioni di questi signori. Ma ti dirò di più, vista la contribuzione, e qui mi rifaccio a quello che hai appena sottolineato tu, la contribuzione importante da parte del calcio allo Stato, perché qui si parla di essere la terza industria
1: dello Stato italiano.
9: Ecco, quindi c'è una contribuzione abnorme, no?
1: Certo.
9: Nei confronti dello Stato, per cui ne giova tantissimo. E allora io dico, perché abbiamo un ministro dello sport che, io ti dico la verità, questo, allora, io dobbiamo tornare un po' indietro negli anni, no?
1: Vai.
9: Non so se ti ricordi quando il primo ministro dello sport fu una signora che disse che sicuramente dopo Calciopoli avremmo visto Catania vincere
1: Ricordo.
9: Il campionato, no?
1: Ricordo.
9: Ecco, infatti abbiamo visto quante volte,
1: esatto,
9: l'hanno vinto il Milan, l'Inter mi sembra 7 volte, il Milan mi sembra 2 volte, la Juve 9 volte, il Napoli 2. Non vedo Catania,
1: certo,
9: non vedo altre realtà. E da quel momento, no? Questi ministri che si sono succeduti, ma cosa hanno fatto?
1: Il nulla, ma del nulla.
9: Cos'è che hanno dato di contribuzione? Oggi dov'è il ministro Bodi, no, in questa situazione? Perché il governo non interviene? Perché il governo non si fa sentire? Se c'è un ministro che poi ogni tanto ne spara una, tipo quella ai mondiali, no, l'Italia non ci deve andare perché...
1: Sì,
9: non
1: sì, tutto, perché, certo, no, certo.
9: Al quale io poi risposi, no, e dissi... Cioè, ce la guarderemo noi, lei non la guardi, l'Italia la guarderemo noi, ma magari andiamola a dire agli esercenti che se domani venisse fuori la notizia che l'Italia viene ripescata, metterebbero fuori gli schermi giganti, i ristoranti si riempirebbero, gli alberi, cioè sarebbe tutto un meccanismo, ma questa gente non ci pensa,
1: no.
9: Perché ritorniamo al discorso, chi fa, chi decide, non pensa agli italiani, non pensa ai tifosi, non pensa a quelli che magari potrebbero trarne un vantaggio eventuale, no?
1: La famosa, la famosa Torre d'Avorio, no, Nicola? Rinchiusi in quella Torre d'Avorio, il resto, se va bene o non va bene, è così. E questa è la cosa scandalosa, è inaccettabile.
9: Vabbè, è così.
1: Nicola, ti leggo alcuni messaggi, intanto saluto Angela, sempre presente, poi da Twitch, salve, il calendario del tennis è pronto da di anno in anno, il calcio invece ha delle situazioni da decerebrati, nessun rispetto per i tifosi. Per quanto riguarda ovviamente chi scrive il messaggio, da boicottare stadi e broadcasting, ed è quello che dicevamo poco fa, perché poi certo, i tifosi si rompono le scatole, mi pare evidente. Bruno da Cuneo, i dirigenti del calcio italiano ci vogliono rubare il motto cambiandolo infino alla fine del cadreghino. Questo è carino, questo è carino assolutamente. Poi ciao Franco, adoro il tuo ospite perché ha spiegato Calciopoli in maniera perfetta, appunto vorrei sapere cosa ne pensa di Arbitropoli, Sabrina. Nicola non spiega solo Calciopoli, Nicola lo ha vissuto altro che internamente da, possiamo dire, attore primo, perché la realtà è questa, no Nicola? Quindi Sabrina ti chiede un tuo veloce pensiero su Arbitropoli e ovviamente le indagini della Procura di Milano e del PM Ascione.
9: Ma guarda, purtroppo le indagini del procuratore Ascione sono ferme. Sono ferme perché non si è arrivati a nulla. Probabilmente gli spifferi di qualche Nucini di turno, perché comunque noi siamo stati vittime noi in primis dei Nucini. Oggi ci sono questi signori che vengono dismessi dall'AIA, che fanno gli esposti e accusano senza accusare esattamente il reato, perché io accuso e dico: ma forse è successo questo? Sì, ho capito, ma non puoi dire è successo questo senza darmi le indicazioni di chi può aver commesso quel reato e come l'ha commesso, no? Quindi purtroppo queste sono cose che nascono nelle procure, dove ci sono quei PM che cercano in qualche modo di andare a scovare quel marcio che delle volte c'è e delle volte non c'è.
1: Posso fare un'affermazione forte? Ti lascio proseguire. Quei PM che magari sono in cerca di visibilità?
9: Di visibilità o anche di tifo. Perché noi abbiamo avuto la sfortuna, e questo anche il presidente Andrea, non lo dico,
1: di avere un PM a Torino come Santoriello che si è dichiaratamente espresso come anti-juventino. Questo lo so.
9: Con una
1: procura di Torino che non era e non avrebbe nemmeno potuto indagare, ricordiamolo, perché era inabile ad indagare. Ricordiamolo sempre.
9: Certo, per cui è evidente che oggi si cerca lo scandalo. Io vorrei ricordare che però Rocchi, che è una persona che io conosco molto bene, perché Rocchi fu indagato e fu anche imputato nel processo di Calciopoli, perché era uno di quegli arbitri che faceva parte del sistema. Poi fu prosciolto, non gli fu chiesto neanche scusa, e stavolta si è ritrovato in una situazione dove magari, non sapendolo, ha cercato in qualche modo di intervenire dove c'erano gli errori evidenti. Non c'è la prova concreta, perché oggi non c'è il dirigente che ha chiamato, l'ha incontrato.
1: A meno che non esca qualcosa dopo, ma al momento di prove tangibili non ce ne sono. La realtà è questa.
9: Dura. La realtà è anche che noi da juventini speriamo sempre, proviamo in cuor nostro che ci sia sempre qualcosa. Ma
1: per quella squadra là che,
9: esatto, che ricordiamolo sempre, a uno scudetto che non gli appartiene.
1: Non gli appartiene.
9: Questo secondo me va sempre ribadita, va sempre detta.
1: Assolutamente, va ricordato perennemente, Nicola, sempre e comunque.
9: Io questa cosa la dissi in tempi non sospetti all'amico e al grandissimo dirigente che è Beppe Marotta, che, ricordiamo che oggi sarà anche un nemico per quanto riguarda il discorso calcistico.
1: Beh,
9: io personalmente no. Perché è sempre un amico, ma Marotta con noi ha vinto tanto,
1: sì,
9: e diciamo che è stato quel dirigente che ci ha portato chiaramente ad avere degli anni.
1: Ha contribuito fortemente ad alcuni successi della Juve, mi pare evidente, la Juve di Andrea Agnelli, di Pavel Nedved e poi in seguito di Paratici. Abbiamo due minuti, io avrei voluto parlare di Juve Fiorentina, di gesti tecnici, ma è tutta la settimana che parliamo di questa pagliacciata buffonata che indigna a tutti, giustamente. Certo. E allora io ti dico, facendo la battuta, quando si giocherà Juve Fiorentina, che cosa ti aspetti, Nicola? Tutto questo bailam, secondo te, può influire? Io mi auguro di no, ma
9: no. Noi siamo la squadra più in forma, forse saranno due mesi che mi senti dire questa cosa, a parte il Verona di turno, no? Dove certo. Veramente ci siamo giocati.
1: È un bel bonus.
9: Mentalmente non eravamo pronti, però tu mi chiedesti di Lecce, io ti dissi chiaramente giovedì scorso che avremmo vinto.
1: Verissimo.
9: E ti posso garantire che succederà lo stesso, che sia di giorno, che sia di notte.
1: L'importante è che sia, perché avanti così non sappiamo se sarà. Ecco.
9: Ecco. L'unica cosa è che mancherà Thuram sicuramente, ma
1: non è detto, sai, le notizie che arrivano oggi, a parte che oggi la Juve riposa alla Continassa, però potrebbe anche farcela. Detto questo, sarebbe molto molto interessante sapere innanzitutto quando verrà così, no, designata la gara, la data e l'orario. Quindi insomma, tu vedi comunque una Juve fare i tre punti, perché ormai la situazione si è ingarbugliata con le sconfitte del Milan, la sconfitta del Napoli, ci sono quattro squadre per due posti, non so.
9: Beh,
1: se
9: questo,
1: condividi.
9: Certo. Diciamo che la sconfitta del Milan ci ha avvantaggiato ancora di più,
1: certo.
9: Siamo noi quelli che hanno il vantaggio superiore rispetto alle altre. Io penso che con quattro punti, insomma, sicuramente con quattro punti saremo in Champions.
1: Meglio farne sei per togliersi tutti i problemi.
9: Meglio farne sei, però se vinciamo con la Fiorentina siamo molto ma molto avanti. Ma se mi concedi,
1: certo,
9: due secondi.
1: Vai pure, Nicola.
9: Ecco, vorrei un attimo fare una riflessione sulle notizie che sono uscite ieri e oggi. No, intanto ho letto con piacere che verranno dati più poteri a Spalletti, ma noi l'avevamo detto.
1: Sì, lo diciamo da mesi,
9: ecco,
1: insomma.
9: Per cui diciamo che oggi siamo molto più felici di questo, perché Spalletti è l'unico in questo momento nella dirigenza juventina, anche nell'area tecnica, a poter, diciamo, indirizzare
1: il mercato.
9: Esattamente. Questa è la prima cosa.
1: Sì.
9: La seconda cosa, leggo di Frattesi, io dico subito no, grazie.
1: Tenetelo pure.
9: Di riserve, cioè, qui
1: ne abbiamo.
9: Io mi meraviglio ancora che ci sia chi scrive sui giornali dei nomi di giocatori che sono riserve in altre squadre che devono venire da noi a fare i titolari.
1: Certo.
9: Invece ti dico un altro nome che ho già detto,
1: sì.
9: Non sospetti. Pellegrini.
1: Mm.
9: Allora, Pellegrini è il giocatore che andrebbe benissimo per noi, Spalletti lo conosce bene e penso che lo voglia, non rinnoverà probabilmente con la Roma, non rinnoverà, se dovesse rinnovare va bene per lui, peggio per noi, però se non dovesse rinnovare, ecco che questo sarebbe uno del tanto italiano, tanto per
1: certo.
9: Sarebbe una di quelle figure che potrebbe far parte della rosa dell'anno prossimo, in una rosa dove servono quel tipo di calciatore.
1: Giocatori di qualità. Nicola, siamo ben oltre, io te la butto proprio lì, avremo modo e tempo di parlarne. Occhi aperti su Kim, ex Napoli, oggi al Bayern di Monaco, fuori dai radar dell'allenatore. Avremo modo e tempo di approfondire il tutto. Nicola Penta, okay. Grazie come sempre, un abbraccio.
9: Grazie a te, un abbraccio e un caro saluto a tutti i nostri amici juventini. Ciao.
1: Ciao Nicola, alla prossima settimana. Qui si chiude questa settimana imperniata ai noi sui fatti che vi abbiamo raccontato. Speriamo, insomma, che Juve Fiorentina si possa giocare al più presto. Rimanete su Radio Bianconera, adesso arriva Camillo De Michelis. Noi ci vediamo il prossimo martedì, come sempre, alle 15. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi. Così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha visto il leader cinese Xi Jinping. Il presidente degli Stati Uniti, riportano i media americani, ha ringraziato Xi per la magnifica accoglienza senza pari. Durante il banchetto, a cui ha partecipato con Xi, il presidente americano ha aggiunto che sinora i colloqui sono stati tutti positivi per gli Stati Uniti e la Cina.
1: Per la prima volta noi europei siamo soli insieme, dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione. Così l'ex presidente BCE ed ex premier Mario Draghi nel ricevere il premio Carlo Magno ad Aquisgrana in Germania. Per la prima volta dal 1949 vi è la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offra un'ancora alternativa perché sostiene la Russia, aggiunge Draghi. L'Unione Europea investe in difesa, l'azione a 27 è inadeguata, serve un federalismo pragmatico, ha concluso Draghi.
2: Spero che nessuno debba più attendere nella sofferenza come me. Sono queste le ultime parole di una 63enne toscana, ultima italiana ad aver avuto accesso al suicidio assistito dopo 9 mesi di attese e sofferenze causate da una grave patologia neurodegenerativa. La donna ha potuto procedere con l'autosomministrazione del farmaco letale a casa sua il 4 maggio scorso, dopo il via libera della commissione dell'ASL, arrivato però solo a seguito di una battaglia legale che ha visto al suo fianco l'associazione Luca Coscioni.
1: Una 46enne è stato arrestato in flagranza a Brescia nella mattinata di ieri dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in ambito domestico. Stando a quanto ricostruito durante un litigio in casa, l'uomo avrebbe ferito al volto con un coltello da cucina la moglie 66enne convivente. La donna è stata poi accompagnata al pronto soccorso, dove è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni. Il 46enne invece è stato condotto in carcere.
2: Un nuovo atto vandalico nella notte contro un istituto scolastico di Roma. Nella notte fra ieri e oggi, ignoti sono entrati nel liceo scientifico statale Giuseppe Peano in via Francesco Morandini, nel quartiere Eur, e hanno aperto alcuni degli estintori presenti nei corridoi e nell'androne della scuola. I carabinieri sono al lavoro per rintracciare i responsabili.
1: Il tennis, non c'è nulla che possa fermare la corsa di Jannik Sinner, che consolida ulteriormente il suo cammino negli internazionali d'Italia e c'entra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto tesino regola infatti Andrei Rublev in 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale e vittoria per 6-2-6-4 in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo sfidante, arriverà dalla sfida tra l'andaluse e Medvedev.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buon pomeriggio, buon giovedì 14 maggio, buon pomeriggio Manuel Moroni, a Yves che è stravaccato in regia, Franco e al custode dello stabilimento.
6: Ma noi siamo a posto così.
5: Esatto, noi siamo sempre a posto così, è un mood, è uno stile di vita. Dobbiamo fare un jingle con noi siamo a posto così, Manuel, dobbiamo farlo anche noi, ovviamente citando poi la fonte, come è giusto che sia. Comunque ragazzi, qua siamo al ridicolo perché è giovedì 14 maggio e io non so dirvi quando la Juventus giocherà questo weekend. Oggi mi ha chiamato per TMV Radio Vincenzo Marangio e mi fa: ma quando ci sarà la conferenza stampa? Bella domanda, perché alla fine lo sappiamo, sabato o domenica? Domenica o sabato? Io vi dico la mia umile teoria. Secondo me alla fine si giocherà lunedì, perché la Juventus oggi ha fatto giorno di riposo, e ha fatto un giorno di riposo perché secondo me è abbastanza certa che poi alla fine si giocherà di lunedì, per questioni anche legate al TAR e tutto. Tra l'altro bisognerà capire quando arriverà questa decisione, si troveranno un accordo, anche se onestamente mi sembra difficile che possano trovare questo accordo, però con la Juventus che oggi si è riposata, tendenzialmente quando ha giocato no la domenica ha avuto solo un giorno di riposo, il lunedì, e poi da martedì si inizia a preparare normalmente una partita. Invece oggi comunque la Continasse è chiusa, anche se poi alla fine qualche tifoso che è andato alla Continasse è riuscito a trovare Luciano Spalletti, tra poco vi manderò anche delle immagini e magari poi ve le faccio anche vedere di Spalletti e un bagno di folla alla Continassa. Ma al netto di questo è una situazione terribile. Io vi dirò una cosa ed è uguale a quella che vi ho detto ieri sostanzialmente: in un paese serio Butti, De Siervo e Simonelli, finito questo weekend, vanno a casa. Cioè, non c'è nulla da dire, ragazzi miei. Cioè, qua, ieri io ho letto, perché se l'avessi sentita probabilmente avrei pensato, boh, sono su scherzi a parte. Ma immaginate e mettetevi nei panni dei tifosi della Lazio che ieri dal presidente della Lega Serie A si sono sentiti dire: ma è successo tutto questo casino perché noi non ci aspettavamo la Lazio in finale di Coppa Italia. Ma che roba è? Ma che roba è? Ma tu organizzi il calendario andando a caso? Andando a caso, battezzando, visto che la Lazio era nel gruppo magari della Juve, Juve e Atalanta, allora la Lazio doveva andare via perché magari ha immaginato al calendario di Coppa Italia che la Lazio poteva uscire al primo turno con il Milan. Ma che roba è? Ma che roba è? Cioè, è una roba, ma non puoi dire questa cosa. E poi alla fine chi ha fatto il calendario, che pensa di essere lo sport nazionale più importante di tutti, quando potenzialmente noi siamo in lotta per avere una finale italiana, perché siamo in lotta per avere una finale italiana. Credo potrebbe capitare una roba che succedeva da 57 anni, credo, che l'ho sentito stamattina, e questi pensano di avere la meglio sul tennis, che organizza un bel torneo. Tra l'altro il calcio se ne sono allegramente fregati della partita di Darderi di ieri, hanno sparato i fuochi d'artificio dopo la partita e il giro per il mondo sono le immagini del Foro Italico nella nebbia. Partita ferma per 20 minuti perché il Foro Italico era in mezzo alla nebbia dei fuochi d'artificio. Una figura barbina fatta in mondovisione per colpa del calcio, che io lo faccio tutti gli anni, chi se ne frega del tennis, ridaglie. Cioè, è una roba atroce, atroce. Qua, in un paese serio, per bene, Butti, De Siervo e Simonelli, fuori, fuori. Cioè, è una vergogna, siamo a giovedì. E adesso voglio sentire il parere di qualche nostro ascoltatore che magari è lì fermo, ha i biglietti, ma non sa se potrà andare a esserci, quando dovrà partire e tutte queste cose. Voglio onestamente immaginare questa cosa. E domenica sera è quasi impossibile, Enrico da Palermo. Cioè, le opzioni sono due. Non è che c'è molto. O domenica a mezzogiorno o lunedì alle 20.45. Sono queste le due opzioni. Cioè, non so cosa dire. Perciò la mia speranza è che Darder e Sinner possano andare in finale del Master 1000 di Roma, degli internazionali d'Italia. Perché questa è l'unica cosa che secondo me può davvero umiliare ancora di più la Serie A. Perché il tennis ormai è lo sport nazionale. Siamo molto più forti nel tennis che nel calcio. È evidente, abbiamo il primo al mondo. Nel calcio siamo più o meno forse il terzo o quarto campionato in Europa. Va detto questo, siamo il terzo o il quarto campionato in Europa. Perciò questa è la situazione. Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale.
6: La colpa è del pezzotto.
5: Tanto prima o poi ci dirà anche questa cosa. Tanto prima o poi ci dirà anche questa cosa, non è che... ma anche lì, ragazzi, è una Lega di Serie A che ha organizzato una partita aperta, poi ha cercato una problematica arbitrale qua e là e ha fatto finta di niente. Però si stava vantando per un anno della possibilità di andare a giocare una partita di Serie A aperta e... invece poi alla fine hanno fatto finta di niente perché stavano facendo la solita figuraccia, sì, no, no, sì, sì, no, no, sì, per anche quella partita lì, cioè è terrificante. Allora, vado a ascoltare un altro vocale. Arriviamo.
7: Sono Claudio. Io sono convinto che il TAR non andrà mai contro il prefetto, anche giustamente. Non avrebbe avuto più senso che la Coppa Italia di ieri fosse stata spostata mercoledì e sabato si giocavano tutte le partite. Che ne pensi? Grazie, Claudio.
5: Claudio, ieri era mercoledì, quindi è martedì. Claudio, non si possono fare queste cose. Cioè, se la finale di Coppa Italia è lì da una vita, la devi giocare lì. Ma l'internazionale di tennis sono una cosa che sai da un anno. Da un anno. Quindi non devi muoverti a seconda del calcio. Devi mettere nel software: il derby di Roma non si può giocare a maggio. Punto. E allora a quel punto risolvi un problema. Dico ad Antonio, Antonio mio, vuoi scrivere a Franco, vuoi scrivere al direttore. E Antonio, segnati i programmi di Radio Bianconera, perché non posso risponderti io per i messaggi al direttore, per i messaggi a Franco. Antonio, cerca di, insomma, scrivere a chi di dovere, io non posso darti le risposte per gli altri. Su, lo fai sempre questo giochino tutte le volte, quindi Antonio, guarda la programmazione di Radio Bianconera, segnati gli orari e dai, e poi fai le domande a chi di dovere, non a me, per gli altri, perché io non posso risponderti. Manu, un altro vocale.
8: No, Cam, guardo a Roma, ma la sensazione che poi Botti, Simonelli, tutte queste persone che poi creano imbarazzo, no, all'Italia per come gestiscono il calcio, sono interisti, ti viene l'idea che sono lì non per competenze ma per tifo. Questa è la cosa più che mi rammarica. Spero finisca tutto il più presto possibile, che ho voglia di parlare di calcio, di mercato.
5: Di mercato sicuro, Leonardo, tu sul mercato sei uno dei top. Tu e Andrea da Vicenza sul mercato siete due top clamorosi. Allora, ciao Camillo, il mio sogno era vederla una partita della mia Juve, mi hanno regalato il biglietto per il mio compleanno, ma per colpa degli incapaci salta tutto perché lunedì ricomincio a lavorare. Sono incavolata nera, buona giornata. E ha ragione Rosanna. E capite bene che io sono dispiaciuto per Rosanna, ma Rosanna, tu ti devi informare, se si dovesse giocare di lunedì, dovrai informarti, perché secondo me ci saranno dei reclami e delle richieste anche di risarcimento da parte di qualche organizzazione di tifosi, sicuramente verrà fuori, per chiedere indietro i tuoi soldi, per chiedere un risarcimento doveroso, doveroso, assolutamente. Bisogna, mi raccomando, informati. Io in questo magari cercherò eventualmente magari di dare una mano anche ad altri tifosi, ma sicuramente verrà fuori qualcosa per cercare di risarcire i tifosi e chi non è riuscito ad andare alla partita per determinati motivi. E mi raccomando, informatevi ovviamente con i motori di ricerca, sui siti, magari sui social, cercate, dovete farlo voi, non tutto noi ovviamente, però iniziate poi a sondare determinate situazioni, perché io credo che qualche tifoso potrà essere rimborsato, perché c'è un errore di fondo, ragazzi miei, c'è un errore enorme, ed è la cosa secondo me che fa più paura alla Lega di Serie A, perché loro hanno ufficializzato una data, loro hanno ufficializzato la partita domenica a 12:30 e il prefetto ha bloccato tutto il giorno seguente più o meno sull'ora di pranzo, quindi ci sono 20 ore mal contate dove la gente ha potuto organizzare, comprare, bloccare e spendere soldi, e in quel caso lì comunque tutti i soldi che magari sono stati spesi inutilmente, perché poi la partita è stata sostanzialmente in questo momento è in stand by, perciò se si dovesse giocare lunedì voi avete anche l'opportunità, secondo me informatevi, di poter chiedere un risarcimento per i biglietti o per le trasferte. Ecco, io credo che questo possa essere una cosa importante. Allora, non vorrei che, come hanno fatto qualche volta, anticipano la partita successiva e mettono la precedente dopo. Che barzelletta. Non ho minimamente capito cosa tu possa intendere, Paolo, onestamente. E in questo momento qua non spezzano la contemporaneità. Non si è mai parlato di spezzare la contemporaneità. Quindi o giochiamo tutti alle 12, o giochiamo tutti alle 20:45 di lunedì. Questa è la situazione. Poi ci sono dei club che spingono per lunedì, ci sono dei club che spingono per le 12, esempio il derby di Roma, la Roma vuole giocare domenica alle 12, la Lazio vuole giocare lunedì alle 20:45, i tifosi della Roma, quelli della Lazio non ci saranno a prescindere, i tifosi della Roma invece hanno già annunciato di boicottare il derby qualora si giocasse alle 20:45 di lunedì, quindi è una situazione allucinante. Allucinante, cioè in questo caso per me è atroce che nessuno della politica abbia iniziato a battere i pugni e a minacciare provvedimenti e poi fare, cioè questo calendario è drammatico, Butti drammatico, De Siervo nelle dichiarazioni drammatico, Simonelli ancora peggio, cioè la frase siamo andati in questa situazione qua per la Lazio, non ci aspettavamo la Lazio, è drammatico, o dire sostanzialmente o venite dalla nostra parte o andiamo al TAR, vai al TAR, ma che minacci, cioè le persone che minacciano sono quelle che sostanzialmente sono dalla parte del torto o che vogliono forzare o gli arroganti, e in questo caso sei stato arrogante quando hai fatto i calendari, sei arrogante nella settimana in cui stai facendo una figura clamorosa è terrificante, e quindi questa è la situazione, e non riusciamo a parlare di calcio perché non sappiamo quando si giocherà, di che parliamo, cioè io oggi posso venirvi a dire, a parte che la Juve si riposa, ma posso venirvi a dire Thuram in dubbio, ma quando? Perché Thuram in dubbio magari per domenica alle 12:30, ma lunedì è un altro giorno, puoi riposare, puoi gestirlo, puoi fare, cioè in questo caso Che si fa? Oh, Yves, fai una cosa, visto che sei, mandami un jingle di festa, di gioia, perché Antonio ha finalmente capito che ci sono io durante quest'ora, finalmente, dopo che hai citato Franco, Antonio, Chiara, ha capito.
6: Anche Cisco forse ha capito.
5: No. Cisco ieri, mi è arrivato il tuo vocale, me l'ha mandato Manuel, perché ero al mattino, so che tu, esatto, ciao i fuochi, occhio che poi viene la nebbia al fuori italico, occhio che viene la nebbia al fuori italico, comunque ce l'ha fatta, Antonio ha capito che ci sono io in onda e non qualcun altro, dai Yves, fammi ascoltare un vocale.
9: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio. Forse sì, dovrebbero buttare fuori De Servio e Simonelli, ma non lo fanno, non lo fanno, non intendono far nulla. Poi si è visto, no, il risultato. Hanno creato tutto questo caos tra il derby di Roma, il tennis, che tra le altre cose ha organizzato anche un bel torneo, come detto te. Cioè, fanno arrabbiare i tifosi perché adesso non si sa nemmeno a che ora si gioca e quando. Per cui vediamo di aver risposto da questo punto. Detto questo, per parlare di cose un po' più belle, anzi un po' più attuali, ti chiedo come sta la squadra. Forza Juve.
5: La squadra sta bene, c'è un po' il Diz acciaccato, ma acciaccato nel senso che si sta allenando in gruppo, è a posto. Turam anche un po' acciaccato, però il Diz lo stanno gestendo, un po' di dolorini muscolari. Da qualche settimana ha più dolorini muscolari che al ginocchio, ma questa è una cosa normale perché quando tu hai un'infiammazione al ginocchio, per evitare di sovraccaricarlo spingi molto sull'altra gamba e quindi ti vengono fuori poi qualche infiammazioncina anche ai muscoli, flessore, inguine. Quindi abbiamo un po' Yildiz acciaccato, abbiamo un po' Turam acciaccato, però ieri Turam ancora ha lavorato in gruppo, invece Yildiz ha lavorato sempre a Turam a parte, invece

0: devono assolutamente arrabbiarsi con chi gestisce il calcio, non con i club, con chi gestisce il calcio. Ma il discorso è onestamente che comunque bisogna, cioè anche i club sono in difficoltà. Perché i club comunque hanno da organizzare una trasferta, devono pensare a quando bloccare l'albergo domenica, sabato, domenica, e devono partire magari qualcuno prima perché ti muovi in anticipo, e anche, non lo so, nell'organizzazione della partita di per sé ci sono tante cose extra, non c'è solo la gara, i tifosi, no? Ci sono gli steward, gli addetti alle televisioni, alle luci, che sono tutti lì da chiamare il giorno prima, non sanno niente, non sanno niente. Quindi, cioè, organizzare una partita di calcio ci vuole, non è come al campetto. Andiamo io, Ivo e Manuel, organizziamo al campetto qua a fianco al CUS e prenotiamo e poi ci presentiamo. E allora lì è facile, arriviamo, mettiamo gli scarpini e giochiamo. Ma invece loro, c'è tutto un iter dietro. Ci sono la questione, no, anche di ordine pubblico, gli steward, chi lavora dentro, il bar, il ristorante, tutti quelli invece che hanno intorno. Sono tutte le cose che muovono il sistema, non è solo la partita. E nessuno sa in questo momento chi chiamare e quando chiamare. Cioè, vi faccio un esempio, no? La Juventus, la scorsa settimana, no, pensava di poter passare il turno con la Next Gen e aveva già organizzato e aveva già chiamato gli steward per la partita eventualmente del turno successivo, che sarebbe giocata allo stadio, aveva già organizzato tutto. Quindi più o meno sette giorni in anticipo. Adesso sì, sta organizzando, però sta dicendo alle persone: puoi domenica o puoi venire lunedì, puoi venire la vigilia sabato o la vigilia domenica, e blocca le persone per più giorni perché siamo a giovedì e non sappiamo nulla. Non sappiamo nulla. Anche le televisioni sono sicuramente arrabbiate. Poi, ovvio, non possono venire a dire è tutto uno schifo perché hanno troppi interessi in ballo con la Lega e perciò fanno finta di niente. Però questa è una situazione atroce, atroce. Altro vocale, Ivo.
1: Domanda Cuneo, ma oltretutto, ma adesso la menavano con la storia di anticiparla di mezz'ora. Ricordiamoci che prima della finale singolare c'è la finale del doppio maschile e Vavassori e Bolelli sono ai quarti, giocheranno domani. Se per caso vanno avanti, potrebbero esserci già anche loro a giocare la finale. E si gioca prima. Adesso non so se intorno alle 15 o alle 14:30, non mi ricordo più. Perciò, secondo me, sicuramente si giocherà lunedì, perché comunque, anche anticipandola da mezz'ora, il casino al Foro Italico c'è lo stesso.
0: Hai ragione, anzi speriamo che Bolelli e Vavassori vadano in finale, cioè io spero che sia proprio tutto un finale italiano, gli italiani tutti li dobbiamo buttare dentro, beh così imparano, cioè la cosa, io ieri ho perso la testa quando ho visto sostanzialmente le immagini di Darder fermo per Nebbia, ho perso la testa perché è un atto di inciviltà totale, perché hanno sicuramente pensato, ma noi li facciamo sempre i fuochi d'artificio e chi se ne frega? E no, c'è solo la partita di un italiano che può andare in semifinale, che è finita alle 2 di notte perché per 20 minuti sono stati lì fermi a dire, c'è la nebbia, siamo a maggio e c'è la nebbia. E questa è stata la questione, che è drammatica di per sé, però questo è il calcio italiano in questo momento. Ciao Cami, la mia felpa. Grazie Armando per aver apprezzato la mia felpa. No, sono pezzi unici, rari, abbiamo solo noi in redazione. Se no, assolutamente ti avrei consigliato di prenderla perché è bellissima. Vogliamo scommettere che faranno slittare di una settimana il campionato facendo giocare prima la 38ª giornata per poi recuperare quella non giocata? Ma non credo si possa fare, caro Gianni. non credo si possa fare, perché poi l'Italia è vero che per tanti, l'Italia è un

0: mondiale, che se ne frega, le altre squadre vanno al mondiale e i giocatori devono andare. Devono andare, quindi credo che il campionato debba assolutamente finire il weekend del 24. Quindi in questo caso, no, non penso possa essere una soluzione. O si andrà a pugno duro con la domenica o si andrà lunedì. Cioè, io credo che siano queste le due possibilità. E se si dovesse giocare il lunedì, devono andare tutti a casa. Per me, anche se si dovesse giocare la domenica, però tutti a casa. Tutti a casa, diretti, via. Però questa è la situazione. Allora, ma il ministro Abodi che sta lì a fare, parlare lui, arrivando a una decisione senza se, senza ma, caro Claudio, purtroppo ha detto una cosa banalissima. Ha detto sostanzialmente non si doveva arrivare a questo punto. E fino a qui potevamo dirlo tutti, tutti, non il ministro dello sport, ma tutti potevamo dire questa cosa. Però siamo a giovedì 14 maggio, sono le ore 16:30. Noi andiamo in pausa, ma non abbiamo ancora una data. A tra poco.
1: Il club degli inviati.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner consolida ulteriormente il suo cammino agli internazionali BNL d'Italia e centra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto atesino infatti archivia la pratica Andrei Rublev in 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale. 6-2, 6-4 il risultato finale in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo prossimo avversario che arriverà della sfida serale tra l'andalusa e Medvedev. E alla finale dell'Internazionale d'Italia di tennis a Roma domenica 17 maggio è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero uno della Federtennis Angelo Binaghi durante il recente incontro avuto al Quirinale. Mattarella ha accettato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro Italico per assistere al trionfo di Jasmine Paolini contro Coco Gauff. Quest'anno toccherà agli uomini con l'auspicio che ci sia la presenza di almeno uno tra Sinner e Darderi, che sono ancora in corsa. Il calcio, 2 giorni di riposo, 2 come trofei vinti, Scudetto e Coppa Italia, le due coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. Chivu ha concesso 48 ore libere ai suoi ragazzi dopo il trionfo dell'Olimpico. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con una celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Dal Meazza prenderà poi la via la parata per le vie di Milano che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. Intanto la Lega di Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma che aveva disposto lo spostamento del derby tra Roma e Lazio da domenica alle 12:30 a lunedì 18 maggio alle 20:45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. L'esito del ricorso presentato nelle scorse ore dalla Lega è atteso entro il pomeriggio di oggi, quando potrebbe arrivare la parola definitiva sulla vicenda. La vela, ufficiale l'iscrizione di Team Australia alla Louis Vuitton Cup. Il Royal Prince Edward Yacht Club sarà il sesto challenger per la prossima edizione della Coppa di Vela, che definirà lo sfidante per l'America's Cup. New Zealand ha accettato la sfida di Team Australia, che avrà il sostegno di John Winning. Va ricordato che le nuove regole per AC75 della Louis Vuitton Cup prevedono almeno una velista donna in ogni team. Inoltre ci saranno sistemi alimentati a batteria. E per lo sport è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana, con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 25 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
5: Che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
6: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia il duo Manuel Moroni e Yves Roche. Ciao Camillo, la Juventus vincerà sia con la Fiorentina sia con il Toro, senza dubbio, perché ad un certo punto sei professionista della Juve non lo sarai mai. Come vedresti una coppiata Colomoni-Ghirassi? Magari, cioè, onestamente Ghirassi lo trovo fortissimo, l'ho visto due volte dal vivo quest'anno, quest'estate e anche poi in Champions League subito a settembre, fortissimo, è un giocatore che abbina tutto, è vero un po' acciaccato nell'ultimo periodo, però forte, sono estremamente convinto che un giocatore del genere in Serie A, wow, assolutamente wow, quindi sì, lui fortissimo, Colomoni, sapete bene, sai bene che mi piace tanto, quindi due nomi bellissimi, non ho nulla da dire, due nomi bellissimi. Manu, vengo da te, andiamo ad ascoltare un vocale.
7: Ciao Cami, sono Giacomo da Taxi, ti volevo dire che ieri è stata amplificata la figura di M che stiamo facendo all'estero, ma anche qua, non sai quante persone mi stanno chiedendo cosa sta succedendo, della semifinale di Dardari con Odar, dove c'è stata l'invasione del fumo dei petardi, dei fuochi d'artificio dall'Olimpico. Cioè, ragazzi, ma questo è una cosa assurda, mancanza di rispetto, inciviltà, ma come si fa? Ma pensa quante persone ieri stavano guardando la semifinale e hanno visto questa cosa qua. Ridicoli! Fino alla fine.
0: Io campionerei i ridicoli di Giacomo, lo campionerei e lo metterei nei nostri effetti sonori del club degli inviati. No, hai ragione, non ho nulla da dire. Tra l'altro c'è anche un altro dato, secondo me, che va contro il calcio in questo momento, ovvero che è stata la finale di Coppa Italia meno vista da quando c'è una partita secca, e ogni anno si dice così perché soprattutto quando non c'è la Juventus i dati si abbassano tanto perché sostanzialmente la guardano tutti quando c'è la Juve, perché o chi ti fa Juve o c'è la seconda squadra più tifata in Italia, ovvero gufare la Juve, e quindi in questo caso c'è questo dato, è un dato dove comunque la finale di Coppa Italia l'ha vista in pochi e invece magari hanno guardato molto di più il tennis. Però questa è la situazione. Allora, Massimonelli, ciao Camillo Arduino. Massimonelli che ha detto che si sono trovati in difficoltà perché non pensavano che la Lazio potesse andare in finale. L'ho detto, è gravissimo, veramente gravissimo come messaggio. Perché non lo cacciano via seduta stante? Perché in questo momento non riesco a capire come si possa tenere il calcio nelle mani di questi personaggi, onestamente è atroce come fatto in generale, non c'è nulla da dire, cioè adesso bisogna solo risolvere questa situazione, poi una volta che verrà ufficializzata la giornata di campionato, quindi con o domenica o lunedì, l'idea è devi mandarli via subito, all'istante. Non sono degni di stare in una posizione del genere, cioè chi ha fatto i calendari fuori subito e gli altri due idem, cioè via. Io non so come si possa pensare di tenere il calcio nelle mani di questi personaggi, perché è drammatico, cioè la figura che abbiamo fatto è veramente una figura barbina. Allora, poi leggo un pochettino altri messaggi. Allora, identità bianconera potrebbe fare qualcosa per la questione biglietti, alberghi, viaggi vari? Io questo non lo so, caro Gianni dell'Abruzzo. Io credo che sicuramente ci saranno poi delle organizzazioni, delle situazioni che voi andrete a cercare su ogni motore di ricerca possibile immaginabile, sui siti dove vi spiegheranno poi anche la possibilità di fare una richiesta di rimborso spese, perché c'è un errore a monte. Hanno dato un orario ufficiale lunedì e martedì è cambiato tutto, quindi se non si dovesse giocare domenica, io sono convinto che tutti quelli che hanno comprato il biglietto, hanno comprato biglietti aerei, treni, spostamenti, pullman, robe varie, possano poi avvalersi di un rimborso spese. Di questo sono sicuro al 100%, perché c'è un errore della Lega. Se si giocherà il lunedì c'è un errore della Lega Calcio, quindi la Lega Calcio sarà obbligata poi eventualmente a dare delle spiegazioni e poi un eventuale rimborso. Ecco, questa è la situazione. Buongiorno Camillo, ecco cosa ha portato questo sistema che comanda il calcio, gente messa lì non per le competenze ma per motivi chiari solo a loro e anche un po' a noi. Non sono in grado di mettere a terra un calendario, nemmeno di correggere gli errori fatti. Per alcuni invece il calendario è stato perfetto, naturalmente. Fabrizio da Parma. Ma il discorso è che correggere in questo momento qua è impossibile. Cioè è impossibile, perché comunque qualcuno non sarà per niente contento a prescindere. Ciao Camillo, mi dispiace, non guarderò la partita, sono stanco di essere preso in giro da degli incompetenti ed ora di dire basta e finanziare con i nostri soldi il calcio italiano sempre più alla deriva. Io ve lo dico in maniera molto chiara e sincera come sempre, cioè queste cose qua onestamente ci possono anche stare, però tu stai ammazzando la tua passione, perché ve lo dico ma coi a denti stretti, cioè mi dispiace, ma della tua protesta, caro Cisco, onestamente fregherà poco a Simonelli, alla Lega di Serie A, a De Siervo, a Butti, non cambierà nulla, e sì, magari qualcuno ci guadagnerà un pochettino meno, perché oltre a te non la farà anche qualcun altro, ma alla fine chi soffrirà di questa scelta, Cisco, sei tu, cioè, a me dispiace, ma il discorso è che tu sarai lì a non guardare la partita, magari a soffrire, a controllare il risultato, per cosa? Per niente, perché alla fine non otterrai niente, cioè, a me dispiace, ma è questa la realtà, cioè tu ammazzi la tua passione, e lo comprendo, perché è poco credibile tutto questo sistema, è poco credibile, ma ammazzando la tua passione sei tu che ti fai del male, a loro cambia niente. Allora, prima di sentire poi il nostro ospite, io leggo ancora qualche messaggio. Hai sentito le parole di La Russa ieri, secondo lui si deve giocare alle 12 e il tennis 17:30. Vogliamo scommettere che si farà come dice lui? Sono senza parole. No, cioè io non scommetto su queste cose, ma c'è un prefetto che ieri, ragazzi, Simonelli, a parte che non era neanche al corrente dell'ANSA con la risposta del prefetto. Ma se un prefetto ti dice a mezzogiorno no, non è una via percorribile. adesso proveranno magari a mediare, a trovare una soluzione, quindi la teniamo aperta. Però la Russa in questo caso non ha potere sul prefetto di Roma, non ha il potere sul prefetto di Roma, quindi vedremo cosa succederà, però dobbiamo tenere aperte queste due piste, o a mezzogiorno o lunedì alle 20.45. Andiamo nella redazione di Tutto Sport con Cristiano Corbo, ciao Cri!
8: Ciao, ciao Cambi, un saluto a tutti.
0: Cri, prima di parlare come sempre, insomma, anche del vostro podcast legato al 1996, la vittoria della Champions League, volevo chiederti un tuo pensiero su questa pagina terribile della Lega Calcio Italiana, ecco, perché non mi sento di dire calcio italiano, perché qua è una questione burocratica di chi comanda.
8: Sì, sì, è Lega Interessi Italiani.
0: Sì,
8: quella roba lì. No, sono d'accordo, è terribile, ma perché è terribilmente grottesca. È una lotta di potere, come hai detto tu, perché in questo momento c'è un vuoto da colmare, tutti cercano di prendere una fetta di questa torta ormai maltrattata in ogni modo possibile, e noi restiamo, più che noi, che alla fine anche con la Juve che gioca in casa più o meno ci sposta il giusto, però tanti tifosi, parlo naturalmente di quelli juventini, ma potrei allargare il discorso a tutti i tifosi legati a questa lotta al quarto posto, restano in attesa di capire quando e se riusciranno a supportare la propria squadra. Parlo di chi va allo stadio, potremmo aggiungere chi resta a guardarla sul divano, insomma, per fortuna oggi si chiude questa pagina, perché ci ha già fatto prima piangere, poi ridere, ma adesso stiamo tornando a piangere.
0: Sì, sì, cioè, non abbiamo parlato delle dichiarazioni, Cri, perché le dichiarazioni di ieri sono una roba drammatica, drammatica. Poi i fuochi d'artificio durante il match di Dardari sono ancora peggio, però direi che hanno già fatto tanto in questa settimana, hanno già fatto tanto per dare una mazzata ulteriore a un sistema che comunque non vive settimane semplici, perché c'è un'inchiesta arbitrale in corso, non esiste l'AIA, cioè delle cose non eccezionali. Però torniamo a qualche ricordo più positivo, Cri, se fai un recap del vostro podcast, appuntamenti e tutto quello che devono sapere i nostri ascoltatori.
8: Sì, ultimo appuntamento con il podcast Tutto Sport sulla Champions del 96, ci ritroviamo sempre da Edit a Torino in Piazza Noce 15 dalle 20.30. L'ospite è Ciro Ferrara, uno dei leader di quella squadra, di quella Juve in generale, un punto fermo della Juventus a cavallo tra gli anni 90 e il 2000. È una serata che sarà sicuramente di ricordi, come detto, ma anche di sorrisi, aneddoti, di battute. Insomma, Ferrara lo conosciamo, un volto televisivo ormai da tempo, ci racconterà anche della sua esperienza in panchina alla Juventus. È l'unico che può farlo di quella squadra, poi anche Didier Deschamps ha allenato la Juve, però ovviamente impegnato su altro, un mondiale da preparare, però con Ferrara possiamo raccontare davvero la Juve a 360 gradi, e lo faremo tra l'altro con la sua ironia, con i suoi ricordi di quel gruppo, e promette vendetta nei confronti di Angelo Di Livio, che qualche battutina, insomma, su Ferrara ce l'ha concessa la scorsa settimana.
0: Sì, sì, loro scherzano sempre, infatti sono in coppia, sono esilaranti, ma anche presi singolarmente sono due molto bravi, cioè hanno i tempi tecnici, diciamo così. Sì, sono sì, molto sì, a loro agio con un microfono in mano nel raccontare, nel scherzare, e perciò insomma sono convinto che saprà rispondere ad Angelo Di Livio. Cri, invece ti chiedo, legato a questa Juve, secondo te l'incertezza sulla data, no? Domenica lunedì ha cambiato un po' i programmi di Spalletti con il riposo di oggi?
8: Credo di sì, credo che non abbia fatto piacere questa incertezza alla Juve, non perché giocare domenica o lunedì sposti in maniera clamorosa la condizione della Juve, ma perché Spalletti aveva previsto dei piani anche di carico o scarico per alcuni giocatori che però con la partita che può cambiare data naturalmente vanno modificati, quindi la Juve oggi riposa, tornerà ad allenarsi domani, verosimilmente la partita si giocherà lunedì, almeno si sta ragionando la continuazione come se la partita della Fiorentina si dovesse disputare lunedì. Ed è chiaro che si è percepito, si è registrato un certo fastidio da parte soprattutto del tecnico. Credo che per la società, per quanto poi avere una partita del genere, un giorno feriale, possa dar fastidio, però alla Juve magari potrebbe anche far piacere vedere la Lazio con un giorno in più di riposo affrontare la Roma, che è una diretta concorrente del quarto posto.
0: Sì, diciamo che anche qua secondo me è un'altra lotta di potere, chi vuole giocare lunedì, chi vuole giocare la domenica, insomma non è proprio una cosa semplice. Ti chiedo da un punto di vista invece del mercato, no? Questa situazione Vlahovic, le parole di Spalletti a Lecce, tu eri lì, insomma che sensazioni hai avuto?
8: Ma io penso che Spalletti si sia esposto il più possibile per Vlahovic. E le parole che, tra l'altro, la risposta proprio ad Antonio Paolino sono state chiare, sono state chiarissime. Si rivolgeva più al mercato che alla situazione di Dusan, ma è anche un messaggio per il futuro, perché dice: serve una punta fisica per giocare come vogliamo giocare noi. È chiaro che la Juve ha la forza per andare a prendere un altro 9 sul mercato, per andare a prenderne due diventa più complicato, perché la Juve non solo deve prendere un centravanti, ma lo deve prendere quantomeno a livello degli attuali, se non più forte o comunque più completo. Sappiamo che il nome è Colomoni. Tornando su Vlahovic, Vlahovic ha la possibilità di rimanere alla Juve, io lo semplifico così: se vuole davvero restare alla Juve, ha l'offerta, ha la possibilità, ha anche l'opportunità di prendersi i prossimi 2 anni o anche solo la prossima stagione per vestire ancora la maglia della Juve e rimettersi più serenamente sul mercato, con più occasioni e con un altro tipo di vetrina. Dipende da lui, se vuole continuare, continua, se non vuole continuare, la Juve poi agirà di conseguenza. Però la Juve tutto quello che poteva fare per trattenere Vlahovic, secondo me, l'ha fatta nei limiti delle possibilità e delle volontà, perché partiamo da una situazione di estrema distanza e le parti adesso comunque, è vero, non sono vicinissime, ma non sono neanche più lontane.
0: No, ma infatti il discorso per far capire anche ai nostri ascoltatori, Cri, è che tanto la Juve ha un tetto ingaggi, cioè è lì, non si scappa, cioè non è che adesso ha segnato a Lecce e Verona e allora la Juve può dire aumento il mio tetto ingaggi, no, no, è quella la situazione, con quella cifra magari puoi cambiare, non lo so, a parte fissa, i bonus, puoi cambiare i bonus, però i soldi sono sempre quelli poi. E quindi dipenderà da Vlahovic dire sì, no, ho trovato di meglio, mi ricoprono d'oro, grazie, arrivederci. E a quel punto la Juventus poi agirà di conseguenza. Ti chiedo invece, per quanto riguarda la partita contro la Fiorentina, ti aspetti di nuovo questo 4-2-3-1 con la Juventus che accetta il rischio magari di concedere qualcosina, ma è sembrata meno con Seisao dipendente rispetto alle ultime partite?
8: Beh, mi sembra che l'ultima quadra trovata da Spalletti possa essere quella per arrivare fino in fondo a questa stagione. Poi dall'estate in poi io mi aspetto anche degli accorgimenti tattici differenti rispetto alle misure che ha adottato Spalletti, però per concentrarci su questo finale, secondo me è la soluzione migliore, perché comunque hai ritrovato un Vlahovic che, per quanto gli errori di Lecce, secondo me, insomma, non siano stati esattamente evidenziati, perché poi il gol vittoria lo fa lui, però avrebbe potuto chiuderla in qualsiasi modo. Detto questo, credo che il vestito migliore sia quello che abbiamo visto a Lecce. A me piacerebbe vedere Holm un po' di più, perché è un giocatore che secondo me ti dà soluzioni differenti, la soluzione anche sui piazzati. Non a caso è stato il primo cambio di Spalletti, però 4-2-3-1 con McKennie che dialoga con la punta, onestamente a me convince. Credo che in questo momento non ci possa essere tanto spazio per gli esperimenti. Siamo alle
0: No.
8: ultime 2 giornate di campionato con il quarto posto in palio, c'è anche un po' da accontentarsi.
0: Le ultime, no, legate proprio a Bremer e a questa sua intolleranza, forse a prendersi un po' più di responsabilità nell'uscita palla e nella costruzione dal basso. Come la vedi e quanto può essere un tema questo per il futuro di Bremer? E poi, proprio legato, no, anche a Holm, il cambio Vlahovic-Holm, come l'hai visto, no? Perché voglio dire una cosa: se l'avesse fatto Allegri, probabilmente tre quarti del mondo Juve si sarebbe fatto saltare in aria, in questo caso.
8: Certo. Abbiamo delle chat in comune che sarebbero incendiate all'istante, all'istante.
0: Sì.
8: Però vabbè, no, sono d'accordo. Holm, quel cambio lì è oggettivamente un cambio conservativo, ma io do a Spalletti anche il beneficio del dubbio, del poco rischio per certi versi, nel senso che con Allegri saremmo stati abituati a vedere una scena del genere, non avrebbe fatto notizia. Con Spalletti il fatto che già faccia notizia ci rassicura su quelle che sono le intenzioni per quanto riguarda lo stile di gioco e in generale l'obiettivo all'interno di una partita della Juve, che è vero vincere, ma anche farlo in un certo modo. Io credo che, e poi chiudo, Spalletti sia uno dei pochissimi a riuscire a tradurre e a mettere insieme il gusto del gioco, ma anche la ricerca spietata per certi versi del risultato, e in questo il suo Napoli è stato emblematico. Su Bremer, secondo me, il tema che hai toccato tu è enorme. Lo stiamo sottovalutando perché comunque c'è ancora tanto da giocarsi in questo finale di stagione. Però Spalletti non sa più come dirlo tra le righe, manca soltanto che lo dica in maniera totalmente esplicita. Alla Juve serve un giocatore dietro che sappia dettare anche i tempi del gioco, che sia superiore banalmente nel giro palla. In questo senso mi vengono in mente anche le differenze con Kim, per quanto sia dietro nelle gerarchie del Bayern, però ha numeri offensivi comunque nei passaggi che sono nettamente superiori a quelli di Bremer. È un giocatore molto più spallettiano, è un giocatore che farebbe la differenza in quel senso anche alla Juve, è un giocatore che sarebbe anche disposto a concedere metri di campo, perché dal punto di vista fisico rispetto a Bremer comunque ne ha di più, o comunque ha caratteristiche per le quali potrebbe incidere un po' di più. Questo perché lo diciamo, non perché Bremer sia un difensore scarso, tutt'altro. Bremer forse è forse il difensore più forte che c'è in Serie A, ma la Juve è cambiata e credo che andare via possa essere un'opportunità sia per lo stesso Bremer, per andare in una squadra che possa, diciamo, sfruttare meglio le sue caratteristiche, sia per la stessa Juve, che comunque su Bremer è tornata a mettere una clausola rescissoria importante, intorno ai 60 milioni, e che quindi pensa anche di monetizzare con il difensore brasiliano. Non è un dettaglio.
0: Sì. Abbiamo fatto il punto. Cri, grazie.
8: Grazie a te, Cami. Un saluto a tutti.
0: Un ringraziamento a Cristiano Corbo di Tuttosport per il suo consueto punto qua nel club degli inviati. Eh sì, ragazzi, il tema Bremer è importante. Io sono estremamente convinto che Bremer possa tornare ad alti livelli dal punto di vista fisico. Dal punto di vista tecnico c'è un lavoro dietro da fare molto importante, che ha fatto anche ai tempi Chiellini, che hanno fatto tanti giocatori, però insomma non è semplice. Posso dirvi che la Juventus ha fatto un tentativo concreto, con tanto di chiamate, di dialoghi con il Bayern Monaco per Kim, e insomma le parti si richiameranno, ricontatteranno e inizierà poi una vera e propria trattativa. La Juventus ha sondato anche l'agente del giocatore, perché Spalletti sta spingendo tanto per averlo a Torino, ve lo raccontava anche ieri Mirko Di Natale. E quello che qua insomma il nodo della questione è che comunque il Bayern pretende una cifra per il cartellino ancora abbastanza alta, e la Juventus vorrebbe abbassare di molto questa cifra del cartellino, perché comunque il giocatore ha un ingaggio calcio alto, però è un obiettivo della Juventus, è uno dei primissimi nomi, se non il primo nome fatto da Spalletti per rinforzare la Juve, e quindi è una partita molto molto aperta, ecco, quella legata a Kim è un nome giusto. Io sono lo sapete, ve l'ho detto 100.000 volte, non sono dell'idea di ragionare solo in over 30 e tutti ex giocatori del Napoli di Spalletti o che hanno lavorato con Spalletti, però comunque Kim è un nome giusto, è preso da eventualmente da una squadra tra le tre, top 3 al mondo, e quindi quando hai la possibilità di arrivare a un giocatore del genere con quell'esperienza devi provare a prenderlo perché ti alzerebbe tutto. Poi Kim dentro, Bremer fuori, non lo so, in questo momento non lo so, c'è ancora tutto il campionato davanti, quindi sono tante cose, però nonostante il campionato aperto e l'incertezza legata alla competizione, il mercato va avanti, il mercato è vivissimo, è attivo, ci sono sondaggi, ci sono trattative, perché non puoi stare fermo, non puoi partire in ritardo nel mercato, soprattutto quando dovrai fare tanto. E Kim è un nome concreto, è una partita aperta, vedremo se poi si riuscirà a prenderlo, se invece non riusciranno, però lui tornerebbe a lavorare con Spalletti, un po' lo stesso discorso di Allison, entrambi vorrebbero tornare a lavorare con Spalletti, però sono ancora due trattative ancora aperte e la Juventus proverà poi ad accontentare mister Spalletti. Questa è la volontà, noi dobbiamo assolutamente cercare di continuare a vivere questa incertezza, perché forse domani venerdì 15 maggio capiremo il giorno della partita. Direi che chi bussa?
9: Volevo sapere se sa che ora si gioca.
0: Citofonare Lega Calcio, grazie. Citofonare Lega Calcio per non avere risposta, comunque. Però questa è la situazione. Vedremo se Alessandro e Vincenzo saranno più fortunati e riusciranno a dare risposte. Perché qua siamo tutti. No, Quintiliano forse è l'ultima chance. Poi
9: per oggi è l'ultima.
0: Poi vedremo. Dopo le 21, niente, non possono più dare notizie. A domani, ciao.
10: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
11: Radio Bianconera, nati per vincere.
12: Sono Luigi da Pescara e penso che i dirigenti della Federcalcio siano candidati per il premio Nobel della fisica, perché nella fisica teorica c'è un mistero, non si riesce a capire perché una particella può stare in una sovrapposizione di stati, cioè può stare lì oppure qui oppure dall'altra parte oppure dall'altra parte ancora, ed è solamente una nuvola di probabilità. Ecco, la prova l'hanno data proprio questi candidati, perché le partite si possono fare all'Olimpico oppure da qualche altra parte, in un orario oppure in un altro orario.
13: Ciao ragazzi, sono Bruno da Cuneo. Ma ho letto adesso che il presidente della Federe Tennis Binaghi ha detto che noi spostiamo per un cretino che non è capace di fare i calendari. Ha detto la verità. Perciò è una cosa allucinante che un cretino fa i calendari cartonato, ovviamente li ha fatti a misura della sua squadra del cuore. Però nessuno interviene, adesso vediamo se qualcuno interviene, se il ministro si sveglia o è ancora con le ciabatte che sta dormendo. Comunque io te l'ho detto prima a Franco, il porto della Juve fino alla fine.
14: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cuballo. Allora, una squadra italiana è riuscita a fare un double, wow, è una cosa nuova, mai successo in Italia finora. Vabbè, ma un campionato così difficile, con questo momento che il calcio italiano è alle stelle proprio, nel pieno del suo splendore, diciamo così. Che brutta fine. Ma come si dice, la squadra più forte d'Italia in questo momento è lo specchio esatto del movimento calcistico italiano. Mettiamola così. A proposito, ma sei riuscito a capire quando si giocherà, quando non si giocherà? No, perché mi vorrei anche organizzare, non andando a Torino, ma almeno a guardarlo in televisione.
10: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
17: Allora, caro Federico Rossi, ricorderai, no, un paio di giorni io scherzando, estremizzando, dissi: ragazzi, forse la decisione per la prossima giornata di campionato, relativamente alle quattro gare interessate alla lotta Champions League, dovrà essere presa da un consiglio straordinario dell'ONU. Ci sono andato quasi vicino, perché riepiloghiamo. Allora, oggi il TAR doveva decidere rispetto al ricorso della Lega di Serie A di mantenere l'orario delle 12, o meglio di accettare la proposta di giocare alle 12 il derby e quindi anche le altre quattro gare, tra le quali Juventus e Fiorentina. La prefettura invece ha insistito, ha detto: no, abbiamo deciso lunedì sera, si gioca lunedì sera. Ricorso al TAR da parte della Lega Calcio. Il TAR non ha deciso. Ha deciso di non decidere, ha rinviato tutto all'Avvocatura di Stato. Adesso c'è un incontro presso l'Avvocatura dello Stato tra la Lega Calcio, la Prefettura e la Federtennis, perché ovviamente è coinvolta anche la Federtennis, visto che si sta svolgendo un torneo importantissimo, cioè gli internazionali d'Italia. Aggiungo che il presidente proprio della Federtennis, Binaghi, durissimo, durissimo contro la Lega, perché ha detto: non dobbiamo spostare il tennis per un, scusate il termine, ma questo termine ha usato, deficiente che ha fatto il calendario con i piedi. Quindi attacco proprio diretto alla Lega di Serie A. Peraltro ricordo che il responsabile dei calendari è il tal Butti, che è stato interrogato in seguito alla questione legata al caos arbitrale. Poi ci si è messo giustamente anche il governatore del Lazio, perché ha detto: forse la Lega Calcio sta giocando sulla pelle della capitale, cioè di Roma. Insomma, la Lega è sotto attacco, la FIP per il momento, cioè la Federtennis, è rimasta sulle proprie decisioni, ma tutto speriamo al più presto, perché questo incontro presso l'Avvocatura dello Stato dovrebbe partorire questa data e con relativo orario delle partite. Io credo che alla fine resti, ragazzi, la sicurezza è appannaggio del Ministero dell'Interno e quindi in questo caso della Prefettura. Non credo che prevalga la Lega Calcio, non credo, perché quello che hanno fatto in Lega Calcio, cioè mettere il derby della capitale nel giorno della finale degli internazionali, e si sapeva già da un anno, si sa tutti gli anni quando c'è la finale degli internazionali, quando c'è il periodo degli internazionali, è una cosa gravissima che meriterebbe le dimissioni, il licenziamento di chi ha fatto questo, cioè l'azzeramento della Lega. Però questa è l'ennesima ciliegina di un calcio che ormai, ragazzi, sta sprofondando nell'abisso, perché è inutile ricordare che manca il presidente federale, il 22 giugno ci saranno le elezioni, da una parte Malagò, dall'altra Abete. A proposito, io non vorrei, adesso il mio cervello va un po' avanti, no? Voi sapete che Malagò è stato candidato dalla Lega di Serie A, no? Come componente, serve una componente per candidare una persona. Non vorrei che ci fosse qualche movimento anti-Malagò, diciamo così, che vorrebbe far capire, vedete, che questo che si presenta come candidato per la poltrona della Federcalcio è stato appunto candidato dalla Lega di Serie A, che sta facendo pasticci. Non vorrei, ma questa è un'idea mia, magari è una deformazione professionale. Fatto sta che stiamo aspettando, vediamo se entro le 21, quando finirà Fuori di Juve, oppure dopo, durante Due in Bianconero by Night, avremo questa benedetta data con l'orario. In tutto questo volevo ricordare che i tifosi stanno, allora le società intanto sono in difficoltà, quelle impegnate nelle partite. Perché? Intanto sotto il profilo degli allenamenti, perché un conto se giochi, se sai di giocare alle 12, 12:30, comunque domenica, fai magari un certo tipo di preparazione, di allenamento. Altro discorso è se devi giocare, tu dici un giorno in più, sì, anche un giorno in più, magari cambiano alcune cose relativamente al lavoro delle squadre. E questo è il primo punto. Alla fine, perché non li dimentichiamo, ci sono tantissimi tifosi che devono sapere, vogliono sapere quando gioca la loro squadra, soprattutto qualcuno ha già prenotato. Chi le rimborsa? Domanda, non lo so, non lo sappiamo, perché qualche giorno fa ci ha mandato un messaggio un amico e ha detto: ma alla fine io ho prenotato albergo, ho preso il biglietto, ho prenotato il treno, se non si gioca domenica chi mi rimborsa? E quindi questo è un altro grandissimo problema. Questo per dirvi, per sottolineare per l'ennesima volta il calcio, ormai il pallone, ragazzi, io insisto su questo punto, se lo stavo dicendo a Federico Rossi, ma parliamo d'altro, lasciamo perdere il calcio, facciamo trasmissioni sul gossip, non lo so, qualche altra cosa. Adesso ragazzi, ovviamente sto esagerando, però è così, stanno facendo passare la voglia di seguire il calcio, lo sport più bello secondo me, perché sono appassionato, ma sono appassionato anche di altri sport, ma anche quello più popolare sulla carta, sta diventando una cosa. Mi vengono anche in mente le parole di Gravina. Voi ricordate Gravina cosa disse, no? Dopo che si era dimesso, perché gli altri sport comunque sostanzialmente denigrò gli altri sport. Vorrei dirgli che gli altri sport invece veramente fanno sventolare, vincono ovunque, il tennis in primis, visto che parliamo di internazionale, ma anche gli altri sport. Quindi il calcio che sta veramente precipitando verso l'abisso. Non so cosa ne pensiate voi. Io spero che si sappia, perché oggi è giovedì. La cosa anche clamorosa, ma tu TAR ti fanno un ricorso, ma decidi qualcosa, prenditi la responsabilità, ma perché rinvii all'avvocatura? Io l'ho detto scherzando, ma forse non sbagliavo quando dicevo ragazzi, adesso deciderà il consiglio straordinario dell'ONU, perché è rimasto solo questo. Dopo il prossimo step non lo so quale sarà, spero invece che questo sia l'ultimo step. Quindi applausi a Binaghi, ma io vi dico la sincera verità, faccio un applauso anche a Sarri, perché ieri sera lui ha detto, l'avete ascoltato, l'avete visto sicuramente, ha detto: ragazzi, io se si gioca domenica non vengo. E poi gli hanno detto: ma se lei è sicuro? Sì, anzi io gli dirò all'udito di non presentarsi, tanto ormai non abbiamo nulla da chiedere al campionato, ci daranno meno uno, punto, perché hanno fatto una cosa, un errore, una serie di errori clamorosi, soprattutto perché non era una situazione di emergenza, era una situazione ampiamente conosciuta, ok? Però ripeto, questa è proprio la ciliegina su una torta amara di questo sport, che forse, non lo so se sia il caso di continuare a seguire, questo non lo sappiamo. Però invece, passando alla Juventus, fatto sta che si sta preparando certamente per questa partita, sembra recuperato al 100% il Diz, qualche dubbio invece su Thuram, quindi potrebbe avere un'occasione, un'altra occasione Coppa Mendes, che forse, non lo sappiamo, lui e altri, ditemi un po' la vostra anche se volete, lui Coppa Mendes, Open Da, credo, almeno Open Da sicuramente dovrebbe essere l'ultima gara allo Stadium, non da, ormai da spettatore, perché non gioca mai, quindi Coppa Mendes credo lo stesso, e anche altri ovviamente, probabilmente Azic, probabilmente Kostic, quindi insomma fate anche voi il bilancino dei bocciati, rimandati e ovviamente di quelli dei perni. Io invece voglio, in attesa sempre di sapere qualcosa sulla questione calendario, volevo con voi analizzare una cosa che ho preparato. Allora, due cose, ho fatto il podcast sull'attacco, perché sì, rivoluzione non lo sappiamo, perché se Vlahovic resta è già una mezza rivoluzione, stanno crescendo molto le quotazioni di, poi fatemi sapere qualsiasi cosa che dico, ditemi la vostra sui vari, lo sapete, no? Sui vari argomenti, senza fare precise domande. Quindi la questione extracampo la stiamo trattando, la monitoriamo passo dopo passo, sperando che prendano una decisione. Questione campo, questione Juventus, c'è cioè la sfida contro la Fiorentina che non ha nulla da chiedere al campionato, ma è comunque un avversario che storicamente è nemico della Juventus, si è inventata questa rivalità unilaterale, diciamo così, sicuramente farà di tutto per, Ken vuole farà di tutto per esserci, perché è fortemente in dubbio. E poi ci sono questi dubbi legati alle possibili scelte di Spalletti. Io due cose, l'attacco vi stavo dicendo, Vlahovic firmi o non firmi? Ieri anche il Diz ha detto sì, io gliel'ho detto però di restare, però insomma non dipende da me. lui secondo me sta aspettando una chiamata, credo, a questo punto, perché altrimenti firmerebbe o comunque troverebbero l'accordo, finisce il 30 giugno per questioni di bilancio, firmi e buonanotte. Invece non lo fa, evidentemente non è sicuro di questo. Nel frattempo spero che dia una mano alla Juventus, come sta facendo, due gol nelle ultime due partite per conquistare questa benedetta qualificazione in Champions League. E poi, per quanto riguarda il futuro, cioè, voi alla fine sareste contenti se la coppia di attaccanti fosse composta da Vlahovic e Kolomani, che sarebbe un ritorno al passato, non sarebbe una rivoluzione ma una, diciamo così, involuzione, anche perché si parlava addirittura di Lewandowski, ma Lewandowski è stato molto chiaro, ha detto sulla soglia dei 28 anni forse è il caso che io vada in un campionato meno impegnativo, diciamo così. Io l'ho definito un campionato da prepensionamento, no? Che può essere quello arabo, può essere quello statunitense, sicuramente non all'altezza dei top campionati europei. Quindi mi pare di capire, perché poi il mercato, ragazzi, lo sapete, tutto può accadere sul fronte del mercato, che il nome Lewandowski possiamo metterlo nella colonna delle suggestioni. Credo che resterà tale, anche perché altri nomi non ne leggo io, poi nemmeno mi arrivano delle informazioni. Al momento mi pare di capire che si sta cercando ovviamente di trovare questo accordo con Vlahovic. Il nodo è sempre legato alla famosa commissione alla firma, mentre Kolomani ha detto addirittura: io voglio tornare alla Juventus anche se gioca in Europa League, in Conference, cioè voglio tornare alla Juventus, punto. Per questo sarebbe da prendere. A me non convince molto, però se alla fine magari il Paris Saint Germain, che ricordiamolo sempre, no, deve mandare via questo calciatore che non è mai rientrato nel progetto tecnico di Luis Enrique, sicuramente non potrà chiedere per esempio i 60 milioni dello scorso anno, ci mancherebbe altro, anche perché tra l'altro l'esperienza a Tottenham è stata clamorosamente negativa, no? per come tutto il Tottenham del resto, e quindi ci sarebbe questa possibilità, certo, anche perché se avete qualche altro nome, ragazzi, fatelo. Ci vorrebbe uno forte. Ora, se resta Vlahovic, servirebbe un secondo centravanti che comunque, nel caso in cui servisse, possa sostituirlo degnamente, o comunque magari un Kolomani o un simile Kolomani ha delle caratteristiche magari per giocare anche insieme a Vlahovic. Altrimenti non ho idea di quelli prendibili quale possa essere un altro nome come numero 9, come centravanti della Juventus. Allora, 340-5425-324, monitoraggio continuo per questa situazione dell'ultima giornata di campionato, ma nel frattempo, caro Fede, ascoltiamo qualche amico, dai.
18: Ciao, sono Simone da Pisa. Io torno di nuovo sulla vicenda di Vlahovic.
17: Vai.
18: Vorrei dire che secondo me la società dovrebbe agire come se il giocatore ormai fosse perso a zero. Perché? Perché è stato fatto un contratto 4 anni fa scellerato da altri dirigenti e adesso è stato perso a zero, basta, chiuso.
17: Quindi lo saluti.
18: Ragionare sul fatto di acquistare un nuovo giocatore, perché se non è lui sarà un altro. Comunque dovrai o pagare l'ingaggio o pagare la commissione se lo trovi a zero. E scusami, dovrai pagare il cartellino o la commissione agli agenti se lo trovi a zero. E poi dopo a tutte e due pagargli l'ingaggio. Quindi ragionare nel senso di: conviene riacquistare un giocatore come Vlahovic o andare a cercare un altro profilo? Ora, se hanno in mano Osimhen, se hanno in mano Haaland, se hanno in mano Mbappé, allora ok.
17: Quindi no. Grazie, non abbiamo capito il discorso. È semplice però, se vogliamo fare dei semplici calcoli matematici, aritmetici, è molto semplice. Tu risparmieresti, anche se Vlahovic ti chiede, non lo so, faccio un esempio. Intanto l'ingaggio più o meno è di 6 milioni più bonus, ok. Le commissioni alla firma, oneri accessori, chiamiamoli un po' come vogliamo, non so se si aggirano intorno ai 6-7 milioni, e quindi se li vai a dividere, se fa un biennale, sarebbero altri 3 milioni all'anno. Ma in ogni caso risparmieresti sempre e comunque tenendo Vlahovic, perché come giustamente hai detto tu, lo riprenderesti tra virgolette a zero. In questo caso sarebbe un rinnovo, perché va in scadenza a giugno. Perché se Vlahovic decide di andare via, lo chiama il Barcellona, i tre, diciamo così, sullo sfondo ci sarebbero, usando sempre il condizionale, Barcellona, Atletico Madrid e ovviamente Bayern di Monaco ci sarebbero. Io poi non so se gli convenga, perché non è detto poi giochi titolare Vlahovic lì, però quella è una decisione ovviamente sua. Se tu devi prendere un altro attaccante almeno a livello di Vlahovic, tu devi spendere tanti soldi. Cioè, un attaccante adesso a livello di Vlahovic, piaccia o non piaccia Vlahovic, però Vlahovic credo che possa avere un po' di mercato, lo paghi almeno 60, vogliamo essere più, 50, ma non credo meno di 60, e quindi risparmieresti. Se tu fai solo un discorso, amico mio, a livello economico, risparmi sicuro tenendo Vlahovic. Poi se tu mi dici io non gli darei, che ne so, 7 milioni più non gli darei il bonus alla firma, quello è un altro discorso. È chiaro che la Juventus nella trattativa sta cercando di tirare al massimo e di chiedere, diciamo così, di chiedere a Vlahovic di ridurre la richiesta delle commissioni alla firma. Questo è normale, perché la Juventus ti può anche dire: caro Vlahovic, tu per un anno, ahimè, sei stato sfortunato, sei stato infortunato, sfortunato per infortunio, e quindi ha maggiore forza contrattuale la Juventus in questo caso. Ma se tu prendi un altro attaccante, lo paghi tanti tanti soldi. Questo è io. Marco per esempio scrive: no, Vlahovic aspetta la conferma del posto Champions, poi l'ingaggio. Ma non lo so, Marco, se ti risumo, non lo so, io non lo so se sia così, però non sarebbe il massimo secondo me, perché a questo punto io vado sulle parole di Gianni Chedda. Io ho capito, capisco tutto, dice lui, che ognuno fa gli interessi propri, la gente, quindi Vlahovic, l'entourage del giocatore, però tu stai trattando con la Juventus. È vero che non ha più la l'appeal forse di una volta, però è sempre la Juventus. Quindi lui giustamente dice: o firmi oppure arrivederci, oppure addio. Questo è il punto del discorso. Vai, Fede.
19: Ciao Quinti, Mimmo da Reggio Calabria.
17: Mimmo.
19: Io la butto lì, perché poi alla fine possiamo caderci tutti in queste trappole che fa la Lega a livello organizzativo. Voglio dire, non per dare una responsabilità in più, ma l'identità bianconera non potrebbe prendersi l'onere di raccogliere, almeno per noi tifosi che facciamo questi sforzi, raccogliere le varie istanze e poi formalizzarle alla Lega con un rimborso di tutto ciò che è, non lo so, appunto là, non sapendo pure com'è, di un eventuale rimborso, perché non è colpa mia se io so di andare domenica e poi la mia squadra gioca il mercoledì, per farti capire.
17: Mimmo, guarda, io non lo so, scrivete a Identità Bianconera, scrivete, perché avete sicuramente l'email, qualcuno di voi è iscritto, non so se si possa fare, se sia una cosa da Identità Bianconera o meno. Questo, ragazzi, dovete scrivergli voi se possono farlo, non lo so. Intanto aspettiamo, vediamo quando si gioca, perché rispetto alla data ci sono ovviamente dei tifosi che, ripeto, ma non mi riferisco solo a quelli, ora noi parliamo di Juventus e quindi circoscriviamo il discorso ai bianconeri, però ci sono altre quattro, oltre al derby, oltre alla Juve, altre quattro compreso il derby. Ora la Juventus, tra l'altro, aggiungo, l'unica, diciamo così, fortuna per la squadra è che non debba fare la trasferta, però le squadre che vanno in trasferta anche questo danno per loro e per i viaggi, quindi questione logistica, ma soprattutto per i tifosi. Ecco, chi magari è di Torino e aspetta la Juventus non ha problemi, ma sapete benissimo che i tifosi della Juventus vengono da tutta Italia, da sud, fanno tanti tanti chilometri, quindi la spesa è enorme rispetto a tanti altri tifosi. Però ripeto, questa è una cosa che dovete chiedere a loro. Ciao Quintiliano, io punterei su Mateta nel caso resti Vlahovic, però Mateta è guarito, sì, sta giocando, l'ho visto giocare contro la Fiorentina in Coppa e mi è piaciuto molto. Nel caso Dusan andasse via, Mateta affiancherei Kolo Muani. Vinicio, non lo so, Vinicio, qualche dubbio un po' ce l'ho su Mateta, perché sapete benissimo che la Juventus ci stava pensando, lo stava seguendo, poi andò a fare le visite con il Milan, gli hanno trovato questo problema, però adesso è tornato in campo. Però non sarei sicuro. Allora, noi abbiamo detto che la Juventus quest'anno, quest'altro anno e quindi il prossimo mercato, deve essere di un certo livello, cioè deve alzare il livello tecnico della squadra, no? Oltre che tecnico, aggiungo anche, se vogliamo, emotivo, no? Della personalità, e quindi sta cercando 3/4, non lo so, giocatori di... abituati a vincere. Bernardo Silva è uno, Alisson è un altro, ora Lewandowski sembra che salti. Io non so se Mateta sia quello giusto. Ecco, ci vorrebbe non un colpo di fortuna, ma un po' di arguzia nello scegliere invece uno tipo Malen. La Roma, ragazzi, ha trovato la fortuna sua, 13 gol in 16 partite, gli sta cambiando la vita. Cioè, se la Roma ancora in corsa per la Champions League, lo deve a Malen. Mateta potrebbe essere un Malen? Non lo so, sinceramente non lo so. E soprattutto

0: Uno dei fuochi artificiali, oltre che i botti, chiamiamoli così, della finale di Coppa ha reso l'aria irrespirabile e la visibilità scarsa. La Federtennis ringrazia, ma infatti Binaghi, insomma, un po' lo conosco, perché ho seguito diverse volte in passato anche gli internazionali. Lui non avevo dubbi, perché avevano chiesto anche alla Federtennis, ovviamente, la Lega, no? Di spostare. Di far slittare alle 17 la finale, che poi non c'è una sola finale, tra l'altro, ragazzi. Non c'è solo la finale, che speriamo, insomma, sia tra due italiani, non lo so, Sinner sicuro, credo, non lo so. C'è anche il doppio, cioè ci sono diverse, e soprattutto c'è un giro di persone molto elevato. Sono attaccati, chi conosce Roma lì, il villaggio, diciamo così, olimpico, lo sa benissimo che c'è lo stadio olimpico attaccato al tennis, cioè sono proprio attaccati. Cioè io quando seguivo la Roma e andavo allo stadio, ogni volta che giocavo alla Roma, passavo proprio in mezzo ai campi da tennis, per intenderci. Quindi secondo me sarebbe pericoloso. Per me non giocheranno, non lo so, poi magari decideranno diversamente, non giocheranno domenica, secondo me. Poi, oh ragazzi, a meno che non giochino, ma domenica sera nemmeno, perché finiscono gli internazionali, poi c'è tutta, non lo so, guarda, non so, amico mio, io sinceramente a questo punto lunedì. Anche se ricordo, per dovere di cronaca e di onestà, che nel 2024, ad aprile, nel derby della capitale ci furono dei problemi seri. E da allora il prefetto di Roma disse: da adesso in poi il derby di Roma si giocherà sempre di giorno. Ora è vero che è una situazione eccezionale, è stato un errore gravissimo, non è una situazione eccezionale. Rimetterlo di sera, boh, non è più pericoloso? Questa è la domanda, però non credo che si possa fare, non credo, altrimenti sono le 19:30. Sto per dare la linea a Federico Rossi, fatemi capire cosa ne pensate dell'attacco di Vlahovic, di questo discorso legato alla penultima giornata di campionato. Stiamo aspettando, vi ricordo, presso l'avvocatura c'è un incontro tra. Dopo che il TAR non ha deciso, ha rinviato tutto all'avvocatura. Vi ricordo dove si stanno incontrando la Federtennis, la Lega di Calcio di Serie A e ovviamente la stessa prefettura per trovare una sintesi, un'intesa per cercare di partorire una benedetta data per queste gare. Tra poco di tutti questi problemi, anche del discorso arbitri, Federcalcio, eccetera, parleremo con Nico Forletta di Rai Radio 1 Sport.
1: Fuori di Juve.
2: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
6: Ci vuole sacrificio.
5: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
6: Ascoltaci.
5: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

In una diretta, ovviamente stanno arrivando vari attacchi, vari commenti e critiche, ci mancherebbe altro a tutto quello che sta accadendo. Io credo sempre, no, che si raggiunga il limite, no? Però mi pare di capire che questo calcio non lo abbia un fondo di, cioè non c'è un ok, finisce qui, c'è sempre qualcosa. Adesso c'è il discorso del calendario che si inserisce in un contesto ormai devastato del calcio, no? Perché cioè, senza presidente Aia, questa inchiesta degli arbitri, peraltro adesso stanno ragionando sul commissariamento dell'Aia, perché ci mancherebbe altro, non si sa quale nome vogliono fare, prima avevano detto Rizzoli, adesso si parla di Pacifici, nel frattempo c'è l'inchiesta su Rocchi che non parla. Cioè noi andiamo avanti, il maggiore indicato per, come colpevole, almeno dal punto di vista della procura di Milano, è Rocchi, ma non ha parlato, si è avvalso della facoltà di non rispondere, però mi hanno detto che dopo due o tre step del processo, se dovesse andare a processo deve parlare per forza, ma soprattutto se non parlasse dal punto di vista della giustizia sportiva non sarebbe proprio il massimo della vita. Speriamo ragazzi, contiamo nella celerità che si è vista in altre occasioni.

0: Soprattutto quelle riguardanti la Juventus. Ci siamo, vero Fede? Ah, sono molto contento di averlo qui con noi, Nico Forletta, caporedattore Sport Giornale Radio Rai. Ciao Nico!
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ti prometto che parleremo anche di calcio giocato e di Juventus, però non possiamo aprire con strettissima attualità. Sai benissimo che questo dilemma legato alla penultima giornata di campionato, che coinvolge 4 gare, derby della capitale in primis, ma poi tutte le altre collegate alla lotta Champions, non sappiamo nulla. Perché io ho fatto una battuta qualche giorno fa, forse ci vorrà l'ONU per decidere, non mi sono sbagliato di molto, perché il TAR non ha deciso rispetto al ricorso della Lega, lo ricordiamo anche ai nostri radioascoltatori, ha rinviato tutto all'Avvocatura di Stato, che ha convocato Federtennis, interessata per il discorso degli internazionali, Lega Calcio e Prefettura, che, ricordiamolo, ha deciso che si dovrà giocare lunedì sera, rispetto invece alla Lega, che vuole questi match alle 12, spostando, contrario poi è stato anche molto duro Binaghi, spostando la finale del tennis. Mi dai un tuo giudizio, se hai un aggettivo per questa situazione? Io non so nemmeno trovare, se fosse un film non saprei nemmeno connotarlo dal punto di vista del genere.
1: Vuoi un aggettivo?
0: Quello che vuoi, guarda, a te.
1: Desolante. Questo è l'aggettivo, in estrema sintesi. Poi siamo tutti appesi, i tifosi, perché avranno anche diritto a sapere quando devono o non devono, se possono andare allo stadio. I giocatori e le squadre, suppongo, anche appesi, perché devono sapere quando devono giocare, ma siamo appesi anche noi, perché dipende dal giorno e dall'ora tutta un'organizzazione che sta a monte per permettere poi la radiocronaca di tutte queste partite. Certo è che è desolante, perché non si può arrivare in un imbuto del genere quando già da 2 anni si sapeva, che tutti sapevamo, che ci sarebbe stata la finale degli internazionali di tennis a Roma in questi giorni, il 17, e lo sapeva anche la Lega. Quindi quando hanno inserito i famosi paletti, no, all'atto della formazione dei calendari, mi chiedo quali paletti siano stati inseriti. Dopodiché esiste una autorità pubblica come la prefettura, che è la massima autorità in tema di ordine pubblico, che decide che la guardia dell'ordine pubblico non si può giocare il derby alle 12:30 della domenica, in cui poi al pomeriggio ci sarà la finale degli internazionali di tennis, e anche per ovvi motivi sappiamo tutti come siano a rischio i derby, in particolare nella fattispecie il derby di Roma. Insomma, la prefettura decide che non si può, e evidentemente non si può. Quindi anche il fatto che il TAR abbia deciso di non decidere,
0: incomprensibile,
1: significherà qualcosa, no?
0: Sì, certo.
1: Significherà qualcosa. Adesso si dice, le ipotesi sono: o si sposta la finale degli internazionali, e mi viene da ridere perché ieri giustamente il presidente della federazione Binaghi ha detto ma non se ne parla neanche, sono 2 anni che si sa che a quell'ora di quel giorno c'è la finale degli internazionali, tra l'altro un Masters 1000 con tutta a cascara, tutta una serie di vincoli contrattuali anche, no, che ha l'organizzazione, visto che al calcio tanto piacciono le piattaforme e le TV a pagamento, perché foraggiano tutto il sistema. Anche il tennis avrà le sue esigenze, no? Allora non capisco, ecco, a me quello che fondamentalmente da pensare è: che esce fuori da tutta questa vicenda, e non solo da questa, esce fuori una sorta di arroganza del mondo del calcio, di protervia, e per cui un po' la Marchese del Grillo, visto che siamo a Roma, no? Per cui il
0: io
1: calcio
0: so io
1: è
0: e calcio, voi non si... Beh, del resto Nico ricorderà le parole, di Gravina quando sostanzialmente denigrò gli altri sport, no? Qualche giorno dopo le sue dimissioni, ti ricorderai, e fu attaccato da tanti atleti che dissero...
1: Sì, diciamo che il presidente Gravina non ebbe una delle sue migliori uscite,
0: esatto.
1: Mettiamo così. Però c'è questo atteggiamento del calcio, no? Un po' così presuntuoso e anche arrogante. Guardate, se ne è parlato poco, ma ieri sera, dopo la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio all'Olimpico, c'era in contemporanea, veramente è iniziata quando stava finendo praticamente, era finita la partita, è iniziata la partita di Dardari sul centrale. A un certo punto cosa è accaduto? È accaduto che quella partita è stata sospesa per 15-20 minuti. Perché? Perché sul centrale del tennis è arrivata una nube che non era altro che i fumi dei fuochi d'artificio sparati all'interno dell'Olimpico, e questa nube ha causato problemi di visibilità, problemi agli occhi per chi giocava, ma soprattutto non funzionava più quello che una volta si chiamava l'occhio di falco, sì, e che adesso ha preso il posto dei giudici di linea, per cui la partita è stata sospesa
0: 20 minuti. Ma,
1: santo Dio, cioè non si può, vedi anche lì, no? Sei a 300 metri dai campi di tennis dove si sta giocando il massimo torneo internazionale in Italia, gli internazionali d'Italia, ma possibile che nessuno si sia posto il problema che sparare i fuochi d'artificio avrebbe potuto
0: in qualche maniera
1: nuocere a chi ti sta a fianco e sta giocando a tennis? Ecco, questa io trovo una mancanza di rispetto, ma diciamo le cose come stanno, è una mancanza di rispetto che è indice di una protervia da parte del mondo del calcio, che tra l'altro neanche se la potrebbe permettere, soprattutto al termine di una stagione come questa fallimentare.
0: Di cui parleremo adesso. Esatto. Infatti mi hai dato l'assist, Nico. Intanto volevo ricordare che è stato molto più duro rispetto a come hai detto tu giustamente, Binaghi, perché addirittura ha detto: perché dovrei sfruttare il tennis se, scusate il termine, ma l'ha utilizzato lui in virgolettato, se un deficiente ha fatto il calendario con i piedi. Quindi è stato durissimo, ma Binaghi un po' lo conosciamo, no? Mi ha dato l'assist perché questo
1: Ma poi a Binaghi neanche puoi dire nulla, perché se c'è una federazione che funziona
0: è quella del Federtennis, sì, esatto.
1: Se c'è un momento che funziona, perché ha trovato Sinner che fa da traino, tutto quello che volete, però cosa gli vuoi dire a Binaghi?
0: La federazione che è più cresciuta negli ultimi anni, tra l'altro abbiamo numero uno del maschile, abbiamo vinto di tutto. Mi ha dato un assist perché questa cosa relativa alla penultima giornata di campionato, caro Nico, si inserisce giustamente, come hai detto tu, in un contesto calcistico già devastato, no? E quindi arriviamo all'altro punto. Per il momento sono state sospese le audizioni, mi riferisco all'inchiesta su, diciamo, sugli arbitri. Per il momento sappiamo che intanto l'AIA non ha il presidente, non ha il designatore Rocchi, che si è autosospeso perché è indagato per concorso in frode sportiva, come del resto Gervasoni, coordinatore del VAR. Anche in questo caso, no? Cosa ti aspetti da questa inchiesta, che per il momento, ricordiamolo a beneficio dei nostri radioascoltatori, è dentro il perimetro della giustizia ordinaria per il momento?
1: Dal punto di vista della giustizia sportiva, tu intendi?
0: Sì, cosa ti aspetti?
1: Sarò breve, nulla.
0: Non hai fiducia perché nessuno ha fiducia. Però
1: no, allora, io su questo sono tendo ad essere d'accordo con Tony Damascelli, visto che siamo su Radio Bianconera, quando Tony Damascelli ha fatto notare come se ci fosse stata la Juventus, ecco, e allora avrebbe avuto assunto tutto quanto un'altra forma, un'altra dimensione. C'è da dire che proprio in virtù di quello che è accaduto negli anni passati bisognerebbe andarci davvero con i piedi di piombo, no? Perché dare in pasto così facili pseudo notizie per poi creare clamore, perché poi è quello che è quello evidentemente che conta, il clamore, e poi scoprire che dietro c'è poco o quasi nulla, insomma bisogna stare molto attenti. Per adesso a me sembra che la vicenda sia una vicenda racchiusa dentro i perimetri di un'organizzazione arbitrale che non mi convince proprio per nulla.
0: In cui c'è una guerra, in cui c'è una guerra interna ormai da tempo, questo lo sappiamo. Però, Nico,
1: ma oltre che guerra interna, perdonami Quintiliano, oltre che guerra interna, qui parliamo anche di interessi economici.
0: Esatto, certo.
1: Degli arbitri.
0: Sì, sì, sì, è finalizzata poi, anche a quello la guerra, perché io lo so. Perché
1: poi dalle valutazioni degli arbitri dipende chi e quante ne arbitra. E poi dipende anche la promozione internazionale, e quelli sono soldi.
0: Sì, certo, quindi poi guadagnano tanto. Però le accuse sono gravissime, perché concorso in frode sportiva con altre persone di cui per il momento non sappiamo il nome. Cioè sostanzialmente Rocchi è accusato di aver pilotato le designazioni in favore di una squadra. È stato nominato un certo Giorgio, che dovrebbe essere l'addetto agli arbitri dell'Inter. Io mi ricordo, ritornando al discorso di prima, che quando ci fu la questione plusvalenze si parlò di celerità della giustizia sportiva, no? Quello volevi dire tu. Invece adesso mi sembra che ci sia una melina di quelle stile Nereo Rocco, no?
1: Fermo restando che per me la condotta logica e corretta
0: sarebbe questa qui.
1: Questa, esatto.
0: Purché valga per tutti, però.
1: Vabbè, è chiaro. Fuori di dubbio.
0: Altro capitolo, che è tutto connesso questo, le elezioni alla presidenza della Federcalcio. Ci sono state ufficializzate 2 giorni fa le candidature di Malagò da una parte e di Abete dall'altra. Anche sotto questo aspetto, per il momento, rispetto alle consultazioni fatte, manca le dichiarazioni, chiamiamole di voto, dai, per mutuare un termine politico, Malagò avrebbe il 40%, 8%, aspettando che poi la Lega Pro decida. Ti aspetti che vinca alla fine Malagò? E se così fosse, ci sarebbe veramente il cambiamento secondo te?
1: Questo io non ho la palla di vetro. Certo è che secondo me un ex calciatore o un campione, ex campione anche del mondo, non lo so, però qualcuno che sui campi c'è stato e qualcuno che abbia a cuore il futuro del calcio italiano, sicuramente serve. Malagò è di primo livello, perché l'abbiamo visto con la direzione del CONI, quindi è un dirigente di primo livello, però secondo me andrebbe fatta una sorta di ticket. D'accordo?
0: Sono d'accordo anch'io. Io credo che lui, se dovesse essere eletto, però conoscendolo, Nico, credo che poi alla fine chiamerà 1/2 ex campioni, già si fa qualche nome, Maldini, forse Del Piero. Lo spieghiamo questo, è chiaro.
1: Perché sì, assolutamente, ma la speranza è che si dia veramente in seguito a questa richiesta di riforme, perché esatto. Qui si rischia che gattopardescamente cambia tutto affinché non cambi nulla, nel senso che se poi ognuno tira acqua al proprio mulino e risiamo ai veti incrociati, ragazzi, qui le riforme non si fanno, si continua a vivacchiare, facendo calendari un po' a capocchia, e quindi, capito, si arriva, insomma, assume anche i contorni del ridicolo la vicenda dei calendari. E se non fosse che tutto il mondo del calcio sta vivendo un momento tragico dal punto di vista sportivo, naturalmente, perché il movimento italiano è fallimentare, ma non lo scopriamo
0: adesso. Sì, ormai. No. i tre mondiali a cui non siamo andati sono un esempio, ma ti dico di più, anche dopo il 2006 i successivi mondiali l'Italia uscì ai gironi abbastanza facile, quindi già da allora si era c'era un po' la spia, no? L'accensione della spia rossa.
1: Non si è fatto nulla, e tanto è vero che siamo arrivati alla terza mancata qualificazione.
0: Esatto. Parliamo di cose che forse
1: chiunque di noi, scusami Quintiliano, chiunque di noi, se gli avessero chiesto 16-20 anni fa,
0: mamma mia,
1: ma scommetti che l'Italia non si qualifica per i prossimi tre mondiali,
0: l'avrebbero preso per pazzo.
1: L'avrebbero preso per pazzo.
0: Qualche minuto l'abbiamo però per parlare anche di Juventus. C'è questa corsa, in attesa che si conosca la data intanto della penultima giornata, questa corsa Champions. La Juventus ha scavalcato il Milan nell'ultima giornata e quindi è terza in classifica, peraltro a meno due dal Napoli che è secondo, e sfiderà Fiorentina e Torino, che sulla carta non devono chiedere nulla al campionato, però sai benissimo
1: questo... il Verona aveva da chiedere
0: bravo, esatto, però esattamente, ma soprattutto sono due squadre che diciamo così storicamente sono rivali della Juventus. Ti aspetti che alla fine la squadra di Spalletti si qualifichi?
1: Ma anche in questo caso vedi, non ho la palla di vetro, nel senso che la squadra di Spalletti, la Juventus, è difficilmente interpretabile, decifrabile, perché adesso nelle ultime giornate, ma non solo nelle ultime giornate, ha dimostrato di avere la possibilità ma di non avere la capacità. È perché vero. Ha queste partenze sparate dove produce un golletto alla fine, a dire il vero ne aveva fatti anche di più nell'ultima partita a Lecce, però poi dopo, non concretizzando, la partita rimane incredibilmente aperta. L'abbiamo visto, esatto, col Verona, l'abbiamo visto. Io ho l'impressione che dietro all'Inter si sia innescata una sorta di ciapanò.
0: Vero.
1: Perché fanno a gara a chi fa un passo avanti e due indietro.
0: Esatto.
1: E quindi ci si può attendere tutto. Certo che Fiorentina e Torino, per questa Juventus, che a mio modo di vedere è la più scarsa da mezzo secolo a questa parte, anche, non è che il livello delle altre
0: sia eccesso,
1: Però per questa Juventus cioè, potrebbe essere un problema, però ci sono anche le altre che giocano anche a perdere, per cui bisogna vedere come si, intanto bisogna vedere quando giocano.
0: E questa è la prima, vorremmo saperlo un po' tutti, anche per organizzarsi giustamente per il nostro lavoro. Quindi rispetto alla tua risposta sulla rosa della Juventus, quindi mi stai dicendo che è stato giusto rinnovare Spalletti a prescindere dalla qualificazione in Champions League, e che quindi sia lui l'uomo giusto?
1: Sì. Beh, credo di sì, perché credo che sia davvero tra gli ultimi che hanno, si sono seduti sulla panchina della Juventus. Credo insomma che Luciano Spalletti sia un tecnico vero, che esatto, sia uno affidabile, cioè che sia uno serio, che è un tecnico. Mentre non posso dire che dei componenti della Juventus tanti siano da Juve.
0: Vero.
1: Perché sono tanti che veramente non però no Spalletti, secondo me la Juventus ha fatto bene a confermare.
0: Anche secondo me, tra l'altro, Nico,
1: la continuità bisogna darla, no?
0: Sì, esatto. Tra l'altro, lui, se dovessimo far partire il campionato dall'undicesima giornata, quando si è insediato sulla panchina bianconera, sarebbe secondo in classifica. Questo soltanto una nota, diciamo, statistica. L'ultimissima, poi ti saluto e ti ringrazio. Sì. Avevo detto 10 minuti, però cominciamo a parlare. L'ultimissima situazione Vlahovic: sai benissimo che scade il contratto il 30 giugno. La Juventus vorrebbe rinnovarlo, o meglio gli ha fatto un'offerta, 6 milioni più bonus, ma il nodo sembra sia legato a questa benedetta o maledetta, a queste benedette o maledette commissioni alla firma, che di fatto cancellano i parametri zero ormai, Nico, lo sappiamo, ormai va di moda così. Domanda secca: se dipendesse da te, fermo restando il discorso economico che comunque va preservato, perché la Juventus lo sai che sta risanando i conti, confermeresti Vlahovic, sì o no?
1: Allora, ti dico una cosa, se andate a fare la somma dei soldi, tra virgolette, gettati dalla Juventus nelle ultime due campagne, mamma acquisti mia, di Vlahovic ne rinnovavi 5 anche a più di 6 milioni a stagione.
0: È vero.
1: No, io Vlahovic lo rinnoverei per il semplice motivo che mi pare l'unica punta degna di questo nome.
0: Esatto.
1: Che poi non sia Trezeguet lo sappiamo tutti. Esatto. Ma dammelo a cercare e trovare un Trezeguet magari in giro per rimanere ai colori bianconeri.
0: Esatto,
1: ma Vlahovic, ma se poi pensi a David e a Openda,
0: mamma mia, a proposito, 44 milioni Openda peraltro, 44 milioni spesi, almeno David è stato preso a tra virgolette parametro zero, salvo pagare 12,5 milioni di commissione alla firma, però sono due flop clamorosi, quindi diciamo sì, Vlahovic ha ragione, anche perché ci salutiamo Nico, se la Juventus non dovesse rinnovare Vlahovic devi prendere un attaccante all'altezza e lo paghi tanti soldi, ce l'hai già, magari ti metti d'accordo sulle commissioni, alla fine rinnovi lui, anche perché Spalletti ha detto che il suo centravanti titolare è Vlahovic, quindi va secondata anche la richiesta, credo, dell'allenatore.
1: Sì, non può essere Lewandowski.
0: Certo, esatto.
1: Anche con questi elefanti che vengono a morire sportivamente, agonisticamente parlando in Italia, basta. Così non si va da nessuna parte.
0: Esatto.
1: Ma magari trovassero un italiano, guarda, un prospetto italiano.
0: Sarebbe auspicabile per tanti motivi. Nico, grazie mille, buon lavoro e speriamo prima o poi sapremo di questa data.
1: Entro stasera dovrebbe, ripeto, c'è tutta un'organizzazione. Però non mi stupirebbe.
0: Infatti anch'io, secondo me non lo so, perché ormai con questi puoi aspettarti di tutto. Grazie mille Nico e buon lavoro, grazie.
1: No, grazie a voi, buon
0: lavoro. Grazie. Allora, desolante, sì, è il minimo sindacale l'aggettivo desolante per quello che è accaduto, e non si aspetta nulla, giustamente anche lui, dalla giustizia sportiva, visti i precedenti, soprattutto con la Juventus. Lui dice forse la cosa normale è questa qui che stanno facendo, e quindi è stata normale quello che hanno fatto alla Juventus, cioè una vergognosa penalizzazione senza un supporto vero, inventandosi, ve lo ricordo sempre, plusvalenze non erano punibili e si inventarono l'articolo 4 che è la sleata sportiva, che non c'entrava nulla. Però questo è tra poco. Invece Daniele Mulazzani, Juve Experience, per capire anche un po' il popolo bianconero cosa sta vivendo in questi giorni.
2: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Ciao, Giuseppe da Catania, ma scusate, io ho 59 anni, abito a Catania e purtroppo non posso vedermi la Juventus. Io devo disdire l'abbonamento, non vedermi la Juventus, che io mi vedo pure i pulcini giocare in televisione, perché devo protestare contro il sistema. Ma ci sono altri modi, ma figuriamoci se a quelli là li smuove la mia disdetta o disdetta di due della maggioranza minoritaria dell'Italia. Ci sono altri modi, è voluto farti sentire la società che stanno zitti. Comunque, porto Juve fino alla fine.
5: Ciao ragazzi, io spero che la Juve non giochi domenica a mezzogiorno, prima perché lavoro, quindi mi girerebbero a quanto le palle se non la potessi vedere. Secondo, perché è un orario assurdo, del quale io sono sempre stato contro. Bisogna giocare o il tardo pomeriggio o la sera. Ciao da Luigi.
6: Ciao ragazzi, Luca. Volevo condividere con voi quello che ho sentito questa mattina in una nota radio romana, dove si colpevolizzava l'impianto del mistico di Roma, del foro, diciamo, che ospita il centrale, perché è l'unico campo di tutti gli ATP che è scoperto. Quindi quello che è successo ieri sera, quella vergogna, l'ennesima vergogna, dei fumogeni, che è colpa ovviamente che siamo arretrati anche nel tennis, perché abbiamo un impianto che non è coperto. Spettacolo, ragazzi, spettacolo.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eccoci qua, allora, in attesa dell'ufficialità che dovrebbe arrivare, ci fanno sapere che alla fine, io la traduco così, ha vinto la Lega Calcio, ragazzi, perché si giocherebbe, usiamo il condizionale fino a nota ufficiale, alle 12 tutta la corsa Champions, quindi Derby d'Italia, la Juventus, eccetera, eccetera, eccetera. Alle 12 di domenica, forse ha ceduto qualcosa Binacchi, presidente della Federtennis, spostando la finale, non lo sappiamo, aspettiamo ulteriori dettagli, ma diciamo così, si va verso la disputa della penultima giornata alle ore 12 di domenica. Sinceramente non me l'aspettavo, lo dicevo prima con Alessandro, pensavo che prevalesse alla fine, diciamo così, l'obiettivo sicurezza. Speriamo che non succeda nulla, ecco. Mandiamo qualche amico, vai Fede, in attesa poi di collegarci con Daniele.
7: Eccomi, Michele da Casali. Alla fine non ci si può stupire se la passione verso questo sport sta diminuendo. Ci sono troppe situazioni, troppe condizioni che fanno sì di essere piano piano distratti da altro e quindi perdere quelle emozioni, quei sentimenti verso questo sport, e che non riesci più a catturare i ragazzi soprattutto, e quindi siamo rimasti noi della vecchia guardia a essere ancora innamorati, ma noi abbiamo ormai maturato anche una certa saggezza e quindi ci stanchiamo anche di certe situazioni in generale. Adesso l'ultima è quello sulla decisione del derby, ma ce ne sono tante, troppe, che ti portano a pensare ma basta, ma chi se ne frega, cioè ma questi vogliono un giocattolo tutto per loro, e questo invece era il gioco e il giocattolo del popolo.
0: Dovrebbe essere.
7: A morire questo sport e questa passione verso questo sport, è tutta colpa loro. Un abbraccio.
0: Grazie Michele, sì, io guarda, l'ho già detto, se non ci lavorassi forse mollerei il calcio, seguirei gli altri sport una volta, oppure posso proporre a Santarelli di fare qualche trasmissione di non lo so, gossip, cronaca, facciamo, tanto io a Santarelli l'abbiamo fatta la cronaca in passato, quindi torneremmo al vecchio amore. Adesso te lo mando Fede, quindi vediamo se, insomma, aspettiamo l'ufficialità di questa cosa, però insomma dovrebbe essere così. Mentre non è una novità, ma una, diciamo così, una continuazione sostanzialmente rispetto al prossimo Consiglio federale, a prescindere da chi sarà il presidente eletto, o Malagò o Abete, confermati sostanzialmente tutti i consiglieri, e quindi anche chi sarebbero confermati, anzi saranno, usiamo un tempo diverso del verbo, saranno confermati tutti i consiglieri, compreso Chiellini, salvo quello della Lega Pro, che devono ancora decidere. La Lega Pro, mi pare di capire, sia un po' indecisa, perché non si è pronunciata sul presidente, ancora non si sa se avrà il consigliere e chi sarà, comunque sia, questo è quanto. Ciao Quinti, se le condizioni fisiche fossero buone potrebbe essere un'occasione per prendere aiuto Lukaku? E poi ci dà qualche sola, scusate il termine, ma come ha fatto con il Napoli. Fermo restando il rinnovo di Vlahovic, ci sarebbero due punte entrambe con le caratteristiche gradite al mister Davide da Terracina. Ma io non so nemmeno come stia Lukaku, non mi convince un po' a livello di instabilità sotto alcuni punti di vista comportamentale, ma se vogliamo anche fisica, diciamo così. Vai Fede, poi ti sto per girare, vai.
8: Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
0: Marco.
8: Lodevole e encomiabile le affermazioni del presidente della Federtennis e Binaghi. Io tra l'altro sono un appassionato di tennis e lo pratico e lo seguo da oltre 30 anni, quindi nessuna novità sul tennis, è una disciplina sportiva molto seria. Anche ieri sera che io ho visto il tennis, non certo la finale di Coppa Italia, aspettare più di 20 minuti e i fuochi d'artificio della finale di Coppa Italia, francamente, ha leso un po' l'attività dei giocatori, perché poi si stavano raffreddando. Ma al di là di questo, andiamo al tema che ci compete, quello di questa 37esima giornata che non si sa quando si disputerà. Io spero che stasera si arrivi all'ufficialità, però francamente il TAR che respinge il ricorso e lo manda all'Avvocatura dello Stato, francamente mi sembra che qui c'è un'incompetenza tragico generale, in primis e i vertici calcistici, poi quello che è a fatti calendari, e quindi non deve assolutamente subire nessuna variazione la finale dell'internazionale di tennis di domenica. Quindi per me le partite andrebbero fatte lunedì, non cambia nulla. Se per gestire poi l'ordine pubblico, che è un tema molto difficile e delicato, e soprattutto col derby di Roma, io francamente opterei per fare tutte le partite lunedì alle 20:45. Non capisco perché la Lega si deve ostinare, ecco, questo non lo capisco.
0: Anche se, grazie Marco, poco fa, indiscrezione ragazzi, non ancora ufficiale, sembra invece che alla fine abbia prevalso proprio la linea della Lega Calcio, e quindi dovrebbe giocarsi alle 12 di domenica. Alle 12 di domenica si vede che alla fine avranno spostato la finale del tennis. No, tu dicevi chi ha fatto calendario, e te lo dico che li ha fatti i calendari, il responsabile Butti, che è uno dei due non arbitri, diciamo non del mondo arbitrale, interrogato da Ascione, procuratore PM di Milano, rispetto al caos arbitrale, chiamiamolo così, anche se presumo si vada oltre il perimetro arbitrale, però aspettiamo, è fiduciosi questo, e lui era, come sapete, prima ufficio stampa e poi team manager stato dell'Inter per tanti anni. Ma in Italia tanto non si dimette nessuno, in un paese normale credo che, a parte che in un paese normale, ve la dico tutta, sarebbe stata commissariata la Federcalcio. Voi dite sì, ma questa è la Lega Calcio. Sì, ma la Lega Calcio è una componente della Federcalcio, e quindi andava, secondo me, commissariata la Federcalcio, in modo tale che un commissario esterno potesse, ormai non si farà più, potesse fare le riforme e poi fai le elezioni, però con le riforme fatte, perché con tutto il rispetto, l'ammirazione e la stima per Malagò, io temo che Malagò, non parliamo di Abete, che ha detto lui una sorta di discontinuità, ha parlato, mi è venuto un po' da ridere, lo conosco anche, però alla fine uno dei due verrà comunque eletto dalle componenti federali, che magari in qualche circostanza possono, come dice un mio amico, tirarli per la giacchetta. Comunque aspettiamo e vediamo. Siamo collegati con Daniele Mulazzani, You Experience. Ciao Daniele, ben ritrovato.
9: Buonasera a tutti, ciao.
0: Allora, ti do l'ultimissima, avevo un'indiscrezione però, abemus data, diciamo così, si dovrebbe giocare alle 12 di domenica, si dovrebbe, stiamo aspettando l'ufficialità, al di là di queste 12, ma serviva l'Avvocatura di Stato per prendere questa decisione?
9: Ma guardi, io non so neanche più che cosa rispondere ormai a queste cose, veramente mi devastano. Tu prima hai detto, ti ascoltavo, che se potessi cambieresti anche l'argomento del tuo lavoro.
0: No, scherzo, l'ho detto seriamente.
9: No, ma ti ripeto, io che sono un onnivoro di sport, seguo la Juve, ma il calcio della Serie A, di cui guardavo tutto, non guardo più nulla, perché non ne possiamo letteralmente più. Che per disputare una giornata, la 37esima, quindi neanche la prima, si debba andare al TAR, cioè così via. È una pagliacciata clamorosa, esatto. Sembra di essere negli anni 50, non nel 2026. Poi dopo, quando fa comodo, il calcio è un'industria che produce tot di PIL, tutti, ma non è vero una mazza, adesso stavo per dire troppo.
0: Sì.
9: Sono fandonie di peracottari completamente incapaci, senza nessun titolo, piazzati lì per chissà quale ragione politica. Tanto gli arbitri non hanno più un presidente, il caso Rocchi,
0: la Federcalcio non ha un presidente,
9: cioè è un disastro. Federazione, per carità, Gravina via, chi è che ti chiamano Malagò ancora per l'ennesima volta? Ma non se ne può letteralmente più, ma non ne possiamo più. Io non vado più dopo lo stadio, anche se dopo ci ho lavorato mille anni, ma un cristiano che deve andare allo stadio non sa il giorno, non sa l'ora, ma come fa a organizzarsi?
0: È vero, hai ragione, infatti è una cosa, l'hai detto tu, da tanti termini. Secondo me non esisterebbe nemmeno un genere cinematografico nel caso in cui parlassimo di film, per definire quello che sta accadendo. Perché questa cosa qui, caro Daniele, è proprio, hai citato qualcosa tu, è una sorta di goccia, speriamo finale, perché io... Non c'è mai...
9: Ma non è mai la fine, perché
0: esatto. Io spero sempre che sia ok. Abbiamo raggiunto il limite, il pallone si è sgonfiato. Adesso piano piano si. E invece può accadere sempre qualcosa di tutto quello che sta accadendo. E ti chiedo a tal proposito, discorso per esempio legato all'inchiesta, poi parliamo di calcio, ovviamente, quello che ci piace a noi, discorso legato al. Loro lo chiamano ancora caos arbitri, però vabbè, per il momento, per il momento questo è. Ma possibile che di fronte ad accusa, un'accusa gravissima come il concorso in frode sportiva, cioè non venga fuori nulla rispetto a quello che stiamo vedendo? Cioè un'intercettazione, c'è stata una sorta di intercettazione ambientale di Rocchi che parlava di un certo Guido, presumo Schenone, l'ha detto arbitri dell'Inter, però adesso hanno anche bloccato le audizioni. Io non sono un complottista, sono un garantista, però non sono stupido. Cioè qualche sospetto a me viene, onestamente. Poi vedendo anche dei festeggiamenti ieri sera dopo la Coppa Italia dell'Inter, ne ho avuti ancora di più di sospetti. Però vabbè, chiusa la parentesi.
9: Io dico solo due cose. Non amo particolarmente queste situazioni. Dico sempre a tutti i ragazzi, a tutti quelli che collaborano con noi, di non alimentare i sospetti, la teoria del complotto, le macchinazioni. Dico solo due cose, però. Io, appassionato di informazione sportiva, guardo molto. Ecco, scomparsa totalmente da ogni titolo di giornale, dentro prima pagina e dentro, scomparsa a ogni livello, non c'è nessuno che se ne occupa. Punto. Sappiamo bene cosa è accaduto 20 anni fa, ma anche per
0: il 2022, Daniele, io mi ricordo i titoli dei giornali erano direttamente virgolettati delle intercettazioni.
9: Noi sapevamo tutto, anche le virgole, anche il Toschi glielo portava nelle pause.
0: Bravo Daniele, quello che dico sempre io, esatto.
9: Io non mi occupo di queste cose, ok. Dico però anche un'altra cosa. Non parliamo del caso Garlasco, che ci stanno massacrando da mesi, non parliamo del caso Orlandi, ma è possibile che una persona lautamente pagata, molto molto in vista, come il signor Rocchi, mi faccia come Law and Order, come i telefilm crime che guardo io, si avvale della facoltà di non rispondere?
0: Bravo.
9: ma stiamo scherzando? Tu hai l'obbligo etico e professionale di andare lì il giorno prima, tu aspetti in macchina davanti che ti aprono le porte,
0: sempre se sei in buona fede.
9: Ti avvale facoltà di non rispondere? Ma stiamo scherzando? Non è un'udienza di un omicidio, ma è una cosa fuori dal mondo. Ma non che lui non sia andato, che è già una puttanata clamorosa, che nessuno dica quello che dico io adesso, che io non valgo niente, non conto niente, non ci arrivo, un cervello così, ma nessuno dei famosi analisti, o come li volete chiamare, non si indigni per una cosa del genere.
0: Quando
9: si indignano che uno si cambia i lacci delle scarpe perché sono di un colore che richiama non so cosa, non diciamo una cosa del genere? È una cosa vergognosa che non sta né in cielo né in terra. Non sta né in cielo né in terra. Il capo degli arbitri dello sport nazionale italiano, 4 volte campione d'Italia, si avvale della facoltà di non rispondere.
0: Ma dai,
9: guarda, mi fermo perché dopo non voglio rovinarti il clima della
0: Vita, parliamo di calcio, dai. Al di là della data, che spero insomma ci dicano, ripeto, è arrivata un'indiscrezione, aspettiamo eventuali conferme e quindi ufficialità sul, te la dico anche tutta, se venisse confermato alle 12 sarebbe una sconfitta clamorosa dello Stato rispetto a una cosa vergognosa fatta dalla Lega Calcio, se fosse alle 12, perché fino a prova contraria il prefetto che si occupa di sicurezza, se ti dice che si gioca a Natale, si deve giocare a Natale, rispetto
9: a,
0: esatto, bravo, basta, comunque chiudiamo questo argomento, parliamo di calcio. Vedi la Juventus al di là del terzo posto, favorita, sfavorita, non si sa perché è bipolare, quindi non hai certezze su questa Juventus di Spalletti rispetto ovviamente alla corsa al terzo barra quarto posto.
9: La Juve degli ultimi X anni, scegli tu quanti, non ti dà la minima certezza. Il caso Verona, che erano anni che non mi arrabbiavo così per una partita, lo dimostra. E la Juve purtroppo non sappiamo mai come scende in campo, da che lato del campo scende e altro. E non sono tranquillo per nulla, anzi, ma mi fermo qui, dico solo una cosa, purtroppo questo calendario di cui parliamo tutti i giorni ci ha anche riservato proprio a noi le uniche due partite che non avremmo mai dovuto avere, perché se il Como, la Roma, non so chi, incontrano il Toro, la Fiorentina, fanno 6 punti, vanno in carrozza, vanno lì, gita fuori porta, è una scampagnata. Per noi sono le partite più terribili, più ostiche, rognose, irritanti, indigeribili che abbiamo, quindi sono terrorizzato, a parte che io le soffro molto, io il derby l'ho sempre sofferto tantissimo. Dagli anni 80 sono figlio di quel
0: Toro Juve 3-2, certo.
9: Di quel 3-2, quindi lo soffro molto. Firenze, sappiamo che vivono solo per la Juve, perché vabbè, pace. Quindi io ho molta paura.
0: Sì, infatti purtroppo, caro Daniele, Fiorentina e Toro vivono per questa partita. Addirittura si stanno preparando da un paio. Addirittura pensa ai tifosi del Torino che non stanno andando perché sai che c'è questa guerra contro Cairo. Per l'occasione riandranno allo stadio perché per loro, io lo dico sempre, no, Daniele, intanto auspicavo di essere già qualificati adesso, proprio per questi motivi qua. Per me, secondo me, se loro dovessero, speriamo di no, escludere la Juventus, stromettere la Juventus sostanzialmente dalla Champions League, sarebbe un sostanziale scudetto, questa è la per loro. E quindi, come dici tu, giustamente sono partite che vanno tenute. Però
9: no, lo dicevo, anche scusati, un attimo, lo comunque dicevo qualche giorno fa, il tifoso del Toro che ha fatto una cosa vergognosa andando a contestare il presidente e anche i calciatori in arrivo col pullman, mentre salivano su Berga, è una cosa vergognosa, quindi non mi aspetto niente dal tifoso, chiaramente non gli interessa niente il campionato, non gli interessa niente della propria squadra, di fatti contesta nel giorno di Superga, è chiaro che puntano solo su Juve, ma non mi stupisco più di questo tifo che non è tifo, sono solo fanatici e basta.
0: Sì, quindi... è vero, sono dei fondamentalisti che non c'entrano nulla con lo sport.
9: Non vado oltre quello che penso
0: vero,
9: di loro.
0: Vero. Allora, insomma, gli avversari ok, però insomma, secondo me, non lo so come la pensi tu, magari con un Vlahovic che comunque nelle ultime giornate ha segnato 2 gol. Fondamentalmente, Daniele, la Juventus, io penso, ha perso tanti punti perché altrimenti sarebbe già qualificata contro le piccole, inutile ricordare le partite, no? Però alla fine, bene o male, tranne per esempio contro l'Atalanta, tranne il primo tempo col Verona, se le giocate quasi tutte. Però mi pare che non basti questo, perché la palla poi alla fine devi metterla dentro, e questo è il problema reale della Juventus di Spalletti, anche perché ha giocato senza centravanti fino a qualche domenica fa, bisogna dire anche questo.
9: Beh, una cosa la possiamo dire, secondo me, io adoro Spalletti, quindi
0: anch'io,
9: non sono il più obiettivo, lo rinnoverei per non so quanti anni, perché è ora di andare avanti per diversi anni con una condizione tecnica, ma a parte questo possiamo dire che abbiamo un'identità di gioco. Io dopo ho detto una teoria che su tutti i nostri canali la espongo spesso, io penso che molti giocatori della Juve, secondo comunque il tifoso, siano un po' sopravvalutati, secondo noi alcuni giocatori secondo me li consideriamo troppo. E poi dico anche un'altra cosa, se noi guardiamo lo storico di gol segnati da tutti i giocatori della nostra rosa, sia i centrocampisti ma anche gli attaccanti, è un numero veramente molto molto modesto. Noi non abbiamo gente che ha il gol nei piedi, la realtà è questa, c'è uno come il Conceição, fa al massimo 4 gol in una stagione, 5 gol, cioè non c'è un attaccante che produce quel volume di gioco e comunque segna così poco, gli altri uguale, noi non abbiamo gol nei piedi, quindi facciamo un gran volume di gioco ma alla fine non tiriamo in porta, o se non tiriamo non abbiamo quel killeristico. perché non ce l'hanno. Anche i centrocampisti nostri segnano poco. Turam sì, comunque ogni tanto, ma non è che
0: sì,
9: sia
0: quei centrocampisti. Non è che dire che fece 9 gol, per esempio, oppure Rabiot che ne fece 11.
9: Non dico niente perché lo so. Si polemizzava su Sami Khedira, il capitano della Germania, campione del mondo.
0: Ma i tifosi della Juventus sono così.
9: Veniva contestato e fischiato perché non era all'altezza. Sami Khedira, mi fermo qui.
0: Siccome abbiamo citato gli attaccanti, il centravanti, andiamo dritti su Vlahovic, perché secondo me, però è un'idea mia, con una Juve rafforzata e spallettiana come stiamo dicendo, secondo me Vlahovic farebbe, però non abbiamo la controprova, tanti gol. Detto questo, Spalletti lo ha nominato dal primo giorno il suo centravanti titolare, poi si è infortunato, la sfortuna, è rientrato, adesso ha fatto 2 gol, eccetera eccetera. Tu, Daniele Mulazzani, ti ricercano, Mulazzani, vorrei un parere da lei, Vlahovic lo dobbiamo confermare o no?
9: Ora mi danno del commercialista, come mi capita spesso.
0: No, al di là fermati, aspettami, ti blocco. Al di là del discorso economico, facciamo così, perché altrimenti poi lo sappiamo, quello è chiaro, che sta trovando un'intesa, la Juventus sta cercando. Al di là del discorso economico, tecnicamente e tatticamente, rinnoveresti Vlahovic, secondo te, il centravanti giusto veramente per Spalletti e quindi per la Juve?
9: Lo rinnovo sì, perché non ne trovo un altro valido come lui.
0: Questo, bravo. Anche se uno non volesse, bravo. Io l'altro giorno, perché alcuni, tu lo sai, qui si dividono, l'hai detto, che contestavano che dire al professore, figuriamoci. Sì, alcuni sono anti Vlahovic, altri anti. Allora io dico, facciamo così, ok, non rinnoviamo Vlahovic, però mi dovete fare il nome di chi deve sostituirlo. Non c'è stato uno che mi abbia detto, perché Haaland non possono dirlo, gli altri top, capisci? E quindi ha dato una risposta giusta e intelligente. Invece per quanto riguarda il discorso, caro Daniele, possiamo dire questo, che per quanto riguarda il mercato, la richiesta numero uno sul fronte del centrocampo si chiama Bernardo Silva. Però è chiaro che insomma c'è da discutere anche lì sul discorso economico. Lui invece, per esempio, in porta Allison, che lui vuole venire alla Juventus per essere riallenato da Spalletti, che l'ha avuto nella Roma, lo sappiamo. Davanti ormai credo che Lewandowski resti soltanto una suggestione mediatica, perché dopo quello che ha detto, forse è il caso che io vada in un campionato, diciamo così, io lo chiamo da prepensionamento, lo ha detto lui giustamente. Bernardo Silva e Allison, per esempio, secondo te sarebbero i due rinforzi che innalzerebbero il livello tecnico, ma allo stesso tempo, ed è quello che sta chiedendo Spalletti, darebbero anche personalità, carattere, anche leadership, se vogliamo, alla squadra?
9: Fernando Silva dovrebbe essere il fulcro del nostro calciomercato. Il fulcro rappresenterebbe quello che ha rappresentato Pirlo nel 2011. Quindi quel giocatore che ti prende per mano, ti accompagna sia anche nel gioco, ma anche nelle fasi, esatto, non di gioco, di personalità, di carattere, quello che vuoi. Quindi io lo prenderei, non dico subito, l'avevo preso ieri, dico una cosa impopolare, non so se siamo competitivi per prendere Bernardo Silva, perché mi immagino che ci sia anche molta concorrenza, e immagino che la concorrenza sia composta da club di altissima fascia. Non ne faccio adesso in questo caso un discorso di soldi, ma io penso che se da Bernardo Silva, non lo so, adesso faccio un esempio, non lo so, arrivi il Barcellona o il Bayern, quello che vuoi, fate voi i nomi, non mi interessa, non so quanto possiamo
0: essere un discorso di appeal, dai, di appeal,
9: appeal di un percentuale. Su Allison io ho qualche dubbio. No, non sul valore tecnico, non gli su infortuni? Quanto costa, esatto.
0: Sì. Esatto. Questo è un po' anche a me, un po' mi fa pensare, perché ne
9: ho io, per l'abitudine mia, sto sempre lontano da infatti giocatori che non sono affidabili dal punto di vista fisico, perché magari sono bravissimi, ma se che te non mi giocano, esatto, sono da capo. Io starei lontano da lui.
0: Tra l'altro aggiungo, e poi ci salutiamo perché dobbiamo andare in pausa, aggiungo, per rafforzare il tuo discorso, che si tratta di un portiere, quindi se si infortuna un portiere vuol dire che evidentemente è fragile sotto il profilo muscolare, almeno negli ultimi anni lo sappiamo benissimo perché guardiamo tutte le statistiche. Grazie Daniele, un saluto a tutti gli amici di
9: Juve, grazie
0: Juve Experience, grazie mille, ciao.
9: Ciao.
0: Allora, caro Fede Rossi, siamo giunti all'ultimo slot che ci porta piano piano alle 21, a tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
10: Ciao ragazzi, Andrea da Montevarchi. Innanzitutto bellissima ieri l'amichevole tra Inter, Under 23 e Inter, veramente molto bella questa amichevole. Per quanto riguarda questa disorganizzazione delle partite di calcio, purtroppo i vari dirigenti di Serie A eccetera eccetera non si rendono conto che sono i nostri dipendenti e che li stipendiamo noi. Perché in qualsiasi altro paese con una situazione del genere farebbero disdette a iosa tra abbonamenti allo stadio e come Sky, solo in Italia non lo facciamo. Però se lo facessimo per un anno, tifosi di tutte le squadre, queste persone verrebbero casa per casa a bussarci al campanello a chiedere cosa possiamo fare per migliorare il calcio in Italia, però siccome in Italia non lo facciamo, facciamo casino per altre cose, purtroppo non cambierà mai niente. Vi mando un abbraccio.
11: Ragazzi, sono Massi da Pisa, ho telefonato poco fa a DAZN e ho ottenuto quasi 7 euro di sconto minacciando la disdetta. Aveva ragione quel mio amico da Livorno, funziona. E poi per quanto riguarda l'ultima novità sulla giornata di campionato, siamo veramente ridicolo, ma veramente ridicolo. Io vo' avanti così, che tanto peggio di così, mi sa a me che non si può fare.
12: Specchio, specchio delle mie brame, quando si giocheranno le partite del Reame? Non si sa. Chi busserà la porta? Quello si sa invece.
13: Ciao ragazzi, forza Juve, forza mister. Marco da Imola.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
14: E alla fine la montagna partorì il topolino, mi pare che si dice così, no? E intorno alle 19.30 c'era Quintiliano in diretta, è arrivata la notizia, non quella del Papa, perché quella, anche quella la commentò Quintiliano, e anzi poi ve la ricorderemo, ma dell'ufficialità delle partite. Si gioca dunque domenica alle ore 12. La Lega vince, la Prefettura perde, la possiamo mettere così. Io ho l'impressione che tutte le società in ballo si siano schierate al fianco della Lega, perché sennò non si spiega, e che tutti volessero più o meno giocare domenica alle 12. Non mi trova per niente d'accordo questo tipo di soluzione, però se la Juventus l'ha appoggiata, chi sono io per dire che non va bene? Certo, alle 12, già alle 12.30 è un orario un po' particolare, le 12 costringerà tante persone magari a non andare, a, non lo so, insomma, tanto abbiamo capito, ragazzi, che voi tifosi, noi tifosi, siamo realmente l'ultima ruota del carro. E non mi vengono a raccontare questo, no, che poi loro possano dire quello che vogliono. Abbiamo sentito De Siervo che ormai delira su ogni cosa, però non mi vengono a raccontare che hanno tutelato i tifosi, perché se c'è una cosa che non hanno fatto è stato quella di stare dietro ai tifosi. Poi finalmente, chiaramente, abbiamo una data, abbiamo

0: Intanto do la buonasera a Cinzia che dice: ieri ho disdetto da Zon dando come motivazione che non mi piace come si tratta la Juve. Hai fatto bene, Cinzia. Altro sentivo l'amico Massi da Pisa prima che ha ottenuto lo sconto. Magari questa può essere anche un'occasione per sfruttare proprio anche gli sconti, no? Perché gli sconti. Dicevo, stasera siamo un po' più seri, ma poi abbiamo le slide. Fra un po' Enrico con Vincenzo, anzi. Ci abbiamo già Enrico. Ciao Enrico, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao, buonasera. Buonasera. Dicevo, stasera siamo un pochino più seri perché credo che un po' di riflessioni debbano essere fatte. Domenica si gioca, no? Quindi poi alla fine magari passa tutto, conta il risultato, dobbiamo battere la Fiorentina, sperare che il Milan non vinca, tutte queste cose qua che ci accompagneranno domenica. Noi, a proposito, saremo in onda dalle 11, quindi avevamo almeno noi piano A, B e C l'avevamo già pronto, e quindi utilizziamo il piano, questo era il piano B, perché alla fine ero convinto che avremmo giocato lunedì, però avevamo già organizzato anche il piano A. Però credo, e vengo subito anche da te Enrico, che tutto questo poi non volerà via come, no, una secchiata d'acqua in un giorno torrido. Dici, il caldo lo levo, una secchiata d'acqua, domani non me lo ricordo più. Io devo dire che da questa pantomima mi porto dietro tanti punti interrogativi, tutta una serie di domande alle quali preferisco darmi delle risposte, ma non vorrei che tutto questo portasse anche ad una campagna di disaffezione nei confronti di quello che era, e non so più se è ancora, lo sport più bello del mondo, perché devo dire la verità, ci state facendo di tutto per toglierci la passione. Poi noi della vecchia generazione, e qui ci comprendo anche il vecchio Scarponi, siamo nati con una passione e con quella passione moriremo sicuramente, ma attenzione perché non sono tutti uguali a noi. Enrico.
1: Sì, anche se veramente ce la stanno mettendo tutta per farmela passare,
0: appunto.
1: Dico che forse è ancora lo sport più importante al mondo, ma credo non sia lo sport più numero uno in Italia, questo lo possiamo dire con grande franchezza, perché chi lo gestisce in maniera dilettantesca, e con queste situazioni che veramente fanno ridere il mondo, hanno fatto ridere il mondo anche ieri sera quando si è sospesa una partita di un quarto di finale di un Master 1000 perché abbiamo lanciato dei fuochi d'artificio nello stadio accanto. Credo che ci sia veramente un'incapacità a prevedere e a organizzare eventi. E queste cose vanno avanti comunque da anni, perché fino a che non si tirano fuori i fuochi d'artificio, ma la combin finale di Coppa Italia internazionali era una cosa che succedeva anche negli anni in cui andavamo in finale noi, ed era già un problema perché io andavo allo stadio,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Vi posso assicurare che parcheggiare, c'era tutta la parte per andare in Monte Mario completamente chiusa, dovevi fare le file assurde, cioè si parla di veramente situazioni molto molto molto molto complicate. E devo dire che alla fine si è trovata una soluzione. È vero, non si tutelano i tifosi, perché una notizia che si viene a sapere giovedì sera è una notizia comunque folle, perché si gioca tra 70 ore neanche.
0: E sì, in poche parole, però, ha vinto la Roma, dai, cioè questo è chiaro, la Roma che voleva giocare domenica, poi
1: la vittoria di quel comunicato di oggi pomeriggio
0: esatto.
1: È chiaro. E devo dire che però perché ha acquistato il biglietto a mezzogiorno e mezzo, giocare a mezzogiorno non è che sposta tanto,
0: no.
1: Alla fine sposta, mentre invece giocare lunedì avrebbe portato veramente grandissimi problemi, perché stasera è giovedì, riorganizzarsi in pochissimo tempo poteva essere un problema. Però è un orario folle, io l'ho detto già 4 settimane fa, è un orario folle giocare a mezzogiorno, per carità, non è un mese di maggio caldissimo, quindi fa paradossalmente bene, ma non si può pensare di organizzare un campionato, un massimo campionato italiano, con questa sufficienza. Le cose vanno preparate, vanno studiate, bastava togliere dallo slot, dal famoso computer il derby alla prima giornata e tutto sarebbe si sarebbe risolto. Ha ragione

0: Binaghi che lo fa con arroganza, ma perché secondo me lo fa con arroganza perché mette dietro tutto il lavoro che ha fatto per far diventare il tennis italiano quello
1: sì,
0: che
1: sì, hai ragione, hai ragione, hai ragione.
0: E c'è tanto lavoro dietro, e con arroganza ti fa notare che il derby di Torino è stato associato nell'unica settimana in cui a Torino c'è un evento di tennis, cioè gli ATP Finals, e il derby di Roma è stato associato clamorosamente agli wow. Ed è normale che lui pensa a cosa fatta in maniera dilettantesca, ma te l'ho raccontato oggi sì. In un messaggio, cioè queste cose neanche in terza categoria succedono, cioè, folle.
1: No, no, ma infatti guarda, poi intanto ciao Vincenzo, buonasera anche a te, vedo già
2: ciao Ale, ciao Enrico,
1: tutti gli amici, tutti gli amici, ora vengo tutti da voi, giustamente Maria Grazia si pone il quesito, cosa farà la Lazio? È una bella domanda, Maria Grazia, perché secondo me se c'è un pazzo vero, ma nel senso buono,
3: Sarri non si presenta.
1: Ecco, è Sarri, quindi non lo so cosa farà la Lazio, che dici?
3: Secondo me potrebbe anche non presentarsi, e ti spiego il perché. Prima di tutto è vero che il derby, non ti presenti, è uno smacco ai tifosi, sei in rottura con la società, non vuoi restare, magari vuoi anche cogliere un'ulteriore occasione per poter andare via, tutto sommato la finale oramai la giocata è andata male, potrebbe essere paradossalmente anche un modo, e qua chiamo in causa l'allenatore Scarponi, per avere una reazione dalla squadra, dall'allenatore che non si presenta, e distogliere l'attenzione da quello che può essere stata la finale mancata, non vinta dalla Lazio, e il derby se magari le cose non dovessero andare bene. Se io lo trovo una persona che spesso non è stata coerente nella vita, perché ha fatto la battaglia contro il Palazzo, e per lui il Palazzo era governato dalla Juventus, poi però quando la strada l'ha portata ad allenare la Juventus ci è andato e si è stato comodo lì dentro. Quando è arrivata la Juventus ha detto: adesso ho capito perché la odiano tutti e oggi mi sento più gobbo che mai. Se ne va dalla Juventus e sputa veleno sulla Juventus, quindi Sarri è uno buono per tutte le stagioni, quindi come dici tu è un cavallo pazzo da questo punto di vista. Però secondo me 3 giorni fa hai detto: se si gioca lunedì forse vengo, se si gioca domenica non vengo. Io non credo che abbia la serenità di presentarsi, quindi potrebbe esserci questo colpo di scena, che però poi alla fine dei conti conta poco, perché sì, l'avete detto voi, è stata un po' la vittoria della Roma, e non vorrei che sia una vittoria anticipata delle prossime puntate, visto che no, vabbè, tanto l'ha detto De Laurentiis.
1: Ma io lo penso, Marancio. Vincenzo, non è che confermativo.
3: I candidati per la poltrona della federazione nelle votazioni, ricordiamolo, sul 22 giugno, sono Abete e sono Malagò. Abete si è capito che sostanzialmente è con una continuità di linea di Gravina, se non proprio quasi Gravina,
1: il ventenne Abete, insomma, perché poi è un uomo di primo pelo.
3: E come avete sentito, l'ha presa male, perché ha detto si è votato il programma Malagò senza neanche conoscerlo. Funziona così, già rosica perché avrebbe voluto salire lui. Malagò è la rottura col sistema Gravina, ma è la strada verso dove? Perché poi la sua passione per la Roma la conosciamo, e quel furbacchione di De Laurentiis, che noi sapete che non abbiamo in simpatia, però purtroppo alcune volte ci stupisce per alcuni comportamenti che vorremmo avere anche noi, non quelli da trimalchione qualsiasi, ma quelli in cui riesce a dire qua nessuno è fesso, lo dico in italiano, qua nessuno è fesso in napoletano. E che cosa ha fatto lui? Da prima ha spinto la volata per Malagò, perché lui sa che Malagò è una rottura a Gravina. Poi, appena ha spinto la volata per Malagò, ha cominciato a dire: poi del resto però lo sappiamo che Malagò tifa Roma, quindi me l'aspetto che la Roma possa vincere a breve uno scudetto. Cioè gli ha messo il carico addosso, come a dire: guarda che io molto dimentico che sei tifoso della Roma, però ti metto il carico, così sei obbligato a non fare favoritismi. È chiaro che però quell'alone di perplessità c'è. Quando c'è un presidente federale così tifoso, non lo è ancora, sia chiaro, lo scopriremo il 22 giugno e speriamo addirittura che lo sia, perché l'alternativa è peggio, però quando un presidente federale è così tifoso, e tu poi dopo avrai sempre quel retropensiero, e quello, e chiudo, che ha ucciso il calcio in questi giorni, e confermo quello che dite voi due, anzi tu lo sai, non è che sono sempre d'accordo con Piccari, no, in tante cose, però in alcune sì. Quando ce ne siamo andati via oggi dopo
1: averti salutato, poi lo sentiamo Piccari naturalmente, vai, vai, vai. No, quando finisci, finisci, poi dopo lo sentiamo.
3: quando ce ne siamo andati, abbiamo chiuso la porta alle nostre spalle e stavamo scendendo, Piccani guarda e mi dice una cosa che mi ha fatto riflettere, perché poi penso che ha rispecchiato il nostro stato d'animo anche. Ha detto: lo sai, io oggi ho fatto proprio fatica a parlare di pallone, perché non mi viene proprio più voglia di farlo.
1: Ma ha ragione Marco,
3: è un pochino, è una fatica che stiamo provando tutti quanti, lo facciamo per lavoro, però la passione te la stanno togliendo. E in campo vedi, poi voglio sentire cosa ne pensa anche Enrico, vedi il gol tolto alla Juventus con il frame avanti, il frame dietro, e dici vabbè, ma allora di che cosa stiamo parlando? E la federazione non c'è, e al mondiale non ci va, e il calendario lo sbagliano, ogni cosa è una figuraccia, qualsiasi inchiesta sulla Juve che non ha senso esserci diventa penalizzazioni, punti eccetera, altre inchieste diventano bolle di sapone, amici miei, è veramente difficile.
1: Scarponi, è inutile che guardi in alto, siete avanti di 2, 35 37 a 19,
0: sto guardando,
1: non rompere le scatole, dai,
0: tornando al discorso di prima, sto guardando lo sport in Italia,
1: cioè
0: tennis.
1: Sì, io poi però su questo devo essere molto sincero, è molto più facile che mi disaffezioni, e ha ragione Piccari, perché diventa difficile, ma non è che improvvisamente mi appassiona uno sport che non mi piace, perché io li batto le mani.
0: Ma io l'ho sempre seguito però.
1: No, ma fai bene. Io che sono, io purtroppo sono un caso raro, immagino, no? Perché a me, io seguo due sport con passione. Gli altri li posso guardare, ma per esempio, ripeto, faccio mia colpa, il tennis non mi piace, lo posso dire, penso di non offendere nessuno, quindi non è che divento un appassionato di tennis, piuttosto mi ritiro nel mio eremo. Ma cosa apprezzo del tennis e di tanti altri sport? Poi magari le magagne ci saranno anche lì, e non seguendo
3: la nobiltà,
1: bravo, è quella la nobiltà. Ma a parte che gli sport singoli sono diversi da uno sport di squadra, e lo sappiamo benissimo, inutile che è una banalità. No,
0: ma poi anche nel tennis poi ci sono delle cose un po' strane. Adesso solo domani sera, poi in un eventuale semifinale Sinner giocherà in serale, ma chi segue il tennis poi lo sa, nel primo turno che ha giocato serale, Sinner si rivolge alla sua panchina dicendo: quando si abbassa la luce, cioè arriva il buio, la palla non rimbalza più. Caso strano, Sinner non ha più giocato la sera. Cioè, vabbè, è normale, però il numero uno al mondo se l'è meritato, e quindi magari gli organizzatori del torneo fanno un passo verso il numero uno al mondo. Questo quindi fa parte in tutti gli sport, questa cosa qui. Ma io parlo di come si è arrivati ad essere in questo modo.
1: Certo.
0: Il tennis italiano ha vinto 3 Davis consecutivi.
1: Certo.
0: Cioè, si sta parlando di un movimento che è cresciuto, dove c'è stata un'organizzazione, dove si è lavorato per arrivare a questo livello.
1: Bravissimo Enrico.
0: Cioè, ricordo che 20 anni fa il tennis faceva la Serie B della Davis.
1: Sì.
0: Non mai, io questo perché lo chiamo numero uno.
1: E hai ragione. Ma più o meno oggi tutti gli sport, poi andiamo sulle slide vocali e messaggi, tutti gli sport definiti dal professor Gravina sport dilettantistici sono sport che al calcio se li mette nel taschino, perché penso al volley, tanto per dirtene una,
0: l'atletica.
1: Lo stesso basket, che a livello nazionale non riesce ancora a raggiungere determinati livelli, nazionale è il secondo sport, no? Perché a livello di numeri che fai, c'è il calcio e poi c'è il basket, però sono tutti sport che hanno passato delle grosse crisi e sono ripartiti. Qui l'unico sport che è nella cacca fin quassù e invece di provare a uscirne se ne fa ricoprire sempre di più, Vincenzo, è il calcio,
3: che peraltro si sente anche immune dal signore.
0: Ieri per l'amministratore delegato della Lega si è giocata la finale di Champions.
1: Sì,
3: la finale di Champions, ma se la raccontano loro come vogliono loro, perché sanno che sono spalle al muro, perché al di là, vedi, poi sembra una chiacchierata con Piccari, è difficile parlare di calcio. Poi dopo ho detto, guarda, io ieri, e l'ho raccontato oggi in diretta, ieri dopo la partita mi sono messo a guardare i video di Ronaldinho e di Del Piero, ma per rivedermi un po' di calcio. Ho detto, cioè, ieri onestamente eri allo stadio, che cosa hai visto di bello? Ho detto niente, dopo mezz'ora la partita era finita, non c'era un colpo di tecnica, una tecnica, non c'è più niente.
1: Io avevo un'idea ieri sera, ho visto il primo tempo, poi il secondo tempo, avevo un'idea.
3: La mano, fai vedere quella mano.
1: Faccio vedere.
3: Poi a proposito,
1: poi mi ha chiamato il direttore e qui sono stato al telefono un'ora e mezzo, però
2: va
1: avevo
2: bene,
1: un'idea.
2: Va bene.
3: E ti è passata anche la voglia.
1: Sì, no, poi però... ero stanco.
3: Per esempio, come sport, io ho sempre amato tantissimo, ecco perché ne parliamo spesso, football americano da un lato, che lo seguivo come ha detto stampa, però il rugby, che può sembrare, sai, uno sport rozzo, eccetera, invece è una metafora di vita che è pazzesca, perché come sapete la palla si può passare solo indietro e si può avanzare indietro, avanti, però insieme, sempre il concetto di squadra, quindi è proprio il concetto che per andare avanti non si può non guardare indietro, non si può non avere qualcuno dietro di te che ti sorregge, che ti spinge, l'umiltà, la consapevolezza, quindi ti dà tanti valori. Il calcio li sta perdendo questi valori, ragazzi, ma poi stiamo parlando... Ti viene quasi da ridere, sembra che tutto quello che stia succedendo sia un po' una metafora e un karma. Quando senti che l'Inter per la finale di Coppa Italia va, come fanno tutte le squadre, dal Papa, e senti che il Papa dice voi rappresentate i valori, con uno davanti che aveva bestemmiato in campo giurando sul figlio di non averlo fatto. Cioè, ci rendiamo conto che diventa un qualunquismo puro, un populismo, non è più lo sport del popolo, è il populismo dello sport... È una roba che non ha valore più, e purtroppo non vedo una luce.
1: E su questo sono d'accordo anch'io. Su questo sono d'accordo anch'io. Bravo Enrico, seguo il tennis, scrive Robe, davvero c'è una bissola come ora. Non avrei mai pensato di prevedere un momento di gloria così assoluta per noi italiani, e qui mi sento davvero orgoglioso del mio paese. Poi scrive quindi Salvatore, si gioca domenica alle 12, allora la Lazio non si presenterà e la Roma senza giocare a qualche punto a tavolino. La Lazio si presenterà, ma insomma ragazzi, la Lazio in questo momento che si presenta o che non si presenta è quella roba che avete visto ieri.
3: Penso però che... tu pensa se questi veramente non si presentano, hanno fatto tutto sto casino per niente, perché esce proprio falsato il campionato.
1: L'amico Bogdan voi pensate l'amore di questo ragazzo, dice: ciao fratelli, ora posso ricomprare i biglietti per il volo o questi pagliacci cambiano ancora domani l'orario? Guarda Bogdan, intanto io ti mando un abbraccio clamoroso, perché questa è la passione, questo è l'amore dal Canada parte, ma anche come chi parte da tutte le parti d'Italia, chi comunque ha questa passione. Però i pagliacci hanno deciso, stai tranquillo, puoi prendere i biglietti.
3: C'è un comunicato ufficiale, ricordiamolo.
1: C'è un comunicato ufficiale. Poi ci verrebbe quasi voglia di spegnere tutto, fregarmi la classifica, la partita, di tutto. Che schifo, questo è Terry. Ciao, complimenti, siete grandi. Possiamo confermare che tutti sono ridicoli dal primo all'ultimo. Sono stanco di essere preso in giro, scrive Vincenzo. Quindi in pratica ha vinto a Roma, questa è appunto la Maria Grazia. Lo Stato italiano si è sottomesso alla Lega Serie A con una sola parola: vergogna. Allo Stato puro, il governo italiano che si è fatto comandare a bacchetta, e quindi le istituzioni non contano più niente. Arrivate a questo punto, che paese l'Italia, il governo italiano, quando c'è da prendere una decisione, questo è il risultato. Allora, poi andiamo anche con un paio di vocali. Sinceramente, quello che dice in questo messaggio molto duro l'amico Francesco, se ci pensi, la Lega batte il governo, perché la prefettura è l'emanazione del governo. E guarda,
3: o magari il governo dà la caramellina alla Lega. Poi io non lo so quello che si sono detti.
1: Bravo, io volevo essere una mosca.
3: Perché secondo me gli avranno detto la prossima volta. Non lo so che cosa gli fanno, però secondo me hanno chiesto delle garanzie, o comunque ci saranno delle punizioni, non lo so, cioè, perché. E poi ti ribadisco il concetto: c'era quando il nostro amico stamattina ci ha detto ma perché non vogliono giocare lunedì sera, e dice guarda che dietro questa insistenza di Simonelli, di De Sierpi, sì, eccetera, sì, ci sono le squadre, e infatti hanno vinto le società, non ha vinto, però ha vinto poi complessivamente il calcio sul governo. E non vorrei veramente che succedesse qualcosa, mi auguro che non succeda niente, ma se succede qualcosa qualcuno
1: risponde. Poi sai, c'è anche la presenza di Mattarella domenica, per cui vabbè, vediamo, dai. Sentiamo un po'.
3: Ecco. Poi non lo so, c'è il Giro d'Italia,
1: c'è anche il Papa.
3: c'è il Papa, c'è il Giro d'Italia, non so il Giro d'Italia se passa per una delle, delle città dove si gioca.
1: Arangio. Perché, ah, perché se no c'è che Giro d'Italia, è vero, sì. No, c'è, c'è il Papa. Che vuoi, Rossi? Fammi sentire qualcosa, dai, bellissima Troia. No, no, dai, bravo, Rossi, bravo. No, no, no, Rossi, no, no.
3: Questo l'ho fatto blobbare io, no, e ti dico anche, no, ti dico anche quando ne parleremo, quando uscirà.
1: No, allora...
3: Anzi, te lo scrivo.
1: Era riferito, perché sennò qualcuno era riferito all'Eneide, ok, l'Iliade, parlavamo del grande Omero, straordinario, l'epica meravigliosa. Allora io parlavo, no, era cavalli di Troia, ecco appunto, dei cavalli di Troia, quindi Troia, la città che viene spugnata dai greci, l'assedio, la morte di Patroclo, il rientro in guerra di Achille, insomma tutto questo avviene a Troia, ok? Quindi ho detto la bellissima Troia, nel senso la bellissima Troia città, maledetto Rossi,
2: che non so chi sia.
3: Boh. Leggi il messaggio che ti ho mandato.
1: Fammi sentire un paio di vocali, dai. No, no.
4: Ciao Ale, Bruno, buona serata. Ma ciao, domanda, signor Butti, è già stato, si è dimesso, è stato defenestrato? O è ancora lì che sta calendario della sua amata Cartonese? Domanda prima, seconda domanda, ma i tifosi della Juventus e delle altre squadre cosa contano? Un cavolo di niente? Siamo solo così? Perché io ho già prenotato per domenica allo stadio, che vado sempre, e la colazione con brioche e cornetto, perché quell'ora si fa la colazione, cornetto, cappuccino, adesso vediamo un po' cosa o latte macchiato, forse meglio latte macchiato, alla faccia di questi signori che comandano il calcio italiano, signori da champagne, da stipendi mega galattici, da ballerine cubane, da balli sui tavoli. Questa gente qua, noi abbiamo questa gente qua, è la cosa vergognosa che abbiamo, questa gente qua che dirige il calcio italiano, la terza industria italiana in mano a questa gente, no, ma vi rendete conto?
1: Bruno mio, hai perfettamente ragione, sono Flora a Napoli, tutto ridicolo, veramente il circo continua, tanto quelli lì hanno vinto. Quindi delle altre chi se ne frega, i tifosi che se ne importa, vergogna. Cioè ragazzi, purtroppo anch'io sto vivendo la delusione di questo sport che amo così tanto. Io e mio figlio Luca siamo atleti di tiro con l'arco e sarà anche uno sport minore che non guarda nessuno, ma non è mai successo che i nostri migliori atleti non si siano qualificati ai mondiali e olimpiadi. Luigi Nammerano, hai perfettamente allora, ragione Luigi.
3: Dopodiché voglio aggiungere anche una cosa, non ci sono secondo me isole felici perché lo sono di natura. Ci sono isole felici fin quando non diventano di tutte, di tutti. Sai, il classico isolotto che se non lo conosci nessuno vai là, è bello, primordiale, pulito, fatto bene. Quando lo cominciano a conoscere vanno tutti quanti là, non trovi lo spazio nemmeno per mettere un asciugamano a terra e prenderti un po' di sole. E diventa invivibile, perché purtroppo è la popolarità che rende invivibile qualsiasi cosa.
1: Come lo direbbe sport, Quintiliano... Su questo ho pochi dubbi anch'io, ora così, te lo faccio sentire.
3: Esatto, così come per esempio, che so, ci sono cantanti che hanno scritto la storia della musica come Pino Daniele, che quando hanno voluto cominciare a guadagnare hanno fatto musica commerciale e cadevano il livello di quella musica. Questo per dirti che cosa? Che io seguivo agli inizi della mia carriera come radiocronista il futsal, che era uno sport calcio che mi 5. Piaceva tanto, esatto, mi piaceva tanto. Ed era immacolato perché vedevi proprio la purezza, eccetera. A un certo punto ho cominciato a prendere valore e a essere conosciuto anche il futsal. Non ti dico quello che è successo, anche perché lo seguivo in Campania, quindi puoi immaginare. A un certo punto stavo facendo la cronaca di una partita che era, stavano 4-0 già dopo poco, ma lì si segna tantissimo. Vedevo una macchina dall'altra parte della curva che lampeggiò e finì 6-4 dopo tipo 20 minuti di sì, sono crollato, ho detto no, quella lampeggiata. Ma chi è che quello che lampeggiata è? Te lo dico dopo. Però per dirti, poi succedono cose che sporcano gli sport quando aumentano i valori.
1: Guarda, l'amico Gildo D'Ancona dice, lo dico con cognizione di causa per aver lavorato 40 anni nella Polizia di Stato, ovviamente spero no, ma se succede qualcosa il primo che salta è il prefetto o il questore. Ah, assolutamente, sì, il prefetto. Infatti, secondo me il prefetto... come
3: si
1: piace.
3: È preso rischio.
1: No, è stato obtorto collo. Obtorto collo.
3: Quella firma, ma sai perché? Me l'ha messa lui, eh?
1: Squillato il telefono del prefetto. Pronto, prefetto. Allora, siccome è vero che a me non me ne frega niente perché abbiamo vinto tutto, però
2: il mio amico Simonelli ha ragione, ciao.
1: No, io non scherzo, Pucci.
3: Tu scherzi, però Pucci magari, sai, dice avanzo un caffè, intervengo, avanzo un caffè. Ragazzi, io sono spaventato da tutte queste cose qua.
1: Anch'io.
3: Sono avvilito e spaventato. Anch'io. Poi mi sembra, ripeto, tu sei amante di Batman, Scarponi?
1: No, lui è per Robin.
3: No, no. Vabbè, a me sembra di vivere a Gotham City a un certo punto. Cioè, una terra senza regole.
1: Poi sentiamo due vocali. E le... Ma Batman e Robin erano fidanzati? Perché non ho mai capito.
3: No, quella è la versione che ti vai a vedere tu la sera dopo che vado con direttore.
1: No, però avevo capito che era fidanzato. Cioè, Superman, però no. Però che Batman e Robin. No.
3: E chi era Patroclo, visto che parlavi di Patroclo? Quindi.
1: Beh, ragazzi, Patroclo, il cugino di Achille, che viene ucciso.
3: E perché viene ucciso? Guarda come è bravo.
1: Guarda, ascolta, mi puoi ragionare su tutto. Allora, Patroclo viene ucciso perché dopo circa 10 anni d'assedio, poi sai, Omero su questo non è particolarmente preciso. Insomma, Achille si rompe le palle. Vedi che c'è, io torno in Grecia perché litiga con Agamennone, perché era il re dei Greci. Perché insomma erano un po' tutti soffrivano di questo grande ego. Allora i troiani, che sono i figli di Troia fondamentalmente, ma nel senso della città, ma della città, stavano vincendo la guerra, ok? Quindi i greci erano costretti a tornare indietro. Che succede? Che Patroclo, che non vuole abbandonare il suo popolo, prende l'armatura di Achille e va in battaglia. Il problema è che dall'altra parte c'era Ettore, che ammazza Patroclo, convinto che sia Achille, quindi li bagioni, via, abbiamo vinto.
3: Quando tolgono l'elmetto.
1: Quando tolgono l'elmetto, si rendono conto che non era Achille, bensì Patroclo.
3: E mo so cazzi.
1: Mentre Achille, perché sapete che ai tempi si era tutti bisex, insomma, no? Cioè, non si stava a guardare uomini e donne. Mentre Achille se la stava spassando con un'ancella che in realtà era anche lei troiana.
3: Oh. Ah, e chi era?
1: Era di Elena di Troia, se non vado errato. Esatto,
3: la cugina di Ettore.
1: Perfetto. Mentre lui se la sta spassando con questa troiana, arriva l'ambasciatore.
3: Male che non hai detto troiana. No,
5: pompa.
1: Che hai detto?
5: Pompa.
1: Arriva praticamente, qui non mi ricordo, forse Ulisse glielo va a dire, forse Ulisse, ma mi potrei sbagliare, dice guarda che qui Patroclo è morto. Dice come è morto Patroclo? Sì, perché e quindi lì succede un casino. Quindi lui rientra in battaglia, perché in realtà erano cugini, ma erano anche amanti. È un po' come Rossi sta a guardare uomini, donne, tutto. Ma è giusto così, è più bello, che almeno devi scegliere, non fai cernita. Quindi a quel punto succede che lui rientra in guerra, Agamennone il re può ritornare in guerra e viene ucciso Ettore. A quel punto però la guerra non era finita, non riescono a espugnare Troia, che aveva queste mura altissime. Inespugnabili. Ulisse, il grande Ulisse, dice vedi che c'è, facciamo il cavallo di Troia, quindi sei bla bla bla bla, vedi?
3: Però prima si vendica, bravissimo, 8:30 Santarelli, complimenti.
1: Prima si vendica perché uccide
3: Ettore.
1: Però prima
3: si vendica perché fa proprio il capuzziello, si dice a Napoli, sì, della versione napoletana. Va o a Pignivetto sotto le mura di Troia.
1: Ettore!
3: E lui scende. Apro. Vabbè, no, questa non la posso dire come parentesi. Comunque, Ettore scende e succede quello, sì, che succede.
1: È vero, avete ragione. Achille litiga, sì, con Agamennone perché Giuseppe dice questo amico perché quest'ultimo lui ciula la tipa. Bravo, sì, sì, è vero. Che sì, era Briseide, sì, che non Brisaula, ma era Briseide. Sì.
3: Diciamo che è capitata meglio con Achille a occhio e croce.
1: Ciao amici bianconeri, sono Gianluca da Latina. Anch'io, come Alessandro, la passione per il basket, oltre ovviamente l'amata Juve, purtroppo anche la Federazione Italiana Pallacanestro è mal amministrata, ma noi tifosi non siamo maltrattati con quelli del calcio, i nostri sacrifici sono sempre riconosciuti, apprezzati, solo l'amore per la Juve fa in modo che ancora siamo qui a soffrire per la maglia, fino alla fine, forza Latina Basket, sì, anche perché potreste incrociacque brutti pennuti, quindi mi raccomando, cioè due di pennuti, uno è lui, noi li chiamiamo i pennuti, anche quelli a Fortitudo, e poi ci sono gli altri pennuti, quindi sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo.
3: Vabbè, che dobbiamo andare sulle slide. Ti racconto questa cosa al volissimo.
1: No, però aspetta, ma tu la conosci la storia, l'Eneide, l'Iliade, l'Odissea, Scarponi?
3: Stai chiedendo a Scarponi, ovviamente.
0: Certo. Non tutta come l'hai raccontata te, benissimo, però.
1: C'è anche una versione un pochino più hot, se lo volete vedere. Vabbè,
6: che sono figli di Troia.
1: No, smettila, dai, Rossi, però basta. Ma io sto parlando di storia, che vuoi?
3: Qual è la cosa più romantica di questa vicenda che hai raccontato tu? Che poi quando si affrontano, esatto, quando si affrontano Achille ed Ettore, e Achille ovviamente riesce a uccidere Ettore e lo trascina via, umiliando tutta la famiglia, attaccato alla biga, e se lo porta via.
1: Sì, brutta scena.
3: Il padre di Ettore, Priamo, esatto, ha il coraggio di presentarsi davanti alla tenda di Achille
1: per chiedere il corpo,
3: sì, perché vuole mettergli i soldini per Caronte, che sarebbe la divinità che attraversa il fiume dall'altra parte. Quindi dice: permettimi di dargli una sepoltura, permettimi di farlo andare da quell'altra parte. Achille intenerito, ed è strano che poi Achille era per metà divinità, quindi sentimenti non ne aveva, però resta colpito dal grande coraggio di Priamo.
1: Test per Scarponi, poi andiamo sulle slide. Scarponi, come muore Achille?
0: Come muore Achille?
3: Come muore Achille? È facile. C'è quando tu hai un punto debole.
1: Ho sentito un suggerimento dall'esterno. Come muore Achille?
0: Come con il famoso tallone d'Achille, una freccia.
1: Bravo Scarponi.
0: Perché è stato immesso nell'acqua.
1: Bravo.
0: Se non sbaglio.
1: Bravissimo.
0: Tra il tallone, e viene colpito sul tallone.
3: Perché vieni immesso nell'acqua così. Bravissimo.
1: Comunque se
3: vabbè, dai, promosso.
1: No, ma guarda, anche da casa sono bravissime. Intanto sì, è vero, Vic se la spassava con Briseide, non con Elena, ma era la cugina, se non
3: con Briseide.
1: Elena è quella che poi Elena di ti puntata, se no Rossi mi blobba. Ma tutto sto casino nasce perché portano via Elena al fratello di Agamennone, del re, e quindi se la vanno a riprendere. Pensate, ragazzi, le donne sono la cosa più bella del mondo per Rossi, gli uomini, l'amore, ecco, l'amore.
6: Troiolo.
1: C'era anche Troiolo, ma questo è un altro. Andrea dice: ragazzi, cambiate il nome d'ora in poi, sarà Colpo di Tallone. Bravo Andrea da Montevarchi, hai ragione. Poi Alessandro Gliachei, prima del cavallo hanno portato le navi in una rada vicina, molto vero, perché quando si svegliano i troiani vedono che le navi non ci sono più, quindi sono andati via tutti invece in una rada vicina. Bene, grazie vocale, poi andiamo.
3: Ti devo raccontare una storia brevissima.
1: Sì, fammi sentire un vocale.
3: Vai.
7: Ciao Ale, Simone d'Ancona.
1: Ciao Simone.
7: Ma che sconfitta pesantissima per la prefettura, proprio
1: enorme.
7: Bellissima figura.
1: Enorme.
7: E quindi di riflesso anche per il governo, cioè ha vinto la Lega con le squadre rispetto al prefetto che comunque delegato del governo, quindi anche il governo non ha fatto una grandissima figura, secondo me.
3: Pagato.
7: Babbo. Vedremo cosa esce fuori le ultime due partite.
3: Ed è appena uscito il comunicato della Juventus, quindi è appena uscito il comunicato della Juventus che racconta appunto della variazione di ora. Ve lo vado a leggere proprio in diretta. La Lega di Serie A, con il comunicato numero 188, ha reso nota una variazione relativa all'orario della 37esima giornata di campionato con la squadra bianconera impegnata all'Allianz Stadium contro la Fiorentina nell'ultimo match casalingo della stagione. Si giocherà domenica 17 maggio ore 12. Non aggiunge altro, quindi soltanto la conferma.
1: Un comunicato di quelli, ci hanno messo mezz'ora per dire cosa scriverò.
3: Hanno tuonato.
1: Dai, raccontami la cosa e andiamo.
3: No, che riguarda sempre la questione del calcio a cinque, del futsal, no, che seguivo. E andai in questo campo dove c'era questa squadra, non farò il nome perché altrimenti vengono a prendere, che vince lo scudetto. E mi dissero: guarda che c'è il presidente, di andare a fare l'intervista. Ok, scendiamo a fare l'intervista. Scusate, ma il presidente non era in carcere? No, ha avuto i domiciliari. Ah, ok. Presidente, lei è contento di questa... Cioè, l'avvocato vicino. Presidente, lei è contento di questa vittoria? Io non posso parlare. Tecnicamente io non potrei stare qua. Parlava un po' come Totò, effettivamente. Tecnicamente non potrei stare qua. Non mi riprendete. E c'aveva sto mastino napoletano che si chiamava Masaniello. E a un certo punto fa, dice: ah, vabbè, quindi no, io non posso parlare, va bene, fa una domanda, guardami, fa una domanda cana, io dovetti fare una domanda a Masaniello, sei contento? Questa rispondo io, va bene.
1: Allora, posso rispondere anche a questa domanda, perché so tutto su questo, perché Severino pensa di prendermi in castagno, dice: la domanda è difficile, Ale, perché Achille veniva chiamato Pelide? Perché era figlio di Peleo. Ragazzi, le so tutte, su questo le so tutte, poi non so fare i conti, non so fare i calcoli, sono un pessimo, ma se c'era, sono pessimo in tutto, ma se c'era una materia che studiavo al classico era epica. Andiamo, dai, andiamo. Però una cosa, Rossi, se non dovessimo fare in tempo, mi raccomando, fammi vedere l'ultima slide, perché l'ultima slide è bellissima secondo me. Vai, partiamo con Peleo. Peleo, Rossi, Peleo. Ti uccido. Allora, attacco immediato della Juve, questo è il gol dell'1-0. Mi piace vedere come Enrico, e è un, anche questo possiamo definirlo nelle serate buone una sorta di marchio di fabbrica. Tra l'altro questo è il gol più veloce della Juventus dopo 11 secondi, però come dopo appunto 8-9 secondi siamo già tutti dentro l'area di rigore, cioè si parte e si va già dritti verso la porta, poi questo porterà al gol, ma insomma è un buon modo, no, per aggredire le partite.
0: Sì, sì, ma lo facciamo spesso, lo facciamo quasi sempre, e la cosa positiva è che lo facciamo sempre in maniera differente, cioè inventa sempre qualcosa di nuovo, e quindi non c'è quasi studio per gli avversari. E infatti di Francesco poi nel post partita di Leo, vi ho fatto vedere stamattina 3 video, sono bastati per farvi capire comunque la difficoltà che c'è nel preparare poi queste, per gli avversari, queste situazioni, e attacchiamo sempre in tanti, ma già dal calcio d'inizio noi battiamo sempre tutti sulla linea di metà campo, che se disgustatamente facciamo un mezzo errore succede un patatrac, ma è tutto studiato, è tutto preventivato, e quindi la squadra va subito a cercare la rete. Vincenzo in passato aveva detto: vediamo che prima o poi arriverà questo gol, è arrivato.
3: Esatto. Ero convinto che prima o poi sarebbe arrivato.
0: Sono situazioni importanti, perché sbloccare queste partite subito poi ti porta ad avere più certezze, ecco.
3: No, nulla da aggiungere, lo dicevamo, no, prima o poi, ma la cercava Spalletti, cioè più di una volta ha provato a partire così a trovare il gol, e prima o poi lo troverà. Magari contro la Fiorentina ci mettiamo meno, chi lo sa. Però
1: sì, si tira direttamente.
3: Però mi permetto solo di aggiungere che forse stavolta c'è riuscita rispetto alle altre volte che c'è un attaccante.
1: E infatti, seconda slide, vedi, bravo Marangio, perché la seconda slide non poteva essere che conseguente alla prima, perché si può dire tutto quello che vogliamo, non voglio riaprire il dibattito, ci mancherebbe, però qui Vlahovic tra 1, 2, 3 giocatori del Lecce, insomma, Enrico fa un movimento da grande attaccante e segna un gol da grande attaccante.
0: Fa un controllo orientato da grande attaccante, perché vabbè, il movimento ci metto anche l'errore del difensore, non è molto bravo nell'orientare il pallone per prepararlo poi nella conclusione, quindi lì fa veramente una grande giocata, è molto bravo nell'orientarsi il pallone, controllarlo nel modo giusto, lo disallunga, perfetto, e poi calciare anche molto bene dal basso verso l'alto, perché è stato molto, molto bravo in tutte e due le situazioni. Movimento, c'è anche un po' l'errore del difensore, però lui è molto bravo nel controllo orientato, e lì ci vuole tecnica, perché comunque dentro l'area di rigore lui c'è, queste cose ce l'ha, quindi su questo non si racconta niente di nuovo. Poi non ti aiuta in altre determinate cose, ma dentro l'area di rigore secondo me è un attaccante più forte.
1: E infatti ha fatto tutta la differenza nel mondo. Enrico, vuoi dire qualche Vincenzo?
3: No, non voglio aggiungere niente, perché sono già tante le slide, quindi aggiungerò solo quando credo che sia qualcosa da aggiungere. Vai. Che poi ha detto tutto Enrico, la tecnica è fondamentale, e infatti vedi, come ti dicevo prima, stavolta c'è riuscito a segnare dopo poco, perché avevamo l'attaccante che questa giocata la sa fare.
1: Buonasera al trio, il calcio ha vinto contro lo Stato dopo questa sentenza, certo vedere la Russa fare l'ultra pubblicamente invece di fare seconda carica allo Stato, siamo lì che sorride quando gli dà la coppa, i cartonati, De Siervo, ci vorrebbe il TSO, perché sempre ne c'è la pirateria, in Lega devono rimettersi tutti. Vedi Francesco, è chiaro che io fortunatamente mi sono perso il momento in cui la Russa ha fatto l'ultra, che credo sia stato comunque in diretta televisiva anche quella roba lì. Ritengo che la seconda carica dello Stato dovrebbe essere un pochino più contenuto, però ragazzi, se avete aggiungere qualcosa,
0: un pochino più contenuto. Cioè, secondo me la seconda carica dello Stato non si deve presentare dentro il campo, punto.
1: Sì, sì, è come se Mattarella, che è tifoso del Palermo, insomma, il Palermo va in Serie A e lui va a festeggiare in mezzo al campo. Insomma, non...
3: Ah, sì, è avvilente. Io torno sul discorso di Gotham City.
1: È avvilente. No, è avvilente. Ma vedi lì, secondo
3: me. Quando, però... quando tu vedi certe cose, adesso, fermiamoci un attimo. Qua noi non stiamo lanciando accuse, anzi siamo stati quelli che con maggior rispetto hanno trattato l'inchiesta arbitri. No, infatti abbiamo detto, se esce qualcosa ne parleremo, se non esce niente diremo che è una bolla di sapone, e per ora è una bolla di sapone. Dopodiché io mi metto nei panni di Miele, il cane di
1: il mio
3: Santarelli.
1: Cane? Ah, sì,
3: ok,
1: sì.
3: Perfetto, metto nei panni di Miele, il cane di Santarelli, che comunque guarda il calcio, ha una discreta intelligenza, perché è un cane intelligente, e dice... Seconda carica più importante dello Stato, tifoso dell'Inter, che non lo nasconde, anzi dice che i bilanci della società che trasmette emozioni possono anche non essere visti. Va bene, capo della procura a Milano, è interista, con la mascherina dell'Inter, sta sempre lì, e va bene. Il capo mondiale del calcio della FIFA è interista e festeggia lo scudetto dell'Inter scrivendo Amala. Va bene. Tutte queste persone sono tutte presenti sempre e costantemente a San Siro, va bene. E a un certo punto Miele dice, ma esattamente che sto guardando?
1: No, quando ho detto Miele perché pensavo l'ospite di ieri
3: che si era addormentato. Esattamente, Miele dice esattamente, cioè, perché partecipate per vedere come finisce dopo, non lo so che cosa.
1: Infatti stasera quando arrivo a casa glielo chiedo, poi magari lo potremmo chiedere anche all'ospite di ieri sera, che giustamente ci raccontano si sia un attimo appisolato,
3: assopito.
1: Sì, beh, ma la partita,
3: guarda, l'ha chiamato.
1: Sì, ma la partita di ieri sera, insomma. Va bene, andiamo avanti. Mia, andiamo avanti. Infatti,
3: veramente dopo mezz'ora. Ma Tavares che ha fatto? Che c'è successo a
1: Qui forse è una delle poche disattenzioni, vero Enrico? Quando poi Khedira, e se lì c'era un altro attaccante, secondo me prendevamo l'1-1. Però qui siamo veramente messi male. La cosa che colpisce è che accade appena un minuto dopo, un minuto e mezzo dopo il gol. Allora, disattenzione, troppa euforia del gol, movimenti inattesi da parte dei giocatori del Lecce, che però vedendo qui fanno dei movimenti normali, perché poi la Juve non sarebbe nemmeno messa malissimo, a parte il ritardo poi su Bandà. Che c'è di più poi, Enrico?
0: No, credo che hai detto tutto. Grande entusiasmo forse per il gol, forse una pressione alta un po' troppo allegra, e questo ci ha portato poi ad avere questa situazione un po' di inferiorità, soprattutto sul nostro lato destro, no? Anche perché poi sappiamo che Banda tecnicamente non sarà un portento, però nell'uno contro uno molto rapido, molto veloce, ti può mettere in difficoltà. E qui siamo un po' lunghi sul campo, un po' distaccati, e facciamo un po' di fatica a rientrare su questa transizione del Lecce. E molto entusiasmo, credo, per il gol che abbiamo appena fatto, e magari ha lasciato questo spazio qui che non doveva accadere. Però, e poi è vero, magari un altro attaccante avrebbe fatto gol, c'è da dargli un merito che fa una parata, faccia, diciamo.
1: No, no, ma ora te la faccio vedere anche, anzi andiamo subito, così poi con Vincenzo le commentiamo insieme la parata. Ma infatti è una parata,
0: no, perché noi siamo molto masochisti.
1: Eccola qua, tanto... allora qui ci sono due cose, e vengo subito a te Enrico. Qui ovviamente la lettura difensiva è totalmente sbagliata, perché Khedira è solo e può battere a rete, il ritardo Kelly, il ritardo Bremer, che però è andato ad aiutare Kalulu, quindi tutto in ritardo. Però cosa c'è da dire, e lo voglio sottolineare, e vengo da te, che Di Gregorio è piazzato benissimo.
0: Sì, ritardo Kelly, perché secondo me non deve andare a coprire lo specchio, ma deve andare a marcare. Invece lui non va proprio sull'uomo, ma proprio si stacca per coprire porta, e sì, Di Gregorio è piazzato bene, ha un ottimo riflesso, perché comunque la distanza è molto ravvicinata tra lui e Khedira, quindi è molto bravo nel riflesso e nel respingere, ed è visto che noi siamo spesso come tifosi molto masochisti e ci infilziamo ogni volta che succede qualcosa e critichiamo la colpa, perché dobbiamo dare anche meriti qui a Di Gregorio, che fa una parata anche importante, decisiva, perché comunque vai subito 1-1, rimetti subito le cose in pari, devi ripartire da zero. No,
1: era un disastro, Enrico, era un disastro. Poi la vincevi 3-1, però era un disastro, diciamoci la verità. Prende il gol subito sarebbe stato un problema.
3: Ma che la vincevamo 3-1, dubito, ce l'hanno annullati due di gol. No, io guardando queste slide penso anche a un altro. Esco fuori tema partita, ma non esco fuori tema della serata. Guardate anche su che campi si gioca.
1: Sì, sì, era un campo terribile.
3: Guardate anche su campo che terribile, campi si gioca. Ma di che parliamo? Ma manchi in eccellenza si gioca su questi campi. Una follia.
1: È vero, tra l'altro ci aveva raccontato Antonio che aveva piovuto, loro l'avevano bagnato ulteriormente e poi ci sono lavori in corso per la copertura dello stadio e ho l'impressione che i lavori poi magari se ne siano fatti in Italia, lasciamo perdere Manterboso, a chi se ne frega, perché
3: io ho fatto la copertura, ma fa pure un campo, no.
1: Io credo che sia stata una cosa del genere.
3: Ma che serve qua? Ma che serve? Ma metti i tetti che vanno a cadere l'acqua, non si bagna, si può giocare. Non preoccupare.
1: Io credo.
3: Guarda là, cioè il pallone scivola, cadevano tutti quando giocavano. Vi siete accorti che cadevano? Sì, sì. No, sì, sì. Stai in piedi. Però noi giochiamo anche su questi campi qua e va bene. Va bene. È tutto bello in Italia. Anche le strutture.
1: Che dici Scarponi? Intanto Scarponi ti segnalo un parziale 14-0 di Avellino sulla tua partita.
0: È il solito quarto disgraziato.
1: Sì.
0: No, l'abbiamo avuto in gara 3, l'abbiamo avuto ancora 4.
1: Ma te lo volevo segnalare giusto così.
0: Andrà a gara 5.
1: Sì, sì.
0: Tanto, noi le trasferte abbiamo un piccolo problema.
1: Già. E dicevi?
0: No, dicevo è un campo, strutture, stadi, tapposte. La curva della Juve sta a Bari, a Taranto. Solite routine.
1: Allora andiamo avanti con la prossima slide. Allora qui ritorniamo sulla presenza, come dice Vincenzo, di un attaccante, no? Qui è il momento in cui prende l'ennesimo palo della sua stagione con Sesau. Però Enrico è qui, fa benissimo a tirare con Sesau. Guarda però comunque anche come seguono l'azione gli altri due del tridente, quindi Vlahovic che prende possesso dell'area di rigore e sta arrivando anche il Diz, cioè questo mi verrebbe da dire scatto di come si deve attaccare la porta avversaria.
3: Posso anticipare Scarponi? Ti dico
1: che allora anticipa e fai come ti pare.
3: Lui ha tirato perché è abituato ad avere David, perché se avesse e non sto scherzando, se fosse abituato ad avere almeno uno che fa il movimento giusto come lo sta facendo Dujan, probabilmente a occhi chiusi l'avrebbe messa in mezzo, non avrebbe provato il tiro, perché a questo punto David stava più o meno dove sta l'arbitro.
1: Tanto te l'annullava per fuori gioco, stai sicuro?
3: Ah, beh, chiaro, come minimo.
0: Prendendo il frame giusto, un po' più avanti, indietro. Però la considerazione non è sbagliata quella di Vincenzo, però ci sta il tiro, perché comunque siamo a 10 metri alla porta, quindi un po' in diagonale, però è giusto che un attaccante debba provare a calciare. Vlahovic avrebbe calciato a quella posizione, quindi va benissimo il tiro, ma la posizione di Vlahovic e il movimento ad attaccare la porta è correttissimo, quindi è una soluzione in più, magari una soluzione che se vista può portare al gol con più facilità, però ci sta il tiro, io non lo biasimo per la conclusione, però soluzione, altra soluzione per poter far gol è sicuramente il movimento giusto di...
1: Sai una cosa Enrico, così passiamo intanto alla prossima, mi interessa veramente zero. Però mi ha colpito le tante disattenzioni del Lecce anche in fase difensiva. Guarda che qua è messo veramente male. È strano perché Di Francesco su questo è uno che cura veramente il dettaglio.
0: Sì, soprattutto nei primi...
3: Ma era nervosissimo Di Francesco tutta la partita. Proprio li ha mandati al diavolo la squadra, perché secondo me non l'hanno seguito più.
0: Nei primi 15-20 minuti abbiamo avuto tante occasioni, tante situazioni per poter subito raddoppiare. Probabilmente il gol subito pronti via li ha un po' destabilizzati. E hanno commesso tanti errori, tantissimi.
1: È vero.
3: Vai. Intanto mi segnalano che alla ruota della fortuna Jerry Scotti ha fatto gli auguri in diretta all'Inter che ha vinto la Coppa Italia. Vabbè.
1: Ma scusa, ma li registrano la ruota della fortuna?
3: Glielo dici anche agli porti anche questa a Miele stasera, così vedi, fai l'aggiornamento delle cose.
1: Ma scusa, ma la registrano, credo.
0: È vero.
3: Ha fatto gli auguri, eh?
1: Allora te lo dico io com'è andata. Hanno fatto registrando.
3: Per quello. Auguri alla Lazio, auguri all'Inter.
1: Mamma mia, vabbè.
3: Ha avuto la premura di fare gli auguri a quelli e a quell'altro. La Lega di Serie A non ha avuto la premura di pensare che magari poteva andarci anche la Lazio in finale quest'anno in Coppa Italia. È stato più previdente Jerry Scotti, va bene.
1: Lo dico a Miele stasera, vai, ma no, quello vai. Che era ospite da noi. Prego.
3: Aggiornala.
1: Oddio, se me faceva una figura anche migliore. Qui mi piace molto Enrico, perché questo è il classico, stasera ce l'ho con gli scatti. Però a me colpisce, forse perché negli ultimi anni l'abbiamo visto veramente poche volte, l'ordine che ha la squadra. E qui onestamente la squadra è ordinata. È completamente in ordine e quindi ormai non mi meraviglia più, ma a proposito di questo l'ultima slide insomma, è perfetta, però anche qua insomma non è scontato, o meglio lo dovrebbe essere, ma con tutte le robe che abbiamo visto recentemente, Enrico, io rimango sempre piacevolmente sorpreso quando vedo queste situazioni.
0: Sì, non devi essere sorpreso, deve essere un po' l'abitudine a vedere questa squadra organizzata, perché è la base, okay, del lavoro che è stato fatto in questi mesi per poi ripartire il prossimo anno e con delle certezze e magari con qualche giocatore di talento in più, no? Però questa organizzazione noi la dobbiamo sempre portare in campo in tutte le partite. E soprattutto dobbiamo portare in campo quella cattiveria, quella determinazione che abbiamo messo sabato e che non abbiamo messo meno con il Verona.
1: È vero.
0: E non dare niente per scontato. Cioè, non dare niente, anche domenica sappiamo perfettamente che non hanno più niente da giocarsi, ma che verranno con il dente avvelenato, lo sappiamo benissimo. Cioè, se non lo sanno, il mister mi sente, deve andare a vedere la storia di questa partita la storia di questa partita dice perfettamente che loro è vero spesso a Firenze e meno a Torino, però vengono sempre con l'intenzione di poterci far male, poterci fare lo sgambetto, e quindi dobbiamo essere pronti, preparati, determinati, cattivi. Se non abbiamo quella determinazione avuto sabato, avremo sempre problemi, perché poi non abbiamo una qualità superiore rispetto ad altre squadre.
3: Sì, esatto, sì. E poi non perdiamo di vista il fatto che la Fiorentina, se ci può rompere le scatole, farà di tutto eventualmente per farlo, quindi bisogna essere bravi ad aggredire, a provare anche a chiuderla subito per evitare problemi. Apro una parentesi quadra di quelle che praticamente raccontano qualcosa che è esterno dall'argomento che stiamo trattando. Non l'avete ancora detto, l'aggiungo ora, perché io veramente non so più che cosa dire. La Serie A ha trovato un accordo per il mercato USA con Polymarket, che è una piattaforma che in Italia non è consentito usare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta Polymarket. Praticamente è un sito dove puoi scommettere sulla probabilità che si verificano eventi futuri reali. Funziona come una via di mezzo tra una borsa valori, un sito di scommesse e un sondaggio d'opinioni in tempo reale. Facciamo la premessa di questo che se mai si dovesse consultare una piattaforma del genere, ci si può mettere in Italia nei guai. È un po' esattamente come giocare come in siti di scommesse e giochi che sono privi di licenza. Mo, ditemi voi se anche questo vi sembra normale.
1: Cioè, quindi questi praticamente fanno, tanto per fare un esempio, scommettiamo che Rossi nella prossima notte muore, ci metto 50 euro, poi se muore, ho capito. Vabbè.
3: Diciamo che sono più previsioni sui mercati, però puoi scommettere su qualunque cosa.
1: Sì, però quindi anche sulla morte di Rossi stanotte.
3: È azzardo puro.
0: È lo stesso sponsor della Lazio, giusto?
3: Tra l'altro, lo stesso della Lazio, assolutamente. Ne fanno una dietro l'altra.
1: Quintiliano, che ne pensi? Quintiliano, dimmi.
8: Dimmi. Non so chi sia, boh.
1: Vedi, lui non, c'ha, non lo sa, Quintiliano.
3: Non me lo ricordavo così stizzito nel non so chi sia.
1: No, invece è molto, è molto stizzito. Andiamo con la prossima slide e poi preparami una serie di Quintiliano. Benedetto che tornerà con noi con il Torino, è l'ultima partita del campionato.
0: Che non si sa quando si gioca.
1: Ah, beh, adesso figurati.
3: Non vuoi troppo.
1: Ora, aiuto. Aiuto. Invece domenica alle 11 ci sarà Quintiliano. Forse. Andiamo con la prossima slide. Prossima slide. Ecco, qui ti chiedo, con Cesao dai il pallone poi a Vlahovic, ma secondo te Vlahovic sbaglierà di poco? In presa diretta sembrerebbe più, in realtà prende praticamente quasi l'incrocio dei pali. Ma qui è giusto tirare o è giusto quello che ha fatto con Cesao, cioè premiare l'inserimento? Scusami, è il contrario, è ovviamente Vlahovic che non premia l'inserimento.
0: Ha fatto bene ad accentrarsi, secondo me il tizio è un po' in ritardo, doveva accompagnare meglio, però ha fatto bene ad accentrarsi, praticamente ha calciato a tu per tu con Falcone, ha proprio sbagliato qui, però un pizzichino in ritardo è Yildiz secondo me. Allora, quella palla
1: è da
0: mettere è complicata, okay, ci vuole un tatto, un tocco molto molto molto morbido, mentre quella palla poi da dare sul suo sinistro a Yildiz sarebbe più semplice. Yildiz è un po' in ritardo.
1: Hai ragione, sì, Yildiz è un po' in ritardo, però credo che l'intuito, no, dell'attaccante, l'istinto dell'attaccante lì è ovviamente andare a tirare.
0: Certo, ovvio.
3: Ci no, ben venga l'istinto dell'attaccante, certo, se inquadri la porta è meglio, però ben
1: esce
3: venga
1: di
3: l'istinto dell'attaccante, sì.
1: Esce di pochissimo. Intanto mi fanno sapere che un nostro amico Eros ha sentito che al bazar di Ilaria stanno svendendo i cerotti a prezzi stracciati. Scarponi potrebbe fare il testimonial. Beh, sì, in effetti questa potrebbe essere un'idea. Che dici, Scarponi?
0: Vediamo se mi fa un'offerta. Vediamo come...
1: Fai anche il testimonial.
0: Sì, tanto mani vuote per adesso.
1: Vediamo. Sì, abbastanza. Oh, vabbè, ma non credo che... Allora, non so se la mia amica Ilaria ieri è andata allo stadio, ma penso di sì.
0: Sì.
1: È andata allo stadio. E quindi ha chiuso il bazar prima ieri sera?
0: Sì.
3: Andata a vendere gli occhiali con Maiocca.
1: Sì. Quindi, ma non penso che la mia amica Ilaria avesse delle aspettative di vincere la Coppa Italia. Non credo.
0: No, non lo so, però se vai allo stadio penso che...
1: Vabbè, ma lei ci va sempre.
3: Credo, ma secondo te se si incontrano Piccari si salutano?
9: Va bene.
1: Non lo so.
3: Lei si lo accusò di plagio in realtà.
1: Sì, lo so. Perché vendeva anche lui dei cerotti simili. Va bene, andiamo avanti con la prossima slide. Qui mi sono lasciato un po' prendere dalla poesia, Scarponi, perché ho chiamato questo, sì, perché ogni tanto veramente quando penso
3: dalla musica magari
1: a tutti questi anni, no, dalla poesia a questi
3: l'armonia
1: anni
3: è musica.
1: Di slide a volte anche dure, no? Poi questa è la Juventus più forte, no? Ci mancherebbe altro. Però vedo delle cose che raramente ho visto, diciamo, in epoca Motta e figuriamoci in epoca Tudor. Qui si attacca bene. Io l'ho chiamato attacca armonioso. Qui si attacca come si deve attaccare. Poi lascia perdere che non si fa mai gol. Cioè, qui in realtà poi si fa, ma ovviamente impatta, no? Impatta. Però guarda che meraviglia.
0: Sì, sì, tanti uomini ad attaccare, 6. E tutti nelle posizioni corrette, quindi si copre tutto il campo nella zona centrale, nelle due zone esterne, nell'area di rigore con il centravanti, quindi sicuramente è come dici te, armonioso, perché hai sempre soluzioni, hai sempre varietà di gioco, hai sempre pericoli per l'avversario. E poi è vero, non facciamo i gol, quando facciamo o siamo un pelettino avanti o si prende un altro frame. però fondamentalmente creiamo tanto. No, sono veramente scioccato.
1: Sì, no, hai ragione. Hai ragione.
0: Non ne posso veramente, ma è veramente come dire, nauseante, perché per me non si può annullare il gol,
1: no,
0: che sarà annullato il secondo.
1: No, ma anche per me non si può mai annullare, mai nella vita.
0: E quindi sono veramente nauseato. Poi ti diranno che tu sono tutti bravi, tutto a posto,
1: sì, sì.
0: Che è giusto, per carità. Però per me quello non è sport, è un'altra roba.
1: Lo so. Meglio gioca a tennis.
0: Beh, sicuro. Almeno si sa se la palla è fuori dentro.
1: No! Se no. No!
0: Ma che c'ha?
1: Ma scusa, quando gioca un il giudice che fa no!
0: Dice out.
3: Dice no.
1: Vabbè, no. Out!
3: Ma quello è il personaggio di, scusate il ritardo, di ricomincio.

0: Se vieni a Roma, però se hai bisogno di cerotti per il mal di schiena, ti consiglio insomma di andare in farmacia. Ecco, si trovano un po'. Visto che a te
1: ha funzionato. L'olio d'oliva, se ti interessa.
0: Come?
1: C'è anche l'olio d'oliva, se ti interessa.
2: Quello lo trovi anche un po'.
1: È vero, e ride lui.
2: È un po' di olio d'oliva, c'è.
1: Anzi, non so tra le ciliegie.
2: Un paio di alici fritte là sopra.
0: Ma è già tempo di ciliegie. Io adoro le
1: sì, ci siamo quasi. Tra un po' arrivano quelle classiche di quella zona lì.
0: Ok, andiamo avanti.
2: No, ti volevo fare una domanda. No,
0: dimmi, vai.
2: Secondo voi, com'è stata questa versione di Juventus senza Turan? Più equilibrata?
0: Faccio rispondere a Scarponi.
2: Ma rispondi.
1: Più equilibrata, meno fisica, meno secondo me anche meno dinamica forse, perché comunque Kefren quando sta bene, il problema è che sta bene, è quello il problema. È uno che strappa, che comunque crea superiorità, che comunque è cresciuto tanto. Perché comunque nella parte quella centrale della stagione dove stava veramente
0: sono
1: bene,
0: d'accordo. Sono d'accordo.
1: Ha fatto un campionato notevole, quindi secondo me l'assenza di Kefren un po' si sente. Detto che ormai non è che ha fatto niente di drammatico, ha fatto una partita onesta, dove comunque sì, no vabbè, è stato ordinato in campo, cioè c'ha il merito di mettere dentro la palla del gol, quindi comunque ha fatto una partita ordinata, però Kefren secondo me era da un altro impatto fisico, un altro impatto nella vittoria dei duelli, nello strappare, creare superiorità, anche nel far gol, perché comunque quest'anno quando è stato bene i suoi 3-4 gol.
0: Allora Severino, che è sempre molto molto molto preciso, ragazzi, nel pomeriggio non perde mai un colpo, nel serale si lascia andare anche lui, e ridevo perché mi ha dato un messaggio straordinario con scritto e con tanto di foto. Ragazzi, scusate la divagazione, ma da questo fotogramma scoperto in rete ho appena scoperto che Fantozzi era juventino, rappresentazione dell'italiano medio tifoso della squadra del padrone. Quindi il mega direttore galattico Duca Conte Maria Rita Vittorio Balabam è veramente John Elkann. Ragazzi, mi fate morire. Ma quando non faremo più il serale, ma come farete? No, scherzo. Vabbè,
2: la bandiera della Juve è inquietante. È
0: incredibile. Però ha ragione.
2: Ed è fatta apposta
0: perché l'italiano medio che tifa la squadra del padrone è verissimo. No, Arturo, perché Arturo dice: ho appena acceso e noto che siamo al delirio più totale. No, guarda, stasera invece siamo stati.
1: Abbiamo iniziato adesso
0: e siamo stati perfetti. Ho anche raccontato dell'Ilia, dell'Enei, dell'Odissea.
3: Bellissima Troia.
0: Smettila, Rossi, smettila. Perché è riferito.
2: No, allora mi devi credere.
0: No,
2: non andare. Stiamo a sentire a me un consiglio fraterno: non andare in vacanza. Perché quando tu andrai in vacanza, io nelle peggiori occasioni metterò questo blog. Nelle peggiori occasioni. Allora abbiamo il collegamento e Rossi la fa partire.
0: No, perché questa, se il nostro santuomo editore magari accende per sbaglio, questo mi caccia, giustamente. E io devo riferire ogni volta che era riferito alla città di cui sopra. Cavalli di Troia, ecco, questo va bene. A proposito di ciliegie, ragazzi, siccome costano un botto, se qualcuno di voi ce le vuole mandare, noi le prendiamo, le accettiamo.
2: Ma il turco che fine ha fatto?
0: È turco a cinese.
2: Sono cambiate le tariffe. Cambiate. Devo dire che l'ultima indicazione ha trovato favorevole addirittura Santarelli, che guardava dentro. Faceva quella faccia con un po' di acquali di bocca e faceva così. Tutto sommato con l'ultimo guadagno di Facebook.
0: Infatti, va bene, andiamo avanti. Maledetti. Quindi se ci avete ciliegie da mandarci anche in chiletto lo prendiamo, prego. Che poi ho capito perché costano tanto le ciliegie, perché raccogliere non è facile le ciliegie. Qui era giusto per dire, per completare il ragionamento di prima, qui a parte che si vede benissimo che è mai fuori gioco e tutto, comunque qui Kalulu Enrico fa un movimento pazzesco.

0: da attaccante, vero? E devo dire la verità, forse per colpa mia, ma ai tempi del Milan non avevo mai notato questa sua dote anche, no, di attaccare la profondità e di avere comunque un tocco molto interessante sotto porta.
1: Però ti ricordi soprattutto di testa, lui era bravo,
0: se non quello me lo ricordo di testa, ma a livello proprio di attacco, come fa, no, esatto, no, non, mi sembra che non ce l'avesse.
1: Giocava più da difensore centrale, però era molto bravo nel uno contro uno, l'anno in cui poi vinse lo scudetto, erano con Tomori, molto
0: sì,
1: bravi nel
0: partire
1: in avanti, molto
0: bravo. Questo sì.
1: Gli attaccanti, quindi era più un difensore centrale. Gol lui li ha sempre fatti, magari non con questi inserimenti, magari non con questi tempi perfetti da attaccante, però gol li ha sempre fatti. Ma la cosa incredibile è come siamo posizionati. Non
0: è vero,
1: Vlahovic,
0: è vero.
1: Compriamo un palo, che è la perfezione, no? Perché comunque stiamo dentro lo specchio della porta e qualsiasi pallone può essere depositato in rete.
0: È vero.
1: Facilmente. È molto più difficile far gol quando siamo fuori dallo specchio, e anche questa è una cosa che si allena, cioè il movimento da non andare troppo esterno per farsi coprire porta, ecco. Quindi anche questa è una cosa preparata.
0: Balabam, c'è qualcosa da aggiungere? Andiamo avanti.
2: Allora, ho da aggiungere una cosa che tu dovrai, vedi, questa è un'altra cosa che dovrei raccontare a Miele, sempre nel racconto di prima.
0: Sì, ok.
2: Cioè, ma la vedrai dopo la prossima slide, che la sto mandando a Rossi, che è all'ascolto, quindi Rossi, guarda. Vabbè. Il telefono te la sto mandando.
0: Ok, allora andiamo con la prossima.
2: È una roba,
0: stasera
2: roba,
0: devo parlare con Miele circa mezz'ora, insomma, va bene, tanto mi ascolta sempre.
2: Ma parliamo di una cosa.
0: Prego.
2: Clamorosa.
0: Prossima slide, eccolo qua. Attacco sia esterno che profondo. Anche qua io devo dire che insomma è stato piacevolissimo fare queste slide, e sono anche sincero. Tutte queste belle situazioni stavolta in diretta non le avevo colte, quindi le ho colte, non le ciliegie, ma queste situazioni, andando poi a rivedere la partita e a trovare i frame, perché qui la Juve sta attaccando molto bene sia dal punto di vista, no, della corsia, quindi la corsia destra, però in area di rigore 1, 2, 3 giocatori con un altro pronto a entrare, cioè hai piano A e piano B, parto dall'esterno per affondare poi il colpo in area di rigore dove comunque già sono arrivati i giocatori. Anche questo tutto molto interessante.
1: Sì, assolutamente, molto interessante, creando superiorità numerica nel lato della zona palla, vedete, per chi può vedere, è una situazione di 3 contro 2 dove portiamo comunque il terzino, portiamo il centrocampista, portiamo l'esterno alto a giocare là un fazzoletto vicino all'area di rigore, e poi per prepararsi poi la giocata successiva dentro l'area. È vero che qui lì c'è magari ti concede quella giocata esterna, ok? Quindi magari avere quella superiorità esterna, ma come si può ben vedere, ha grande superiorità poi dentro l'area di rigore, e quindi magari si fa un po' più fatica in quella soluzione. In questi casi si torna un po' alla partita col Verona, bisogna cercare più la soluzione da fuori, che è una soluzione che noi proviamo pochissimo, cioè cerchiamo sempre di andare dentro, sì, dentro, ok, però se no dobbiamo provare di più la soluzione da fuori, perché si vede chiaramente in questa slide i giocatori del Lecce sono 8, ok, molto
0: sì,
1: schiacciati,
0: sì,
1: e quindi beh, la soluzione da fuori è obbligatoria. Una volta usciti da quella superiorità numerica e aver portato la palla dentro il campo, dobbiamo cercare di tirare in porta.
0: Allora, io prima però della roba di Vincenzo, così poi abbiamo gli ultimi 10 minuti di cazzeggio, voglio farvi vedere l'ultima slide, perché a me l'ultima slide mi è piaciuta da morire. Considerate che
2: lo
0: siamo...
2: stop di David?
0: No, lo stop di David ho evitato perché sinceramente non volevo. Considerate che siamo all'85esimo minuto, e guardate, e per chi non ci vede lo raccontiamo, com'è messa la Juventus. In maniera perfetta, 85esimo minuto, Enrico. Sembra, sai quelle slide che abbiamo fatto vedere spesso all'inizio, no? Che la Juve attacca. Guarda com'è messa. 85esimo, non c'è un giocatore fuori posizione. E ripeto il minuto, che qui non lo vedete, ma l'ho messo, chiaramente l'ho preparato io. è l'85esimo, la Juventus è messa in campo come fosse il primo minuto. Ecco perché poi mi incavolo terribilmente e non capisco come non si possa battere il Verona in casa. Ma una squadra che ha questi principi, che ha questi dettami e che ha anche quest'ordine all'85esimo, mi verrebbe da dire, Enrico, poi pronti a essere smentiti, per l'amore di Dio, ma siamo sulla buona strada.
1: Sì, sì, ma siamo sulla buona strada. Poi naturalmente, se ti posso dire, è una situazione dove la squadra è molto lunga, le due squadre sono molto lunghe.
0: Assolutamente, certo.
1: Siamo all'85esimo di una partita che a livello mentale per tutte e due le squadre porta via tanto, perché invece si gioca la salvezza, la Juve si gioca un posto comunque tra le prime quattro, e quindi comunque a livello fisico, a livello psichico, ti porta via tante energie, quindi ci sta magari che queste squadre sono lunghe, ma le posizioni sono corrette, nessuno eccede e comunque andiamo a creare un'altra situazione di pericolo con questa palla che poi arriva al centravanti, quindi l'ordine è la prima cosa in campo, essere ordinati è la prima cosa per ottenere risultati. Poi alcune volte non vinciamo perché secondo me dobbiamo ancora entrare nella mentalità di essere una squadra da poter vincere tutte le partite, e ogni tanto si alleggeri e questo ti porta a fare quei risultati che ti stanno impiccando un po' questa stagione, che secondo me da quando è arrivato Spalletti è sicuramente positivo.
0: Assolutamente. Tra l'altro, in questa slide, Enrico, la Juve è messa 4-2-3-1, ma esatto, è messa 4-2-3-1 in maniera perfetta, perché se la possiamo rivedere, ci sono i quattro difensori, ce n'è soltanto uno che non si vede, poi i due mediani che presidiano la zona del campo, che devono presidiare, i due esterni, in questo caso stiamo attaccando, quindi fanno gli esterni offensivi, ma pronti a tornare indietro, il trequartista è la punta, cioè questo è il dettame perfetto del 4-2-3-1 all'85esimo. Scusa Enrico se sono intervenuto su questo, ma era l'ultima
1: sottolineatura. Perfetto, perfetto. La squadra è messa con il sistema di gioco in cui è stata preparata e con ripeto, un po' di distanze lunghe, ma sono distanze abbastanza normali per una partita del sistema di campionato all'85esimo.
0: Marangio, poi così chiudiamo con le tue perle.
2: Sì, due cose rapidissime. La prima è una domanda, Enrico: se tu dovessi dire la Juventus se è una squadra che ha la difesa a 4 o a 3, come la vedresti? Cioè, se vedi a 4 o a 3? È a 4.
1: A 4.
2: Possiamo dire che insieme al Como. Possiamo dire che insieme al Como è l'unica delle prime 6 più o meno, 5 che gioca a 4, perché gli altri giocano tutti a 3, se non sbaglio.
1: Sì, ma anche noi l'ultima partita abbiamo giocato a 3 e abbiamo fatto fatica.
2: Esatto, invece a 4 mi sembra il sistema migliore. Notizia che vedo c'è il Como molto interessato a Cambiaso, quindi potrebbe arrivare un'offerta anche dal Como per Cambiaso, tra le varie. Se c'hanno i soldi noi ce li prendiamo, non so Cambiaso se andrebbe al Como. E niente, dai.
0: Che mi devi allora, far vedere?
2: Vai da casa da Daniele, dopo che lei sì. Già sa che tutte le cose che ho raccontato, la seconda carica dello Stato, FIFA, cioè il presidente della FIFA, Amala, eccetera, Viola e quant'altro così, e già là perplessa, Miele ti guarda mentre tu fai il fenomeno davanti alla televisione a guardare la Juve, ti dice, ma perché? Allora, poi dopo tu dici, in realtà anche nella comunicazione c'è qualcosa di strano. Vediamo un po', questa non so se vi è sfuggita.
0: Ah, come no? sì, no, guarda. L'ho vista
2: la pallonata della verità.
0: Cioè, questi sono riusciti a far passare una pallonata di Luis Enrique in faccia a Pedro come il karma. No, guarda, il sono pazzo. Io vabbè,
2: ragazzi, io veramente. No. Cioè, voi vi rendete conto?
0: Pedro, Pem, il karma esiste, la pallonata della vendetta e Lazio-Inter diventa virale.
2: Io... Riferimento naturalmente a chi se lo fosse dimenticato al gol di Pedro che l'anno scorso a San Siro regalò il pari alla Lazio e lo scudetto al Napoli. E questo... Però Scarponi.
0: Questo ce lo fa sapere la Gazzetta dello Sport naturalmente.
2: Scarponi, onestamente.
1: Non ho commenti su questo. Su questo articolo, paradossalmente, questo pseudo giornale l'ho difeso quando l'ha attaccato Santarelli l'altro giorno per Ah, perché nella versione online c'erano gli internazionali per prima, hai detto poi il Giro d'Italia. Ho pensato, Santarelli, il Giro d'Italia lo organizzano.
0: Ah no, certo.
1: Ma la maglia rosa, quindi penso che è lì. Certo. L'internazionale d'Italia comunque.
0: Sì, li attaccavo perché...
1: La prefettura della Lega hanno deciso oggi.
0: No, infatti hai ragione, perché loro avevano già previsto tutto. Già previsto tutto, e quindi lo sapevano. Bravo.
1: Ma sta roba qui veramente.
0: No, questa roba, ma sono fantastici.
1: Macchia al vostro mestiere.
0: Ma sai, Enrico, meno male sono le 22:25, fra 5 minuti chiudiamo. Io che ti devo dire, apprezzo la linea editoriale chiara che hanno, poi però dovrebbero smettere di fare super partes. E allora a quel punto se ti d'accordo, non ti compro, perché tanto so che se ti compro, a parte che non lo compro a prescindere, sono abbonato attualmente online tutte le mattine grazie a Piccari, leggo perché Piccari è abbonato, e poi Piccari cosa fa? Ci gira tutte le mattine la segna stampa, noi lo ringraziamo su questo.
2: Però il set mangherie c'è, no, perché sto dormendo ancora a quell'ora, sentire
0: sì, ma io non ho problemi, ho il telefono spento, quindi quando mi alzo la mattina c'ho Piccari che mi manda tutta la segna stampa.
2: Tu, se c'è un'emergenza, no, se scassi ha bisogno che tu i dead vada una mano, un soccorso, trovi il telefono spento, ti rendi conto quanto è pericoloso?
0: Ma tanto Scarponi non mi pensa più, non mi vuole più bene, non... cioè sono sempre in attesa di...
2: Perché alcune... no, perché dici non che mi... non vuoi bene?
0: Ma è la verità, perché ho dovuto scoprire alcune cose da te, ma quindi lasciamo perdere.
2: Ma lui, come ti ho detto, il messaggio l'aveva mandata entrambi.
0: Sì. Però
1: sta sempre male.
0: Chi è che sta sempre male, Scarponi?
2: Ha ragione.
0: Però
2: ha ragione.
0: Se Scarponi ha bisogno, Catarri, mi chiama a casa. C'ho il numero fisso, mi chiama al fisso.
1: Addirittura.
2: Io non c'ho il numero di casa tu. Perché ti numero fisso a casa?
0: Sì.
1: Ma neanche io.
0: Sì. Quindi,
2: no, perché c'ho il numero fisso.
1: È un po' come il giornale rosa.
0: Sì. Si chiama Picca, ti chiamano tutti. Comunque.
3: Va bene.
0: Ti chiamiamo. Io leggo grazie a Picca di tutti i quotidiani. Però dico, non so chi si reca ancora in edicola la mattina. No, purtroppo, perché se c'è una cosa che io adoravo era recarmi in edicola la mattina a comprare i giornali. Una cosa ormai persa. Però dici, sai, noi siamo la Gazzetta dell'Inter. Bene, lo compra l'interisti. Invece no, nello sport. E poi leggi che va bene la pallonata in faccia a Pedro.
2: Un'esaltazione incredibile proprio. È il karma, la vendetta. Ragazzi, vogliamo dare. Ma tutto è Gotham City.
0: Ma tu ti ricordi?
2: Allora, amanti di Batman, poi tu stai là e dici, sì, cioè, qual è la giustizia qua? No, qua c'è.
0: Allora, i primi due che mi vengono in mente, ma tanto sono facilmente ritrovabili. Lukaku era un eroe. Eroe Lukaku se ne va dall'Inter. Allora Lukaku, quando aveva 5 anni, rubava i fazzoletti dei supermercati. Per dire, no, a questi livelli. Beh, hanno distrutto Lukaku. Inzaghi, Simoncino, il più grande del mondo, se ne va dall'Inter, il traditore, va in Arabia per i soldi.
2: Poi lo richiamano inchiesta arbitri,
0: l'abbiamo rubato.
2: Grande Inzaghi, sei il numero uno, ti vogliamo bene, ti abbiamo sempre
0: a me difeso. Dispiace perché lo dico sempre, e non me ne vergogno, io sono cresciuto a Pane e Gazzetta dello Sport, onestamente, fino al 2006. Poi al 2006 no, ma il giornale di riferimento per me era la Gazzetta dello Sport.
2: Era la Bibbia.
0: Sì, assolutamente sì. Poi però magari cresci e cominci a pensare. Dal 2006 diciamo che ho cambiato un pochino, non gli ho mai perdonato la gestione di quella vicenda. Mai. E c'era un grandissimo direttore, perché Candido Cannavò era un grandissimo direttore. Però non gli ho mai perdonato. Soprattutto il titolo che fecero il giorno prima della sentenza e il giorno dopo, quando noi eravamo gli appestati e gli altri, poverini. Quindi da lì, pur continuando a leggere, perché nella segna stampa che facevo in redazione c'era, quindi la comprava l'editore e magari me la portavo la sera a casa, ok? Poi però mi sembra che negli ultimi anni, forse negli ultimi 10 anni, Vincenzo, la linea è stata proprio intercente.
2: Totalmente. E il bello è che poi per anni ci hanno voluto far passare come una Juventus che era rappresentata nel palazzo,
0: sì,
2: spinta dalla stampa, Poi scopriamo che quello che faceva, che raccontava lo sport in Rai, è uno che ci odia, che si sveglia la mattina per insultare la Juve, va a dormire per insultare la Juve e nel frattempo fa botte, che c'è tutto tranne che juventini in giro, perché nelle cariche politiche, anzi, i politici juventini si nascondono, hanno paura quasi a dire su juventino, che gli artisti juventini si nascondono, hanno quasi paura, come se tu dicessi, come se loro veramente si sentissero dei ladri. Cioè, c'è stato questo condizionamento per cui, invece di sviluppare poi all'interno del tifo Juve, qua torniamo al discorso che hai affrontato oggi pomeriggio, cioè quel senso di appartenenza, di unione,
0: già.
2: invece si apre quella divisione, quella paura, quella voglia di nascondersi. No, no, per carità, io sono juventino, però da juventino ammetto che
0: come no,
2: no,
0: beh,
2: no.
0: io credo che ci siano più
2: juventini
0: questi una pentiti.
2: vallonata, la fanno passare come un premio Nobel a quell'altro che ha esultato per la squalifica, per l'espulsione di Calulu.
0: Sì,
2: Vogliono dare il premio
0: guarda,
2: Rosa Camuna, le
0: chiudo.
2: magliette. Le viste?
0: Sì, che l'ho vista, certo che l'ho vista. Quelle che ho scritto l'esultanza di
2: Sei bella
0: con l'esultanza di Bastia. Ma loro sono quelli dei valori, no? Ok, però ritornando e chiudiamo, io credo che ci siano più pentiti juventini. Vi potrei fare una lista tra giornalisti, conduttori, grandi speaker radiofonici. Pentiti juventini che pentiti di mafia. Oh ragazzi, no, io sono stato juventino fino al 2006, poi che schifo, no, ragazzi, basta andare a vedere, eh? C'è un direttore di un giornale, direttore di una grande radio, l'hanno detto loro, ma va bene, per l'amor di Dio, poi sai quanti altri ce ne sono? Che dal 2000, no, Juve, what's Juve, tennis, hockey su ghiaccio, basketball, football americano, Juve, oh Juve, bleh, Juve, e purtroppo ne sono questa roba qua. Hai mai sentito pentiti di altre squadre? Noi ci abbiamo anche pentiti. Poi sai, qualcuno dice, ma mi hanno invitato, oddio, t'avevano pure invitato, però boh. Ok, intanto
2: la sigla.
0: Come, sì, prima della sigla, Scarpo 2-2. Ecco.
1: E va a
0: gara 5. Bene. La sigla.
2: Sigla. E ci salutiamo prima?
0: No, se la possiamo vedere. Quando abbiamo rischiato di perderlo, no? Per sempre. No, e poi ci salutiamo, però questa la vediamo insieme, sì, perché tutto sommato, insomma, noi non dobbiamo mai dimenticare quelli che siamo, soprattutto non dobbiamo mai dimenticare che potevamo perdere, oddio, lo potevamo perdere in due occasioni, la prima quando venne la mattina, ho ricevuto 740 messaggi di io lo denuncio ai carabinieri, no, stai calmo, guarda, in effetti poraccio va ricevuto,
2: ti taglio la testa a te e alla tua famiglia, capisci che non è proprio il massimo,
0: e era Scarponi
2: del premio fair play,
0: e era Scarponi ovviamente, sì, che gli manda, e poi
1: mai quintiliano non farà mai cose del genere,
0: e poi qui veramente abbiamo tremato. Io vi consiglio sempre, guardate la manina finale,
2: vietato ai minori.
3: Ha aggiunto anche Milan, Juve, perché si parlava di Juve, e quando è alla Juve, ma Milan, Inter, scusate,
0: ma poi io mi chiedo chi è che l'ha aggiunto, si parlava di, ma questo devo chiedere, si parlava di e poi però io non posso dimenticare che una grande colpa ci avrebbe avuta Federico Rossi, perché Rossi invece di entrare, perché lui quando fa così con la manina, giustamente
2: dice,
0: aiuto,
2: metti il tappo,
0: e Rossi era ribartato per terra dalle risate. Insomma, Rossi, sei stato complice di una morte, ecco, questo va detto, no?
2: Bellissimo, però, momento indimenticabile.
0: Ah, ci abbiamo anche la seconda, stasera vi mandiamo anche la seconda, perché pure, è pure recidivo.
2: Vai. È recidivo, cioè, ottenere condizioni.
4: Ciao Quinti, ciao a tutti, Mimmo. Fermo restando che naturalmente spero che entri a Milano la squadra volendo vincere la partita, però io sui discorsi che state facendo parlerei dopo il Milan, ecco. Ciao,
3: grazie, io spero che non se ne dimissioni nulla, nessuna caramella stasera,
2: giorno.
3: È un po' l'aria condizionata. Siamo giunti al termine.
0: Ma poi,
3: grazie Pede Rossi, grazie a tutti voi, capirai, Santarelli già è pronto.
0: Ma questa... poi io non so perché, ma lo vedo più basso in questa. Non è che si è accorciato. Cioè, rispetto alla caramella, lo vedo più basso. Allora, per il prossimo giovedì, Fede, per il prossimo giovedì devi metterle a confronto e poi lo misuriamo. Perché secondo me ha perso qualche centimetro.
2: È probabile.
0: Ciao ragazzi, buonanotte a tutti.
2: Buonanotte.
0: A domani. Buonanotte. Ciao, ciao ragazzi.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Silvio Longobucco. Silvio Longobucco nasce a Scalea il 5 giugno 1951. Chiamato Silvio in onore di Silvio Piola, è terzino e cresce nella Ternana e con i rossoverdi esordisce in Serie B nel corso della stagione 1969-1970. Arriva alla Juve, sua squadra del cuore da sempre, nel 1971, dopo un'altra stagione a Terni, e scopre del trasferimento mentre si trova in caserma, ad Orvieto, durante la visita per il servizio militare. Lo sente alla radio. Esordisce in A con i bianconeri il 21 maggio 1972, dopo mesi trascorsi da imboscato perché la Ternana non disse alla Juve del suo impiego da militare, temendo che questo facesse saltare il trasferimento. Contro la Fiorentina colleziona la prima delle sue 80 presenze complessive in 4 stagioni a Torino, amichevoli comprese. Al suo primo anno vince il primo scudetto, facendo il bis l'anno seguente e il tris nel 1975. Partecipa anche dal primo minuto alla finale di Coppa dei Campioni del 1973, persa 1-0 contro l'Ajax a Belgrado, con lui sfortunato protagonista, sovrastato in elevazione da Rep in occasione del gol decisivo. Dopo l'esperienza in bianconero, per lui 4 anni al Cagliari, tra Serie A e Serie B, e poi, dopo anni in cui la nostalgia non aveva mai smesso di fargli compagnia, ritorna a casa a Cosenza nella stagione 1982-83, con cui vince la Coppa Anglo-Italiana. Dietro l'addio alla Juve, secondo lui, oltre all'incremento della concorrenza, anche un pugno dato a Gorin in una sfida contro il Milan.
0: Eroi in bianconero.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La cronaca: 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte.
3: Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Questo summit è il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Secondo il tycoon, il leader cinese avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia.
4: La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza in provincia di Padova il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante la 4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto per Favero la massima pena per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale.
3: Allerta gialla oggi per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. In queste 6 regioni, dalla tarda mattinata di oggi e fino a domani, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di rilevante intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.
4: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il Coordinamento Nazionale di FIM, Wilm di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia d'Ancona.
3: Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Como-Parma, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Oggi intanto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile. Alle 15.30 Luciano Darda riaffronterà il norvegese Casper Ruud, mentre in serata Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Venerdì 15 maggio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus con la grande notizia di ieri. Si giocherà domenica a mezzogiorno il derby di Roma e quindi si giocheranno a quell'orario e quel giorno anche tutte le altre sfide per la lotta Champions, ed è proprio proiettandoci verso Juventus-Fiorentina partiamo appunto oggi con Vlahovic che sfida il suo passato. Si legge da Tutto Juve, da un articolo di ieri sera: manca ancora il gol alla Viola. La sfida di domenica tra Juventus e Fiorentina avrà inevitabilmente un protagonista speciale, Dusan Vlahovic, il grande ex protagonista, probabilmente non soltanto perché rappresenta appunto un ex della gara, ma anche vista la sua situazione contrattuale incerta. La sfida tra Juventus e Fiorentina appunto avrà un protagonista speciale. Vlahovic affronterà ancora una volta il club che lo ha lanciato nel calcio italiano. Secondo i dati diffusi da Opta, le prime 98 apparizioni in Serie A del centravanti classe 2000 sono arrivate proprio con la maglia viola, periodo nel quale mise a segno anche 44 reti nel massimo campionato. Il tabù contro la sua ex squadra: nonostante il grande rendimento avuto a Firenze, Vlahovic non è ancora riuscito a lasciare il segno contro la Fiorentina da quando veste la maglia bianconera. Nelle sfide disputate da ex in Serie A, infatti, il serbo non ha mai trovato la via del gol contro la squadra toscana. Un dato curioso che accompagna l'avvicinamento alla prossima sfida di campionato, dove l'attaccante juventino proverà a interrompere questo particolare digiuno con il suo passato calcistico. Abbiamo sottolineato anche nei giorni scorsi il miglioramento della fase difensiva della Juventus. Tutto Juve sottolinea anche questo aspetto. Juventus, difesa da record, nessuno fa meglio nei top campionati europei. Dall'inizio della 28esima giornata di Serie A, la Juventus vanta la miglior difesa dei maggiori 5 campionati europei, stando anche qui in base ai dati Opta. La Juventus blinda la porta, primato europeo per clean sheet. Secondo i dati diffusi da Opta, i bianconeri hanno incassato appena 2 reti nell'arco temporale considerato, facendo meglio di qualsiasi altra formazione dei top tornei continentali, quindi dalla 28esima giornata di Serie A in poi. Non solo, la squadra torinese guida anche la speciale classifica dei clean sheet con 7 partite concluse senza subire gol nello stesso periodo. Numeri importanti anche per la Fiorentina, che si distingue per la propria continuità difensiva con 5 gare terminate a porta inviolata dalla 28esima giornata in avanti. E dunque si sfideranno 2 difese di alto livello nel lunch match di domenica. Si parla ancora di Vlahovic, sempre su Tutto Juve, sempre in riferimento alla partita di domenica. Vlahovic punta la terza rete di fila, non accade da gennaio del 2024. Vlahovic arriva alla sfida tra Juventus e Fiorentina in un buon momento di forma. L'attaccante serbo è andato a segno nelle ultime 2 giornate di Serie A contro Hellas Verona e Lecce, e ora punta a proseguire la striscia positiva. Secondo appunto i dati, anche in questo caso diffusi da Opta, Vlahovic potrebbe trovare il gol per la terza partita consecutiva in campionato, traguardo che non raggiunge da gennaio del 2024. In quell'occasione lì il centravanti riuscì addirittura a realizzare una serie di 4 gare di fila con almeno un gol a referto, e quindi Vlahovic cercherà di dare un pochino più di continuità al suo rendimento. Tutto Juve parla anche di calciomercato, da una notizia tirata fuori proprio dalla redazione di Tutto Juve. La Juventus è pronta all'offerta per un mega talento della Ligue 1. La Juventus prepara l'assalto a Akliouche del Monaco, possibile inserimento di Zegrova per abbassare la richiesta molto alta da 50 milioni di euro. Magnes Akliush si prepara a diventare uno dei prossimi protagonisti del mercato estivo. L'esterno offensivo del Monaco sarebbe destinato a lasciare il club francese nei prossimi mesi, con la società monegasca pronta ad ascoltare offerte importanti. Il Monaco ha già fissato la valutazione vicino ai 50 milioni di euro per lasciarlo partire. La Juventus accelera per il talento francese. Tra i club più interessati c'è appunto la Juventus, che segue il giocatore da tempo e starebbe valutando una strategia particolare per cercare di abbassare il costo complessivo dell'operazione. Secondo le indiscrezioni raccolte appunto dalla redazione di Tutto Juve, i bianconeri starebbero pensando di inserire Zegrova nella trattativa. L'esterno kosovaro potrebbe diventare una contropartita tecnica utile per ridurre l'esborso economico richiesto dal Monaco. L'idea sarebbe al vaglio della dirigenza francese, che starebbe prendendo in considerazione la possibilità di valutare una formula mista tra cash e inserimento di un giocatore che ha già in passato vissuto direttamente la Ligue 1 con la maglia del Lille. Concorrenza altissima, la Juventus però non è l'unica squadra sulle tracce del giocatore francese. La corsa da Cliusci coinvolge infatti diversi top club europei pronti a muoversi concretamente nelle prossime settimane. In Premier League il profilo dell'esterno offensivo piace molto sia al Liverpool che all'Arsenal. Le sue qualità tecniche, unite alla rapidità e alla capacità di creare superiorità numerica, lo rendono particolarmente apprezzato nel calcio inglese. Attenzione anche al Paris Saint-Germain, che starebbe monitorando con grande interesse l'evolversi della situazione. Il club parigino è alla ricerca di nuovi rinforzi offensivi e considera Akliush uno dei profili più interessanti del panorama francese. Il Monaco è consapevole dell'enorme interesse attorno al proprio talento e punta a monetizzare il più possibile da una possibile cessione estiva. La sensazione è che Akliush possa diventare uno dei nomi più caldi del prossimo mercato, con la Juventus che cercherà di stare dentro alla corsa per questo giocatore. Il primo piano anche di Massimo Pavan su Tutto Juve parla di Kenan Yıldız, un Kenan Yıldız chiamato alla svolta, le ultime due gare per riprendersi la scena, e la Juve dice no. Kenan Yıldız cerca il riscatto con la Juventus, ultime due gare decisive per convincere i tifosi e trascinare i bianconeri in Europa, nell'Europa che conta. Dopo il rinnovo con la Juventus, le aspettative attorno a Yıldız erano cresciute in modo inevitabile. Il talento turco avrebbe dovuto compiere il definitivo salto di qualità, aumentando il proprio peso offensivo tra gol, assist e giocate decisive. La stagione però ha rispettato le previsioni fino al rinnovo, non oltre. A rallentare la crescita del numero 10 bianconero sono stati soprattutto alcuni problemi fisici, in particolare al ginocchio, mai approfonditi pubblicamente dal giocatore. Una situazione gestita con cautela, probabilmente anche per evitare ulteriori pressioni e non compromettere il proprio rendimento nei grandi appuntamenti. Le ultime due partite per cambiare il finale di stagione. Adesso però il momento richiede una risposta importante. Nelle ultime due gare della stagione contro Fiorentina e Torino, Yıldız è chiamato a tornare protagonista e a mostrare il talento che aveva acceso l'entusiasmo dei tifosi juventini. Proprio nella sfida contro i Granata, il fantasista turco aveva già dimostrato in passato di poter essere decisivo, mettendosi in evidenza con gol e giocate di alto livello. Prestazioni che il popolo bianconero spera di rivedere nel momento più delicato della stagione. La Juventus blinda Yıldız, il futuro non è in discussione. Nonostante qualche critica e le tante indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero, la Juventus continua a considerare Yıldız uno dei pilastri del progetto futuro. Il club non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore, neppure in caso di finale di stagione negativo. La società crede fortemente nelle qualità del turco e ritiene che il suo potenziale sia nettamente superiore rispetto a quanto mostrato nelle ultime settimane. I bianconeri hanno detto no a tutte le big interessate. I tifosi aspettano un salto definitivo, le aspettative attorno a Yıldız restano altissime, l'ambiente juventino si aspetta che possa diventare il leader tecnico della nuova Juventus, trascinando la squadra in Europa e riportando il club alla conquista di trofei importanti. Il talento non è mai stato messo in discussione, ora serve la continuità per trasformare le promesse in certezze. E questo sicuramente è un aspetto che la Juventus spererà di ritrovare, un giocatore che la Juventus spererà di ritrovare per queste ultime due partite. Juventus che continua a lavorare per riportare Kolo Muani a Torino, si legge su Tutto Juve. trattative in corso con il Paris Saint-Germain e segnali positivi sul ritorno in Serie A. Il futuro di Colomoni potrebbe nuovamente intrecciarsi con quello della Juventus. Il club bianconero starebbe intensificando i contatti con il Paris Saint-Germain per riportare l'attaccante francese in Serie A. Dopo una stagione complicata, il centravanti transalpino sembra sempre più vicino a lasciare il Paris, che starebbe valutando concretamente la possibilità di una nuova cessione nelle prossime settimane. L'ultima esperienza vissuta da Colomoni non ha rispettato le attese. Il rendimento dell'attaccante è stato ben al di sotto delle aspettative, con numeri poco incisivi durante la sua avventura in Premier League. Le difficoltà incontrate nel trovare continuità e spazio avrebbero contribuito a rendere sempre più incerta la sua permanenza a Parigi. Diversa invece la percezione maturata durante il suo precedente passaggio alla Juventus nella seconda parte della stagione 24-25. In bianconero il giocatore aveva mostrato qualità interessanti e un inserimento più convincente rispetto alle ultime esperienze. Proprio per questo motivo la dirigenza juventina starebbe valutando con decisione il suo ritorno a Torino. Contatti avviati, dialoghi tra Juve e Paris Saint-Germain sarebbero già in fase avanzata, la Juventus sarebbe fiduciosa sulla possibilità di trovare un accordo con il club francese, mentre anche i contatti con l'entourage del giocatore starebbero procedendo in maniera positiva. Colomoni vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A, campionato nel quale ritiene di poter rilanciare definitivamente la propria carriera, e quindi vedremo se appunto la Juventus riuscirà a chiudere questo colpo tanto sperato. Una Juventus che appunto ha ancora tanta incertezza legata al futuro di Dusan Vlahovic, e su tutto Juve si legge: Vlahovic, futuro bianconero in bilico, in tanti tentano il colpo. Dusan Vlahovic torna nel mirino dell'Atletico Madrid, la Juventus rischia l'addio a parametro zero del centravanti serbo. Il nome di Dusan Vlahovic torna a circolare con forza in casa dell'Atletico Madrid. Il club spagnolo segue il centravanti serbo ormai da diversi anni, fin dai tempi dell'esplosione con la maglia della Fiorentina. Se allora rappresentava un investimento di prospettiva, oggi il suo profilo viene considerato un'opportunità di mercato dal grande potenziale. La situazione contrattuale dell'attaccante con la Juventus continua infatti a essere delicata. Il contratto in scadenza e le difficoltà nel trovare un accordo per il rinnovo stanno alimentando i dubbi sul futuro del giocatore a Torino. La Juventus aveva investito circa 75 milioni di euro per portare Vlahovic in bianconero nel gennaio del 2022, puntando su di lui come centravanti del futuro. I numeri complessivi restano importanti: 66 reti realizzate in 165 presenze, ma il suo rendimento non è mai stato completamente continuo. Nel corso di questa stagione Vlahovic ha perso centralità all'interno del progetto tecnico juventino. Nonostante ciò, il mercato attorno al giocatore resta vivo. Bayern Monaco, Milan e Barcellona stanno monitorando la situazione, soprattutto considerando la possibilità di un addio senza incasso significativo per la Juventus. Per l'Atletico, però, l'ostacolo principale riguarda i costi complessivi dell'operazione, considerando non soltanto l'ingaggio, ma anche i vari bonus e le commissioni per gli agenti. E quindi ecco, c'è il nodo economico da risolvere, nonostante la possibilità di prendere Vlahovic a parametro zero. Passiamo alle prime pagine dei giornali di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport. Cardinale ribalta il Milan, si legge questo sulla prima pagina della Gazzetta, con l'intervista al presidente del Milan. Milan cambio, valuterò tutti senza Champions è un fallimento, ho speso tanto ma non bene. Il proprietario del club, con Allegri ho parlato, anche lui non è contento, ha detto appunto Gerry Cardinale, numero uno di Redbird, promette una scossa per i rossoneri. Questa è la notizia in primo piano sulla Gazzetta dello Sport, che in taglio alto parla di tennis e di Sinner. Sinner, Dardari e la voglia di una finale azzurra. Roma, Italia, Jannik liquida anche Rublev, alle 19 sfida Medvedev, mentre Dardari appunto alle 15.30 con Rud per gli internazionali d'Italia, che stanno andando in scena a Roma e che hanno creato non pochi problemi per il calendario di Serie A. E infatti parla anche di questo la Gazzetta: finalmente la decisione Europa, mezzogiorno di fuoco, il prefetto ci ripensa, derby e altre 4 gare domenica alle ore 12 e quindi... appunto domenica mezzogiorno le 5 gare valevoli per la corsa alla Champions League. E poi c'è anche la gioia di Oaktree dopo il doblete, Inter festa i 150 milioni, la gioia di Oaktree che prepara nuovi investimenti, i nerazzurri celebrano il grande traguardo raggiunto, anche questo si legge sempre sulla Gazzetta dello Sport in merito appunto alla vittoria dell'Inter sia in campionato che in Coppa Italia, di conseguenza arrivano introiti importanti per le casse nerazzurre. Milan nel caos, Spalletti vuole Alisson, questa è la prima pagina del Corriere dello Sport, che si concentra principalmente appunto sul Milan e su Massimiliano Allegri. Milan sotto sopra, Allegri è pronto a lasciare l'ultimo strappo, il tecnico si giocherà Champions tra forti tensioni e contrasti interni, via a fine stagione se il board non cambierà. Milan sotto sopra, Allegri è pronto a lasciare, stop alle ingerenze di Ibra, dal mercato flop alla rottura con Zlatan, Max vuole riportare il club nell'Europa delle big e pretende 6 punti contro Genoa e Cagliari, poi rifletterà sull'ipotesi di guidare la nazionale, ma Cardinale ha un obiettivo, convincerlo a restare. E quindi Max Allegri a quanto pare sta valutando l'idea di poter allenare la nazionale italiana, che verrà allenata nelle prossime amichevoli che giocherà a giugno da Baldini, tecnico dell'Under 21, che ha già tra l'altro rivelato che farà giocare proprio in queste amichevoli i suoi ragazzi dell'Under 21. Sempre sulla prima pagina del Corriere dello Sport, volata Champions domenica alle 12 con Roma-Lazio, anche Pisa-Napoli, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. Queste le 5 partite che andranno in scena domenica alle 12. Che per gli appassionati di calcio, appunto, con quel giorno ci sarà un pranzo molto interessante. Si parla di Napoli, McTominay, Mr. Match Point, Scott ha segnato il gol scudetto, a Pisa vuole firmare la qualificazione con lo scozzese che vuole rendersi sempre più decisivo. Per quanto riguarda la Juventus, si parla di Alisson, Spalletti, la priorità è Alisson, offerto a Tubolu del Friburgo, ma il preferito resta il portiere dei Reds. Roma, Friedkin, via libera ai rinnovi, la svolta di Ryan, Dybala, Celik e Pellegrini verso la conferma. In taglio basso, Ancelotti firma, sarà il CT del Brasile fino ai mondiali del 2030, e quindi spenti i sogni di chi lo sognava, almeno nel prossimo periodo, CT della nazionale italiana. Anche il tennis sul Corriere dello Sport, internazionali, oggi le semifinali contro Medvedev e Rud, Sinner e Dardari, Roma sogna la finale tutta azzurra, appunto agli internazionali di Roma, e quindi insomma non dico che la presenza di Sinner in finale sia scontata, ma poco ci manca, un po' meno invece quella di Dardari, ma insomma si può tranquillamente sognare. Ci spostiamo anche sulla prima pagina di Tutto Sport, Juventus, obiettivo difesa italiana, Caiode e Scalvini nel mirino di Luciano Spalletti, i due difensori che per i bianconeri, i due difensori per i bianconeri che cercano giovani italiani. Caiode Scalvini, Azzurro Juve, l'intervista all'ex Viola, nazionale Under 21, ora protagonista del Brentford. La Premier è Disneyland, ma l'interesse mi fa piacere. Il centrale dell'Atalanta intriga Allegri, costa 40 milioni, con la Juventus che cerca di italianizzarsi sempre di più. In taglio alto, finalmente la notizia dell'accordo tra Lega e Prefettura, il derby di Roma domenica, ok, si gioca alle 12, finalmente è finita, a mezzogiorno anche le altre 4 partite che riguardano la corsa Champions, non cambia invece il programma degli internazionali di tennis, finale alle 17, e con appunto la finale degli internazionali che era già fissata da tantissimo tempo, è stato criticato anche dal presidente della Federtennis il calendario proprio di Serie A e la sua costruzione, visto che ha sottolineato come durante le ATP Finals di Torino era stato programmato il derby tra Juventus e Torino, e durante gli internazionali d'Italia-Roma è stato programmato il derby capitolino, e quindi ecco anche un po' una critica sotto questo punto di vista. Si parla appunto di tennis in taglio basso su Tutto Sport. Yannick e Luciano danno appuntamento a Mattarella, Sinner e Darderi e Magica Roma. Oggi semifinali, il numero 1 liquida Rublev, supera Djokovic e ritrova Medvedev. Sarei contento pure se andasse male. Luli sfida Rud dopo aver battuto Hodar in una partita folle finita alle 2 di notte. Sono nato per lottare. Il fuorigioco bugiardo, scrive Guido Vaciago, direttore di Tutto Sport, in taglio basso. Prendi il frame, è la frase fatidica, quella che può decidere la convalida o l'annullamento di un gol. Per fuorigioco, a volte anche per una manciata di centimetri, dall'avvento del fuorigioco semiautomatico ne sono stati annullati anche per misure inferiori ai 5 centimetri, con un po' di polemica da parte del direttore di Tutto Sport nei confronti del fuorigioco, quando però in realtà si parla di una questione oggettiva e geografica. Si parla anche dell'altra metà della città su Tutto Sport, nuovi contatti, Darmian e il Toro. Più vicini, il difensore dell'Inter è favorevole all'idea di tornare in Granata, avanti tutta sull'operazione a parametro zero. Mercato caldo, via bastoni, Inter, Solé più Muaremovic, Sarri per la Dea. Bufera rossonera, Cardinale, Milan, Zitti e Champions, sale d'amico. E poi si parla anche di ciclismo e Italia, urlo ballerini, eroe a Napoli, Milan a terra, furia sul Giro. Questo il quadro della prima pagina di Tutto Sport. E facciamo un salto anche su quella del Quotidiano Sportivo, la prima pagina del QS. Terra azzurra, doppio sogno, si concentra sul tennis. Roma, le semifinali, Sinner, Medvedev e Darderi, Rud per la storia. Di spalla si parla anche del calendario. Serie A, c'è l'ok, il derby e le altre sfide per la Champions, domenica alle 12. Inter Kiev punta altri trionfi, più giovani e nuova difesa. In taglio basso, Dea, possibile svolta, l'ombra di Sarri su Palladino, riflessioni in casa Atalanta nonostante l'Europa vicina. E poi giorni roventi del Milan, bivio quarto posto, ma la rivoluzione è già iniziata. Tare sempre più in bilico, D'Amico in pole, continua la contestazione a società e squadra, con una situazione abbastanza complicata e tesa in casa Milan per quanto riguarda la situazione attuale societaria e stagionale. A proposito della città di Milano, non sponda Milan ma sponda Inter, andiamo a sentire quello che ha detto ieri Gabriele La Monica, che è stato ospite ai microfoni di Radio Bianconera e ha parlato durante Cose di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino, perché ha parlato del doppio successo dell'Inter in campionato e in Coppa Italia, e ha, diciamo, parlato in maniera anche un po' polemica del concetto di doblete.
1: Se vogliamo, guarda, io sono molto nauseato da molti miei colleghi. Io faccio il giornalista, sono proprio da 35 anni, ma vedo che corro ormai il meretricio nel giornalismo sportivo, è diventato una cosa vergognosa. E lo dico assumendo ogni responsabilità di non risultare simpatico, tanto non mi interessa. Ormai la mia carriera l'ho fatta, quindi non devo chiedere niente a nessuno. Il doblete è una delle cose più patetiche che abbia mai sentito. Doblete, triplete, cose. Avete sentito lo scritto? Cos'era? Monolete, per carità, un po' di decoro, un po' di dignità. Noi hanno vinto due trofei, benissimo, se lo ripeto dalla fine dello scorso anno, manco per niente, hanno fatto figurarci in Europa come tutti quanti gli altri, hanno preso 5 pere in finale come mai nessuno, e quello rimarrà nella storia. Noi siamo noi che siamo sempre stati dei festi che sono fatti sempre rinfacciare: ah, senza la Champions non vale niente la stagione. Vale anche se vince la Coppa del Nonno, la Coppa del Condominio, vale sempre vincere, bisogna sempre vincere. Se fino a che vinci va sempre bene, fino a quando scrivo cose in bilancio va sempre bene, fino a quando metti una Coppa in repertorio va sempre bene. Poi chiamarlo monolete, doblete, triplete, queste sono cose vergognose che lascio appartiene al mio mondo e non vesti i colori juventini. Però queste, cioè, poi i colleghi che dicono che hanno ribaltato la finale lo scorso anno, non hanno ribaltato assolutamente niente, hanno vinto un campionato con merito, perché bisogna riconoscere i meriti, ma un campionato in cui non avevano nessun tipo di avversari, perché anche il Napoli ha mollato dopo pochissimo, un campionato ormai che ha perso ogni credibilità anche per colpa nostra. Però, per carità di Dio, sono il pesce più grosso dello stagno, sì, 8,5 la stagione, per carità del Signore, anche perché comunque cominciamo a dire che anche lo stile Marotta di acquisti fantasmagorici quest'anno, se tu guardi la nostra campagna acquisti, fa schifo. Quella del Milan fa schifo, ma quella dell'Inter, ragazzi, hanno preso un giocatore decoroso, Diouf, un giocatore
2: se vinci la Mascheri quella campagna acquisti, se vinci la Mascheri,
1: chiaramente se vinci anche Diouf diventa anche Akanji o quegli altri giocatori che hanno preso, ma se vai in Coppa dei Campioni con Diouf e Akanji al posto di Mkhitaryan e Çalhanoğlu in salute, e poi prendi 5 per e ne prendi non solo in finale, ne prendi anche al primo turno.
0: Ecco queste le parole di Gabriele Lamonica. Noi continuiamo la nostra carrellata su tutto Juve, perché si continua a parlare della telenovela tra Vlahovic e la Juventus, una telenovela definita infinita, rinnovo, dubbi e colpi di scena. Ora decide papà Milos, da Giuntoli a Comolli, passando per Tudor, Spalletti e Chiellini. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus resta un rebus senza soluzione. Tra aperture, frenate, infortuni e mercato, la trattativa per il rinnovo continua a vivere di alti e bassi, e adesso la prossima mossa può arrivare dalla famiglia del bomber serbo. A volte nemmeno una bussola basta per orientarsi, e quando i segnali cambiano continuamente, capire quale sarà il destino di Vlahovic diventa quasi impossibile. Il contratto dell'attaccante con la Juventus scade il 30 giugno, ma a meno di 2 mesi dalla deadline, il futuro è ancora avvolto nella nebbia. Negli ultimi mesi, infatti, attorno al numero 9 bianconero è successo di tutto: interessamenti di club come Milan e Galatasaray, problemi fisici che hanno acceso dubbi sulla sua continuità e gol pesanti che hanno ricordato perché la Juve nel 2022 investì più di 70 milioni di euro per strapparlo alla Fiorentina. Dal tutto ok di Giuntoli ai dubbi di Comolli, la lunga telenovela inizia già alla fine del 2024. Cristiano Giuntoli prova a rassicurare l'ambiente parlando di rapporti eccellenti con il giocatore e il suo entourage. Il rinnovo sembra una formalità rinviata soltanto a dopo il mercato invernale, ma la realtà

0: La situazione si riaccende ulteriormente con l'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Il tecnico punta forte su Dusan e racconta pubblicamente di un giocatore felice a Torino e desideroso di restare anche oltre la scadenza. Parole che riaccendono l'entusiasmo dei tifosi juventini, sostenute anche da Giorgio Chiellini, convinto che Vlahovic abbia sempre avuto in testa soltanto la Juventus. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina. Kolo Muani è un'occasione per la Juve, si parla di questo anche su Tutto Juve, perché appunto in caso di partenza di Vlahovic, forse anche a prescindere da quello, Randal Kolo Muani è escluso dai convocati della Francia per il mondiale, e tra l'altro su questo apriamo una parentesi: non sono stati convocati nemmeno Kefren Turam, scelta comprensibile. Secondo me un po' meno comprensibile la scelta di non convocare Kalulu. Sta di fatto che la mancata convocazione per Kolo Muani è una delusione per l'attaccante, ma una possibile occasione per la Juventus. I bianconeri hanno riaperto i contatti con il Paris Saint-Germain. Un'esclusione che può trasformarsi in un assist di mercato per la Juventus. Deschamps ha lasciato fuori Kolo Muani dalla lista della Francia per il mondiale e adesso i bianconeri sperano di sfruttare la situazione per riportare l'attaccante a Torino. La Juventus infatti ha già riallacciato i contatti con il PSG per il ritorno del centravanti francese e protagonista di una seconda parte di stagione molto positiva in bianconero, con 10 reti segnate tra gennaio e giugno del 2025. Juve Kolo Muani, contatti riaperti. Attualmente Kolo Muani è in prestito al Tottenham, ma il cartellino resta di proprietà del Paris Saint-Germain. Il giocatore non ha mai nascosto il desiderio di tornare alla Juventus e alla Continassa la sua candidatura resta fortissima per rinforzare l'attacco della prossima stagione. L'esclusione dal mondiale rappresenta una battuta d'arresto importante per il francese, soprattutto a livello personale, ma può diventare un vantaggio strategico per l'amministratore delegato della Juventus. Mondiale saltato, perché la Juve può guadagnarci senza la vetrina internazionale del mondiale, il rischio di un'esplosione mediatica e tecnica di Kolo Muani si azzera. Tradotto, meno concorrenza e prezzo potenzialmente più basso. La Juventus potrà trattare con il Paris Saint-Germain senza dover aspettare il ritorno del giocatore dagli Stati Uniti e soprattutto senza il pericolo che qualche prestazione di alto livello faccia lievitare il valore del cartellino. Non è un dettaglio da poco in un mercato dove ogni gol può cambiare gli equilibri. Matetà convocato al posto di Kolo Muani. A prendere il posto dell'ex Eintracht di Francoforte nella lista della Francia è stato Jean-Philippe Matetà, altro profilo che la Juventus aveva seguito nel mercato di gennaio. Una scelta forte da parte di Deschamps, che certifica il momento complicato vissuto da Kolo Muani lontano da Parigi, ma che non cambia i piani della dirigenza bianconera. Kolo Muani torna alla Juve, scenario aperto anche senza Vlahovic. Il possibile ritorno del francese non dipende necessariamente dal futuro del serbo. La Juventus considera Kolo Muani un profilo ideale per il progetto tecnico, sia in caso di permanenza del serbo, sia in caso di addio. E per questo motivo il club continua a lavorare sotto traccia con il Paris, nella speranza di trovare la formula giusta per il bis in bianconero. E dopo il taglio dal mondiale, la strada potrebbe essere diventata meno complicata. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport in merito appunto alla situazione legata all'interessamento della Juve per Kolo Muani. Noi andiamo a sentire invece le parole di Nino Ori, che ieri ospite ai microfoni di Radio Bianconera ha parlato durante la trasmissione RBN Caffè, e ha parlato anche un po' criticando alcuni, ha parlato appunto dei giocatori della Juventus, facendo riferimento anche ad alcune situazioni arbitrali.
1: Alla, tra virgolette, non è neanche svogliatezza, ma alla faciloneria dei nostri giocatori, sai che anch'io ho sempre dedicato dei pensieri poco carini, tutto sommato, sì. No? Però se a questo poi aggiungiamo anche un certo tipo di arbitraggi, è chiaro che tutto diventa un pochino più complesso. Poi ci mancherebbe...
2: Ma pesa più l'arbitraggio o l'errore dei giocatori,
1: no,
2: Nino?
1: No, pesano di più gli errori dei giocatori, non ci sono né il più forte vince. Il più forte magari vince anche perché l'altro si suicida, come è successo ieri sera nella finale di Coppa Italia. Ne ho visti alcuni minuti e mi sembrava veramente una partita finta.
2: Cioè, meno male che doveva essere una partita giocata alla follia. Sarri, riparliamo un po' di cos'è la follia.
1: Prima si fanno gol da soli, poi danno all'avversario il pallone giusto da buttare dentro. Cioè, vabbè, meno male che è stata la partita.

0: la finale di Coppa Italia meno vista della storia, ovviamente. In Coppa ha rotto le scatole, ai tennisti, ma vabbè. Darderi, come diavolo si chiama, è stato più forte anche di questo, anche dei vari casini che ci sono stati nel corso di quella partita, terminata credo alle 2 qualche minuto, insomma.
1: Ecco queste le parole da parte di Nino Ori. Juventus, missione Champions, Spalletti non si fida, le partite bisogna vincerle tutte, si legge su Tutto Juve. La Juventus si gioca tutto negli ultimi 180 minuti contro Fiorentina e Torino. Spalletti non vuole fare calcoli nella corsa Champions, mentre Roma e Milan restano in agguato in un finale di Serie A ancora apertissimo. La corsa Champions della Juventus entra nella fase decisiva. Dopo il caos calendario della penultima giornata di Serie A, i bianconeri si preparano a vivere due sfide ad altissima tensione contro Fiorentina e Torino. Luciano Spalletti non vuole distrazioni né tantomeno fare calcoli. Le partite bisogna vincerle tutte e non sperare di vincerle. Un messaggio chiaro a squadra e ambiente. La Juventus non si sente ancora al sicuro. Juventus, margine d'errore quasi azzerato, con un solo punto di vantaggio su Roma e Milan. La Juventus sa di non poter più sbagliare. I bianconeri sono attualmente terzi a quota 68 punti e possono contare sugli scontri diretti favorevoli contro i giallorossi e sulla differenza reti rispetto ai rossoneri. Ma il margine resta sottilissimo. La squadra di Spalletti deve affrontare due gare vere, piene di insidie: prima la Fiorentina all'Allianz Stadium e poi il derby contro il Torino all'Olimpico. Due partite che valgono una stagione. Fiorentina e Torino, due trappole per la Juventus. La Fiorentina arriverà a Torino con voglia di chiudere bene una stagione assai complicata. Nonostante la salvezza tranquilla e un buon girone di ritorno, l'ambiente viola resta agitato e contestato, tant'è che alla fine dell'ultima partita, dove la Fiorentina ha ottenuto l'aritmetica salvezza, sono comunque arrivati i fischi del Franchi. Per questo motivo la sfida contro la Juventus assume quasi il valore di un derby. Ancora più delicata l'ultima giornata contro il Torino. I granata non vincono il derby dal 2015, ma restano un avversario storicamente scomodo, soprattutto se la qualificazione Champions dovesse essere ancora aperta per gli ultimi 90 minuti. La Juventus non può permettersi passi falsi, anche un pareggio rischierebbe di diventare una beffa. Questo è quello che riporta il Corriere dello Sport. Il grande nome fatto per la porta della Juventus è stato quello di Alisson, e ne ha parlato di lui Van der Sar, uno probabilmente dei più grandi portieri della storia del calcio, e ne ha parlato molto bene dicendo: uno dei migliori al mondo. Edwin Van der Sar promuove Alisson per la porta della Juventus, difende Di Gregorio e incorona Yıldız, può diventare il nuovo Del Piero. L'ex bianconero elogia anche Spalletti e Chiellini. Alisson è un portiere di prim'ordine, uno dei migliori al mondo, l'ho ammirato in questi anni a Liverpool. Le voci di mercato non sono mai piacevoli per un calciatore, ma se la Juventus sta valutando un cambiamento, Alisson potrebbe essere un'opzione affidabile. Parliamo di un top, aver già giocato in Italia con la Roma nel caso lo aiuterà. L'ex portiere della Juventus respinge anche ogni dubbio legato all'età del brasiliano. Sì, questione di fiducia e serenità. Il fatto che Alisson abbia quasi 34 anni non è un problema, anzi sono tanti i portieri che giocano ad alto livello in età avanzata. Buffon ha smesso a 45, io a 40 ho disputato l'ultima stagione al Manchester United. E poi ha parlato anche di Di Gregorio: le critiche fanno parte del calcio. Van der Sar conosce bene la pressione della porta juventina e invita Di Gregorio a non perdere fiducia nonostante le critiche ricevute in stagione. Le critiche fanno parte della vita e del calcio, soprattutto nei grandi club. Di Gregorio deve continuare a lavorare tanto e non deve perdere la fiducia. Io ho sempre ragionato così. Ha elogiato poi Kenan Yıldız: non vincere il campionato per tante stagioni è un problema per un club così. La Juventus avrebbe bisogno di 2-3 rinforzi di livello capaci di trasmettere energia nuova alla squadra. Yıldız può diventare un nuovo eroe per i tifosi della Juventus, un po' come lo è stato Alessandro Del Piero, con un paragone che viene fatto già da diverso tempo, ma che rischia di essere anche un pochettino pesante. Van der Sar approva anche la scelta di affidare la panchina a Luciano Spalletti, è un allenatore esperto, una garanzia per la Juventus. Mi fa piacere vedere nella dirigenza anche una leggenda come Chiellini, ragazzo molto intelligente. Ho sentito Giorgio qualche volta al telefono e a Los Angeles ci siamo visti per un caffè. Abbiamo parlato soprattutto del mio passaggio da calciatore a dirigente e gli ho dato qualche consiglio. Queste le parole di Van der Sar, che appunto dà grande fiducia alla Juventus nell'affare Alisson, considerandolo uno dei portieri più forti al mondo. E effettivamente 34 anni per un portiere è un'età generalmente per un calciatore abbastanza avanzata, ma appunto diciamo che i portieri fanno un po' quasi un mestiere a parte, no? Le loro caratteristiche, il loro stile di gioco li porta ad avere generalmente carriere tendenzialmente più lunghe. Andiamo a sentire invece le parole di Ivan Carria di Tutto Mercato Web, che ieri, ospite a RBN Caffè, ha parlato dell'inchiesta arbitrale, un'inchiesta che sta piano piano sparendo dai radar anche dei media, e secondo lui piano piano è destinata a non ritornarci più.
2: Sì, poi il caso Abiti secondo me è sparito dai radar e non ci tornerà, perché onestamente ecco, è un'inchiesta che io credo, cioè avendola un po'...
3: Ci sono poche basi? Poche basi.
2: Secondo me ci sono tante cose che non tornano, francamente, perché poi parlando seriamente anche del precedente di Calciopoli, sì, è vero che quello è un precedente a parte doloroso per la Juve, ma pericoloso per tutti, perché si è stabilito il principio che per un illecito non serve dimostrare che ci sono state delle combine, perché non esiste una partita della Juventus di Calciopoli su cui sia provato che il risultato fosse stato combinato. Quindi quello è una cosa da ricordare sempre, non è necessario quello. Detto questo, questa è un'inchiesta in cui, per esempio, se parliamo delle designazioni favorevoli all'Inter, è strano che se ne parli su due partite in cui ha perso due trofei e che fosse sgradito l'arbitro che ha arbitrato di più l'Inter nelle ultime due stagioni. Cioè, voglio dire, anche a volerla vedere dalla prospettiva contraria nerazzurri, però poi fai un attimo un ragionamento di buon senso e dici sì, mi sembrano cose che non tornano, francamente, e anche altre, insomma, secondo me non ne sentiremo più parlare dell'inchiesta arbitri. Vedremo, ecco, quando gli atti saranno trasmessi alla Procura Federale, ma io non ci ho mai creduto troppo, sono sincero. Il caos calendari è una figuraccia. La Lega ha depositato il ricorso al TAR. Credo che le speranze di accoglimento siano prossime allo zero.
3: Nulle.
2: Sì, sono
3: come può il TAR dar contro il prefetto?
2: No, ma perché quale giudice si prende il rischio di dire...
3: Ma scherzi?
2: No, non hai ragione sull'ordine pubblico. Se poi succede qualcosa, di chi è la colpa? Quindi sono, credo, prossime allo zero. La Serie A a un certo punto dovrà scendere a tra virgolette parti, cioè accettare che quelle partite si giocheranno lunedì sera. Non è il massimo, ma del resto, oggettivamente, con tutto il bene per la Lega Calcio, il problema l'hanno creato loro, perché la data degli internazionali era nota da molto tempo, quando sono stati fatti i calendari.
3: Un anno?
2: Anche due anni era, ecco, nota la data della finale dell'internazionale di tennis. Bastava mettere un criterio, perché il sorteggio è casuale, però dei criteri ci sono, perché comunque sono legati proprio all'ordine pubblico, cioè che so, non metti la partita ora non...
1: Queste le parole di Ivan Cardi, appunto in riferimento a questa inchiesta arbitrale che piano piano sta sparendo dai radar, e alla questione legata al calendario che ha fatto fare un po' una figuraccia al calcio italiano e che ha trovato una soluzione giocando domenica alle 12. Dovremmo avere in collegamento telefonico Fabiola Graziano. Buongiorno Fabiola.
4: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti.
1: Ci eravamo sentiti venerdì scorso, ci sentiamo oggi con una Juventus che adesso è al terzo posto e si appunto ha sempre di più il proprio destino in mano, con una corsa Champions che però è sempre più trafficata, una Juventus che lì anche e soprattutto grazie a un Milan che sta crollando sempre di più.
4: Sì, ce l'eravamo detto già nelle scorse settimane che l'opportunità e l'occasione era troppo ghiotta per non coglierla. Sicuramente il Milan ci ha dato una mano perdendo tanti punti per strada, sicuramente però non vanno tolti i meriti al gruppo allenato da Luciano Spalletti, che comunque certo. È riuscito a risollevare le sue sorti e a rimettersi in carreggiata dopo i passi falsi di fatto commessi soprattutto contro il Verona.
1: Ecco, nella partita di Lecce si è visto, direi, finalmente il tridente offensivo Ildiz, sì. Vlahovic con Seisao, probabilmente il tridente che la Juventus aveva studiato da inizio stagione e che poi si è visto soltanto a lungo andare, soltanto appunto nell'ultima partita. Forse c'era stato qualche occasione per vederlo a inizio stagione, ma sicuramente non in maniera particolarmente convincente. Ti è piaciuto questo tridente sabato scorso, non mi ricordo,
4: sì,
1: quando ha giocato.
4: Lo dico senza nessun problema, mi è piaciuto davvero tanto, anche se il nostro Yildiz dà segnali di problemi a livello proprio di condizioni fisiche, per cui credo sia stato un po' purtroppo l'anello debole di questo tridente nella scorsa giornata, però credo anche che sia l'assetto migliore con cui questa Juventus può presentarsi di fronte agli avversari. Abbiamo bisogno, come dicevamo nelle precedenti chiacchierate, della personalità e del carattere di Vlahovic, che è alla guida proprio dell'attacco bianconero, sta dimostrando da quando è rientrato di essere davvero un leader del reparto e non solo, anche della squadra e dei tifosi, con cui continua ad avere un legame speciale nonostante sia a ridossissimo, mi verrebbe da dire, della scadenza del suo contratto. Con Seisao, con Spalletti ha fatto il salto di qualità, nel senso man mano che i mesi sono passati sotto la guida del tecnico toscano, Cicco è riuscito a tirar fuori quelle che sono le sue vere qualità. Dovrebbe a mio parere aggiustare giusto un attimo la mira ed evitare di continuare a centrare soltanto i legni, come lo dico a mo' di battuta, e sì. Anche no, ecco.
1: Sì, si parla un po' di un Conseisao che deve migliorare,
4: sì,
1: un po' dal punto
4: dei,
1: di vista.
4: Cioè, sta in cima alla classifica dei legni colpiti, sì. Proprio in Serie A in generale, non solo alla Juventus. Quindi forse dovrebbe lavorare un po' di più su quello, proprio per diventare l'esterno offensivo che ci serve.
1: È sicuramente un po' un aspetto che dovrà migliorare anche per il futuro. Vlahovic intanto continua a segnare, ha segnato contro il Verona, ha segnato contro il Lecce. Secondo te questi gol come cambiano il suo futuro? Lo vedono più vicino alla Juve, lo vedono più lontano? Tu come la vedi?
4: Non credo, credo che sia assolutamente tutta una questione economica, purtroppo da entrambe le parti. Credo che dopo le due partite restanti contro Fiorentina e Torino ci si siederà per l'ultima volta attorno a un tavolo e si ragionerà appunto da un punto di vista soltanto economico. Non credo che le prestazioni buone o brutte che siano dello stesso attaccante serbo possano in un certo senso indirizzare il rinnovo, indirizzare il contratto verso il rinnovo oppure verso la chiusura definitiva. Credo esclusivamente che dipenda soltanto dalle intenzioni dell'entourage dell'attaccante e della stessa dirigenza bianconera se proseguire o meno da un punto di vista proprio economico.
1: Ecco, e a proposito di attaccanti, si sta facendo tanto il nome di Colomouani, soprattutto se si era già fatto a gennaio, si sta facendo ancora di più in queste settimane, forse anche a prescindere dal futuro di Vlahovic. Secondo te è l'attaccante che serve alla Juventus anche dal punto di vista delle caratteristiche?
4: Ha avuto la sua possibilità in maglia bianconera nei 6 mesi che comunque è stato a Torino ed era entrato a far parte del nostro gruppo squadra. non si è dimostrato, non si è rivelato l'attaccante, il cecchino d'area che ha trascinato la Juventus a suon di gol, però comunque è stato uno di quei calciatori che si è dato da fare e con le sue marcature è riuscito in un certo senso a fornire il proprio contributo. Credo che bisognerà anche lì fare un ragionamento da un punto di vista economico e cercare di capire se quest'anno si possa trovare un accordo più favorevole con lo stesso Paris Saint-Germain sostanzialmente.
1: Ecco, a proposito di Colomoni, che è francese, non sono stati convocati da Deschamps per il mondiale né Kefren Thuram e né Kalulu. Sei d'accordo con questa scelta? Secondo te uno spazio potevano avercelo o anche solo uno dei due?
4: Sono d'accordo in un certo senso, perché comunque l'organico a disposizione della nazionale francese è veramente folto, nel senso ci sono veramente tante personalità e tanti calciatori che si sono messi in mostra non solo nell'ultimo anno ma anche in generale da quando Deschamps è alla guida della nazionale. Kefren poi è anche giovane, quindi avrà le sue possibilità di giocarsi le sue carte anche per in vista dei mondiali futuri. Kalulu un po' meno, ha fatto sicuramente una stagione straordinaria, nel senso che nella Juventus è stato uno dei profili fondamentali. Basti pensare anche solo ai gol segnati e agli assist serviti. Di sicuro non è quello il suo mestiere, però ha fatto anche quello, oltre a difendere sostanzialmente la nostra porta. Credo che comunque alla fine la decisione di Deschamps sia condivisibile, proprio in virtù del fatto che la Francia possiede tanti calciatori che probabilmente meritavano più di loro.
1: Su questo non c'è dubbio. Mentre volevo chiederti anche della situazione legata all'indagine arbitrale, no? Perché la sensazione è che sia una questione molto spinosa e che però stia sparendo piano piano, no? dai radar dei media principali. Per esempio, noi leggiamo sempre le prime pagine la mattina e col passare dei giorni spariva piano piano, è passato dall'essere parte centrale della prima pagina, essere di spalle, essere in taglio basso, adesso non c'è più. Tu credi, come credi andrà a finire questa situazione qua?
4: Diciamo che il caos sugli orari della 37esima giornata ha preso il sopravvento, sì, proprio sulle prime pagine dei quotidiani, e quindi ha lasciato scivolare in secondo piano tante altre questioni, tra cui appunto l'indagine e l'inchiesta sul mondo arbitrale. Mi auguro, io ovviamente non faccio parte di coloro che saranno chiamati a giudicare questa inchiesta, certo, però mi auguro che non venga accantonata con la solita sentenza scusa, ecco, mi verrebbe da dire. Mi auguro che comunque la questione vada indagata fino in fondo e vengano accertate le responsabilità di ciascun membro coinvolto nell'indagine.
1: Ecco, visto che hai citato anche il caos legato al calendario della 37esima giornata, sei soddisfatta della soluzione che si è trovata di giocare domenica alle 12?
4: Alla fine credo che sia la soluzione che fa più piacere ai tifosi che hanno comprato il biglietto per andare a vedere le partite, perché sostanzialmente essendo di domenica è più semplice organizzare un'eventuale trasferta piuttosto che di lunedì alle 18. È innegabile, come diceva lo stesso Sarri al termine della finale di Coppa Italia, che specialmente su Roma si creeranno dei disagi notevoli vista la finale degli internazionali alle 17. Non sarà facile gestire il caos che potrebbe generare, anche perché storicamente il derby di Roma è uno dei più caldi, uno dei più sentiti, quindi non sarà semplice riuscire a mantenere la calma fuori dall'Olimpico e fuori dal Foro Italico sostanzialmente.
1: E su questo non c'è dubbio. Fabiola, grazie mille, davvero ti auguro un buon proseguimento di giornata e un buon weekend.
4: Grazie mille a te Riccardo e buon weekend a tutti.
1: Grazie ancora a Fabiola Graziano, noi siamo in chiusura perché sono già le 9 passate e dopo di me vi attende la rassegna stampa. condotta da Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon weekend. Ci sentiamo, ci vediamo lunedì alle 8 qui su Radio Bianconera.
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La cronaca in primo piano: ieri 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive ad una profondità di circa 50 metri. Le operazioni di recupero dei corpi sono ufficialmente iniziate. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale, insieme ad un esperto subacqueo italiano che collabora con le autorità nelle fasi più delicate dell'intervento. A Malè intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni.
7: Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. Grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici i 27 rimasti a bordo della nave da crociera, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. Nave diretta in Olanda che arriverà domenica o lunedì. Una missione scientifica argentina si recherà a Ushuaia nella prossima settimana, punto di partenza della nave Hondius, per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus, nella speranza di ottenere risultati entro un mese.
8: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Le aperture di Trump nei confronti di Xi Jinping, che ha descritto come un grande leader e un amico, sono state finora accolte con toni più moderati dal presidente cinese. Trump ha dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all'Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran. Intanto il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz.
7: Siamo alla cronaca. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dalla cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto per Favero la massima pena per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale.
8: Sciopero confermato, ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato Aicobas ha deciso di limitare la protesta dalle 8.45 fino alle 15. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio. Alla base della mobilitazione c'è la contestazione dei processi di liberalizzazione del trasporto pubblico locale. Aicobas chiede lo stop al progetto Milano Next e la trasformazione di ATM in un'azienda speciale del Comune di Milano.
7: Tennis in chiusura: Luciano Darder in campo per la storia. Alle 15.30 sfiderà Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali BNL d'Italia. Tra i due non ci sono precedenti. In serata non prima delle 19 invece Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev. Prima però il doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13.30 scenderanno in campo contro il duo finlandese britannico Harry Elovaara e Harry Patten.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
10: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
13: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, como sa va, come la va, good morning everybody, everywhere you are, in the world, not in the world, the world. Wow, c'è Yves da Roche in cabina di regia. Yves, qui piove a Milano, a Torino che tempo fa?
14: Nuvoloso, stiamo aspettando che arrivi la pioggia, via.
13: State aspettando che arriva la pioggia, aspetta, che poi... Che tempo fa domenica mezzogiorno che si gioca Juventus-Fiorentina? Fammi vedere.
14: Però ti posso dire che stiamo aspettando anche il calendario che ci dice a che ora piove.
13: Te lo dico io adesso, Torino, domenica, ma mezzo nuvolo, mezzo sole, 22 gradi, possibilità di precipitazioni 0%, dai, non piove domenica, una buona giornata, domenica 17 tra l'altro, domenica 17, Juventus Fiorentina alle ore 12, quindi finalmente sappiamo la data e l'orario, il circo si è anche un po' concluso ieri, c'è stata una giornata di fuoco, e adesso ci sarà un mezzogiorno di fuoco, come titola qualcuno, ma attenzione, i vocali per Yves, le consonanti per me, oggi è venerdì e quindi a chiusura di settimana diamo ampio spazio a voi, di qualunque argomento voi vogliate trattare. Nell'ultima parte c'è naturalmente il nostro inviato Camillo De Michelis per le ultime della Continassa, di campo, di mercato e di insoddisfazione, perché la Juventus non l'ha presa benissimo. Questa querelle. Guarda, lo chiamiamo alle 10.50, Camillo De Michelis, 10.50, guarda, lo dico anche a Yves, lo dico anche a voi, così avete il prezzo giusto e l'orario giusto. Proprio gli ultimi 10 minuti facciamo il punto della situation. Per il resto, ampio spazio a voi, perché ve lo meritate, ragazzi. Siete sempre di più, siete un appoggio straordinario. E allora, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stramba del 15 maggio 2026. La Gazzetta dello Sport. Attenzione! Intervista cardinale, il proprietario del Milan, che praticamente non parla mai l'americano. Milan cambio è il titolo. Intervista cardinale. Valuterò tutti, senza Champions è un fallimento. Ho speso tanto ma non ho speso bene, ammissione di colpa del proprietario del Milan. Con Allegri ho parlato, anche lui non è contento. Questa intervista l'unico citato è Allegri per ben 3 volte. In corsa per lo scudetto fino alla gara contro la Lazio. Stiamo rischiando di buttare via tutto, ma Max ha fatto un ottimo lavoro, la squadra ha fatto un ottimo lavoro, però senza Champions è un fallimento. La mia storia dice che ho sempre vinto, non è vero che sono interessato solo al denaro, 400 milioni spesi per il Milan, però non spesi bene. Bisogna sostenere, non demonizzare in questi momenti. La cosa divertente, allora, tra i tanti retroscena della situazione del Milan, che è veramente la polveriera, quella più divertente è Ibrahimovic. Ibrahimovic, ragazzi, dai, c'è chi sta peggio di noi, dai, sorridiamo un po'. Ibrahimovic che telefona a Cassano per raccontargli le cose, Cassano che insulta in diretta Allegri nei suoi podcast, bellissimo, cioè, è bellissima sta roba. Inter in festa sulla Gazzetta dello Sport, è fatta, è festa, 150 milioni incassati, la gioia di Octri che prepara grandi festeggiamenti, nuovi investimenti, te credo, tanto qualsiasi cosa poi venga fuori, sono intoccabili, fare festa anch'io ci mancherebbe altro. Juve, l'ultima bellissima è questa qua, la chicca del giorno. C'è questa immagine di Lazio-Inter, no? Dove... chi è l'11? Chi è l'11? Luis Enrique, no? Quello dell'Inter. Tira una pallonata in faccia piena a Pedro. Ora, i classici valori, no? Mi verrebbe da dire. Però, ora, finché è viralizzata sui social, l'ho vista anch'io, l'ho presa anch'io, l'ho fatta vedere anch'io, ho detto, ma guardate qua. Cioè, finché i social la fanno vedere come per dire, ecco qua, finché sui social magari un tifoso ci fa anche dell'ironia, vabbè, cioè non va bene, però vabbè. Ma che la Gazzetta dello Sport la faccia diventare una fotonotizia con il karma, perché questo tira la pallonata a Pedro, che è quello che gli ha tolto il famoso scudetto. Ragazzi, ormai abbiamo raggiunto un livello da cui non si torna più indietro. Juve giravolta su Vlahovic, telenovela Dusan, gli alti e bassi del rinnovo infinito, a partire già praticamente da quando è arrivato, fino a, vi ricorderete, Giuntoli che disse no, tutto a posto col suo entourage, ci mettiamo a posto per rinnovare, poi invece è andato via Giuntoli, poi quando è arrivato con Molli aveva detto in estate, se lui trova una sistemazione gradita e noi ci vogliamo dei soldi, siamo pronti alla cessione, poi invece è diventato nuovamente imprescindibile, poi sono diventati i soldi del suo entourage, insomma, tra un alto e un basso siamo ancora lì. Da fine 2024 la trattativa tiene banco. Se resto, vediamo, dice lui. Intanto, guardando al futuro, Colomoni, si vede che già in ottica Juventus, è tagliato dal mondiale. I bianconeri insistono con il Paris Saint-Germain perché, oltre a essere reduce da un'annata non felicissima col Tottenham, tagliato dal mondiale, il prezzo scende. Se no, non è che può salire, il prezzo deve scendere. Il mercato è così. Fai buon mondiale, prezzo sale. Non vai al mondiale, prezzo scende. Fai buon mondiale, prezzo sale. Non vai al mondiale, prezzo scende. Com'è che è la filastrocca, Iva? Fai buon mondiale? Fai buon mondiale? Prezzo sale. Non vai al mondiale, il prezzo scende. Ti capì? Vai al mondiale? Non ce la fa, è troppo fuori, è troppo difficile. Van der Sar, Yıldız è il futuro, dice l'ex portiere della Juve. Con Alisson, la signora è sul sicuro. Io ho vinto la Champions a 37 anni, dice Van der Sar, perché voi vi ponete i problemi con Alisson che ne ha 34? Van der Sar, tra l'altro, che ritornando a quei famosi anni là, che adesso tra poco ci ritorniamo come sempre tutti i giorni, grazie all'archivio di Marco da Crema, Van der Sar, vi ricorderete, in un derby d'Italia, fuori dall'area, prende la palla con il petto e gli danno il cartellino rosso. Perché erano quegli anni lì, citando un po' Moratti, no? Quelli in cui al derby d'Italia, caro Moratti, il portiere della Juve, prendeva la palla col petto e gli davano un rosso e l'Inter giocava in superiorità in America. Erano un po' quegli anni lì. Accordo con la Serie A, si gioca domenica. L'Olimpico sarà super blindato. Collaborazione, responsabilità, trionfa la Lega di Serie A nel suo post. L'altro giorno ho fatto 12 post, uno in fila all'altro, sull'Inter che vinceva la Coppa Italia, che neanche negli anni 60. Un putiferio per mezz'ora, vince la Lega Calcio. Cos'è cambiato? Scusate, cos'è cambiato? Ma se la Lega Calcio aveva proposto, vabbè, aveva detto mezzogiorno e mezzo all'inizio, poi mezzogiorno, vabbè. Aveva detto che il tennis doveva posticipare, il tennis non ha posticipato, quindi vince anche il tennis. Perde il suo prefetto, ma non avevamo detto che vince il prefetto. Cos'è che è cambiato? È cambiata la curva sud. Perché i tifosi della Roma, organizzati la Curva Sud, hanno fatto sapere tramite social che, giochiamo a lunedì sera e stiamo fuori anche noi, oltre ai tifosi della Lazio, dallo stadio. Vediamo un po' come si mette l'atmosfera. E allora il prefetto ha detto, aia, se c'è fuori la curva della Lazio, c'è fuori la curva della Roma, la vedo dura mantenere l'ordine pubblico. Ciao, facciamo anche giochiamo a mezzogiorno di domenica, almeno una curva è dentro e quell'altra è fuori. Quindi perdono i tifosi delle altre squadre e vincono quelli della Roma. Beh, dai, oh, Malagò, da tifoso Lupacchiotto, non sei ancora presidente della Federcalcio, però dai, già la prima gara è vinta, la prima battaglia è vinta. Perché adesso ci sono due conseguenze. La prima è che la Lazio gioca con un giorno di riposo in meno, visto che ha giocato mercoledì, doveva giocare lunedì sera. La seconda, cosa fa adesso Mastro Sarri? Mastro Sarri ha detto l'altro giorno, se si gioca a mezzogiorno io non mi presento e consiglio allo Tito di non presentare la squadra. Se non mi presenta la Lazio e vince la Roma a tavolino, cosa facciamo? La Champions falsata? A Champions de cartone? Che se fa? Ma vent'anni fa, perché tra l'altro ieri sono reduce della serata in un salotto milanese dove ho avuto una discussione fuori onda, pacifica naturalmente, con un tifoso nerazzurro che mi diceva: vabbè, ma tu fai tutte queste cose qua, dici tutte queste cose qua, però rispetto a vent'anni fa mica ci sono le intercettazioni sui giornali, cioè vent'anni fa ce n'era uno al giorno, un clima incredibile, e gli ho detto: ma scusa, ma di quello che hanno scritto vent'anni fa sui giornali poi non si è rivelato niente giusto, quindi era tutta fuffa. Dico, l'altra sera il birraiolo messicano, che è tuo tifoso, ha detto: in 170.000 telefonate di Moggi non ce n'è una dove c'è una partita comprata, non ce n'è una dove c'è il condizionamento dell'arbitro. Perché poi alla fine, e adesso ci andiamo a vent'anni fa, è il conquibus che manca. Quando è partita, e poi hanno subito affossato abilmente dal punto di vista mediatico questa inchiesta qua, che sarebbe ancora in corso sull'Inter, arbitro gradito, arbitro sgradito, frode a Rocchi. La prima cosa che le truppe cammellate vi hanno detto qual è stata? Beh, vabbè, ma è una roba tra arbitri, scusa, guarda qua, nella partita dopo io ho perso, e noi gli abbiamo ricordato subito, sì, ma guarda che anche vent'anni fa, cioè non c'entra niente se vinci o perde le partite, se la giustizia sportiva ti dice, tu hai detto arbitro gradito, arbitro sgradito, devi essere penalizzato con tanto di retrocessione. E allora in seconda battuta la truppa cammellata, perché sono truppe cammellate, si mettono sempre d'accordo per sostenere la stessa tesi e andare in tutte le trasmissioni a dirla e a battagliarla, ti dice, beh vabbè, ma scusa, che vantaggio ha avuto l'Inter? Soldi non ne ha guadagnati, arbitro corrotto non c'è, l'arbitro che è stato pagato non c'è, arbitro comprato non c'è, partita vinta non c'è, che guadagno ha avuto? Allora io ho detto al mio interlocutore ieri, vi consiglio anche voi quando vi troverete di fronte ai vostri interlocutori, io ho detto, guarda, è mezzanotte, quindi ho già la rassegna stampa di domani, sono pronto con i titoli di giornale di vent'anni fa. Allora gli ho detto, guarda, siediti con me, fammi una cortesia, con serenità, siediti con me. Allora tu immaginati, oggi, vabbè, sapete tutto, inchiesta che è praticamente già affossata, mediaticamente definita la cagata pazzesca, è meraviglioso, finisce lì, non c'è il danno, non c'è il dolo, non c'è il vantaggio, non c'è niente, benissimo. Però c'è un procuratore della Repubblica che accusa il designatore Fritale di frode sportiva e gli dice che a contatto con parte nerazzurra riceveva arbitro gradito, arbitro sgradito. Manca il clamore mediatico sui giornali delle intercettazioni, no? Perfetto, ma l'accusa è pesante. Ora andiamo a vent'anni fa. Oggi la Juve vinceva il suo scudetto numero 29 sul campo e la Gazzetta titolava: la Juve ne fa 29 o no? Interveniva Berlusconi, diceva: esigo due scudetti. Cioè Berlusconi, appena sono andate sui giornali le prime la prima cosa che ha detto Berlusconi è: no, il Milan mi devono dare dietro due scudetti adesso. Quindi prima dell'Inter, che veramente si è impossessata di un nostro scudetto e l'altro è rimasto vago nell'aria, ricordatevi sempre che il Milan, Berlusconi, come prima cosa voleva due scudetti, e Gagliani a ruota. Poi per loro sfortuna nei giorni successivi piano piano sono uscite le telefonate di Meani del Milan e quindi non potevano più reclamare degli scudetti, anzi devono ringraziare il signore del calcio, o magari Carraro, o chi per lui, che invece che mandarli in B, gli hanno dato i punti del farmacista per fargli fare la Champions e vincerla l'anno dopo. Però questa posizione del Milan, ricordatevela, perché è sempre una battaglia Juve-Inter, e loro belli belli fanno quelli in mezzo che non fanno mai niente, non dico mai niente, ma in realtà sono i peggio. Perché Berlusconi non ha fatto passare due secondi e rivoleva gli scudetti, che non ha mai vinto ovviamente perché li abbiamo vinti noi. E allora c'era lo scudetto provvisorio. Non c'era poi la presa di posizione semmai sullo scudetto di cartone, c'era lo scudetto provvisorio, quanto vale uno scudetto sul mercato dell'onore. Di quanti dubbi, sospetti e veleni è piena la coppa alzata ieri pomeriggio a San Nicola di Bari dai giocatori della Juve e soprattutto quanto resterà questo fresco tricolore sulle maglie bianconere? Cioè, in base a accuse e a intercettazioni sbattute sui giornali che non sono prove e tra l'altro il tempo ha dimostrato, non lo sto dicendo a te interlocutore nerazzurro, siediti con me, e il tempo ha dimostrato essere assolutamente così fan tutti, anzi altri facevano peggio della Juve, In quel momento lì si è tirato in ballo l'onore, si è tirato uno scudetto provvisorio che andava tolto, la Juve andava retrocessa, Moggi governava il calcio italiano, sistemava 29 giornate, i sotteggi erano tarroccati, roba mai dimostrata, anzi il contrario, gli arbitri erano attenzionati. E io dico, in tutto questo, caro interlocutore nerazzurro, ma anche sul Corriere dello Sport, lo scudetto più amaro, sul campo ha vinto la Juve, ma è tutto provvisorio. Tifosi tra feste e contestazioni, Moggi piange, dice lascio il calcio, ora devo solo difendermi, e meno male che lui si è difeso rispetto ad altri, perché se non si difendeva lui, tutta la verità su Farsopoli non sarebbe mai venuta fuori. Sappiatela questa cosa qua. Se Moggi con Penta al suo staff non avesse tirato fuori le telefonate degli altri, Farsopoli non sarebbe mai venuta fuori. Il Milan vuole gli ultimi due titoli, finisce il silenzio stampa, Capello dice... Resto la Juve, anzi credo di restare, abbiamo vinto sul campo e con merito, magari alla fine ridiamo noi, diceva Capello ai cronisti, come per dire, voi state facendo sto casino, ma cioè io sono dentro il mondo del calcio, quindi non esiste sta roba qua, perché o tirate dentro tutti o tirate dentro nessuno. Ma in realtà, caro Don Fabio Capello, come anche tu sulla pelle hai imparato a conoscere, la Juve viene bastonata, le altre vengono salvate. Cellino accusa, volevano mandarci in B per salvare il Messina, il Milan ha impedito il misfatto. Continuano le inchieste, perché l'inchiesta era in corso. Nesta ascoltato a Roma, grande attesa oggi per Moggi, poi Collina, poi Ancelotti. Ah, bisogna festeggiare a ogni costo? Capello e Del Piero, la differenza, quindi mettevano in contrapposizione l'allenatore e la bandiera della Juventus. Ora... sul Corriere della Sera, quarta giornata di titolo di un certo tipo, Juve scudetto fantasma, Moggi lascia, Berlusconi, ci devono due titoli. Già da allora dovevamo aver capito tutto, l'ultima partita a Bari, la Juve festeggia, Bari festa grande, i tifosi sono uniti, onore alla triade, ricordate lo striscione a Bari, mentre il ritorno in città dove li aspetta la Cristellen, Torino non esulta, la Cristellen dice gioire è insensato, quindi già nel 2006 Evelina... è stata lei, ma è stata lei che ha lanciato la campagna da Juventino mi vergogno? Io credo che sia stata lei. Pronto a essere smentito, ma secondo me la prima è stata lei. Poi c'è una lunga lista, ma la prima è stata lei. Quindi ho detto all'amico nerazzurro ieri, di fronte a tutto questo, ho detto scusa, siamo a campionato festeggiato, la Juve ha vinto uno scudetto strameritato sul campo, ci sono alcune intercettazioni sui giornali, ci sono fronde e flotte e fronde di accuse alla Juve. Poi piano piano iniziano a uscire altre squadre, inizia il Messina, Fiorentina, il Milan, la Lazio, gli arbitri, i designatori, i calendari, c'è tutta fuffa, perché alla fine in 170.000 telefonate, cosa manca caro amico nerazzurro, come diresti tu? Manca il vantaggio, non c'è un arbitro pagato, non c'è un arbitro comprato, non c'è una partita taroccata, come ha detto alla fine di tutta la diatriba il Tribunale della Repubblica Italiana, campionato regolare. Quindi in tutto sto casino qua del 2006, soprattutto mediatico, caro amico nerazzurro, oggi, manca solo il fatto che non ti ha dato le telefonate da sbattere in prima pagina, ma per il resto... là era un casino che riguardava comunque il calcio che hanno tirato fuori per punire la Juve, ma era un casino che riguardava il calcio. Qua, di quell'inchiesta che oggi è in corso a Milano, così come la curva milanese, cioè c'è l'Inter, non c'è il calcio. L'accusa di frode sportiva a Rocchi, arbitro gradito e sgradito all'Inter, non c'è il calcio. Mancano soltanto due o tre intercettazioni magari da sbattere sui giornali, ma anche in quel caso gli ho detto caro amico nerazzurro, nell'inchiesta a doppie curve te l'hanno sbattute due o tre pezzi di intercettazioni sui giornali, due o tre, ti ricordi? Inzaghi, intercetto per i tifosi, biglietti, Marotta, la curva, Zanetti. Eppure alla fine di quella piccola settimana in cui due o tre pezzi di intercettazioni qualcuno una volta sola ha messo sui giornali, Inter parte lesa. E infatti, tenetevi bene attaccati alla sedia e fermi ovunque voi siate, vi dico l'evoluzione della specie. L'ho sentita ieri alla fine di tutta questa mia discussione sulle due inchieste, quella del 2006 e questa del 2026. Mi ha risposto così. Mi ha detto, guarda che noi in questa roba qua siamo parte lesa. Gli ho detto, scusa, non capisco se mi prendi per il culo, se sei serio, perché ti conosco, sei una persona abbastanza intelligente. noi siamo parte, gli ho detto, scusa, siete parte lesa di che cosa? Semmai siete gli accusati, siete parte lesa di che cosa? Vabbè, cioè, scusa un attimo, tutto questo, la credibilità, l'immagine, la carriera distrutta del designatore, detto, beh, che te frega il designatore, mica tuo, no? O è tuo? Ma parte lesa. Inter parte lesa, tifosi dell'Inter parte lesa. Boh, sarà che io quando vado sul lago mi fermo sempre a Lesa, ma dalla parte di Lesa non la vedo mai sta parte lesa. Parte lesa, capito? Tu juventino radiato, lui parte lesa. In conclusione, ci aggiungiamo sempre perché è giusto vedere tutto, tutto a 360 gradi, come si diceva ieri con Mr. Frank, in conclusione, se dal punto di vista mediatico loro sono aiutati e dal punto di vista mediatico noi siamo disintegrati, vuol dire che il nostro potere è pari a zero e il loro potere è 100. It's simple, it's easy, come cantava una famosa cantante. Attenzione, ci sono delle grosse novità, ma le vediamo dopo. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport. Due difensori per i bianconeri, Caiode e Scalvini, azzurro Juve. La Juve cerca giocatori italiani. Caiode è al Brentford, è un under 21 italiano. Il Brentford lo valuta 30 pippe. Scalvini, conoscete tutti, all'Atalanta, 40 pippe. Così torniamo anche ai discorsi di quando c'è Torca. Oh, ma perché non prendiamo i giovani italiani? Uno 30, l'altro 40. 30, 40, 30 più 40, 70. Ok, si gioca alle ore 12. Finalmente è finita. Accordo tra la Lega e la Prefettura. Non cambia il programma degli internazionali di tennis che giocano la finale 17 e Binaghi va giù duro nei confronti del calcio, dice giustamente Binaghi, noi sono 30 anni che stiamo a ruota del calcio, adesso starà un po' il calcio a ruota del tennis, visto che noi abbiamo successo e loro no. Poi un editoriale su Tutto Sport che finalmente mi dà anche gioia e soddisfazione, perché io sta roba ve la dico da quando c'è il fuorigioco semiautomatico, ma ero quello che sta lì a lamentarsi anche del fuorigioco semiautomatico. Il fuorigioco bugiardo, titola nell'editoriale Tutto Sport. Prendi il frame, automatico sì, preciso no. Prendi il frame, non prendere il frame, è un po' come do la cera, tolgo la cera. Quante volte è stato concesso un gol o annullato per questione di 5 centimetri, che se prendi il frame è buono, se non prendi il frame non è più buono. Che non è il cantante degli U2, eh? Mezzogiorno di fuoco, Roma-Lazio, Genoa-Milan, Pisa-Napoli addirittura, Juve-Fiorentina ragazzi, e Como-Parma, e mentre alle 20.45 ci sono gli scontri di salvezza, che bello dai, venerdì non si gioca, sabato non si gioca, lunedì non si gioca, si gioca tutti domenica, oh! Come quando eravamo piccoli noi, Iv, ti ricordi che si giocava solo la domenica? O no? Porto, mi hanno ammazzato il regista. Non solo Sarri contrario al lunch match, non è solo lui che è contrario. Vediamo adesso se ci saranno, ci sono le conferenze stampa, Spalletti dovrebbe parlare domani, vediamo se gli allenatori in conferenza stampa dicono qualcosa oppure se si adeguano al baraccone. Il calcio ha retto, dice Tutto Sport, ma fatica. Mentre Spallettone non cambia, Vlahovic e altri 10. Cerca il terzo gol di fila Dusan, che non gli riesce dall'ottobre del 2024, in attesa del rinnovo. Mentre notizie dalla Continassa e anche dal mondo del calcio, che riguarda però la Juve, Thuram verso il rientro in campo, questa è una buona notizia. Intanto Deschamps non lo chiama per il mondiale a Thuram, fuori anche Kalulu e fuori anche Kolo Muani, che potrebbe venire di nuovo alla Juve. Quindi insomma, i francesi della Juve, dobbiamo fare una riflessione sul, ma anche la Juve ha tutti i nazionali, ma veramente Penda, Thuram e Kalulu, già i primi tre ai mondiali non li hanno convocati. Caiode dice, il giovane under 21 azzurro che ha scelto l'Italia al posto della Nigeria, grazie al Brentford ora sogno l'azzurro. la Premier League e la Disneyland del calcio. Guarderò Juve Fiorentina in TV, ringrazio Italiano per avermi lanciato, però mi ricordo, sarò sempre legato ai viola, però le voci sulla Juve mi fanno ovviamente piacere, ma in Inghilterra sto bene, mi sono goduto ogni anno che ho passato a Minovo, perché lui è stato da noi ed è stato da loro, ma il Bentford, poi alla fine tutta quella bella intervista e discussione, lo valuta 30 milioni. Facciamo così, siamo leggermente in ritardo. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
5: Rassegna stampa.
15: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner consolida ulteriormente il suo cammino all'internazionale BNL d'Italia e centra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto atesino infatti archivia la pratica Andrei Rublev in 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale. 6-2, 6-4 il risultato finale in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo prossimo avversario che arriverà della sfida serale tra l'andaluse e Medvedev. E alla finale dell'internazionale d'Italia di tennis a Roma domenica 17 maggio è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero uno della Federtennis Angelo Binaghi durante il recente incontro avuto al Quirinale. Mattarella ha accettato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro Italico per assistere al trionfo di Jasmine Paolini contro Coco Gauff. Quest'anno toccherà agli uomini con l'auspicio che ci sia la presenza di almeno uno tra Sinner e Darderi, che sono ancora in corsa. Il calcio, 2 giorni di riposo, 2 come trofei vinti, Scudetto e Coppa Italia, le 2 coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. Chivu ha concesso 48 ore libere ai suoi ragazzi dopo il trionfo dell'Olimpico. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con una celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Dal Meazza prenderà poi la via la parata per le vie di Milano che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. Intanto la Lega di Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma che aveva disposto lo spostamento del derby tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì 18 maggio alle 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. L'esito del ricorso presentato nelle scorse ore dalla Lega è atteso entro il pomeriggio di oggi, quando potrebbe arrivare la parola definitiva sulla vicenda. La vela, ufficiale l'iscrizione di Team Australia alla Louis Vuitton Cup. Il Royal Prince Edward Yacht Club sarà il 6° challenger per la prossima edizione della Coppa di Vela, che definirà lo sfidante per l'America's Cup. New Zealand ha accettato la sfida di Team Australia, che avrà il sostegno di John Winning. Va ricordato che le nuove regole per AC75 della Louis Vuitton Cup prevedono almeno una velista donna in ogni team. Inoltre ci saranno sistemi alimentati a batteria. E per lo sport è tutto, a più tardi.
5: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
16: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
18: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Rassegna stramba.
13: È il compleanno di Patrice Evra, zio Pat, grandissimo zio Pat, sei titoli con la maglia della Juve, grande zio Pat. Però zio Pat, ogni tanto prima di andare a dormire rifletti su questa cosa, spazzala quella palla,
14: buttala via.
13: Ti sei svegliato, dove eri? In cantina?
14: Ero al telefono con il gruppo.
13: Guarda che il telefono ti allunga la vita. Spazzala quella palla lì. Prima di proseguire con la rassegna stramba, faccio mio un

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
0: Rassegna stramba.
4: Compleanno di Patrice Evra, zio Pat, grandissimo zio Pat, sei titoli con la maglia della Juve, grande zio Pat, però zio Pat ogni tanto prima di andare a dormire rifletti su questa cosa, spazzala quella palla,
5: buttala via,
4: ti sei svegliato, dove eri, in cantina?
5: Ero al telefono con il gruppo.
4: Guarda che il telefono ti allunga la vita. Spazzala quella palla lì. Prima di proseguire con la rassegna stramba, faccio mio un piccolo riassunto, diciamo, di quella che è l'insoddisfazione che circola in rete. Così poi naturalmente ci andiamo anche su questa famosa partita che finalmente si sa la giocheremo con la Fiorentina alle ore 12. Ora, lasciamo perdere le parti coinvolte, gli epiteti e tutto quanto, ma alla fine il prefetto ha dovuto fare passo dietro, è una decisione politica. Ora, la decisione di giocare alle 12, il derby di Roma e quindi anche le altre partite, è perché la curva sud ti fa sapere che se si gioca lunedì sera sta fuori. Ora, al di là del fatto che quando si gioca una Coppa Italia il mercoledì è sempre stato concesso alla squadra che ha giocato la finale di Coppa Italia di giocare poi a lunedì il campionato per avere il giusto riposo, mentre alla Lazio non solo la fai giocare di domenica, ma domenica a mezzogiorno, cioè manco alle 20:45, quindi favorita la Roma, ma non è questo l'aspetto che mi preoccupa di più. L'aspetto che mi preoccupa di più è che il prefetto è stato scavalcato, tra virgolette, cioè ha subito la pressione politica che va sul famoso calcio del popolo. E cioè la curva della Roma ha fatto cambiare idea al prefetto, la sintesi è questa. Perché minacciando di stare fuori dallo stadio se si fosse giocato a lunedì sera con già la curva della Lazio che sta fuori, ci sarebbero stati grossi problemi per l'ordine pubblico. Quindi se noi ci facciamo condizionare una giornata da campionato dai desideri della curva di una squadra che fa cambiare al prefetto che rappresenta lo Stato italiano la sua decisione motivata con ordine pubblico, cioè vale tutto da domani mattina, eh? Altro che fermare i traghetti a Messina. Domani mattina qualsiasi curva di una squadra minaccia di star fuori dallo stadio quando c'è un'altra tifoseria avversa che sta fuori e cambiamo gli orari per quello, eh? Guardate che è grave quello che è successo ieri, poi lo stanno mandando tutti in vacca, ma è molto grave. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. A proposito, Milan sotto sopra anche qua all'ultimo strappo sul Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, il tecnico si gioca la Champions, forti tensioni, contrasti interni, via a fine stagione Allegri se il board non cambierà, in particolar modo da

Il mercato flop alla rottura con Zlatan Ibrahimovic. Max vuole riportare il club nell'Europa delle big e pretende 6 punti con Genoa e Cagliari. Poi rifletterà sull'ipotesi di guidare la nazionale. Cardinale ha un obiettivo: convincerlo a restare. Ora il muso si fa duro, il muso si fa duro. Quindi, in che condizioni il Milan andrà alla trasferta di Genova contro il Genoa? Un casino. In che condizioni la Roma giocherà il derby con la Lazio? Da favorita. In che condizioni il Napoli andrà a giocarsi i punti determinanti per l'aritmetica Champions League a Pisa? La giornata che sembra più un'amichevole. Il Como col Parma? Non consideriamolo neanche, perché tanto hanno detto che gli basta la piccola Europa. Soprattutto, in tutto questo, chi è che c'ha la partita più complicata? La Juve! In casa con la Fiorentina! Che... come la sta preparando adesso lo vediamo, attenzione. Allora, Juve, Spalletti, la priorità è Alisson, offerto anche a Tobolu del Friburgo, ma il portiere del Friburgo non interessa. L'ansia di Lucio è Viola e Torino, le due partite trappola. La Juve non si sente ancora al sicuro. Volato la Champions, domenica alle 12, la Lega non molla, il TAR non decide. Star ha detto no, andate all'avvocatura di Stato, perché noi abbiamo un TAR italiano che è meraviglioso, è come tutte le volte che la Juventus provava ad andare, ti ricordate, per far sopra nei tribunali, e no, noi non possiamo decidere. C'era che dicevano sì, avete ragione, no? Ah, noi siamo incompetenti, possiamo decidere, andate da un altro. Il paese è meraviglioso. Poi a fine della giornata arriva l'accordo, dopo 4 giorni di tensione, e alla fine pagano come sempre i tifosi. Il rischio di scontri tra romanisti e laziali fuori dallo stadio, trattativa che si è svolta sul piano politico. No, ma il calcio è il calcio, perché ci dobbiamo mettere in mezzo la politica? Perché il calcio è politica, il famoso calcio del popolo, che a me assomiglia sempre di più a un bel calcio al popolo, più che il calcio del popolo. E come prepara la partita la Fiorentina? C'è aria di Juve? C'è aria di sgarbo, una partita che per la Fiorentina ha un grande valore. La Fiorentina prova a ostacolare Spalletti nella corsa alla Champions per dare un sorriso alla sua gente, alla sua città, per salvare una stagione. Lo stesso farà il Toro nell'ultima partita per i suoi tifosi. E quindi occhio Juve, oggi è venerdì, sabato, abbiamo 2 giorni pieni per preparare sta partita di mezzogiorno, perché dobbiamo azzerare. Gli allenamenti fatti fino a ieri non valgono più, si gioca a mezzogiorno, ci dobbiamo allenare a mezzogiorno all'improvviso. Almeno 2 giorni per preparare la partita come se fosse, perché se no. Sulle pagine sportive del Corriere della Sera, perché entriamo in quella che appunto è la politica pura, Malagò tifoso Lupacchiotto tra l'altro, il patto di responsabilità, 5 obiettivi si è posto Malagò, non vi elenco neanche perché non ho voglia di discutere con voi di sta roba. Abete, il manager del club Italia, Abete invece punta sulla nazionale per fare un po' di pressione sul popolo dei votatori, degli elettori, e dice no, chi gestisce la nazionale deve essere un manager. Si sarebbe candidato anche come presidente prossimo della Federcalcio Renato Miele, ve lo ricordate? Te lo ricordi Renato Miele? Dai, ex della Lazio, Miele, ce l'avevi nelle figurine, Miele, te lo ricordi Miele? No, se lo ricorda nessuno, solo io me lo ricordo Miele. Ma è stato respinto perché senza requisiti. Lui. Mentre altri probabilmente diventeranno presidente della Federcalcio, ma i requisiti. Su Repubblica c'è il pranzo della domenica. Oh, dai, volevate fare un bel pranzo la domenica? No, c'è Juve Fiorentina. 5 partite dalle ore 12 a causa del pasticcio del derby. Mentre Binaghi, il presidente della Federtennis, ma anche Padel, ormai dice il tennis non si sposta per un deficiente che fa il calendario con i piedi. Ha detto così Binaghi. No, per la precisione ha detto per un deficiente che ho letto sul Corriere della Sera. Quindi lui dice, l'ho letto sul Corriere della Sera con deficiente. Che sarebbe Butti, quello che fa i calendari, che è stato ascoltato nell'inchiesta, ex ufficio stampa dell'Inter. Quindi io fossi in Butti qui, querelerei, perché altrimenti... O no. O magari non c'è bisogno, non lo so.
Vediamo la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, ma dopo essere passati dalla grande famiglia, come sempre. E allora cominciamo con tuttojuve.com. Eccoci qua, ragazzi. Grandi novità a tuttojuve.com. C'è Coop Mainers in primo piano. Telchi è il Coop. Finale di stagione decisivo alla Juve. Un dubbio in casa bianconera. Perché il dubbio forte è questo. Ce la farà Thuram o Tonko Mainers, che si gioca il futuro alla Juve nelle sfide con Fiorentina e Toro, giocherà? Servono prestazioni decisive per convincere il club. Il futuro di Commenes alla Juve resta uno dei temi più discussi di questo finale di stagione. Le ultime due partite contro Fiorentina e Toro potrebbero rappresentare un crocevia importante per il centrocampista olandese, chiamato a dare risposte concrete dopo una stagione caratterizzata da troppi alti e bassi. Servono continuità e giocate decisive, un investimento importante ancora da ripagare. Il dubbio della Juve, rilancio o cessione? Voi, no, non ve lo chiedo cosa fareste con Mainers, perché è una domanda retorica. Sì, ve lo chiedo, ma so già la risposta. Non ve lo chiedo che facciamo prima. Il blocco nero su bianco imperdibile, già a partire dalla mezzanotte del giovedì e quindi del venerdì mattina, eccolo qua, il buon schifo, calendari folli. Disastro organizzativo, scene da film comico, dilettanti allo sbaraglio, Serie A nel ridicolo, ma qualcuno salvi il calcio italiano da questa pirateria? Ha fatto la battuta nel titolo, il buon schifo. Però come, mamma mia, bella questa. No, andate su tuttojuve.com, non vi spoilerò assolutamente niente. Beh, questa è bellissima, il finale è meraviglioso. Andate su tuttojuve.com, vi cliccate il punto di Luigi Schifo e ve lo leggete tutto. Il virgolettato del giorno, che come sempre riassume la situazione, eccolo qua, fine del circo, si gioca domenica alle ore 12, non prendete appuntamenti, cari miei tifosi. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it, c'è con Mainers anche qua, come che ci siamo messi d'accordo? No, non ci siamo messi d'accordo, come mai c'è con Mainers anche qua? Si vede che la pensiamo allo stesso modo, attenzione, Juve, la rivoluzione passa anche dalle uscite, chi può saltare a fine stagione? E chi può saltare a fine stagione? È il primo Open Da, sì, ma Open Da chi se lo prende? Il secondo è David? David nel caso sarebbe vendibile bene. Poi c'è sempre Vlahovic nel mezzo, vabbè, Milik che non lo considero neanche più, Kostic, vabbè, a zero, può andare un po' dove gli pare. Cabal, ce lo siamo dimenticati, ragazzi, eh? Dopo quella famosa espulsione col Galatasaray, vabbè, infortunio a parte, sparito. Zegrova, io, sapete come la penso su Zegrova, io Zegrova comunque lo terrei e lo ritesterei, perché tecnicamente è fortissimo. Miretti, mi sa che le sue chance iniziano un po' a finirle. Vabbè, Azic, scomparso anche lui, mandiamolo a giocare da qualche parte. E Coop Mainers, bisogna trovare un amante di te, bisogna trovare, attenzione. Il blocco giallo su nero all'editoriale firma di Quintiliano Giampietro, la doppia narrazione sulla Juve del futuro. Scudetto versus cessioni top. Spalletti ha chiesto garanzie sul mercato per costruire una squadra da scudetto. Nel frattempo si parla di possibili cessioni eccellenti. Beh, ma le due cose non è che sono in contrapposizione, quindi possono anche accadere ensemble, contemporaneamente. O meglio, come direbbe Simonelli, perché l'ha detto, ci sono due eventi in contemporanea ma a orari diversi. Ma come fanno a essere in contemporanea e a due orari? Se sono a due orari diversi o sono in contemporanea? Beh, vabbè, dai, la più bella però di questi due giorni vince e l'Oscar goes to, the winner is De Siervo, la di della Lega, quando ha detto che praticamente la finale di Coppa Italia è come la Champions League, dai, ce l'ha invidiato tutto il mondo, la finale di Coppa Italia è un po' come la finale di Champions League, dai. È per quello che quando la giocava la Juve faceva 15,5 milioni di audience e invece Lazio-Inter ha fatto 5 milioni, no? Un terzo. È un po' perché è come la finale di Champions, ce la invidiano in tutto il mondo. Va bene, dai, lo facciamo anche oggi che è venerdì, andiamo su Calcio e Finanza, dai, andiamo. Chi è questo qua? Attenzione, Ive. Via libera della prefettura, il derby di Roma anticipato alle 12 di domenica, vabbè, questo oramai lo do per assodato da tutte le parti, a meno che qualcuno non faccia ricorso, ma non credo. Cardinale, anche su Calcio e Finanza, Cardinale, Milan senza Champions, è fallimento, rivaluterò tutti in estate, poi FIGC, il programma elettorale di Malagò, dai giovani agli stadi, passando per i campionati, tutte le proposte che praticamente sono le solite che abbiamo già sentito, ma che nessuno ha mai fatto, riforma dei campionati, mutualità e sostegno ai vivai, e invece il piano di Abete per la FIGC, anche qua
cose trite e ritrite che abbiamo già sentito. Mentre Ancelotti, beato lui, è ufficiale, rinnova con il Brasile, contratto fino al 2030. Serie A, accordo per il mercato USA con Polymarket, piattaforma che in Italia non è consentito usare. Vedi vicino Ancelotti che c'è tutti i loghetti della Lega di Serie A. Poi voi vi domandate perché se lo fa l'Inter. Ma se la Serie A fa un contratto con Polymarket, che è una piattaforma che in Italia non si può usare, fanno quello che vogliono, fanno quello che gli pare. O no? Va bene, dai, sono ufficiali le candidature di Malagoia Abete. Da oggi si fa sul serio. Tanto. Prima che voi facciate la domanda come finisce, ve lo dico già, Malagò sarà il prossimo presidente della Federcalcio. O no? Vogliamo mettere in dubbio? Malagò sarà il prossimo presidente della Federcalcio. Ora noi abbiamo una grande occasione, lo raccontavamo ieri, in un momento di vuoto di potere, Juve, se ci sei batti un colpo, cioè facciamo che con il nuovo corso iniziamo a contare qualcosa di più. Vogliamo contare qualcosa o vogliamo continuare a subire? Attenzione, aspetta, guarda cosa ho trovato qua. Aspetta, questa stanotte non l'avevo vista. Fermi tutti ragazzi. Aspettando il derby, un altro TAR discute il ricorso sul rinvio di Bologna-Milan del 2024. Il club rossonero nel dicembre 24 aveva depositato un ricorso contro la decisione del sindaco di Bologna di rinviare la gara per l'alluvione che aveva colpito la città nei giorni precedenti alla sfida. Nelle ore in cui il TAR del Lazio, è chiamato a prendere posizione sullo scontro tra la Lega Calcio Serie A e la Prefettura di Roma, che abbiamo visto come finisce, il TAR dell'Emilia Romagna ha discusso un ricorso che riguarda un'altra partita di campionato. Si tratta della sfida tra Bologna e Milan, risalente al campionato 24-25, che era stata rinviata per l'allerta meteo su indicazione del sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore. Vi ricordate, no? Polemiche infinite, ma come? Si fa il motor show e non si fa Bologna-Milan. A seguito di questa decisione, il Milan aveva depositato nel dicembre 24 un ricorso al TAR, chiedendo l'annullamento e l'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza del primo cittadino. Come appreso da documenti ufficiali, l'udienza per la discussione nel merito è andata in scena nella giornata di ieri, 564 giorni dopo i fatti in questione e 518 giorni dopo il deposito del ricorso. Cioè io faccio ricorso al TAR e dopo 2 anni... Ma io non ci posso credere. E com'è finita sta storia? Non è finita. E non ci posso credere. 2 anni dopo la partita. E infatti è una notiziola che dovete andare a cercare con il lumicino. Ma il nostro calcio del popolo è questa roba qua. E allora, attenzione, la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Bobo inizia le danze di oggi e scrive: ma veramente dobbiamo stare dietro ancora con Colomani, che ha fallito in premier, scusa nazionale francese? Dai, per favore, basta! Capito, Bobo, però se costasse 60 do ragione a te, però se costa 30, io Colomani a 30 lo prenderei. Allora, io in 6 mesi ho fatto 10 gol e 2 assist. No, non te lo ricordi più. A 80 no, a 70 no, a 60 ni. A 50, a 40 forse, a 30 io lo prendo. Colomani no. Ponzio Pilato TAR, scrive un nostro tifoso che è Luca. E Avvocatura dello Stato. Geni o forse solo membri tifosi? Speriamo che si ritorca contro la loro rometta. La Lazio deve dare l'anima, il paese delle banane, e brava Juve che appoggia Malagò, brava. Battisti cantava: le conseguenze spesso fanno soffrire. Bella canzone quella, tra l'altro, brava. Il gatto pardo Luca, bravo. Tutto cambia finché nulla cambia. Basta però citazioni, Luca, perché sennò mi elevi troppo
la trasmissione che è sempre una trasmissione del popolo, ricordiamolo sempre. Siamo in mano ai dilettanti allo sbando, i competenti, devono andare tutti a casa, FCC, Lega, Giustizia Sportiva, dai. Lo dicevo, anche stavolta stanno insambiando, c'è da rassegnarsi. Mi arrendo, dice Piero da Palermo, basta. Piero si è reso, vediamo Tony da Roma, che ringrazia per l'ottimo contributo, ma alla fine in questa situazione ha vinto la S Roma, io l'avevo detto, è potente, più o meno come l'Inter, la Lazio sarà stanca, non avrà scampo. Questo vuol dire che la Juve deve fare 6 punti. Altrimenti ci supererà la Roma, poiché la squadra di Stato farà di sicuro 6 punti, sempre Forza Juve, dice Tony da Roma.

0: Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
2: Attenzione, oggi si gioca, ultima gara della si giocano i ragazzi, ultima gara della stagione per l'Under 20. I social della Juve promuovono il campionato Primavera 1, 38esima giornata, Juve contro Atalanta alle 15 al campo Ale Erichi Allianz Training Center per la chiusura di campionato anche per quanto riguarda i ragazzi del buon Pado in. Mentre sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Stefano da Firenze scrive: io è 4 anni che non do più un euro a questo schifo qua, va bene? Evelina Farina con Furbina, secondo me. Farina con Furbina, birichina. Michele da Gorizia: ma credi veramente che qualcuno possa tirare dentro i cartonati e magari condannarli sportivamente alla retrocessione? Ma io mi sono di fatto persuaso di una cosa. La Beneamata, che ricordiamolo dovrebbe essere già fallita almeno un paio di volte, verrà semmai giudicata solo quando avranno sistemato i bilanci per non avere l'ufficiale giudiziario fuori dalla porta di casa. La Juve è sempre stata condannata, perché tutti sanno che è l'unica società in grado di far fronte anche a perdite economiche pesantissime, come abbiamo visto. Se non ci fosse il financial fair play, probabilmente noi saremmo sul tetto d'Europa insieme alle più grandi squadre di quest'epoca. Che ne pensi? E penso, Michele, che noi lo eravamo nel 2006. La gente dimentica che nel 2006 la Juve era una corazzata, noi avevamo uno squadrone e avevamo i fatturati che viaggiavano sul livello di quelli del Real Madrid e che eravamo pronti all'assalto finale prima che ci distruggessero. Sta cosa non se la ricorda mai nessuno. Daniel scrive: no dai, ma che barzelletta, a mezzogiorno si gioca, ma con le partite degli amatoriali, dai. Oh, quando è che si è giocato a mezzogiorno? Mai. Mezzogiorno e 30 sì, ma a mezzogiorno quando è che si è giocato? Mai. Mai. Poi sta roba della mezz'ora è veramente fantastica. Cioè l'internazionale tennis non si spostano, 17 alla finale. No, però tra 12 e 30 e 12 si anticipiamo di mezz'ora. Ah, tra l'altro io ricordo loro signori che alle 17 si gioca la finale del singolare, ma prima ci sono le finali dei doppi. Cioè il programma al Foro Italico inizia a mezzogiorno, Io ve lo dico, alla domenica l'internazionale di tennis iniziano la giornata delle finali con la gente che inizia a entrare dentro a mezzogiorno, Io ve lo dico poi. Gianni da Brindisi: sono d'accordo sulla tifosa Cristalena, un po' finta. Questi hanno la faccia uguale a tutti, sono allucinanti, ingiocabili a livello giudiziario, non c'è niente da fare. Mentre Maria Teresa da Montelupone dice: buongiorno, buongiorno anche a te. C'è tanta tristezza e anche rassegnazione. Perché? Qui non ne usciamo. Loro non cambieranno mai, soprattutto non verranno mai puniti. Parliamo, speriamo, ma il tempo passa, non cambia mai niente. Stanno uccidendo la nostra passione, non se ne può più. Sarà il tempo tetro, ma stamattina sto proprio al massimo del pessimismo. No! Mary Teresa, su, dai. Su, c'è chi sta peggio. C'è chi sta tranquilla, te lo dico io. C'è chi sta peggio, tirati su. Sentiamo l'umore allora, Yves, da casa. Sentiamo un bel vocale.
3: Buongiorno, buongiorno. Ma come sarebbe a dire la gioia di Octree per i 150 milioni dell'Inter? Ma non è più di Octree, l'ha fissata la Brockfield. Cioè, ma anche la Gazzetta continua con questa Octree. Cioè, questi talmente cambiano proprietà che ogni quarto d'ora che nessuno riesce più a stare dietro.
2: Vuoi togliergli l'illusione? Per loro è Octree, come per loro prima era Zhang che non tornava in Italia perché stava trovando gli sponsor in Cina. Ricordate, no? c'è degli impegni dell'azienda di famiglia, no, non lo facevano rientrare in Italia perché lo volevano

0: brindare con le sentenze interne in Cina. Invece no, no, ma c'ha dei impegni di famiglia, sta cercando gli sponsor. Piccoli sentimenti popolari crescono. Claudio, dobbiamo educare le nuove generazioni al garantismo. Ai tempi di Fassopoli però non si poteva. Compravi Topolino tuo figlio e trovavi Paperino che va a vedere il derby tra Corino e Rubentus, gestito da arbitri corrotti. Io mi ricordo anche questa cosa qua. Bravo! Su Topolino c'era la Rubentus. Topolino, fumetto per i piccoli. Educhiamoli da piccoli a chiamarla Rubentus. Topolino. Luigi da Manchester interviene in questa fredda giornata e voleva dirci che dalle statistiche degli ultimi 5 anni l'Inter è stata favorita dagli arbitri e non mi sembrano solo coincidenze. L'Inter è seconda per rigori a favore, con 7 nel 24-25. L'Inter è terza per interventi VAR a favore nel 25-26, con 7 interventi pro. L'Inter è prima con meno cartellini, 16 gialli, 0 rossi nel 23-24. L'Inter è la squadra con meno espulsi negli ultimi 5 anni, di cui 2-3 solo negli ultimi minuti. Grazie Luigi per la statistica, che avevamo già letto però. Sarebbe originale, Davide da Pieve Ligure scrive, se il desiderio di Sarri fosse in realtà. Non si presenta, la Lazio non si presenta. E noi dobbiamo vincere, si ride per non piangere. Io ci ho provato, io gli ho mandato un messaggio a Sarri, non mi ha risposto, vabbè. Magari mi risponde oggi. Ma la fa la conferenza stampa Sarri? Secondo me no. Ha già detto che non si presenta. Marco da Crema dice: mi sono visto open bar. Ah, hai ascoltato il mio consiglio. Ho visto che in tanti se lo sono andati a vedere. Dimmi un po', dimmi un po', dimmi un po', Marco. Mi chiedo, uno, perché prima fissano la linea con Vlahovic in fuorigioco? Due, perché successivamente spostano la palla? Tre, perché utilizzano ancora la prima immagine di Vlahovic? Possibile che chi controlla non se ne accorga? Ho registrato il video perché se lo racconti non ci crede nessuno. E fai attenzione perché se lo metti sui social te lo bloccano per diritti d'autore, per copyright. Alessandro dei Castelli Romani dice: ma una pregunta, possiamo portare lo striscione come quello che la Fiorentina ha portato per noi a Firenze con quella bella scritta Juve M? O ci potrebbero essere delle ripercussioni? Chiedo per un amico. No, Alessandro dei Castelli Romani, a parte che non si fa, ma noi non possiamo portare quegli striscioni giustamente dentro lo stadio. Alla Firenze si può. Ma smetti, al Verona non c'entra niente, non abbiamo vinto, dai. Così. Sai che Robby non ho mica capito il tuo messaggio, magari rimandalo. Metti anche soggetti, complementi oggetti, contestualizza. Vocale per noi.
1: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno Ive, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano.
0: Ciao
1: Ragazzi, dai, non
0: Nico.
1: stiamo qua a criticare sempre la Lega Serie A, il
0: No,
1: calcio
0: hai
1: italiano.
0: ragione,
1: Cioè,
0: basta,
1: hanno fatto un
0: basta.
1: ottimo lavoro. La finale di Coppa
0: Basta.
1: Italia ha raggiunto i livelli della finale di Champions League. Ma che cosa stiamo
0: Lo so.
1: dicendo? Un abbraccio, ragazzi, fino alla fine, forza Juventus.
0: È come la finale, tutti ce l'hanno. La Coppa Italia, la fine Coppa Italia hanno detto ce la invidiano in tutto il mondo. Allora, scrive Luca, possono anche agevolare i lupacchiotti, ma onestamente noi dovremmo guardare solo a noi stessi e cercare di fare almeno 4 punti in queste ultime 2 gare di campionato agghiacciante. Beh, no, giovane, se facciamo 4 punti e gli altri 6 non bastano mica, quindi. Paolo d'Arezzo dice che bisogna tagliare tutti i ponti della Gazzetta. La Juve deve azzerare i rapporti con gli inquisitori. Saluti anche a Luca da Montieri e poi Daniele che dice: oh, Butti ha poco da querelare, deve ringraziare che i suoi capi siano peggio di lui, altrimenti sarebbe già stato licenziato in un mondo normale, ma l'Italia è il mondo del calcio di normale. Non ha più nulla. Luis dice: su X gira un video di un giocatore dell'Inter che tira una pallonata sulla faccia di Pedro da molto vicino. Il grande giocatore spagnolo avrebbe potuto perdere un occhio, ovviamente non è stato nemmeno ammonito. No, ma non è tanto quello, ovviamente è diventato anche sulla Gazzetta un guarda il karma, che no, c'è poco da ridere, perché Luis Enrique, i famosi portatori di valori, gli ha tirato una pallonata in faccia con Pedro a terra e c'è poco da ridere, andava cartellinato. Sentiamo un vocale da casa.
2: Grazie Andrea da Vicenza, ma alla luce delle parole di De Siervo che paragona la finale di Coppa Italia alla finale di Champions League,
0: Sì.
2: una domanda io vi chiedo, ma quando finiranno tutti i media nazionali e i giornalisti in genere di raccontare questo calcio come non è, ovvero una cosa straordinaria, come e dar voce a questi personaggi che continuano a raccontare un calcio che non esiste? E cominceranno a raccontare, a prendere posizione, a raccontare il calcio veramente com'è, ovvero come un movimento che sta lentamente perdendo seguito, lentamente perdendo passione, e se andrà avanti così finiremo ad essere un campionato di terza categoria. Ciao a tutti e buona giornata.
0: Ciao anche a te, ma non lo siamo già, non lo siamo già un campionato di terza categoria, non è di basso livello il nostro campionato, ma mica solo sul campo, mica solo per quello che vediamo in tutto, no? Allora, questa è bellissima, attenzione. Giovanni da Londra, dicevo, mentre ti ascolto alla radio trovo anche persone che ti commentano su tutto lo sport, sei ovunque, poi apro e dico, ragazzi, dovete stare concentrati, Cioè, questa è la rassegna stramba, non è io vi dico che. Quando leggo i giornali, quando leggo il giornale sto leggendo il giornale. O no? Allora, questo amico commenta su tutto. Io stavo leggendo Tutto Sport, no? Il titolo di Tutto Sport è Caiode e Scalvini. Vi ho detto, ma stavo leggendo Tutto Sport, ce l'ho anche detto. Tutto Sport titola. Stamattina Zuliani diceva che la Juve era su Caiode e su Scalvini. No, non è che lo dicevo io, stavo leggendo il mercato di Tutto Sport. Però ragazzi, state attenti, quando dico le cose le dico io, quando sto facendo la rassegna stramba, sto facendo la rassegna stramba, se no diventa roba che ho detto io. Luigi scrive, ma la GO non è l'establishment dello sport taroccato e quindi del calcio, non è la perpetuazione dello status quo, non è la garanzia di continuità di tutto quello che sta succedendo nel calcio, nella giustizia e nella politica? Mi sa che la domanda è del tutto retorica. E beh, allora perché la fai, Luis? Se ti sei già dato la risposta. Allora non fare la domanda, mettila come affermazione. Massimo da Scanzo. Cos'è? Massimo scrive da Scanzo Rosciate. Avevo letto Rosicate, ho detto mi prende in giro. Dov'è Scanzo Rosciate? Dopo questi giorni di decisioni per la penultima giornata, penso che non è la pirateria che uccide il calcio, ma è la Serie A che uccide la pirateria. Mamma mia, scanso rosciate. Dove state voi ragazzi? Che bella immagine. Cos'è Vigneti? Cos'è? Dov'è? Ah, nel Bergamasco, vicino a Seriate. Attenzione, scanso rosciate, guarda qua. Guarda quanta roba. Però, 10.176 abitanti, provincia di Bergamo, Lombardia. Vediamo il panorama. Bella, dai. C'è anche un campo da calcio in mezzo. Che bella. Proprio al centro della Lombardia, eh? Qui visse Giacomo Quarenghi, architetto di Pietroburgo. Però c'è anche la via Quarenghi. Il cartello un po' da rifare. C'è la villa Quarenghi. Ma che bellina che è la villa Quarenghi. Chiesetta, un po' di pubblicità. Stemma giallo e rosso però del comune. Non benissimo. Vabbè, sentiamo un vocale da casa.
3: Se un giocatore che al mondiale va, per acquistarlo un sacco di soldi devi cacciare. Se un giocatore invece al mondiale non va e tu vorresti acquistare, quattro soldi puoi cacciare. Ciao, Sergio da Battipaglia.
0: Ciao Sergio da Battipaglia. Se vai al mondiale il prezzo sale, se non vai al mondiale il prezzo scende. William da Ivrea dice: la società Juve ha appoggiato Kinè per evitare altri cetrioli. Adesso appoggia Malagò, palesemente tifoso romanista. Insomma, non avremo mai pace e giustizia. Forza Juve per domenica, dobbiamo vincere! Chi le scrive se ho trovato qualche articolo dove si parla degli spezzanti. Degli spezzanti? No, sprezzanti. Tifosi cartonati che cantano sopra l'inno nazionale. Io no. Fossero stati quelli della Juve avremmo già avuto la squalifica. No, neanche io ho trovato articoli che dicono sta roba qua. Mentre Riccardo dice: per caso ho visto un servizio della domenica sportiva Juve-Inter 3-1 del 24 marzo 85. Andate un po' a vederlo, ve lo invio. Che differenza col calcio di adesso, eh? Maglie che erano maglie, identificative, bellissime, interviste a dirigenti di spessore, Bettega, Facchetti, niente. Giocatori in campo che ci discutogamiamo. No, ce li sogniamo forse tutti insieme, Platini, Rummenigge, Tardelli, Oriali, Bonia, Caltobelli, ma che calcio era? Poveri giovani di oggi, quel calcio non lo hanno visto, scrive Riccardo. Dopo me lo vado a vedere, dai, appena ho finito me lo vado a vedere. Paolo da Formia. Sono contento che si sia deciso. Sono due giorni che mia madre anziana si fa un po' di domande. Perché mi vede ridere, mi vede parlare da solo, dice, ma che è mio matto, mio figlio, ma che è? Guardate che se non si organizzano già adesso, dopo quello che è successo a Darderi l'altro ieri sera, non vorrei che la Lega di Serie A chiedesse alla Federtennis per il prossimo anno di spostare tutto il Foro Italico in un'altra zona. Se resta sempre la solita persona a organizzare i calendari, comunque sarà pure favorita la Roma, ma noi dobbiamo vincere, punto. Ma questo non è in discussione. Paul, non è in discussione, ma noi dobbiamo vincere, come diceva Ildiz l'altro giorno, per puntare di due al secondo posto. Dopodiché, tra noi che dobbiamo vincere e il racconto dei media, quello che è successo, ci sono in mezzo cose da discutere. Francesco da Ischia dice, comunque il derby alle 12 domenica al Foro Italico, dove si disputa il tennis nel programma, ci sono le finali dei doppi che cominciano alle 11. Lo so, te l'ho detto io prima. Poi la Lega ha vinto contro lo Stato perché c'è sempre la mano del capo ultras, la russa, per far disputare questa penultima giornata di campionato, dice Francesco da Ischia. E diciamolo. Mandiamo un vocale da casa.
4: Ciao Claudio, Bruno da Cuneo, buona giornata. Ma io ti dirò, io ho fatto 33 anni di divisa, perciò più o meno so come sono le cose, è mai successo nella mia carriera, diciamo così, che un prefetto abbia deciso una cosa e che poi è stata smentita da qualcun altro, che non sia il prefetto che ha detto l'ordine pubblico, che è responsabile dell'ordine pubblico in città. È pazzesco, questa è una cosa che secondo me è venuto qualcuno proprio dall'alto alto, proprio alto, alto, perché diversamente è impossibile. Punto questo, adesso basta, pensiamo alla partita di domenica, la partitaccia, perché quelli ci aspettano come al solito, saranno lì che faranno di tutto per farci perdere la Champions, ma noi dobbiamo assolutamente vincere questa partita, poi vediamo per il derby, facciamo un passo alla volta, però bisogna giocarla veramente con decisi e per portarla a casa. Siamo tutti uniti, tutti allo stadio a portarci la Champions a Torino. Ciao.
0: Ciao, ciao anche a te. Ma poi dai, a mezzogiorno facciamo la partita, colpo di tacco, cosa finisce? Alle 4 e alle 5 ci guardiamo tutti la finale degli internazionali di tennis. Che problema c'è? Marco da Modena dice, ma noi juventini possiamo fare qualcosa per rafforzare il buon nome della Juve? Possiamo fare qualcosa? Noi? No, loro. In questo caso per il buon nome della Juve loro, è la Juve che deve fare qualcosa per rafforzare il buon nome. Domani in chiaro la FA Cup, finale Chelsea contro City. Il giorno dopo dove trovo i dati d'ascolto? Scrive Davide, dice no, li vorrei vedere un attimo perché sai. Stefano da Dragona. Quando ho letto la finale di Coppa Italia come la finale di Champions, ho pensato fosse il rompipallone. Poi mi sono detto che Genegnocchi non fa così ridere. Stefano! Dov'è Dragona? Dov'è Dragona, Ido?
5: Non ne ho la minima idea.
0: Roma, provincia di Roma. Petter, fermo lì. Eccola qua, lato nord del viale dei Romagnoli, adiacente alla via Ostiense, a ovest della frazione di Dragoncello, una frazione di Roma Capitale. Attenzione, guarda qua, i vialetti, alberati, addirittura la mappa del Medioevo mi hanno messo qua. Hai capito? Quanti abitanti siete? Quanti siete? A Dragona, Steve, la semplicità, questa bella cosa, chi sono i veri pirati del calcio? Si interroga Daniele. E poi Andrea da Osimo, ormai è cosa nota, ci fanno scannare tra di noi, non solo nel calcio, e in alto godono, dividi et impera, il famoso dividi et impera dei latini. Domanda, Elkan in tutto questo, da che parte sta? Non nei suoi affari, che li abbia chiari, ma riguardo alla Juve, da che parte sta? Pasquale da Muggiò, nel palazzo cambiano le poltrone, ma i personaggi sono sempre gli stessi. Enrico D'Ancona, che spiegazione ti sei dato sul fatto che un direttore di giornale sia andato da un PM a chiedere informazioni sull'indagine in corso sugli arbitri, coinvolgimento di qualche altra squadra? A me non mi ricordo che altri scandali si sia mosso qualcuno, soprattutto quando era coinvolta la Juve. Non è insolito, poi insolituccio, pochetto. Fabrizio da Roseto degli Abruzzi dice: quindi almeno abbiamo il colpevole, la Lazio. E io aggiungo l'Atalanta che si è fatta battere. Luca dice: lo striscione a Firenze era per la curva intera, assurdo, grazie per il giovane. Ma io lo so che sei giovane. Cos'è che devo proporre io? Proponi anche tu che propongo?
6: Per andare a parlare con procuratore, anche tu.
0: Ma l'ho già detto ieri, anche l'altro ieri, ho detto Zuliani, direttore di tuttoio.com, sono a disposizione.
6: Devi mandare, PM... devi mandare una lettera, una PEC.
0: Ma che PEC? Che sto dicendo in diretta. Shone, io sono qua, se mi vuole ascoltare, abscultare. Potrei raccontarle tante cose, come la penso io, per esempio. Lei non ascolta la radio, io ascolto, glielo dico in diretta. Luca da Cuneo dice: questi calendari sono stati fatti un po' con i piedi, e poi parlando di elementi che non si sono più visti, chissà che fine ha fatto Zhang. Detto questo, domenica bisogna vincere. Aspetto le news del tattico. E anche io ho visto Open Bar come hai consigliato. Ti è piaciuto? Nicola scrive: oggi e domani è prevista pioggia praticamente in modo continuo su Roma. Quindi vedrai che casino, visto che i campi sono tutti scoperti. Chissà che finale ci sarà domenica. Oggi ci sono le semifinali, Sinner e Darderi. O Darderi, che dir si voglia. Potrebbe esserci una finale tutta italiana. Insomma. Ma una curiosità, Binaghi, che squadra tifa? È cagliaritano lui, sardo, Cagliari, credo. Forse è l'unico personaggio che non ti fa cartonati. Dice Mauro 69 da casa al Pusterlec. Credo Cagliari, però credo. Sentiamo un vocale da casa.
7: Ciao Claudio, ti do l'esempio di quanto la politica della Juve di stare zitta e di non farsi mai valere sia fallimentare. In pochi mesi la Juve da Instagram ha perso 5 milioni e 400 mila follower. E prima era sceso di un altro milione perché era 64 milioni. Questo ti fa capire, a parte Instagram, che magari uno può dire chi se ne frega, però questo fa capire la disaffezione che questa società, parlo dei vertici, sta causando alla 58 gloriosa milioni. Juventus. Questi vanno proprio spazzati via e sostituiti
0: da Juve. Parole grosse, parole grosse. Ciao, non esageriamo. 58,8 milioni oggi. Non avevo fatto caso a questa discesa. In genere ci raccontano la salita. La discesa non l'avevo vista. Bravo che hai segnalato. Simon dice: questa vicenda ha mostrato per l'ennesima volta la prepotenza del calcio. D'altronde loro sono i professionisti, gli altri sport dei dilettanti, amatori della domenica. Chi è che l'ha detta sta cosa qua? Ah, Gravina l'aveva detto. Maurizio da Grosseto: tutto quello che dici sulla buffonata di Calciopoli è vero, ma la nostra società non si è mai difesa, accetta sempre quello che gli viene tirato addosso, questo è veramente vergognoso. Mau, io parlo per me, non posso far per gli altri. Cesare dice: ma il fatto che De Servo abbia definito la finale di Coppa Italia pari di quella di Champions vuol dire che l'Inter ha vinto il triplete? Ma posso giocare, Cesare, questa? È bellissima! È bellissima. Sentiamo un vocale da casa.
8: Super Claudio, buongiorno. Franco da Pescara. Io volevo rilanciare un po' di ottimismo, anzi un grande ottimismo, a proposito dell'indagine del buon Ascione. Io continuo a pensare che ne vedremo delle belle. Mi sbaglierò, ma lo penso proprio. Ma la cosa che mi fa ridere di più, ascoltami Claudio, è che il grande procuratore Viola ha allevato una serpe nel suo seno che gli è sfuggita completamente di controllo. E naturalmente una serpe dal veleno dolcissimo. Sempre forza Juve.
0: Attenzione! Salutiamo anche Ale da Bologna. Ringraziamo di tutto. Salutiamo anche Daniele. Salutiamo anche Fabio da Torino, che dice: purtroppo ormai il tifo italiano è completamente anti-Juventus. Quando parli con loro ti rispondono come mi ha risposto un mio dirigente napoletano. Vabbè. La Juve non può proprio lamentarsi dopo quello che ha fatto di decenni di calcio, va penalizzata a prescindere. Questo è il calcio italiano, un movimento fatto da trogloditi, affaristi e faccendieri. E però Fabio, anche te, se sei capo napoletano, cosa vuoi che ti risponda? Bob da Como dice: dagli torto, nessuno che si è alzato a dire termini offensivi da querela. Però io appena sento Binaghi dire che un deficiente ha fatto il calendario, ho detto: oh, la persona in causa, chiamata in causa, lo querela, perché se no, o no? Piccolo stop per noi, tra poco si andavo.
9: Rassegna stampa.
10: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner dal record va in semifinale degli internazionali d'Italia battendo il russo Rublev in due set per 6-2 e 6-4. Il numero uno al mondo è alla vittoria consecutiva numero 32 nei Master 1000, superato dunque Djokovic, e affronterà oggi il russo Medvedev, che ritrova due mesi dopo la sfida di Indian Wells. Alla finale di domenica assisterà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà al Foro Italico come lo scorso anno per la finale femminile di Jasmine Paolini. Sinner cerca la prima affermazione a Roma, ma guarda anche al Roland Garros. Sono stanco, se oggi va male avrò più tempo per Parigi, ha detto. Una finale tricolore potrebbe esserci grazie anche a Luciano Darderi. L'argentino naturalizzato italiano va a caccia della sua prima finale in un Master 1000 in carriera. Alle 15.30 se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Calcio, alla fine si è tornati indietro quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20.45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su specifico suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17 di domenica, a cui assisterà appunto anche il presidente Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. E siamo alla MotoGP, in pista fino a domenica 17 maggio per il Gran Premio di Catalunya. Niente pausa per team e piloti chiamati a un back-to-back dopo il weekend di Le Mans. Marco Bezzecchi ha conservato la leadership nel mondiale, ma il suo vantaggio su Jorge Martin è ora di un solo punto. Ducati proverà a spodestare dal trono un'Aprilia fin qui perfetta e reduce dalla prima tripletta della sua storia. Ma la casa di Borgo Panigale è orfana della sua punta di diamante, con il campione del mondo in carica Marc Marquez assente dopo la doppia operazione alla spalla destra e al piede destro. Torna invece Vignales, che aveva saltato le ultime tre gare. Lunedì 18 maggio invece i piloti resteranno al Mont-Melo per un'importante giornata di test. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026, con la frazione numero 7 si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big, l'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella Giulio Pellizzari per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra, occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
9: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile, con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata, e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana, con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità variabilità diurna sulle zone interne. In serata qualche pioggia sulla Sicilia. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione a Bernardo Silva! Deciderò il mio futuro prima dei mondiali. In una lunga, lunghissima intervista rilasciata a Canal 11, Bernardo Silva dice: il mio futuro? Mi piacerebbe tornare al Benfica, ma in un altro momento, non adesso. Poi non so se mi rivolgeranno ancora, eh? Però in ogni caso voglio decidere quale sarà il mio prossimo club prima dei mondiali. Eccolo qua, Bernardo Silva. Vorrei arrivare in Portogallo avendo già definito il mio futuro. Su tuttoio.com si ricorda che tutte le squadre interessate a Bernardo Silva sono parecchie. È molto richiesto in vista della prossima stagione. La Juve sogna il colpo a parametro zero, ma i bianconeri non sarebbero i soli a seguire la stella lusitana dal momento che il Barcellona avrebbe effettuato un sondaggio col suo entourage. Anche diversi club della MLS e della Saudi Pro League sarebbero sul giocatore e sarebbero pronti a mettere sul piatto contratti molto importanti a livello economico. E sapremo di più le prossime settimane, cari ragazzi, perché se Bernardo Silva vuole decidere prima dei mondiali, e ci siamo, siamo a metà maggio, prima di metà giugno, deve decidere. Entriamo nella fase calda della trattativa Bernardo Silva. Cosa potrebbe cambiare Bernardo Silva alla Juve? Tutto. Tutto, cambia tutto. Se prendiamo Bernardo Silva cambia tutto. A, cambia tutto. B, cambia tutto. E C, cambia tutto. Eppe da Grosseto su RBN Chat, che è l'unica radio e chat che conta, scrive: ma sull'elezione di Abete, Malagò, perché non si astiene dalla votazione? Tanto tutti e due fanno la corte ai cartonati, poi così è vecchio che avanza, dice Beppe, che cambia. Mentre secondo Camillo, fra un po' la pirateria chiederà i danni della Serie A alla Serie A, perché il calcio italiano è talmente scadente che non conviene più nemmeno fare il pezzotto. Però almeno sono riusciti a combattere la pirateria. Dai, almeno quella cosa lì. Dai, dai, dai, dai. Luca da Cuneo scrive: ma come fa De Servo a paragonare la finale di Coppa Italia alla finale di Champions League, che è stata un flop dal punto di vista televisivo? Dai, ma sembra una barzelletta. E l'attacco di chi ne? Domenica sarò allo stadio per sostenere i nostri ragazzi anche dopo questo disastro di calendari. Forza Juve sempre. Luca, mi raccomando, a Luca e tutti gli altri 40.093 tifosi della Juve che saranno allo stadio per Juve-Fiorentina domenica alle ore 12, dico solo una cosa: fino alla fine. Aiutiamoli fino alla fine.
6: E oltre.
0: E oltre, perché da quest'anno è diventato anche oltre. Dai, dai, dai, scrive Daniele. Dai ragazzi, due vittorie e gli facciamo rimangiare tutto. Forte. Prima battiamo i chianini e poi i bovini. Dice un po'. Si fa per ridere, si scherza.
6: Che sono non sempre buoni, che non
0: sulla piastra. Non s'offendano, nei chianini, nei bovini. Si fa sempre per scherzare. Alessandro da Roma scrive: la finale di Coppa Italia l'hanno vista 5 milioni di persone, praticamente sono i tifosi dell'Inter e quelli della Lazio. Eh sì. Gli altri che magari si erano collegati per vederla hanno visto dopo 5 minuti il gol di quelli lì su corner che non c'era, col pallone calciato da Di Marco nettamente fuori dalla lunetta, col guardaline che non dice niente, ed è normale che ha cambiato tutti subito canale, proprio come la Champions League, dice Alessandro da Roma. Mentre Marco sottolinea: rompi pallone 2, Juve da penalizzare perché è colpevole dello scorso odies della finale di Coppa Italia. Perché? Perché non l'ha giocata. Rompepallone operava già 20 anni fa, eh? Fammi andare a recuperare un attimo l'archivio di Marco da Crema, fammelo vedere qua. Sono sicuro, eh? Sono assolutamente sicuro. Vediamo un po', la Juve ne fa 29, Formula 1, tennis, interrogatori, panchina dell'Inter, lo scudetto provvisorio, il grande accusato, Moggi. Eccolo qua, rompi pallone. Eccolo qua. No. pallone che però qua si vede poco, bisogna tirarlo fuori dall'altra parte, allora vediamo un po'. L'accusato, eccolo qua, ma vieni giù, mannaggia a voi e a tutti i vostri archivi come sono sistemati. Allora, il rompipallone del 15 maggio del 2006, 20 anni fa, scriveva: Moggi abbandona il calcio, il mondo del basket e quello della pallavolo tremano. Oh, faceva ridere già 20 anni fa però, grande coerenza, devo dire. Sentiamo un vocale da casa, dai.
13: Ciao Claudione, Leo da Lisbona, una riflessione molto veloce, un posto in cui la magistratura può condannare chi vuole o assolvere chi vuole o non giudicare chi vuole, a seconda delle simpatie, a seconda dei gusti, ma è una roba che succede nei regimi dittatoriali, quelli brutti, nella Romania di Ceausescu, non so, una roba del genere. Io sono preoccupato, qui il problema non è più nemmeno la Juve, quel problema è la democrazia di questo paese. Un abbraccio forte, ciao, forza Juve.
0: Abbraccio, hai visto, vedi, dal Portogallo, da Lisbona, la visuale è leggermente diversa che dentro i confini della nostra Italia. Rocco dice, perché non chiedi ufficialmente ad Ascione di ascoltarti come persona informata dei fatti? No, ma io non sono informato di niente, Rocco. Però se vuole, visto che chiede pareri sul mondo del calcio, se vuole un mio parere, io sono qua. Domenica giochiamo con la divisa nuova, scrive Gabriel. Sì, yes, domenica la Juve gioca con la divisa nuova, che è molto bella. Paolo D'Arezzo dice, ho preso una decisione perché mi sono letteralmente rotto i farfalloni del sistema cartonato. Il prossimo anno non rinnovo, basta, con DAZN, via. Stefano Dalodi, a Londra ci sono 18 squadre professionistiche. Ma come faranno a organizzare un programma di calendari? Lo so, è difficile, eppure ci riescono. Luca da Genova, occhio a vessare troppo la Juve. Approfittate ora, divertitevi finché potete. Perché l'Arabia Fenice torna, 9 scudetti ricordano qualcosa? Alfredo da Torino, se fosse stato un giocatore della Juve a tirare quella pallonata a Pedro sarebbe stato espulso per 2 o 3 giornate, ma in questo calcio qua gli consentono tutto. Chicco dice, ma quindi Claudio potresti anche andare tu dal PM? Se mi chiama ci vado. Chissà cosa potrei dirgli. Facciamo così. Se mi dovesse veramente chiamare il PM, il giorno prima faccio una diretta di 2 ore con voi in cui raccolgo tutto quello che mi volete dire che io dica al PM. Facciamo così. Penso che è bello. Sentiamo un vocale da casa.
14: Claudio, ciao, sono Luigi da Pescara. Dobbiamo essere contenti perché ormai siamo arrivati ai tifosi quantistici, no? Sai che nella meccanica quantistica a livello microscopico le cose non sono così stabilite, o sei qui o sei là, puoi stare qui, puoi stare là, e c'è una nuvola di probabilità, quindi dove si gioca? Ma non si sa, si può giocare qui, si può giocare là, quando si gioca? Ma non si sa, può essere di là, può essere un'ora prima, e poi i tifosi, vabbè, i tifosi sono tifosi quantistici, possono stare là, eccetera, con una nuvola di probabilità. Che bello questo calcio, fino alla fine non si sa niente, fino alla decoerenza quantistica non si sa niente. Proporrei come premio Nobel i dirigenti della Lega Calcio.
0: La meccanica quantistica oggi mi mancava. Ragazzi, ma siete meravigliosi, ma voi siete fantastici. Vi ho levato bene, devo dire, vi ho levato proprio bene. Vedi, Massimo pone una domanda intelligente, posso dire? La premessa di Massimo è che una persona seria dice spero di no, ovviamente, col punto esclamativo. Però, ma se per un puro assurdo caso, domenica, ci fossero scontri tra tifosi Roma e tifosi Lazio con feriti e danni, a chi andrebbe la responsabilità? Ripeto, spera vada tutto tranquillo, dice Massimo giustamente. Massimo, sai che è la prima domanda che mi sono fatto anch'io ieri sera alle 20:10? Mi sono anche risposto, ovviamente al prefetto di Roma, perché se il prefetto di Roma dice no e poi dice sì, quindi cambia idea, si assume la responsabilità dell'ordine pubblico, come giusto che sia. Quindi va al prefetto di Roma. Sentiamo un vocale da casa.
15: Ciao Claudio, io penso a quel povero prefetto che per cercare di mantenere l'ordine pubblico aveva scelto una soluzione logica come spostare il derby a lunedì, e adesso si ritrova con la curva della Roma che gli dice noi rimaniamo fuori con quelli della Lazio, quindi altro che ordine pubblico, e ha dovuto alla fine capitolare. L'unica persona che aveva fatto la scelta sensata ha dovuto capitolare. Il bello di questo paese. Un abbraccio, Gerry da Pomezia.
0: Un abbraccio anche a te, Gerry da Pomezia. Marcello scrive: non facciamo ironia amara. Dai, intanto quelli vincono, ci prendono in giro, la società caccia gli allenatori se protestano. Non ha torto neanche lui, però. Mauro lancia una proposta. Perché la segna stampa non fa il rompipallone? Facciamo noi le battute migliori. Ah no, è vero, siamo bianco e neri, troppo per gli altri. Cioè. Però guarda che non è mica una brutta idea, invece. L'anno prossimo lo facciamo, Yves, sei d'accordo?
5: Sì, lo possiamo
0: facciamo
5: fare.
0: Rompi rassegna stramba.
5: Rassegna stramba, rompi pallone a differenza degli altri.
0: Facciamo rompi rassegna stramba, il rompi strambo, facciamo rompi strambo. Quindi i tifosi ogni giorno mi tirano fuori due righe di grande ironia e poi la più bella la mettiamo su tuttoyou.com. Guarda, mi piace sta cosa.
5: Non male.
0: Non male. Pasquale scrive: avete ricordo a qualcuno che c'era già in Lega Calcio. Dici? Non è quello che ha cambiato la legge degli extracomunitari in corso nell'ultima giornata di campionato, dice Pasquale. Dici che quello lì... Buongiorno anche a Giovanni da Salerno, che dice: siamo una tifoseria isterica. Tutti a parlare male della società, a parlare male di Elka. Vabbè, non sarà il massimo, però ci mette i soldi. Speriamo solo che gli acquisti che faranno saranno giusti, non siano delle pippe come gli ultimi, eh? Forza Juve sempre. La Juve si tifa a prescindere. La Juve resta, gli uomini passano. Cit Boniperti. Fabrizio da Alba dice: il procuratore federale ha allevato una serpe in seno. Ho sentito quel vocale lì prima. Io sono del parere che se è partita un'indagine il PM avrà informato il suo superiore e lui ha avallato l'inchiesta. Piero da Ciampi scrive: no, è Andrea da Osimo. Io dedicherei a tutto il sistema calcio una bellissima canzone che penso tu conosca. Adios di Piero. Ah, adios di Piero Ciampi. Ho fatto un casino in questo messaggio che metà ne basta. Marco dice: ma scusa, solo noi ci lamentiamo della farsa di Calciopoli. Il Milan, ad esempio, che era seconda, dice nulla. Come no? Voleva due scudetti, Berlusconi. Voleva i nostri. Cosa deve dire il Milan? Gli ha fatto fare la Champions, l'ha pure vinta. Li ha premiati, non so cosa deve dire. Ah, vedi tu, con quello che hanno combinato. Alessandro scrive: puoi leggermi il promo? Il primo sarà il primo posto e l'ultimo mi manda una tabella. Fammi vedere. Noi soddisfiamo le vostre esigenze. Allora, il primo posto e l'ultimo. Allora, partita Juventus-Napoli, edizione... Ah, sarà la finale di Coppa Italia, immagino. Sì, edizione 2012, quella che vinciamo il primo scudetto con Conte, ma poi perdiamo la finale di Coppa Italia con Napoli. 11.586.000 spettatori, share 42,4%. Chi c'è all'ultimo posto? Lazio-Inter, 2026, 5.566.000, 27,8%. Che disastro. Dal 42% al 27%. Vabbè, è migliorata, dai. Lega Calcio ha fatto un buon lavoro, finale di Coppa Italia un po' come quella di Champions League. Dai, non male. Sentiamo un vocale da casa.
16: Buongiorno Claudio, sono Carmela da Ragusa. Intanto complimenti perché ti ascolto sempre e quando posso prendo sempre il broadcast, perché come ci difendi tu non lo fa nessuno, io ti farei presidente. Ascoltami, io domenica fortunatamente ho la possibilità di andare a vedere la partita. Finalmente ho saputo che era mezzogiorno, io vengo dalla Sicilia, quindi tra soldi e albergo, insomma, sto spendendo un po', ma per la mia Juve questo è altro. Ma se volessi fare una foto con voi di RBN, dove vi trovo? Grazie mille fino alla fine e forza Juve, grazie perché difendi sempre la nostra squadra.
0: Grazie a te. Ma grazie a te. Adesso tra poco arriva il nostro inviato Camillo, quindi stai all'ascolto. Ti faccio dire da Camillo dove trovi RBN domenica a mezzogiorno, anzi un po' prima perché a mezzogiorno c'è il calcio di inizio allo stadio. Prima di Camillo un altro vocale da casa.
17: Fausto da Torino, buona giornata.
0: Ciao,
17: dai, possiamo dire finalmente, però dobbiamo iniziare a dirlo davvero tutti, che sta venendo fuori la vera natura del movimento calcistico in Italia, che è quella da sempre, dell'anti-juventinismo, in questo caso ufficiale, a tutti i livelli, giuridici, sportivi, amministrativi, mediatici, e quindi finalmente la coalizione dell'anti-juventinismo è diventata istituzione, è diventata quello che stiamo vedendo, e quindi non si tratta neanche di favorire o non favorire una certa squadra, si tratta di penalizzarne il più possibile una. Questo va detto, noi dobbiamo dirlo, dobbiamo dircelo tra di noi della Juve, ma dobbiamo anche dirlo fuori, secondo me, perché questa decisione non è a favore della Roma, o comunque è a favore della Roma, ma fondamentalmente si prendono decisioni che possano ledere il più possibile la Juventus da anni. Adesso è palese. Ciao.
0: Hai detto. Ciao. L'hai detto, te l'ho fatto dire. Da Luigi. La risposta al tifoso di prima, secondo me, è abbastanza semplice. Purtroppo a malincuore devo ammettere che gli spocchiosi inglesi hanno strutture ed organizzazione che da noi non riusciamo neanche a sognarci. A Londra hanno campi da gioco in abbondanza per le 18 squadre locali. Saluti a tutti gli juventini, quelli veri. Davide da Pieve Ligure pone una domanda importante. Dice, ma se ci fosse la convocazione, tu andresti dal PM? Ma alla presentazione ti sentiresti dire, non mi aspettavo lei, ma un suo quasi omonimo? Hai ragione. Ha ragione Davide, ah, ma è lei? Ah no, io pensavo quell'altro. Forse in effetti potrebbe andare così. Sarri dice, ricorda Marco, se giochiamo alle 12.30 non mi presento perché è una mancanza di rispetto. Tac, alle 12. In effetti, lui ha detto 12.30, alle 12 si deve presentare. In effetti hai ragione anche te. Camillo?
6: Non mi risponde.
0: No, scusa, ho visto un alert, ho detto ecco l'inviato, invece non ti risponde, come mai, cosa sta facendo? Insisti, insisti. Allora, caro Zuliani, il pubblico ministero non ti ascolta, perché anche gli interisti la fanno da padrona. Dai, sveglia, fai bravo. Mr. Jingle dice, io non mi preoccupo delle vittorie che potremmo fare, ma ho paura che trovino qualche appiglio per farci perdere o pareggiare. Ricordatevi i due gol di Keno di Dujan annullati, ma cosa dobbiamo fare per farci rispettare sul campo visto che la società non interviene? Alessandro dai Castelli Romani, belli, belli Castelli Romani, attenzione. Mentre Luca dice le battute del rompipallone non le capisco, evidentemente perché sono troppo elevate per i comuni mortali. Allora facciamo così, sentiamo un vocale da casa. Pronto?
18: Sei refresciato, sai com'è?
0: Sai com'è. Intanto Sara Gamma è arrivata all'evento di Lego Milano. Attenzione, fra poco arriva Del Piero.
19: Ciao, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Io. Allora,
0: ciao Luca.
19: Intanto, beh, come al solito dell'inchiesta, non frega niente a nessuno. Siamo sempre lì con Silenziopoli, perché ormai è quella. Poi, beh, calendari lasciamo stare, assurdo quello che è successo ieri. Purtroppo il problema è che questi qua fanno arrabbiare i tifosi, perché c'è gente che spende dei soldi per andarsi a vedere la partita. Finalmente abbiamo avuto un orario, adesso noi andiamo a vincerci la nostra partita, a fare i nostri tre bei punti contro la Fiorentina. Detto questo, ti chiedo se ci sono novità dal tattico Forza Juve.
0: Non lo so, se ci sono novità dal tattico appena ci risponde glielo chiediamo. Attenzione, sentiamo un altro vocale da casa, dai! Pronto? Chi habla? Chi habla? Chiesto?
6: Nos.
0: Allo. Finish?
18: Finish.
0: The end.
18: Oggi siamo riusciti
0: a dimmelo! Meno male, una volta che li finiamo, mamma mia. Allora, chiudiamo col tattico o lo facciamo noi il tattico? Cosa facciamo?
6: Proverò, mi ha detto tra due minuti, adesso provo di nuovo.
0: Fra due minuti è finita la trasmissione. Allora, oggi ci sono le semifinali di tennis. Dici, perché chiudi col tennis? Beh, scusa, perché Binaghi è uno di noi, insomma. Da quando ha detto che fanno il calendario con i piedi nel calcio, mentre loro sono bravi perché lo scrivono con le mani. Le semifinali del tennis, oggi pomeriggio, c'è Sinner, mi raccomando, non Zinner, Sinner. C'è Sinner e Darderi, che dir si voglia, che lui è nato in Argentina, però insomma nonno italiano, si è trasferito verso 10 anni in Italia, quindi è italiano a tutti gli effetti. Ci sono anche Bolelli e Vavassori che sono andati avanti nel loro torneo di doppia, quindi poi capiremo dopo oggi pomeriggio che domenica si presenterà, perché ci saranno gli orari definitivi, le finali del doppio maschile, femminile, la finale del singolare, Air Derby de Roma, Juventus-Fiorentina, tattico, ormai ti chiamerò così. Camillo, ciao, come stai?
20: Ciao Claudio, buongiorno.
0: Ma stai calmo, eh? Non è che adesso fai tutto di fretta.
20: Stiamo molto calmi. Adesso che abbiamo l'orario possiamo prendercela con calma, no?
0: No, con calma niente. Adesso cambiano tutte le abitudini. Cosa facciamo adesso? Abbiamo 2 giorni per fare gli allenamenti a mezzogiorno?
20: Sì, il pranzo, tutte queste robe qua. Dobbiamo fare organizzare la partita, la conferenza stampa domani. E tanto no, c'era tempo, Claudio. Potevano prendersi anche oggi per riflettere.
0: Ma infatti, ma perché ieri sera a certo punto alle 8 hanno deciso? Potevano fare anche tutta la giornata
20: infatti,
0: di oggi.
20: Infatti, in fretta e furia, all'ora di cena.
0: Io avevo già fatto l'articolo, ho dovuto cambiare il finale, non si fa così, si avvisa prima. Senti Camillo, scusa, ma tu allora io so che non solo Sarri era contrario a sta roba di tu ti aspetti che Spalletti dica qualcosa in conferenza stampa domani su sta roba dell'orario?
20: Sì, infatti temo che alla fine possa non parlare Spalletti per sta roba. Quindi credo che possa succedere quello, perché ho paura che magari possa dire qualcosa di negativo, possa attaccare, perché onestamente è una cosa ridicola. Spalletti sa come dire determinate cose, sa come portare avanti dei discorsi, soprattutto in una situazione imbarazzante, potrebbero decidere di non farlo parlare anche per questo. Poi magari parlerà, però sai Claudio, ormai non possiamo dare per scontato nulla.
0: Sono curioso anch'io di vedere questa cosa qua. Senti, c'è una nostra ascoltatrice che è rimasta in attesa perché mi chiede, e quindi io giro a te, visto che c'è l'orario nuovo e tutto, a che ora e dove può incontrare noi di Radio Bianconera domenica allo stadio? Viene dalla Sicilia, viene apposta. Dagli un punto di riferimento dove ci può incontrare, per favore.
20: Alle 11 al Gate B. 11 Gate B.
0: Allora, alle 11 al Gate B, mi raccomando, se vuoi fare un passaggio.
20: C'è il cartello Gate B e io ci sono.
0: Ah, pensavo c'è il cartello Radio Bianconera come all'aeroporto, no, noi siamo qua, vi aspettiamo. No. C'è il cartello Gate B e tu ci sei. No, c'è il cartello.
20: Magari nella prossima stagione mettiamo il nostro cartello.
0: Ma te lo faccio fare? Vuoi che te lo faccio fare? Te lo do, Un cartello RBN, siamo qui.
20: Credo possano farcelo togliere, però se vuoi farlo lo facciamo.
0: Vabbè, RBN siamo qua, mica un'offesa per nessuno, ma ti fa togliere, scusa.
20: È perché non potremmo, visto che è ambiente Juve, però noi possiamo provare a farlo.
0: Come, fuori dallo stadio? Ma dai, che cos'è? La Gestapo, che cos'è? Ma no, dai. Oddio, c'hai ragione anche te, magari, forse. Senti Camillo,
20: sì.
0: Camillo, abbiamo solo 2 minuti. Vogliamo dire qualcosa di importante su questo Juventus-Fiorentina, già che ci siamo?
20: Ma sì Claudio, noi dobbiamo solo capire le condizioni di Thuram, poi credo che la formazione sarà identica a quella contro Lecce, dobbiamo essere umili, dobbiamo avere fame, dobbiamo cercare di dimostrare di aver capito qualcosa da tutte le partite dell'ultimo periodo, dove non siamo stati cattivi sotto porta, dove ci siamo fatti un po' prendere la mano, e credo che questa sia una cosa da mettere in campo, perché loro provocheranno, mi immagino molte provocazioni a Vlahovic, mi immagino anche insomma che cercheranno di darci fastidio, perciò noi dobbiamo essere consci del nostro valore e metterlo in campo, perché non dobbiamo parlare, ma dobbiamo veramente cercare di fare il massimo.
0: Attenzione, chiudiamo con la notizia del giorno, ha parlato Slot, l'allenatore di Allison, sei pronto?
20: Sì.
0: ha detto che sia la sua prima o ultima partita con noi, i tifosi lo sosterranno come sempre hanno fatto. Io leggo le notizie come voi, non è questa la sede per parlarne.
20: Beh, dai, diciamo che con la sua permanenza, con la sua permanenza è più facile per noi riuscire a prendere Allison, quindi da questo punto di vista noi abbiamo bisogno di un portiere come lui, ecco, dai.
0: Va bene, allora abbiamo bisogno che Slot rimanga qui. Al prossimo Slot, ciao Camillo, grazie.
20: Ciao Claudio.
0: Abbiamo pescato un po' di fretta il nostro inviato, come corriamo anche noi, perché è giusto e non vogliamo essere riguardosi nei confronti del programma che viene dopo di noi. Quindi grazie Yves, grazie alla chat, ci sentiamo nel weekend e poi lunedì puntuale come sempre dalle 9 alle 11 torna su RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta la rassegna stramba. Ciao.
1: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
21: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera.
21: L'unica che conta. Radio Bianconera Time.
22: Radio Bianconera.
23: Sono le 11 e un minuto.
24: Bentrovati dalla redazione.
25: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Tuttavia dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta dove dovrebbero trovarsi i corpi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è intanto arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale.
24: In Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
25: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito invece a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della nave Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
24: Ondata di maltempo sull'Italia con piogge, temporali e grandine. Nella giornata di oggi un fronte d'aria fredda porterà sull'Italia forti rovesci, grandinate e nevicate sui rilievi, soprattutto nelle regioni del centro e del nord. La Protezione Civile ha quindi emesso per oggi un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Toscana, parte di Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise.
25: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
24: Il calcio in chiusura, è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Como-Parma, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Oggi intanto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile. Alle 15.30 Luciano Dardari affronterà il norvegese Casper Ruud, mentre in serata Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev. Prima però il 12. doppio. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13.30 scenderanno in campo contro Harry, Elio Vara e Harry Patten.
25: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore.

0: tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: E quindi abbiamo la data e abbiamo l'orario, perché manco la data era certa, si sono espressi nella serata di ieri. Si giocherà domenica alle 12. Questi erano i fuochi d'artificio della finale di Coppa Italia. Sono avanzati, visto che è stata vista meno, ne hanno sparati meno. Alcuni sono avanzati e li hanno recapitati a Radio Bianconera. A parte gli scherzi, ragazzi. Con un bel sole anche, tra l'altro, grosso così probabilmente, ma questo va anche bene dato che non se ne può più di sto clima autunnale, si giocheranno queste famose e importanti partite dedicate all'accesso Champions del prossimo anno. E sembra, è stata una cosa molto italiana questa, molto fantozziana questa.
5: Tutto tappezzato e tutto scritto.
4: Era già tutto scritto, l'avevamo detto che alla fine questa sarebbe stata la soluzione. C'era questa ipotesi, no, che il mondo del tennis si rendesse disponibile letteralmente alla Lega Calcio posticipando di mezz'ora. Gli hanno detto: ma sapete che c'è? Il casino l'avete fatto voi? Il disagio l'avete creato voi ai tifosi e anche a noi, gestitevelo da voi. Noi non vogliamo entrarci, noi non cambiamo niente. Ieri bellissima l'intervista anche realizzata dal presidente della FIT, in cui appunto si dice: se non siete capaci a fare i calendari, cioè sono un po' anche alla fine problemi vostri. Quindi quanti giorni sono passati da martedì, perché lunedì è ancora no, perché lunedì aveva giocato il Napoli, martedì, mercoledì, ci hanno messo esattamente 3 giorni per prendere una decisione che non doveva neanche essere presa, perché basta una qualunque... che poi posso dire, una qualunque partita probabilmente avrebbe creato un attimino di difficoltà, diciamo così. Tra l'altro probabilmente potrebbero esserci, ci sarebbero stati forse più tifosi in un invento Roma-Milan ipotetico, lì almeno ne avevi messe 2, ma che non puoi sapere a inizio stagione,
5: che poi hanno a cuore gli amici che hanno da un'altra parte e tentano di mettere confusione con questi videino che si fanno con il cellulare in mano, facendo offese di tutti i generi. Perché? Perché hanno a cuore le sorti, hanno un amico che allena da un'altra parte, hanno a cuore un'altra squadra e fanno i fenomeni, ti dicono che no, deve dire lui chi è che batte il rigore.
4: Cose a caso, insomma. Questo che cos'è? Cose a caso. Esattamente come quello di cui abbiamo parlato per più di 3 giorni. Quindi
6: Spalletti aveva già visto lontano.
4: Spalletti già sapeva che saremmo entrati in confusione ad un certo punto. Spalletti ci vedeva lungo. La cosa che ha detto prima Camillo, posso dire che un po' mi dispiace, ovvero che probabilmente Spalletti sarebbe esageratamente pungente nella conferenza stampa.

0: prevista domani, ovviamente. Quindi ho paura che alla fine verrà deciso appunto di non utilizzare le meravigliose frasi di Luciano Spalletti, ma si deciderà appunto di mandare in conferenza stampa qualche giocatore. Visto che insomma, più o meno gli sono sempre gli stessi quelli che tra una cosa o l'altra parlano, e c'è praticamente metà squadra quasi che in questo momento è sotto osservazione. Non mi puoi di nuovo mandare Kalulu, non mi puoi di nuovo mandare Locatelli, non mi puoi di nuovo mandare Bremer, anche perché ora ci sarebbero domande un po' diverse rispetto a quelle dell'andata. Toto presenza in conferenza stampa. Chi vorreste sentire? Magari Openda? Magari David? Vlahovic sicuramente non parlerà. Magari Cambiaso? O forse già, no, è stato già anche lui tra i protagonisti della conferenza stampa prepartita. Ildiz ha parlato qualche giorno fa. Ecco, trovo anche magari il fatto che sia già stata fatta praticamente un'intervista ad un giocatore, magari leggermente più difficile che, ripeto, si realizzi questo. Però se lo dice Camillo, noi non possiamo contraddirlo. Avrà sicuramente il suo perché, no? Se tira fuori qualcosa del genere, anche se, ripeto, sarebbe divertente, secondo me, ascoltare Spalletti dopo quanto accaduto nella settimana che non è ancora passata, ma che fortunatamente ci accingiamo a terminare. Allora, ci sono state un po' di notizie anche ieri, oltre all'ufficializzazione di questa famosa data. C'è stata anche questa. Ci sono stati questi tagli che a quanto pare in particolare la nazionale francese in vista del mondiale ha fatto, perché non ci sono soltanto Kalulu e Thuram fuori dal mondiale. Tra l'altro credo che sia abbastanza. Allora, leggevo un po' di commenti sotto ad alcune notizie trovate in particolare sui social relative a Kalulu. Ovviamente c'è il mondo bianconero che dice, insorge e ti dice, vabbè, insomma. Follia pura dopo la stagione fatta da Kalulu. C'è poi chi ti dice anche, però, messo a paragone con Digne, Gusteau, Lacroix, Lucas Hernandez, ci potrebbero. Lui, insomma, risulterebbe magari essere meno presente, meno produttivo. Non sono assolutamente d'accordo. Kalulu ha fatto una stagione pazzesca. Ha giocato tra l'altro dove neanche solitamente lui trova grosse soddisfazioni. Ha giocato sempre, se non quando è stato espulso. Ha fatto 2 gol e 9 assist, 9 assist, se non ricordo male. Questo è abbastanza vergognoso che Deschamps non abbia appunto deciso di quantomeno portarlo, soprattutto perché sappiamo, al di là del pensiero un po' che possono avere i tifosi, quanto per un calciatore sia importante la convocazione in nazionale. Al di là dal punto di vista economico, è comunque qualcosa di che dà una soddisfazione pazzesca il poter essere tra i presenti. Un altro grande tagliato fuori è quel Kolo Muani, di cui ancora comunque si parla. Lui non proprio reduce da una grande stagione, ma il Tottenham ci ricordiamo molto bene che cosa purtroppo abbia attirato a sé nel corso dell'anno. Un'esclusione al suo posto è stato convocato Matetà, tra l'altro, ragazzi. Quel Matetà che a giugno era nella famosa lista della spesa bianconera, non solo bianconera, ma anche del Milan, e che poi è stato così da una parte un po' accantonato per problemi di natura contrattuale o comunque di chiacchiere che non sono andate a buon fine con l'altra parte. Il Milan poi invece ti dice no, non è idoneo. Non è atleticamente idoneo il ragazzo, quindi non lo lasciamo stare. E invece ha fatto una seconda parte di stagione abbastanza importante, ed ecco che è venuta fuori questa, questa novità. Una notizia, una brutta botta anche questa per Colomoni, che però può diventare un vantaggio per la Juventus, in particolare questione di tempi anche e di concorrenza, perché sappiamo come spesso il mondiale possa ulteriormente attirare a sé, no, delle squadre interessate a dei giocatori. Ecco anche perché un certo Bernardo Silva ti dice: io prima del mondiale voglio aver deciso, prima che inizi il mondiale voglio aver deciso dove andare. Juve, quindi datti una mossa. Quindi la Juventus non dovrà aspettare il rientro del giocatore dagli USA per trattare con il Paris Saint-Germain, e soprattutto, appunto, come ho detto prima, potrà evitare di rischiare che qualche gol di troppo attiri altre api. Lui continua a dire di voler tornare alla Juventus, e soprattutto lui potrebbe arrivare a prescindere da quello che sarà poi alla fine il futuro di Vlahovic, questa telenovela che continua ad andare avanti. Non mi sembra che poi alla fine Colomuani abbia in qualche modo attirato l'attenzione, in particolare più di voi tifosi, dei nostri ascoltatori. È un po' scemata, no, questa voglia di vederlo a tutti i costi a Torino. Non piace tanto, mi sembra, correggetemi se sbaglio, non vi piace troppo il soffermarsi esageratamente su un giocatore. C'è questa specie di malattia, poi, che a un certo punto questa voglia a tutti i costi, questa ossessione quasi nei confronti poi di un giocatore, porta, credo, un po' anche allo sfinimento quasi, no? e alla non importanza del poter arrivare al giocatore stesso. Anche infatti il discorso su Vlahovic un po', non dico che ha portato a noia, come diceva Massimiliano Allegri, però a un certo punto che fai? Dici: vabbè, mi siedo e aspetto. Le notizie da qualche parte arriveranno, da Matteo Nava in questo caso. Buongiorno.
1: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti.
0: Allora, questa mattina fai un articolo ben articolato, scusa il gioco di parole, proprio legato alla telenovela Dusan Vlahovic. E leggo, per chi non l'avesse letto magari, proprio anche le tappe dal 2025 ad oggi, che con addirittura trascrizioni proprio di frasi. Allora, da inizio giugno 2025, come gli dice: voglio capire motivazioni e intenzioni di Dusan, poi deciderò. Hanno deciso qualcosa all'epoca? No.
1: Va.
0: Mi sembra. Di
1: no. Poi. No.
0: No, aspetta, diciamo, andiamo avanti, poi ti faccio finire dopo, faccio commentare dopo. Fine luglio, come lì cosa dice? Se ci sarà un'opportunità, si potrà arrivare alla cessione, perché non dimentichiamoci che un'estate fa non c'eri che tu, ma c'era Vlahovic pronto anche a salutare. Questo forse qualcuno l'ha dimenticato. A inizio settembre, come lì dice, abbiamo tenuto chi volevamo, come Vlahovic, quindi retrofront. Inizio novembre arriva Spalletti che dice: ci ho parlato, è felice e vuole restare. E a metà novembre, come lì, abbiamo trovato l'accordo, parleremo a fine stagione. Poi succede quello che succede a livello fisico, e a inizio marzo Vlahovic apre alla possibilità di rinnovare. A inizio maggio Vlahovic dice: se resto vediamo. A te la parola.
1: Ma sì, diciamo
0: hai
1: che
0: riassunto però molto bene,
1: sì, molto bene. Le tappe ce ne hanno molte di più, cioè,
0: immagino.
1: Addirittura da Giuntoli a fine 2024, insomma, c'è un po' di tutto, c'è delle parole di Chiellini, di Ortolini, c'erano tante cose. Diciamo che poi il punto di vista dell'articolo è proprio quello del tifoso, cioè di chi sta da fuori, perché che capisce poco, no? Come vediamo da quella timeline, quella linea del tempo. A un certo punto si dice che rinnova, a un certo punto si dice che vuole restare, no, lo vendiamo, insomma, non si capisce un granché. Poi forse, se andiamo proprio all'osso, è sempre stata una questione di soldi, punto di domanda, nel senso che quando Comolli dice se c'è l'occasione, l'opportunità, lo possiamo vendere. Poi, se ci ricordiamo, Vlahovic non voleva rinunciare ai 12 milioni dell'ultima stagione, che ovviamente è una condizione per lasciare la Juventus. E la stessa cosa adesso, Vlahovic vuole restare, non chiude l'idea di restare, la Juventus però gli ha dato un tetto oltre cui non vuole andare di ingaggio, e diciamo che a lui i tetti di ingaggio al momento non piacciono molto, e bisogna capire lì la infinita trattativa dove va a cadere. Di certo in tante dichiarazioni, anche poi sai, per colpa tra virgolette di noi giornalisti che facciamo tantissime domande sulle stesse cose, alcune dichiarazioni sono incentrate anche sul far parlare poco. A un certo punto, dopo le parole di Spalletti che aveva detto lui vuole rinnovare, vuole restare, c'è state due settimane di
0: vabbè, apriti cielo, perché basta, cioè siamo ad un punto talmente anche in cui è davvero una parola soltanto ti può far partire la fantasia, che va bene dire qualunque cosa, ma proprio perché davvero non c'è una persona che abbia certezza di quello che accadrà, anche perché c'è chi dice non si sono mai visti neanche, c'è chi ti racconta che non è mai esistito nessun incontro tra la dirigenza e ovviamente chi rappresenta Dusan Vlahovic, quindi in particolare suo padre. Ci sono anche queste discordanze comunque.
1: Ma proprio facendo questa ricerca avevo ritrovato cose che poi oggettivamente si dimenticano. A luglio, quando la Juventus era al Mondiale per Club negli Stati Uniti, era previsto un incontro lì con la gente, non con il padre, ma con la gente di Vlahovic, e poi non ci fu quell'incontro, ci furono solo dei contatti telefonici, insomma, diciamo, per poi arrivare a quella dichiarazione di Comolli che diceva se c'è l'occasione lo vendiamo. Secondo me un piccolo indizio può anche essere questo ingresso in scena del padre, che è una novità, diciamo, degli ultimi due mesi, l'ultimo mese e mezzo. Questo perché diciamo che storicamente l'agente di Vlahovic non è molto morbido alle richieste economiche, e quindi forse questo indizio del padre di Vlahovic che interviene potrebbe essere un segnale un po' di disgelo, ecco. Va detto che insomma adesso mancano due settimane alla fine del campionato e a un certo punto si verrà ad ama in un senso o nell'altro.
0: Sì, c'era poi ovviamente anche chi parlava della impossibilità, no, nell'annunciare qualunque cosa, perché si devono aspettare determinati tempi. Comunque lui fino al 30 giugno è sotto contratto, poi ovviamente immagino che quindi si dovesse parlare, non so se è una questione burocratica o che poi convenga aspettare la fine quindi del mese di giugno per fare qualunque tipo di annuncio, anche perché i rinnovi che sono stati fatti negli ultimi mesi, in particolare riguardano tutti i contratti che obiettivamente scadevano dopo, non a giugno, forse quello di McKennie scadeva a giugno, ho detto una cosa inesatta, l'unico era quello di McKennie.
1: Sì, anche questo è vero, diciamo che forse questo è soprattutto vero nel caso in cui la società e Vlahovic sappiano già di separarsi, cioè nel senso che se hanno già deciso che non si continua insieme, non è intelligente dirlo adesso quando ci sono due partite per giocarsi a Champions League e lui è titolare. Io non credo che siano a questo punto, onestamente, però è un po' una guerra di posizione, nel senso che la Juventus sta facendo capire a Vlahovic, secondo me, che da lì non si smuove. Va detto anche che in quest'anno poi c'entrano anche degli eventi che vanno oltre, no, la trattativa. Vlahovic si è fatto male tantissimo quest'estate, alla fine ha fatto 6-7 gol, adesso non ricordo, mi sembra 7, questo comunque incide, no, in una trattativa, perché se avesse fatto 25 gol è un discorso, se tu negli ultimi due anni sei stato infortunato tanto tempo, poi per il club è anche una leva, no, in sede di trattativa.
0: Ma non solo per la Juventus in questo caso, perché certo, tutti quelli che si interessano ad un giocatore che è stato fermo per più di tre mesi possono giustamente pensare di magari abbassare a questo punto anche le pretese. Ieri mi chiedeva un ascoltatore, e poi una domanda che appunto mi sono tenuta anche da poter fare più avanti, il ritorno di Nico Gonzalez è dato praticamente per certo, perché appunto abbiamo capito come non verrà riscattato, quantomeno con gli accordi che erano stati fatti appunto nell'estate da Atletico Madrid. E appunto un ascoltatore mi diceva, ma ci sono i presupposti magari perché possa pensare di rimanere con Spalletti?
1: Allora, io in generale sono sempre molto possibilista su tutto, su questi giocatori che tornano dai prestiti, insomma, per esempio nessuno avrebbe detto che Kostic sarebbe tornato e avrebbe giocato.
0: È rimasto dopo l'anno
1: che aveva fatto in prestito. Esatto, esattamente, anche se insomma con un altro ruolo. Perché no, diciamo, forse tanto dipende anche da cosa succede in quel ruolo, nel senso che con Seisao, diciamo, se resta in questo momento titolare, se non viene venduto. Zegrova, bisogna capire se va via o non va via. Chiaro che se restano entrambi, pure Nico, fanno tutti gli stessi ruoli. Cioè, non credo che la Juventus voglia tenere Nico Gonzalez e poi trovarsi ancora, come succedeva con Motta, a capire se farlo giocare trequartista, prima punta, falso 9 e via dicendo. Va detto che comunque con l'Atletico Madrid non è andata male, al di là di certi problemi fisici, potrebbero magari riparlarne a cifre ridotte, ecco.
0: Ecco, quindi una permanenza messa decisamente in discussione. La partita di domenica, a questo punto, abbiamo scoperto, per buona pace di tutti, potrebbe essere però l'ultima per diversi giocatori. Hai nominato Zegrova, ma ce ne sono tanti, diversi, su cui la Juventus ha su alcuni dei punti di domanda ancora, su altri invece ci sono delle certezze, come ad esempio penso a Dazic, penso a Dopenda, poi sugli altri io non sono così sicura che possa essere davvero l'ultima. Io una speranza ancora a qualcuno la do, tu a chi la dai?
1: Allora, la speranza la darei a quelli per cui la cessione dipende dal mercato, e per esempio Kopfmeiners, per esempio ci metterei dentro Miretti, ci posso mettere dentro Gatti. Sono giocatori che vanno via se loro trovano una soluzione per avere, insomma, un futuro diverso e comunque giocando di più, perché poi se invece non arrivano le offerte sono giocatori che possono restare. Con Miners, se non ti arrivano offerte che ti convincono, non fai minusvalenza, a quel punto resti, e a quel punto si cerca ancora una volta di farlo resuscitare come l'abbiamo conosciuto all'Atalanta. Quindi ci sono queste dinamiche molto sfumate, ecco. Gatti stessa cosa, se trova un'occasione per andare a rilanciarsi in una squadra, immagino in Serie A o forse in Premier League, è probabile che lasci, ma se no cosa fai, non te lo tieni Gatti? Lo tieni.
0: Ma io guarda, non lo farei mai partire Gatti, anzi esatto. Mi dispiace soltanto perché si merita di giocare un po' di più, ma è quel giocatore che io non venderei mai, ecco. Non dico che preferirei vendere Miretti a Gatti, però se dovessi scegliere mi terrei Gatti tutta la vita, ma proprio per quello che abbiamo visto che può dare e che ha un potenziale che quest'anno in particolare è risultato essere inespresso. Comunque l'anno scorso lui si è infortunato in maniera abbastanza, non dico importante, però comunque è stato impegnativo rientrare a un buon livello. Quest'anno, se non sbaglio, si è anche reinfortunato una volta, quindi è stato fermo anche lui per diverso tempo. E poi ovviamente come fai a scegliere tra lui e Bremer? La scelta va sul brasiliano sempre.
1: Sì, diciamo poi che lui mi sembra un po' il grande sacrificato della gestione Spalletti, perché non è il difensore che immagina Spalletti, insomma, quello con i piedi, insomma, più buoni, diciamo, con la qualità per impostare di più. Già abbiamo visto che ha bacchettato Bremer per il gol subito due giornate fa, quindi insomma è un po' sacrificato, perché poi quando ha giocato bene, ci ricordiamo anche dei gol pesanti, mi sembra ne abbia fatti di 2-4 quest'anno.
0: Gatti parli? O Gatti, Bremer?
1: Sì, parlo di Gatti.
0: Il più emblematico è quello con la Roma, diciamo che la Juventus è ancora in corsa per qualcosa grazie a quel gol, perché lì sarebbe stato un profondo sconforto quella partita, avrebbe solo portato, diciamo, pensieri negativi.
1: Sì,
0: quindi
1: poi
0: per me merita di rimanere solo per quella partita.
1: No, chiaro, ma cioè, il fatto che lui vuole rimanere se gioca, perché se rimane giocando così poco è lui il primo a dire valuto di andare altrove, perché comunque è un'età dove stare tutto il tempo in panchina, non sono a fine carriera, ecco. Quindi è questo il punto: se lui ha garanzia che resta, e cioè che gioca se resta, a quel punto lui non ha intenzione di andarsene via. Però insomma, in questo momento sta giocando davvero pochissimo, qualche minuto a fine partita.
0: L'esclusione di Kalulu dalla lista dei presenti, o comunque dalla prima chiamata, quella fatta da Didier Deschamps per il Mondiale, ha fatto abbastanza discutere nel mondo bianconero. C'è chi dice non è giusto, dopo la stagione che ha fatto, di sacrificio, di presenza continua, di leadership, anche perché è diventato un leader Kalulu per questa squadra. Dall'altra parte c'è chi dice ma dai, è meglio così, sta tranquillo, e magari la questione rinnovo viene presa immediatamente in considerazione.
1: Ma insomma, visto che parliamo di tifosi bianconeri, io credo che possa prevalere l'idea che meno male che non sia stato convocato, così non dimentichiamoci che gli anni dove c'è il mondiale, poi le stagioni cominciano sempre in modo strano, con calciatori che iniziano tardissimo la preparazione, via dicendo. Di certo dispiace per lui, perché insomma è un bravo ragazzo, è un bravo calciatore, sarebbe meritato il mondiale anche in una rosa pienissima di talento, però a questo punto l'Juventus se lo ritrova dal primo giorno in ritiro, e magari insomma Spalletti può lavorare con lui e con tanti altri già dall'inizio, quando invece insomma molte squadre, molte big si troveranno a ritrovarsi molto molto tardi, ecco. Quindi insomma credo che i tifosi della Juve possano sorridere per questo.
0: E questione rinnovo?
1: Questione rinnovo, io credo che se non ci sono imprevisti, la direzione sia quella di trattarlo e provare a rinnovare. Non credo ci siano grossi problemi, onestamente. Mi sembra sulla linea di tutti gli altri rinnovi che sono stati fatti. D'altronde quest'anno ha giocato ogni secondo che era disponibile praticamente, quindi non vedo perché la Juventus non debba rinnovarlo e lui non debba accettare un prolungamento di contratto.
0: Grazie Matteo!
1: Grazie a voi, buona giornata!
0: Vedete come però purtroppo poi alla fine, visti i vari temi, tanti temi che abbiamo, tra cui in particolare il mercato, un po' passa in secondo piano il discorso partita. Dopo parliamo un pochettino di più anche della partita, Voglio sapere soprattutto da voi se la formazione scelta contro il Lecce, secondo voi potrebbe essere quella giusta anche con la Fiorentina, perché c'è ancora questo dubbio Thuram. Ditemi un po' cosa vorrete.
2: RBN Caffè.
3: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura: Jannik Sinner dal record va in semifinale degli internazionali d'Italia battendo il russo Rublev in due set per 6-2 e 6-4. Il numero 1 al mondo è alla vittoria consecutiva numero 32 nei Master 1000, superato dunque Djokovic, e affronterà oggi il russo Medvedev, che ritrova due mesi dopo la sfida di Indian Wells. Alla finale di domenica assisterà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà al Foro Italico come lo scorso anno per la finale femminile di Jasmine Paolini. Sinner cerca la prima affermazione a Roma, ma guarda anche al Roland Garros. Sono stanco, se oggi va male avrò più tempo per Parigi, ha detto. Una finale tricolore potrebbe esserci grazie anche a Luciano Darderi. L'argentino naturalizzato italiano va a caccia della sua prima finale in un Master 1000 in carriera. Alle 15.30 se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Il calcio alla fine si è tornati indietro quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20.45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su specifico suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17 di domenica, a cui assisterà appunto anche il presidente Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. E siamo alla MotoGP, in pista fino a domenica 17 maggio per il Gran Premio di Catalunya. Niente pausa per team e piloti chiamati a un back-to-back dopo il weekend di Le Mans. Marco Bezzecchi ha conservato la leadership nel mondiale, ma il suo vantaggio su Jorge Martin è ora di un solo punto. Ducati proverà a spodestare dal trono un'Aprilia fin qui perfetta e reduce dalla prima tripletta della sua storia. Ma la casa di Borgo Panigale è orfana della sua punta di diamante, con il campione del mondo in carica Marc Marquez assente dopo la doppia operazione alla Spagna. spalla destra e al piede destro. Torna invece Vinales, che aveva saltato le ultime tre gare. Lunedì 18 maggio invece i piloti resteranno al Montmeló per un'importante giornata di test. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026 con la frazione numero 7. Si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella, Giulio Pellizzari, per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra, occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne. In serata qualche pioggia sulla Sicilia. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: RBN Caffè.
0: Allora, chi ci consiglia una lettura? Andate a leggerlo, l'ho letto anch'io questa mattina, articolo a cura di Guido Vacciago, Il fuorigioco bugiardo. È veramente carino. Pensavo che Yves, Claudio non l'ha letto?
6: Scusami.
0: Il fuorigioco bugiardo, l'articolo sul Tutto Sport di questa mattina. Davo per scontato che il buon Claudio l'avesse...
6: No, non ho fatto approfondimenti stamattina.
0: Diciamo che automatico sì, preciso no, è il titolo esatto. Un fuorigioco di 5 cm viene misurato con un meccanismo con uno scarto molto più ampio, alto il rischio di errore o la discrezionalità. È interessante, andate a leggervelo, vi leggo soltanto l'ultima parte perché proprio è molto ben dettagliato, si parla in particolare appunto di come vengano scelti i frame, dell'imprecisione e alla velocità di un giocatore quanto possa far cambiare anche l'immagine scelta, che cos'è un frame, ti spiega cosa vuol dire semiautomatico, il caso Lecce in particolare. La conclusione però, titola, chi è penalizzato? Il sottotitolo è questo: tutti e nessuno, la regola vale per tutti, quindi se non si vuole pensare male è una ruota che gira, ma se si vuole pensare male, la scelta del frame è uno strumento diabolico per annullare o convalidare un gol. Se si vuole pensare bene, resta il fatto che sia comunque uno strumento spacciato per scientifico, ma che in realtà poi alla fine sia anche abbastanza approssimativo, e lo dimostra la FIFA, perché al mondiale il momento del calcio ovvero appunto visto che si parla della scelta di come appunto valutare l'offside in particolare, ovvero se il pallone è già partito o se ci si sta propinquando, ci sono proprio tre frame diversi selezionati in cui Cambiaso nell'articolo secondo la macchina colpisce il pallone. Sono tre esattamente diversi e si vede che dal terzo dalla sala VAR che si dice vai per poi avvicinarlo alla posizione di Vlahovic. Quindi per evitare che si sbagli fondamentalmente la FIFA per il mondiale che cosa ha fatto? Il momento del tocco del pallone, neanche del tocco, comunque il modo per decidere come valutare il fuorigioco verrà definito con un sensore sul pallone, perché anche da quelle parti insomma hanno capito che il sistema non era preciso. I costi lievitano, certo, le complicazioni anche, ma con il sensore la misurazione risulterà essere sicuramente più precisa. Quindi visto che il mondiale o comunque questi eventi spesso sono danno modo per sperimentare, chissà che non si cambi in vista anche poi delle prossime stagioni. Ripeto, è più caro, quindi magari ci aumenteranno un po' gli abbonamenti alle varie pay TV se le avete, quindi da qualche parte state tranquilli, i soldi li troveranno sicuramente. Allora c'è chi dice, ma allora Mariano dice no, per favore Cambiaso non, no, risparmiatecelo, ma ho detto che non credo proprio, visto che ha parlato nel post Sassuolo, è stato anche abbastanza criticato, non credo che la scelta possa ricadere su di lui. C'è chi vorrebbe Pinsoglio, come ad esempio Valentino, un po' anche per rispetto nei suoi confronti. Qua vabbè, magari la domanda la si potrebbe fare sul famoso bigliettino, no? Vi ricordate, in occasione del rigore parato da Di Gregorio. Gianni ci dice domenica sarà un mezzogiorno di fuoco, qualcosa quasi di cinematografico, usando il termine del presidente Fit. Chissà se qualcuno porterà a casa l'Oscar come miglior deficiente protagonista. Guarda, l'Oscar del miglior deficiente lo porterà a casa obbligatoriamente chi ha deciso tutto questo, nel caso, cosa che ovviamente noi non auguriamo, non scherziamo neanche, però nel caso dovessero esserci problemi di ordine pubblico appunto a Roma. Questo purtroppo potrebbe essere l'unico modo per dire "and the Oscar goes to", come viene detto in quel di Los Angeles. Poi Pasquale mi dice, mi parla del ciuffo, dice c'è stato un momento in cui avevo questo ciuffo che mi dava non poco fastidio. Raffaele da Santimo, penso si legga, Napoli. Questa immaginetta che ci mandi è meravigliosa, un po' così, non macabra, però un attimino da rivedere, perché comunque si parla di qualcosa negativo che è avvenuto, però ve la di dai, fa un po' sorridere anche, quindi mi piace. C'è un'immagine di Andrea Sempio, che tutti ovviamente conosciamo perché legato al caso Garlasco, con la maglia dell'Inter, con scritto Sempio si gioca l'ultima carta per non essere indagato. Beh, è bella, posso dire, è simpatica, dai, un po' di ironia. Ascoltiamo qualcosa. Poi vado su Firenze Viola, perché volevo vedere com'era la situazione a Firenze.
7: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Ive, buongiorno Bonazzi. Meno giocatori vanno ai mondiali della Juve e meglio è per il prossimo anno. Hai capito? Meno giocatori della Juve vanno ai mondiali e meglio è per noi il prossimo anno. Okay. E siccome Moani non va al mondiale e venisse alla Juve, magari non fa il mondiale, meglio per noi. Ora vi saluto, ciao ciao, ciao.
0: Ciao. Ciao anche a te, ma so che questo sia è un po' il sentimento generale, vuoi perché comunque la paura di magari un infortunio, un affaticamento di troppo, il ricominciare la stagione anche con una certa una certa lontananza rispetto poi a tutti gli altri compagni, molto spesso fa pendere, no, la bilancia dal lato del speriamo che non vadano tutti. Però ecco, mettendoci nei panni dei giocatori, andare al mondiale è qualcosa di estremamente così realizzante anche, no? È l'obiettivo che hanno un po' tutti i giocatori, vincere trofei e rappresentare comunque anche la propria nazione, nonostante le problematiche che ci possano essere. C'è ancora un vocale forse, e poi vado su Firenze Viola a leggere due notizie.
8: Buongiorno, ciao, sono Lorenzo, ciao, di Peschiera del Garda, Verona. Ma riguardo la formazione di domenica, io personalmente non farei giocare McKinney sulla fascia destra, ma farei giocare Holm, che a me non mi dispiace come giocatore, e metterei, sì, McKinney dietro a Vlahovic sotto punta, con gli esterni Yildiz e con Seysal. Poi se Durham ce la fa, bene, altrimenti penso che giochi con Miners, anche perché secondo me non ha fatto poi così male a Lecce, la sufficienza secondo me se l'è meritata, quindi proverei a giocare così io personalmente. Che ne dite? Forza Juve comunque fino alla fine, e sono convinto che ce la faremo. Forza Juve.
0: Ma guarda, mi piace il tuo pensiero positivo, assolutamente sì, è una delle soluzioni che vi avevo anche dato ieri, no? Perché una ovviamente in caso di assenza di Thuram, che è l'unico grande dubbio che c'è, vede o nuovamente con Meiners pronto ad essere tra i giocatori a partire appunto al primo minuto vicino a Locatelli, oppure appunto Holm al posto di McKennie vicino a Locatelli, o come hai detto tu magari leggermente avanzato un po' più verso Vlahovic, e dall'altra parte Cambiaso. Questa potrebbe essere, questa in teoria dovrebbe essere l'altra alternativa. Poi ovviamente ripeto, io non so se preferirei vedere Thuram a tutti i costi, anche perché il Thuram visto ultimamente non ha dato quella sicurezza, no, che spesso invece lo ha contraddistinto. Quindi sono d'accordo soprattutto su Holm, che a me anzi non lo conoscevo così tanto, mi è piaciuto però molto, si è inserito immediatamente in maniera corretta nel mondo Juventus, rendendosi immediatamente conto del peso che poteva avere la maglia, a differenza di altri che ancora oggi, dopo quasi un anno, forse non hanno ben capito dove sono. Allora, mondo viola, così anche un pochettino, qualche notizia. Ken ancora parte, ci sono piccole speranze di riaverlo contro la Juventus. È il giocatore che maggiormente insomma attira le curiosità anche da parte della tifoseria bianconera, quello che l'anno scorso ha fatto male sia all'andata che al ritorno nella passata stagione. La gara d'andata di quest'anno è terminata 0-0, lo sappiamo, ed è un giocatore che tra l'altro è anche abbastanza così infelice in questo momento, pare che abbia voglia di andarsene. Poi Van der Sar, che questa mattina intervistato su Gazzetta, ha parlato di De Gea, non soltanto, ma ovviamente ha parlato un po' della partita, l'ha definito uno dei migliori portieri, in particolare delle stagioni passate. È stato tra l'altro subito dopo di lui è arrivato, no? Quindi lo ha sostituito, diciamo così, a Manchester. Altre dichiarazioni varie ed eventuali. Riprova Yves, che su WhatsApp non mi aveva risposto l'ospite, soltanto al telefono. Vediamo se potrai avere più fortuna. Ancora andiamo, quasi 70 milioni spariti, ecco quanto vale oggi la rosa della Fiorentina. A Torino con dignità ed orgoglio chiedono, non sono ammesse figuracce come quella di Roma. Due gare per evitare un record negativo, il Corriere Fiorentino dice Vanoli non può fare peggio di Iachini. Insomma, il mood è abbastanza così, non dei migliori. Parlando di formazione, il dubbio è in particolare su Gudmundsson. Scelta data e orario del match, ora si pensa infatti ai giocatori da poter inserire. La rosa, il gruppo si è allenato praticamente al completo ad eccezione di Moise Kean, che continua a svolgere questo lavoro a parte. Dovrebbe essere presente Gudmundsson, anche lui ha svolto sedute a parte nell'ultima settimana, e potrebbe esserci il pallottaggio con Solomon. Il pubblico viola vorrebbe una cosa, sicuramente vedere Piccoli in campo. Noi vorremmo rivedere Antonello Cucureddo in campo, e come. Buongiorno mister.
9: Sì, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, senta, intanto come sta?
9: Ma abbastanza bene, via, non lamentiamoci.
0: Non lamentiamoci. Senta, ma lei si è mai ricordato di un qualcosa così assurdo come quello che è accaduto nell'ultima settimana? Ovvero che dovendo giocare le partite nel weekend soltanto al giovedì sera si decidessero gli orari?
9: Ma non mi ricordo.
0: Forse non è mai successo, perché si giocava tutti insieme più o meno anche.
9: Sì, quello sì è vero, però che dovesse accadere così il giovedì sera, di sapere, non mi ricordo assolutamente.
0: Ma che sensazione le ha lasciato questo? È stata una figuraccia da parte, l'hanno detto un po' tutti, da parte della Lega Calcio, questa difficoltà nell'organizzare qualcosa che è sempre stato organizzato in maniera assolutamente semplice. Che cosa racconta? Che dove sta andando il calcio in Italia soprattutto? È sempre peggio.
9: Questa è una bella domanda, come sta andando non lo so neanche io, a volte rimango stupito di tante cose, e non lo so come avvengono questi fatti. Bisogna chiedere a loro, agli interessati.
0: A loro bisognerebbe chiedere tantissime cose, e però a livello anche di organizzazione è stato molto criticato tutto questo, perché ce lo potrà confermare anche lei da mister, la preparazione di una partita, se si gioca a mezzogiorno, se si gioca il giorno dopo addirittura alle 20:45, cambia. Quindi a livello proprio anche di lavoro da svolgere con il gruppo durante l'allenamento, dà veramente così fastidio?
9: Ma fastidio, tanto lo si sa, questi sono gli allenamenti, se si gioca il giorno sì, un giorno no, insomma, siamo sempre preparati a questo, ecco.
0: La Juventus è preparata secondo lei per queste ultime due partite? Una si gioca contro la Fiorentina, l'altra addirittura il derby col Toro. Anche questo è particolare.
9: Beh, la preparazione è sempre la fanno sempre. Si sanno quelle che sono le partite, sono concentrati, sanno che devono vincere, tutte queste cose qua.
0: Poi... Ma la Juventus l'ha capito che deve vincere secondo lei? E questo il punto.
9: Juventus deve vincere sempre.
0: Qualunque sia la partita presa in considerazione. Visto che ha giocato sia da una parte che dall'altra, ovvero sia con la Juventus per tanti anni gloriosi che con la Fiorentina, qual è il ricordo più bello che magari ha di un match tra le due?
9: Ma è sempre stata un'ottima partita, una partita sempre difficile da fare, altrove bisogna essere preparati per queste cose qua. Noi siamo, noi eravamo sempre preparati, insomma, ce l'aspettavamo e quindi poi si va a giocare, insomma, non...
0: Si immaginava? Sì, prego, prego.
9: No, non ci sono motivazioni del genere, si sanno che quelle che sono le partite, si è preparati, si lavora sempre e quindi pronti a combattere, insomma. Ecco.
0: Pronti a queste ultime due battaglie, 180 minuti di fuoco veramente, anche perché insomma non è ancora certa la Juventus, no, di giocarsi la prossima Champions. Segue le vicende un po' del campionato anche in questo finale. Ci sono ancora ben 5 squadre che possono pensare di entrare in Champions League. Chi è che secondo lei se lo merita di più alla fine?
9: Alla fine si meritano di più quelli che arrivano prima.
0: In maniera semplice.
9: Ce lo meriterebbero un po' tutti, però d'altronde poi se la devono giocare, quindi lì chi sta meglio in quel periodo lì andrà avanti, insomma. È tutta da giocare.
0: Ed è particolare che si debba ancora decidere qualcosa di così importante con due partite appunto ancora a disposizione. Poteste rigiocare? Preferirebbe rigiocare Juventus-Fiorentina o Juventus-Torino?
9: Una bella domanda. Sono due partite, Juventus-Torino in casa più che fuori.
0: Questa è Toro-Juventus però, quest'ultima è Toro-Juventus, quindi si va al comunale, come ci piace chiamarlo ancora.
9: I derby sono sempre partite difficili, quindi se si è preparati, soprattutto mentalmente, ecco, perché fisicamente sono tutti a posto. E poi bisogna giocare, se sei fuori casa puoi giocare... Oltre il Torino non è mai facile, però bisogna essere preparati e pronti e se la giocano.
0: Quindi cerco di così estrapolare un po', secondo me rigiocherebbe volentieri un derby.
9: I derby sono sempre partite particolari, sempre da giocare. E giocarla e vincere è sempre, guardi, è straordinario, soprattutto per la gente, per i tifosi, per tutti, insomma. È sempre dura, comunque.
0: Ce l'ha un derby del cuore, uno che si ricorda con particolare affetto, magari? Perché magari è uno dei migliori da lei fatti, da lei giocati?
9: Adesso tornare indietro è dura, ne ho fatti tanti, quindi non... vincere i derby è sempre straordinario, soprattutto per i tifosi stessi. Però bisogna giocarcela, ecco, non pensare a quello che si è fatto prima, adesso bisogna pensare a quello.
0: Senta, le piace Spalletti, allenatore della Juventus?
9: Ma mi piace. sono allenatori preparati, soprattutto sono convinti di fare qualche cosa di buono, hanno una società, hanno un gruppo giusto, dipende. Poi quando si è in campo bisogna giocarla la partita, ci tengono tutti, i derby sono particolari, a vincere i derby durante un campionato, soprattutto anche per i tifosi, è interessante, importante.
0: Quando vedremo, le chiedo ancora questa, poi la saluto e la ringrazio, secondo lei vedremo mai... uno dei giocatori che lei ovviamente forse ha maggiormente nel cuore, passati dalla Juventus, Alessandro Del Piero in dirigenza? I tifosi lo acclamano e continuano a chiedergli di diventare insomma parte della Juventus a 360 gradi, quindi andando addirittura sulla poltrona della presidenza prima o poi.
9: Beh, io me lo auguro, perché con Ale ci sono un rapporto bellissimo e quindi è un ragazzo a posto, una persona intelligente, insomma ci vorrebbe in quel gruppo lì, è giusto che la società se lo porti a casa.
0: E glielo auguriamo. La saluto con il messaggio di Giampaolo che le scrive: immenso cucù, insieme a Gentile fu il primo esterno alto ed era il 76. Memorabili le sue punizioni, io lo ricordo goleador con il numero 7, ero presente all'Olimpico quando segnò il primo gol all'Inghilterra ed era il 17 novembre del 76.
9: Io mi sono dimenticato.
0: Ecco, Giampaolo però le ha fatto questo regalo e gliel'ha fatto ricordare, quindi ecco.
9: Lo ringrazio tanto, sono passate un po' di tempo, però quelle cose lì si ricordano sempre. Sono sempre degli episodi che rimangono nella storia calcistica.
0: E noi ricordiamo sempre con grande piacere anche lei, grazie.
9: Grazie a voi.
0: Buona giornata. Grazie anche a lei. Allora, Raffaele da Santimo, ovvio, lo so che non voleva essere assolutamente una presa in giro alla memoria appunto della vittima del delitto di Garlasco, però ti ripeto, mi ha fatto sorridere perché potrebbe essere veramente la soluzione. Di solito non auguro mai del male a nessuno, dice Luca, ma stavolta spero con tutte le mie forze che a chi ha deciso di far giocare le 12 venga un mega cagotto. No, addirittura auguriamo queste cose adesso, no, dai, vabbè, fa sorridere anche questo. Ragazzi, le 12 in punto, quindi io vi saluto, vi ringrazio, vedremo, sentiremo lunedì con qualcosa sicuramente già un pochettino più di certo di quello che sarà il futuro.
10: Dipende un po' anche da lei.
0: No, da me sicuramente, ma dipende anche da lei che ha detto questa frase e da chi ha preparato questa settimana. Quindi occhio, occhio. A lunedì, ragazzi, buon weekend.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
11: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
12: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera Time.
13: Radio Bianconera.
14: È mezzogiorno e due minuti.
15: Trovati dalla redazione.
16: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vahavu alle Maldive. Finora è stato recuperato un solo corpo. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale.
17: In Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
16: A Pistoia, un uomo di 54 anni è stato arrestato grazie alle immagini di una videocamera che ha ripreso l'uomo versare ogni sera candeggina nel caffè della moglie, che aveva deciso di separarsi dopo aver scoperto presunte irregolarità irregolarità nella gestione economica familiare e una lunga serie di menzogne che avrebbero minato definitivamente la fiducia nel marito. I primi sospetti sarebbero nati alla fine di marzo, quando la donna avrebbe notato un gusto insolito nel caffè che il marito preparava abitualmente la sera prima.
17: Allerta gialla oggi per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. In queste sei regioni, dalla tarda mattinata di oggi e fino a domani, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di rilevante intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.
16: Gli esteri, il quotidiano libanese Al-Akhbar, affiliato a Hezbollah, riporta che gli Stati Uniti dovrebbero rilasciare oggi una dichiarazione che riassuma i due cicli di negoziati finora tenuti tra Israele e Libano e che annunci una proroga del cessate il fuoco, insieme ad una dichiarazione di intenti sulla prosecuzione dei colloqui. Riparte intanto la flottiglia, 50 barche sono in rotta verso Gaza.
17: L'economia. Nel mese di aprile 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi

0: Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, giornata in attesa di giocare Juve-Fiorentina domenica. Ieri è arrivata l'ufficializzazione, le 5 partite che coinvolgono le squadre della che si devono ancora disputare i posti nei Champions League, saranno domenica alle ore e mezzogiorno. È finito un tormentone che credo che abbia un po' disgustato tutti e fattoci vergognare dello stato del calcio italiano in questo momento, per la sua disorganizzazione totale. Allora, oggi parleremo insieme, naturalmente anche con tanti ospiti. Il numero lo conoscete, 340 54 25 324 per i vostri messaggi, i vostri vocali. Oggi, francamente, non ho domande specifiche, nel senso che credo che dobbiamo tirare fuori le nostre sensazioni. Siamo appunto nei pressi di una giornata che può essere decisiva, come no, andremo a vedere. Sapete tutti il gioco degli incastri, in questo momento la Juventus è terza, però noi siamo per il, come dire, il prospetto che c'è in questo momento della classifica, la Juve può ancora arrivare seconda, come può anche arrivare sesta. Quindi c'è ancora veramente tutto da giocarsi, la testa naturalmente è rivolta a questo impegno, è inutile fare calcoli su quello successivo, perché come abbiamo visto in queste ultime giornate sta succedendo di tutto, i risultati non sono lineari io non mi aspetto, per intenderci, che tutte e cinque le squadre impegnate in questa corsa vadano a vincere. Poi se succede che Napoli, Juve, Milan, Roma e Como fanno bottino pieno, vuol dire che tutto è rimandato all'ultimissima giornata, però sarebbe abbastanza clamoroso, vedendo appunto come in maniera diversa tutte queste big stiano arrivando a questo finale di stagione con situazioni fisiche diverse, con morali diversi, con infortunati, con giocatori in auge che magari prima non lo erano ed altri che invece avevano trascinato e tirato la carretta e che adesso invece stanno un po' rifiatando. Insomma, c'è veramente tanto da vedere e sarà quantomeno spettacolare. L'orario è infelice ed è appunto arrivato al termine di una settimana che definire allucinante forse fargli anche un complimento, però sarà sicuramente spettacolare giocare tutti insieme e vivere in quell'ora e mezza, in quelle due ore, davvero delle grandi emozioni, perché immagino che sarà un'alternanza di situazioni emotive veramente dall'alto al basso. Ci sarà chi si dispererà e poi magari gioirà alla fine e viceversa, staremo a vedere. Certamente immagino che tutte le tifoserie impegnate avranno un orecchio alla radiolina, come si diceva una volta, adesso è molto più probabile uno sguardo ai vari campi che vedranno appunto le squadre impegnate. Ripeto, 340 5425 324 per i vostri interventi e dire il vostro parere. In regia abbiamo Yves. Io vorrei aprire però tutta questa riflessione su questo weekend, in attesa anche degli ospiti e dei vostri messaggi, partendo da un pensiero relativo al

0: presente. E io vedo che anche oggi in rassegna stampa c'erano già molte indicazioni sul mercato. Bernardo Silva che ha detto che deciderà la sua prossima destinazione prima del mondiale, la prima pagina di Tutto Sport che propone due nomi in difesa come Caiode e Scalvini. Io credo che in questo momento il focus, la nostra attenzione debba essere assolutamente, assolutamente il presente. Credo che oggi fare discorsi sul mercato non abbiano veramente nessun senso, se non quello, non perché non si stia già predisponendo qualcosa, ma credo che in queste due settimane noi ci andiamo, ormai non sono più due settimane, sono 10 giorni, ci andiamo a giocare anche una valutazione sul nostro tecnico, sul gruppo storico, sulla personalità, su quanto di fronte a quelle che oggettivamente possiamo definire due finali. Poi se la prima ci va particolarmente bene e magari c'è una combinazione di risultati, la seconda potrebbe non essere tale, però immagino che non andrà così. Quindi ci andiamo a giocare tanto del prossimo anno e di quello che noi penseremo della rosa. Poi ci sarà il tempo, tutto il tempo, per predisporre le mosse per costruire il prossimo anno. Vado a leggere subito il vostro primo messaggio da parte di Antonio. Caro Paolo, ha vinto la Lega di Serie A, la TV e la Roma. Ha perso l'istituzione che dovrebbe garantire l'ordine pubblico. Avendo fissato per lunedì alle ore 20:45 il derby, il calcio ha vinto sulle istituzioni dello Stato. Allora, io sarei curioso di capire, proprio attraverso questo messaggio che trovo assolutamente fondato, però se i soggetti che sono stati indicati da Antonio sentono di aver vinto o di aver perso. Cioè, mi spiego meglio, noi possiamo dare una valutazione di questa che è stata oggettivamente una settimana nella quale ognuno ha cercato di portare l'evento dalla propria parte. Se la Lega di Serie A pensa di avere vinto con questa organizzazione degli eventi, io penso che ci sia un modo molto semplice per fargli cambiare idea, che è quello della protesta popolare, e che non vuol dire disertare gli stadi, perché io ho l'impressione che ai dirigenti della Lega di Serie A, soprattutto una volta che i biglietti e gli abbonamenti sono stati pagati, l'idea di disertare gli stadi non comporti assolutamente nulla. Qua ci vuole che la gente si inizi a fare sentire in maniera molto civile. Io dico anche solo banalmente, inizia, le squadre entrano in campo, c'è, come sapete, l'inno della Lega. Bene, se in 10 stadi italiani ci fosse una risposta corale, cioè fischi come non hanno mai sentito, agli inni della Lega, quello è un evento che non puoi cancellare, è un evento che senti, è un evento che ci sarebbe, è un evento che farebbe parlare. Io credo che siamo arrivati al momento nel quale, se la gente ha ancora a cuore il calcio, e può anche non averlo più questo sentimento, e lo capirei anche, visto quello che ci stanno facendo, credo che sia giusto farsi sentire. Civilmente, ripeto, senza alcuna forma, ma non disertando, perché a tra l'altro alle televisioni non gli interessa nulla, perché non te lo di curve vuote ce ne sono state tante nel corso del tempo, e a parte che io reputo che a quel punto non sia neanche più un divertimento, non sia neanche una protesta, sia proprio un abbandonare la barca a 4 burocrati che invece sono ben inquadrati in tribuna e che fanno anche la parte di quelli che sono capaci. Io credo che invece debba iniziare la gente a protestare, ripeto, in termini civili. Ma questo farebbe rumore e spero che il giorno dopo gli organi di informazione ne parlerebbero in maniera, preoccupata. Perché, ed è questo il sentimento che immagino che anche molti di voi iniziano a provare, io personalmente trovo che il calcio italiano sia sempre meno appetibile, ho sempre meno voglia di vederlo. Mi rendo conto che mi piace, ho la fortuna di lavorare nel calcio e quindi di poter anche commentare partite internazionali con ben altri modi di organizzazione, e quindi penso che in qualche maniera questa situazione debba cambiare. Io credo che le TV in realtà siano anche vittime di questa situazione, possono avere premuto per un certo orario piuttosto che per un altro, ma guardate, vi assicuro che per una televisione non avere la certezza degli orari, dei palinsesti, è un grossissimo problema, già solo di logistica. Chiunque va negli stadi sa benissimo quanti camion regia, quanta gente viene mobilitata per decidere, per poter trasmettere le partite. Il fatto che non si sappia le ore, i giorni, è qualcosa di allucinante. È qualcosa che condiziona la vita delle persone che lavorano. E quindi credo che questo sia un aspetto da non sottovalutare. E l'ultimo elemento, mi scrive giustamente Andrea D'Alecco, una protesta tipo la Pagnolada. Sì, esatto. Una protesta corale, una protesta bella, una protesta che faccia capire a chi è nelle stanze del potere che sarebbe arrivato il momento, per dignità, per decenza, di farsi da parte. Perché quello che è veramente assurdo dell'ultima settimana è che qualcuno di questi ha fatto anche la parte dell'indignato, come se avesse ragione, quando è del tutto evidente che a organizzare, ma guardate gli altri sport, ma mica nel calendario del ciclismo o del tennis o della pallavolo ci sono queste incertezze. Ma cioè, di cosa stiamo parlando? Ci stiamo parlando di una roba semplicissima. E noi siamo riusciti a fare questa figura a livello mondiale. Perché negli altri campionati, che pure si giocano la contemporaneità nelle ultime partite, si sa in anticipo quando è che si gioca. Punto. E finisce lì, senza tanti problemi. Di questo e anche di altro iniziamo a parlare con il nostro primo ospite, che ospite non è, perché è il direttore di Radio Bianconera, ovvero Antonio Paolino, che oggi è andato a farsi un tuffo al Salone del Libro. Ciao Antonio!
1: Buongiorno Paolo, intanto mi hai dato modo di ascoltarti, quindi mi hai aggiornato sul tema portante di questa giornata. Fortunatamente ieri, mentre ragionavamo come impostare la giornata di oggi, ci dicevamo cosa parliamo domani, sapremo almeno l'orario?
0: Esatto.
1: Sapevo e siamo almeno riusciti ad arrivare a quello. 14-18 maggio invece si sa da un anno ed è effettivamente cominciato e terminerà il 18 maggio, la 38esima edizione qui al Lingotto Fiere di Torino, della Fiera del Libro. Mi ha colpito, forse è una di quelle frasi molto d'effetto, ma che colpiscono sempre ogni volta che ci torno, perché bene tuffarsi, come dici tu, non tanto nella platea, nei tanti ragazzi che vedo quest'anno, molto di più, forse perché è dedicato anche a loro, un po' come tema portante di questa Fiera del Libro. Attenzione che leggere porta indipendenza, su questo dobbiamo riflettere. Così come ascoltare Radio Bianconera, secondo me, invece, porta riflessioni, quelle che hai lanciato tu. Vorrei permettermi di aggiungere, poi andiamo sul tema bianconero. Io sono qui, sono arrivato da pochissimo, tra l'altro, per chi si avvicina a Torino, dimenticate il caldo dell'anno scorso.
0: Vero.
1: Quando si cercavano disperatamente bottiglietti o dispenser d'acqua qui al Lingotto, perché vedo tutti con la giacca a vento e chi è solo col maglioncino, la magliettina, è assai preoccupato. Quindi la situazione è questa. Il cielo ve lo mostro partendo, se riesco a invertire le nostre immagini, il palazzo della regione adiacente all'Oval e poi agli altri padiglioni del Salone. Vedete che cielo vi accompagnerà a Torino, soprattutto se arrivate in treno. Siamo a due passi dall'accogliente stazione Lingotto, cioè accogliente più che altro perché si trova nelle vicinanze. Vorrei tornare a noi. Radio Bianconera riflette. Io ho riflettuto mentre tu parlavi e sono perfettamente d'accordo, e non lo faccio solo diplomaticamente. Aggiungo però un dato, Paolo, che ho già provato ad approcciare, a girare ai nostri ascoltatori nei giorni scorsi, quando si navigava veramente a vista. Qui si parte dall'improvvisazione, si è voluto dimostrare di essere bravi dopo tanti anni di critiche, no? Nei confronti di chi stilava i calendari, di essere bravi, bravissimi, tempestivi, abbiamo superato qualsiasi intoppo, adesso ci facciamo aiutare dall'intelligenza artificiale, e hanno fatto un calendario ad agosto, cioè subito, ricorderai, quasi ci stupimmo. C'è un problema, da quanto sono venuto a conoscenza, che hanno lanciato prima il calendario senza condividerlo a fondo, ma solo girandolo, inoltrandolo alle componenti del calcio, come per dire: siamo noi gli organizzatori e noi come tanti altri fruitori, tra virgolette, ne prendiamo atto e ci adatteremo. E ci metto in mezzo le televisioni a cui facevi riferimento, ci metto in mezzo anche i responsabili dei singoli club, perché qui bisogna dire che quel documento, ve lo dico informalmente perché nessuno si sbilancia a dirmi è così e mi fa vedere l'atto, perché mi sono informato, quando esce il calendario le firme dei club, cioè vengono inoltrate ai club che cominciano a chiedere, a sbuffare, ad accettare o a visionare, forse era proprio agosto, e quindi molti responsabili dei club hanno accettato e quel documento è finito o sulla scrivania di qualcuno dicendo tanto dobbiamo giocare 38 partite, tanto è asimmetrico il nostro campionato, tanto mi va bene. Nessuno si è preoccupato, perché bastava anche solo chi paga le televisioni, anche solo i club, i rappresentanti che si interfacciano con la Lega Calcio, non per sminuire le responsabilità, e non vorrei utilizzare il termine del presidente della Federazione Italiana Tennis, perché ha ragione a dire che solo un incompetente, tra virgolette, detto in modo più elegante, può aver stilato il calendario in quel modo, ma anche i club, a mio avviso, in definitiva sono complici di questo errore, perché per far bene un lavoro e non lasciarlo all'improvvisazione bisognerebbe stare molto più attenti ad agosto, a settembre, e non a badare solo ai propri interessi. È stato delegato il problema a Roma-Lazio, è stato delegato in un anno in cui ci si preoccupava del mondiale, di pensare alle trasferte negli Stati Uniti e tutto, e si è sottovalutato un aspetto fondamentale del nostro calcio. Tanto per non spartire, ma raccontare quello che capita anche attorno solo a un programma, un calendario di calcio. Detto questo, si gioca domani, speriamo, due partite ci restano, e speriamo di poter raccontare anche noi di Radio Bianconera qualcosa con il segno positivo davanti. Io sono qui, tornando al Salone del Libro, perché oggi tra l'altro ci sarà ospite in uno stand, non ricordo ancora bene perché ci sono tantissimi appuntamenti e per incastrarli tutti diventa complesso. Fondamentalmente ci sono tanti ragazzi, la cosa mi fa piacere, perché poi sentono la parola calcio, vorrebbero intervenire tutti. Detto questo, ci sarà anche Mattia Perin, parlerà della sua esperienza di uomo, di calciatore, assieme a chi lo ha assistito fino a questo momento come personal trainer. È un tema che mi incuriosisce molto, cioè devo capire se è necessaria questa figura, penso di sì, in quali termini e soprattutto su chi ha più effetto. Noi a volte abbiamo ospiti con cui trattiamo anche il tema, con lui magari riusciremo anche a sbilanciarci un po' sul discorso calcio, su quello che sarà il suo futuro. È in ballo o lui o Di Gregorio per fare il vice l'anno prossimo di qualcuno. Sempre più in rialzo le quotazioni di Alisson, la Juve non vorrebbe andare oltre i 10 milioni di euro per il portiere del Liverpool, naturalmente più pressi, più Liverpool dice allora alziamo il prezzo. La Juve sta cercando un trequartista o comunque chi sa dettare le geometrie, chi sa disegnare bene l'architetto che manca a questa squadra da tempo, a dire il vero, un Bernardo Silva è il profilo perfetto, ma anche lì bisognerà capire, convincere, e secondo me per convincerlo bisognerà dirgli siamo in Champions League, se vuoi sapere la mia, e poi tutto ruota quel Vlahovic che ritrova la sua Fiorentina a cui non ha mai segnato, lo ha affrontato 8 volte d'avversario, è stato sempre pesantemente ingiuriato, soprattutto in quel di Firenze, dai tifosi della Fiorentina, tanto per dirvi lo stato basso del nostro calcio. L'ultimo turno col Toro, no, rimango su Vlahovic, non ha mai segnato, 6 volte è partito titolare, è sempre stato molto più nervoso di quanto l'abbiamo visto da quando è tornato. Tecnicamente ha dei limiti innegabile, ma io penso che messo nelle migliori condizioni e magari tenuto perché conosce già l'ambiente, ebbene, potrebbe anche fare bene. È vero che la volontà di Spalletti è questa, la volontà della società segue un altro percorso, e questo è un po' quello che scricchiola ancora all'interno del gruppo società Juventus, l'amalgama, quella che viene definita l'amalgama, l'esperienza, quello che ho visto nei sorrisi, non traducetelo male, nei sorrisi del doppio successo che non va, dell'Inter, che non vale un 8,5 in pagella, ma molto di meno, ma non per rivendicazioni particolari, perché ricordo i giudizi che si davano alla Juventus in quei casi. Detto questo, un finale di stagione che riporterà la Juventus ancora una volta, e questo sarà il primo step da superare, Paolo, da non arrivare sempre e solo all'ultima giornata per conquistare sempre e solo una qualificazione in Champions League.
0: Allora Antonio, per provare a sintetizzare perfettamente alcuni ragionamenti che abbiamo fatto sul calendario, a me basta la testimonianza di un nostro ascoltatore su Twitch che dice: ho saputo che giochiamo domenica alle ore 12, devo partire alle 7 di mattina. Cioè, questa è la dimostrazione. La Juve ha una marea di tifosi che arrivano da lontano, che magari avevano immaginato ad un certo punto addirittura di doversi trovare un albergo per il lunedì sera, perché sembrava quello, per il lunedì notte, e che invece adesso dovranno svegliarsi alle 7 di mattina con il tema: devo arrivare in tempo con tutto lo stress del caso, perché poi ci sarà traffico, c'è un salone del libro che è vero che è in un'altra parte della città, ma comunque per chi arriva da fuori vuol dire intasare le autostrade, eccetera eccetera. Ma questo ai signori che decidono evidentemente sfugge, è proprio un particolare
1: il rispetto
0: che...
1: per i tifosi,
0: il rispetto per i tifosi ormai l'abbiamo buttato.
1: Sono riusciti a mettere una pezza, Paolo, diciamolo chiaramente.
0: Sì,
1: sono riusciti a mettere una pezza. Una pezza
0: in cui 3-4 soggetti che erano coinvolti non riuscivano a mettersi d'accordo. Ma a parte questo, torniamo al calcio.
1: Gravissimo.
0: Certo. Io faccio questa riflessione molto banale e ti chiedo un parere, così chiudiamo questo primo blocco. Io penso che la Juve, per carità, per tutti ci sarà un grande stress in questa domenica. Però la Juve, tutto sommato, gioca contro una squadra che veramente è piatta da un po' di tempo a questa parte, poi la rivalità e tutto quanto, ma se c'è, mi verrebbe da dirla così, se c'è un'occasione per prenderci una bella soddisfazione contro la Fiorentina, non ne vedo altre se non questa, perché la Juve ha le motivazioni, la Fiorentina no, ma la Fiorentina non è tranquilla, perché se viene a giocare a Torino e rischi di prenderti l'imbarcata, non sei tranquillo. Quindi non ci troviamo un Verona che deve, come dire, che non ha nulla da perdere. Secondo me la Fiorentina ha molto da perdere per i suoi tifosi, che non accetterebbero l'umiliazione a Torino.
1: Allora, ti dico quello che penso, hai perfettamente ragione. Il problema è che noi non siamo ancora quella squadra matura che può permettere di fare questa riflessione fine. Cioè, dovremmo essere in grado, ma abbiamo capito quanti alti e bassi abbiamo vissuto anche solo nelle ultime settimane. E forse quel punto messo proprio in discussione dallo stesso Spalletti, che sperava, pensava di poter essere molto più avanti nel vedere una squadra, un gruppo squadra maturo. Cosa voglio dire? Voglio dire che la Fiorentina è quello che dici tu, il Toro altrettanto, quindi la metteranno su quell'aspetto, i tifosi sono venuti, ci hanno caricati prima della partenza, battete la Juve. Ma l'occasione è d'oro per noi, perché vale tantissimo per noi. Tu immagina solo pareggiare con la Fiorentina o vincere e sottovalutare poi il Toro all'ultima. Cioè è una situazione ancora più complessa. Cosa voglio dire? Non ha quello stato di tranquillità che per certi versi non vedevo ai tempi, ed eravamo a stretto contatto anche in quel periodo lì, in cui i nostri difensori Chiellini, Barzagli, Bonucci ci dicevano che, non essendo abituati a lottare al settimo posto, altra situazione, altra squadra, altro allenatore, altro momento storico, però non avevi quella tranquillità per riuscire a superare quell'ostacolo. Cosa voglio dire? La Juve di Lecce ha vinto, ma ha dimostrato forza, immaturità, tutto quello che abbiamo visto nel corso anche delle ultime partite col Verona, piuttosto che, o forse tornando proprio a quel doppio impegno, guarda caso, questo algoritmo incredibile ripropone Torino e Fiorentina. Adesso Fiorentina e Torino, probabilmente a matita si farebbe meglio, tanto per dirvi che l'algoritmo è condizionabile, è gestibile dall'uomo, dalla penna, dal ragionamento. E allora dico, non siamo stati bravi in quell'occasione. Altro periodo storico, era appena arrivato Spalletti. Ma adesso tutte queste riflessioni sulla, non tanto devono andare sulle avversarie, anche, ma su una convinzione che a parole puoi dire c'è, ma in questa squadra mancano ancora quei due o tre elementi, e non si tratta di centrocampista, difensore o meno, che veramente trascini. Ti faccio questo esempio, e quindi diventa difficile qualsiasi partita che conti per i tre punti o per uno. Agli altri non interessa, ma a noi servono sei punti, eh? Io non farei altre riflessioni, e vedo che le fa Allegri, al Milan le fanno tutte, perché chi sbaglia la paga pesantemente. Poi voglio vedere il voto, se passa da 8, quello che abbiamo impostato meno, ascoltando i tifosi. Ti faccio questo ragionamento, e lo posso dire perché sono stato autorizzato. Dopo l'ultima partita, non quella di Lecce, col Verona, incrocio Lilian Thuram negli spogliatoi, scende per andare a salutare parenti, amici e il figlio, e mi racconta, mi fa vedere la sua faccia, e tu puoi immaginare il giudizio di abbinamento che abbina il suo volto a quella partita. E in più mi aggiunge: cosa manca? Io ho detto ci vorrebbe uno come te, no? Ma era un modo elegante per assecondare la sua rabbia anche sul risultato. Intanto l'Inter giocava poco dopo a San Siro, lui era a Torino per Kefren e non per Marcus, per dirvi un altro discorso. Non svelo nulla di segreto di quanto dopo abbiamo parlato privatamente. Mi dice: no, non manco io, manca gente che, come quando sbagliavo io, mi veniva e mi appendeva al muro, o come quando sbagliava qualcosa Buffon, ero io che andavo da Gigio: oh, ma che hai fatto? E la parola l'ho saltata. O quando Del Piero si avvicinava a Nedved, cioè parliamo di extraterrestri, ma parliamo anche di situazioni in cui, quando abbassi la guardia, hai bisogno che qualcuno non si metta le cuffiette, non si giri dall'altra parte, non pensi ai mondiali, non basta un allenatore, serve che il gruppo squadra, in certi momenti nel silenzio, ci sia il Thuram che tiri le orecchie a qualcun altro e qualcun altro che tiri anche le orecchie a Thuram. Perché mi ha fatto notare: sai quante volte abbiamo rischiato partite così anche noi? Quindi sminuiva un po' quello che volevo valorizzare, mi faceva capire l'importanza della squadra, del gruppo, dell'esperienza, della maturità.
0: Grazie Antonio, buon suono del libro, immergiti in tanta cultura.
1: Vado.
0: Ciao, e noi ci fermiamo per una piccola pausa.
2: Cose di calcio.
3: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e a Di Giannantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro. Sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta bene così, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Il tennis, Luciano Darder in campo per la storia. L'argentino numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. Darder è reduce dalla sfida in notturna con Jodar e dal trionfo agli ottavi con Zverev, in cui ha salvato anche 4 match point. Tra Darder e Ruud non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30. E alle 19 tocca invece a Jannik Sinner, dalla finale di Indian Wells alla semifinale di Roma. Due mesi dopo Sinner ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale agli internazionali, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle 19 sul centrale del Foro Italico, pesa l'incognita maltempo. E siamo a calcio, alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su specifico suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni in generale ancora più complicati. Roma, Lazio, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista. e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, a cui assisterà anche il Presidente della Repubblica Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026, con la frazione numero 7 si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big, l'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella Giulio Pellizzari per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
0: Allora, andiamo a ripartire con i vostri messaggi e i vostri vocali in attesa di un nuovo ospite per ragionare sui temi della giornata. Quindi Yves in regia, andiamo ad ascoltare qualcuno.
6: Buongiorno a tutti, salve, sono Mirko, un grandissimo tifoso della Juventus da sempre e un amante dello sport, ma ultimamente guardando, diciamo, come stanno andando le cose, sono un po' disgustato per gli eventi che succede da sempre. E parlo degli arbitri, degli interessi economici che falsa poi, diciamo, la realtà dello sport. E a questo punto penso che sia giunto il momento a livello nazionale di fare un campionato europeo nuovo e a seguire una Supercoppa di Campioni, dove ci permetterà di vedere il vero calcio a livello, diciamo, mondiale. Io penso che la cosa è molto fattibile. A quel punto andrebbero a scalare molte squadre di Serie B e Serie C, e le 3-4 squadre di ogni nazione più forte andrebbero a fare questa competizione. Ci sarebbe più turismo sportivo calcistico in Europa, ci sarebbero più abbonamenti, più voli, più viaggi, e per quant'altro poi ci sarebbe il fatto degli abbonamenti alle piattaforme televisive.
0: Mirko, questo progetto si chiamava Superlega e non era esattamente così, però io credo che dopo quel tentativo, che ricordiamo non è stato un tentativo di Andrea Agnelli, è stato un tentativo di una serie di grandi club europei, inglesi compresi, che è durato poi un giorno in seguito alle proteste, alla ribellione del mondo calcistico, del mondo politico. E quindi io non vedo i margini perché questa cosa rinasca. Posso essere d'accordo con te, nel senso che mi piacerebbe che sicuramente finisse un certo tipo di organizzazione calcistica e si portasse a qualcosa di diverso. Io lo reputavo anche, non la Superlega in sé, ma credo che in qualche maniera se ci fosse un'organizzazione di calcio europeo diversa, con più partite in Europa di quelle nazionali, quindi non buttare via il calcio dei rispettivi paesi, ma trasformarlo, cioè rendere sempre di più il calendario affollato di partite europee piuttosto che partite dei singoli paesi, si creerebbe tutto quello che hai detto tu, e io aggiungo anche un elemento di integrazione. Ma dopo il fallimento di quel progetto, io ho 61 anni, spero di viverne 100, sono abbastanza certo che non lo vedremo, a meno di veramente una clamorosa situazione che porti a questo, cioè mi riferisco magari a dei fallimenti di club storici, cioè al fatto che proprio economicamente diventa solamente sostenibile un campionato europeo e non più i campionati nazionali. Quel fallimento lì c'è stato e non se ne parla più. Potremmo assistere sempre più a partite di Champions League. Indubbiamente la Champions League sta sempre più diventando una manifestazione gigantesca, ma i campionati nazionali rappresentano intanto un patrimonio anche identitario e storico. Non vedo margini perché questo discorso vada a crescere, e non bisogna neanche pensare che questo discorso vada a curare i mali del calcio italiano, perché il calcio italiano è l'unico in questo stato così pietoso di organizzazione. Ci sono calci molto minori in cui non c'è il minimo problema sull'organizzazione del calendario, quindi questo deve essere assolutamente, assolutamente chiaro. Quindi il progetto può essere bellissimo, ma non lo vedremo, perché purtroppo, per come è stato proposto con la Superlega, ci si è fatto un autogol clamoroso che è durato 2 giorni, perché da quel progetto poi sono andati via tutti, sono rimasti Real Madrid, Barcellona e Juve, e mi verrebbe da dire, sentendo le parole di Florentino Perez l'altro giorno, che accusa sostanzialmente Barcellona di essere un'associazione a delinquere, non era neanche questo grande legame. Quindi è finita. Purtroppo è finita. Io vorrei addirittura, guardate, a me piacerebbe che si giocassero i campionati europei, o se volete chiamiamola la Super Champions League, nei weekend, perché questo determinerebbe il fatto che magari nei weekend appunto i madrileni varrebbero a Torino, i torinesi andrebbero a Londra, i londinesi andrebbero a Parigi, piuttosto che in settimana. E in settimana i campionati nazionali. Ma ho l'impressione che la forza delle leghe, a maggior ragione la Premier League, è tale che questo progetto purtroppo non ci sarà mai, almeno mai nell'orizzonte che posso dire io. Poi chissà, magari fra 100 anni il calcio sarà molto molto diverso. Vocale.
7: Paolo, buongiorno. Marco da Imola.
0: Ciao Marco.
7: Sai che cosa? È che le parole di Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, sono il manifesto di quello che è oggi la Federazione Italiana Gioco Calcio. Gli incompetenti nei posti sbagliati. Proprio, d'altronde, noi stiamo ancora aspettando i 2 scudetti, che ci ridiano 2 scudetti. Che non è impossibile, anche perché ci sono le sentenze che lo dicono, per cui forza ragazzi, fino alla fine, mister, non sbagliare sostituzioni questa volta.
0: Quella è la cosa importante per domenica, non solo, non sbagliare formazione, non sbagliare gestione della partita, non sbagliamo, ci mancherebbe altro. Guardate, il tennis ci sta dando uno schiaffo in faccia, perché il tennis era uno sport elitario quando io ero ragazzo, era uno sport che frequentavano pochi, e gli stessi circoli erano piuttosto chiusi. Oggi il tennis è un fenomeno di massa, oggi il tennis ha degli eroi, oggi il tennis esprime la migliore capacità organizzativa. E lo vediamo, perché abbiamo gli ATP a Torino, e Torino non è proprio la città del tennis, quindi vuol dire essere in grado anche di usare uno sport per promuovere una città e usare una città per promuovere uno sport. Chi viene si trova benissimo, e gli stranieri ne parlano meravigliosamente dell'organizzazione, e guardate l'entusiasmo che c'è attorno al tennis oggi. E il calcio ha sempre le stesse facce, che non pagano mai un prezzo, c'è niente da fare. Il calcio è una cosa per cui i dirigenti continuano a essere gli stessi e addirittura sembra che più anni hai e meglio è, quando i disastri sono sotto gli occhi di tutti. Cioè, quando Gravina dice che si è dimesso di sua spontanea volontà fino a un certo punto, perché no, ci ha messo un po' di tempo a decidere di dimettersi, ma gli altri sono ancora lì. Cioè, guai a pensare che il problema sia la federazione e Gravina in sé, che peraltro hanno votato tutti, e Malagò adesso lo stiamo votando tutti. E l'alternativa di Malagò è Abete, cioè stiamo parlando di gente che ha un'età legata al Novecento, cioè lo dico io penso che ho 61 anni, io penso che sia arrivato il momento anche solo di un ricambio generazionale, basta, perché perché ripeto, questa settimana la gente che ha fatto brutta figura non si è vergognata, questo è il punto, e ha fatto benissimo Bidaghi a dire quello che ha detto, però la sensazione è che non è cambiato nulla, cioè che non cambierà nulla. E quindi per questo che dico che forse dobbiamo iniziare tutti noi a prendere in mano questa situazione civilmente, ma far capire che certe persone non ci devono più stare, che deve cambiare il mondo del calcio. Perché altrimenti ci stiamo facendo sottrarre un bene culturale molto forte, perché gli italiani sono molto legati al calcio, lo amano il calcio, e che questo amore vada a produrre qualcosa allora. Perché appunto noi abbiamo sentito parlare del calcio del popolo ai tempi della Superlega e adesso invece il popolo piuttosto sta fuori dalle curve, non va alla partita, abbandona il calcio, invece il calcio bisogna riprenderselo in qualche maniera. E ripeto, con proteste molto civili come fanno da altre parti, ma facendo capire a chi decide che sarebbe ora di andarsene a casa, perché ha raggiunto un punto di non ritorno, e il punto di non ritorno è l'incompetenza assoluta oltre all'arroganza. I due elementi insieme fanno sì che se ne devono andare, ecco, questo è il punto. Ma credo che se abbiamo ancora a cuore il calcio, questo dobbiamo fare. Io mi auguro che domenica ci si faccia sentire, ripeto, civilmente, ma ci si inizi a farsi sentire, perché altrimenti gli stiamo facendo fare il bello e il cattivo tempo. Vocale.
8: Ciao Rossi, Luca da Cuneo, buongiorno e forza Juve. Sì, è veramente uno scandalo quello che è successo ieri. Hanno fatto un caos con tutti questi calendari, ma d'altronde sono stati fatti con i piedi, pur sapendo che è da un anno che c'era il torneo di tennis a Roma, lo sapevano, però vabbè, è incommentabile. Detto ciò, io sarò allo stadio a vedere la partita della nostra Juventus, pronto a tifare, a sostenere fino alla fine i nostri giocatori. Detto questo, ti chiedo un po' le tue sensazioni per questa partita. Per me bisogna assolutamente vincere e non dobbiamo sottovalutare nessuno. Forza Juve!
0: Ma Luca, io vabbè, sul dover vincere è una cosa che vale sempre e vale anche a maggior ragione in questa situazione in cui ha detto bene Antonio Paolino prima. Io devo pensare di fare 6 punti, perché con 6 punti è sicura. Poi se per fortuna, per inciampide altrui, domenica pomeriggio possiamo fare degli altri ragionamenti e scopriamo che no, abbiamo anche la possibilità di pareggiare il derby, o addirittura il derby non conta più per noi, bene. Ma in questo momento la Juve, purtroppo, l'unica certezza, l'unica garanzia ce l'ha vincendo le due partite. Dopodiché, ok, sono contro due rivali storiche, dopodiché mi chiedo chi è che non è rivale della Juve, per carità, non è che voglio sottovalutare il peso del derby o della rivalità con la Fiorentina, ma non è che il Verona ci amasse e non ha giocato la partita, siamo noi che appunto non abbiamo saputo approfittare del loro stato di classifica, ci siamo ficcati in questa situazione. Le mie sensazioni sono che la Juve, che in questo periodo ha segnato meno di quello che ha prodotto e ha pagato e la Juve in questo momento è la quarta difesa d'Europa. Meglio di noi ci sono le due finaliste della Champions, Arsenal, Paris Saint-Germain e il Como. Quindi non ci mancano dei valori. Purtroppo noi subiamo un gol con Sassuolo e prendiamo 2 punti in meno, subiamo un gol con Verona e prendiamo 2 punti in meno. Sono 4 punti che ci mancano per disgrazie tra difesa, attacco, gol mancati, rigori sbagliati, eccetera. Con la Fiorentina, senza se e senza ma, si deve vincere. E si deve vincere, poi, sia ben chiaro, a fine partita cambiamo il parere, vinciamo all'ultimo secondo, ci va bene lo stesso, perché è talmente tanto importante la posta in palio che è così. Ma bisogna assolutamente vincere con esprimendo quello che siamo. E oggi la Juve è nettamente superiore alla Fiorentina. Poi, che la responsabilità della partita, la tensione dell'evento, la posta in palio ci possa zavorrare un minimo, ok. Però io voglio ricordare che questa squadra a Lecce, con la giusta rabbia, le giuste motivazioni, nei primi 5 minuti, vero che ha rischiato di subire un gol, ma ha segnato dopo 12 secondi e ha colpito un palo subito dopo. Quindi la Juve ha dei valori, li deve confermare, non ne deve scoprire di nuovi in queste due partite. Li deve confermare e se li confermiamo noi facciamo 6 punti. E comunque, a prescindere dal derby, che è ancora lontano, non si devono discutere i 3 punti con la Fiorentina. Altrimenti dobbiamo fare qualche altra riflessione un po' più amara. Vocale.
9: Buongiorno Paolo, Roberto da Empoli. Io sono molto pessimista invece sul fatto che si debba fare pulito e sono d'accordo, ma non succederà niente perché sono tutti di loro, tutti della famiglia interista, dai politici in giù. Quindi non succederà niente. Il potere ce l'hanno in mano loro. Ciao.
0: Io non sono d'accordo con questa visione perché Malagò non è interista e sta diventando presidente della federazione, voluto da tutti, votato dall'intera Serie A, perché il prefetto di Roma non è interista e perché questo è un modo di ragionare secondo me sbagliato. E comunque, se fosse così, noi dove siamo? Noi che cosa facciamo per combattere questa situazione? Perché il potere lo si deve anche saper prendere. E quindi tutte le altre squadre hanno lasciato in mano il potere all'Inter? Se questa fosse la fotografia giusta, secondo me non è così. Io dico che però, se non si muovono le società, si devono muovere le persone. E ripeto, ma molto banalmente, cioè, io mi auguro che nei campi delle ore 12 domenica, ma proprio banale banale, qualcuno giustamente ha sottolineato la pagnolata, ma forse qui in Italia non siamo abituati a portarci il fazzoletto, abbiamo quelli di carta e non siamo capaci a farla, è una roba spagnola. Bene, all'inno della Lega della Serie A dobbiamo ci si deve subissare di fischi l'inno della Serie A. Voglio vedere se questa cosa un minimo non viene sottolineata, perché se non viene sottolineata dalle televisioni è chiaro allora che c'è una censura e allora perdono di credibilità. Ma insomma, ci crediamo ancora alla possibilità di fare qualcosa noi o no? Io credo che se in tutti gli stadi d'Italia domenica ci fosse una protesta civile nei confronti di chi detiene il potere, ripeto, non cambierà nulla, ma almeno ci sfoghiamo un minimo, almeno facciamo capire che questa storia non ci va bene. Se invece siamo qui a dire no l'Inter, no la Juve, no il Milan, no la Lazio, no la Roma, no il Napoli, gli diamo la possibilità di fare quello che vogliono. Punto. Questo. E quindi credo che questo aspetto sia il minimo che dobbiamo porci per cercare noi di fare qualcosa. Io nel mio piccolo, vi invito le persone a esprimere civilmente, ripeto, il proprio disgusto nei confronti di certi personaggi e di certi modi di procedere, perché sono molto vicino alle persone, idealmente, che dicono devo partire alle 7 di mattina per venire a vedere una partita che hanno messo a mezzogiorno. E siamo veramente a questo. E quindi assolutamente. Ti stimo come sempre Paolo, Andy da Essen, ti ringrazio. Volevo chiedere, Scotte, perché Malagò non sia una persona competente per il ruolo di presidente della FIGC, sempre se questo sia un tuo pensiero. Io non discuto le competenze di Malagò, che mi sembra che come presidente del CONI abbia fatto bene, e anche per Milano Cortina abbia fatto bene. Mi chiedo solamente se uno può fare il presidente per tutto. Perché se tu hai fatto presidente del CONI, vuol dire che tu hai stabilito una serie di rapporti politici, belli o brutti, ma vuol dire che arrivi da una carica diversa. presidente del CONI è una cosa, presidente della federazione è essere presidente di un settore che sta all'interno del CONI, in cui tu ti sarai già creato gli amici e i nemici. E mi chiedo, ma davvero in Italia i nomi sono sempre i soliti? Cioè, Abete, che è uno dei candidati, c'era già 20-25 anni fa. Cioè, i nomi... ma davvero in Italia non abbiamo figure più giovani, più all'altezza di questi tempi, più capaci di dimostrare le loro doti manageriali, non legate minimamente a nessun tipo di società? Non ci sono? Quindi io non discuto Malagò in sé. Io discuto che vedo che i nomi sono sempre gli stessi. Poi, dopodiché, se vedo che tutte e 20 le società di Serie A votano Malagò, vuol dire che evidentemente Malagò a ognuna di loro gli ha dato delle garanzie, gli ha dato delle garanzie di affidabilità. Ma qui guardate che il problema della federazione è uno. Questa settimana il problema era la Lega, eh. Era la Lega che si occupa del calcio, della Serie A. La Lega Serie A, insieme a tutti gli altri soggetti coinvolti, ha combinato questo disastro. E qualcuno ne risponde, o riteniamo che sia normale che succeda questo? Questo è il punto. Se riteniamo che è normale, andiamo avanti. Io penso che almeno un segnale vada dato. È un segnale che è il segnale che proviamo tutti, di rifiuto di questa situazione. Questo, di disgusto, di non voglia di partecipare all'evento, eccetera, eccetera. Io credo che, siccome le tifoserie spesso lo fanno contro le proprie proprietà, dei propri presidenti, la propria squadra, di protestare, anche quando magari non dovrebbero, perché io personalmente credo che, faccio un esempio, la tifoseria del Milan si sia fatta un autogol in Milan-Atalanta. Quella è una partita che devi vincere, forse devi avere sostegno, non devi avere le proteste e i fischi, altrimenti hai un rapporto tutto tuo con la tua squadra. Io la mia squadra la voglio sostenere, poi trovo le forme per protestare, però un conto è il tifoseri singoli, è il rapporto che ha con il proprio club, un conto è il bene calcio. Ci interessa ancora? Allora, se ci interessa ancora e in qualche maniera lo vogliamo salvare, certe persone devono andare via, perché se siamo a questo stadio è colpa loro. Quindi non è Gravina l'unico responsabile. Bene che Gravina sia andato via, con riflessioni sul perché l'abbiamo messo lì. Benissimo che Gravina sia andato via. Adesso tocca agli altri, uno per uno, perché siamo lì, a questo punto. Non c'è niente da salvare, questo è il punto. L'altra sera, Lazio-Inter, oltre a fare la figuraccia che sparano i fuochi e interrompono un evento che deve finire alle 2 di notte, lasciamo perdere questo, oltre a fare questo, ha avuto come audience televisivo la più bassa degli ultimi anni. Come mai? Perché la gente si è rotta. Punto. Questo è. E quindi, questo io credo che sia opportuno pensarci e provare a ragionare. Ciao Paolo, 16 gennaio 26... ha stabilito che la finale dell'ATP di Roma sarà il 16 maggio 2027. Questa è programmazione, almeno stavolta se lo ricordino. Certo, ma pensate al Giro d'Italia, io lo dico sempre. Ma il Giro d'Italia è una manifestazione di una complessità pazzesca, attraversi tutto un paese, sposti centinaia di persone, carovane, eccetera. Ci sono problemi sul Giro d'Italia? No. Probabilmente quello del prossimo anno lo stanno già scrivendo, se non addirittura hanno già finito e si apprestano poi a presentarlo. Ma cioè, non è che in Italia non ci sia competenza, eh? Ci mancherebbe altro, ce n'è tanta. Perché non si applica il calcio? Questo è il punto. Vocale.
10: Buongiorno Radio Bianconera, Sabato da Roma. Noi ci preoccupiamo di chi fa il calendario, ma è lo stesso manipolo di persone che governa il calcio. Cioè, alla fine l'inchiesta che sta uscendo fuori è che c'è un sistema che favorisce l'Inter, e nel sistema ci sono esseri umani, e gli esseri umani sono quelli che gestiscono il calcio, ognuno nel suo ruolo, fino ad arrivare a chi fa i calendari. Stranamente, come è scoppiata la bolla con Gravina eliminata ai mondiali, sta venendo giù tutto. E caso strano, il karma a 1-1 li sta mettendo al suo posto. Oggi è il turno dei calendari. La volta scorsa era il turno delle zine. Caso strano, il karma a 1-1 li sta mettendo al suo posto. Oggi è il turno dei calendari. La volta scorsa era il turno delle designazioni arbitrali. Cioè, sembra che quasi quasi tutti, ognuno a turno stia pagando per tutte comunque le malefatte, o come le volete chiamare voi, perpetrate negli anni. è semplicemente il sistema che governa il calcio, ognuno nel suo ruolo, ma tutti i tifosi di una squadra, a quanto pare, o di pochissime squadre, ma è sicuro non la nostra, perché ammetti anche l'ultima di campionato, il derby, sicuramente non sei stato disattento, quella è, secondo me, proprio intellettualmente malafede, intellettualmente.
0: Ma, allora, io vabbè, sapete benissimo che la penso non in questa maniera, anche perché non vedo tutti interisti, francamente. Non è interista il presidente della Lega e vedo che mettere tutto insieme... appunto, io quando sento parlare di sistema non attecchisce con me, perché per me non esiste un sistema. Esistono le persone, le competenze, le incompetenze, le responsabilità. Sistema vuol dire che c'è tutto un complotto e io su questo piano, perdonatemi, non ci sono. Ma soprattutto, ma perché mettere il derby, a parte che il derby l'ha messo la penultima, a Roma e Lazio, quindi anche loro potrebbero dire qualcosa. Ma secondo voi, quando è uscito il calendario, era più probabile che noi ci giocassimo qualcosa di importante o il Toro si giocava qualcosa di importante? Ma questi hanno vinto due derby negli ultimi 30 anni. Dovrebbero essere loro ad avere paura di noi. Se noi faremo un derby, ricordiamocelo questo, se noi faremo un derby che conta, e conta quindi come buccia di banana, è solo colpa nostra. È solo colpa nostra. Perché se battiamo il Verona, il derby diventa il trofeo Città di Torino, diventa un amichevole per stabilire a lei chi quest'anno ha vinto il derby. Quindi non andiamo a vedere il derby messo all'ultima giornata, non è una trappola, è una bellissima occasione televisiva. E capita a Roma-Lazio nella penultima, perché la Roma, se la Lazio fa una grande partita, rischia di dire addio alla Champions League e gli hanno messo un trappolone. E quindi il potere della Roma, ma poi gli mettono quella partita lì. Cioè, a me sembra che ogni tanto vediamo i fantasmi dove non ci sono. Io so che i miei amici del Toro, quando esce il calendario, mi dicono: cavolo, ci fate andare in Serie B quest'anno. Perché il rapporto col Toro, poi magari ci battono e buonanotte. Perché, ma la storia degli ultimi 30 anni, che li vinciamo i derby, sono loro ad avere dei problemi. Quindi se non sarà così, siamo noi che non ci siamo riusciti. Basta con le scuse e gli alibi, perché noi i derby li vinciamo, questo deve essere chiaro. Poi, se non ne siamo capaci, guardiamoci dentro, ma non guardiamo sempre ai complotti. Diverso è fare il discorso sulla disorganizzazione, ma che tutto coincida, e magistrati, e politica, e AIA, e calendari, e questore di Roma, eccetera, con l'Inter, perdonatemi, mi sembra un po' da scia chimica, eh. Poi, se me lo dimostrate, se riuscite a dimostrarlo con i nomi e cognomi, io sto zitto su questo tema. Però vedo sempre che non ci sono mai tutti i nomi e cognomi, purtroppo. E quindi forse questa visione mi sembra un po' elementare e vittimistica. E io la vittima non la faccio, soprattutto davanti a loro. Ci mancherebbe altro. Ci fermiamo, pausa!
2: Cose di calcio. Radio Bianco. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Alle Maldive le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Secondo i media locali, il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei alle 18:13 ora locale dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. L'ambasciatore italiano a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malè per incontrare i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale. La Procura di Roma ha avviato un'indagine.
3: È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra. Giacomo Bongiorni è ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna lo scorso 11 aprile a Massa. A rilevarlo sono i risultati dell'autopsia. È il tragico epilogo di uno scontro con 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 ragazzi di 19 e 23 anni, poi arrestati per omicidio.
13: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia, mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta. Iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito invece a

0: Fine di Gian Antonio, le prequalifiche alle 15.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: Allora, ripartiamo ed entriamo anche dentro lo specifico di Juve-Fiorentina. Adesso ci dedichiamo un po' al calcio vero, al calcio appassionante, quello che poi, ripeto, sicuramente domenica troverà un prefinale thrilling, perché insomma sappiamo tutti qual è la classifica in questo momento e immagino che le notizie incideranno. Ci vuole molta forza morale in queste partite e io credo che la Juve abbia un vantaggio rispetto alle altre, che la Juve tutto sommato può anche non ascoltare nessuno, nel senso che mentre chi in questo momento non è qualificato per la Champions, cioè Roma e Como, devono per forza di cose approfittare di scivoloni altrui, però con situazioni diverse, perché poi la Roma è sempre una partita nella quale chiaramente c'è anche uno specifico pesante, quello dell'emotività legata a quella sfida. Il Como, tutto sommato, io sono curioso di vedere se la leggerezza acquisita in questa settimana si trasformerà in energia o in rilassatezza. Mi spiego, il Como ha fatto un'impresa straordinaria nel momento in cui l'Inter ha vinto la Coppa Italia, ha la certezza dell'Europa League. In conference ci andrà l'Atalanta e questo è motivo di enorme soddisfazione, perché loro erano una squadra che 2 anni fa, insomma, erano in Serie B, quindi hanno fatto un percorso straordinario e non sarebbe un insuccesso non qualificarsi per la Champions. Forse per certi versi il Como ha anche bisogno di un passaggio intermedio in una competizione importante come l'Europa League, e quindi ha tutto da guadagnare. Il Milan è una squadra che in questo momento vive una difficoltà notevole. Io l'ho vista con l'Atalanta, è una situazione della quale ne parliamo anche adesso con Mimmo Celsi appena ci colleghiamo. Mi sembra una squadra con grossi problemi fisici. Allora, e andiamo subito dal nostro Mimmo Celsi. Ciao Mimmo!
4: Ciao, buongiorno, come stai?
3: Io sto bene, ma io... Più che la mia salute, io voglio sapere che idea ti stai facendo della Juve dal punto di vista fisico. Cioè, cosa ti ha detto il tuo particolare occhio a Lecce? Perché abbiamo visto, come sempre succede e come tu mi puoi confermare, diverse partite nella partita. A partire dall'inizio, in cui tutto quello che ci aveva raccontato Spalletti in settimana... Cioè, la Juve è arrabbiata, la Juve ha vissuto il dolore dei 2 punti persi col Verona, la Juve metterà in campo un certo atteggiamento, l'abbiamo visto meravigliosamente, perché 12 secondi per il primo gol sono il record storico della Juve. Poi la partita ha avuto altre fasi. Tu che Juve hai visto e che cosa pensi succederà domenica in una gara molto più tesa, perché stiamo arrivando al traguardo finale?
4: Allora, io ho avuto il piacere di vedere la Juventus a Torino col Verona ed era una squadra che aveva dimostrato di avere voglia di fare male, ma di fare male, e quello stesso male l'ho visto a Lecce. Mi spiego meglio, hai detto una cosa giusta prima: più partite all'interno della stessa partita, ma è così, e se questo è il calcio, purtroppo. La partita non ha un andamento unico, un andamento sempre molto particolare, si aprono più situazioni, più partite all'interno dei 90 minuti. E mi è sembrata una Juventus col Verona che potesse provare a vincere e non c'è riuscita, anche complice un po' di sfortuna e la bravura del portiere di Montipò. Poi con Lecce io vedo però una squadra che

0: far male a Lecce e non ci riesce. Non credo che sia una questione di salute fisica, dove pure vedo delle grosse difficoltà in questo momento, ma sono forse legate anche alla stagionalità, al momento, a tutto quanto il resto. Più che altro vedo una difficoltà psicologica, cioè come sarei penso quando non riesce a trasformare le situazioni a proprio vantaggio, comincia ad avere un momento in cui non riesce più ad essere lucida e cattiva al punto giusto. Questa percezione l'ho avuta sia a Torino, ma l'ho avuta anche contro il Lecce, vedendola in TV la partita probabilmente contro il Lecce. Quindi io ti dico, sono fiducioso perché le motivazioni fanno la differenza e la Juventus in questo momento di motivazione ne ha. Poi c'è qualche giocatore anche un po' arrabbiato per l'esclusione dal Mondiale, quindi vorrà dimostrare di non meritare questa esclusione. Ma è una partita comunque difficile. Fiorentina è un'avversaria storica, c'è una rivalità storica, ma c'è la volontà della Juventus di volersi confermare a grandi livelli. Fra le altre cose, io lunedì ho visto anche il Napoli, Napoli-Bologna,
1: sì,
0: allo stadio, e ho avuto una percezione di un Napoli in difficoltà. Quindi mai come adesso lei vede sfruttare l'occasione di un Napoli che non è esattamente nella sua forma migliore.
1: Io ho visto il Milan domenica e ho visto anche lì una squadra che poi alla fine ha avuto un impeto nervoso e tra un po' la va pure a pareggiare, ma ho visto una squadra che, dove, come dire, io ho sempre questo metro di misura per capire quando le cose non funzionano. Quando vedo i giocatori che chi porta palla fa più di quello che deve e chi non porta palla fa meno di quello che deve. Cioè, come dire, tocca a chi c'ha la palla a fare qualcosa, si inventi qualcosa. Ecco, in Milan l'ho visto così. E secondo te in questo momento noi a che punto siamo rispetto alle altre? Cioè, nel gruppo c'è la convinzione che stiamo un po' meglio degli altri? Cioè, se andiamo a guardare i dati tendenziali, la Juve ha registrato la difesa, ha pagato un prezzo molto caro ai pochi errori. Cioè, ha qualcosa. Non è una squadra in crisi. Milan, Napoli, lo sono, oggettivamente.
0: No, non è una squadra in crisi, ma è una squadra con dei limiti, che è un po' diversa. Mm. Cioè, mi spiego. Io vedo il Napoli, vedo una squadra che ha grosse limitazioni, ma nello stesso tempo però una squadra che ha delle grandi opportunità. Ha una rosa con una profondità migliore di quella della Juventus. Vedo il Milan e vedo la stessa cosa. Vedo la Roma, non ha la profondità di rosa della Juve, ma mi sembra una squadra che in questo momento forse, non dico che sta meglio delle altre che stanno in vetta, ma è quella che forse ha ritrovato un po' di equilibrio. La Juventus non sta male. Deve solo riuscire a trovare quella cattiveria giusta in questi 180 minuti e passa che restano, non solo per confermare il terzo posto, per provare ad attaccare eventualmente il secondo, sfruttare le incertezze degli altri, ma è molto mentale. Cioè oggi quello che fa la differenza sono le energie nervose, non le energie fisiche. Paolo, è una realtà del calcio che è difficile da spiegare così, buttata così, attenzione, perché sembra che io stia dicendo una cosa ovvia, in realtà non è tanto ovvia. Oggi chi ha più fame, chi ha più motivazioni, chi ha meno paura del risultato può far bene. E qua ci vuole la mano dell'allenatore, cioè qui si vede quel famoso 30% dell'allenatore. Se è capace di inculcare quell'autostima, quella fiducia, quel voler buttare il cuore oltre l'ostacolo, no? È una frase vecchissima questa ormai, che però nel calcio è sempre attuale. E all'interno del gruppo è capace di tirare fuori delle situazioni. La Juventus in questo momento è quella che mi sembra, insieme alla Roma, quella che stia un po' meglio. Però è chiaro che adesso ci vogliono le motivazioni, cioè bisogna saper osare. Quando dici che ci sono più partite all'interno della stessa partita, che è la regola di tutti i giorni, io lo vedo ogni santa partita, dici una cosa giusta, cioè ci sono momenti in cui una squadra in una zona di campo prende il predominio e nell'altra zona magari quel predominio non ce l'ha e l'altra squadra invece l'altra parte riesce a prendere il predominio nell'altra zona di campo. Ecco, ci sono due partite contemporaneamente, si giocano su due fronti diversi, bisogna essere bravi a leggere in campo i giocatori, non l'allenatore, la situazione, tamponare e dare valore a quello che sta accadendo dall'altra parte. Questo ti fa la differenza della partita. Là ci vuole coraggio, cattiveria, convinzione dei propri mezzi e fame.
1: Mimmo, ultima domanda secchissima e poi ti lascio andare. Qual è il giocatore che tu hai visto in quest'ultimo periodo che ti sembra bello in forma e quindi che ti dà una vibrazione positiva, delle garanzie, e chi invece ti sembra più in difficoltà?
0: Kalulu. mi sembra veramente in gran forma, ma è tutto il campionato che fa così, quindi credo che ormai sia certificato. E secondo me
1: è un caso da studiare, Calulu, per come è stato continuo.
0: Assolutamente sì. Chi sta peggio è una bella battaglia qua, perché io di tre giorni ho visti tanti. Ti dico un nome che secondo me farà storcere il naso a te e a tanti, e che a me continua a non piacere in mezzo al campo, che è Locatelli. Lo vedo in grandi difficoltà e credo che sia quello che non riesce a dare esattamente i giusti ritmi alla squadra. Ora tu mi dirai, ma è quello che ha lavorato forse un po' meglio? Beh, per i giornalisti è così. Per gli addetti ai lavori non credo che sia esattamente così. È quel giocatore che non riesce a avere l'equilibrio. L'altro è Cambiaso, che secondo me con lui non sta dando esattamente il massimo. Poi qualcun altro è un po' in caduta libera, no? Ma ci sta, dopo una stagione ci può anche stare.
1: Grazie Mimmo, buona giornata. Ciao.
0: Ciao pure a te, un abbraccio.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, tra un po' abbiamo subito, Ive, pazzesco, entra, esco qua, ma manco butta fuori le discoteche, sono così bravi. Andiamo a parlare con Savi Carlone, ciao.
2: Ciao Paolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ciao, ciao. Ribadisco anche a te un po' di domande che ho fatto a Mimmo, ma con un versante diverso, perché tu hai l'occhio dell'allenatore. Beh, intanto ti chiedo anche questo che mi incuriosisce. Insomma, tu fai parte di un mondo più dilettantesco. Lo organizzano meglio il campionato da voi rispetto alla Serie A? Perché è questo... sarebbe così. Significativo se mi dai un certo tipo di risposta, e anche le conseguenze che trai da questo ci fa riflettere.
2: Guarda, voglio dirti questa cosa qui: nei corsi di allenatore a tutti i livelli, no, insegnano, sai, la preparazione della settimana, i carichi, sì, perché poi la partita, eccetera. Io capisco l'incazzatura, devo dire questo termine perché si addice anche al personaggio, di uno come Maurizio Sarri, che quando era giovanissimo, ai tempi del Perugia, dava un foglietto con 25 calci piazzati da studiare ai giocatori, e se non li sapeva si finiva in panchina, no? Sarà anche maturato e si è un po' allentato nel tempo, ma la solfa rimane quella, no? Come abbia potuto pensare di arrivare con in mezzo a una finale di Coppa Italia a preparare realmente il derby? Fra l'altro anticipato a mezzogiorno rispetto a, no, salta di sera di là, no, poi torna alle 18, poi vieni alle 12:30, 12:30 va bene, torniamo la sera, poi andiamo prima, eccetera. Lui è l'estremo proprio degli esempi, ma tutti quanti gli altri avevano fatto una settimana di mantenimento, perché poi alla fine non è che un giorno in più su 7 comunque è una bella incidenza,
1: certo,
2: molto
1: certo,
2: grande, no? Oltre questo, questa è la parte tecnica, c'è tutta la parte etica, che penso sia riassunta perfettamente dalle parole dei dirigenti del tennis, che sono dovuti subire anche i fumogeni a mezzanotte con partita sospesa, una partita, un quarto di finale, insomma, quindi una partita importante del torneo che si sapeva fosse a Roma da una vita. Quindi penso che molti campionati dilettantistici di cui ci lamentiamo sono probabilmente figli poi di quella filiera, adesso ci si può lamentare un po' di meno, ecco.
1: Certo, ti pongo questo tema: se tutto sommato giocare domenica rispetto a lunedì sera, domenica pranzo, lunedì sera sono 36 ore, cioè non è poco, è un po' come quando devi dare un esame all'università, ti dicono no, passi subito, non va. Io ad esempio ero di quelli che voleva passare per ultimo, perché a vedere tutti gli altri arrivavo tranquillissimo. C'è gente che invece si vuole togliere subito il dente, diciamo così. Ecco, in questo momento, dal punto di vista nervoso, secondo te la Juve sta meglio, sta peggio degli altri? Questa cosa della contemporaneità ci inciderà, oppure in realtà noi dobbiamo fare questi tre punti, quindi è inutile che facciamo calcoli?
2: All'università passavo anch'io per ultimo, perché vedi, speravo nella stanchezza dell'insegnante.
1: È questo, bravo, bravo.
2: Questo è importante.
1: Poi sapevi già tutto quello che avevano chiesto.
2: Esatto,
1: è ovvio,
2: però
1: no?
2: La fantasia gli era già stata scaricata da altri,
1: certo,
2: quando arrivava da te. Purtroppo a volte mi è andata anche male, perché è arrivato da me e mi ha chiesto delle robe che non si era tenuto nella tasca, e ha detto ma proviamoci. Però insomma, la fortuna è che rispetto all'esame universitario arriva prima per te, ma arriva prima anche per il tuo avversario. Nel senso, non è che sai, dici, l'avversario è diverso. Tempo qua, 2 settimane fa, no, prima della facilissima Juventus-Verona, avevo detto che secondo me la partita più difficile del quartetto che avevamo era proprio Juve-Fiorentina. Perché? Perché se avessimo in qualche maniera trovato il modo, e noi siamo stati bravissimi da questo punto di vista, di far accorciare un po' qualcuno intorno a noi, sarebbe stata un po' una prova del 9 contro un avversario che viene qua senza nulla più da perdere, perché la Fiorentina si sarebbe comunque salvata e ce l'ha fatta. Con tutta la motivazione di un allenatore come Vanoli, che è uno straordinariamente sanguigno e quindi non viene a far gite qui a Torino, di una squadra che tradizionalmente, insomma, godrebbe nel fallimento nostro e che anticipa poi la partita nel derby, che è un po' una fotocopia, no, da questo punto di vista. La fortuna è che siamo a casa nostra, anche se il fattore campo conta fino a un certo punto. E la realtà è, come diceva Mimmo prima, perché ho sentito quello che ha detto, che la differenza la possono fare proprio le motivazioni. Quindi l'anticipare la partita cambia poco, secondo me, perché sicuramente cambia dal punto di vista di ciò che hai potuto realmente preparare bene, benissimo, male, malissimo. Ma non abbiamo squalificati, gli infortunati che ci sono i soliti, la formazione. Al solito c'è il dubbio di un giocatore e mezzo, forse, sai, gioca Holm magari, quindi McKennie gioca in mezzo, oppure non sai, Thuram sta fuori, ma sono quelli, quindi ci si conosce. E in qualche maniera abbiamo anche Vlahovic che è tornato, ha fatto 2 gol di fila in 2 partite. Contro la Fiorentina lui ha una motivazione speciale, comunque all'andata fra l'altro gli sciparono un rigore, possiamo dire questo termine, perché poi la Roma Parma ne ha preso uno molto meno evidente perché il possesso non era neanche del giocatore. E quindi ci sono tutta una serie di cose per cui quel tipo di motivazioni non possiamo non averlo. Ma conosciamo troppo bene la nostra squadra per poterci fidare a occhi chiusi, no?
1: Però ti aggiungo questo, che a me personalmente dà un motivo di ottimismo e mi fa anche pensare che sia quello che dobbiamo poi verificare. Cioè, noi abbiamo detto in questi mesi, secondo me ragionevolmente, che la Juve è molto cresciuta nel gioco. Cioè, anche a Lecce, voglio dire, facciamo un solo gol, ma un palo lo prendiamo. 2 gol ci sono stati annullati per centimetri. Cioè, potevamo vincere di più. E quindi io penso che questo patrimonio ce lo portiamo dietro, quantomeno. Cioè, noi affrontiamo oggettivamente una Fiorentina piatta, che da un mese che fa partite brutte, e la Juve gioca bene. Quindi, è vero che poi la tensione è tutta nostra, no? Questo è vero. Però, perché non dovrebbe funzionare il fattore gioco in questo momento, visto che la Juve ce l'ha? Tanto Spalletti, ti chiedo su questa valutazione, con Lecce è tornato a giocare a 4. E forse questo è l'abito migliore, ecco, spero che non si vada a reinventare qualcosa di diverso.
2: Allora, lo dico a bassa voce che non vorrei dare suggerimenti arbitrali in questo momento. Noi abbiamo Bremer e Kelly che sono diffidati. Lo dico a bassa voce perché, sai, cioè, teniamocelo tra di noi intimi, insomma, di questa puntata, ok? Chiudo parentesi, quindi il discorso giocherà a 4, giocherà a 3, eccetera. Ci sarà anche qualcuno in campo che ha un po' di, non dico paura, ma deve stare attento anche a fare o non fare un determinato fallo.
1: Sì, fatto bene a ricordarlo.
2: Perché questa è una cosa che è molto incidente anche nei confronti di quello che viene poi la domenica successiva o il sabato o quando sarà, perché tanto è tutto così
1: Sì.
2: aleatorio in questo mondo che ti dico, da tanti punti di vista la partita vive un po' di quelle cose che ci siamo dette prima e c'è un paradosso in questo. La bellissima Juve di Spalletti e la criticatissima Juve di Tudor. A parità di partite fatte, cioè quando Tudor ha giocato contro il Verona, Spalletti contro il Verona, Tudor contro il Milan, Spalletti, hanno fatto gli
1: E
2: stessi identici punti.
1: questo è vero.
2: Quindi questa cosa è paradossale, perché poi all'occhio di chi vede le partite si vede una proposizione diversa. Ma io ricordo anche le primissime partite di Tudor di quest'anno, che con l'Inter vai a fare una rimonta incredibile, col Dortmund una partita persa la vai a riprendere, cioè certe vittorie convincenti, eccetera. Oggi si è incanalato in un contesto nel quale il gioco ti può condurre, ma non è una garanzia a portarti punti, e arrivi ad una situazione straordinaria come quella di Lecce, in cui una partita che devi essere 5-6-0, se quell'attaccante del Lecce si trova quella palla e colpisce la porta invece che l'esterno della porta, tu rischi di non vincerla. E a quel punto puoi neanche lamentarti, non l'hai vinta perché sì, gli episodi del VAR, tutto quello che vuoi. Ma ci sono state anche delle occasioni in cui tu dovevi buttarla dentro. Ci manca quella roba lì che della chiusura delle partite che anche a buon gioco di aver giocato benissimo ti tiene comunque con un certo affanno. Questo dipende anche un po' da un fattore che non ha detto Mimmo, ma che aggiungo io, l'esperienza e l'abitudine a vincere da parte dei nostri giocatori, che non c'è e si costruisce anche un po' da queste situazioni di fatica, e anche molto si costruisce dal fatto che qualcosa ottieni poi come risultato. E per questo anche io vorrei vedere una Juve con l'asticella alta che punta al secondo posto, non a guardare dove va quinta e tenerla un punto o zero punti indietro a seconda di chi è.
1: Ci giochiamo anche al di là della questione Champions, che è importantissima ovviamente, no? Perché poi se non ti qualifichi sono soldi che mancano, e adesso la differenza tra Champions e Europa League e tra Serie A e Serie B, insomma, cioè tra la A europea e la B, quindi poi ti condiziona. Però c'è anche un po' di, tra virgolette, credibilità per il prossimo anno. Cioè, se noi vedessimo la Juve vincere queste due finali, chiamiamole così, beh, partiremmo anche con un'idea un po' diversa, forse, rispetto invece a un... anche solo a farcela con fortuna, come l'anno scorso. Dico fortuna perché l'anno scorso non ci sembrava vero che a un quarto d'ora al termine eravamo ancora lì a penare col Venezia, con tutto il rispetto, no? Ecco, cioè, ci si gioca qualcosa rispetto all'anno prossimo, o secondo te chiudiamo un capitolo e se ne aprirà uno diverso? Non so se meglio o peggio, ma diverso.
2: Ce lo si gioca perché la continuità dello stesso allenatore fa sì che di fatto tu non stai chiudendo un capitolo, tu stai scrivendo una prefazione ai capitoli veri che stai per scrivere. Ti faccio tornare un po' indietro nel tempo perché un po' di memoria storica ce l'hai anche te. I due anni purtroppo fallimentari per quello che era il nostro obiettivo di quel tempo, di Carlo Ancelotti sulla panchina della Juve, nascono da Lippi che va via, eccetera, lui che prende la squadra in corsa e comunque arriva abbastanza avanti nel tempo anche in Coppa dei Campioni. Se mi ricordo bene era l'anno del Manchester che ci fece il gol qui
1: appena
2: a Torino,
1: lui appena nel, cioè Lippi molla, quello è il 99, sì, poi dopo Ancelotti, esatto, farà molto male in Coppa, ma lì sì, arriviamo in semifinale.
2: Quell'anno lì abbiamo la semifinale, quei due gol Inzaghi, rimontato, eccetera, eccetera. L'incipit con cui parti è un... si è chiuso il ciclo di Lippi che era meraviglioso, no? E adesso questo chissà che cosa combina, no? In realtà poi il molto male nasce da 14 di maggio, quindi sono passati 26 anni del diluvio di Perugia, di una squadra che però aveva paura di vincere. Io me lo ricordo negli occhi proprio dei nostri giocatori, e l'anno dopo con la Roma che vinse lo scudetto. Ma se te la sei sempre giocata punto a punto, il primo anno però hai perso uno scudetto che avevi in tasca con 9 punti di vantaggio, tolto l'alluvione di Perugia. Quindi noi stiamo scrivendo una prefazione di un libro Spalletti, non possiamo dire si chiude un capitolo, cioè il capitolo va bene, ma se il libro è lo stesso il calcio poi racconta. E poi sono un po' di anni che noi non vinciamo più. Quindi quell'abitudine a dire questi giocatori si convincano di poter essere bravi a ottenere un risultato non può passare dal fatto che arrivino quinti, perché sennò devi smantellare di nuovo e sei punto a capo.
1: Allora, sai, mi ha segnalato Yves che hai parlato di Perugia e sta iniziando a grandinare, quindi vedi che c'è sempre un, c'è sempre un cerchio che si chiude in certi contesti. Grazie Savi e buon weekend. Ciao.
2: Grazie a voi.
1: Ciao, ciao, ciao tutti, e noi ci fermiamo per l'ultima pausa.
3: Cose di calcio.
4: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e a Di Giannantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro. Sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta bene così, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Il tennis, Luciano Darder in campo per la storia. L'argentino numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. Darder è reduce dalla sfida in notturna con Jodar e dal trionfo agli ottavi con Zverev, in cui ha salvato anche 4 match point. Tra Darder e Ruud non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15.30. E alle 19 tocca invece a Jannik Sinner, dalla finale di Indian Wells alla semifinale di Roma. Due mesi dopo Sinner ritrova Daniil Medvedev, sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale agli internazionali, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle 19 sul centrale del Foro Italico, pesa l'incognita maltempo. Siamo al calcio, alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20.45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato su specifico suggerimento del TAR un accordo, evitandosi così ulteriori code. Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni in generale ancora più complicati. Roma, Lazio, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, a cui assisterà anche il Presidente della Repubblica Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026, con la frazione numero 7 si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big, l'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella Giulio Pellizzari per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata, e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Allora, riprendiamo a parlare con voi. Avete sentito un po' di valutazioni dei nostri ospiti su Juventus Fiorentina, sullo stato in questo momento di forma della nostra squadra. Vado a leggere un messaggio da Feffeda Fiuggi. Caro Paolo, parlare mai di Loca è diventato un luogo comune. Poi invece vai a vedere Manuel, è quello che dà più in campo e che gli allenatori non tolgono mai. Furino non piaceva all'avvocato, ma per il trap giocava sempre. Ma io con me sono andato a una porta aperta, nel senso che Locatelli sicuramente ha dei limiti non superiori a quelli della squadra, cioè non è il problema della squadra, e credo che quest'anno lui abbia fatto una buona stagione. E il fatto che Spalletti sia arrivato, descritto anche come colui che in nazionale non l'aveva voluto, a parte il fatto che la nazione Spalletti poi forse avrebbe avuto bisogno di uno come lui, visto com'è andata. Ma al di là di quello, e poi in realtà invece ha confermato la centralità di Locatelli, magari anche per mancanza di alternative, ma soprattutto il fatto che la Juve gli abbia rinnovato il contratto e lo consideri uno degli elementi di base della costruzione della Juve del futuro, a me sembra anche abbastanza evidente. Chiedo ad Yves se mi manda un vocale e poi andiamo in collegamento con Domenico Marocchino.
7: Buongiorno, Massimo da Lecce. Ma per quanto riguarda la negazione del complotto e per il discorso vittimismo, sì, può essere anche vero fino a un certo punto, però, perché i fatti sul campo dimostrano il contrario. Mi dispiace, signor Rossi, ma è così, perché se lei mi dice che non è stato voluto l'errore su Kalulu da parte dell'arbitro con la sfida contro l'Inter, allora si nega l'evidenza, non è che si vuol passare per vittime. Quindi ci sono tanti aspetti che non bisogna negare. Che poi facciamo? Soffriamo di eccessivo vittimismo, ma quello va nel retaggio di quello che è successo nel 2006 e non so se lei nel 2006 non si è reso conto di quello che abbiamo subito da parte di una determinata squadra. E con questo io sarei un attimino cauto prima di dire non pensar male di questo, di questa federazione, di questo campionato.
1: Ognuno è libero di esprimere, mi permetta, c'ho una certa età, il 2006 lavoravo persino per la Juve, quindi, e mi sono fatto la Serie B come tutti, era il mio sogno riuscire a lavorare in un canale televisivo, mi sono trovato dal raccontare, come avrei sperato, la squadra campione d'Italia a raccontare con tutto il rispetto Juve Rimini o Juve Albino Leffe. Mi sono reso conto di cosa è successo, ma se lei pensa che sia un complotto, pensi pure che sia un complotto. Ma mica abbiamo detto, ma mica. Cioè, secondo lei un complotto lo dimostra il rosso a Kalulu, che è un errore talmente clamoroso. Cioè, che un arbitro che vuole favorire l'Inter e sceglie di farlo così. Per me è un pazzo. Perché è un errore che ha fatto il giro del mondo e che ha fatto veramente inorridire tutti quanti, anche per il protocollo VAR che non poteva intervenire. Quindi, insomma, però se lei, io, a chi pensa ai complotti, come dico sempre, ci sono le procure della Repubblica. Tra l'altro adesso c'è una procura della Repubblica che sta indagando, vedremo che cosa succederà. Però sono passati 2 mesi, io sono ancora qui che aspetto di capire che cosa sta succedendo. Quindi, però, chi vuole pensare a complotto, pensi. Non mi dica solo però che io non mi sono accorto di che cosa è successo nel 2006, perché sono juventino come lei, nel 2006 addirittura lavoravo per la Juve. E le ricordo che nel 2006 la Juve si difese come si difese. Quindi lasciamo perdere queste cose e il complotto. Va bene. Iva, abbiamo Domenico? Non abbiamo ancora Domenico, e quindi mandami un altro vocale.
8: Buongiorno, dai. Rossi, ha ragione lei, ma bisogna cambiarle tutte quelle della Lega, dal primo all'ultimo. Un signore 85 anni ancora resta lì, un certo signor Olivieri ancora resta lì, 85 anni, non so, mi sembra degli allenatori, mi sembra che sia il rappresentante. Ma come si fa? Dove andiamo così? Non andiamo a nessuna parte. Forza Juve.
1: È quello che io sostengo. Io penso che ad una certa età bisogna andare tranquillamente in pensione. E vedo che però questo è un costume. Guardate, che una volta si diceva, ma la politica in Italia in realtà un minimo di ricambio generazionale fortunatamente l'ha iniziato a fare. Cioè, abbiamo figure attorno ai 40 anni che adesso ci governano, ma perché mi sembra anche abbastanza... ci governano, fanno parte di altri partiti, cioè, mi sembra abbastanza normale. Cioè, io credo che io ho 61 anni rispetto a un trentenne, ho già un altro tipo di esperienza, però anche un altro tipo di lentezza di pensiero, ho altri interessi, penso magari al calcio come invece non si deve pensare oggi, ma questo fa parte della vita. Però vedo che nelle istituzioni, insomma, credo che non facesse riferimento alla Lega, ma stava facendo riferimento al presidente dell'associazione allenatori, Olivieri. E Olivieri c'ha appunto 85 anni, con tutto il rispetto. Olivieri ha 85 anni e è rappresentante degli allenatori. Dopodiché, però, io dico sempre: se queste persone ci sono, non è che perché hanno occupato un posto, è perché li hanno votati. Quindi vuol dire che gli allenatori in Italia ritengono evidentemente che il ruolo dell'associazione degli allenatori sia talmente ininfluente che non vogliono neanche andare a occupare quel posto con uno giovane. Mettono un decano che a una certa età immagino che abbia pensieri più conservativi, come è normale che sia. Giovanni dal Brasile: generalmente concordo con Mister Chelsea, alleno solo le giovanili di una modesta squadra di quarta divisione, ma realmente discordo totalmente con l'opinione del mister su capitano, che di certo non è un Pirlo né un Vidal, ma è solo Locatelli, una mezzala pura adattata a fare play e con grande cuore e che dette i ritmi molto bene. Giovanni, ne abbiamo parlato. Io su questa cosa che Locatelli sia una mezzala non ne sono più tanto convinto, cioè può essere un regista non alla Pirlo, però vedo che anche in nazionale ha fatto il regista, cioè quindi alla fine lui è un incontrista, non mi sembra che abbia il passo della mezzala, non ha i tempi di inserimento, ha la capacità di verticalizzare nell'ultimo quarto di campo, perché questo ci dicono le statistiche, e mi sembra uno che va a recuperare tanti palloni davanti alla difesa, e quando infatti non è riuscito a farlo abbiamo pagato anche dei prezzi cari. Insomma, tutti ci ricordiamo il gol dell'Empoli, tanto per essere chiari, di 2 anni fa, prima dello scontro con l'Inter. Però Locatelli, anche sul piano geometrico, non è un regista veloce. Ditemi in Italia chi è veramente il regista veloce, tolto Çalhanoğlu, che peraltro è un giocatore, perché ormai il regista è anche colui che sa fare anche tante altre cose e arriva anche ad aver fatto il trequartista e ad aver avuto esperienze in altri campionati e possiede il tiro da fuori in maniera notevole e ha un piede insomma decisamente più importante a quello di tanti altri del campionato italiano e non solo. Però per il resto io credo che di registi tanto veloci in Italia io non ne vedo, francamente. E infatti in nazionale Tonali gioca mezzala, Barella gioca mezzala e Locatelli, quando è stato schierato nel 3-5-2 al centro. Quindi dà i suoi risultati. Voglio ricordare che con la Bosnia, quando è uscito, abbiamo iniziato a ballare e tante volte è successo anche in altre partite con noi. Quindi quando invece qualcuno pensava che sarebbe stato epurato totalmente. Yves, vocale.
9: Buongiorno, fratelli bianconeri. Sì, potremmo fare qualcosa per il calcio, noi tifosi. Però io almeno 5 anni fa ho smesso di andare allo stadio, ad esempio, quando c'è stato il caso Superlega, perché da lì già si erano capite tante cose. L'obiettivo era quello di riprendere il calcio italiano, portare soldi nelle casse delle società, soprattutto quelle più importanti, che poi sono quelle che tengono in piedi il campionato, e siamo stati abbattuti completamente. Ricordo che Gravina, dopo 2 giorni, che ci ha dato una penalità di 15 punti, è diventato vicepresidente della UEFA. Allora, noi come tifosi cosa possiamo fare? Io ad esempio ho abbandonato lo stadio, però questa cosa è un danno anche per la nostra squadra e non serve assolutamente a niente, cioè non cambia le cose, è questo che volevo dire. Quindi da tifosi possiamo seguire la squadra, io continuo a seguirla da casa. Mi annoio spesso, però questa è la situazione e penso che noi tifosi non possiamo fare niente. Non c'è una soluzione, a meno che non si cambi proprio tutto l'organico. È una situazione veramente in stallo e, come aveva preventivato il presidente Agnelli e prima ancora Berlusconi, il calcio piano piano in Italia andrà a morire.
1: Io non penso che il calcio andrà a morire, io penso che la Superlega sia stata un clamoroso errore, perché organizzata come è stata proposta, e infatti ha creato la vendetta, e non fosse a favore del calcio italiano, fosse a favore dei grandi club, oggettivamente. Che poi decidiamo che i grandi club abbiano più dignità degli altri è un'altra questione, ma che il calcio italiano come il calcio di tutti gli altri paesi sarebbe stato ridimensionato da un percorso che avrebbe cambiato totalmente il calcio. Oggi parleremo di una specie di NBA in Europa, e questo è evidente. Insomma, non penso che Andrea Agnelli o il Barcellona, il Real Madrid o le squadre che si erano iscritte in Premier stessero facendo gli interessi del sistema nel loro paese. Stavano cambiando il calcio completamente, che se fosse passato sarebbe diventato tutt'altro mondo, come evidente in altri sport professionistici. Progetto legittimo, espresso malissimo e che ha portato poi all'autogol completa. Andiamo a parlare con Domenico Marocchino. Ciao Domenico!
10: Ciao caro, ma ci vuole un vigile per capire tutte queste cose qua, non è che io... Io rimango un ragazzo di un paesino, quindi per me...
1: Per te riporterei, si gioca alle 3 di pomeriggio e basta.
10: Riporterei tutto indietro, hai capito? Completamente tutto indietro, ma questo ma è impossibile perché... è cambiata la società,
1: perché il calcio,
10: società di calcio,
1: il calcio, no, è televisivo, sì, è cambiato tutto, esatto, è tutto un evento, anche quando magari le partite sono bruttissime, eventi, e sarebbero eventi che sarebbe meglio non vedere. Ma parliamo di calcio rettangolo verde, Domenico. Allora, tu hai vissuto delle vigilie importanti, tra l'altro hai vissuto lo scudetto della Juve proprio con la Fiorentina grazie al tuo cross che ha permesso a Cabrini di fare un gol incredibile, ma era tutto merito del tuo cross. Lui ha messo il piede per caso. Cioè, diciamo
10: no,
1: così.
10: Non era merito del mio cross, era merito che io ho creduto andare a recuperare una palla che si avviava tra la bandierina del corner e la linea laterale. Sono andato a prenderla e ho fatto una cosa che calcisticamente ultimamente si vede poco, che ho dosato il passaggio.
1: Ecco.
10: Perché delle volte fai dei passaggi ma non sono dosati. Ho dosato il passaggio.
1: Esatto, ho dosato il passaggio a Cabrini con questa zampata al volo, la mise sotto la traversa.
10: E io ho esordito in Serie A con l'Atalanta contro la Fiorentina.
1: Oh,
10: e guardavo l'altro, se guardavo l'altro giorno che giocava ancora De Sisti. Non mi ricordavo di aver giocato contro De Sisti, sono proprio vecchio.
1: Una certa età ce l'hai. Io comunque, mentre tu facevi quel cross, ero dall'altra parte, perché il cross arrivò dalla curva maratona, ti guardavo e mai avrei immaginato di condividere ragionamenti, ad esempio, gastronomici con te. Pensa alla vita com'è, no? In un film di solvenza e siamo qui. Allora, Juve Fiorentina, ecco, è vero, la classifica dice che noi abbiamo tanta tensione. E secondo te questa settimana come la si è vissuta? Cioè, cosa immagini? Perché poi è, tra l'altro, per certi versi, il primo atto di due partite che potrebbero essere decisive.
10: Certo.
1: Però io mi direi, io fossi un giocatore della Juve, mi direi, ok, noi abbiamo dei problemi, ma ce ne sono altri che ne hanno tanti di più. Tu come la vedi questa situazione?
10: Ma io la vedo come l'hai descritta te. È chiaro che vai a vedere anche quello che c'è, tu non devi rincorrere in questo momento.
1: Esatto.
10: E poi le tensioni fanno parte del gioco. Ecco, sicuramente sono due partite da interpretare in un modo freddo, ecco, chiamiamolo così, in un modo dove premesso che gli altri devono fare risultato, fare 6 punti, però comunque guardiamo noi e cercare di non rincorrere, ecco, insomma, di aver pazienza, sangue freddo, e commettere meno errori possibili, e cercare di gestire tranquillamente la settimana. Penso che tutte queste cose qua le dirà anche Spalletti. Ecco,
1: cioè, ecco, ma secondo te questi elementi la Juve oggi ce l'ha nella sua identità, cioè la capacità di fare, perché io ho fatto anche questa riflessione, Domenico, è vero, la Fiorentina, la rivalità che tra l'altro si acquisce proprio nel periodo in cui giochi tu, cioè nel famoso 82, tutto quanto, però arriva da noi una squadra che non solo non ha motivazioni di classifica, mentre noi sì, però che ha anche un po' di tensione, perché diciamoci la verità, se finisse 3-0 quando torni a Firenze qualcosa ti dicono. Cioè non è che arrivano proprio disinibiti come Verona, per intenderci, no?
10: Questo certo, è... ma non devi... Sì, hai ragione, ma tu non devi pensare a queste cose qua. Tu devi pensare di portare a casa... Cioè, come dice, come ha detto Spalletti nell'ultima intervista, quello che conta è vincere. Cioè il resto viene dopo, ecco. Stress, non stress, atteggiamenti, cioè bisogna portare a casa la pagnotta, in un modo o nell'altro bisogna portarla a casa, ecco, insomma, per le due pagnotte, insomma.
1: Sì.
10: E... E come in tutte le cose, tanto per tornare nel gastronomico, quando tu mangi il pane non devi fare una pagnotta due boccone perché si piazza sullo stomaco, a piccoli passi devi sbocconcellare a piccoli passi cercando di digerire quel pezzettino che mandi giù. Ecco, sarà molto importante, vedi, il verbo digerire non, viene usato quasi raramente nel mondo del calcio, ma è una componente molto importante, perché la digestione permette di buttare via, di assimilare le cose, di gestirle e di prepararti per le nuove, i nuovi appetiti, ecco, insomma. Quindi digerire è un verbo sacrosanto, è un po' come nel respirare il buttare fuori, che equivale alla digestione. Tu non puoi tirare dentro se non hai buttato fuori.
1: La Juve deve riuscire a respirare durante la partita, io credo, no? Cioè, non deve farsi prendere dall'affanno, non deve farsi prendere dal tempo che corre, non deve neanche, come giustamente hai ricordato, Domenico, forse questa non è la partita che dobbiamo guardare gli altri, nel senso che tanto porta a casa quei tre punti, poi se a fine partita ci arrivano qualche delle notizie belle, bene, però
10: certo.
1: Non è pensabile. La Juve se pareggia va nei guai, ecco, tanto per essere chiari, qualsiasi cosa sia.
10: No, ma quindi, Paolo, le potenzialità ce l'ha la Juventus.
1: Quindi
10: le potenzialità ce l'ha la Juventus. Bisogna cercare in ogni modo di finire bene, sperando questa volta di ricominciare poi un pochettino meglio.
1: Però
10: quindi
1: abbiamo lo stesso allenatore avrebbe messo dei mattoncini, diciamo, no? Famoso discorso che facevi tu, anche se non si vince, creare le basi per il prossimo anno. Queste due partite forse qualcosa ci diranno, no? Penso
10: di sì, ecco, insomma, cioè, l'aver Vlahovic comunque è già tanta roba, perché insomma lui ha fame di gol, ecco, insomma, ce l'hai. Può giocare male, ma all'ultimo momento dà una zappata. Però ritengo che sia altrettanto importante non andare in svantaggio, cioè non commettere degli errori.
1: Certo.
10: Perché se commetti degli errori, poi dopo devi, in un modo o nell'altro, col tempo che ti rimane a disposizione, e più se commetti degli errori, più sono fatti verso la fine della partita, riuscire lo stesso a recuperare qualcosa, insomma.
1: Certo. Ci arriva una domanda da Twitch, proprio per te, che chiede sostanzialmente: ma Zegrova non potrebbe giocare trequartista con Sessao Yıldız? O ritieni che uno non abbia le caratteristiche e due che la squadra non riesce a sostenere un fronte offensivo di questo genere?
10: Ma sai, io questo non lo so dire. Sicuramente è un giocatore che vuole la palla nei piedi, però cominciamo ad avere già, se gioca lui, a prescindere dal ruolo, 2-3 giocatori che vogliono la palla nei piedi, perché Yıldız vuole la palla nei piedi, con Sessão vuole la palla nei piedi, se metti Zegrova vuole la palla nei piedi, quando mettevi con Menes vuole la palla. L'unico giocatore, gli unici due giocatori che non vogliono la palla nei piedi, secondo me bisognerebbe farli giocare. E uno sono McKennie e l'altro è Cambiaso. Sono gli unici due che non vogliono la palla, cioè non vogliono, che vanno anche nello
1: sbattimento
10: vuoto. Sì. Il calcio è fatto di un'ampia gamba di cose, quindi perché mettere dentro uno che gioca come gli altri? A prescindere dal fatto che non lo vedrei io dietro le due punte, però questo non mi permetto di dirlo perché io non lo vedo in allenamento, lo conosco per gli spezzoni, però anche negli spezzoni non ha impressionato, hai capito? Sì. Non è che stiamo parlando di Milik, che quando entrava o ti faceva gol o ti dava un'impressione. Cioè, qui stiamo sempre analizzando un prodotto che ci viene venduto più alto del valore reale. Cioè, uno fa due zizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizizzizzizizzizizzizizzizizizizzizzizizzizizizizizizzizizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizziz Piero a Totti o a Baggio dopo un campionato e mezzo, avrà anche 20 anni, ma andiamoci piano, prima vediamo e poi dopo cerchiamo, cioè, insomma, io, però è sempre qua, è un prodotto che deve essere venduto. Quando un pubblico applaude un colpo di testa in mezzo al campo come fosse una giocata strepitosa, vuol dire qualcosa vuole dire.
1: Senti, ti faccio questa domanda perché, insomma, tanti tifosi noto che in questo periodo hanno la sensazione che Vlahovic possa essere l'uomo determinante per tante ragioni. Una, quella che hai detto tu prima, rientra e due gol li fa. Due, perché deve ancora confermarsi il contratto e quindi la Juve sarebbe ancora più indotta se il contributo fosse rilevante. Però ti chiedo, ti sembra il giocatore in grado di esprimere il massimo del suo potenziale quando arrivano le tensioni? Perché poi Vlahovic, se andiamo a vedere, ha veramente nella mancanza di continuità il suo limite, perché poi ha avuto dei momenti di assoluta garanzia, no? Non lasciamo perdere quest'anno che ha avuto un lungo infortunio, però poi magari ti andava a bucare la partita decisiva. Io ricordo sempre quell'Inter-Juve famoso dell'anno di Allegri, in cui comunque ci giochiamo lo scudetto, diciamo, la permanenza al vertice, quell'errore clamoroso che fece davanti al portiere stoppando male la palla. Cioè, e può essere veramente lui il giocatore che in questo finale ci dà quel qualcosa in più che non abbiamo avuto negli ultimi due o tre mesi?
10: Beh, lui ha sicuramente la fame di gol, da gol, del gol, lotta fino alla fine per buttarla dentro, al colpo di testa, perché ha tolto Milik, che è sempre stato infortunato, non mi pare che Davis è open da, quindi se butti una palla alta, molte volte la colpisce lui, perché è una sua qualità, quindi ha delle caratteristiche che sono importanti per il gioco della Juventus, per il gioco di qualsiasi squadra. Manca in qualcosina, cioè non raggiunge la sufficienza in qualcosina, secondo me, ma il mondo del calcio attuale per quanto riguarda il campionato italiano è questo, cioè in Italia ci sono due giocatori che possono fare la differenza davanti e tutte e due ce li ha l'Inter. Gli altri, anche quello del Napoli, insomma, è bravo, anche quello del Como, sì, ma secondo me non hanno il potenziale, non a caso sono il primo e il secondo in classifica marcatore, ecco, insomma, quindi non è che l'Inter abbia giocato sempre con Çalhanoğlu o Mkhitaryan che inventano il passaggio filtrante, quindi però Vlahovic viene a ruota, ecco, insomma, se non dovesse essere confermato bisognerà trovarne due, perché tiene presente che la Juventus in questo momento ha uno che è appena rientrato, che è Vlahovic, e tre, dei quali due non hanno mai giocato, uno per infortunio, l'altro per altre cose, e l'altro quando ha giocato da 5-6.
1: Sì.
10: Insomma, il parco attaccanti della Juventus è un parco da prendere bene, da valutare bene. Ecco,
1: certo,
10: insomma.
1: Certo. Domenico, io ti saluto perché siamo arrivati alla fine. Che weekend farai? Quanto mangerai? Dove mangerai? In attesa di vederti davanti a te? O vieni allo stadio domenica?
10: No, allo stadio non penso. Oggi e stasera c'ho una specie di presentazione per il calcio camminato.
1: Okay.
10: Sì, io anche sono più per il calcio seduto in questo momento, però mi accontento del calcio camminato. E poi domani non lo so, cioè no. Domani, domenica no, non lo so. Non... Sarebbe una partita che vedrei volentieri. È una partita interessante dal punto di vista anche psicologico,
1: è quello soprattutto,
10: perché ti fa arrivare quasi a metà di più della metà del ponte, quasi giù dall'altra parte, e quindi sono curioso, io li vedo caricati però, ecco, quindi sono fiducioso, spero.
1: Ciao Domenico, buon weekend, ci vediamo lunedì.
10: Ciao caro, ciao, grazie.
1: Buona giornata, grazie ad Yves per il suo contributo e grazie a voi per i tanti messaggi vocali che avete mandato per l'attenzione. Buona giornata, forza Juve.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
11: Radio Bianco
3: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
12: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera Time.
11: Radio Bianconera.
12: Sono le 14 e 2 minuti.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta al largo dell'atollo di Vavu. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Alle Maldive sono consentite le immersioni fino a un massimo di 30 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per via delle condizioni meteo avverse. E intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera.
13: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
14: Intanto sul fronte economico, la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la Banca Centrale Europea nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, così si legge nel documento. Dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
13: Intanto nel mese di aprile l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
14: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
13: La MotoGP con il Gran Premio di Catalunya, Alex Marquez è il più veloce delle prove libere, 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e di Gian Antonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro, ma sta bene, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Le prequalifiche alle 15.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
12: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
15: Bella questa piccola attesa in più, perché così è partito il secondo pezzo del riff che ascoltiamo poco. Buongiorno a tutti, buon venerdì, ciao Manuel in...

0: passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Radio Bianconera.
0: L'unica che conta. La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
2: Bella questa piccola attesa in più, perché così è partito il secondo pezzo del riff che ascoltiamo poco. Buongiorno a tutti, buon venerdì, ciao Manuel in regia, la voce è come quella di quasi tutti i venerdì, quella di Dario Ghiringhelli, che fra poco sarà di nuovo in compagnia. Sono tre settimane che non facciamo il programma in coppia insieme al buon Luigi Schifo. C'è anche Yves. Vedi,
3: bravo Manuel, stai entrando nel mio mood.
2: Ormai è una persecuzione, c'è anche Yves di là, quindi ormai è... Mi accompagna questo suono, me lo sogno anche di notte ormai. Questa è la gioia dei nostri tecnici nell'avermi...
4: È un pre per domani questo.
2: Esatto. Nella gioia dell'avermi il sabato, anche se oggi è venerdì. Dicevo, dopo tre settimane torniamo in coppia, anche diciamo nella versione standard di Colpo Gobbo. Inizio io, come sempre, fino alle 14.30, poi arriverà anche Luigi Schifo, che come sempre è anche lui ancora impegnato con la scuola. Benvenuti a tutti quelli che, come sottoscritto, insieme a, non solo agli juventini ma ai tifosi di altre 9 squadre, hanno scoperto finalmente che la partita della Juventus si disputerà domenica alle 12, dopo che è stata spostata manco fosse una pallina da ping pong. E insomma, sapete che prima era stata messa domenica alle 12.30, poi lunedì alle 20.45. C'era un orario che forse sarebbe stato addirittura peggio di questi due che ci hanno propinato, che era quello delle 18 del lunedì. C'era il rischio addirittura che si giocasse alle 18 del lunedì. Alla fine, insomma, sposta mezz'ora di qui, sposta mezz'ora di là. In definitiva si è trovato questo accordo per la domenica alle 12, che credo che possa essere forse la soluzione migliore per quanto riguarda, diciamo, le aspettative dei tifosi, no? Di fatto sposta poco rispetto all'orario originale delle 12.30. Chi aveva un viaggio già organizzato non deve spostare nulla, deve solo presentarsi mezz'ora prima allo stadio, dando la possibilità di muoversi nel fine settimana e non per il lunedì sera. Poi, insomma, questa cosa ha creato tanti problemi, no? Nel senso che una delle tematiche che a me faceva un po' sorridere di questo sposta, prendi, muovi e fai il gioco delle tre carte, è che la regola era che i derby non si possono giocare di sera. E allora io, quando l'hanno spostato al lunedì alle 20.45, dicevo, ma fatemi capire, non si può giocare di sera o non si può giocare di sera nel weekend? Perché le 20.45, per quanto mi riguarda, è l'orario serale delle partite. Non so cosa ne pensate voi, ma non credo che ci siano altri orari serali disponibili se non quello. Anzi, spesso i derby vengono giocati alle 18, proprio per consentire un deflusso diciamo ordinato e controllato e controllabile verso casa. Evidentemente questa volta il problema era tutt'altro, ovvero la concomitanza della finale degli ATP di Roma. Detto che, insomma, come è stato già sottolineato da più parti e anche da alte cariche istituzionali, il calendario è stato fatto con i piedi, no? Perché non è pensabile che un calendario che viene stilato a luglio, dove peraltro i calendari degli ATP si conoscono invece già decisamente in anticipo, non pensare che il derby di Roma a Roma nel giorno della finale degli ATP potesse essere un problema, ecco, è veramente una malpensata, a maggior ragione per chi sa come sono messi più o meno lo stadio olimpico, scusatemi, e il foro dove c'è la sede delle ATP Finals, che sono uno attaccato all'altro, e quindi di fatto ci si ritrova ad avere letteralmente probabilmente 100.000

0: persone in quella zona, no? Immaginate l'Olimpico pieno, immaginate il Foro Italico pieno, e se, tra finali, semifinali, finali per il terzo o quarto posto, si parla di una cifra vicina alle 100.000 persone, tutte insieme, qualcuno che entra, qualcuno che esce, diventa veramente, veramente molto, molto, molto complicato. Cerchiamo però di capire anche quali sono le vostre sensazioni, perché in tutto questo c'è poi evidentemente una partita da giocare. Sapete che questa cosa ha creato grossi problemi, al di là che per ovviamente i tifosi, che sono quelli che si sono lamentati giustamente di più, mi viene da dire, perché poi i soldi sono sempre i nostri che si muovono, e quindi siamo sempre quelli che poi ci rimettono di più, perché sono quelli meno presi in considerazione in queste discussioni. C'era un problema anche dal punto di vista della preparazione, perché già giocare 2 giorni diversi può far cambiare l'avvicinamento alla partita, perché il giorno prima, insomma, 24 ore di differenza già sono tante. In più le ore erano più di 30 in definitiva, no? Perché spostare dalle 12.30 alle 20.45, insomma, sono anche 36 ore fondamentalmente, con in più anche il corpo che risponde in maniera molto diversa a una partita a delle 12 rispetto che a una partita a 12 o 12.30 che sia, dove cambia a lì sì veramente poco, ma tra le 12 e le 12.30 e le 20.45 di un giorno dopo anche la preparazione delle squadre doveva essere fatta in maniera ottimale. Adesso lo sappiamo, si gioca a questo punto dopodomani, perché si tratta a questo punto di domenica alle 12, e sarà bello vedere come e cosa riuscirà a combinare la Juve. Detto che io sono molto curioso di capire se davvero la Lazio di Maurizio Sarri presenterà, come ha detto l'allenatore stesso, la primavera, no? Perché non so se avete sentito le dichiarazioni di Sarri, quando ancora era ipotizzata la partita lunedì alle 20.45, ha detto: se ci fanno giocare alle 12 di domenica, io non presento la squadra. Sinceramente non l'ho capita questa polemica, non so se era perché voleva il giorno in più di riposo per la finale di Coppa Italia, che però si è giocata di mercoledì, quindi la domenica è assolutamente lecito disputare le gare di campionato. Stavo ragionando l'altra sera con mio fratello che, vuoi o non vuoi, fatto apposta o non fatto apposta, noi l'unica volta che potevamo approfittare di una potenziale partita complicata di una nostra avversaria, che è quella della Roma, visto che c'è il derby, la Lazio arriva evidentemente da una partita infrasettimanale contro l'Inter, da cui tra l'altro è uscita con le ossa decisamente rotte. E insomma, diciamo che se poi in più dovessero presentare la primavera, non sarebbe proprio un favore nei confronti della Juve, mettiamola così. Saluto Forza Onore su Twitch che mi dice: buongiorno Dario, come hai vissuto la settimana della glorificazione di Dusan anche da parte di Spalletti, non la migliore della tua vita sportiva, immagino. Ma guarda, forse onore che io non ho nessun problema nei confronti di un Vlaovic messo in certe condizioni. Io, se mi dici se Vlaovic mi piace, in senso assoluto, no. Se mi dici che può essere funzionale a questa Juve, assolutamente sì, soprattutto nell'ottica del fatto che, come benissimo sappiamo, le alternative sono molto molto scarse. Allora, se l'alternativa è Vlahovic allo stipendio di questi anni, con quello che ha combinato questi anni, ti dico assolutamente no, anche perché, ti dico, nella partita dell'altra sera in cui ha fatto quel gol velocissimo, ottimo perché ci ha consentito di vincere, io ho notato un'altra problematica in realtà. Lo so che è una provocazione, ci mancherebbe, sai, mi piace, sai, ci punzecchiamo sempre su questa cosa di Vlahovic anche il sabato, quindi non ti preoccupare. Però adesso voglio vedere come rispondi tu alla mia, tra virgolette, di provocazione. Non lui fa questo gol per fortuna dopo pochi secondi. E solitamente quelle sono le situazioni in cui Vlahovic poi, come si suol dire in questi casi, va a nozze, no? Perché lui ha già fatto, tra virgolette, il suo, si alleggerisce di testa e a quel punto solitamente inizia a giocare bene. In realtà, paradossalmente, l'altra sera, pur avendo fatto un gol, tra l'altro il gol più veloce rimarrà negli annali, a meno che non ci sia qualcuno che fa un gol ancora più veloce, ma sarà difficile, 12 secondi sono veramente molto pochi, quindi rimarrà per un bel po' negli annali della storia juventina. Dopo, in realtà, lui si mangia in maniera clamorosa, non dico 2 gol, ma almeno 2 tiri in porta. Cioè, c'è quell'azione in cui con Seisao gli fa spazio, lui si porta al limite dell'area e la spara in curva. E c'è un'altra occasione nel secondo tempo, a parte quella del gol, quello annullato, in cui nella prima occasione la spara addosso al portiere, poi è bravo a ribadirla in porta, ma era fuori gioco e va bene. Ma c'è un'altra occasione nel secondo tempo in cui lui arriva dritto per dritto dopo un dialogo, mi sembra, con Ildiz, e si mette la palla sul destro e la spara di nuovo in curva. Ora, un attaccante forte di una squadra forte non può sparare in curva 3 palloni su 4 di quelli che gli arrivano sui piedi. Per fortuna ha fatto il gol prima, però quello che dico io, no, è che la dinamica della partita di Vlahovic è un po' anomala, perché di solito lui quegli errori li fa quando è, diciamo, in tensione, perché sa che deve risolvere lui la partita, eccetera. Dopo che aveva fatto gol, dopo quei pochi secondi, io mi aspettavo un altro tipo di prestazione da parte di Vlahovic, sinceramente. Poi ha segnato, ha vinto. Io sono convinto del fatto che messo in condizioni ottimali Vlahovic possa assolutamente darci una mano e che tra l'altro corrisponda esattamente alle caratteristiche dell'attaccante che Spalletti aveva chiesto a gennaio, no? Tant'è che una volta parlando con uno dei nostri ospiti, non ricordo più benissimo in che momento, ma appena chiuso il mercato di gennaio, dicevo: ma non è che la Juve non ha insistito sull'attaccante fisico che chiedeva Spalletti perché ha avuto dei segnali positivi da un rientro anticipato di Vlahovic? Poi in realtà sappiamo che così non è stato, perché Vlahovic il rientro anticipato non solo non l'ha fatto, ma in più quando è tornato si è rifatto male, è stato fuori altre 3 settimane. Per cui io sono convinto che Spalletti stimi Vlahovic e che gli sia mancato in questa stagione, soprattutto in quel fantomatico mese di febbraio in cui la Juve ha fatto fatica contro tutte e subiva tanto, faceva gol ma ne subiva tanti, eccetera eccetera, no? Per cui sono convinto del fatto che Spalletti voglia puntarci. Non riesco a capire quanto sia convinta la Juve di puntarci. È chiaro che se non punti su Vlahovic, però devi aprire il portafoglio e al di là dei soldi che dovresti dare a lui, tanti o pochi che siano, devi andare a comprarne un altro almeno di pari livello, no? Era un po' la situazione che si era verificata un paio di anni fa con Rabiot, per cui ci si chiedeva se valesse la pena rinnovare un contratto a 7 milioni a stagione oppure andare a cercare un altro che dovevi comprare e dargli pure lo stipendio. Alla fine in quel caso si era deciso di lasciare andare Rabiot. Col senno di poi, secondo me, è stata una sciocchezza, perché ancora quest'anno il Milan ha fatto vedere che poteva essere decisamente molto molto utile anche ancora a questa Juve. E non lo so che cosa si farà con Vlahovic. Poi ancora Forza Onore ci dice: mi piace paradossalmente perché non è perfetto, ma ci mette il cuore. Ovviamente non è un cecchino come lo era CR7. No, lo so, hai ragione, però il problema è che alla Juve servirebbe qualcosa di più, no? Ci lamentiamo di David che non segna, ci lamentiamo di Openda che non solo non segna ma non gioca nemmeno, io e anche altri, no, ci lamentiamo dello stesso con Conceição che sta facendo una fase di stagione enorme, straordinaria, fai fatica a pensare di toglierlo dal campo, ma non segna mai, ragazzi, ha preso un'altra traversa domenica. E io non ci sto, e sono d'accordo con Spalletti su questo, a dire che non bisogna appellarsi alla sfortuna, e questa cosa mi è già capitata di dirla anche in questa settimana, perché se tu prendi un palo o una traversa ogni tanto è sfortuna, ma se tu ne prendi 2 a partita, lì non è più sfortuna, è che hai la mira sbagliata, perché veramente una volta ogni tanto capita, e allora lì ti appelli alla sfiga. Ma quando prendi un palo e una traversa scientificamente ogni partita, e lì c'è qualcosa che non va, anche perché poi i pali e le traverse li prendono sempre gli stessi. La sfortuna è quella su Holm fa quel tiro clamoroso contro il Bologna, un tiro pazzesco che somigliava a quello di Conceição contro la Roma, quello di Conceição 2 centimetri più sotto si infila sotto la traversa, quello di Holm si stampa e credo che la traversa stia ancora tremando adesso, ok? Allora lì può essere sfortuna, perché un tiro anche istintivo, ma su tutti gli altri insomma comincia a diventare un po' difficile per appellarsi solo alla sfortuna. Stefano ci dice: il vero problema non è Vlahovic, ma chi al suo posto. Io ho visto il budget e che alternative ci sono in giro, non sono ottimista. Guarda Stefano, è un pochino il tema che dicevo prima, no? Cioè se non rinnovi lui devi comunque pensare che ne devi prendere un altro almeno di quel livello lì, che comunque è un buon livello. Forse non è il livello che ci si aspettava quando la Juve ha comprato Vlahovic, perché vuoi o non vuoi, piace o non piace a Vlahovic, ci si aspettava comunque di più da lui, molto di più da lui, perché comunque ha fatto molto meno di quello che ci si aspettasse. I detrattori di Vlahovic dicono: ah, c'era Allegri, si diceva che era colpa di Allegri, ah, vedrai con Motta farà 2000 gol, ah, vedrai con Tudor farà 2000 gol. Adesso con Spalletti ancora non l'abbiamo visto. Io mi auguro, ragazzi, partiamo dal presupposto che io tifo Juve. Per cui se Vlahovic da domani inizia, se ne mancano 2 partite, mi fa 2 partite, 2 gol domenica e 2 gol contro il Toro, ma io sono la persona più felice del mondo, Attenzione, non è che io spero che Vlahovic non segni per dire: vedete, avevo ragione io. È che in questo momento purtroppo i numeri danno più ragione a me che a chi lo difende, diciamo, a spada tratta. Gianni Davari ci dice: ciao, invece con Omoni e il suo eventuale ritorno come lo vedresti? A me piacerebbe molto, Gianni, se devo dirti la verità, per come lo abbiamo visto, per come lo abbiamo salutato, per la voglia di Omoni che continua ad avere di Juventus, che è uno dei pochi che pare che abbia detto che tornerebbe alla Juve a prescindere dalla qualificazione in Champions, anche perché al Paris ha capito che non è cosa. Al Tottenham il prestito è andato malissimo. È chiaro che se lui dovesse muoversi di nuovo da Parigi, l'ultimo posto dove comunque è stato bene è stato a Torino con la Juve, dove probabilmente la Juve punterebbe anche molto su di lui. non è esattamente l'attaccante che chiede Spalletti, perché non corrisponde alle caratteristiche di Spalletti, però è un attaccante e un giocatore soprattutto che ha una cosa che in questo momento la Juve serve tanto: l'esperienza, sia banalmente di età, ma anche l'esperienza internazionale, no? Perché in questo momento noi abbiamo giocatori che, a parte qualche partita in Champions qua e là, hanno fatto veramente molto poco. Konoumoni comunque è un nazionale, ha giocato già in diversi campionati, perché ha giocato in Francia, ha giocato in Italia, ha giocato in Inghilterra e ha giocato diverse partite di Champions, più di quelle di molti dei nostri giocatori. Secondo me è un calciatore, anche per le caratteristiche di grinta, di carattere, no? Prima Forza Onore diceva ci mette il cuore, e Konoumoni mi sembra un altro che è uno che a cui piace vincere, uno che ci mette tanta garra, pur non essendo sudamericano ma essendo francese. Italian Magic ci dice: con Seisao sarebbe un'ottima riserva, ma con che soldi prendiamo Greenwood? E questi sono tutti gli altri discorsi. No, guarda, io su con Seisao, che sarebbe un'ottima riserva, non lo so, io sono alterno su con Seisao. Ci sono dei momenti in cui mi piace molto, dei momenti in cui mi sembra un po' poco efficace. In questo momento è uno di quei momenti in cui mi sta piacendo tanto, perché comunque sta giocando, sta creando tanto, mi sta piacendo, ma deve ancora fare quel saltino in più per diventare effettivamente decisivo, perché da un giocatore così, con quei numeri lì, con quella tecnica lì, con quelle qualità lì, non si può pensare di avere solo 3-4 gol a partita. Lui a stagione, lui dovrebbe essere uno di quelli che arriva almeno a 7-8 gol, anche 10, facendo tutte le competizioni, no? E invece segna veramente, veramente troppo poco. C'è un messaggio vocale, forse lo riusciamo a sentire, Manu?
1: Ciao Dario, ciao Luigi, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca, Luigi arriva tra poco.
1: Allora, ci siamo, Dario, comincio subito da te. Vai. Ti chiedo che sensazione è per questa partita, se non dovesse farcela Thuram, tu chi metteresti a centrocampo? Io ti dico McKennie titolare, con molta tranquillità. Detto questo, Luigi!
0: Luigi, magari lo sentiamo dopo il secondo pezzo, così quando poi arriva Luigi lo mettiamo in onda il secondo pezzo del messaggio di Luca. Allora, la partita di domenica ovviamente, non devo dirlo io, è delicatissima, perché la Juve è obbligata fondamentalmente a vincere contro una squadra che sappiamo non verrà a regalarci niente, e che, anche figlio delle ultime prestazioni in cui di nuovo non ha praticamente quasi combinato nulla, una volta ottenuta la salvezza si sono un pochino seduti, però lo sappiamo che a Firenze la partita contro la Juve è la partita, no? quella cerchiata col cerchiolino rosso dal momento in cui esce il calendario. Siamo però in casa nostra, dobbiamo tra virgolette vendicare un pareggio dell'andata, dove, a proposito di Vlahovic, a proposito di episodi arbitrali, c'era un rigore netto che prima c'è stato assegnato e poi c'è stato inspiegabilmente tolto, al contrario di quello che è successo a Malen l'altra settimana, dove lo stesso tipo di rigore è stato prima non dato e poi invece assegnato, quindi veramente qualcosa di totalmente anomalo. E soprattutto mi auguro che ci sia nei giocatori quella voglia di riscattarsi e di arrivare davvero definitivamente a questa qualificazione, che a oggi, con quei 2 punti in più con il Lecce, sarebbe quasi certa, no? Avendo anche superato nel frattempo il Milan, siamo terzi. La cosa clamorosa è che siamo terzi e non siamo ancora sicuri neanche di arrivare in Champions, no? Ormai in Conference sì, perché col fatto che l'Inter ha vinto neanche in Europa League siamo sicuri di fare le coppe, che è diverso, perché con l'Inter che ha vinto la Coppa Italia anche la sesta squadra va in Europa League e la settima finisce in Conference, quindi sicuramente una coppa la giocheremo l'anno prossimo. Quale sarà dipende in maniera clamorosa ancora da queste ultime 2 partite. Peraltro io era dall'inizio dell'anno che speravo di arrivare a questo punto almeno a giochi fatti, almeno per la qualificazione in Champions, no? Proprio perché queste ultime 2 partite con la Fiorentina e col Toro, tra l'altro il derby in casa loro all'ultima giornata, dove anche lì non hanno più niente da chiedere, giocheranno a cuor leggero, ma con la voglia, se possibile, di farci dispetto, perché se noi la prossima settimana non siamo ancora in Champions, loro giocheranno alla morte per cercare di non farci andare. Ecco, io speravo quest'anno, con anche poi col cambio di Spalletti, di arrivare a quest'epoca con un po' di margine in più e con la la qualificazione già portata in tasca. Apro una piccola parentesi, visto che Luca parlava di Thuram, se non c'è Thuram anch'io metterei McKennie, anche perché davanti al posto di McKennie adesso qualcuno in più da mettere eventualmente ce l'abbiamo, perché con un Boga che gioca così si potrebbe anche pensare di accentrare un pochino Yıldız, si potrebbe anche pensare di dare spazio a Miretti, che questa era un po' l'anomalia che dicevo l'altra settimana, no? Spalletti ogni volta che parla molto bene di un giocatore, il giocatore sparisce completamente dai radar. Era successo con Azic, è successo anche con Holm, è successo anche con Miretti, in cui lui a un certo punto dice: ah, è colpa mia, si meriterebbe molto di più, ha una visione di gioco pazzesca, è colpa mia se non ha giocato tanto, e ha continuato a non giocare. L'altra settimana l'ha detto di Openda, e anche domenica con Openda con Lecce non è entrato in campo neanche un minuto, quindi non lo so, evidentemente anche con Miretti ci deve essere stato qualcosa che non ha funzionato, però sì, anch'io metterei McKennie in mezzo, anche se sappiamo che l'alternativa di Spalletti per Thuram è Cobb Mainers, che tutto sommato, vi devo dire la verità, l'altra settimana Lecce non ha fatto male, anzi l'azione del gol nasce anche proprio da una sua incursione, no? Perché la palla di Yıldız la recupera Cobb Mainers, che poi la pulisce in fascia per Cambiaso crossa e Vlahovic fa gol. Quindi in realtà il Cobb Mainers di quest'ultimo periodo sicuramente non è quello travolgente che ci aspettavamo e che sognavamo, ma non è neanche il carretto che abbiamo visto purtroppo nell'ultimo anno e mezzo. E a proposito di Thuram, la notizia di stamattina è che né Thuram né Kalulu faranno parte della spedizione mondiale, perché Deschamps non li ha convocati per la Francia. Vi devo dire la verità, vista la stagione dei due, mi stupisce paradossalmente più Kalulu che Thuram, nel senso che Thuram probabilmente potenzialmente è un super giocatore, quando è arrivato alla Juve dicevano: ah, arriva il fratello forte rispetto a Marcus, anche se in realtà quest'anno i parametri sono stati diversi, no? Le gerarchie, ecco, non mi veniva in mente la parola, le gerarchie dicono che il Thuram nerazzurro ha fatto meglio del Thuram bianconero, probabilmente perché il nostro Kefren è stato molto molto penalizzato da una serie di infortuni, di acciacchi da cui non è mai completamente guarito, quindi la stagione di Thuram forse giustifica una non convocazione in nazionale, anche le ultime partite presenza singhiozzo. Quella di Kalulu sinceramente non la capisco, perché Kalulu è, credo, a oggi ancora il giocatore con più minutaggio in assoluto nella Juve, credo che abbia saltato solo la o le partite in cui era squalificato per somma di ammonizioni, quella ovviamente post bastoni inevitabilmente, visto il rosso e la squalifica assurda che gli è stata combinata. Per il resto ha giocato tutte le altre partite praticamente per 90 minuti e con un rendimento pazzesco. Weekend scorso aveva tra l'altro anche fatto il gol del 2-0, annullato in mezzo a mille polemiche, ma era di nuovo lì, era pronto, ha tirato e aveva fatto gol, un bellissimo gol tra l'altro. Quindi sinceramente la convocazione di Kalulu mi lascia molto perplesso. Ciao Dario, il problema Vlahovic è l'ingaggio mostro che gli è stato fatto, quindi tutto viene giudicato parametrato all'ingaggio, altrimenti un ottimo giocatore con caratteristiche non comuni nel calcio di oggi. Se non rinnovi lui ne devi prendere comunque due, uno come lui e uno che sostituisca Openda, David e Milik tutti insieme, ci dice Giacomo da Susa. E poi devono prendere un portiere, perché abbiamo fatto tutta la stagione senza centravanti e senza portiere. Giacomo, sì, hai ragione, più che altro Di Gregorio ha alternato prestazioni top a prestazioni che definire flop è fin troppo poco. L'altra sera Lecce per esempio ha fatto di nuovo due belle parate, perché subito dopo il gol di Vlahovic ha praticamente, è vero che gli hanno tirata un po' addosso, però lui ha avuto l'istinto di prenderla quella palla, perché altrimenti 12 secondi facevamo gol e 1 minuto e 12 secondi subivamo il pari. Ha fatto un'altra bella parata nel secondo tempo su un bel tiro da fuori, ha chiuso il palo sul tiro di Ndri, lì probabilmente avrebbe potuto fare poco, ma per fortuna Ndri ha tirato fuori. Però sì, diciamo che nel complesso sicuramente non ha dato quella sicurezza che deve dare il portiere della Juventus, no? Su questo siamo assolutamente d'accordo. E senza centravanti purtroppo, perché Vlahovic è stato infortunato tanto, David non ha fatto anche lui bene come ci si aspettava, sicuramente non male come Openda, che effettivamente ha dato molto poco, e quel poco che ha dato anche male, perché non mi è praticamente mai piaciuto quando è sceso in campo. E Milik, insomma, ormai sappiamo che credo che abbia finito con la Juve di sicuro. C'era stato addirittura un momento in cui sembrava che la Juve volesse rinnovargli il contratto, poi questo ennesimo infortunio penso che abbia fatto decadere qualsiasi tipo di velleità. Sulla questione ingaggio io sono d'accordo, molto d'accordo con te Giacomo, cioè è chiaro che il problema ulteriore di Vlahovic è che ogni volta che sbaglia un gol a porta vuota, e purtroppo ne ha sbagliati tanti, dici: ma caspita, 12 milioni, quel gol lì Lo facevo anch'io. Diciamo che quest'anno, quando li ha sbagliati David, che ne prende la metà, ovvero 6, ci siamo incacchiati anche con David. Ma giustamente, giustamente, perché i gol davanti al Paporta li devi fare, a prescindere che tu prenda 1 milione, 10, 7, 35 come Ronaldo o 10.000 euro di rimborso perché giochi in Serie C. Cioè, quando sei da solo davanti al portiere, devi fare gol. Per cui è vero che c'è il problema del parametro dell'ingaggio. Ma se tu pensi ai gol sbagliati da David quest'anno e quante gliene sono state dette, e ribadisco giustamente, alla fine forse poi non è solo un ingaggio. Certo, l'anno prossimo dice, beh, li ha sbagliati, però almeno prende 6 milioni invece che 12. Vabbè, sai che bello, però magari il gol te lo sbaglia lo stesso, no? Ovviamente sto estremizzando, però è una cosa comunque che va tenuta in considerazione. Sono già le 14.30, allora andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
2: Colpo Gobbo.
3: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e a Di Giannantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro. Sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta bene così, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Il tennis, Luciano Darder in campo per la storia. L'argentino numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. Darder è reduce dalla sfida in notturna con Jodar e dal trionfo agli ottavi con Zverev, in cui ha salvato anche 4 match point. Tra Darder e Ruud non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15.30. E alle 19 tocca invece a Jannik Sinner, dalla finale di Indian Wells alla semifinale di Roma. Due mesi dopo Sinner ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale agli internazionali, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle 19 sul centrale del Foro Italico, pesa l'incognita maltempo. E siamo al calcio, alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20.45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su specifico suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni in generale ancora più complicati. Roma, Lazio, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026, con la frazione numero 7 si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big, l'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella Giulio Pellizzari per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a varie abilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Colpo Gobbo.
0: Magia, magia,
6: ecco,
0: ci siamo
6: qua.
0: Tutti e due.
6: A volte compaiono. Ciao.
0: Diciamo che è la prima volta da 3 settimane.
6: È un
0: facciamo,
6: po' che facevamo i turni.
0: Ne ho fatte due da solo
6: e
0: io, una da solo tu. È un mese, anzi, ormai.
6: È un mesetto tra una cosa e l'altra, tra un impegno e l'altro, è andata così. Va bene.
0: Infatti, anche ieri sera ce lo siamo scritti finalmente di nuovo in coppia.
6: Finalmente uno nasce apposta per questa trasmissione,
0: esatto,
6: per la coppia. Va
0: esatto.
6: Bene, dai.
0: No, abbiamo il vantaggio, essendo in due, che quando che, non
6: esatto,
0: c'è uno, l'altro fa.
6: L'altro bene o male fa in modo di essere.
0: Esatto, fa da vice. Facciamo da vice a vicenda.
6: Vicendevolmente vice.
0: Esatto. Così. Senti, sono molto carichi sulla questione Vlahovic.
6: I nostri
0: amici da casa.
6: Dico Vlahovic adesso spicca perché diciamo di fianco a lui o al posto suo in questi mesi hanno giocato dei personaggi che non hanno convinto a essere generosi come definizione, diciamo così. Quindi è ovvio che poi quando vedi Vlahovic, dopo che per mesi ha visto Davido e ha visto Openda, ti sembra di vedere un centravanti di un'altra categoria. Dopodiché anche nell'ultima partita, al di là del gol buono annullato a Kalulu nel raddoppio eccetera eccetera, però si è visto che Vlahovic è sempre Vlahovic, cioè 3-4 palle gol, una te la butta dentro, poi magari c'è la volta che fa la doppietta o la tripletta, perché è fatto così, lo sappiamo, lo conosciamo. Da questo punto di vista il limite di Vlahovic è quello. Dopodiché il giusto ragionamento che fanno tanti, ok, però al posto chi prendiamo? Perché se devi alzare il livello in quel ruolo lì, o ti arriva il Lewandowski di turno,
0: certo,
6: alla sua veneranda età, però quindi puoi avere anche un vice altrettanto credibile e ti aggiusta le cose, perché comunque non lo paghi, quindi anche se gli dai un ingaggio un po' più alto magari riesci a convincerlo a venire, o altrimenti andare a prendere quelli forti in quel ruolo lì, costano un sacco di soldi, non è detto che vengano alla Juve, almeno
0: certo,
6: finché non c'è la Champions ti togli ulteriori possibilità, e quindi vediamo cosa succede in queste ultime due giornate. E poi il tetto ingaggi, che comunque la Juventus ha, che non può andare sopra i 7 milioni, poi magari con i bonus può arrivare a 8, 8 e mezzo, ma non credo molto oltre quello, e quindi con queste caratteristiche qui economiche non puoi andare a pensare di prendere subito tranquillamente uno più forte di Vlahovic, che non ce n'è tantissimo in Europa. Puoi sperare che lui decida di rimanere a cifre ragionevoli e che migliori in questo aspetto della sua continuità di rendimento e di realizzazione, perché insomma anche a Lecce, ripeto, ha avuto la palla del 2-0, quella pesante che ha tirata alta, ha fatto un bellissimo gol all'inizio, scherzando dicevo per fortuna ha fatto dopo 12 secondi che il VAR probabilmente non era ancora acceso.
0: Era lì
6: oppure l'azione precedente dice non c'è perché era la prima azione della partita e allora sono venute meno le condizioni dell'annullamento del gol, però
0: esatto, sì.
6: Lì si è visto, ecco, il peso specifico nell'area di rigore, che un gol così da David è difficile che te l'aspetti, da Openda, da Boga, insomma non sono quei giocatori che vincono quel contrasto con la cattiveria giusta, la fisicità giusta per vincere, insomma Spalletti anche dopo la partita.
0: Guarda, Claudio ne aggiunge un pezzo, dice: riguardo Vlahovic la penso come te rispetto a quello che dicevamo prima, quest'anno tutti che lo esaltano, ma non dimentico lo scorso anno i fischi da parte dello stadio. Ti dirò di più, secondo me queste grandi offerte non le ha avute, se resta deve restare alle nostre condizioni. Questo è un tema, no? Anche
6: sì,
0: il fatto che ci possa essere anche questo problema, che lui c'è stato un momento in cui dava la sensazione che si stesse un po' offrendo a destra e manca, poi sicuramente
6: anche adesso credo,
0: probabilmente sì, solo che complice una stagione in cui non ha praticamente messo piede in campo, ai soldi che chiede diventa molto complicato. E poi aggiunge con se sa un bel giocatore, il fatto che a noi non servono i bei giocatori ma giocatori decisivi, stesso discorso vale per Zegrova, però più decisivo di con se sa o su quella fascia lì chi va, cioè devi andarne a comprare un altro.
6: Lo stesso discorso di Vlahovic, cioè per alzare il livello rispetto a con se sa, cioè uno oltre a far tutto bene ti fa anche gol, perché lui ha questo, ma in questo manca, cioè poi è stato anche sfortunato con i pali, per carità, perché tra l'altro il 20° palo quello con il Lecce, che credo che sia quasi un record almeno per la Juve, e quasi tutti pali pesanti, tra l'altro, vabbè, questa è chiusa parentesi, per migliorare, cioè metterci uno sull'esterno che oltre a fare tutto il lavoro che fa con Seisao fa anche i gol, non è che ce ne sono tantissimi in Europa e costano molto cari. Anche lui però secondo me ha la possibilità di migliorare, perché gli manca proprio poco per diventare un giocatore decisivo. È giovane, è migliorato rispetto al passato, quindi si pensa che possa migliorare ancora un pochino in questo, nella cattiveria del tiro in porta, perché poi alla fine quello gli manca, altro non credo che possiamo rimproverargli.
0: Senti, ti tiro dentro il discorso che avevo iniziato con i nostri amici da casa, perché stanno portando avanti un po' tutti i filoni. Allora, prima dicevano del fatto che Spalletti, le ultime volte di cui ha parlato dei giocatori che era colpa sua che non faceva giocare, no, non si sono più visti. Ho parlato di Miretti, ho parlato anche di Azic, e forse Onore ci dice: darei più fiducia ad Azic nei momenti della partita dove non si riesce a sbloccarla, se non con i tiri da fuori, ad esempio come quella contro il Verona, magari gli ultimi minuti come era successo con l'Inter, però lo devi lasciare da davanti, no, per evitare che perda quei palloni.
6: Esatto, c'è quel difetto lì,
0: un po' pelosi,
6: lo devi mettere al posto di McKennie, al posto di Conceição, al posto dell'attaccante, insomma di un giocatore offensivo, perché se lo metti al posto di uno tra Locatelli, Thuram, Koopmeiners, a seconda di chi gioca, rischi davvero tanto, perché lui, insomma, nonostante gliel'abbiano detto e spiegato e credo fatto esercitare in tutti i modi, ha quel difetto lì, almeno l'ultima volta che l'abbiamo vista, quel difetto lì, che perde palloni sanguinosi. Non è che devi perdere tanti, ne basta uno.
0: Tra l'altro, esatto, una volta ci è costato anche un gol subito e dei punti. E poi Franco, l'altro tema che avevo lanciato parlando delle convocazioni nazionali, no? È uscita la notizia che né Thuram né Kalulu sono stati convocati. Io segnalavo che, vista la stagione, mi stupisce paradossalmente forse più Kalulu che Thuram, e Franco dice: non mi stupisco per la non convocazione dei nostri due francesi, sono buoni giocatori ma non campioni. La Francia ha in ogni settore del campo giocatori fortissimi, a mio parere vincerà i mondiali. Anche secondo me, però un Kalulu, io me lo so, cioè va bene, come si chiama l'ex milanista?
6: Chi che ha messo? Non lo so,
0: Hernández, sì, immagino va bene Teo Hernández, però io un Kalulu di riserva a Teo Hernández.
6: Il Kalulu visto quest'anno?
0: Visto che può giocare tra l'altro da tutte e due le parti.
6: Però ce l'avesse l'Italia, che Kalulu e Thuram saremmo a cavallo. Invece in Francia hanno un altro parterre, per usare una parola francese, da cui scegliere, e quindi sicuramente quello è. Mi ha stupito onestamente Thuram, anche perché c'è il discorso fisico. Kalulu invece è anche una macchina da quel punto di vista di lì, e a proposito di Kalulu sarà contentissimo che al VAR c'è Chiffi, perché è quello del satellite, dell'espulsione via satellite, ed è quello di Bastoni, quindi credo che Kalulu sarà contentissimo di questa designazione. Massa in campo, che è un altro che qualche volta l'ha combinata abbastanza grossa, tipo Bologna, anche lì mi sembra che ci fosse
0: mi piacerebbe il wrestling, queste ultime due partite mi piacerebbe non dover parlare del VAR, perché ragazzi veramente
6: la prima cosa che ho detto anche lunedì nel dopo partita: lasciateci due. Non mi chiediamo tanto, è tutto l'anno che ne avete fatte di ogni, veramente, compresa l'ultimo turno, è successo di tutto, adesso c'è stata anche la vicenda ridicola del calendario, veramente imbarazzante. Facciamo che per due giornate si parla di calcio, si lascia al terreno di gioco la decisione di chi deve andare in Champions League e chi deve andare in Europa League, senza invenzioni di particolare rilievo dal VAR, dall'arbitro, perché comunque facevo anche notare che la Juve nel girone di ritorno tre gol buoni hanno annullato,
0: non è che sono pochi, infatti. Sì, ma poi quest'anno già lo era fino a qualche settimana fa, credo che sia ancora peggiorata per noi, diciamo, la classifica degli errori oggettivi che sono stati riconosciuti a favore o a sfavore delle squadre, no? Gli errori oggettivi a sfavore della Juve sono quelli, sono 6 o 7, che comunque su un campionato sono tantissimi, perché 6 o 7 errori ufficiali decisivi pesano tanto.
6: Sì, poi soprattutto nel mese di febbraio, che era il mese in cui si decideva se potevi andare a giocarti la semifinale di Coppa Italia, potevi superare il playoff di Champions, potevi lottare per il secondo invece che per il quarto posto, in quel momento lì si sono concentrate, oltre un calendario assurdo, che vabbè, lasciamo perdere i calendari che tanto abbiamo visto come vengono fatti, coi piedi in alcuni casi, e lì c'è un concentrato di errori arbitrali, uno di seguito all'altro, dalla Lazio all'Inter al Galatasaray, insomma
0: l'Atalanta in Coppa Italia,
6: che hanno indirizzato la stagione per farti capire: ok, tu puoi giocare per il quarto posto. Poi da quel momento lì non è più successo un granché, fino all'ultima partita quando ti hanno tolto un gol buono, eccetera eccetera. Quindi
0: che per fortuna non ha pesato, perché alla fine per fortuna non ha pesato.
6: Secondo me, quando Spalletti va giù duro sulla squadra dicendo basta, si alti e bassi, montagne russe, eccetera eccetera, che ha ragionissima da questo punto di vista, è anche un modo per prendere consapevolezza alla squadra che occhio, perché quest'anno diciamo che noi dobbiamo fare il nostro, ma bene, benissimo, perché appena sbagliamo qualcosa rischiamo che oltre al nostro errore si sommi qualche errore d'altro genere, e quindi non possiamo permetterci, o almeno questa non è una squadra dimostrata dai fatti, quando va sotto non vince mai le partite, e quindi devi far bene sempre, tutto benissimo in queste due partite. Speriamo, insomma, che questa cosa corrente alternata sia risolta, visto che Fiorentina e Torino, comunque è vero che non ha niente da chiedere, ma sappiamo che i loro tifosi, già quelli della Fiorentina hanno iniziato a chiedere, quelli di Torino adesso finiteci,
0: guarda, le celebrazioni. Lo dicevo prima, no, che se il Toro dovesse pensare di poterci non mandare in Champions, ma farà
6: più che il Toro
0: la partita della vita,
6: cioè,
0: no?
6: Saranno i tifosi, non fate andare i Gobbi in Champions League, e questo è un ritorno di due settimane, perché la Fiorentina prima e il Torino dopo, sì. Diranno tutti la stessa cosa, e quindi i giocatori saranno belli motivati. La Juve deve essere consapevole di questo, consapevole che gli arbitraggi quest'anno hanno tolto molto più di quello che è andato, praticamente niente, e che quindi non si possono aggiungere altri errori individuali.
0: Detto che, insomma, questo weekend la partita che forse potrebbe darci un po' di speranza dal punto di vista della classifica è il derby di Roma, nel senso che è l'unica partita un po' di cartello che c'è, perché poi il Como gioca in casa contro il Parma, che non ha più niente da chiedere neanche lui alla classifica, e il Milan va a Genova. È vero che anche il Genoa non ha più niente da chiedere, però insomma il Genoa in casa è sempre una squadra tosta da affrontare. Poi c'è Roma-Lazio, ovviamente Juventus-Fiorentina, e l'altra che ci interessa, volendo, è Pisa-Napoli, ma insomma direi che Pisa-Napoli è più la sarebbe lo sfizio del secondo posto, ma cominciamo a mettere il mattoncino
6: esatto,
0: il mattoncino del quarto.
6: L'ideale, no? Che ci fosse una combinazione tale per cui il derby non diventasse
0: esatto.
6: Che devi vincere per forza almeno, ecco,
0: considerando quello, appunto, che a parte contro il Como, sia contro il Milan che contro la Roma abbiamo gli scontri diretti a favore, perché
6: diciamo che col Milan pari, ma con la differenza reti,
0: con la differenza reti a favore, sì, perché la Juve ha una differenza reti di 29, il Milan solo di 18, quindi
6: sono due partite,
0: anche
6: mi
0: perché i gol
6: negli
0: scontri diretti sono stati 2-0-0, quindi non è successo niente. La Roma abbiamo vinto all'andata e pareggiato al ritorno, quindi siamo sicuramente avanti. Con questa situazione qui, se anche solo la Roma pareggiasse domani e domenica e noi vincessimo, saremmo sicuri che la Roma non ci raggiunge più. C'è poi il problema però del Como, insomma,
6: vabbè, ma
0: ce ne vanno tante di combinazioni.
6: Quello che dico,
0: l'importante
6: è vincere la partita con la
0: Fiorentina. Partiamo dal presupposto che noi dobbiamo vincere, poi
6: perché quest'anno va così. E già quest'anno va così, nel senso che non sai mai cosa vedi della Juve dal momento all'altro, da una partita all'altra, e quindi mettendo insieme tutte queste variabili andare troppo in là direi che non è consigliato assolutamente.
0: Senti, Terry ci dice buon pomeriggio ai nostri prof, ciao Terry, buongiorno a te, a scuola tutto ok, nessun cambiamento di esami, riunioni, calendari,
6: per
0: eccetera, eccetera, no,
6: non svegliare il canche d'oro.
0: Siamo in attesa, almeno per quanto mi riguarda, dell'assegnazione dei commissari di maturità, perché è uscito l'elenco dei presidenti, ma solo l'elenco, non sono ancora stati abbinati alle scuole, e poi bisogna aspettare ovviamente i membri esterni che verranno comunicati all'inizio di giugno. E poi ci dice: intanto domenica si gioca, punterei su Vlahovic anche nella prossima stagione, ma non a cifre esagerate. Questa è la nostra terra.
6: Sì, ma credo che sia l'unica possibilità per cui Vlahovic resti alla Juventus e che non abbia pretese elevate, perché se no non glielo danno e tanti saluti. Però dall'altra parte lui secondo me adesso in queste ultime giornate cercherà, per fortuna della Juve, di fare più gol possibili per mettersi in mostra. Poi se non arriveranno in tempo breve delle offerte che lui ritiene degne di essere accettate, quindi sia come cifra sia come destinazione, sarà costretto ad accettare le condizioni della Juve, che comunque, ripeto, penso che consentano tranquillamente di mettere insieme pranzo con la cena.
0: Sì, direi di sì. Così, a naso.
6: Così, a naso. E allo stesso tempo ti danno...
0: Credo anche lo spuntino delle 11 anche la merenda delle 5.
6: Ogni tanto anche la spaghettata di mezz'ora, se non giochi.
0: Esatto.
6: Però soprattutto ti dà anche un palcoscenico che in Europa, onestamente, non è che ci siano tanti più prestigiosi della Juventus. Quindi se arriva un'offerta da quel livello là, a quelle cifre lì, fa bene accettare perché fa parte del suo mestiere, altrimenti credo che obiettivamente per andare a prendere la stessa cifra o di meno da un'altra parte, come è capitato, faccio l'esempio di Dybala, certo, non per colpa sua, però perché lì ci sono state dinamiche un po' particolari che ne abbiamo detto 100.000 volte, però alla fine per andare a stare peggio stai dove stai, insomma, questo è.
0: Sì, continuano ad arrivare messaggi alternati,
6: sì,
0: no? Perché
6: Max, hai lanciato un po' di
0: Max da Roma dice: Vlahovic, secondo me, continua a essere sopravvalutato. Se un altro attaccante si fosse mangiato i suoi gol, sarebbe stato lapidato. Pellegrino del Parma è molto meglio. Questo lo dicevo un po' anch'io prima, no, Max? Cioè, quest'anno giustamente ci siamo attaccati a David quando si mangiava i gol, che i soldi ne prende la metà, e se li sbaglia Vlahovic, anche se prende 6 milioni invece che 12, ci incacchiamo lo stesso.
6: Ah, no, quando li sbagli poi il discorso economico è un'altra storia, insomma, credo che comunque quella cifra lì nella Juve di oggi è una cifra fuori mercato, perché quella arriva da una storia diversa, di una Juve diversa, in una situazione diversa. adesso le cifre sono diverse, anche lui deve rendersi conto che se fino ad oggi non è che adesso se sta bussando il Bayern Monaco, se è vero non lo so, o se invece il procuratore che prova a proporre il Bayern Monaco al Barcellona, allora quella categoria lì capisco che possa dargli un ingaggio anche superiore oltre ad avere un certo tipo di palcoscenico, ma ripeto, se deve essere una squadra turca piuttosto che una squadra di medio livello in Europa, stai alla Juve, che meglio di così insomma è difficile che trovi, a prescindere dalla cifra, che poi se sono 7 milioni o 6 e mezzo più bonus o quello che gli devono offrire, è un ingaggio comunque importante nei campionati top d'Europa, insomma non è che sono tantissimi, a parte diciamo Manchester City, Paris Saint Germain che fanno un po' quello che gli pare, nel resto dell'Europa la cifra è una cifra da, non dico la top player, ma comunque la giocatore importante.
0: Eh sì,
6: ecco.
0: Eh sì. Andy da Essen ci dice: Greenwood al posto di Chico, Darwin Núñez e Kolo Muani al posto di Vlahovic e a malincuore di David. E poi dice: la Francia è fortissima, Rabiot gioca sempre titolare da anni, solo per ricordarlo a quelli che non lo volevano più, perché ci ho messo dentro anche Rabiot.
6: Ah, Rabiot in effetti a zero, io
0: sì, perché
6: tentativo insomma, l'avrei fatto,
0: avevo fatto però il paragone, no, del fatto che tu rischi di perdere Vlahovic a zero e devi comprarne un altro più lo stipendio, che era un po' quello che era capitato con Rabiot. Con Rabiot si era deciso di farlo andare e invece oggi ci avrebbe fatto ancora probabilmente tanto comodo.
6: Sì, lì c'era il tetto in gara, di nuovo sempre il solito discorso, poi alla fine anche Rabiot è andato a prendere di meno da altre parti, sì. Però insomma quelle sono scelte dei giocatori e nonostante ci siano tanti precedenti non è che abbiano fatto storia questi precedenti e abbiano fatto cambiare idea ai loro successori, quindi speriamo che Vlahovic sia il primo esempio, invece che vedendo quello che è successo agli altri dice vabbè, ma quasi quasi me ne sto alla Juve più o meno.
0: Esatto.
6: Almeno male non si sta, credo, a occhio.
0: Senti, Davide da Bologna ci urla questo messaggio,
6: vedo che lui urla, ma lui è un urlatore,
0: tutto
6: è un
0: stampatello. Po' come si l'esperienza e l'abitudine a vincere si ottengono soprattutto con una serie di risultati utili che ti danno la consapevolezza, i nostri avversari lo sanno, e qui casualmente tra virgolette in molte partite ci capitano decisioni arbitrarie di VAR che non consentono di ottenere vittorie rotonde come con Lecce, oppure di vincere invece di pareggiare, poi si annullano gol validi anche con Seisao, così poi tutti diciamo che non segna mai, così la nostra squadra non cresce come consapevolezza e poi chiude con un meditate, gente meditate. Io gol annullati validi a con Seisao non me li ricordo.
6: Io credo a Udine si riferisca a quello, l'aveva segnato con Seisao, no?
0: Non
6: quello,
0: me lo
6: quello del 2-0 annullato per un fuorigioco di con Miners di nuovo, forse
0: quello di quello che era davanti al portiere,
6: davanti al portiere che però non dava fastidio a nessuno,
0: sì, sì.
6: Cioè di tre gol annullati sono quelli con Miners,
0: con la Lazio
6: che era regolare, i visti, allora ripeto anche qua c'è stato il regolamento che di il regolamento nel regolamento del giuoco del calcio,
0: sì.
6: L'unica cosa che dice che il portiere deve poter vedere la palla,
0: sì.
6: Non parla né di area piccola,
0: no.
6: Né di area grande,
0: no.
6: Né di 6 metri né di 5 metri, quella è la regola e quella è stata applicata all'inizio del campionato ai gol dell'Inter e del Milan che hanno fatto i due,
0: sì.
6: Di quel genere,
0: sì.
6: Lì, uno per uno, poi a un certo punto hanno deciso che no, il regolamento no, però, sì, però noi facciamo in quest'altro modo qua, guarda caso cominciando dalla partita della Juve con, prima con la Lazio, poi con l'Udinese, quindi due gol che per il regolamento sono validi, ma per le indicazioni arbitrali cambiate a stagione in corsa, anche questo porta un'irregolarità nel campionato, non erano validi secondo loro. E poi c'è stato appunto il gol ultimo di Kalulu, che secondo me è l'annullamento più assurdo. Quando ho sentito Open VAR poi mi sono venuto.
0: Sì, sì,
6: volevo
0: sì.
6: Tirare una scarpa,
0: cioè,
6: perché non ci sono bandierine, ma se vuoi te le metto, ma siete pazzi, cioè, ma voi
0: no,
6: siete
0: no,
6: veramente
0: è assurdo,
6: pazzi.
0: È assurdo.
6: Cioè loro hanno deciso... No, tradotto vuol dire non c'è il fuorigioco, ma se vuoi te lo metto in fuorigioco, cioè,
0: esatto.
6: Questo è stato fatto peraltro nell'azione precedente a quella del gol, perché
0: sì.
6: Poi c'è l'intervento del difensore,
0: bravo, perché
6: esatto.
0: Quello che, su cui io sto insistendo tanto, no? Perché quell'intervento del difensore non è un intervento casuale, è una giocata,
6: è una
0: a tutti
6: giocata
0: gli effetti.
6: Ce l'hanno spiegato in tutte le lingue,
0: lui,
6: se
0: lui,
6: c'è una giocata
0: lui calcia via la palla, cioè non è la palla che gli rimbalza addosso il colpo, lui spazza via la palla, poi la recuperiamo noi
6: e
0: parte un'altra azione, no? Per cui c'è tutta, poi ribadisco, per fortuna, perché pensa se fossimo qua a lamentarci di quella roba lì con due punti magari portati via perché pareggiavamo invece che vincerla, cioè veramente oggi comunque siamo con il vecchio Fiu di Allegri, se
6: sì,
0: vuoi, no?
6: È stata una vittoria pesantissima viste anche i risultati degli altri e, sì, poi non so, Roma-Lazio onestamente, vabbè, sicuramente la Lazio sarà più battagliera rispetto a quella che abbiamo visto,
0: boh,
6: in campionato
0: tu ci credi? Ammesso che si presenti, no? Perché, dice, perché
6: sì.
0: Sarri ha detto che
6: ha
0: se
6: detto
0: giocano
6: che
0: a mezzogiorno non presentano la squadra o mandano la primavera.
6: Diciamo che avendo giocato mercoledì sera sarebbe stato logico giocare lunedì sera anche solo per quel motivo lì, senza
0: sì.
6: Tutto il casino dell'ordine pubblico, o la domenica sera almeno, dargli qualche ora in più di riposo.
0: Però alle 20:45 i derby non si possono giocare, quindi c'era anche quella problematica lì.
6: Ma
0: però,
6: vabbè,
0: mercoledì sia. Domenica solitamente è il giovedì che fa spostare,
6: che fa spostare
0: lunedì, no?
6: Da mercoledì a domenica. Magari se giochi al martedì ti anticipano quella prima.
0: Poi
6: alla Juve è capitato anche di giocare con meno di 72 ore di riposo, ma queste sono altre cose particolari della stagione.
0: Messaggio interessante: Deschamps poteva aspettare la fine del campionato a annunciare i convocati senza creare pensieri negativi nei giocatori non convocati, leggi Kalulu Thuram a questo punto, che faranno di tutto a questo punto per fargli vedere che, che ha sbagliato.
6: Ma poi qualcuno si può sempre far male, quindi insomma devi sempre essere pronto. Perché non si sa. Ma e poi anzi, adesso credo che abbiano in testa talmente tanto il discorso della qualificazione Champions che poi alla nazionale ci pensano dopo. E non si sa mai, ripeto, abbiamo visto tanta gente ripescata all'ultimo momento per i mondiali e poi fare un ottimo mondiale.
0: Assolutamente,
6: ecco,
0: assolutamente.
6: Questo succede.
0: Ma veramente dobbiamo ancora stare dietro questo bobo a Kolo Muani che ha fallito in Premier ed è escluso dalla nazionale francese? Non l'ho visto, non ho notato, non ci ho fatto caso che non è stato convocato neanche lui. E poi dice, ma per favore anche basta, quindi proprio bobo di Kolo Muani, non ne vuole più sentir parlare.
6: Però di quelli che abbiamo visto ultimamente, a parte Vlahovic, diciamo che è l'unico che ha fatto dei gol.
0: Sì.
6: Diciamo le cose come stanno. Poi magari non è adatto alla Premier League, ma per giocare in campionato italiano ci vanno altre caratteristiche di quelle della Premier, come dimostrano tanti altri casi, sia in un senso, cioè di quelli bravi nella Premier League che poi in Italia non funzionano, sia nell'altro, cioè bravi in Italia che poi... Io comunque, ripeto, di quelli che ho visto, se devo dirne uno, per dire, di quelli che ho visto, se dobbiamo scegliere tra quelli che abbiamo visto fino ad oggi come in attacco alla Juve, Colomoni è l'unico che dà un minimo di garanzie. Sì. Di andare in doppia cifra regolarmente anche con gol di un certo peso.
0: Sì, perché, e tra l'altro segnando anche di testa, che magari forse è una caratteristica che uno può non pensare, ma io ricordo il gol a Roma con la Lazio l'anno scorso, che ci stava per far vincere a Roma, poi è successo quello che è successo, e insomma è uno che comunque ha anche un bello stacco, che è ben piazzato, pur non avendo il fisico alla Vlahovic, è comunque uno che è un bel torello, un po' un torello, diciamo.
6: Sì, poi può dare un cambio anche a uno dei due esterni, quindi anche quella polivalenza lì che non guasta.
0: Senti, Paolo da Formia ci dice: prima di tutto mi auguro che il Consiglio di Stato abbiano già deciso di spostare in un'altra zona di Roma tutti i campi da tennis del Foro Italico, non credo che sia facile, onde evitare quel che è successo ad Arderi l'altra sera, l'ho vista anch'io. Paolo, quella sospensione, quel fumo che scendeva, poi dicevano anche i telecronisti proprio l'odore dei fuochi d'artificio, perché per i festeggiamenti a fine partita. Per quel che riguarda l'inchiesta, un subalterno non è superiore al capo, e quindi salutiamo con affetto la procura di Milano. Per quel che riguarda la partita di domenica, Sarri ha già mandato la primavera in campo mercoledì, non illudiamoci, la Roma vincerà in carrozza, ma non posso ammettere che abbiamo paura di Fiorentina e Toro, nessuna scusa e speranza sui risultati degli altri, voglio 2 vittorie su 2. Questa ovviamente è la speranza di tutti.
6: Sì, diciamo che questo discorso qui è un discorso che in altre stagioni avrei fatto tranquillamente anch'io. In questa stagione qui abbiamo visto sempre un po' cose particolari, una volta bene, una volta male, nella stessa partita benissimo e malissimo, quindi sono partite, ripeto, che... Adesso non so, la Lazio comunque perdere il derby proprio sbracato non ci credo, poi magari lo perde lo stesso, però penso che se la giocherà, perché i tifosi un minimo ci tengono almeno al derby. Con l'Inter sappiamo che c'è il gemellaggio, che è un gemellaggio anche in funzione anti-Roma, tra l'altro, ai tempi dello scudetto del 2010. Quindi,
0: decisamente.
6: Sicuramente c'è quella rivalità lì che in quelle piazze si fa sentire in maniera particolare. Tra l'altro, apro una parentesi sul discorso del Foro Italico, il fatto che la decisione sia arrivata dopo che le curve della Lazio e della Roma hanno detto se giochiamo di sera noi stiamo fuori, cioè, mi sembra un po' un ricatto cui uno è sottostato, e quindi questo,
0: ma
6: prendiamo
0: poi,
6: atto
0: ti dico credere. Egoisticamente, ma credo anche per molti è oggettivamente meglio la domenica a mezzogiorno che non il lunedì sera per chi arriva da fuori,
6: per
0: chi
6: lavora, ma certo, sì sicuramente. Dopodiché le partite a mezzogiorno sono sempre partite un po' particolari,
0: quindi quello sicuramente
6: succede. Però siamo d'accordo, invece con questa squadra qua non sappiamo mai se... Ecco, perché quindi Fiorentina e Toro sicuramente ce la metteranno tutta contro la Juve a prescindere dalla classifica, e quindi la Juve deve essere consapevole di questa, consapevole del fatto che le decisioni arbitrali quest'anno vanno come vanno, e quindi non può permettersi degli alti e bassi nella partita, degli errori individuali sciocchi, del regalare pallone agli altri in zona sanguinosa, perché la Fiorentina con Kane e qualcun altro, il Toro con Zapata e Simeone, sono due squadre che se perdi palla al gol te lo fanno.
0: Esatto. Abbiamo un vocale, Manu, da ascoltare. Sentiamo magari anche le vostre voci.
7: Ciao Dario, Mariano. Ma guarda, Vlahovic, secondo me è un giocatore che se sta bene fisicamente nell'arco di un'intera stagione riesce a fare i suoi 15 gol. in tutte le competizioni ed è quello che ci serve. Secondo me dipende molto dalla riuscita di una ipotetica cessione di Openda e di David, perché se riesci a cedere quei due, allora prendi un altro attaccante come Vlahovic e 30 gol in due sono sicuramente un bottino buono per una squadra che ambisce a vincere qualcosa. Diverso è se Vlahovic deve fare tutte le partite lui e quando entra il David non si segna, diventa complicato. Poi io ci metterei anche una bella dose di assist che non ci sono quest'anno, e i pochi gol che fanno anche il Diz e Conceição, perché tirano veramente poco verso la porta. Quella volta che tirano prendono, soprattutto Conceição, palo, traversa,
0: ma anche il Diz,
7: tutto ricade su Vlahovic, che ripeto, secondo me invece è un giocatore che ovviamente ha le cifre giuste, andrebbe rinnovato.
0: Ma io in linea di massima sono d'accordo. Mariano mi ha mandato un messaggio forse prima, quando Gigi ancora non c'eri, ma il tema è quello. Detto peraltro che al di là del voler ambire a vincere qualcosa, devi anche ragionare sul fatto che hai anche la Coppa Italia, se vogliamo, sono potenzialmente poche partite, ma la Champions sono, io ne metto la Champions o l'Europa League che sia, perché poi potrebbe essere anche Europa League, ma sempre sono 10 partite sono. No, perché sono le 8 del gironcione più almeno i playoff, nel senso che i playoff ce li hai, quindi io ne conto comunque 10, quindi sono 38, più 10 sono 48, più almeno un paio solitamente di Coppa Italia, sono 50 partite secche che ti devi mettere in conto, e solo con Vlahovic non vai da nessuna parte, anche ammesso di rinnovare Vlahovic sperando che sia il Vlahovic migliore del mondo, ma non puoi fargli fare 50 partite all'anno.
6: Sicuramente, e comunque nonostante tutti questi difetti, la Juve è secondo attacco del campionato, questo va anche detto, perché è così. Poi bisogna migliorare la percentuale di realizzazione sui tiri in porta. Quello sicuramente sì. Senti la musica che si alza, sai cosa vuol dire, vero?
0: Che c'è il notiziario.
6: Notiziario fra poco.
2: Colpo gobbo.
5: Radio Bianconera Time.
8: Radio Bianconera.
5: Sono le 15 e 2 minuti.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
9: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%, malgrado una buona capacità di tenuta con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, si legge nel documento, dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
3: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
9: La Procura di Roma avvia un'indagine sulla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta a largo dell'atollo di Vavu. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera.
3: Il maltempo tempo, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni, rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature.
9: Luciano Darderi in campo per la storia, l'italiano numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali. Tra i due non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30, alle 19 invece tocca Jannik Sinner che due mesi dopo la finale di Indian Wells ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale e traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo, appuntamento alle ore 19 sul centrale del Foro Italico. Sul match però pesa l'incognita maltempo a Roma.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te.

0: pressioni, che sicuramente non ti giocherà 50 partite, quindi l'altro avrà comunque spazio, e allo stesso tempo vedi un attimo Pellegrino con certe pressioni, con un certo modo di giocare.
1: E quindi tu faresti Lewandowski, Vlahovic e Pellegrino? Tutti
0: no,
1: e tre?
0: No, no, basta.
1: Ah, tu dici
0: no,
1: se non
0: se va via
1: Vlahovic,
0: Lewandowski, okay, okay, Pellegrino, okay. Cioè come tipo di giocatore, poi dopo se trova un altro centravanti esperto e forte.
1: No, non il titolare unico,
0: di garanzia, e di esperienza, di peso, di personalità, e l'altro che potrebbe essere finalmente l'acquisto giusto per il futuro, perché fino adesso diciamo che acquisti giusti per il futuro in attacco pochini direi fino ad oggi, centravanti che hanno preso l'ultimo turno, l'ultimo giro di mercato, insomma non sono un granché non dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista di quello che serve alla Juve, e Boga comunque non è un centravanti,
1: no,
0: quanto stia facendo abbastanza bene,
1: sì, anche da centravanti tra l'altro,
0: certo.
1: Michele da Gorizia, per favore chiedete a tutti quelli che dicono Vlahovic non va bene, Colomboni non va bene, Tizio non va bene, Caio non va bene, di snocciolare i nomi delle caterve di attaccanti che secondo loro vanno bene, altrimenti in attacco ci mettiamo Spalletti, dice direttamente. Sì, hai ragione Michele, no? Nel senso che però questo è un tema che vale un po' su tutti, quando uno anche dice cambiamo l'allenatore, poi però qualcuno al posto dell'allenatore ce lo devi mettere, non lo so, ci sono ognuno poi sul singoli giocatori addirittura ognuno c'ha i suoi pallini, per esempio c'è anche un ascoltatore che non si firma che dice sono d'accordo che la Juve non può soffermarsi su Colomboni ma neanche su Vlahovic, quindi ecco un altro di quelli che dice che non funziona, però dice a me piaceva tanto l'intesa che si era creata fra Yıldız e Randall, uno faceva segnare l'altro, cioè, o ce ne siamo dimenticati, quindi sia Colomoni con un altro attaccante forte, poi Colo vuole la Juve, questo è un plus, quello è effettivamente, non so se possa essere un plus, però sicuramente sappiamo che verrebbe volentieri, dicevo anche prima, è uno dei pochi che pare che verrebbe la Juve a prescindere da Coppa, non Coppa, Champions,
0: sì, sì,
1: Europa,
0: sì,
1: League, eccetera.
0: Beh,
1: no,
0: sarebbe
1: essere
0: già venuto l'estate scorsa, sì, credo, poi non si è trovato l'accordo alla fine, si è andato su Openda, che non c'entra niente, però
1: no,
0: anche queste cose fanno un po' riflettere, nel senso che Openda è tutto un altro tipo di giocatore rispetto a Colomoni. C'è invece il nostro amico Roby che propone Davis dell'Udinese, come, perché bravo, questo perché bisogna chiederselo ogni tanto, sì, sicuramente.
1: Sì, diciamo che Davis rispecchia un po' anche forse quelle di Pellegrino, no? Cioè quelle dell'attaccantone alla,
0: di fisico, che però ha la stessa problematica di, tra virgolette, di arrivare ad una piazza senza grandi pressioni,
1: certo,
0: era Parma, qua era Udine, e quindi bisogna poi vedere l'impatto, perché poi
1: nessuno ci ha proposto Lukaku ancora.
0: Aspetta, non credo che quello sia tramontato, ma ripeto, quello che abbiamo detto tutto l'anno, cioè che questa squadra manca la spina dorsale di personalità, compreso il centravanti, che nei momenti di difficoltà sappia insomma tenere la nave a galla quando c'è tempesta, e se ci metti poi uno come Davis e Pellegrino, non lo so se hanno quella caratteristica lì.
1: No,
0: ne
1: però,
0: altre, però
1: nell'ottica
0: mette,
1: che dicevi,
0: certo,
1: tu, nell'ottica di farli crescere all'ombra, se vogliamo,
0: o di Vlahovic
1: o
0: di un altro, diciamo così, esperto.
1: Nell'ottica magari nuova, nell'alternanza delle partite, hai la partita pre-Champions, magari non contro la Big, fai giocare lui
0: esatto,
1: far rifiatare il titolare. Insomma, sono poi tante dinamiche che vengono a costruirsi. Poi magari uno entra nel mood e scopri che Davis ti diventa veramente il Batistuta di turno, no? O il Trezeguet, se vogliamo rimanere a casa nostra, che magari poi mi dicono no, c'è Juve Fiorentina, hai citato Batistuta. Batistuta,
0: vabbè,
1: ragazzi, oggettivamente era
0: Roma,
1: un giocatore clamoroso.
0: Una bestia, Battistura tirava da tutte le parti, sfondava la porta, e quindi sì, no, però parlando di Battistuta e di tutti gli altri che abbiamo visto giocare qua, insomma sembra che il campionato italiano, a questo punto di vista, Juve a parte, offre ormai davvero poca cosa.
1: Devo dare i numeri di forza onore a Andy da Essen e viceversa,
0: sì,
1: perché Andy ci dice: a me vanno bene tutti gli attaccanti, solo Vlahovic non mi va bene.
0: Ah, così sono d'accordo.
1: No, perché forza onore è proprio lui,
0: sì,
1: super Vlahovic. Andy invece è uno che dice tutti tranne Vlahovic. In realtà qua rispondeva Michele, che diceva: mi dite questo no, questo no, questo no, e chi va bene?
0: Dice va bene tutti tranne Vlahovic. Allora beccati Openda.
1: Esatto.
0: No, vabbè, adesso al di là di Vlahovic, comunque credo che l'importante è che in questa squadra, queste due partite, perché noi stiamo facendo dei discorsi per il futuro, però il futuro passa da queste due partite, perché poi se c'è la Champions è una cosa, dal punto di vista economico se non c'è un'altra, anche dal punto di vista della capacità di attrarre dei giocatori di un certo livello. Io diciamo che l'unica perplessità, non timore, che ho per queste due partite è legato a quello che abbiamo visto tutto l'anno, cioè che questa squadra a questi alti e bassi legati proprio anche a carenze di personalità in certi ruoli, a carenza di cattiveria quando c'è il pallone, che quello sanguinoso,
1: quello che
0: sai che non, quello lì è quello della partita, insomma, e molto spesso

0: sentire le parole di Cambiaso dopo il Verona, insomma, ti fa capire che nello spogliatoio non c'è proprio questa sensibilità, insomma, questa attenzione al peso specifico di ogni singolo pallone.
1: E anche aver sbagliato quei due rigori così importanti, quelli sono pesanti, no? Quelli, cioè, con Lecce e col Sassuolo, quelli...
0: Bastava, al di là di tutte le polemiche e difficoltà, con quei due rigori tu eri già in Champions, tranquillo e beato.
1: Sì, sì, al netto di tutti gli errori di cui stiamo parlando, non parlando, tu segni quei due rigori lì, in questo momento hai quattro punti in più, sei secondo addirittura, secondo, e hai la Champions a casa con due giornate d'anticipo, facendo due rigori che ci hanno dato stranamente ci hanno dati pochissimi, però quei pochi che ci danno li sbagliamo e diventa complicato.
0: Sì, è inutile chiederli, diciamo, certo. È inutile lamentarsi, no, non ci ha dato rigore con la Lazio, e poi bisogna segnarlo, bisogna vedere se è in grado. Diamo benvenuto al mister Massimo Storgato. Mister, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, so che ha avuto di recente da fare con la nazionale Under 16, c'è qualcosa di buono che bolle in pentola a quelle latitudini?
2: Ma è chiaro che il mondo dilettantistico è... che è ampio, ci sono un sacco di ragazzi che sognano, che vogliono lavorare, che vogliono migliorare. È chiaro che non tutti possono ambire a fare i professionisti, però qualcuno c'è, basta andarlo a trovare, a scovare, crederci, dargli fiducia, lavorarci con pazienza, e qualche ragazzino c'è. Interessante, è chiaro che però vogliono tutte subito, costano parecchio, è un po' un problema che credo che avete nel suo programma, che stamattina ho letto, sia di prima fascia questa decisione, guardare il settore giovanili in casa nostra in primis, perché dobbiamo tornare indietro sotto certi aspetti per cercare di coltivare dei ragazzi che sono cresciuti nella nostra cantera e che sono italiani.
0: Sì, perché poi i giovani si vanno a prendere, faccio l'esempio di Yıldız che è andato a prenderlo al Bayern Monaco, adesso c'è Licina che di nuovo fatto, quindi i giovani si vanno a prendere, ma probabilmente da altre parti costano meno o hanno, non va a sapere, procuratori più bravi, non so come inquadrare la situazione nel, diciamo, in generale.
2: L'incidenza dei procuratori, delle agenzie in questo mondo è rilevante al massimo, comandano quasi loro, quindi questo è un altro dei grossi problemi che assillano questo calcio di adesso.
1: Mister, a proposito di calcio di adesso, no? C'è stata una polemica enorme, ma credo inevitabile, per la gestione del calendario di quest'ultima giornata. Ma è così fondamentale la contemporaneità di queste partite? Cioè, cosa può cambiare? Per esempio, vista la situazione, si poteva, in questo caso, almeno secondo me, gestire separatamente il derby di Roma dalle altre partite, no? Vista la particolarità della situazione. Non si poteva proprio svincolare da questa contemporaneità delle partite, così necessaria?
2: Ma è necessaria, perché purtroppo su queste anomalie di calendario la stampa e l'opinione pubblica ci sguazza e ne fanno una. Per me non sarebbe stato nessun problema, perché tanto la Roma deve vincere,
0: esatto. Come deve vincere, il Napoli deve vincere, il Como deve vincere,
2: certo. Deve cercare di non fare brutte figure, perché ha perso la partita di Coppa Italia, che era l'ultima speranza per andare in Coppa, e quindi con la Roma è una rivalsa. E quindi qual è il problema? Che giocano non in contemporanea dell'altro, mi fa ridere questa cosa, però...
0: Anche perché vuol dire che tutto il resto del campionato è irregolare, allora, nel senso che comunque... Bei tempi quando giocavano d'inverno alle 2:30, no? Insieme, poi alle 4 d'estate e via, tanti saluti.
2: Sì, purtroppo, esatto, si giocava alle 2:30, tutti andavano allo stadio, tutti ben felici e contenti, bisogna vedere l'ora di rivedere la domenica sportiva per rivedere i gol, adesso li vedi quasi in diretta, cioè tutta una serie di situazioni. Però credo che il derby sia influente in confronto alla classifica. Contano solo Lazio e Roma, appunto.
0: Oggi abbiamo lanciato il tema Vlahovic, perché ovviamente essendo tornato ha subito fatto due gol. Le chiedo, mister, se la Juve debba ripartire con lui a tutti i costi, tra virgolette, oppure se è il giocatore che deve fare magari un passo indietro nelle pretese economiche, altrimenti è meglio scegliere un giocatore con quelle stesse caratteristiche, perché Spalletti tra un po' fa anche il disegnino del centravanti che vuole, perché lo sta dicendo in tutte le lingue, però diciamo a cifre più ragionevoli. Ecco.
2: Ma penso che siano ambedue le cose, cioè, nel senso che Vlahovic conosce l'ambiente, sa, conosce Spalletti, conosce la Juventus conosce Vlahovic. È chiaro che, come sempre, i matrimoni si fanno in due e bisogna andare in comune d'accordo e cercare un'intesa. Quindi credo che alla fine, anche perché Vlahovic non è che può avere delle grosse pretese, visto che ultimamente per mille infortuni è stato fuori tanto tempo, quindi credo che una via di mezzo, secondo me, la troveranno.
1: Ecco, ma a proposito di oltre Vlahovic, no? Perché poi l'alternativa all'altro tema importante è, se non Vlahovic, chi? Ma poi anche non solo se non Vlahovic, dopo Vlahovic, perché ci siamo già ritrovati l'anno scorso fondamentalmente ad avere solo Vlahovic che ha dovuto fare tutta la stagione, e poi inevitabilmente a un certo punto io, che non sono un particolare amante di Vlahovic, mi rendevo conto che dopo che aveva fatto 40 partite su 50 non ci si poteva aspettare che il rendimento fosse ovviamente all'altezza, no? Quindi ci vuole anche qualcuno che sappia, come dicevamo prima con Luigi, stargli dietro, pronto a subentrare, ma che possa garantire un certo numero di gol e anche un certo numero di prestazioni. Dove si va a trovare un giocatore così, no? Che accetta, tra virgolette, di essere il secondo?
2: È l'unica cosa che fare il secondo può essere un ragazzo giovane, di grande prospettiva, di grande forza immediata, che possa stare tranquillo e giocare all'occorrenza. Che possa magari fare due ruoli, lì si deve pensare lo scouting della Juventus, andarlo a cercare in giro per l'Europa, nei vari settori giovanili, o trovarlo in casa.
1: Adesso è ancora molto giovane, ma c'è Durmisi nell'under 20 della Juve, no? Che sta facendo molto bene, però mi sembra che abbia solo 17 anni, forse è un po' tanto presto.
2: Esatto, potrebbe essere uno aggregato alla primavera, che magari ti possa fare il terzo, il quarto attaccante in certe situazioni, che ne so, nella partita come si faceva una volta, magari facevi la presenza in Coppa Italia,
1: si entri sul 3-0, diciamo, quando
2: esatto, devi respiro gli attaccanti, e ben venga queste soluzioni. Cioè, io lo porterei subito ad allenarsi con la prima squadra, sta lì, e poi magari, che ne sai, magari dopo 3 mesi di allenamento con la prima squadra, magari questo ragazzo lievita in maniera esponenziale e magari te lo ritrovi pronto, perché poi alla fine tra gli allievi, la primavera e la prima squadra c'è un abisso, ho capito, c'è un abisso, però se non li fai mai nuotare nell'abisso, capirai mai se sono bravi o no.
0: Assolutamente, intanto bisogna avere quel coraggio, e Spalletti mi sembra comunque uno che questo coraggio, insomma, possa trovarlo, non mi sembra uno restio eventualmente.
2: No, assolutamente, assolutamente. Credo che il ragazzo, se merita Spalletti, se lo porta lì, se lo coccola, se lo cura, e quindi ha uno staff molto preparato e ci potrà anche lavorare. Quindi ben venga dei giovani interessanti.
0: Ecco, le chiedo invece per quanto riguarda Juve-Fiorentina in particolare, che è una partita che quando c'era Storgato alla Juve era una partita bella tosta, anche adesso è sempre stato, anche l'andata, insomma, finita pareggio, però c'era una, diciamo, comunanza di obiettivi che adesso è un po' che manca, mettiamolo così, tra le due squadre. E chiedo qual è il rischio di questa partita, perché sulla carta, diciamo, però abbiamo già visto anche il Verona, sulla carta non aveva niente da chiedere al campionato, però sappiamo bene che i tifosi della Fiorentina invece chiederanno un surplus d'attenzione, diciamo così, contro
2: l'avversario. Sono le partite più difficili, sono le partite che sono in questo momento sono proprio finali di Champions per la Juventus, perché purtroppo sono quelle partite che, se vinci, danno tutto per scontato, però se poi le pareggi come il Verona diventano un grande problema. E quindi una volta queste partite si affrontavano in un'altra maniera, si facevano 3 gol e pronti via dopo mezz'ora con grande cattiveria agonistica, e poi si gestiva. E invece la Juve in questi momenti mi sembra che voglia gestire l'1-0, nel calcio di adesso qualche errorino lo commetti, quindi poi rischi di pareggiare la partita. Quindi in questo momento sono due finali. Credo che la partita più facile possa essere il Torino, perché l'affronterai già in maniera decisa, perché il derby è sempre derby, ma con la Fiorentina sarà una partita molto pericolosa, anche perché loro contro la Juventus raddoppieranno le forze, anche se non hanno più niente da dire nel proseguo del campionato.
1: Ecco, ma quanto pesano poi gli errori individuali? No? Perché uno dei problemi, adesso lei diceva giustamente, si cerca di difendere 1-0 e la Juve quest'anno poche volte ce l'ha fatta, no? Adesso con Lecce per fortuna è andata bene, però abbiamo visto in altre occasioni, anche banalmente appunto col Verona, basta un errore, lì non era neanche da difendere 1-0 perché l'abbiamo dovuto forse sì, anche esatto, rimontare.
2: Quando si prende gol è sempre un errore di un giocatore singolo. Andiamoci nel dettaglio, difficilmente sbaglia un reparto o la squadra. La squadra può sbagliare l'atteggiamento, però poi l'errore lo commette sempre il singolo. E purtroppo i giocatori bravi sono quelli che sbagliano meno, perché tanto si sbaglia tutto, certo. Giocare è inevitabile. Però se sbagli meno, i giocatori forti sono così, sbagliano meno, incidono e purtroppo... quando sei una squadra normale che hai avuto dei mille problemi vengono fuori questi errori che purtroppo li paghi caro, però ecco, visto che fai degli errori dovresti preventivare un risultato più rotondo.
0: Certo. Fare più gol, insomma, anche se poi dicevamo prima che la Juve ha una volta al secondo, una volta al terzo attacco, sì. A seconda di quanti gol fa la Juve, quanti ne fa il Como nella stessa partita, quindi gol comunque vengono fatti, ma è il peso specifico che è diverso del gol in certi momenti della partita, in certi momenti della stagione. È un po', secondo me, il grande difetto di questa squadra è quello, cioè di non rendersi conto del peso specifico del gol da fare, ma anche del pallone da perdere, ma anche della giocata da fare nel modo giusto in quel momento lì. Cioè manca questo, secondo me. Spalletti lo ha già detto, credo, in tutti i modi che poteva usare lui per dirlo, naturalmente, perché non è che potesse dirlo diretto, però si è capito che il problema della squadra è questo, cioè che non c'è consapevolezza del peso di certi momenti, di certe situazioni, di certi palloni.
2: Ma molte volte si cerca sempre la giocata di fine, il possesso palla finalizzato al tenere il gioco, che molte volte non è una vergogna dare un calcione nei momenti di pericolo, nei momenti di difficoltà, di giocare in maniera sporca, come si diceva una volta. Perché fa parte del gioco e quindi quando non posso giocare bene, che sono in deficit di ossigeno, non sono più lucido, molte volte è meglio e non si può rischiare. Una volta si giocava in questa maniera, adesso se giochi due calcioni a palla lunga o butti fuori una palla non sei più capace di giocare e si critica il gioco, cioè mi viene da ridere sotto questo aspetto.
1: Cosa può ancora migliorare in queste ultime due giornate la Juventus, mister? Nel senso che forse proprio questo, no? Cioè nell'attenzione collettiva, perché poi si è spesso detto che il gioco di Spalletti è molto bello, molto propositivo, anche se nelle ultime partite forse un po' il braccino è venuto alla Juve, vince magari ma non giocando bene come altre partite dove invece si diceva dovevamo vincere 3-0 e abbiamo perso. Si stanno un po' ribaltando le situazioni.
2: Si è fatto di necessità virtù, perché sì. Molte volte è chiaro, alla fine conta solo vincere, certo. In questo momento, quindi giocare bene lascia il tempo che trova, e quindi meglio così.
0: Ah sì, poi sicuramente in queste due giornate, vista la classifica, sì. Diciamo che
1: portiamo a casa i punti,
0: ne servono sei, poi vediamo. Sì,
2: guarda, non mi interessa del bel gioco, guarda, alla fine quello che conta è che la Juve vada in Champions, punto, il resto è tutta aria fritta.
0: Sì, poi dicevamo prima che alla fine, al di là di tutti i difetti, cambio d'allenatore, errori arbitrali, errori di giocatori, eccetera, eccetera, alla fine, con due rigori assegnati e sbagliati, se segni uno dei due rigori sei in Champions, se ne segni tutte e due sei addirittura secondo in classifica. Cioè, queste a volte
2: e con il terzo rigore eravamo i mondiali.
0: Bravo, sì.
1: È vero.
2: Purtroppo...
1: è così. Così.
2: In Italia i rigori costano caro, quindi
0: costano caro, ma lì vabbè, lì non c'è niente da fare, cioè il rigore è un mondo a parte, no? È inutile prendersela più di tanto.
2: Decisamente sì, è proprio un mondo a parte, quindi il rischio di sbagliarlo c'è, bisogna avere personalità, bisogna avere tecnica, bisogna avere tanti fattori, non è facile, è un gesto tecnico che è importantissimo.
1: È che però appunto sappiamo che i giocatori bene o male si allenano, no? Ecco, questa è una cosa anche che è un po' fatto storcere il naso proprio della Juve di quest'anno, il fatto che non ci fosse forse un rigorista designato o che quando c'era si è comunque fatto tra virgolette portare via la palla troppo facilmente, mi riferisco alla situazione di David per esempio.
2: Beh, lì è stata una una sfrontatezza del giocatore che non va bene, perché quando l'allenatore decide in comune accordo con i giocatori che sono in grado di battere i rigori, e poi ce n'è uno barra due, il terzo lascia stare la palla, e quindi quello è un fatto grave, che una volta succedeva che chi tirava il rigore lo tira lui, ma è la squadra che si ribella, perché vuol dire che tu sei egoista, vuoi entrare nel tabellino dei marcatori a discapito dei tuoi compagni, e questo non va bene. Lo sbaglio da chi è designato, perché purtroppo se no non ci alleniamo, andiamo tutti al campo alle 2:30, giochiamo e viva il parroco, e non va bene.
1: Lo si era fatto con Barzagli quell'anno che avevano segnato tutti mancava solo
0: sì,
1: più lui,
0: il pubblico l'ha chiamato,
1: ma i giochi erano già fatti, si era già vinto lo scudetto,
0: qual era la festa,
1: era un'altra roba.
0: No, invece le chiedo,
2: quello vuol dire che c'è affiatamento negli spogliatoi, si è capito la situazione, quindi bello, quelle sono le cose belle del calcio. Questo no. Sinceramente io, il mio compagno prende la palla, ma c'è anche successo, siamo andati là, l'abbiamo preso per il cravattino, e dobbiamo tutti la palla lì, la tira lui. Cioè.
0: Ma sul campo già, perché sennò poi è tardi, diciamo così.
2: Sì, ma sul campo, ma il problema è che certi giocatori molte volte hanno una personalità anche in queste cose, quindi è giusto farle rispettare, no? Perché c'è una sorta di il regolamento interno che fa parte del gioco del calcio.
0: E quindi
2: adesso, una volta c'erano i giocatori, questi giocatori qua, adesso forse non ci sono più.
0: Ritorniamo al discorso dei bravi ragazzi che fa sempre Spalletti, insomma, che in certi momenti bisogna essere un po' meno bravi, un po' più facce da, come dice lo stesso Spalletti. Grazie mister, che dobbiamo salutarci, perché avremmo chiacchierato ancora un bel po', ma arriva il notiziario, e quindi grazie per essere
2: quando
0: stato
2: volete.
0: Con noi.
1: Grazie mille, a presto. Buon pomeriggio.
0: Oh, c'è chi ci ricorda gli arbitri, perché lo fai Paolo da Forno? Massa in campo e Chifi, lo dicevo prima così rispondo anche, che sì, i diffidati sono pesanti, sì. Bremer, Kelly e Locatelli, tre. Quindi occhio al VAR, occhio a tutto, ma soprattutto occhio all'atteggiamento della squadra, che è quello che determina poi quanta cattiveria ci devi mettere magari a fine di partita, barra onda, eccetera. Meglio evitare quella situazione lì.
1: Prossima mezz'ora ancora per voi.
0: Luis Miguel, questo.
1: Attenzione. No?
0: Miguel Bosè, scusa, per me. Miguel c'era però.
1: C'era Miguel. A tra poco.
3: Colpo Gobbo.
4: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e a Di Giannantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro. Sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta bene così, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Il tennis, Luciano Darder in campo per la storia, l'argentino numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. Darder è reduce dalla sfida in notturna con Jodar e dal trionfo agli ottavi con Zverev, in cui ha salvato anche 4 match point. Tra Darder e Ruud non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30. E alle 19 tocca invece a Jannik Sinner, dalla finale di Indian Wells alla semifinale di Roma. Due mesi dopo Sinner ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale agli internazionali, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle 19 sul centrale del Foro Italico, pesa l'incognita maltempo. E siamo al calcio, alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su specifico suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni in generale ancora più complicati. Roma-Lazio Lazio, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, a cui assisterà anche il Presidente della Repubblica Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026 con la frazione numero 7. Si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella, Giulio Pellizzari, per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora è stabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne. In serata qualche pioggia sulla Sicilia. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
1: Arieccoci.
0: Siamo sempre giusti, sì, sì. Sul cambio.
1: Ultima mezz'ora insieme per oggi, sempre Colpo Gobbo.
0: Sì, allora, c'è il nostro amico Vito che ci manda un paio di messaggi, Vito da Pisa peraltro. Prima dice che, ancora una volta ripeto che non sono d'accordo con questa quasi unanimità della conferma di Vlahovic, ben sapendo che se rimarrà la Juve sarà solo perché non troverà di meglio da altre parti, comportamenti consono al suo grande ego. Tutti ai suoi ordini e comodi, come avviene già dallo scorso mercato. Mi raccomando, a differenza di quando entrava in ballo l'argomento Conte, allora dovevo sempre sentir dire, ma non sapete guardare oltre, e concludere le vostre domande di quali nomi suggerite. Io, da sempre tifoso, non mi sento in grado di suggerire qualcosa, visto che ci sono persone ben pagate appositamente, possibile, ecco, non poter trovare un male, neanche noi, questo sì.
1: Hai ragione, Vito. Però, per esempio, vedi, la cosa paradossale è che noi l'anno scorso il male in di turno l'avevamo trovato, che era quello Muani.
0: Esatto.
1: Adesso metà molti dei nostri ascoltatori dicono, ma cosa ci vogliamo con Muani che ha fallito al Tottenham, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è anche difficile trovare il male in di turno.
0: Assolutamente, anche se pare di... da quello che ho sentito che la Juve potesse prenderlo a gennaio, poi che abbiano cambiato idea perché non dava certe garanzie, però voglio dire,
1: alla visto Roma che sta dando,
0: alla Roma male non avrebbe fatto. E sempre Vito, altro argomento, non sono d'accordo con questo sentir dire in tutte le trasmissioni degli scontri ostici con Fiorentina e Torino. Queste sono cose che sentono i tifosi. Sento dire che tra i calciatori di oggi non esistono più bandiere ma solo interessi, cuffie agli orecchi per isolarsi da tutto, zaini ai trolley. Cosa volete che differenza ci sia tra questa partita e un'altra per i calciatori attuali della Fiorentina, lo storico dei due club? Se non riusciremo a vincere come con il Verona sarà solo per colpa nostra, non cerchiamo scuse. Non è questione di cercare scuse, ma tu devi capire che in queste situazioni qua avranno i tifosi al campo d'allenamento che pressano, se non barra li minacciano, perché succede anche questo, sia i giocatori della Fiorentina sia i giocatori del Torino, e che quindi ce la metteranno tutta. Dopodiché, se la Juve ce la mette tutta, dovrebbe essere di più rispetto al tutta tra virgolette di Torino e Fiorentina, questo sì. Nessuno cerca scuse, però bisogna essere consapevoli del fatto che in questo momento specifico, abbiamo visto anche col Verona che viene qui motivato a fare una bella partita, perché gli interessa comunque, in un campionato dove è andato tutto male, dire vabbè, almeno abbiamo pareggiato due volte con la Juve. Ecco, questo è un po' il concetto di base.
1: Franco da Pavia se la prende invece con Comolli, che dice ha peggiorato la squadra che l'anno scorso è entrata in Champions col Venezia. Io ho poca fiducia, cambiate la dirigenza che è pietosa. In realtà tutto sto gran peggioramento, cioè alla fine è la stessa squadra dell'anno scorso.
0: Ma ragazzi, la linea difensiva dell'ultima partita, adesso non me la ricordo bene, ma era inquietante.
1: È la stessa squadra fondamentalmente dell'anno scorso. Non c'è Colomoni, ma perché non ci sono state le condizioni per riportarlo. E poi gli altri sono quelli, cioè noi stiamo giocando fondamentalmente con quelli, la stessa rosa dell'anno scorso. C'è David in più, che comunque l'anno scorso non c'era, c'era Colomoni, ma abbiamo già detto del perché non c'è. E poi tutti gli altri,
0: c'è Zegrova che gioca poco, c'è Zegrova che gioca poco, che gioca
1: però
0: ogni tanto.
1: Gli 11 titolari della forma, ecco sì, c'è Boga che invece secondo me è un grosso valore aggiunto, perché a me personalmente piace tanto.
0: Il cambio ogni tanto, queste cose qui, però insomma non
1: però
0: mi pare.
1: Gli 11 diciamo titolari, formalmente titolari della Juventus, sono la stessa formazione dell'anno scorso, con addirittura, anzi, Cobb Mainers è anche tirato via, perché nel frattempo per fortuna Locatelli e Thuram sono riusciti a dare abbastanza resa.
0: Oh, ti leggo la formazione di Venezia Juve dell'anno scorso,
1: vai.
0: Quella, quando leggevo la difesa lì mi è venuto un colpo al cuore. Allora, Di Gregorio, Alberto Costa, Urca, a cui subentra Veiga, Renato, che è un altro canto via, Kelly, Savona, e questa era la difesa a tre. Alberto Costa, Kelly, Savona, cioè la Juve ha giocato la partita decisiva con la difesa a tre, Alberto Costa, Kelly, Savona.
1: Con il Kelly dell'anno scorso che era un danno.
0: È Alberto Costa che il centrale non l'aveva mai fatto.
1: Esatto.
0: Nico Gonzalez, da cui è subentrato UEA, due che sono andati via. Sì. Locatelli, Thuram, Cambiaso, quelli sono, con Seisao, Ildiz e Colomoni, a cui è subentrato Vlahovic. È la formazione, allenatore Tudor, d'accordo.
1: La potenziale formazione di domenica sera non mi sembra sinceramente peggio di questa qui, soprattutto in difesa.
0: Sì, Kelly al suo posto, con Bremer che è
1: con
0: tornato,
1: Bremer,
0: per
1: con
0: fortuna,
1: Calulu.
0: Con Calulu, insomma, poi al posto di Nico Gonzalez ci mettiamo, non so chi ci vuol mettere lì, tra McKenny, Holm, insomma, questi qua, quindi insomma. Sicuramente non mi sembra che sia peggiorata, non è, la grande questione è che non è mai migliorata.
1: Non è.
0: Cioè, negli ultimi anni non c'è mai stato un miglioramento significativo in alcuni ruoli soprattutto, e alla fine la paghi, ecco.
1: Ma Gatti che farà, ci chiede un ascoltatore, restando Spalletti dovrà andare via. Per me è un peccato, perché pur non essendo un fenomeno è uno dei pochi che ha la mentalità da Juve, ci ha risolto un bel po' di partite anche coi gol di testa. Roma, Juve è l'ultima, non di testa forse lì, però comunque uno che ogni tanto quando fa le
0: scorrazzate
1: in area
0: salta fuori,
1: dentro,
0: ma infatti dicevo che col Verona mi aspettavo 10 minuti, lui invece vabbè ha fatto altre scelte, Spalletti tutte legittime, però nel caos, se non in difesa, in attacco ce lo butterei quando è bisogno di peso specifico. Sì, in effetti quest'anno è stato utilizzato poco. Gatti. Una riflessione la farà lui, probabilmente la farà la società, oppure lui magari sta bene così lo stesso, non lo so.
1: Sì, io penso che lui sia stato molto penalizzato, vista ormai diciamo una linea chiara che aveva tracciato Spalletti, proprio dal fatto di essere usciti da tutte le coppe, no? Perché lui è uno che nelle rotazioni poteva rientrare, iniziando a giocare una partita a settimana, probabilmente è stato poi utilizzato inevitabilmente di meno.
0: Certo, e la squadra però da quel punto di vista lì, giocando una volta a settimana, ha decisamente alzato la media punti, perché ricordo che dopo Juve-Roma 3-3, che l'ultima ha giocato ogni tre giorni, la Juve ha fatto 6 vittorie e 3 pareggi, e quindi è una media, diciamo, visto che l'Inter è una media superiore, da secondo posto, ecco. Ma comunque credo che solo l'Inter abbia fatto più punti della Juve in queste stesse 9 partite, e quindi questo è indicativo del fatto che una squadra da una volta alla settimana, essere una squadra una volta alla settimana significa che qualcuno gioca molto meno, perché quello è il concetto di base.
1: Giovanni dal Brasile ci manda due messaggi, dice: qualche nome alternativo, avrà visto che prima quel Michele da Gorizia, se non ricordo male, si lamentava, dice vabbè allora ditemi qualche nome che non siano Vlahovic e Colomoni. Allora Giovanni ci dice Sorloth, Rowe, penso quello del Bologna, che anche a me piace tantissimo, anche se non è di fatto una prima punta,
0: non è un attaccante,
1: Davis, poi ci cita due giocatori del Brasile che giocano in Brasile, giustamente
0: lui li vede.
1: Kennedy della Fluminense, che ha 20 anni, Huba della Vitória Bahia, che ha sempre 20 anni, Pellegrino, immagino invece quello del Parma, Parma. Matetà, che io per carità a me non piace, anche se poi leggevo che è stato convocato dalla Francia. E poi dice, senza dimenticare il nome del capocannoniere dello scorso campionato brasiliano, un tale Caio Jorge. Lo ricordate che in questo campionato ha giocato solo 16 partite con 9 gol. Quindi insomma, qualche rimpianto ogni tanto su Caio Jorge ancora lo sentiamo.
0: Lui ha avuto un gravissimo infortunio quando è stato qua.
1: È una storia particolare.
0: Credo però che sui brasiliani così giovani, soprattutto come quelli che ci indica lui, anche come Caio Jorge, che comunque non è vecchissimo sicuramente, pesi molto che veramente sei il fenomeno, o altrimenti anche per ragioni fisiche molto spesso possono andare in difficoltà. Adesso non conosco le dimensioni, diciamo, questo Kennedy e di questo Juba, ma solitamente c'è questo impatto che dal calcio brasiliano è tutta un'altra cosa dal calcio italiano. Quindi affidare la Juventus a delle giovani scommesse così, no. Se vuoi provarci, li metti in un organico in cui però hai altre due certezze cotitolari, diciamo così, e intercambiabili, perché in questo momento la Juventus non ha uno intercambiabile realmente con Vlahovic, perché sì, fisicamente c'è Davis, fisicamente c'è Boga, ma non è l'alter ego di Vlahovic, ecco, e quindi la Juve deve costruire questo organico. Due cotitolari, David se lo tiene, David come vuoi chiamarlo, può essere il terzo perché comunque può fare anche la seconda punta, sì. Insomma, e comunque non l'hai pagato caro, anzi è arrivato a zero se non sbaglio,
1: sì,
0: lui.
1: Sì, a parte un po' di commissioni come
0: quindi,
1: sempre.
0: Poi magari se arriva l'offerta lo verdi. E poi il giovane da mettere in discussione, che può essere un giovane che arriva dalle tue giovanili o un giovane come questi che leggiamo, insomma, che i nostri amici conoscono.
1: Senti, io apro una piccola parentesi perché ce lo siamo ricordati prima tra di noi, ma poi non lo stiamo facendo con i nostri amici da casa. La festa, il raduno di Radio Bianconera, il secondo a Torino, no? Dopo che quello di un paio di anni fa, anzi forse tre ormai, già ne sono passati. Stiamo cercando di fare un po' di alternanza a Torino-Roma per andare incontro anche alle esigenze di chi magari è più vicino alla nostra sede, non so se chiamarla centrale, originale, non so come definirla, quella diciamo di Torino. Ricordo il raduno di venerdì 29 maggio alle 17.30, ci sarà il ritrovo in prossimità del monumento verso Altrove, che è quello che è stato inaugurato credo ormai un paio d'anni fa forse, no? Proprio per commemorare le vittime dell'Aisel. Poi alle 18.30 ci si sposta al J Hotel, dove ci sarà insomma un momento insieme con noi della radio e voi, insomma, che tutti gli ascoltatori che avranno piacere di essere lì con noi, e poi un aperitivo insieme sempre presso il bar ristorante del J Hotel.
0: E sarà una bella occasione, insomma, per vederci di persona e non tramite schermo, che è una cosa diversa, e soprattutto vedere anche il monumento. Chi non l'ha ancora visto è sicuramente un'occasione.
1: Vedi Manu com'è efficiente, lo ricordo anche a voce per chi non ci sta guardando ma solo ascoltando, per avere informazioni su costi e insomma dinamiche varie della giornata. Ricordiamo 29 maggio ovviamente 2026, fra un paio di settimane. La mail è eventi@radiobianconera.com, potete scrivere, vi danno tutte le informazioni del caso.
0: Assolutamente.
1: Siete già in tanti, so che si sono già iscritti in tanti, molti mi hanno iscritto, ci vediamo il 29, mi fa molto piacere.
0: Vi aspettiamo numerosi, come si dice in questa occasione.
1: Esatto.
0: E soprattutto sarà
8: un ricchi premi e
1: cotillon.
0: Poi il 29 maggio, tra l'altro, è sempre una data che va ricordata in maniera seria, insomma, in casa Bianconera. Quindi aver scelto quella data lì, secondo me, è una cosa importante anche da questo punto di vista.
1: Senti, ti leggo due messaggi da Twitch, che so che questi su questi tu sei più caldo di me. Intanto Alex
0: andiamo
1: dice,
0: fuori dal campo,
1: io penso il contrario rispetto alle prossime due partite, sarà più difficile contro il Toro che con la Fiorentina rispetto a quello che diceva il mister Storgato, prima. Sì. E poi Silver ci dice, ciao ragazzi, avete capito come il sistema marcio ha protetto Chiffi dopo l'arbitraggio scandaloso di Parma-Roma? Invece di fermarlo per 6 mesi è al VAR per la Juventus, deve completare l'opera Valeria da Gran Canaria, ci scrive.
0: Sì, in realtà lì il danno l'ha fatto più che altro il danno, se vogliamo considerarlo danno, il VAR, che ha preso le decisioni più discusse, non tanto Chiffi dal campo, che aveva fatto quello che sembrava insomma che fosse. Poi il VAR ha visto delle cose, ma
1: a me quello che fa specie del gol con la Roma, cioè il gol del rigore su Malen, è che noi il rigore su Vlahovic con la Fiorentina,
0: certo,
1: era praticamente uguale, ce l'hanno dato e ce l'hanno tolto.
0: Esatto.
1: Alla Roma non l'hanno dato e col VAR gliel'hanno poi dato.
0: La famosa disparità di trattamento tra episodi analoghi, che abbiamo visto per i gol annullati che ricordavamo prima, per questo rigore qua. per tutte le simulazioni del mondo in cui vengono ammoniti solo i giocatori della Juve, con Sessao anzi si becca pure il secondo giallo, e beh, l'espulso anche quando i giocatori della Juve comunque un colpo lo prendono e poi dopo possono aver accentuato o non accentuato, ma se tu prendi un colpo e stai correndo puoi anche cadere anche senza essere né rigore né fallo,
1: cioè, esatto, succede. Sì, quello di Locatelli, certo,
0: oppure l'altro disparità di trattamento sulle sbracciate, ricordiamo tutti gli squalificati della Juve, Yıldız, Kalulu, chi mancava ancora, qualcun altro di sicuro che è stato espulso per gomitate o presunte tali, mentre gli altri non vengono mai espulsi. Qui c'è una disparità di trattamento a fronte di episodi analoghi che veramente lascia interdetti questa è la battuta che mi permetto di fare,
1: hai fatto bene. Salutiamo lo Juventus Official Club di Hollywood che dice prima o poi devo riuscire a partecipare immagino al nostro evento da Hollywood, chiaramente non è semplicissimo,
0: magari una volta lo facciamo noi a Hollywood, facciamo,
1: esatto veniamo noi da voi a
0: se trova Manuel lo sponsor
1: tutti,
0: andiamo
1: tutti insieme e poi ci ringrazia per quello che facciamo come sempre. Io ribalto sempre i ringraziamenti perché come sottolineo sempre, se non ci sono loro dall'altra parte
0: no. Poi possiamo raccontarcela anche senza venire fin qua, diciamo,
1: a chiacchierare. Ci scrive un ascoltatore che dice: non trovo i biglietti, solo nel settore ospiti mi fido. Immagino che sia per la partita e non per il nostro raduno. No, guarda, quello che ti invito a fare è controllare, perché può essere che in occasione, quando non c'è tanta richiesta da parte degli ospiti, il secondo anello del settore ospiti viene comunque venduto ai tifosi della Juve. Quindi è possibile, se è il secondo anello del settore ospiti che sia effettivamente dedicato ai nostri
0: sì, non li mettono comunque nello stesso spicchio.
1: No. Cioè, eventualmente è lo stesso spicchio, ma nei due
0: sopra,
1: anelli diversi.
0: Sì, esatto,
1: quindi
0: sopra, sotto,
1: verifica solo che non sia quella situazione.
8: Con il Viola.
0: Esatto, con la Fiorentina meglio evitare.
1: Mi stupisce, è vero che la Fiorentina non ha più niente da chiedere, i tifosi sono in polemica, eccetera. Che però siano così pochi i tifosi della Fiorentina a venire su, è anche vero che l'orario è un po' anomalo. Comunque, verifica questa cosa perché a volte succede.
0: Sì, può succedere anche insomma che ci sia un po' di disamore a Firenze dopo una stagione così complicata. Insomma, abbiamo visto anche i tifosi della Lazio che sono comparsi solo a spot, diciamo così, col Milan, con l'Inter, eccetera, però poi per il resto della stagione hanno protestato, hanno fatto a lungo lo stesso anche i tifosi del Toro, che credo che però nel derby ci saranno loro, così a occhio,
1: ho quella
0: così,
1: sensazione,
0: ho il sentore che lo stadio sarà pieno, poi lì ci sono, c'è un bel pezzo dello stadio anche della Juve comunque quando il Toro gioca in casa, che è un po' diverso rispetto, non si sa, questi scioperi del tifo sono un po' particolari quest'anno, diciamo, vanno a intermittenza anche loro. Questo esattamente mi devi dire chi lo dice, però perché è una voce che non riconosco. Dunque leggi.
1: No, ma tanto ce ne sono tanti, quindi andiamo avanti. Camillo Danola ci dice: ma vi chiedo veramente Nico Gonzalez potrebbe giocare nella Juve di Spalletti? Io lo vedrei in alternanza con Conceição, cosa ne pensate? Io rispondo io, ma insomma ormai sto diventando noioso. Io Nico Gonzalez per me è un grosso cruccio, nel senso che ho la sensazione, quasi certezza, no, che sia molto di più di quello che abbiamo visto noi in quell'anno alla Juve, e fra i tanti potenziali cavalli di ritorno di questi prestiti che non si concretizzeranno in vendite, è uno dei pochi che effettivamente mi piacerebbe poter rivedere alla Juve, magari proprio anche al posto di Conceição ogni tanto, perché comunque uno che secondo me è un po' più decisivo di Conceição, tornando al discorso che facevamo prima. Però parere personalissimo, non so Luigi cosa
0: sì, il problema sono gli infortuni, perché anche adesso io l'ho visto giocare nella partita di Champions che ha fatto in casa l'Atletico Madrid, è entrato e ha insomma giocato una semifinale del Champions da uno che è di quel livello lì, quindi non è che stiamo parlando uno di un altro livello, però poi si è fatto male e le partite dopo non ha più giocate. Il grande punto interrogativo è quello, dopodiché se ti rientra nessuno te lo chiede, piuttosto che darlo via per niente, insomma te lo tieni lì, che magari le sue 20 presenze buone te le fa, però non deve essere un titolare secondo me, perché
1: no, certo,
0: dal punto di vista fisico deve essere uno che magari entra nelle rotazioni, ti dà anche un apporto importante, però hai quel limite lì, insomma.
1: Certo che se le alternative con Sissao sono Zegrova, che è sempre fortunato, Nico Gonzalez, che
0: vabbè,
1: è sempre
0: di tre,
1: fortunato, ma capito, ma devi averne tre per farne uno.
0: È una grande offerta al supermercato, tre esatto, per uno. No. Vabbè, esatto. Con Sissao per fortuna è uno che regolarità in campo ne ha, servirebbe un vice da quella parte. Adesso c'è Holm che sta giocando un po' da quella parte con altre caratteristiche, però insomma McKennie lo può sempre fare. Però se ne trovi uno proprio di mestiere e è anche capace di fare dei gol, è sicuramente importante.
1: Senti, c'è Luca da Cuneo che aveva mandato il vocale prima, perché io l'ho interrotto, perché poi faceva sempre la domanda a te, ho detto, lo mandiamo dopo, ce l'ha mandato
0: per iscritto. Bravo. Lo leggi tu che adesso non riesco a trovare.
1: Sì, ce l'ho qua perché infatti perché la mia domanda me la gli ho già risposto prima, adesso c'è dice Luigi, mai visto che hanno paragonato la finale di Coppa Italia alla finale di Champions League? Sono fantastici. Poi chi ne dorme nel suo letargo, lasciamo perdere i calendari e le invenzioni di Open VAR. Detto questo, domenica sarò allo stadio come sempre. Sappiamo che Luca è un tifosissimo della Curva Sud.
0: Sì, diciamo che queste giornate da la fine settimana scorso fino a ieri sera
1: sì,
0: è stato veramente il campionario degli orrori da tutti i punti di vista, comprese le dichiarazioni dei responsabili della Lega, perché cioè, che tu dica che la Coppa Italia vale come la Champions, devi esserti fumato qualcosa di importante, insomma, perché come fai a paragonare la Coppa Italia? Poi qua la vince l'Inter, vale la Champions, la vince la Juve, la Coppetta, ovvio, il Porto Ombrelli.
8: Ma cosa stai dicendo?
0: La vera verità. Pensa al famoso doblete, la Juve l'ha fatto quattro volte di fila, ci ha ficcato dentro anche qualche Supercoppa, sì, un paio di finali di Champions, mentre faceva il doblete, però quello era fino al confine. Adesso
9: chi è che l'ha detto, scusa?
0: Che cosa?
9: Questa
0: che...
9: cosa qui della Champions?
0: L'ha detto, non mi ricordo se De Siervo, credo De Siervo, che è l'amministratore della Lega Serie A.
10: Secondo me non capisci di calcio.
0: o come mi metto che Cozzalone, ma del mestiere.
1: Mestiere questo.
0: È del mestiere questo.
1: No, tra l'altro talmente tanto Champions League che leggevo è la finale che ha avuto in meno ascolti dal 2006 in avanti, no? Per cui,
0: perché era talmente tra amici che diciamo gli altri erano poco interessati da tanti punti di vista e quindi è così. Cioè la Coppa Italia, quel richiamo lì, è diciamo diventa interessante dalle semifinali in poi, ma sempre come competizione di riserva, che ti può eventualmente dare un accesso all'Europa se non ce l'avevi, come la Lazio che ha sprecato l'occasione.
1: Io per esempio una cosa che porto avanti da tempo e non capisco perché la finale di Coppa Italia non si faccia come tutte le altre finali itinerante, non capisco perché deve essere sempre...
0: Però anche perché spesso ci giocano le romane, voglio dire.
1: Primo, secondo, facendola così eviteresti il casino degli internazionali di tennis, perché così sposti
0: e poi,
1: la finale di Coppa Italia.
0: E poi dove lo fanno, lo stadio è dedicato alla nazionale, alla finale come in Inghilterra, Wembley, no? È dedicato a quello, non è che ci gioca una squadra in quello stadio lì, e questo fa tutta la differenza del mondo. Però a proposito di Coppa Italia Champions, io invece sono dell'altro partito ancora, che se tu dai tre posti dal campionato e uno dalla Coppa Italia per andare in Champions League, vedi che diventa sì una competizione seria, che poi hai gli ascolti eccetera, anche perché si chiama Champions. Se sei arrivato quarto o terzo, che Champions sei? Se hai vinto la Coppa Italia, hai vinto il campionato, sei Champions di qualcosa, diciamo, almeno anche dal punto di vista del nome avrebbe più senso, però so che non lo farà mai per semplice fatto che la Coppa Italia, diciamo, è più imprevedibile e quindi nelle prime quattro, bene o male, ci arrivano quelle che hanno le potenzialità per arrivarci. In Coppa Italia potrebbe andare in Champions anche la sorpresa di turno, e quindi magari...
1: Tra l'altro non vorrei dire una sciocchezza, ma siccome c'era ancora la problematica di chi avrebbe eventualmente giocato questa benedetta Supercoppa Italiana, sembra che in settimana abbiano finalmente deciso che si ritorna all'antico.
0: Certo,
1: cioè
0: così
1: solo... Esatto, infatti hanno visto che ci poteva arrivare la
0: quindi
1: Juve.
0: Quindi gioca Inter contro Inter,
1: e quindi giocano l'Inter
0: di nuovo Inter-Lazio
1: contro la Lazio, perché è l'altra finalista. Guarda che secondo me questa cosa l'hanno detta in tanti ascoltatori, che se vedono che ci può arrivare... Perché adesso...
0: O anche il Napoli da fastidio, perché comunque
1: sì,
0: è stata forte.
1: Ma l'altro problema è che col fatto che l'Inter ha vinto lo scudetto ed era anche in finale di Coppa Italia, per regolamento si scalava a prendere la terza.
0: Certo.
1: Quindi in questo momento la Juve avrebbe giocato le semifinali, diciamo, della Supercoppa. Quindi adesso lo andiamo a verificare, ma mi sembra che due o tre giorni fa di aver letto che si è deciso di tornare.
0: Quindi vedrai,
1: all'antico.
0: Ti dico già che la giocheranno a San Siro a questo punto. Così,
1: Ma quello dovrebbero essere ancora all'estero.
0: Perché poi Stati Uniti, America, e poi alla fine vedrai che non so come mai un Inter-Lazio che si gioca negli Stati Uniti, chi ci va a vederla?
1: Ecco, guardalo qua, la prossima edizione della Supercoppa Italiana sarà classica, niente Final Four come accadeva negli ultimi tempi, ma solo gara secca, si sfideranno di nuovo Intercampionati d'Italia e Lazio, quindi è ufficiale.
0: Quindi Inter-Lazio,
1: sì.
0: Ultimamente.
1: Chi offre di più?
0: Che sono tutti gemellati.
1: Come Vito il Giusto, no? Che devi dirlo tre volte per far comparire lo spiritello
0: Forcelli. Roba è così, il calcio italiano, questa roba qua ormai, quindi prendiamocela a ridere, però diciamo che c'è il discorso, se non ci fosse il discorso dei soldi uno potrebbe prenderla proprio solo a ridere, dice vabbè è diventata una barzelletta e perché devi farti venire sangue marcio. Purtroppo c'è il discorso dell'economia, dei soldi che condizionano il mercato, le ambizioni eccetera, e quindi il quarto posto, terzo, quarto posto diventano basilari rispetto al quinto e sesto, anche se dicevamo prima con Dario, e questa ovviamente è una provocazione per gli ultimissimi minuti, che se anche la Juve un anno, non dico questo, per carità, in cui il bilancio ancora ne risente, invece di andare in Champions perché ha bisogno dei soldi della Champions, andasse in Europa League perché può vincere un trofeo europeo che manca dall'Inter Toto del 99-2000, sarebbe
1: perché,
0: una
1: perché
0: cosa...
1: tu vuoi proprio contarlo sti tartoni,
0: è l'ultimo trofeo internazionale che la Juventus ha alzato. Questa è la triste verità, bisogna ricordarsela quando si ha un po' la puzza sotto il naso, ma l'Europa League, ma quella roba lì. Juve quest'anno secondo me deve andare in Champions perché se l'è meritata, ha dimostrato di essere secondo me addirittura la seconda forza del campionato, almeno da quando c'è Spalletti. Poi ha fatto degli errori, gli errori li hanno fatti gli arbitri, eccetera eccetera, e quindi è giusto che stia lì. Però capitasse anche che vai a giocare per vincerla, perché la Champions la Juve va a giocare per vincerla, questa è la domanda che ci facciamo, non penso.
1: Sinceramente va per i soldi, no, credo. Esatto. No, infatti è una roba che farebbe male, perché poi arrivi non sei arrivato in Champions, però oggettivamente l'Europa League è un po' più alla portata della Juve, che sarebbe complicatissima lo stesso, perché comunque dalla quinta in giù della Premier sono comunque squadre di livello
0: l'ha vinta solo una squadra italiana, l'Europa League è l'Atalanta. E tra l'altro nel ventunesimo secolo, proprio per allungare il dolore fisico ai tifosi della Juve, a vincere i trofei internazionali sono stati Milan, Inter, Atalanta e Roma.
1: E Roma, con la Conference.
0: Sì. E la Juve manca completamente in questa cosa. A me dà fastidio, sinceramente, perché a me le Coppe Europee sono sempre piaciute. Ai tempi in cui la Juve vinceva la Coppa UEFA ero felicissimo, perché magari non era l'anno
1: ma top, infatti però, quell'anno della penalizzazione, se non avessero deciso di toglierci da tutto, noi andavamo a fare la Conference e magari
0: la porta ombrelli lo portavi a casa invece di qualcun altro, chi lo sa.
1: E invece si è deciso che comunque non facciamo.
0: No, perché le plusvalenze sono gravissime, mica sì, l'infiltrazione
8: visto. Bravo,
0: grandi.
8: Bravissimo, mi hai commossa.
0: Ma dove c'è un archivio o te le cerchi sul momento? No, c'è
10: un archivio, è un lungo lavoro,
0: ce l'ha nella testa l'archivio, un lungo lavoro costruito da una vita di certa televisione, certo. Dunque, cosa abbiamo ancora?
1: Allora, Paolo D'Ancona ci dice: non per fare il pignolo, ma quello di Vlahovic a Firenze, facendo il paragone Vlahovic-Malen sugli episodi da rigore, dice: è ancora più indiscutibile. È una situazione che dovrebbe fare scuola, in quanto il difensore è stato saltato e lui ha solo la porta davanti a sé. È vero, Paolo, ma infatti il paradosso nel paradosso è che lì l'arbitro il rigore l'aveva dato e il VAR l'ha tolto, perché sai, a situazione invertita, come è successo a Roma, è una questione. Ma un rigore così, che poi hanno detto tutti che era palesemente rigore.
0: Sì, a parte Open VAR dove si sono arrampicati
1: sugli specchi ma poi, però mi sembra che sia uno di quei famosi errori
0: poi conclamati,
1: ufficializzati, no? Per cui non lo so.
0: Poi dopodiché, ripeto, i rigori bisogna sempre segnarli, però tanto tu fai le cose uguali in tutti i campi, che è già un bel passo avanti. Invece Arduino ci dice che secondo lui i tifosi viola non dovrebbero proprio esserci.
1: Ah, ecco, risposta anche al nostro ascoltatore di
0: perché
1: prima.
0: Come Napoli, Roma, Lazio hanno il blocco delle trasferte in seguito a scontri avvenuti. Densamente adesso magari verifichiamo, però in linea di massima quelli della Toscana non possono essere quelli.
1: Sì,
0: però
1: tendenzialmente
0: se tifosi di altre zone d'Italia vogliono venire, credo che possano venire.
1: Sì, a Torino. Tifosi della Fiorentina non ce ne sono.
0: Non ce ne sono. Io ne conosco uno, ma così.
1: Sì,
0: però,
1: ma magari
0: in quei casi rari,
1: fiorentino trasferito. Siamo in chiusura.
0: Oh, è già ora. Basta.
1: Sì, sì.
0: Va bene.
1: Ci salutiamo. Io do appuntamento a domani, come sempre, dall'1 alle 3 con tutta la Juve che vuoi. E poi ci vediamo venerdì prossimo.
0: E io invece lunedì con la Juve del lunedì. Emanuele in regia che ci fa queste
1: per la sua felicità. Questo è il saluto che mi dà Yves tutti i sabati che c'è Yves
0: ti accoglie così o ti manda via così?
10: Comunque venerdì capita il trentennale.
0: Venerdì il trentennale della Champions di Roma. Sì.
1: Io non riesco a mettere i like a quel post lì perché mi mette troppa tristezza.
0: Trentennale no, diciamo che è triste.
10: Sono troppi 30
0: anni. Non facciamo come il Toro che è arrivato a 50 dall'ultimo scudetto. Fermiamoci un po' prima, va bene.
1: Buon pomeriggio a tutti. Forza
0: Juve. Ciao.
3: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera Time.
12: Radio Bianconera.
11: Sono le 16 e un minuto.
13: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano ancora la tragedia delle Maldive, le condizioni meteo rendono difficile il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione in una grotta a 60 metri di profondità. Finora l'unico corpo ritrovato è quello della professoressa Monica Montefalcone, morta insieme alla figlia Giorgia Somacal, ai ricercatori Muriel Oddinino e Federico Gualtieri e a Gianluca Benedetti. Intanto, sulla nave Duke of York, al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche, si trovano ancora 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé dall'atollo di Vavu, luogo della tragedia.
14: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto, il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sako. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei minorenni di Taranto, nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
13: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Rai, ha detto Giachetti.
14: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
13: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso che dipenderanno anche dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge nel documento.
14: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre quattro partite che riguardano la zona Champions, Como-Parma affidata a Zufferli, Juve-Fiorentina Massa, Genoa-Milan a Sozza, Forno il fischietto di Pisa-Napoli. Alle 18 Atalanta-Bologna è affidata a Perenzoni.
13: Ed è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera,
15: l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

Buon pomeriggio, buon venerdì 15 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni. Manuel, l'ultima ora di questo venerdì, hai una musichetta per quest'ora? Faccela poi sentire, ragazzi, notizie, perché noi dobbiamo portare delle notizie, delle solide realtà. Allora, Kalulu, Kelly e Turam hanno lavorato a parte, ci sono delle situazioni diverse. Io ho chiesto alla Juventus, ma queste situazioni possono portare un po' di preoccupazione? La risposta è Juve, no. Quindi io mi fido della Juve e sostanzialmente penso che tutti e tre con la Fiorentina possano essere nella lista dei convocati. Quindi questa è la prima notizia che vi porto. Seconda notizia che vi porto, che non ci sarà conferenza stampa domani. Non ci sarà conferenza stampa domani, quindi in questo caso non parlerà né Spalletti né un giocatore. Perché? Non c'è una motivazione. Io onestamente credo che la Juventus e Spalletti non abbiano voglia di entrare in delle polemiche legate a quella buffonata di... non di decisione finale, giocare alle 12, non si gioca quando si gioca lunedì, arrivare fino a giovedì alle 8 a parlare di orari e quindi a un certo punto probabilmente per evitare di, insomma, portarci delle polemiche in casa, delle risposte sbagliate, hanno deciso secondo me di non parlare. Poi di solito quando Spalletti comunque dà delle notizie importanti come nel post

0: Tra l'altro, permettetemi una polemica enorme, enorme, enorme, enorme. Non convocare Kalulu al mondiale è una roba atroce. È vero, la Francia è fortissima, ma ragazzi, cioè, ha fatto una stagione molto migliore di Malogusto, ha fatto una stagione migliore di tanti giocatori della Francia convocati nel suo ruolo. E io non sono un grande fan di Deschamps, secondo me ha vinto pochissimo per la nazionale che aveva a disposizione. Però non scegliere Kalulu e avere proprio dei preconcetti, cioè, è proprio una roba senza senso, senza logica. La stagione di Kalulu è molto migliore rispetto agli altri. Questo volevo dirvelo. E già non sono un grande fan di Deschamps, dopo questa decisione lo sono ancora meno. Poi Manu, non te l'ho detto, mandiamo tutto in diretta Fabiola. Abbiamo Fabiola tra poco.
1: È un classico venerdì.
0: Noi abbiamo Fantacalcio, noi abbiamo Fantacalcio.
1: Ancora per poco.
0: Eh sì, le ultime due puntate del Fantacalcio. Le ultime due puntate del Fantacalcio, e ti dirò, te lo dico proprio in anteprima, in esclusiva di Radio Bianconera.
1: Breaking news.
0: Sì, breaking news. Non so se farò un'altra puntata, un'altra stagione delle puntate del Fanta. Cioè, nel senso, faremo un'altra stagione di Fanta, ma non nelle regole del Fanta. Quindi devi prendere quello, quello, quello e quell'altro, perché non mi ascoltate mai. Quindi in questo caso non so se durante l'estate faremo una sorta di regole del Fantacalcio, perché l'abbiamo fatto lo scorso anno, non ce l'ha ascoltato. Hanno sostanzialmente deciso di andare di comprare sempre mezze squadre, perché c'è chi ha mezza Roma, chi ha mezzo Bologna, chi ha mezzo Milan, chi ha mezza Juve, e quindi andando contro il regolamento potrei decidere di non sostanzialmente fare le regole del Fantacalcio quest'estate. Dare dei consigli sicuramente, ma le regole potrei tenerle per me.
1: Questa è una protesta ufficiale.
0: Sì. Non mi hanno ascoltato, quindi sono arrabbiato con alcuni nostri ascoltatori, quindi deciderò poi cammin facendo. Facciamo così, Manu, ascoltiamo Luca e poi sentiamo Fabiola.
2: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Sì, adesso abbiamo una partita da vincere e vediamo come arrivano Kelly, Thuram e Kalulu per la partita contro la Fiorentina. E mi auguro ce la possa fare almeno Thuram, se no secondo me giocherà titolare Cop Mainers o McKennie. Detto questo, dobbiamo fare 3 punti. Finalmente abbiamo un orario alla quale si gioca, tutti a mezzogiorno, quindi io sarò allo stadio per sostenere la nostra Juventus. Fino alla fine andiamo a prenderci i nostri 3 bei punti.
0: Ciao Luca. Cami, io venderei con Seisa e punterei a giocare con Ildiz, un'altra punta, un trequartista come Bernardo Silva, di conseguenza 3 a centrocampo. Che ne pensi, Marco? Io sono un grande fan di Seisa, quindi non sono d'accordo. Non credo neanche che questo sia un modulo in questo momento consono a una potenziale Juventus, soprattutto nell'ambito dell'equilibrio, soprattutto nell'ambito di anche poi in fase di non possesso cercare di coprire tutto il campo. No, 4-3-1-2 è un modulo che non si vede più. È un modulo che non fanno più nel calcio moderno, perché poi comunque non c'è più il trequartista classico, si scende quasi sempre a difendere 4-5-1, perciò no, non è un modulo vecchio, un modulo che non è più moderno e sostanzialmente no, non è una formazione, cioè, per carità, è bella, però non sceglierei mai quel tipo di modulo, ecco. Non sceglierei mai quel tipo di modulo, e anzi io credo che gran parte del gioco moderno è legato agli esterni d'attacco, e quindi non mi priverei mai di un esterno d'attacco, o quantomeno se arriva un'offerta di alto livello poi ne devo prendere un altro al suo posto. Quindi sì, posso vendere con Seisao ma comprare un altro esterno e giocare con gli esterni. Tutte le squadre di alto livello giocano con gli esterni forti.
1: Comunque a Roma è irriducibili, nonostante il cielo sia non nero di più.
0: No, cioè, me lo sono preso tutto io. Oggi vi racconto questa.
1: Io ho beccato Grandine e sembrava neve.
0: Oggi ho beccato Grandine, tempesta, diluvio. Sono rimasto in macchina perché non avevo l'ombrello. E quindi sono rimasto in macchina.
1: Potevi aprire, tu c'hai la cabrio.
0: Eh sì, c'ho il cabrio, quindi
1: potevi aprire.
0: Esatto. E sono rimasto in macchina mezz'ora perché non potevo uscire, sennò mi infradiciavo tutto. Terribile, terribile, terribile. E onore agli spettatori di Roma che secondo me hanno speso un braccio per avere
1: piuttosto
0: il venerdì.
1: Non mi alzo.
0: E lì, anche se

0: Ma no, rimango, dormono lì, dormono lì. Ah, uguale io, uguale, sia chiaro, uguale, quasi spendo i soldi, sto fino all'ultimo minuto.
1: Il cielo non promette
0: No,
1: bene.
0: no, per niente. Fabiola, buon pomeriggio!
2: Buon pomeriggio, Cami.
0: Allora, Fabiola, qua noi stavamo parlando delle condizioni, il meteo, da te com'è?
2: Ma in
0: Piove?
2: realtà credo sì, è terribile, diluvia da ieri, il cielo nero credo sia un po' una condizione climatica che accomuna tutto il nord e non solo, ecco.
0: E tra l'altro, Fabiola, io prima del tuo arrivo in diretta ho
2: Sì?
0: detto che per protesta sto pensando di non fare più le puntate per dare i consigli del fantacalcio dal punto di vista della creazione della rosa. Quindi le
2: Come
0: puntate
2: mai?
0: estive, perché non ci hanno ascoltato, Fabiola, non ci hanno
2: Ah,
0: ascoltato.
2: solo per, cioè, per via degli errori che abbiamo riscontrato
0: Sì.
2: durante tutta la stagione nelle rose dei fantallenatori che ci scrivono.
0: Sì,
2: Sono
0: sono
2: d'accordo con te,
0: offeso.
2: alla
0: Sono
2: fine,
0: offeso.
2: sì.
0: Abbiamo fatto le puntate perfette per ragazzi, tre al massimo per squadra, uno per ruolo. Non andate alle doppie, se fate le doppie, attenzione, perché poi se...
2: Attenzione ai reparti, mi raccomando, non
0: Esatto.
2: prendetene troppi. E invece poi ci siamo ritrovati con i centrocampo stile Juve, gli attacco praticamente solo Como, non
0: Sì.
2: ci hanno proprio ascoltato.
0: No, infatti, e tra l'altro, Fabiola, sono offeso, cioè proprio sono offeso, quindi sto valutando anche l'idea di, lascia, di farti venire in diretta, ovviamente è sempre un grande piacere, sia chiaro, sempre un enorme, immenso piacere, ma per dare i
2: Grazie.
0: nostri consigli e non per dare le regole di una formazione, tanto non ci ascoltano. Ricordati anche che ci avevano insultato durante
2: Sì, è
0: quella...
2: vero, mi
0: parlate di
2: ricordo che
0: mercato,
2: piuttosto
0: non
2: che
0: di
2: parlare del
0: fantacalcio.
2: calciomercato, sì, piuttosto che parlare delle trattative, di chi potrebbe arrivare, parlate di fantacalcio, ma ancora c'è tempo. E invece poi il tempo, è galantuomo, come si suol dire, ci ha dato ragione perché non ci hanno ascoltato.
0: Allora, io in quello importante sono crollato come sempre, cara Fabio, sono crollato. Fantacalcio, invece dell'altro mi sono difeso con un sereno 3-3.
2: Ah,
0: 3-3 è
2: bene,
0: vergognoso fare
2: proprio molto, molto
0: 3-3.
2: sereno. Quello che piace agli allenatori, anche ai fantallenatori.
0: Guarda, con gol di Pavlovic, di Torsvet, cioè neanche con le punte. Le mie punte non segnano più. Le mie punte proprio non segnano più. Uno di questi è Ildiz. Però, insomma,
2: Idem, mi associo.
0: sostanzialmente va così. Allora, rispondiamo a qualche
2: Io
0: domanda.
2: invece, scusami, ti interrompo, io invece ho fatto di nuovo misero 0-0 e purtroppo sembra che nessuno di noi della mia Lega voglia il podio, perché a catena stiamo perdendo un po' tutti, per cui vediamo come andrà a finire in queste ultime 2 giornate.
0: Sì. Allora, andiamo da Zi Peppe che ci manda il suo messaggio. Ciao Cami, lo so che sono uno dei tuoi obiettivi delle critiche, ma ora vienimi in soccorso. Eh sì, Zi Peppe, tu sei uno di quelli per cui io sto pensando di non fare quella puntata, perché, figlio mio, che cosa hai fatto? Lo sei solo tu. Luia, Conè, Cristante,
2: Ah,
0: Rowe,
2: ok, quello Roma.
0: Ricci, Conè, Sassuolo e Matic. Lui ha le doppie, doppie. Cioè, quindi, in questo caso, vabbè, Rowe, mettilo.
2: Sì.
0: Sempre. Anzi, lo dico già, Rowe va preso il prossimo anno, eh. Cioè, proprio...
2: Sono d'accordo con te, sì.
0: Perché si è
2: È uno di quei
0: svegliato
2: profili che.
0: tutto
2: Sì.
0: nella seconda parte di stagione, va preso, eh. Ah, oh, preso subito.
2: Sì,
0: Subito,
2: è uno
0: subito.
2: di quei profili che bisogna tenere d'occhio e se si può portare a casa anche con un budget limitato, sarebbe un colpaccio.
0: E poi Fabiola, uno tra Conè e Cristante, quindi direi Conè. Poi...
2: Con sì. Anche se Cristante, però col fatto che c'è il derby, di solito sono partite a sé, quindi diventa difficile lasciare fuori Cristante che si accende particolarmente, però il cartellino potrebbe anche essere dietro l'angolo, per cui sì, tra i due direi con Eva, anche con il del Sassuolo
0: Eh
2: a
0: sì,
2: questo
0: loro
2: punto.
0: due. E poi Rowe e Ricci. E che devi fare? Fai le doppie. Fai le doppie.
2: Ricci.
0: Cioè, Matic in una doppia non serve a niente. Anche perché lui non è che fa pari ruolo. Non lo so. Con Torsvet. sai, Cristante con E ci sta, perché che ci sta, onestamente. E invece la doppia Matic con E, proprio perché non sapevi chi prendere.
2: È penalizzante, perché avrebbe potuto sfruttarli entrambi, se non li avesse avuto lo stesso fantallenatore, insomma. Sì, andrei pure io però su Ricci, anche perché il Sassuolo poi se la vedrà con il Lecce in piena lotta salvezza, e sarà bagarre.
0: Sì, quindi in questo caso onestamente vai con Rowe Ricci e tienti un cambio, tanto qualcuno lì è l'unica, purtroppo non puoi fare molto, ecco. Io già non amo le doppie, Fabiola, non so te, io l'alternativa non la amo. Non la amo, doppia è terribile.
2: Io preferirei averne pochi, anche proprio di tutta la squadra, in tutta la mia rosa, nella mia fantarosa ovviamente intendo, perché poi diventa difficile quando ci sono partite complicate, sei portato, soprattutto se si ha a che fare con calciatori della Juve, a schierarli tutti, e se la Juve toppa la partita è la fine. È la fine, perché ti ritrovi ad essere penalizzato in tutti i reparti.
0: Quindi in questo caso, caro Zipeppe, non lo so. Tu però sei stato molto umile, quindi io potrei cambiare idea e potrei darti una mano. Però
2: vedremo.
0: Però non posso accettare di altri errori del genere da parte di qualche nostro ascoltatore, cioè lo faccio per difendermi, ecco, questo voglio che sia chiaro. Allora, Fabio, altri consigli? Io ho sempre messo Ederson a discapito di Conè, ovviamente non l'ultima domenica. io da Ederson ho preso due pere, cioè sia in uno che in un altro, cioè tutte e due le volte l'ho preso Ederson, e una mi è subentrato, cioè se no vincevo, invece lui Ederson mi ha fatto 12, mi ha fatto contro, quindi dirlo a me, guarda, due volte, cioè,
2: Ederson tra l'altro è un mio pupillino,
0: pure mio,
2: ex, perché l'ho avuto per più anni al fantacalcio, quest'anno non l'ho preso, però per fortuna io mi dissocio, perché non ce l'avevo contro, almeno lui no.
0: io pure lui. Allora, stavo leggendo, cambiamo un briciolo di notizia. Non ci sarà, sì? Boga al mondiale, eh? Non l'hanno convocato. Stranissimo.
2: Sì, Boga, molto strano.
0: Boga,
2: sì.
0: Ma ha avuto un impatto devastante, però comunque. Non ci sarà. Allora andiamo ancora con qualche consiglietto. Pulisic, Yıldız, Zaniolo, Elfej, chi lascio in panchina? Wow. Vabbè.
2: Tra l'altro perché sono due centrocampisti, due attaccanti, immagino sia attacco per lui.
0: Allora, questo è veramente difficile, perché c'è un pupillo estremo come Nesta Elfej, pupillo estremo proprio, sì. Cioè il prossimo anno, con tutte queste nostre chiacchiere, Fabiola, il Fege ce l'abbiamo in tutti i fantacalci di Radio Bianconera. Te lo dico già adesso,
2: ce lo ritroveremo in ogni consiglio.
0: Resta il Fege il prossimo anno, va via come il pane, e io ci sono, io
2: soprattutto
0: Piero,
2: salirà il prezzo.
0: Sì. Io ne sta il Fege, mi vendo la squadra pur di prenderlo. Cioè, onestamente, sono innamoratissimo. A parte che il Parma, io lo trovo una squadra orribile da vedere, ma è stato derubato nell'ultima partita in maniera atroce.
2: Sì, sì.
0: E ho tifato Parma in maniera incredibile. Devo dire che prima del gol di Keita ho preso a male parole Keita per tutta la partita, e quando ha segnato è stato proprio un effetto boomerang estremo. Ma torniamo seri, Fabiola. È veramente difficile, molto difficile. Lui tra l'altro attacco mantra, però credo che possa mettere tutte A sostanzialmente.
2: Ok.
0: Io
2: allora ti dico la verità,
0: tolgo onestà,
2: sì, però
0: Tolgonestà.
2: Sì, perché comunque per la partita come Parma in casa del Como, scusate, diventa complicato consigliarlo, soprattutto in virtù del fatto che si tratta proprio di quel malloppo di partite interessate dalla lotta Champions. Quindi in tutta onestà andrei con Pulisic, Yildiz e Zaniolo.

0: parte da Formia e si arriva sulla cima del blockhouse del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard e l'Italia si affida alla sua stella, Giulio Pellizzari, per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra, occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est ed Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale, neve dai 1500 metri, temperature in calo massime tra 14 e 18 gradi. Al sud instabile con rovesci e temporali anche intensi, ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche, temperature in calo massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari, migliora sulle isole, temperature in calo con massime tra 19 e 23 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Manuel Moroni, quanta roba che abbiamo, via, c'è solito il nostro Alessio da Caserta che lui va, Alessio nostro, tu vai con i tuoi temi, non cambiare mai Alessio, mi raccomando.
6: Sappi non, che non sei solo.
5: Non cambiare mai, ok? Allora, Mirko che mi chiama Cani e non Cami, ma questa è una cosa che mi capita spesso, quindi ti perdono. Volevo sapere cosa ne pensi della questione nazionale, nel specifico l'esclusione di Thuram e Kalulu. La Francia ha giocatori forti, l'esclusione non mi sorprende. Poi onestamente non siamo più un campionato così allenante per i ritmi europei. Mirko. Allora Mirko, io non sono d'accordo sul campionato, perché onestamente la Francia ha chiamato i giocatori del campionato saudita. Quindi onestamente non credo sia una questione di campionato. Ma quello che posso dirti è che Thuram per me è giusto. Per giocare nella Francia devi fare un salto di qualità. E lui deve fare un salto di qualità. Quindi io sono un grande fan di Kefren Thuram, ma proprio un grande fan. Però per ambire a giocare in una delle... anzi, nella nazionale più forte al mondo, e la nazionale di gran lunga più forte al mondo, devi cercare di fare un salto di qualità. È un po' come il Brasile di quando ero piccolo io. Il Brasile di quando ero piccolo io aveva dei giocatori che ti facevano tremare le ginocchia. E la Francia ha lo stesso valore, allenata malissimo, malissimo, da anni. E in questo caso su Thuram trovo che sia una cosa comprensibile. Kalulu no. Cioè, giustificare l'assenza di Kalulu e non guardare le partite. Kalulu è un giocatore

0: che ha fatto una stagione incredibile, che è moderno. Kalulu potrebbe giocare serenamente con le sue conoscenze di calcio in tutti i top club di Premier. Tutti i top club di Premier. City, Arsenal, Chelsea, non lo so, United, Liverpool. In qualsiasi squadra di Premier Kalulu può giocare titolare. E l'assenza di Kalulu è perché Deschamps da anni, non solo quest'anno, da anni ha il suo gruppo, porta sempre lo stesso e vi dice cambia qualcosina, però ha fatto molto meglio a livello di numeri di malogusto, ha fatto molto meglio di tanti giocatori, addirittura di Koundé del Barcellona, ha fatto meglio a livello di numeri Kalulu. Quindi è proprio una decisione che trovo completamente sbagliata, che non concepisco, che non giustifico, e non è giusto neanche dare la colpa al calcio italiano. Quando chiami gente del campionato saudita, non è colpa del campionato italiano, minimamente, cioè è una cosa che io ritengo sbagliata a parte un allenatore sopravvalutato e che ha fatto rendere la Francia molto meno delle sue possibilità. Ecco, questo è il mio pensiero. Allora, ciao Camillo, mi sembra Sarri abbia detto che se si fosse giocato domenica neppure, no, non che, insomma, abbia detto all'Otito di non portare la squadra, però Sarri voleva forzare un po' la mano, poi è obbligato a portare la squadra anche perché comunque ci sono penalizzazioni, multe, ma proprio anche la scelta. Non ci saranno già i tifosi della Lazio, tant'è che comunque venderanno determinati biglietti anche in altri settori ai tifosi della Roma, proprio perché comunque la Lazio diserterà dal punto di vista del tifo. È ovvio che la Lazio, cioè la Roma ha la fortuna di trovare una Lazio demoralizzata dalla finale persa, demoralizzata dal fatto che comunque i tifosi contesteranno e staranno fuori dall'Olimpico, demoralizzata dal fatto che comunque Sarri non sarà più l'allenatore della Lazio il prossimo anno, e tanti fattori che sono a vantaggio della Roma sicuramente, è innegabile, però queste sono cose che comunque la Lazio sta affrontando da mesi, la Lazio sta affrontando da tanti mesi, perché la contestazione tanto alto lo sta affrontando da mesi. E poi Sarri sapete benissimo com'è, io lo dico qua senza sembrare, no, uno che piange o che trova degli alibi, perché non lo sono mai, però io credo che Sarri non abbia detto una cosa sbagliata, cioè giocare comunque, è vero che a Torino oggi faceva freddo, però giocare a maggio alle 12 partite importanti, giocare a Roma alle 12 partite importanti, a Genova alle 12 partite importanti, non è un orario intelligente. Poi nulla è stato intelligente in questa settimana, però io non sono in disaccordo con Sarri. Cioè, Sarri comunque per me aveva ragione. Manu, hai visto che al Foro Italico si sono andati, se ne sono andati non ce l'hanno più fatta, perché qua la situazione non funziona, come se ne sono andati.
1: Ma probabilmente hanno comunicato che non si riprendeva.
0: Sì, fino alle...
1: Che ci stai a farla.
0: Sì, non prima delle 17.
1: Non mi muovo!
0: Non mi muovo.
1: Ti ho pagato!
0: Esatto. Chissà se anche lì ci sono delle agevolazioni. Buonasera, Emilio, vorrei una tua opinione, ma secondo te Nico Gonzalez può giocare nella Juve di Spalletti? Potrebbe lavorarci il mister magari in alternanza con Seisao? Cosa ne pensi? Ma tutti possono giocare alla Juve. Io Nico Gonzalez però lo lascerei molto distante da noi. Ha fatto male, ha giocato nel suo ruolo ma non ha fatto nulla, ha un sacco di problemi. Io parlerei con l'Atletico Madrid, tratterei una soluzione con l'Atletico Madrid. Comunque lui a bilancio non pesa tanto, sono sui 20-22 milioni di euro. Io Nico lo lascerei lì, come proverei a trovare subito una soluzione per Douglas Luiz. Io non credo nei cavalli di ritorno, non ci credo, se hanno fallito una volta, nel senso, tu cosa vuoi fare, caro Camillo? Di nuovo la batteria di esterni del periodo Motta, con solo più Bogà? Io cercherei altro, serenamente, si può trovare altro. Si può sicuramente trovare altro, secondo me. Ecco, questa è una cosa che credo si possa fare. Manu, dai, fammi ascoltare un vocalino, va.
2: Camillo, Andrea da Bergamo. Sono d'accordo con te sia su Turan che Calulu per il discorso nazionale, però visto che io non sono uno che segue molto le nazionali in generale, mi spieghi cosa intendi per dire allenata malissimo? Perché io, da ignorante, non guardando niente delle nazionali, vedo che hanno comunque vinto un mondiale, sono arrivati in finale in un altro mondiale, tutti dicono che è una squadra fortissima, immaginavo che giocasse anche bene.
0: No, gioca malissimo. Ha vinto bene un mondiale, sicuramente, cosa importante, ma quella Francia lì deve vincere almeno un europeo, e il mondiale aveva una squadra molto più forte dell'Argentina, e quindi per come l'hanno anche ripresa, erano sotto di due più volte, con un Mbappé straordinario, malissimo a livello, tutti gli europei hanno fatto malissimo, malissimo, e quindi in questo caso onestamente sono dell'idea che messa nelle mani di un altro allenatore, che tra l'altro sta aspettando da anni, Zidane, sono convinto che avrebbe vinto molto di più. E onestamente credo che la Francia abbia una nazionale, i convocati, che è la più forte al mondo, e quelli non convocati sono la seconda nazionale più forte al mondo. Cioè, hanno un parterre di giocatori devastante. Cioè, in Italia Thuram è la luce, e lì non va. Cioè, Colomoni in Italia è oro, lì è uno dei tanti. Calulu in Italia è capitano, leader, cioè lì non va. Capite bene che soltanto forse in porta siamo più forti, e comunque hanno Magnan.
1: Ma
0: cioè,
1: magari anche quello è il problema.
0: Sì,
1: per prime donne.
0: Sì, è vero, è probabile, però è proprio una... Cioè, ben allenata è la Spagna. La Spagna è ben allenata. Può fare delle scelte magari anche non condivisibili, però... È un sistema, cioè tu chiami i giocatori per il sistema, perché c'è una mentalità. Loro hanno uno strapotere fisico, ma giocano male, perché sono una cozzaglia di giocatori straordinari tutti messi insieme. Invece la Spagna gioca anche bene, perché tutti sanno come fare, come muoversi, ed è per quello che, non lo so, anche ultimamente, no, quando c'è stato, no, Spagna-Francia, spesso la Francia ha dominato perché squadra che gioca bene, molto bene, contro una squadra molto forte, tendenzialmente vince quasi sempre la squadra che gioca molto bene, perché poi imbriglia anche i giocatori forti, perché il calcio è un gioco di squadra, non è un gioco di singoli, questa è una cosa. Poi magari su 10 una te la fa vincere il singolo, due te la fa vincere il singolo, però è sempre uno...
1: Ma questo mondiale l'ossatura è Barcellona anche stavolta.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Vuol dire tanto quello, eh.
0: Sì, sì, poi hanno... Cioè, ragazzi, la Spagna gioca senza centravanti, ma non gliene frega niente. Cioè, hanno una qualità, cioè, la Spagna è proprio fare le cose bene. McKennie però è un cavallo di ritorno. Caro Knoll... E io ti dico, mi hanno chiesto, io non li amo. Poi ci sono anche sempre delle eccezioni alla regola, amico. Però io non amo i cavalli di ritorno. Sono stato scottato troppe volte e non è andata bene. Non è stato un investimento buono. Io di Nico Gonzalez ho un pessimo ricordo. Cioè, ho proprio un pessimo ricordo. Io di Nico Gonzalez in un anno mi ricordo solo degli scivoloni. Non stava mai in piedi, mai. È l'unica cosa che mi ricordo di Nico. Poi è un giocatore generoso, è un giocatore che corre, lotta, però se devo avere un attaccante esterno, io voglio un attaccante esterno che salta l'uomo. E Nico non lo salta mai, gioca sempre in orizzontale, sempre. E allora l'esterno per me deve saltare l'uomo, punto. Questo è il mio semplice pensiero. Manu, vengo ancora da te.
3: Buon pomeriggio Camillo, sono Diego dalla provincia di Bologna. Volevo dirti, così a livello di mercato per la prossima stagione, che secondo un mio parere l'attaccante è giusto, per sostituire tutti quelli che abbiamo, perché sono a parte Milik che purtroppo ha avuto un infortunio. Che però per me era un giocatore molto, è un giocatore molto valido, sia tecnicamente vede la porta, sia forte di testa, e va sulla palla, anticipa il difensore. Insomma, parte Milik, che per me è molto forte. Io vedo molto bene Luis Diaz dal Bayern Monaco, che quest'anno ha fatto 26 gol e 17 assist, in tutte le competizioni. E per quanto riguarda il centrocampo, sì, come avevo già detto anche prima, vi avevo consigliato Bernardo Silva. Secondo me
0: Grazie.
3: aumenterebbe la qualità qualitativamente il centrocampo, la tecnica e anche posizionamento in campo, sistemerebbe un po' il centrocampo della Juve.
0: Caro Diego, grazie per averci consigliato Bernardo Silva, perché soltanto tu nel mondo l'hai notato, grazie, sto scherzando, non fatti per malosi, però insomma,
1: Spero
0: Bernardo
1: che il
0: Silva.
1: Bayern ci dia.
0: Direi che Bernardo Silva non c'è bisogno di consigliarlo, lo si prende subito, cioè, chiunque, anzi sfido qualcuno adesso in questi 10 minuti a dirmi io non voglio Bernardo Silva, o io non consiglio Bernardo Silva. E poi caro Diego, non me ne volere anche qua, però tu mi parli, hai fatto una bella spiegazione di Milik, insomma Milik, centravanti, cambieresti tutti e mi proponi un esterno d'attacco. Quindi Luis Diaz intanto è stato pagato 70 milioni di euro dal Bayern Monaco, perciò direi che tra l'altro con una stagione del genere te ne chiedono 100 minimo, ma soprattutto Luis Diaz non va via dal Bayern Monaco per niente alla Juve oggi. Non va via dal Bayern Monaco per niente alla Juve. Mi sa, guarda Diego, la butto lì. Secondo me tu hai guardato molto i numeri e poco il giocatore, perché è un esterno d'attacco. Non possiamo metterlo a fare centravanti. Luis Diaz gioca nel ruolo di Ildiz e noi lì abbiamo Ildiz. Quindi è l'unico ruolo dove possiamo dire di essere abbastanza coperti. Ecco, abbiamo l'unico forse giocatore da top 5 club al mondo in quella zona di campo. Perciò, onestamente, Luis Diaz magari. Però è al Bayern Monaco, vince tutto, guadagna un sacco di soldi, è stato pagato 70 milioni di euro, ha fatto una stagione straordinaria. Il Bayern Monaco ha tante certezze, in generale ha tante certezze, ma sicuro non va a privarsi di Olise e di Luis Diaz, ma mai, mai nella vita. Quindi è più facile ad arrivare a Kane che a Luis Diaz o Olise. Quindi in questo caso non me ne volere, ma non è un nome percorribile per la Juventus, perché in questo caso noi dobbiamo assolutamente cercare i giocatori tipo Luis Diaz, tipo Olise, ma prima di farli andare in un top club, perché ora non arriviamo. Eccolo il messaggio che amo sempre, arriva. Perché non si attinge più dalla Serie B? Intanto Dybala noi non l'abbiamo preso dalla Serie B. Non l'abbiamo preso dalla Serie B. Ma Emanuele, caro Emanuele, io credo che tu non abbia guardato tanto la Serie B ultimamente, perché c'è poco da attingere. L'unico giocatore, forse, che si potrebbe prendere dalla Serie B, l'unico, credo sia Doumbia del Venezia. Doumbia del Venezia, lui è un bel giocatore, ha fatto una stagione di altissimo livello. Ha già giocato anche in Serie A, sempre al Venezia. Però, ecco, credo che quello possa essere. Perché, insomma, sostanzialmente lui è un giocatore che secondo me può ambire a giocare in Serie A. Titolare non credo, però comunque in un contesto di una prima squadra moderna con un allenatore di alto livello, secondo me può fare una bella crescita, gran bella crescita. si stanno dando battaglia proprio per prenderlo il Benfica e lo Sporting Lisbona. Ecco, questa potrebbe essere una cosa poi che onestamente potrebbe poi tornarci contro tutto il sistema italiano, un po' come Hjulmand. Nessuno tenta l'azzardo, poi dopo 20 anni vai da 20 anni, 2 anni vai dallo Sporting Lisbona e te ne chiede 40-50. Però ecco, l'unico, guarda Emanuele, dalla Serie B per una grande è sicuramente Dumbia. E io la Serie B la guardo tanto. Ci sono anche dei giovani, ce n'è uno, Favasuli del Catanzaro, di cui si parla, però non come giocatore da prima squadra, nel senso che lo puoi prendere, magari fargli fare un percorso, però non da inserire subito nella rosa. Dumbia, oggi ci pensavo, no? E mi è venuto in mente Hjulmand, che tutti lo passano e poi però alla fine, dopo 2 anni, la gente te lo vuole riprendere a 60 milioni di euro. Partita titolare, Turam o Comeinas contro la Fiorentina? Valerio Da Lucca, credo Comeinas, questa è la situazione. Comeinas. Vedi, abbiamo trovato un hater di Bernardo Silva, l'abbiamo trovato. Cami, anche il Fideo era un crack, poi da noi Emanuele, Carlo da Final Ligure e anche Emanuele da Torino, insomma, credo Di Maria a livello di Bernardo Silva. Vedi, abbiamo trovato anche qualcuno che non vorrebbe prendere Bernardo Silva. Io in questo momento Bernardo Silva non ci penso neanche, cioè lo prendo subito. Poi ragazzi, tutte le operazioni sono i 6, ma non so, forse può andare bene, può andare male, tutte. Pensavamo di aver svoltato con Comeinas, è stato un dramma, non davamo, anzi molti di voi, perché io sì, in quel caso sì, non davano un euro su Kalulu è, tutti noi quest'estate eravamo disperati su Kelly, e invece Kelly poi si è rivelato un buon acquisto. Pensavamo, non lo so, che David potesse fare bene, e invece David non ha fatto bene. Cioè, è sempre una situazione difficile al mercato. Non possiamo a bocce ferme dire è un nuovo Di Maria o dire no, lui ti cambia la squadra. Tendenzialmente uno come Bernardo Silva può cambiarti la squadra, però questa Juve qua è diversa, è diversa da quella Juve di Maria. Cioè, in Italia ricordiamoci sempre questa cosa: abbiamo preso Di Maria come un esterno d'attacco, abbiamo fatto giocare Di Maria seconda punta. In tutto il mondo ha giocato esterno d'attacco, noi l'abbiamo fatto giocare seconda punta. Chiesa, Allegri. Oh, questo è dato statistico, poi dicono che ce l'ho con Allegri, è dato statistico. Chiesa, esterno d'attacco, è diventata una seconda punta. Poi Chiesa, insomma, per fortuna che alla fine siamo riusciti a prendere Bogà e non Chiesa. Eravamo in pochi, forse io e te e pochi altri sul carro di Geremia e non di Chiesa. Però insomma, anche lì da esterno d'attacco in Italia non si può, e allora si fa diventare seconda punta. Io non amo questa roba qua, perché poi cambi la valutazione dei giocatori. Guardate Leao è un esterno. E invece sta diventando una punta e poi lo si fischia. Poi sta giocando male, per carità, come Chiesa sta giocando male e ha sbagliato progetto, non ha fatto nulla a Liverpool. Però gli esterni sono esterni. In Italia gli esterni sono le seconde punte, perché dobbiamo giocare a 5. Perché l'esterno da noi deve fare tutta una fase difensiva diversa. Questa è una cosa che...
1: Io continuo a non capire questo dover snaturare i calciatori. Cioè, non è perché ti è andata bene una volta con Mandzukic, tutti lo possono fare.
0: Esatto, cioè, poi Mandzukic aveva un motore che pochi avevano. Dall'altro lato Mandzukic invece era sottovalutato, perché giocava bene di prima, vedeva il gioco, faceva tante cose, poi era utilizzato anche in maniera diversa a livello tattico, perché era utilizzato con la palla lunga, lui andava a prenderla, cioè era tante cose Mandzukic, non era solo un esterno, anzi era una punta, tendenzialmente poi è diventato esterno. Lasciando a parte gusti e qualità del giocatore, secondo te questa Juve oggi servirebbe più Silva o Goretzka? Ale, però Goretzka non lo stiamo trattando in questo momento. Quindi io dico Bernardo Silva. Poi in questo momento su Goretzka io non ho conferme. Poi magari arriverà, anzi dopo le mie parole di venerdì 15 maggio alle 16.57 arriverà Goretzka. Però oggi io ti dico Silva.
1: Era praticamente del Milan.
0: Sì, poi adesso c'è l'Atletico Madrid è ovunque, quindi non si sa, perché poi stai sugli svincolati, è sempre molto difficile, perché è un attimo, basta dire sì e poi
1: dice chi offre di più.
0: Poi anche, sai, questi contratti qua sono contratti sulla famiglia, quindi poi devono decidere anche le famiglie, le compagne, le mogli, i figli, non è facile, però dipendesse da me, Silva. Ciao Camillo, spero che Calulu e Thuram non abbiano il contraccolpo e la non convocazione nazionale per i mondiali che domenica guarda Pietro dalla Puglia. Contraccolpo, non è che mi sento di poter dire, comunque Thuram potesse immaginarselo, sono mesi che non viene convocato Thuram, quindi io credo che insomma in un certo momento comunque inizi a aspettarti. Calulu, dopo mesi da non convocato, era stato convocato l'ultimo mese, nell'ultima volta delle nazionali, e quindi da questo punto di vista dico magari può esserci rimasto leggermente meno bene, però contraccolpo mi sembra un po' esagerato, perché te lo dico da becero calciatore, Pietro, proprio becero calciatore, forse un po' di più Calulu, perché poi lì sai l'hai fatto l'ultima volta, sei andato lì, allora dici cavolo magari, però secondo me adesso dovrei andare a rivedere, c'era qualche assenza, e allora dall'altro lato quando fai parte di una squadra e su 10 convocazioni sei presente in una, non puoi dire di essere certo di essere convocato, anzi puoi dire speriamo, però alla fine non hai fatto parte. Ecco, paradossalmente chi può avere un contraccolpo è Openda. Cioè Openda sono 2 anni che va ininterrottamente in nazionale sempre, la volta importante, quella del mondiale, non ha convocato. Cioè quella è una roba brutta, perché Openda se le fate tutte le convocazioni. Quindi ecco, quella è una cosa già secondo me più difficile. Ecco, il contraccolpo probabilmente io ci sono rimasto male io per Openda, cioè Openda ci sono rimasto io male, però gli altri due non hanno quasi mai fatto parte di questa Francia, perciò onestamente.
1: Ma Manu credo... è stato convocato?
0: Chi?
1: Manu Cone della Roma?
0: Sì, credo di sì. Adesso...
1: quindi vedi?
0: Credo di sì, credo di sì, adesso vado a memoria perché sono talmente tanti che mi sono perso.
1: Comunque
0: però...
1: è stato più diciamo...
0: Lui è sempre stato chiamato.
1: Sì, ma anche il campionato lui le ha giocate quasi tutte.
0: Ha fatto meglio.
1: Sì, decisamente.
0: Fatto meglio. È anche un po', no, uno stimolo a migliorare, perché Thuram deve migliorare. Per giocare nel Brasile attuale, perché la Francia è il Brasile di quando ero piccolo io, devi giocare meglio. Questa è la cosa. Poi è stato anche sfortunato perché questo acciacco comunque l'ha limitato, lo sta limitando parecchio. Grazie per la compagnia, buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Bianconera. Grazie Manuel, ciao.
4: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Dopo la visita di Donald Trump a Pechino, il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal canto suo, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi.
5: Dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani morti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Le ricerche sono iniziate ufficialmente venerdì, il giorno dopo il tragico incidente. Secondo un testimone, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente. A Malé nel frattempo è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. per incontrare i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Intanto la Procura di Roma ha avviato un'indagine.
6: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sacco. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei minorenni di Taranto, nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
5: Nella cattedrale di Palermo è stato celebrato l'ultimo saluto ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo Calcio, morta a 8 anni in seguito a un tumore. Ultras della Curva Nord e un centinaio di cittadini hanno accolto il feretro della bimba al suo arrivo in chiesa. Il giocatore del Palermo, Jacopo Segre, presente in chiesa, ha portato una maglia della squadra e l'ha posta sopra il feretro di Alessia. Tra i presenti anche Pippo Inzaghi e rappresentanti del club rosanero.
6: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Rai, ha detto Giachetti.
5: Il tennis, gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, accreditati della 7ª testa di serie, approdano in semifinale nel torneo di doppio maschile dell'ATP Master 1000 di Roma. Gli italiani eliminano la coppia numero 1 del seeding, formata dal finlandese Harry Eliovaara e dal britannico Henry Patten, battuti per 7-5-7-6 dopo un'ora e 48 minuti di aspra battaglia sportiva.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Dopo aver preparato a lungo questa scaletta, io e Alessandro siamo pronti a darvi il buon pomeriggio in questo venerdì.
5: Che dopo. Te
6: giudici? Come dici dopo?
4: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Non ho capito.
5: Ridi o no?
4: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Allora, ridi, è venerdì, piove, piove copiosamente. Sì, ci manca solo che sospendano, non fanno giocare la partita del derby domenica. Sai le risate che ci facciamo? Impraticabilità di campo, partite rinviate.
5: Anche il tennis, perché
4: in questo momento
5: io
4: è tutto fermo.
5: Sto studiando tutto il tennis.
4: Sì, ormai. Sì.
5: Guarda, voglio fare due in terra battuta. Senti, come lo vedi due in terra battuta?
4: Sì, non è male, non è male. Però io chiederei a Rossi, che si intende di televisione rispetto a questo energumero alla mia destra.
5: Sì.
4: Io vedi che le camicie a righe non vanno bene.
5: Io sto benissimo.
4: Io veramente, no? Come ti è venuto in mente di comprartela questa camicia?
5: È molto bella.
4: Sì, per andare a fare picnic.
5: No, ma perché io ormai mi do al tennis.
4: Ah, ok, ti dai al tennis. Che c'entra la camicia col tennis? Non lo
5: sappiamo. Perché a vedere il tennis si va in camicia.
4: Bravo, bravo. Signori, allora, siete pronti per questo Juventus-Fiorentina di cui abbiamo parlato a lungo in questi giorni? Perché si è fatto altro che parlare di campo. No, scherzo. Purtroppo se ne è parlato poco, però adesso arriva il momento della verità. Perché non vorrei che tutto quello che è successo distragga. Ora, non noi, perché che ci distraiamo noi ce ne frega il giusto. Però non so onestamente come gli allenatori di tutte le squadre però in realtà abbiano preparato questa partita non sapendo quando si giocava. E mi chiedo e ti chiedo e vi chiedo se questo può aver inciso.
5: Sei in forma, Marangio, oggi?
4: Se questo può aver
5: inciso. Non ci ridi, Marangio.
4: Se questo può aver inciso in qualche modo, può incidere.
5: Allora, partite. Intanto, prima mi sono fatto una chiacchierata con i colleghi di Firenze Viola. E gli ho chiesto, perché loro facevano le domande a me, io in realtà la domanda ha fatta, ho detto: ma venite a fare la scampagnata come a Roma o no? Ho detto no, stavolta si viene a giocare la partita, ma onestamente non avevo dubbi. Io credo che la Juve e lo stesso Spalletti da tempo sapevano che si sarebbe giocato di domenica. A me questo non me lo toglie la testa nessuno. Magari non immaginavano le 12 ma 12:30, però secondo me erano tarati già per domenica, quindi immagino di no. Dopodiché, siccome noi abbiamo visto più versioni della Juventus, abbiamo visto la Juventus versione Bologna che se li mangia in un sol boccone, abbiamo visto la Juventus versione Verona che è una cosa indigesta, abbiamo visto la buona versione Juventus Lecce ieri sera nel serale, abbiamo fatto vedere
4: da lì è finito.
5: Perciò io credo che la Juve non abbia sofferto, tra virgolette, di questo tira e molla. Fondamentalmente se ne sono ampiamente fregati, mi auguro. L'unica cosa da verificare è l'adattamento ad una partita, però vale per tutti, che è vero che sono abituati a giocare a mezzogiorno e mezzo, stavolta gioca mezz'ora prima, però onestamente Vincenzo, zero alibi senza di essere battuto a Fiorentina.
4: No, zero alibi, soprattutto non mi interessa nemmeno immaginare come troveremo la Fiorentina.
5: Ma se te lo dico versione... io, no, te l'ho detto, ma mi ha spiegato oggi l'ottimo Luca Calamai, loro vengono a giocare la partita, non come Roma.
4: Sì, sì,
5: loro vengono a giocare la partita.
4: E sono d'accordo. Quando ti dico non mi interessa, non è per dire non mi interessa,
5: nemmeno,
4: cioè alla squadra non deve interessare, cioè si devono immaginare che o viene il Real Madrid o viene il Pizzighettone, con tutto l'enorme rispetto che abbiamo per il Pizzighettone, tu devi fare la Juventus.
5: Esatto.
4: Perché in queste due partite la Juventus, se fa la Juventus, la Champions è al sicuro. Poi facciamo, sì, tutti i ragionamenti. Poi
5: io infatti
4: tiriamo tutte le somme. Poi continuiamo nelle cose che non hanno, a raccontare le cose che comunque non hanno funzionato, perché ancora una volta ci troviamo a dover, tra virgolette, mille virgolette, festeggiare per una qualificazione.
5: Ma
4: in Champions,
5: infatti, bravissimo,
4: giornata.
5: Tra mille virgolette, a me io non voglio festeggiare un quarto posto, ma voglio il quarto posto, che poi sia terzo, vediamo. È proprio per questo che noi non dobbiamo guardare gli altri, perché tanto parliamoci chiaro, Vincenzo. Allora, la partita che noi dobbiamo guardare non è Roma-Lazio.
4: No.
5: Roma-Lazio, anzi, è indirizzata. Fate conto che non ci sia. La Roma ha già tre punti. Noi dobbiamo guardare a Genova. Dobbiamo guardare a Genova-Milan. Ecco, quella è una partita che dopo poi ci interessa, ma non prima. Non prima, perché se faccio calcoli... Ho già perso. Ci sono due posti a disposizione rispetto all'uno che credevamo, perché il Milan è pieno fin quassù. Benissimo, facciamo la nostra corsa. Poi se domenica alle 3, di solito le partite stanno per cominciare, qui sono finite, se domenica alle 3 c'è una giranda di risultati che ci favorisce, che addirittura ci porta al quarto posto, bene, io non ci credo, però noi dobbiamo battere Fiorentina. Anzi, io vorrei domenica, in colpo di tacco, verso le 13.30, cominciare a preoccuparmi di Genoa-Milan. Perché se mi preoccupo di Genoa-Milan, vuol dire che la nostra è già andata. Altrimenti vuol dire, come abbiamo detto un miliardo di volte, che non ce lo meritiamo. Che non ce lo meritiamo. Però, se la Juventus è quella che abbiamo intravisto a Lecce, che abbiamo intravisto col Bologna, che abbiamo intravisto in alcune partite, noi la Fiorentina la rimandiamo a casa cotta. Se invece pecchiamo di presunzione, non abbiamo il giusto atteggiamento, abbiamo quella puzzetta sotto il naso che qualche volta la squadra ha dimostrato, allora saranno cavoli e sarà un'altra domenica di sofferenza
4: che noi speriamo di non vivere. Ci sarà sicuramente primo titolare davanti Dusan Vlahovic.
5: Ah, amen, alleluia.
4: Sì, però nel senso alleluia, perché c'è un attaccante.
5: Ho capito,
4: purtroppo...
5: gli altri sono Davide Openda.
4: Esatto. No, dico il però, spero e sono convinto e confido sulla professionalità di Vlahovic, che non venga distratto dal fatto che possano essere anche le ultime due partite della Juve.
5: Lo sarebbe stato anche a Lecce, però Vincenzo,
4: sì,
5: invece
4: sì,
5: a Lecce.
4: Sì, lo so, però sai, si avvicina. Adesso c'ha un doppio carico emotivo, che di fronte c'è la Fiorentina, che è il suo passato, addosso c'hai la Juventus, che è il suo presente, che potrebbe diventare il suo passato. Più si avvicina alla fine e più magari si possono paventare nuove possibilità. Chiaramente lui è un professionista serio, su questo non metto dubbi, e sono convinto che fare il professionista serio. L'altra cosa è la tenuta fisica, perché comunque anche con Lecce a un certo punto si vedeva che comunque faceva fatica, come è normale che sia.
5: Certo.
4: E ce l'ha raccontato, credo, Mirko, ma non solo lui, l'ha raccontato anche Spalletti, penso, in conferenza stampa, anzi soprattutto lui, Spalletti. Quando un giocatore, lo ha detto anche Antonio Conte, così se sono contenti anche i discreti, quando un giocatore rientra da un infortunio ha nell'immediato una reazione molto positiva atleticamente, poi però
5: è vero,
4: un piccolo, sì, calo, perché chiaramente non hai la continuità.
5: Però
4: mancano,
5: senti,
4: due partite,
5: Vincenzo,
4: e bisogna,
5: ascolta,
4: buttare,
5: perché se no, allora quello giustamente c'ha il problema dell'infortunio, che Bene, il Diz non sta benissimo e lo sappiamo, però ci vuole essere. Turam non è stato convocato per il mondiale, quindi cosa dobbiamo preoccuparci anche di questo? Tra l'altro, secondo me, il fatto che Turam non sia stato convocato per il mondiale è un po' un campanello d'allarme. È vero che lui da tempo non andava in nazionale. Sì, però se hai notato, la Francia ha 5 centrocampisti. 5. Quindi, però, Turam è andato in mondiale, pazienza, gli facciamo una carezza e gli diamo un bacino. Oh, vabbè, Open Da, per l'amore di Dio.
4: Calulu ne
5: quindi, Calulu nemmeno. Io non è che posso stare a pensare ai problemi di quello e di quell'altro. Ci sono 180 minuti. 180 minuti. Ci vogliamo guardare nelle palle degli occhi e dire almeno intanto la Fiorentina leviamocela dalle scatole? Una squadra che è stata fischiata domenica dai suoi tifosi, che ha fatto una stagione pessima. Ora, sai, fosse stato a Firenze, ti avrei detto, c'hanno anche la carica del pubblico. Non c'hanno nemmeno quella. Via, via, via, via. E poi dopo cominciamo a consultare i risultati. Soprattutto Genova. Perché io, Roma-Lazio, secondo me è indirizzata. Proprio si gioca nemmeno. Perché la Roma comunque la sua partita l'ha già vinta.
4: Io guardo
5: giocare
4: Genova,
5: alle 12.
4: Ti aggiornerò in diretta sul risultato di Genoa-Milan.
5: Quello è un risultato importante. Il Como vincerà. Però se noi facciamo il nostro dovere e magari il Milan inciampa, è tanta roba.
4: Anche perché intanto sono d'accordo con Andrea da Bressanone che ci dice i primi 20 minuti ci diranno che Juve sarà. E sono abbastanza d'accordo, perché la Juventus nell'impatto delle partite ci ha sempre più o meno raccontato. Poi ci sono stati l'impatto col Sassuolo che sembrava positivo e poi è finita come è finita. L'impatto con il Lecce all'andata in casa che era positivo e poi abbiamo visto. Quindi diciamo che ci fideremo dell'impatto dei primi 95 minuti della Juventus prima di capire che Juventus è stata. In questo momento c'è questo scenario. Il Napoli va a Pisa per chiudere il discorso Champions. No, devo fare tutti. E quindi
5: no,
4: Napoli,
5: dico, certo, Napoli
4: vince,
5: è andato.
4: Napoli
5: certo,
4: vince, certo, al massimo certo. Si possono rilassare se la Juve vince tutte e due le partite, si possono rilassare in casa l'Udinese, dice me ne frega il giusto, vado al secondo posto, ma il Napoli non lo consideriamo. Il Como gioca in casa col Parma, secondo me con il vento in poppa, sì, dice sai che c'è, io già sono in Europa, vediamo dove posso arrivare. Bravo. E ci arrivano.
5: E due ci siamo tolti.
4: La Roma intanto è tranquilla perché il raggiungimento almeno dell'Europa League gli permette di assicurarsi male nel prossimo anno, stanno rinnovando Dybala, hanno un entusiasmo, hanno un vento positivo. E quindi io con Sarri non si sa se si presenterà oppure no. La Roma
5: poi
4: la
5: vista la Lazio
4: okay. Il Milan, oltre a trovarsi in una situazione di calo impressionante, ha scelto il momento sbagliato per affrontare una serie di problematiche. Allegri, Ibrahimovic, Cardinale che sta scardinando, così uso il
5: suo
4: termine.
5: Fatto un'intervista sul tuo giornale preferito stamattina,
4: mio, quello che tu ti leggi sul bagno, vero, che praticamente ha raccontato di fatto sarebbe un fallimento, cioè non è che ha detto siamo sicuri di arrivarci, ha detto sarebbe un fallimento, fiuta. Tare che andrà via dopo appena un anno, Allegri che sta dicendo quasi quasi me ne vado anche io, me ne vado in nazionale. Mancherà Leao, mancherà Salemakers, mancherà Estupiñán, mancherà Pulisic e forse anche Bardesaghi. Il Genoa è una squadra che fosse stato Milan-Genoa, ma ancora il Genoa è una squadra che, a parte che sta bene, De Rossi ha fatto molto bene. Genoa-Milan è storicamente una sfida molto sentita dal Genoa. Quindi poi, questa è la presentazione, poi sapete molto bene che il calcio alle volte stravolge totalmente quelli che sono i favori di un pronostico. Però sono d'accordo con te sul fatto che noi dobbiamo fare la nostra parte e sperare che il Genoa, che può farlo, vinca. A quel punto noi possiamo piano piano avvicinarci verso una quadra.
5: Sarebbe una domenica
4: sarebbe
5: perfetta,
4: una domenica perfetta.
5: Se il Milan non vince e noi vinciamo è una domenica perfetta. Dagli altri risultati non mi aspetto veramente niente. Hai detto molto bene, il calcio poi è strano, ci sono mille variabili e mille varianti, però io non mi aspetto assolutamente niente. Dopodiché concordo con una cosa che tu hai detto qualche giorno fa, cioè forse la Juve ha bisogno della pressione per dare il meglio. Più pressione di questa non ce n'è, perché hai comunque tutto nelle tue mani, hai un punto di vantaggio che può essere tantissimo ma può essere anche pochissimo. Quindi se poi noi volessimo vivere l'ultima giornata proprio in nonchalance, è chiaro che non dipende soltanto da noi, abbiamo proprio le carte per farlo. Dopodiché vediamo, io se un po' conosco questo allenatore li caricherà a molla, sa che la Fiorentina, poi lui è anche toscano, quindi sa bene cosa vuol dire Fiorentina Juventus, Juventus Fiorentina. Fiorentina che non avrà peraltro neppure i propri tifosi al seguito, quindi vengono da soli, mangiamoli sotto tutti i punti di vista. Un amico ci scrive fra i tanti: secondo noi è un bene o un male che Thuram e Kalulu non siano andati al mondiale? Io penso sempre un male, perché per il giocatore andare al mondiale è tanta roba, non essere convocato è una bella delusione. Credo lo sia più per Thuram che non per Kalulu, perché Kalulu mi sembra andato l'ultime volte, ma era fuori dal giro.
4: Io penso,
5: sai, c'è anche il fratello che invece va, lui
4: sì,
5: non va.
4: Però quindi... io penso invece che bisogna ragionare su un altro aspetto che pure ci deve rendere consapevoli. Che per anni si è detto come la Juventus ha i giocatori più forti, più pagati.
5: È
4: in
5: vero.
4: Realtà, evidentemente, non
5: no,
4: è così.
5: No.
4: Cioè,
5: no.
4: Forse pagati anche tanto, ma più forti non è detto. E quindi Spalletti merita dei rinforzi importanti. Uno. Due. Sulla questione dei tifosi, il Verona è venuto da retrocesso con 12 tifosi
5: sì,
4: al seguito
5: sì, sì.
4: E noi ci siamo fatti incartare da loro. Secondo me, sicuramente Spalletti la saprà preparare bene. Io non li caricherei troppo a pallettoni, perché questa è una squadra che non è fatta da quei campioni che caricati a pallettoni in due minuti finisce, fanno 5 gol. È una squadra che rischia di farsi prendere dalla frenesia e devono stare molto attenti. Non ci deve essere frenesia, ci deve essere invece viceversa una sorta di consapevolezza di essere più forti dell'avversario, ma di doverlo dimostrare sul campo, perché solo il campo, al netto di quello che può succedere anche in termini di gol annullati o rigori non dati o rigori dati contro, solo il campo ti potrà dare quello che è l'obiettivo che devi raggiungere. E comunque vada, la Juventus non si muoverà da Torino per le prossime due partite, ed è a Torino che deve conquistare la sua Champions League.
5: Però anche qui, Vincenzo, io non per aprire un'altra fase, ti hai detto l'arbitro, sì, cerchiamo di bypassarlo,
4: no
5: nel senso,
4: però io,
5: no,
4: devo mettere in conto,
5: sì,
4: io devo mettere in conto
5: stavolta gioco anche in casa mia, quindi ce ne annullano altri tre.
4: Sono il primo che non vuole mai parlare di questa roba qua, però sono anche quello più stanco in questo momento.
5: Ma sono d'accordo con
4: perché
5: siamo tutti
4: perché
5: stanchi,
4: sì, siamo tutti
5: bravissimo,
4: stanchi. Onestamente, quando vedi che ti annullano il gol e quel frame a frame, allora
5: siamo
4: tu sai perché te lo dico, perché che cos'era? Juventus-Verona? Sì, era Juventus-Verona che facemmo due gol e ce l'hanno annullati con Ken, te lo ricordi?
5: Come no?
4: Ne dovevamo fare tre.
5: Due anni fa.
4: Uno per simulazione, uno fuori gioco di tacco di uno che è tornato indietro e poi si è rifatto tutto il campo.
5: E poi vinciamo 1-0 con il
4: cambiato. Quindi bisogna fare tre gol per considerarne uno contro la Fiorentina. Perché ci vogliamo credere, non ci vogliamo credere, diciamo che siamo sfortunati con gli arbitri, quindi... bisogna stare attenti e soprattutto, e questo credo che Spalletti lo abbia affrontato come tematica, se i giocatori pensano di aver avuto a un certo punto un fallo non fischiato, cioè se alzassero e andassero a prendere il pallone, non perdessero tempo a chiedere il fallo, a chiamare l'arbitro e restare fermi, perché ogni dettaglio farà la differenza in tutte le partite da qua alla fine, con Fiorentina e Torino.
5: È verissimo.
4: Non devi concedere nulla, neanche un pizzico di entusiasmo o di possibilità di spazio alla Fiorentina. E ricordare che se fosse per la Fiorentina godrebbero per settimane e mesi.
5: Beh,
4: se ci buttano fuori se ci buttano fuori dall'Europa. Se lo fosse per il Torino, idem. La Fiorentina ci odia, il Torino ci odia, dimostriamogli il perché, perché siamo più forti e perché sono invidiosi della nostra forza. Questo lo deve dire il campo.
5: Ma Vincenzo, il calendario, poi vabbè, calendario, di calendario oggi dopo quello che abbiamo vissuto in questi giorni pare no, follia. Però il calendario, il computer, mettiamo, anzi l'algoritmo, anzi intelligenza artificiale, per non parlare di interferenze umane alle quali non credo o vorrei non credere, ha messo alla Juventus nelle ultime due giornate di campionato di fronte i due peggiori avversari, ma dal loro punto di vista, perché io sinceramente non ho niente da spartire con la storia né della Fiorentina né del Torino, però hai le due squadre rispetto alle quali le tifoserie festeggerebbero come detto più di uno scudetto se ci buttano fuori dalla Champions, perché il certificato, il bollo papale messo da Fiorentina e Torino, allora a Firenze festeggerebbero una stagione di cacca, lo possiamo dire, tanto lo sanno anche loro che hanno fatto una stagione di cacca se ci buttano fuori alla Champions, sempre con grande rispetto, ma lo sanno anche loro. Parlavo oggi con Luca Calamai. Dall'altra parte lì come si chiamano quelli della maglia granata, figurati. Perciò voglio grinta, carattere, palle da parte dei giocatori, perché è vero che poi lo sentono più i tifosi, meno i giocatori, però voglio vedere anche, li voglio vedere anche in faccia, ok? in tutte e due le partite, ma intanto in questa, perché come avevamo detto che Lecce era la partita e fortunatamente è andata bene, anzi levo fortunatamente, è andata bene perché l'abbiamo schiacciato su tutti i punti di vista, benissimo, la stessa cosa ha fatto con la Fiorentina, poi chi c'è al VAR, chi c'è in panchina, chi... non mi deve interessare, li devo schiacciare a prescindere. Poi è chiaro che fai 4 gol, ti annulla tutte e 4, a quel punto io fossi Spalletti uscirei dal campo, detto che poi ti penalizzano. Però non preoccupiamoci di questo, preoccupiamoci di batterli, che è l'unica cosa che conta in questo momento. E onestamente, la Juve ha tutto per batterli, se non altro le motivazioni. Guarda, hai ragione, noi siamo una squadra con tanti giocatori forse sopravvalutati, perché poi quello non lo chiamano, quell'altro non lo chiamano al mondiale. Le domande te le fai? No, te le fai due domande, non su Openda, ma per esempio su Thuram una domanda te la fai. Però al netto di tutto questo, Thuram o non Thuram, Kalulu o non Kalulu, al mondiale Openda o non Openda, tu devi battere la Fiorentina, punto. Non esiste altro, Vincenzo.
4: E soprattutto non esistono distrazioni, non esistono errori, bisogna dimostrare di essere da Juve, sia che resterà in questa squadra, sia che dovessi andare via. Io mi aspetto una partita di grande attenzione da Di Gregorio, perché onestamente in questa stagione, in questo campionato,
5: ne ho parlato oggi proprio anche con Luca Calamai,
4: in questa squadra, in questo campionato, io non ho mai avuto, mai dormito sonni tranquilli, no, per quanto riguarda il portiere. Quando stanno per arrivare al tiro o quando anche semplicemente c'è un cross in area di rigore, io tremo, e questa è una cosa che andrà subito risolta in chiave di mercato. Però adesso c'è lui e deve dimostrare di essere da Juventus, sia che sarà il prossimo portiere della Juve, e non lo credo, sia che non lo sarà e sarà il secondo più probabile. Bremer non si deve abbassare un attimo la tensione, un attimo, perché no, esatto. Abbiamo visto nelle slide che hai presentato ieri che quell'unica occasione del primo tempo del Lecce nasce anche da un errore fatto proprio da Bremer nel posizionamento. E non sempre ti tirano addosso al portiere, perché lì non era parata, ma era tiro addosso al portiere. Che Cambiasso già l'anno scorso era Motta l'allenatore, nel tentativo di far ripartire velocemente un'azione, scivola su se stesso.
5: Bravissimo.
4: E arriva il gol della Fiorentina 2-2 in casa.
5: Bravissimo.
4: Che non deve esistere neanche nei peggiori incubi. Quindi livello di attenzione da parte di tutti altissimo, livello di pragmatismo sotto porta altissimo, perché tanto le occasioni se ne creeranno tante, ma bisogna fare un gol non ogni 30 tiri in porta, ma almeno ogni 4 tiri in porta, e così abbiamo la possibilità di monetizzare quello che sarà sicuramente un'enorme mole di lavoro che farà la Juventus.
5: Guarda, rispondo anche a Tiziano di Milano, dice: Bremer, Kelly, Locatelli diffidati perché non gioca più Gatti. Ecco, usciamo anche da questa roba qua, ragazzi, usciamone, nel senso, Bremer, Kelly, Locatelli diffidati, chi se ne frega, la partita più importante è quella che arriva. Gatti non gioca perché in questo momento all'allenatore non dà garanzie, quindi giusta riflessione che fa Tiziano, ma dobbiamo capire che l'allenatore, cioè Spalletti, ha fatto delle scelte. Poi, storicamente, quello che non gioca è sempre quello che vorremmo vedere in campo. Quando poi lo vediamo in campo, magari, non parlo di Gatti ma in generale, ci rendiamo conto di perché non gioca. Magari su Gatti Spalletti sta prendendo un abbaglio, ma io mi fido di Spalletti. E onestamente oggi, a fare la fase difensiva, i migliori che ci danno garanzie sono quelli che stanno giocando. Poi Gatti è un ottimo giocatore, un grande professionista, è uno che per il gruppo io terrei, ma mi sembra evidente che l'allenatore ha fatto delle scelte. Gatti in questo momento non rientra nelle priorità del nostro allenatore, ce l'ha fatto vedere più volte. Mi dispiace, sì, perché siccome di DNA juventino ce n'è veramente poco in questa Juventus, Gatti è uno che lo trasmette, però in questo momento, caro Tiziano, non dobbiamo né diffidati, perché ogni partita è la partita, sai, ne mancano 18, no, ne mancano 2, né a quelli che vanno in panchina. Poi ripeto, è sempre così, quelli che vanno in panchina sono i migliori, a parte Openda evidentemente, però mi fido delle scelte che fa Spalletti.
4: E soprattutto adesso va in campo solo chi è da Juve, ma non adesso, già da un po', perché Spalletti ha inquadrato quelli che sono i giocatori che possono dare qualcosa. Chi non gioca per un motivo o per un altro,
5: esatto,
4: c'è una motivazione. E quindi o impariamo a fidarci di un allenatore che qualcosa ci sta facendo vedere di importante, o se non ci vogliamo fidare neanche di Spalletti, Allora ragazzi, cioè, viviamo ogni partita immaginando qualcosa che non sappiamo come verrà fuori. Io mi fido di Spalletti.
5: No, anch'io, Vincenzo, anch'io. Ed è anche mi fido un po' meno dei giocatori.
4: Sì,
5: ma...
4: ed è anche la domanda che mi sento di fare dopo questa prima mezz'ora a tutti quanti voi.
5: Bravo.
4: Quanta fiducia avete in Spalletti? Vi fidate di Spalletti o no? Sì o no?
5: Bravo, Managlio. Cazzo, sei bello.
4: Non sbattiamo a terra. Sì, troviamo ora... tra poco?
5: Sì, facciamo una mezz'oretta e dobbiamo parlare un attimo.
4: Bravo.
5: Ci troviamo tra una mezz'oretta. A tra poco.
6: Due colori, due voci.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il maltempo potrebbe condizionare il programma odierno degli internazionali di Roma. Il comune della capitale ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio fino alle successive 24-36 ore. Le previsioni danno quasi per certo l'arrivo della pioggia tra le 17 e le 18. Il rischio è alto anche se il vento rende difficoltosa un'esatta previsione di quello che accadrà. Il match tra Rudd e Darderi previsto per le 15.30 dovrebbe iniziare regolarmente, ma occhio a una possibile interruzione. Discorso diverso invece per Yannick Sinner, che dovrebbe affrontare Daniel Medvedev a partire dalle ore 19. Al momento tra le 19 e le 21 non è prevista pioggia, ma come sottolineato in precedenza le previsioni cambiano di ora in ora. Passiamo al calcio. La 37esima giornata di Serie A si giocherà interamente domenica 17 maggio. 5 gli scontri chiave per la Champions, tutti in programma alle 12. Il designatore Dino Tommasi ha affidato il delicato derby Roma-Lazio a Fabio Maresca. Per il Fischietto di Napoli è il primo derby della capitale. Arbitri di grande esperienza anche per le altre sfide: Davide Massa dirigerà Juventus-Fiorentina, Luca Zufferli sarà al Sinigaglia per Como-Parma, a Marassi in Genoa-Milan fischierà Simone Sozza, a Pisa il Napoli sarà arbitrato da Francesco Furnò. Nell'ultima stagionale a San Siro per Inter-Verona ci sarà Andrea Calzavara, alla terza presenza quest'anno in A. Al termine i nerazzurri saranno premiati per la conquista dello scudetto e festeggeranno con i tifosi per le strade di Milano. Jerry Cardinale è deluso, lo scudetto mancato prima e poi senza un posto in Champions sarebbe fallimento, e per questo ha già iniziato a lavorare sul nuovo Milan e su una rivoluzione della dirigenza rossonera. In quest'ottica è da leggere il vertice andato in scena giovedì a Londra e voluto dallo stesso patron rossonero, cui hanno preso parte l'AD Giorgio Furlani, contestatissimo dalla tifoseria, Ibrahimovic advisor di Redbird, Massimo Calvelli membro del CDA e Francesca Montini chief brand officer del Milan. Qualsiasi decisione verrà presa alla fine della stagione, intanto Cardinale ha voluto confrontarsi subito con le persone a lui più vicine. Chiusura ai motori, la MotoGP, brutta caduta nelle libere 1 a Barcellona per Martin, scivolata ad alta velocità in curva 12 per il pilota Aprilia, che è apparso dolorante al gomito e al braccio sinistro a causa dell'impatto contro la sua stessa moto, finita contro le barriere. Martin è rientrato ai box e dopo alcuni minuti lo spagnolo è uscito sorridente, facendo segno che stava bene. Buon'ora Sky, ha dolore al braccio sinistro, monitoreremo, ma sta bene. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.

0: Ieri e oggi su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est ed Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale, neve dai 1500 metri, temperature in calo massime tra 14 e 18 gradi. Al sud instabile con rovesci e temporali anche intensi, ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche, temperature in calo massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge e rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari, migliora sulle isole, temperature in calo con massime tra 19 e 23 gradi.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
5: Tutti fidi?
6: Di te, allora, di te al 100%, anzi non te dovrei dire al 100%, perché diciamo di te mi fido al 50%.
5: Va bene.
6: No, di te Maranggio mi fido al 100%. Guarda, dormirei anche con te Maranggio. Ci ho anche dormito con te.
5: Anzi, siamo stati l'uno la guardia dell'altro.
6: Eri mutande tra l'altro, ti ricordi?
5: Sì, il problema era quel terzo che c'era che...
6: Vabbè, no, vabbè. Di te mi fido. Sì, io mi fido di Spalletti. Mi fido di Spalletti. In questo momento è una delle poche ancore di salvezza che vedo della nostra Juventus. Però, come dico sempre, Vincenzo, in campo poi vanno gli altri. In campo vanno gli altri. Vedi, io mi fido di Spalletti, ma nel pareggio contro il Verona c'è colpa anche di Spalletti. Perciò mi fido, sì, onestamente, mi fido molto meno dell'impalcatura di squadra. Devo dirlo fino in fondo.
5: Sono d'accordo con te, però devo dire anche che io guardo al recente passato. Penso alle figuracce che abbiamo fatto proprio contro la Fiorentina barra poi l'Atalanta con Thiago Motta, e lì capisci che al di là della resa dei giocatori, la resa dipende anche dalla fiducia che il gruppo ha nell'allenatore e dall'impatto che l'allenatore ha nel gruppo, detto che poi in campo ci va il gruppo e non l'allenatore. Quindi con Thiago Motta fiducia che non doveva esserci. Tudor, sì, tutto a poco, ci ha portato in Champions League, benissimo, impatto d'orgoglio dopo quello che era successo con Thiago Motta, ma all'ultima giornata col Verona abbiamo preso un gol dopo
6: mai
5: minuto
6: fidato
5: e mezzo.
6: Io ma lo dico con tutto il cuore,
5: gli voglio bene,
6: mentre
5: ma non
6: di
5: mi sono...
6: Motta inizialmente mi fidavo di Tudor, non
5: di
6: mi sono
5: Tudor,
6: mai
5: fidato.
6: Fidato,
5: quindi capisci che al di là del fatto che è vero che in campo poi scendono i calciatori e quindi bisogna fidarsi dei calciatori più che altro, però la fiducia nell'allenatore è comunque una cosa che viene trasmessa e sì, io sì. Mi fido di Spalletti perché so che lui sa toccare le corde giuste, so che lui la partita non se la guarda come il pensatore accovacciato davanti al 3-0 della Fiorentina, sì. So che non è in panchina semplicemente un motivatore come poteva essere Tudor, anche non ascoltato molte volte dai giocatori perché si percepiva anche quello, so che invece Spalletti ti monta addosso come ama dire lui e riesce a pilotarti, a guidarti, a darti un qualcosa. Poi sbaglia anche Spalletti, sicuramente i calciatori lo seguono sempre, sbagliano anche loro sicuramente, però in definitiva io mi fido di Spalletti.
6: Spalletti è l'unica figura di cui mi fido, scrive Stefano. Non mi fido di Spalletti, ma sono comunque contento che sia senatore della Juve, scrive l'amico Tony. Una sola parola cazzimma, scrive Alberto. Buonasera, stavolta vado dall'ultimo arrivato al primo, cioè, vabbè, primo sarà difficile, ma insomma vado in ordine decrescente. Buon pomeriggio Alessandro e Vincenzo, per il momento massima fiducia nel mister e nelle sue scelte tattiche e formazione. Credo che Spalletti costruisca il fulcro indiscutibile attorno al quale costruire queste ultime due importanti partite, adesso da Grosseto. Io mi fido di Spalletti, secondo me il miglior allenatore che la Juve potesse sperare di prendere, uno che sa dare gioco per carattere e mentalità, Giovanni da Grugliasco. Mi fido dell'allenatore, ma non mi fido dell'amnesia di Bremer, delle disattenzioni. Che fai, Marangio?

0: Avevo lasciato le scarpe, vai.
1: Come
0: devo pensare.
1: Cioè, sei scalzo?
0: Devo pensare. Eh sì, ero scalzo. Devo pensare io quando parlo con te in vabbè. Privato, no? Quindi, vai.
2: Vabbè, ragazzi, io poi, mi dico che Marangio poi, sto facendo la trasmissione senza scarpe. Sentivo un certo puzzo. Ragazzi, poi capito, io, sono io quello che...
0: I geni quando pensano devono stare senza scarpe.
2: Mi fido di allenatore, ma non mi fido a mesia di Bremer, delle disattenzioni di Cambiaso, degli errori di Kuhn-Meiners, dei dribbling a saltare, anche la bandierina per poi perdere la palla di Conceição, della scarsità collettiva di Gregorio. Ecco, senza tutto questo sarei fiduciosissimo. Fiduciosissimo amico Gaetano. Tra l'altro, Gaetano, sai che oggi, appunto, parlando con i colleghi di Radio Firenze, mi hanno detto: ma ce lo date Kuhn-Meiners subito? Ha detto loro farebbero follie per averlo. Follie, mi ha detto Luca. Follie.
0: 40 milioni.
2: Ma la dimensione sua è quella. Io sono convinto che lì farebbe benissimo. E invece temono molto con Conceição, perché dicono che non hanno un difensore strutturato per affrontare con
0: Conceição. Infatti può essere l'uomo partito.
2: Di Spalletti mi fido al 150%, dei giocatori volendo essere fiducioso al 70%, Francesco dal Topascio. Mentre prima dei vocali, Andrea Bressano mi dice: secondo me la domanda da fare a Spalletti è: ti fidi di questi giocatori? Bella riflessione. Spalletti te l'ha già detto.
0: Spalletti te l'ha fatto capire. Spalletti si fida di qualcuno, non si fida di molti. Si fida di Yıldız, si fida anche di Vlahović. Può contestare qualche scelta fatta in campo, però sa che ci metterà sempre il massimo. Si fida di Conceição, anche se gli chiede di più. Si fida di Bremer, si sta fidando un po' di meno di Thuram, secondo
1: me.
0: Si fida molto di Kalulu, si fida molto anche di Locatelli, non si fida di Miretti, non si fida di Cecrova, non si fida di quelli che non giocano, non si fida di Gatti, non si fida di Gregorio, non si fida di Perin, non si fida di Kelly, non si fida di tanti, diciamoci.
2: Oh, intanto ringrazio Maurizio che dice: ragazzi, è un onore, un piacere ascoltarvi, insieme siete una potenza. Grazie di cuore,
0: no, grazie,
2: però
0: Maurizio.
2: Ti garantisco, Maurizio, che dopo che ho scoperto che questo si toglie le scarpe in diretta, io
0: trovatela questa chiave, perché quando tu devi pensare devi stare più
2: ma
0: di
2: c'è scatto. Bisogno di togliersi i piedi.
0: I piedi? Mica mi sono tolti i piedi.
2: Ciao Ale Vincenzo, caro Roberto da Montefiore Conca, insieme a Marco siamo riusciti a trovare i biglietti in Curva Nord per domenica, anche il posto in Pullman grazie al nostro Juve Club Valle del Metauro. Fortuna che ci sono i club, altrimenti domenica non andavamo da nessuna parte. Hai perfettamente ragione amico mio. Vai, sentiamo un po' di vocali, va.
3: Ciao ragazzi, sono Omar da Seregno.
2: Ciao Omar.
3: Forza Juve come sempre.
0: Sempre.
3: Niente, volevo aggiungere una cosa per quanto riguarda la fatidica corsa alla Champion. Guarda, a me fa veramente paura la Roma, perché secondo me la Roma fa 6 punti.
2: La Roma è in Champions, ragazzi, mettetemelo
3: in testa. Noi guardare noi stessi, quindi non dobbiamo dipendere da nessuno. E quindi facendo 6 punti...
2: Bravo.
3: Siamo a posto, però...
2: Omar, hai ragione. Guarda, così apro e chiudo una parentesi. La Roma è in Champions e in tutta questa vicenda del Bailam di questa settimana c'è una società che ha vinto. Poi probabilmente anche le altre, ma una in particolare, la Roma. E qui ti voglio dire una cosa, Vincenzo. Perché ne parlavamo stamattina a TMV Radio. Guarda che secondo me quel comunicato fatto ai tifosi della Roma... E ti posso dire, e lo dico in maniera maliziosa, secondo me, con la spinta della società, diamoci una mano. Io credo che sia stata la leva per cui il prefetto ha detto: oh, ma qui delle due scelgo il male minore. Perché se questi mi stanno fuori lunedì sera c'ho fuori 30.000 tifosi della Roma, 20.000, 15.000, 7.000 della Lazio. Può succedere un casino che non finisce più. Se invece intanto mi tolgo, come dici spesso te, un mal di testa, quelli della Roma vanno dentro, quei ragazzi stanno fuori, vabbè, saranno 1.500, 2.000, 2.005, stanno lì, ma intanto mi sono tolto quelli. E quindi la Roma, furbi loro, furbi, ha spinto su questa cosa, si prende la Lazio inesistente, oltretutto con un giorno in meno...
0: E con più spazio per biglietti per i tifosi della Roma, perché oltre a non entrare vuol dire che venderanno più biglietti per i tifosi della Roma. C'hai quasi tutto lo stadio giallorosso nel derby.
2: Tutto,
0: con i
2: ci sono 700 tifosi, anzi.
0: E hai fatto scopa.
2: La Roma quindi ha ragione. La Roma c'è, cioè, infatti cosa ho detto prima: non guardate Roma-Lazio. Poi il calcio è imprevedibile, tutto quello che volete, ma non guardatela.
0: È inutile, infatti concentratevi su Genoa-Milan. Che altro dirti? Tra le altre cose, credo che il prefetto poi così se ne esca, perché giocava di lunedì sera senza le tifoserie che fuori si affrontavano, magari passava per quello che aveva creato il problema, certo, invece di risolverlo. Succede invece adesso, lui potrà dire ve l'avevo detto.
2: Non succederà niente,
0: però succedesse lui dice
2: non succederà niente, anche perché parlando con l'ultra Magliocca, che lui a petto nudo fuori non ci sarà, anche perché è una Mattarella
0: con lo stemma del lupetto sulla pancia,
2: però chiaramente avendo contatti con ragazzi di curva ha detto guarda stavolta poi io tutto imprevedibile, però voi immaginate soltanto i controlli che
0: dove non c'è neanche un motivo, no, di classifica,
2: ma poi arriva Mattarella lì.
0: Sì.
2: Cioè, sai che quando sono Mattarella ci sono anche i cecchini, no? Banalmente, quindi figurati, non succederà niente. Poi allora, ottimo scambio sarebbe Kumainez per Ndur. Lo sai, Giuseppe D'Avezzano, io non prenderei nessuno dalla Fiorentina, a me Ndur non è che mi fa particolarmente impazzire, devo dire la verità, però. Allora, poi c'è Ale da Spoleto, benvenuto tra noi Ale, mi fido al 100% di Spalletti, al 70% della squadra, a me 40% e sono gentile della società. Comunque ragazzi, la Fiorentina l'ho vista più volte ed è veramente una squadra scarsa, sì Ale, se poi l'hai vista contro la Roma, sono d'accordo con te. Poi, quindi questo abbiamo risposto, ci chiede Alessio un parere sulla nuova maglia della Juve, molto bella.
0: Bella, finalmente.
2: Molto bella. La Roma va in Champions bene. A discapito di chi? Juve o Milan? Speriamo Milan. Però la Roma ci va, ragazzi, fidatevi. Spero di sbagliarmi.
0: La Roma ci va. Esce il Milan fuori, ragazzi. Alla fine sarà classifica finale. Poi la fate anche voi, come giochino. Inter,
2: Napoli, Juve, Milan, Juve, Roma.
0: Inter, Juve, Napoli, Roma.
2: Perché te dice che poi il Napoli impatta
0: sbraga
2: con l'Udinese.
0: Sbraga con l'Udinese. La Juventus vince a parità di punti, sei sopra per gli scontri diretti. Juve quindi finisce con Inter, Juventus, Napoli, Roma. Milan fuori. Forse il Como scavalca la...
2: Posso abbassarmi così mi tocco l'impossibile? Aspetta,
0: forse il Como può raggiungere... Il Milan potrebbe andare addirittura in Conference League, secondo me, che potrebbe cadere a picco. Se perde col Genoa, con la...
2: Eppure lo sai che secondo me, Vincenzo...
0: Che l'ultima ce l'ha in casa col Cagliari.
2: Il Milan a Genoa non perde.
0: Chi c'ha?
2: No, però credo che uno scatto d'orgoglio ci sarà.
0: Ma con chi? Cioè, manca anche il giocatore. Tu dici, avesse la formazione titolare, il problema fosse soltanto dirigenziale. Scatto d'orgoglio, tutto a posto. L'acqua, i titolari non fanno un gol nemmeno con le mani e commettono tanti errori. E Rabiot, guarda che è in calo vistosissimo, e c'è il mondiale.
2: Beh, guarda caso, Rabiot al mondiale ci vai tu, Ram, no? Comunque, vabbè, due giocatori diversi.
0: Sì.
2: Marco, io ti ringrazio, ma lo sapete che Marco è diventato il mio tutor. Santarelli, per aiutarti nel tuo percorso di tennis, ti informo cos'è il net. Lo sapevo cos'è il net, però Marco, quindi andiamo su cosa. Il net è quando prendi al servizio
0: la rete e devi ribattere.
2: Perché fanno anche lo sforzo, no? Secondo me
0: questo è uno
2: ridicolo.
0: Che frusta, no? Uno che
2: sì.
0: Batte.
2: E prende la rete e c'è anche due palline. Ma te l'hai sentito lo sforzo delle signorine del tennis?
0: Immaginavo che la Sharapova,
2: no. Sì, è molta scena anche quella, però.
0: Vabbè, ma quello è anche un modo per caricarti. Ma tu che ne sai? Tu sei un buzzurro.
2: Sono un buzzurro. Prego.
0: Uno sport Rossi. No.
2: Vai. Anche Rossi sembra
0: tu tutti. E no, loro invece si caricano così.
2: Io ti querelo.
0: Tu entri.
2: Lo sai che Rossi si è iscritto a un corso di tennis?
0: Ah, pensavo a una gara di lui.
1: Cambio palla. Come cambio palla? La cambio sì, che questa mi è diventata quadrata.
2: grandissimo bombolo,
0: bombolone.
2: Prego.
1: Out. Cazzo.
0: che bellezza. Poi magari mi trovi anche batti lei, che fa
2: batti,
0: mi dà del
2: lei.
0: Tu, mi dà del tu. No,
2: vai,
0: intendo,
2: facci sentire qualche
0: lei.
2: Amico, va.
4: Ciao Gobbi, Alessandro da Roma. È un po' che non ci sentiamo del messaggio, ma io vi ascolto. Due
0: grazie,
4: cose.
0: Bene.
4: Noi non dobbiamo preoccuparci della Roma, del Milan. Noi dobbiamo vincere e basta. Se noi vinciamo e facciamo il nostro Fiorentina e Torino 2-0 e li mandiamo a casa. E noi arriviamo terzi, se non secondi, perché non sono convinto che il Napoli faccia 6 punti. Un'altra cosa, Calulo non convocato. Turam non convocato. Se magari quest'estate prendiamo anche Colo, quindi che anche lui non è stato convocato.
2: Ci abbiamo tutta
4: Rosa.
2: Io sono
4: felicissimo di non portarle ai mondiali.
2: Questo è vero.
4: Almeno iniziano subito la preparazione con noi, belli freschi, con Spalletti dall'inizio.
2: Ci ho riflettuto, lo sai.
4: Quelli non convocati, questo... compresi gli italiani, quindi sì. Cambiaso, i Gatti, ovviamente Locatelli, che non vanno ai mondiali. Ci ritroviamo tutti quanti il primo giorno di raduno, tutti belli freschi, Dusan sperando che rinnova, noi che non vanno ai mondiali, io sono felicissimo, almeno iniziamo la preparazione.
2: Bravo.
4: Con tutti quanti.
2: Guarda, è una riflessione giustissima, l'ho fatta anch'io, sempre se Thuram rimarrà alla Juve, comunque se rimane è una grande cosa, anche lì apro e chiudo parentesi, ci sarà un motivo perché Kolumani, è vero che ci hanno attaccanti fortissimi nella Francia, ce l'hanno fortissimo, però lui era nel roster dei, sì, dei mondiali, sì, ci però... ricordiamo quel gol che sbagliò con l'Argentina, sì, nella finale.
0: Ale, ma poi però, questi giocatori pagano anche le stagioni, non certo, è una questione certo, di individuarne certo, intercettarne certo. Il valore. È lo stesso discorso di Openda, se Openda avesse giocato all'Ipsia era convocato, non ha giocato nella Juve perché non sapeva, cioè non era in grado. E chiaramente convocano altri, poi non verrà convocato Lukaku, richiameranno Openda, dovesse perché poi non ci dimentichiamo che poi nella preparazione magari qualcuno salta nei muscoli, vai a convocare qualcuno che non hai convocato.
2: Sì, sì, però questa è sicuramente un'ottima notizia, perché tra l'altro io ho letto, e la cosa mi ha un po' stupito, però ho letto che la Juve avrebbe, al di là poi delle amichevoli di agosto, ma ci sarebbe un'amichevole fissata il 13 di luglio a Basilea. Cioè il 13 luglio, io sarò in ferie, Marangio, te lo dico, inizio proprio le ferie in quel periodo lì, quindi vedi sei anche quando vado in ferie.
0: Bravo.
2: Però poi quando ci sono
0: 15 luglio.
2: Esatto, allora, quindi il 13 ci sono, quindi eventualmente lo posso fare. Però poi la Juve avrà delle amichevoli già il 3-4 agosto lì da altra parte del mondo.
0: Ma hai prenotato?
2: Sì, sì. Ma se te parti...
0: Ma puoi disdire?
2: Ma se te il 13 luglio già fai un'amichevole, e per me è una follia, che è una follia, vuol dire che tu ti raduni più o meno il primo luglio, il 2 luglio, ma se ti raduni già con 7-8 giocatori comunque tra i titolari è tanta roba, perché gli altri rischiano di arrivare a metà agosto qualcuno anche.
0: Sì, e quello chiaramente fa tutta la differenza del mondo, che quando arriva qualcuno a metà agosto, finché comincia la preparazione, finché va al rodaggio, finché va al regime, eccetera eccetera, posto che poi c'è un'altra cosa che tu non devi sottovalutare, magari un giocatore dopo una stagione come quella che è stata vissuta va al mondiale soggetto anche all'infortunio, non certo. Ci dimentichiamo anche un'altra cosa, tanto finalmente partiamo con un allenatore di cui siamo convinti che potrà lavorare dall'inizio, non solo da subentrante, ma che la Juventus non si è fermata nemmeno a luglio dell'anno scorso, no. Che c'era il mondiale per club, quindi molti giocatori rifiatano, può essere un valore positivo anche quello,
2: No, guarda, quella è il 18 luglio. Grazie Stefano. Bravo, il 18 luglio. 18 luglio c'è questa amichevole, mi sembrava il 12, il 18 luglio. Cioè, io credo che siamo comunque arrivati a dei livelli di follia totale, perché tu comunque il 18 luglio con le gambe no pesanti di più, dopo quanta settimana di preparazione, una fai già una partita dove se tu perdi, perché io mi ricordo quell'amichevole che fece la Juve, che c'eri te, che facesti col Pinocchio, sì, sì. Con Norimberga, mi pare, sì, prendemmo 3-0. Era già finito il mondo.
0: Vlahovic fascia la capitana e sbaglia il rigore.
2: Il rigore, ecco. Era già finito il mondo. Quindi purtroppo oggi anche l'amichevole del 15 luglio non ti puoi permettere di perderla. Che è una follia, eh. Attenzione, mi ricordo che mi mandai i messaggi che arrivavano. Perciò... capisco tutto, ma magari 3 settimane di allenamenti veri, facciamoli. Ora è così necessario, amiche, ora è il 18 luglio. Io...
0: Beh, diventa fondamentale, secondo me, per una questione economica, che credo che...
2: Beh, ma quanto probabilmente... ti darà? Cioè, un milioncino. Cioè...
0: Non lo so, sicuramente io sono più per le preparazioni vecchio stampo, quella che ti facevo.
2: Già il fatto che vai in Australia, si gioca con i cartonati, col Palermo e non mi ricordo con chi altro. Tra l'altro ho controllato gli orari, sono comunque in orari non 3-4 di notte, anche perché ne avremmo fatto colpo di tacco, però sono orari umani. Ma già quello a me turba. Poi dici sì, lo fanno tutte. Ok, benissimo, lo fanno tutte, però se lo fanno le altre è un conto e se lo facciamo noi è un altro.
5: Figurati il 18 di luglio, fa l'amichevole col Basilea, poi come è normale, perché tra l'altro il campionato svizzero credo che cominci prima, loro sono più avanti, te sei più indietro, cioè in mezza squadra, perdi 3-0, non si compra nessuno, non c'è nessuno. Poi ste partite inutili vengono anche trasmesse in televisione, prima non lo sapevi nemmeno quelli che facevano, a parte che giocavi con rappresentativa sud tirolese, piuttosto altro calcio, benissimo. Però vabbè, vediamo, insomma. Prego.
6: Buonasera Bianconera. Ciao Alessandro, ciao Marangio.
0: Ciao. Ciao
6: Alberto da Napoli.
0: Ciao Alberto.
6: Marangio, come tu sai bene, a Napoli gira un motto, no? Sta cazzo di matematica. Noi stiamo facendo, ho acceso la radio da 10 minuti, sto sentendo questi numeri. Il Como vince, la Roma vince, il Milan potrebbe
2: Marangio, pareggiare. Infatti bisogna toglierli, hai ragione.
6: Sarebbe una domenica perfetta, ma di perfetto c'è solo il fatto che noi dobbiamo vincere tutte e due le partite.
0: Sì, sì, questo.
6: Perché anche se il Milan pareggia e noi vinciamo, ci abbiamo sempre il Torino da superare e non ci basterà il pareggio. Da se, quello che vedo,
0: se però, se però il Milan perde e la Juve vince,
2: no, ma Antonio era a Napoli,
0: poi c'è il
2: Como,
0: non dovrebbe vincere, però è chiaro,
2: ci sono troppe squadre, ci sono troppe
0: noi
2: squadre.
0: Dobbiamo, e infatti poi la cosa che ha girato male al calendario, all'organizzazione della Lega Calcio, è che rispetto agli altri anni non è soltanto,
2: esatto,
0: cioè sono 5 squadre che possono andare a 3 posti. Perché c'è Napoli, Juve,
2: Milan,
0: Roma
2: e Como.
0: 5 squadre per 3 posti.
2: 4, perché una c'è già.
0: Sì, Napoli, ma no, Napoli
2: la Roma. Perde.
0: Ah, la Roma, ok, sì, sì.
2: Non sei convinto di questo?
0: No, sono convinto.
2: Guarda che stanno accadendo delle cose
0: strane,
2: secondo me.
0: Allora, tu immaginati un'equazione tipo quello che c'è stato poco fa a Roma, sì. Campo impraticabile. Cambio dell'arbitro, entra Collina. Cambio. Eccomi. Tu si gioca, vai. Via. Ci sta. Anche se là non potrebbe, perché
2: vabbè, però Collina ti
0: fa per l'altra squadra, perciò. E lo so, però magari qualcuno lo comanda. Sai, tipo con le marionette.
2: Io poi è giusto, noi non dobbiamo fare retropensieri.
0: No,
2: per l'amor
0: carità.
2: Di Dio. Però abbiamo visto delle robe in questa settimana che ti fanno perdere.
0: Dove
2: realmente
0: era nascosto il telecomandino?
2: No, è vero, fa caldo, non lo so. Eccolo.
0: Ah, bravo.
2: Ora, dopo la pausa l'accendo mentre mi racconti la seconda parte. Abbiamo visto delle robe in questa settimana
0: fantascientifiche.
2: Dove, attenzione, perché poi io ho riflettuto un attimo, devo dire la verità, ma non perché voglio difendere il calcio, sull'ultimo.
0: Non devi riflettere.
2: Sì, infatti, mi ha detto anche una persona stamattina che non devo riflettere, infatti non dovrei. Però detto che quando ieri il presidente della Federtennis ha asfaltato gli amici della Lega, abbiamo goduto tutti, no? Però anche lui bisognerebbe che rimanesse un attimino coi piedi per terra, perché con tutto il rispetto, il tennis ancora rispetto al calcio è un altro mondo. È un altro mondo. È un altro mondo. Quindi stai sereno, stai calmo. Poi che abbiamo a che fare con degli scappati di casa, siamo tutti d'accordo. Che voi siete più organizzati, siamo tutti d'accordo. Però non facciamo passare neppure il tennis come le verginelle, eh? Perché ora non è che sono tutte verginelle. Il tennis è uno sport, anche il calcio sta diventando uno sport di elite, purtroppo. Ma il tennis è il classico sport di elite, no?
0: Sono d'accordo, quindi tutto quello
2: sereni.
0: Che vuoi tu, eccetera, eccetera. Però invece secondo me ci sta che dai un bello schiaffo, perché è uno schiaffo che serve a svegliare, non è uno schiaffo soltanto di presunzione. Noi siamo stati... meglio uno schiaffo che i fumogeni a far interrompere una partita. Facciamo cose che veramente ti fanno arrabbiare. Ci siamo arrabbiati noi, figurati lui se gli ha detto oh, ma la spostate di mezz'ora.
2: È vero.
0: E io ti chiamo
2: però,
0: per come mi appari.
2: Al momento, poi fra 10 anni sarà diverso. Al momento il calcio ha ancora un seguito che il tennis se lo sogna. Poi
0: a livello mondiale forse più che italiano. Italiano sì c'è, ma è un seguito più triste rispetto a prima.
2: Questo sono d'accordo con te.
0: E soprattutto uno deve guardare non al tennis e dire adesso siamo tutti tifosi del tennis. No, ambire a quell'organizzazione.
2: Ma questo, Vincenzo, hai detto benissimo. Ambire a quel tipo di organizzazione te lo sottoscrivo. Per ora far passare il calcio è malato. Il calcio in questo momento è
0: malato ed è dei malati in questo momento.
2: Esatto, bravissimo. Utilizzando un termine medico, è in rianimazione con prognosi riservata. E difficilmente riuscirà ad uscirne sano. Magari ne esce, ma con qualche danno, evidentemente. Ed è detto, beh, ti batto le mani, levati le scarpe perché ti ispira questa. Anche i calzini, per favore, che voglio annusare. E è dei malati. Cioè è chiaro che oggi, no, dai, stavo scherzando. Ah, okay. È chiaro che oggi uno spettatore, uno sportivo, non un tifoso, perché c'è una grandissima differenza tra tifoso e sportivo. Uno sportivo forse si appassiona più al tennis, perché ci vede qualcosa di più leale. Dopodiché ho letto anche che questi signori del tennis sono lamentati perché pigliano pochi soldi, no? Cos'è? L'internazionale pigliano pochi soldi, sono lamentati. Cioè non è che sono verginelle anche loro, eh? Non sono verginelle. Sono uno sport sicuramente più leale, uno sport sicuramente dove il singolo, perché si gioca evidentemente uno contro l'altro, emerge, anche se emerge nel calcio, però il calcio è uno sport di squadra. Però onestamente attenzione a far passare quel mondo lì come un mondo di verginelle, perché non lo sono nemmeno loro. E forse tutti gli sport, quando arrivano a certi livelli, le verginelle spariscono.
0: Tutto questo per dire cosa?
2: Tutto questo per dire cosa? Che la polemica montata dal tennis, la capisco, ma non fate pure voi. Oh. Cioè non siamo coperti di sterco, soltanto noi che seguiamo il calcio.
0: Però io mi
2: o soltanto il calcio,
0: che la risposta non arrivi verbale dal mondo del calcio, ma dalle società, delegittimando figure che se non fanno un passo indietro li devi costringere a fare un passo indietro. Cioè io mi aspetto che il calcio si ristrutturi, che possa riacquistare credibilità, solo che nel momento stesso in cui lo penso e penso a tutto quello che c'è attorno, mi viene a magone perché non riesco a vedere una via di uscita.
2: Ma nemmeno io. Ma infatti, perché ti dico che questa settimana, ora poi la parentesi del tennis, sì, è sì, stata una parentesi all'atere, perché questa settimana lo ha mandato ancora più in rianimazione il calcio? Perché sono successe delle cose che comunque, tra le virgolette, e neppure troppo tra le virgolette, ti hanno fatto capire chi conta e chi non conta. Certo. La Roma conta, l'Inter conta, e lo sappiamo. Le altre vanno...
0: Sarri sono proprio...
2: Sarri non conta, la Lazio l'hanno detto, non ci aspettavamo.
0: Non ci aspettavamo anche che arrivava in finale.
2: Cioè, ma ti rendi conto? Questo nel meraviglioso mondo del tennis non accade, per esempio. Evviva! Perché si premia probabilmente più il merito, credo, non lo so, non lo seguo, non mi interessa. Però mi rendo conto che c'è più, no? Una premialità del merito. Che probabilmente il presidente della federazione di tennis avrebbe mai detto: guarda, il numero 150 un po' arriva alla finale. E invece magari il numero 150 ci arriva e li battiamo le mani. Qui sti fenomeni, ma la Lazio è arrivata in finale. Cioè, perché ci può arrivare in finale? Quindi il calcio è malatissimo, e anche secondo me non si riprende. Perché noi in questo momento stiamo facendo il tifo per un personaggio, cioè Malagò. Che è uno che, per l'amor di Dio, e infatti chi ha vinto sta battaglia?
0: Allora, secondo quesito, rapidamente, così torniamo a parlare di calcio. Abbiamo chiesto la fiducia che avete o non avete in Luciano Spalletti. Io vi chiedo due nomi. I due giocatori invece di cui non vi fidate di più della Juventus.
2: Troppo facile.
0: Vogliamo farne tre? Tre nomi. Tre giocatori di cui non vi fidate più della Juventus.
2: Ma compresi i panchinari?
0: No, i titolari. I panchinari non si fida Spalletti.
2: E quindi con Mainez?
0: Panchinaro. Dei titolari, quali sono i tre di cui non vi fidate più?
2: A tra poco.
7: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Italiani morti alle Maldive, dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei quattro italiani deceduti, ancora dispersi, che hanno perso la vita durante un'immersione. Secondo un testimone, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento. La Procura di Roma ha avviato un'indagine.
9: Torniamo sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo trapiantato
11: a Napoli. Il cardiochirurgo Guido Oppido, durante una conversazione registrata da uno dei sanitari che ha consegnato l'audio alla procura, avrebbe ammesso di aver espiantato il cuore prima di verificare le condizioni di quello in arrivo da Bolzano.
10: Un giovane residente ad Alghero è stato arrestato nelle scorse ore con la grave accusa di violenza sessuale su più donne, tra cui una minorenne, dopo un'indagine congiunta di polizia e carabinieri coordinata dalla procura di Sassari per far luce su una serie di aggressioni sessuali in strada ai danni di giovani passanti e turiste avvenute negli ultimi mesi. Nei confronti dell'indagato e su richiesta dei PM, il GIP ha disposto gli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico.
11: Paolo Bellini, l'ex avanguardia nazionale condannato per la strage di Bologna, vuole ottenere l'eutanasia farmacologica. La richiesta è stata diffusa sotto forma di lettera alla Gazzetta di Reggio. Nel testo sostiene tra l'altro che contro di lui ci sarebbe un complotto politico, mediatico e giudiziario.
10: Gli esteri. Dopo la visita in Cina, il presidente americano Trump ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal canto suo, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, ha detto il ministro degli esteri iraniano Raghci, il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi.
11: MotoGP, risultati in parte sorprendenti, quelli delle prequalifiche del GP di Catalogna. Il più veloce è Pedro Costa, che in 1:38.710 accede direttamente al Q2. Sul podio vanno Alex Marquez e Binder e rientra in top 10 anche Marco Bezzecchi, settimo. Stupiscono Bagnaia e Martin. Pecco è tredicesimo, mentre lo spagnolo è addirittura 17°. Entrambi dunque dovranno passare per una sessione in più di qualifiche.
10: Ed è tutto, a più tardi.
8: Radio Bianconera
7: è l'unica che conta.
12: Buonasera, sono me, ragazzi, da Genova. Voi continuate a dire così di Vlahovic, però siete gli unici, perché io sento Giuliani, sento Camillo, sento altre persone e tutti dicono che la Juve comunque, cioè, non è così scontato, ci sarà ancora un incontro, si incontreranno e poi si vedrà, però Spalletti spinge, quindi voi lo date già come per assodato, ma a me non pare che sia così. Comunque vedremo. Buona serata.
13: Ciao ragazzi, dovete Roccarino. Volevo portare due spunti di riflessione in seguito alle convocazioni della Francia. Primo, Colomani non è stato convocato, perché Colomani ha fatto una stagione peggio di David, che se ne dica. Poi non so perché alla Juve ormai Colomani è considerato l'unico attaccante che esista sulla faccia della terra, vabbè. Secondo, questo non è che ci riguarda da vicino, però Mateta è convocato, quindi Mateta è convocato, Colomani no, ma soprattutto avevano detto che Mateta non stava bene, il ginocchio non stava a posto, però questo gioca i mondiali, quindi o sta bene o non sta bene il giocatore. Ciao.
14: Alessio da Caserta, buonasera amici di Radio Bianconera, buon weekend. Contro quelli mi aspetto una doppietta di Vlahovic, faremo una bella partita, ne sono sicuro. Poi un augurio ai campioni di Butti 2026, double calendario Rocchi. Un abbraccio dalla Caserta Juventina, buon fine settimana e forza Gobba sempre.
7: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di chi ti non ti fidi tu?
2: Però è da bastardi questa cosa qui.
0: No, no, tu devi essere onesto, sincero, leale e libero. Sei un uomo libero? Sei un uomo libero, lo puoi dire.
2: Beh, si diventa brutta persona.
0: Forse.
2: E non mi fido di Gregorio.
0: Di Gregorio cambia Socelli, posso dirgli io subito?
2: No, io di Kelly mi fido tantissimo invece. Non mi fido di Gregorio. Gli attaccanti di Cambiaso al 50%. E poi non mi fido di David, non mi fido di Kumai.
0: Non è titolare. Bang, bang.
2: No, a te non ci arrivo.
0: No, devi farmi terzo. Senza paura.
2: Di Gregorio Cambiaso.
0: Cioè tu non c'è Bremer, ok? Kelly va a fare il difensore centrale, con tutto il rispetto, ti fidi?
2: Sì.
0: Beato te.
2: Sì, onestamente.
0: Io credo che ci meritiamo di più.
2: Sì, ma io sto parlando di questi.
0: E io non mi fido.
2: Hai ragione, io di Kelly mi fido.
0: Io ho sempre paura che possa fare una sciocchezza.
2: Ah, ti dico di chi mi fido?
0: No,
2: mi fido di Vlahovic, mi fido di Conceição, mi fido di Ildiz, mi fido di Locatelli,
0: Salomone,
2: mi fido di Thuram, mi fido di...
0: Vediamo i nostri amici che si sono schierati, dai.
2: Io in questo momento sei comunque una bruttissima persona, te lo ripeto. Soprattutto non mi fido, vabbè, della panchina non mi fido di nessuno.
0: Ma infatti non si fida neanche Spalletti.
2: Non mi fido di David, non mi fido di Openda, non mi fido di Kuhn Miners. Purtroppo in questo senso mi fido poco di Gatti. Non mi fido di Zegrova. Quindi la panchina non mi fido di nessuno. Dei titolari, sinceramente, mi fido di 9 undicesimi. Mi fido, ti dico la verità, 9 undicesimi mi fido.
0: Vedi, non sei amici, io vedo.
2: Io non mi fido, ammazza. Il Diz, Thuram e Di Gregorio. Spero in questo fine campionato mi faccio cambiare idea. Addirittura, Salvo, non ti fidi di Il Diz. Vabbè, però, giustissimo.
0: Ognuno.
2: Di Gregorio e Cambiaso, uno fra Thuram e Bremer. Vedi. Franco da Pescara. Di Gregorio e Cambiaso e Kelly.
0: Tony come me, Tony come me.
2: Thuram, Stefano da Bologna. Vorrei avere un dubbio su cui scrivere sulla mancata fiducia, ma per due partite la mia stima sulla Juve me lo impedisce. Bravo, bravo Davide, mi piaci molto, bravissimo. I portieri Cambiaso, Bremer e Thuram, scrive Tommaso. Cambiaso e David, non è dica... ok, me lo ho letto dopo. Battiamo la viola 2-0 di Francesco d'Altopascio, di Gregorio Cambiaso e Kelly. Daniele.
0: Abbiamo una nuova ascoltatrice, Donatella da Fondi.
2: Ciao Donatella, che Cambiaso, dice, David e Thuram, Marco da Crema, vai.
0: Donatella da Fondi dice, sinceramente a me Zegrova non dispiace, ovviamente fare una valutazione con così pochi minuti giocati è difficile, però è un discorso diverso. Invece su chi non ci fidiamo?
2: Ciao Donatella, benvenuta. Questi tre nomi sono quelli che vanno per la maggiore. Non mi fido di Kumai, David o Openda, li escludo anche se sono fuori concorso, oltre a Di Gregorio e Cambiaso. Questi sono i nomi, manager, però è brutto questo. Vi fidate di Bremer? Io sì,
0: sì.
2: Ci fidiamo nel Diz attuale? Sì Fabio, io onestamente sì. Di Gregorio, Locatelli e Cambiaso, Massimiliano da Roma. Di Gregorio, Cambiaso e Thuram. Che fai, Marangio?
0: Partito,
2: Rudy da Treviso. Vai.
15: Ciao Ale, ciao Vince, Roberto da Bologna. Guarda, io che non mi fido più fra i titolari. Scusate, c'è uno che invece per molti è considerato un intoccabile, che è Thuram. Io Thuram ho visto un giocatore che dall'anno scorso a quest'anno non è progredito in niente, anzi è regredito, e sono uno di quelli che se si presenta un'offerta dai 40 milioni in su, visto che lei ha pagato 20, lo accompagnerei volentieri alla porta. E gli altri, senza infamia e senza lode, però mi fido di tutti.
2: Guarda, Roberto, come al solito mette sul piatto argomenti molto interessanti. Noi abbiamo parlato tanto di Thuram. Io, sarà che ho una simpatia per questo ragazzo che probabilmente mi condiziona, lo ammetto, perché siamo esseri umani. E la simpatia poi ci deve essere fino a un certo punto. Ronaldo era antipatico come pochi, ma lasciamo perdere. Però è chiaro che se ci dovesse avere un'offerta da 40 milioni, io lo lascio partire. Anche se credo che questo ragazzo abbia dei margini di miglioramento incredibili. Incredibili. Ecco, mentre non mi pentirei di Kuhn Miners, giocatore che non può indossare maglie che pesano. Non mi pentirei e non mi pentirò mai.
0: Te la pongo
2: di
0: così.
2: Thuram probabilmente sì.
0: Te la pongo così, puoi scegliere, arrivano due offerte, uno lo devi accettare per forza. 60 milioni per Bremer, 60 milioni per Thuram, chi vendi?
2: Sei veramente una pessima persona.
0: Oh, non rispondo mai.
2: 60 per Bremer e 60 per Thuram? Vendo Bremer. Vendo Bremer perché ha 29 anni. Vendo Bremer perché secondo me i margini di miglioramento di questo ragazzo, cioè Bremer, non ci sono più. Fortissimo, eh? Ma abbiamo visto il top e il flop. E perché credo che con 60 milioni, anche con 40, tu un grande difensore lo possa andare a prendere. Io immagino che Thuram abbia ancora dei margini di miglioramento importanti. Cioè, può diventare per me quello che è diventato Anguissa nel Napoli.
0: Perfetto, l'anno prossimo arriva Bernardo Silva.
2: Sì, okay.
0: Sto parlando. Sì. L'anno prossimo arriva Bernardo Silva, ok?
2: Sì.
0: Perfetto. Ti ripeto la domanda, ti offrono 60 milioni per Thuram e 60 per Bremer, chi vendi?
2: No, aspetta, stavo leggendo il messaggio di Fabrizio che ora leggo, che mi ha fatto ridere. Vai,
0: l'anno prossimo arriva Bernardo Silva e ti ripeto la domanda, sei certo che arriva Bernardo Silva? Non vi stiamo dando una notizia, un'ipotesi. 60 milioni per Thuram, 60 per Bremer, chi vendi?
2: Sì, ma sono due ruoli diversi, Bernardo. Appunto. Silva e Thuram.
0: Però ristrutturi il centrocampo, lo fai diverso.
2: Però un simil Thuram te lo viene da prendere. Ti ricordo che Thuram è titolare nella Juve, eh? Ti ricordo che Thuram nella Juve è titolare.
0: Bremer,
2: quindi...
0: no?
2: Sì, però Bremer secondo me è più facilmente sostituibile rispetto a...
0: Faccio un'altra domanda.
2: Hai rotto le scatole.
0: Leggi prima di Fabrizio e poi ti faccio un'altra domanda, vai.
2: Fabrizio scrive: oggi un paziente poco avvezzo a capire che da agosto non ci si vedeva, come nella stesura dei calendari, perché giustamente va in ferie. Fabrizio, gli ho letto dal Vangelo secondo Binaghi le prime tre righe, un modo nuovo per dire che è un cipuntato. Grande Fabrizio. Cioè, Fabrizio, quindi il tuo paziente non capiva, c'ha un senso di ironia Fabrizio, meraviglioso. Quindi il tuo paziente non capiva che ad agosto come calendario. Cosa vuoi ora?
0: Allora, vendi Bremer a 60 milioni, spendi 45 milioni per Scalvini?
2: Mai nella vita. Ma non perché Scalvini non sia forte, perché Scalvini è molto fragile fisicamente.
0: Ok.
2: Ha avuto infortuni importanti, anche quest'anno si è fermato tante volte. Scalvini non lo prendo mai,
0: perché si è parlato, lo sai, di una Juventus, sì, molto interessata a Scalvini. L'Atalanta già gli ha detto sono 45, grazie, passare alla cassa.
2: Benissimo, di Giuntoli ce n'è uno, ve lo tenete e,
0: Giuntoli, ce l'avranno loro tra l'altro.
2: Benissimo. Scalvini è stato, guarda, per me Scalvini è uno dei talenti maggiori che c'è in Italia. Se ti ricordi, lui debutta, mi pare, ancora 17enne nell'Atalanta, e si vede che è un ragazzo forte. Poi ha avuto quel grave infortunio, un altro grave infortunio. Domenica si è rifermato col Milan, non giocava una partita titolare, non so da quanto titolare, si è dovuto fermare perché è uscito per un problema muscolare. Perciò Vincenzo, no.
0: Vabbè,
2: Scalvini,
0: mi accontento, no, di queste domande che ti ho fatto, non te ne faccio più.
2: Hai rotto anche le scatole.
0: Sentiamo,
2: prego,
0: i nostri amici.
16: Buonasera Alessandro e Vincenzo, sono Massimo da Terni.
2: Ciao Massimo.
16: Chiedo di Gregorio, Cambiaso e David, perché David è stato preso come titolare.
2: Bravissimo.
16: Quindi
2: ha ragione.
16: È un titolare.
2: Ha ragione. Massimo dice una cosa sacrosanta. Che noi ci dimentichiamo poi di questa cosa, che David è stato preso come titolare. Openda è stato preso come riserva. Ma David doveva essere quello che nell'immaginario collettivo andava... Perché mi guardi e ridi?
0: Sto pensando che quando è arrivato tutti quanti... Facciamoci una foto, Iceman!
2: Quello che nell'immaginario collettivo, compreso il tuo Marangio, doveva essere quello da 20 gol.
0: È rimasto in posa. Da quando si hanno fatto la foto, è rimasto in posa. Sì, sì.
2: Dice bene, noi l'abbiamo preso senso come titolare. E anche il buon Tudor, dopo quanto l'ha panchinato?
0: L'anno prossimo i due attaccanti David e Vlahovic, chi fai giocare?
2: Fammi sentire un avvocato, no? Questo ormai è... Ma poi il racconto è finito, cioè aggiungimi ancora qualcosa?
0: Mi dico qualche cosina,
2: no, vabbè, però più me l'hai detto.
0: Sì, sì, sì.
17: Ciao ragazzi, sono Vincenzo dal Burgherio.
5: Ciao caro.
17: La mia paura sono gli arbitri. Se vogliono far andare la Roma in Champions è un problema.
2: C'è un altro posto,
17: ma
2: però
17: speriamo che riusciamo a vincere contro la Fiorentina e vincere anche l'altra contro il Toro.
0: E facciamo pagare il prezzo al Milan.
17: Ciao ragazzi.
0: Ciao ciao.
17: Siete grandi.
0: Grazie. Ne facciamo pagare il prezzo al Milan. E guarda, occhio.
2: Ma te sei così convinto che il Milan va lì e lo prendono a pesci in faccia?
0: Secondo me hanno sbagliato.
2: Il Milan vince 2-0.
0: Hanno sbagliato.
2: No, hanno sbagliato tanto.
0: Hanno sbagliato
2: tanto.
0: La squadra è arrivata nel momento peggiore. Tare che la vuole portare in ritiro. Cardinale che scarica Tare e Furlani. Allegri scaricato da Ibrahimovic che avrà pieni poteri prossimo. Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Cioè, noi veramente abbiamo problemi.
2: Che Ibra abbia pieni poteri, perché quello combina un disastro.
0: Noi abbiamo i nostri problemi, ma loro se ne stanno creando una cifra che la metà bastano.
2: Loro tanti.
0: Più gli assenti, più l'obbligo di vincere, più le pressioni, più l'ambiente, più la leggerezza e la serenità di De Rossi, che può far piacere alla Roma, peraltro.
5: No, ma Vincenzo,
0: cioè,
5: no, no.
0: Se il Milan, lo dico sinceramente, se il Milan vince la partita fa un capolavoro,
2: sì,
0: perché è veramente contro ogni pronostico.
2: È vero.
0: Poi,
2: però,
0: il calcio è strano, quindi.
2: Allora, io credo questo: se il Milan, e ci mettiamo, sei grosso come una casa, dentro lo spogliatoio ha mollato ed è un tutti contro tutti come trapela, allora questi invincono nemmeno,
0: manco col Cagliari in casa.
2: Esatto. Però io a questo credo poco, perché poi c'è anche un aspetto, no, puramente egoistico del calciatore. Perché se il Milan esce fuori alla Champions, sì, colpa di Allegri, così in tanti sono contenti, io per primo, perché esce fuori il Milan, figurati. Però apro e chiudo parentesi anche qua, c'è un odio nei confronti di questo allenatore anche da parte di tanti juventini che io non capirò mai. Chiudo la parentesi. Contenti loro, contenti tutti. Poi tanto nella vita ognuno se ne sfoga con chi gli pare.
0: Certo,
2: quindi,
0: certo.
2: Se loro sono contenti, sono contento anch'io. Io se il Milan esce sono per sempre ufficiale del mondo, ma non odierò mai Allegri. Però ho letto tante cose, vabbè, problemi loro. Però ti dicevo, se il Milan esce e esce in questa maniera qua, da Modric, che forse è quello che gliene frega di meno, ma a Leo a venire in giù, fanno tutti una figura clamorosa. Che anche quando poi deve andare da Ancra Paris, sì, ma te però eri quello del Milan che da lottà per lo scudetto sei arrivato in Conference League. Quindi anche l'orgoglio del calciatore può venire fuori. Se invece è esploso veramente tutto, come mi auguro, allora a quel punto non vincono nemmeno con il Cagliari. Sono d'accordo. E certo, se guardi la partita con l'Atalanta, ti viene in mente che sia accaduto di tutto.
0: Ma certo, Alex, cioè, tu lo vedi proprio, lo percepisci, e c'è una delegittimazione continua. Se sono vere le cose che ha scritto il Corriere della Sera,
2: Monica Colombo, che è molto brava,
0: esatto, non abbiamo motivo quindi di dubitare.
2: Sì, ma lì il problema è Ibrahimovic.
0: Ho capito, Ibrahimovic ci mandava i messaggi, giocatore, tu devi giocare così, tu devi giocare così. E a lei che dice: scusami, l'allenatore sono io, tu hai fatto l'allenatore alle spalle mie, appunto, con i messaggini.
2: Appunto.
0: E allora chi come vanno in campo, come giocano,
2: ma
0: chi gioca.
2: Io di questo sono contento.
0: E capisci anche l'atteggiamento di Leao, che ride, ridacchia,
2: Leao,
0: eccetera.
2: Leao, Vincenzo, è una cosa imbarazzante.
0: E poi possono avere lo scatto di Nkunku che all'improvviso ti indovina il gol, eccetera, eccetera. Poi, ecco, questa è l'unica cosa. Il Genoa, che non ha nulla da chiedere, potrebbe essere tutto sommato
2: rilassato.
0: Però lì
2: rilassato. Credo che sia motivato da De Rossi.
0: Esatto, perché sì, De Rossi dice: oh, però, io certo, voglio fare un favore alla Roma, dopo che gli ho tolto un favore perché andato a pareggiare, giusto, in casa con la Roma, 2-2.
2: No, l'ha battuto in casa.
0: Perfetto. Allora, Roma, dice, adesso gli faccio un favore alla mia squadra, cioè, battiamo il Milan.
2: Però sai, poi anche lì bisogna vedere quanto dall'allenatore, perché poi i calciatori, dico sempre, sono figli di buona donna,
0: certo,
2: ma lo dico in buona fede.
0: Dicono: frate, ma tu che buona, cioè, che vuoi da me, ho finito la stagione.
2: Esatto. Allora, molto interessante il messaggio di questo amico, che dice: ragazzi, con tutto il rispetto, ma si continua a fare le cose al contrario. Parlate di vendere Bremer, miglior stop della Serie A, e tiene Thuram in un reparto a rifondare, in un mercato che a zero propone Bernardo, Goretzka e tanti altri nomi che ci servono molto più che in attacco e in difesa. Hai ragionissimo. Il tuo messaggio molto intelligente, però noi purtroppo una cosa vi dobbiamo dire: la Juventus dovrà vendere. Ieri Mirko, nel suo intervento, ha fatto il conto
5: La Juve deve intanto, ancor prima, perché poi ora fortunatamente o sfortunatamente, io dico anche fortunatamente perché si arriva stanchi tutti, finisce il campionato. Bene, finito il campionato, la Juve, le prime mosse che farà a giugno saranno cessioni. Uno, perché deve fare 30-40 milioni di plusvalenza, ma non è quello il problema, ma deve sfoltire la rosa, perché ti rientra il miglior centrocampista della Premier, cioè Luiz, che rientra, è il miglior centrocampista della Premier, però rientra, ti rientra Nico Gonzalez, ti rientra un'altra volta il contratto a tempo indeterminato Arthur, e ti rientra Rugani, sono quattro che vanno a inserirsi nella rosa, che arriva a 29 giocatori. 29, cosa ha detto Mirko? Ne vendi 4, poi per 4 ne puoi ricomprare 4, ma ne devi rivendere altri 5. Cioè, ragazzi, la Juve venderà, cioè, almeno proverà a vendere, e le prime mosse saranno cessioni.
0: E chiaramente non è che tu vai a cedere giocatori che non vorrebbe nessuno, c'è dei giocatori che vogliono, quelli che stanno in vetrina, quelli che possono interessare, quindi abituiamoci all'idea che magari
5: venderanno. Venderanno.
0: Dopodiché deve essere bravo a impostare subito l'acquisto.
5: Sì,
0: cioè vendi Brenner.
5: Ma siccome ti ha detto Mirko, intanto ne devi far fuori 4.
0: Sì, però dico
5: che tu... non saranno stai zitto, parlo io. Che non saranno tu soltanto stomano. Quelli che non contano. Perché quelli che non contano, come non contano per noi, non contano per gli altri. Se la Juve deve fare, diciamo una cifra, sempre augurandoci di andare in Champions,
0: ovviamente.
5: Noi andiamo in Champions, però la Juve deve fare 60 o 50. Il bilancio non piace, che palle, che noia, ma dobbiamo raccontarvelo. Se fai un miracolo, fai il pacchetto. Però come non piacciono a noi, magari non piacciono a quell'altri. E quindi è più facile vendere il Thuram o il Bremer che David, Openda, Miretti e compagnia cantante. Ora puoi parlare.
0: No, no, sto zitto, non parlo.
5: No, devi parlare. Anche perché mi devi dire una cosa. Io sono ignorante su questo. Mi chiede Valerio Grosseto. Il prossimo anno la Juve Bianconera assume Giusy Meloni. Non so chi sia, come direbbe Quintiliano. Tieni lei o Marangio? Chi è Giusy Meloni?
0: Allora, Sport Italia.
5: Io di Meloni conosco...
0: Te la faccio vedere. Ovviamente tu direi... No, lui direbbe che prende me, perché non è proprio il suo tipo.
5: Io prenderei Marangio.
0: Non so chi sia.
5: Ma non so chi sia Giusy Meloni. Quindi se è brava la prendo, perché sì. A me poi
0: la conosci, dai.
5: Puoi vedere? No, è la prima volta che la vedo.
0: Dai.
5: È a DAZN questa?
0: No, sì, adesso è a DAZN,
5: Non lo so. Allora, vi sorprenderò su una cosa, io però qui parlo in generale. Sul lavoro per me devi essere competente. Ma parlo in generale,
0: Sì.
5: Perciò mi tengo sempre Marangio.
0: Oh, quanto sono commosso.
5: Ma su questo non c'è dubbio.
0: No, a parte tutto, si parla in generale, non è misoginio.
5: No, io sto parlando in generale.
0: Esatto.
5: Uomini o donne?
0: Esatto, perché noi abbiamo...
5: Devi conto la competenza.
0: Noi infatti abbiamo una squadra di ragazze che lavorano a Bianconera News e anche in questa radio.
5: Certo.
0: Da Giulia Borletto, passando per Claudia Santarelli, Fabiola Graziano, insomma abbiamo veramente tante ragazze, donne che hanno una competenza straordinaria. Non a caso qui veramente ogni selezione viene fatta sulla competenza e mai sull'aspetto fisico, altrimenti a Santarelli saremmo nascosti da qualche parte, che dicono quelli vi guardano, siete brutti, guarda, antipatici.
5: Su questo... su questo, vedi, poi Valerio, sei una brutta persona, te lo dico, perché poi mi fai dire cose che non vorrei dire. Ma
0: aspetta, faccio un attimo Quintiliano.
5: Ma c'è un inter, mai fanno tutti i podcast, dobbiamo farne anche noi i podcast.
0: Ecco.
5: Di, mi pare, Alessia Tarquinio, se non vado errato, bravissima, che dice sì, ma qui spesso siamo noi che veniamo prese non tanto per la competenza, ma quanto perché magari fa vedere, insomma, qualcosa. E è una grossa diminuzione per me rispetto alla professionalità del 99% delle nostre colleghe. E questo per me è un grosso problema, Vincenzo.
0: Ci siamo messi in un percorso molto viscido, ma io lo cambierei.
5: Però è vero.
0: Sì, no, per carità. Per me, su tutte le cose, la competenza deve essere, viene sempre al primo posto. E ti dico anche un'altra cosa. Alla fine la competenza emerge sempre.
5: Puoi fare
0: quello che lascia sta. Alla
5: non
0: fine,
5: sempre.
0: Secondo me, in qualche modo emerge la competenza. Nel senso che la gente poi sa, se ne accorge, vede. Non parlo di premi che possono arrivare altrove, però la gente capisce.
5: Vabbè, comunque, vai.
18: Ciao ragazzi, Anthony da Milano. Volevo chiedervi cosa ne pensate di Muaremovic al posto di Bremer.
2: No.
18: Perché secondo me no. È un difensore completo.
2: Sì, ma non al posto di Bremer.
18: Poi comunque lasciarlo andare all'Inter sarebbe veramente un vero peccato.
2: Guarda, grazie. No, grazie a te. Muaremovic è un ottimo prospetto, ha fatto un grande campionato al Sassuolo. La Juve credo che abbia il 50%, mi sembra, sì, ma mai al posto di Bremer. Cioè al posto di Bremer serve un Bremer e oggi Muaremovic ancora non lo è.
0: Chi è il Bremer?
2: Questa è una domanda molto interessante, Vincenzo.
0: De Winter?
2: Ma per l'amor di Dio. Per l'amor di Dio, non lo so.
0: Ndika
2: lo prenderei. Ndika. Oddio, Ndika è un altro, intanto è abituato alla difesa a 3, perché Ndika gioca sempre a 3. Ogni tanto ha delle amnesie, però ce l'ha anche Bremer. Però Ndika, ecco, è un nome sul quale cominciare a ragionare. Se te mi fai
0: Rudiger, magari fosse
2: Rudiger, magari fosse, è matto come i cavalli, però magari fosse. Ti dico questa roba qua, sai che non mi piace, però se devi a Bremer e tu dovessi non necessariamente fare la coppia, però prendere Ndika e Kim, sai che Kim non mi piace, Vincenzo, lo sai, però magari con Spalletti ritrova quel feeling che ha avuto a Napoli. Poi Kim è un coreano, è insordato, te dici fai quello, sì. Agli ordini, sono fantastici, no? Sono fantastici, fanno tutto, fai marcia 40 km sotto il sole, loro lo fanno, sono straordinari. Quindi Ndika, Kim, Kelly, a quel punto mi terrei anche Gatti, con Kalulu che può in emergenza fare il centrale, io così vendo anche Bremer.
0: Sì, perché poi ti garantisce anche un giocatore magari che ti dà una tenuta fisica più sicura, perché secondo me Bremer sta arrivando in quel momento in cui o lo vendi e ci fai una cifra, o l'anno prossimo lo svendi, esatto, eventualmente. Quindi bisogna,
2: poi,
0: avere anche il coraggio a volte.
2: Il mio, e anche lì ho preso una cantonata, infatti ecco perché sto cominciando a pensare di darmi al tennis, oppure un altro sport. Per me l'ideale e il profilo perfetto che la Juve aveva in casa, ma avevo preso una cantonata, era De Ligt. Me De Ligt piaceva da impazzire. Da impazzire.
0: No, non è che stiamo parlando di un giocatore scarso, è un giocatore che ha fatto comunque un periodo molto positivo, però, ma non è quel giocatore che ci aspettavamo.
2: Però è successo qualcosa.
0: Sì, a livello mentale, dai. Secondo me. Però che io non è poco, perché lui sembrava che se fosse stato forgiato col fuoco,
2: esatto,
0: qualità tecnica, c'aveva uno scatto, una rapidità, una fisicità, uno stacco di testa.
2: Stacco di testa.
0: Poi è imploso. Poi è imploso.
2: Però quello per me era il difensore centrale del futuro. Sì, è vero, Leonardo Lancona. Non è un fenomeno Ndika, sono d'accordo con te. Kim non vi piace, a me non particolarmente, però Ndika, Kim non sono due fenomeni, nessuno li mette insieme, potrebbe essere una buona difesa. Qualcuno ci chiede perché Bremer è un fenomeno. Bremer è un difensore molto forte.
0: Sì, molto forte, che può essere migliorato nella qualità, se vuoi fare uno step in avanti, quindi diventare da Champions seria e da scudetto, secondo me lì devi fare uno step in avanti.
2: Per esempio stavo pensando, no, al campione italiano, che è quello più facile, dove si conoscono i calciatori quasi tutti. Se io penso a Cartolandia, te a Cartolandia vedi un difensore fenomeno?
0: Ma neanche nel Napoli. Buongiorno, nel non lo Napoli prenderei, raccomando, non lo prenderei, bravi per carità, però insomma niente di eccezionale. Beuke, ma non è un giocatore che sarei andato a prendere, soprattutto a quelle cifre.
2: Cartolandia c'ha nessuno, secondo me. Sai paradossalmente chi c'ha, appunto, ma gusti personali, ci mancherebbe, dei buoni difensori? La Roma, perché la Roma ha quel Materazzi 2 che io nemmeno a livello non lo vorrei mai.
0: E poi c'è Gila, però, per esempio, nella Lazio.
2: C'è Gila nella Lazio, bravissimo.
0: Che però anche lì è fragile.
2: Ghilardi. Che è uno che può aumentare. Io Ghila me lo prenderei. Ghila
0: anche
2: me lo
0: però
2: prenderei.
0: Fragile anche lui.
2: Anche fragile. Mm. L'Atalanta ha buoni difensori? Scalvini. No. Sì, Scalvini, poi
0: quando sta bene.
2: Oddio, ha come si chiama lo svedese?
0: Aspetta.
2: Mi sfugge il nome, lo svedese di colore. lui è un bel giocatore, lui è un bel giocatore, però io sai sull'Atalanta ormai non ti dico che ho messo una croce sopra, però non mi fido. Te parlavi prima di chi mi fido, io di giocare Atalanta mi fido di nessuno. Per esempio Ederson per me è fortissimo.
0: Ian
2: è forte, però poi lo porti da noi?
0: Non mi convincerebbe, cioè non sarei, no,

0: vincere.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, la giornata di oggi venerdì 15 maggio agli internazionali BNL d'Italia è dedicata alle semifinali maschili con in campo prima Dardari e poi Sinner, ma il programma degli organizzatori ha subito modifiche a causa del maltempo. Alle 18 è ripartita la semifinale tra Dardari e Ruud, che si era fermata sul 4-1 nel primo set per il norvegese. Nel frattempo Simone Bolelli e Andrea Vavassori strappano il pass per le semifinali di doppio degli internazionali d'Italia. Gli azzurri vincono in due set 7-5-7-6 contro Eliovara Patten, primi del seeding. Sabato affronteranno la coppia vincente della sfida tra Harrison Skupski e Arevalo Pavic. Passiamo al calcio. Il rapporto personale fra le parti è solido, la stima tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte resta profonda, ma il vertice della prossima settimana, da dentro o fuori, sarà una situazione in cui il numero uno del club esporrà il suo nuovo piano di dimensionamento della società, tradotto ringiovanimento della rosa. Il Napoli ha l'età media di 28 anni più vecchia della Serie A e riduzione del monte ingaggi, attualmente di 110 milioni, il terzo più alto del campionato. Ultima gara casalinga stagionale per il Genoa, che domenica alle 12 accoglierà un Milan con diverse assenze alla ricerca di punti Champions. Sono una potenza del calcio mondiale, sono stati secondi per quasi tutto il campionato, hanno giocatori di livello mondiale, quando la partita conta tirano fuori qualcosa di speciale, ha detto il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi all'antivigilia. Mi spaventa di più il fatto che sono in un momento negativo e questo tipo di squadre dà il meglio proprio in certi momenti, ma di certo non abbiamo intenzione di stare a guardare e applaudire la reazione del Milan. Faremo una partita seria e vera. E proprio Gerry Cardinale si definisce uomo di fatti e non parole, ma l'attuale situazione del Milan, col rischio che la qualificazione in Champions League scivoli via, lo costringe a prendere posizione, come ammette lui stesso. In questo momento è giusto dare un messaggio chiaro: fin qui squadra e allenatore hanno fatto un buon lavoro, fino al match con la Lazio eravamo in corsa per lo scudetto, ma nelle ultime 5 partite stiamo gettando al vento la stagione. So che nello sport succede, ma non mi fa stare meglio, sono deluso, ma vinciamo le ultime 2 partite. In chiusura la MotoGP e Pedro Acosta il migliore nelle qualifiche di Barcellona. Il pilota KTM ha preceduto Alex Marquez e Binder, settimo il leader del mondiale Bezzecchi, Bagnaia 12esimo, Ogura 13esimo e Martin 17esimo. Sono 3 piloti che dovranno passare dal Q1 per provare a conquistare gli ultimi 2 pass disponibili per il Q2. Qualifiche sabato alle 10.50 e sprint race alle 15, domenica gara lunga alle 14. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio
2: Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord schiarite, al nord-ovest instabile, su est Lombardia, nord-est ed Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale. Neve dai 1500 metri. Temperature in calo, massime tra 14 e 18 gradi. Al sud instabile con rovesci e temporali anche intensi, ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche. Temperature in calo, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari, migliora sulle isole, temperature in calo con massime tra 19 e 23 gradi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente

0: Tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Anor.
2: Anche. Sì, c'è anche sì. Anor che, è sempre, che gioca sempre in Atalanta. Preferisco Ian, sinceramente. Mi sembra un ottimo.
1: Anor ogni
2: ottimo
1: tanto
2: giocatore.
1: Perde un po' la testa.
2: Oddio, nell'Atalanta un po' tutti.
1: Sì, sì.
2: Nell'Atalanta sì, un po' tutti.
1: Sì. Motivo per il quale?
2: No, Romagnoli di Lazio, ragazzi, no.
1: A me non, però, diciamo, non faccio l'upgrade, ecco, con Romagnoli. Questo sicuramente. Non mi dispiaceva. Però ha avuto già, come disse anche Mirko, ce lo ricordò, la sua opportunità al Milan, sì. Ma poi il Milan è diventato un buco nero peggio di noi, onestamente. Che stai pensando?
2: No, stavo pensando alla questione della difesa, perché io ho questa percezione, ma non è una notizia, è una sensazione che... Anche, ne parlavo mi pare che sia nel serale, anche alla luce di alcune dichiarazioni, no, ne parlavo con Mirko, fatte dallo stesso Bremer, lì qualcosa succederà. Considerando poi che Bremer va in scadenza l'anno prossimo, vero Vincenzo? Perché non ha rinnovato Bremer.
1: Credo di no, però non so se è l'anno prossimo, te lo dico subito.
2: Bremer, forse questo è l'anno in cui c'è la clausola, con il quale puoi ancora monetizzare. Altrimenti
1: no,
2: 2029, quindi siamo 27, no. Però poi c'ha 30 anni, ci sarà il mondiale, almeno lui ci sarà, non sarà titolare, credo.
1: Se ti faccio dei nomi antipatici,
2: sì.
1: Tipo Mina, Lukumi,
2: Mina, ma
1: qua.
2: Per l'amor di Dio, okay. ma non è che stiamo parlando della squadra, dai, su,
1: ti voglio far arrabbiare, no, dai, nomi antipatici.
2: Lukumi, allora, Mina. Io di Mina conosco soltanto la cantante, l'immensa Mina. Allora, Lukumi del Bologna non è un brutto giocatore, però ragazzi, il centrale del Bologna
1: non
2: metto in rosa, sì, ma non gli affido la difesa della Juventus.
1: Troiolo? No, vai. No, io andrei a prendere, mi sarei preso
3: Troiolo.
1: Sai che farei io? Però è un rischio, perché viene da un infortunio pesante, Leoni. Se viene da un infortunio pesante, ho capito, pure Bremer. Però magari uno è più giovane.
2: Te lo dà a Liverpool, può darsi.
1: Secondo me...
2: L'abbiamo rifilato un pacco di nulla a Liverpool. Quella è una persona che non ho mai capito e che non capirò mai.
1: Chissà.
2: Già.
1: Veramente
2: non ha,
1: è stranissimo.
2: Non ha spiegazioni. Chiesa a Liverpool non ha spiegazioni.
1: La sua parabola in generale non ha spiegazioni.
2: No, invece sì.
1: Sì,
2: la sua parabola
1: ha le paure, ha fatto emergere una fragilità caratteriale.
2: Una fragilità caratteriale clamorosa. E non te lo puoi permettere. Non te lo puoi permettere. In questo, purtroppo non te lo puoi permettere in generale nella vita di essere così fragile. Guarda che fine ha fatto Rossi. Rossi è un ragazzo molto fragile e ha fatto una fine che, se non fosse per noi che lo coccoliamo tutti i giorni, figurati nel mondo del calcio. Quindi io la parabola di Chiesa, purtroppo me la immaginavo così. Ma poi lì, ovviamente stiamo parlando di tutta un'altra cosa, lì proprio sbagli la destinazione. Non so se la sbagli per presunzione o se la sbagli perché non avevi altre opportunità, ma tu reduci da una stagione così e così, reduci da situazioni in cui te la senti, no, ti ricordi cosa diceva Allegri? Io mi ricordo la conferenza stampa pre Frosinone Juventus, quella dove doveva andare e venni bloccato dal mal di schiena, che lui disse, io ho detto te la senti, ma ha risposto di no. Queste cose arrivano poi, eh? Comunque, detto tutto questo, tu vai a Liverpool in Premier League? scelta. Sì, si è presa anche Arthur, è vero, sì. Bravissimo. Per la squadra B. Calafiori, ragazzi, io Calafiori è forte.
1: Sì, è però un sai italiano. Che... Sai chi mi prenderebbe?
2: Ha rischiato di far causa a Marangio.
1: Sì.
2: Ricordiamo anche questa roba qua, lo possiamo. Tutto vero, eh?
1: Sì, vabbè. Però sai. Chi...
2: Calafiori alla Juve?
1: No. Sai chi a proposito di no, Bologna? Ah, ecco. Di Bologna, sì, infatti, di Bologna. A me, se dovessi guardare una sinistra, dovessi partire cambiasso, chi mi è piaciuto molto anche nelle ultime partite, in particolare ho visto contro il Napoli, Miranda. Non è male, è un giocatore che secondo me sa fare bene sia la fase difensiva che quella offensiva.
2: E allora ti dico un altro nome, il quale è stato fatto molte volte, Soleil dell'Udinese. Perché Soleil è uno che fa sia il centrale, che può fare anche il centrale a 4, può fare anche il braccetto a 3. Però anche lì, Vincenzo, siamo sempre al solito discorso. Probabilmente noi siamo bruciati, cioè, vabbè, la testa da una vita, ma insomma siamo bruciati da quello che abbiamo visto in questi anni. E in particolar modo da... C'è un giocatore che rappresenta tutti i miei timori nell'andare a pescare nuovamente in Italia, e si chiama Kuhn Meiners. Perché, guarda, su Nico Gonzalez potevo avere dei dubbi, su Douglas Luiz, il miglior centrocampista della Premier, potevo avere dei dubbi, ma se non avevo un dubbio era, a parte che nella vita dubbi bisogna averli sempre, ma insomma, se c'era un investimento che ho sposato, perché sennò siamo, non dobbiamo essere quelli che oggi no, io l'ho sposato, Vincenzo l'ha sposato, ma l'abbiamo sposato tutti l'investimento di Kuhn Meiners, anche a quella cifra lì. Però visto poi quello che ha reso a Torino, io in questo momento ho paura di tutti. Quindi, se uno come Kuhn Meiners, un fenomeno, perché era un fenomeno, segnava da centrocampo, si riduce in queste condizioni, calcisticamente parlando, voi andreste a prendere dei giocatori dall'Udinese, da Atalanta la levo, da Fiorentina la levo, insomma da queste realtà, dal Bologna, emergenti tra virgolette? No, ma lo pongo come tema. Io ho paura, però poi magari arriverà il sole della situazione che te le fa passare tutte.
1: Sì, poi magari vai a puntare, perché il discorso è sempre questo, vai a puntare su giocatori difensori. Il Marquinhos non te lo puoi permettere, per esempio. Leon non te lo puoi permettere, cioè se vai a cercare i migliori difensori che ci sono, Van Dijk non te lo puoi permettere, se vuoi andarti a prendere i migliori difensori che stanno in circolazione in questo momento. Già Militao del Real Madrid, che però quest'anno ha giocato molto di meno, con 25 milioni lo puoi andare a prendere.
2: Io pescherei qualcosa nel Real
1: Madrid.
2: Lui può fare anche il terzino, Militao.
1: Sì, Militao può fare anche il terzino. Militao, per esempio, è un giocatore che non è una scommessa, perché comunque quando sei a Real Madrid e fai comunque, credo, una ventina di presenze, l'ha fatta quest'anno, quindi comunque un giocatore che gioca, e secondo me lì è talmente stata una polveriera che puoi andare a pescare qualcosa.
2: Sì, allora io ti dico la verità, se dovessi andare a pescare uno che è un mio pallino tipo Malen, io andrei a prendere Camavinga. Secondo me Camavinga è un giocatore fortissimo, è il classico centrocampista moderno, può fare anche il difensore. Camavinga è fortissimo, loro lo presero per 40 milioni. Ecco, io andrei a pescare Camavinga. Poi un altro che pescherei lì, se non arriva Bernardo Silva, Brian Diaz,
1: certo.
2: Però quelli sono giocatori che secondo me ti fanno fare il salto di qualità. Camavinga, Brian Diaz e tanta roba,
1: che diciamo in un contesto di grandi campioni un po' si perdono, sì, e un po' si non si prendono tra di loro. In un contesto di squadra che ha bisogno di crescere un pochettino, non con tanti campioni, si prendono spazio, prendono fiducia e ti trascinano.
2: Io penso, poi sempre pronto a essere smentito, ma secondo me Camavinga in Italia gioca con una gamba sola. Brian Diaz l'abbiamo già visto.
1: Tchouaméni.
2: Vabbè, qui andiamo ancora oltre. Ma Tchouaméni col cavolo che te lo danno.
1: No, lo so, però per esempio il Milan credo che lo stava trattando, poi disse vediamo, magari parte da lo prendiamo tra un annetto. Solo preso il Real Madrid da quanto? A 30 milioni?
2: No, sempre a 40, mi
1: sembra. A 40, sì. Però intanto c'hanno Tchouaméni.
2: Ma infatti poi il problema, vedi, dove è importante l'allenatore in questi grandi club, tant'è vero che vogliono riprendere Mourinho. Mourinho per molti è bollito, e anche per me, però Mourinho in queste squadre qua di grandi campioni, perché poi ci sono allenatori e allenatori, io sono convinto che con Mourinho li rimette tutti faccia al muro, compreso il signor Mbappé, eh?
1: Guarda, Francesco da Bordeaux dice una cosa giusta, poi tra l'altro tutto sommato Bremer l'abbiamo preso dal Torino,
2: è vero, però ha reso, eh?
1: Sì, Di Marco l'Inter l'ha preso dal Verona. Cioè ci sono delle squadre magari che tu dici ma funzionerà da me, e quello poi non lo possiamo dire noi perché non siamo agenti di mercato, non siamo più che altro direttori sportivi che magari sanno vita, morte e miracolo certi giocatori, però ci sono giocatori di talento che aspettano la chiamata per emergere, che hanno qualcosa dentro. E no, ci può tanto essere il fatto che non si sposano poi con il grande club, tanto che poi hanno il salto di qualità nel grande club.
2: Ma guarda, mi rincuora questo messaggio amico Francesco da Bordeaux, perché dice una grandissima verità, perché vedi, mi hai dato la medicina per stasera e ti ringrazio, perché fuori Koopmeiner ci sono i Bremer, ci sono, come dice correttamente lui, diciamo che con Koopmeiner abbiamo avuto sfortuna, perché onestamente a me Bremer non ha deluso.
1: Ricordate anche Caldara, eh? Quando andavamo a prendere Caldara, sì, sfortunato, sì, l'infortunio, quello che vuoi tu, però...
2: Però lì ci fu, nell'operazione Bonucci. Però Francesco dice una grandissima verità. Noi probabilmente siamo rimasti scottati, almeno io personalmente, dalla vicenda dell'ex Atalantino.
1: Sì.
2: Perché ragazzi, me l'avessero raccontato, ho detto, no, ma... No, è una fake. Guardate, ancora il primo anno... L'ambientamento, tutto quello che vi pare, i grandi campioni, e qui appunto il messaggio di Francesco, mi pare che Bremer si è ambientato subito, però diciamo che Bremer stava nella stessa città, va? È quello, ha cambiato nella stessa città, ma questo il secondo anno ha fatto peggio del primo. Allora, possibile che abbiamo avuto tutti un'illusione, un abbaglio, questo non è nemmeno un'illusione, un abbaglio come questo? Guarda che il caso Koopmeiner per me è da studiare, perché io sono pronto a scommettere Rossi, senti cosa scommetto,
1: scommetto pesante
2: che lui, se cambia maglia, torna quel giocatore di un tempo. Certo, non se va in club che hanno l'obbligo di vincere, ma se lui viene anche qui dal suo mentore Caio Giulio Gasperini, per me lui rende. Se va a Firenze spacca il mondo.
1: Invece secondo me ha perso qualcosa. Ha perso sicurezza, non lo so, non possiamo nemmeno dire che ingarrò una stagione, perché ne ha fatta più di una positiva all'Atalanta.
2: Ne ha fatte tre all'Atalanta positive.
1: Forse in quell'ecosistema ha funzionato, perché se ci pensi poi con la nazionale olandese non è che è stato un punto fisso.
2: Vero, Vince, bravissimo. Però lui nella nazionale olandese ha comunque davanti dei giocatori strutturati e forti. Quella che la nazionale olandese è il classico caso che io non capisco, perché è pieno di talento quella nazionale lì, piena di talento, ma non vince mai.
1: Anche il Belgio.
2: Un po' meno.
1: Vince pochissimo, però che grandissimo talento. Beh.
2: Sì, però io credo che a livello singolo, poi ovviamente tutto opinabile, l'Olanda ce l'abbia ancora di più, non vince mai. Sì, Belgio è vero, l'abbiamo buttati fuori noi all'Europeo.
1: Pensa un po'. Vabbè, lì perché ci sono grandi divisioni interne anche
2: di etnie. Si può dire, senza offendere nessuno. Ci sono fiamminghi, valloni. Sì, è vero. È un po' come la Francia. Ti ricordi come finì?
1: È una nazionale molto finta da questo punto di vista, cioè non hanno un valore comune.
2: In Francia finì ammazzate. E mi pare nel mondiale in Brasile che si picchiava nello spogliatoio.
1: Se non ricordo male, era quello il mondiale.
2: E c'era Domenech che si picchiava nello spogliatoio. È vero, quella cosa lì c'entra. Però nell'Olanda dico, vabbè, poverino, c'ha giocatori forti davanti.
1: Diciamo, non c'è un Jaap Stam che era giocatore, una montagna.
2: Però anche Jaap Stam con l'Olanda non ha vinto niente.
1: Sì,
2: l'Olanda ha avuto un certo Cruyff.
1: Vabbè, torniamo parecchio indietro nel tempo.
2: Konaté, Senesi,
1: ti ricordi quante volte Van Persie alla Juve, olandese volante.
2: Konaté, Senesi e Rudiger, scrive Luca. Allora, su Senesi abbiamo parlato tantissimo. Non è un giocatore che conosco così bene da poter dire, però ho controllato anche il suo storico, qualche partita l'ho vista. Non è un investimento che farei, anche se a zero. Konaté, Rudiger sì, però anche lì, che Rudiger trovo? Guarda che Rudiger rischia di essere una mina vagante nello spogliatoio. Rudiger è strano.
1: Sì, un po' sì.
2: Rudiger è strano. È veramente strano, Rudiger.
1: Oh, intanto te lo sei chiamato perché intervento per Mattias De Ligt alla schiena, che era già fermo da un po', sì, ha deciso di sottoporsi a questi interventi.
2: Io penso che sia quasi una carriera finita quella, sì, di Ligt, sai. Sì, poi ho letto una storia stranissima, non so se era fake o no, perché sai, qui bisogna stare tanto attenti. Comunque, io avrei scommesso, vedi perché non scommetto mai su niente, perché De Ligt per me era veramente l'investimento. Poi io credo che
1: 65 milioni lo pagò.
2: Sì, credo che lui
1: 9 a stagione.
2: 9 a stagione. Lui venne consigliato molto male dall'allora Mino, perché Mino lo portò via. Forse, allora, forse da un lato ci ha visto lungo, perché ha perso i peggiori anni della storia della Juventus, però credo che alla Juventus si sarebbe comunque consolidato, perché poi per me il giocatore resta forte. È andato al Bayern Monaco anche con tanta prosopopea, ti ricordi certe dichiarazioni, e quindi poi, facendo un passo indietro, noi forse ci avevamo il centrale del futuro, però l'abbiamo mandato al Real Madrid, dove non è che abbia fatto benissimo,
1: no,
2: eh?
1: No.
2: Però quella è stata una scelta e
1: anche lì forse caratterialmente qualcosa ha pagato,
2: sì,
1: nella,
2: sì,
1: presunzione, possiamo dire un pochettino.
2: Però sì, comunque, Vincenzo, è uno molto presuntuoso.
1: Però comunque nazionale spagnolo e non è roba da poco, eh?
2: No, però detto che è difficile giudicare un giocatore al Real Madrid, perché al Real Madrid hanno parametri totalmente diversi. Cioè, se noi siamo una squadra con la maglia che pesa, il Real Madrid, ragazzi, è un mondo a parte. È un mondo a parte. Però qualcosina in più sinceramente mi sarei aspettato, detto che è giovanissimo, detto che è capitato in uno spogliatoio dove si prendono anche lì a botte, dove Mbappé si permette di alcune cose rispetto all'allenatore, è un caos totale. Prego.
3: Ciao ragazzi, buonasera, Federico da Rimini.
2: Ciao Fede.
1: Ciao.
3: Secondo me dimenticate la squadra che al momento è poco citata, ma secondo me farà 6 punti il Como. Secondo me vedrete che ci sarà qualche sorpresa e dovremo fare i conti con loro. Noi
2: non
3: sappiamo,
2: sbagli,
3: di essere in vantaggio, nello scontro diretto no, però se non facciamo il nostro, secondo me ci andiamo a inguaiare molto,
2: non
3: molto,
2: sbagli,
3: molto. Speriamo che i ragazzi facciano quello che tutti gli chiediamo di fare e poi partiremo con una nuova stagione e cercando di far piazza pulita di qualche giocatore che non ha lo status per indossare la nostra maglia. Ciao ragazzi, viva Radio Bianconera e forza Juve. Ciao.
2: Ciao, ciao amico mio. No, non sbaglia. Non sbaglia. Il Como, non so perché tendiamo a sottovalutare.
1: Perché secondo me, onestamente, sì, il Como un pochettino. Poi ha vinto, per
2: però
1: carità, c'ha
2: Parma,
1: Verona,
2: e Cremonese.
1: Guarda, la Cremonese probabilmente
2: se,
1: potrebbe
2: se
1: salvarsi.
2: Se si deve salvare, sì.
1: Io credo che Lecce, a me è impressionato contro la Juventus il fatto che Di Francesco si sia arrabbiato così tanto, anche a inizio secondo tempo, dopo la partaccia fatta all'intervallo con la squadra. Cioè, ho quasi la sensazione che la squadra abbia mollato e che Di Francesco non riesca a governarla più. Se così fosse, la Cremonese sente il profumo di potersi salvare. Non ti dico che la Cremonese in assoluto può vincere contro il Como se il Como non rallenta, però secondo me il Como tutto sommato proverà a vincerle tutte e due. L'ultima magari potrebbe anche concedere qualcosa. La Cremonese ha perso, cioè il Como ha perso anche con la Fiorentina, quindi se il Como non è agganciato con la testa,
2: vedi
1: in una
2: quante
1: partita.
2: Dove
1: rischia
2: va la Cremonese domenica? L'avevamo visto, Vincenzo?
1: Genova, Genova, Cremonese, no, Udine. Udine.
2: Ah, Udinese, bravo, Udine.
1: Udinese, Cremonese. C'è Genoa, Lecce, Udinese, Cremonese.
2: No, Genoa gioca contro Milan. Ma non è che il Genoa può giocare due partite. Il Lecce, vabbè. Certo, Udinese, Cremonese, lì la differenza la fanno le motivazioni. Devo dire che Sassuolo.
1: Sassuolo, Lecce, Udinese, Cremonese.
2: Devo dire che quest'anno il campionato italiano un po' mi ha sorpreso, perché a parte la Fiorentina che è andata a Roma a fare il picnic, poi però tutte le altre squadre
1: se la sono giocata,
2: compreso il Parma con la Roma, li hanno scippata, però li hanno giocata.
1: Però l'hanno giocata. E guarda, poi stiamo diciamo ironizzando e neanche tanto, già in Champions. Io stamattina ne parlavo anche con Gabriele Chiocchio di Voce Giallorossa. Lui ha detto tutto a posto, ha detto però al di là di quello che è successo poi nel finale di partita, la Roma ha sofferto molto il Parma, ha commesso tanti errori nella gestione.
2: Sono d'accordo.
1: E con Dybala in campo, lunga vita a Paulino, che dovrebbe restare comunque a Roma, così proviamo finalmente ad andarlo a trovare. Però
2: secondo
1: Dybala,
2: me non rinnova, lo sai.
1: No, invece è vicino al rinnovo. E però al di là di questi, perché fanno un rinnovo a tempo, diciamo, a poche 2,5 milioni, 2 milioni fino a 2,5 milioni.
2: E lui accetta sta roba.
1: Sì, perché poi c'è. Ma perché probabilmente lui lo sa.
2: So
1: che
2: adesso è finito, purtroppo.
1: Però, per esempio, per tenerlo in campo Gasperini, lui a un certo punto, in minuti finali, ovviamente Dybala non torna, non viene a farti copertura. La Roma ha perso dei palloni sanguinosi col Parma. Cioè, non è che è una squadra.
2: È vero,
1: che
2: no, Vince, hai ragione, salute. Però c'ha due partite facili. Perché allora fosse stata un'altra Lazio. Questi sono una squadra. Io quello che ho visto nel primo tempo, la fine di Coppa Italia, perché il secondo ero al telefono col grande Antonio. Pensa, tutto ho fatto al telefono con Antonio tutto il secondo tempo e sono riuscito a cambiare anche perché volevo vedere la premiazione. Pensa un po'. Però ho visto una squadra a pezzi. Cioè, ora dimmi, secondo te come puoi rimotivare? Tra l'altro Sarri sarà in panchina e tu farà una protesta, ma non so quale sarà in panchina. Dimmi come puoi rimotivare un gruppo che ormai la stagione è finita, i tifosi ce l'hai, il presidente lasciamo perdere, come li rimotivi? E poi c'è il Verona, e giustamente Verona lo batti, quindi è vero, anch'io non l'ho vista bene con il Parma.
1: Sai, secondo me il derby poi è sempre il derby.
2: Sì, però Vincenzo,
1: sì,
2: deve...
1: in un ambiente,
2: guarda,
1: totalmente
2: oggi ti dico una cosa,
1: stile.
2: E chiudiamo. Sentivo i colleghi di Radio 6, no? Che sono ovviamente la radio più ascoltata nel mondo laziale. E sentivo due colleghi che peraltro conosco pure, e tutte e due, c'era anche Stefano Panta, dicevano sì, però io, diciamo, sto derby proprio è forse quello che negli anni, da quando sono tifoso laziale, cioè da quando respiro, che non sento. Ed è grave, ed è grave, lo dicevano due.
1: Beh, non lo senti perché
2: tosti, non sono, no, esatto. Laziali. E far passare questo messaggio, io non l'ho mai sentito passare un messaggio del genere a 48 ore da un derby, perché raccontavano correttamente. Da un lato ci hanno massacrato su questo discorso dell'orario. Abbiamo visto una squadra di fantasmi in campo contro l'Inter. Quegli altri hanno la motivazione, tant'è vero che io sentivo una telefonata di uno che diceva: ma guarda, la cosa migliore sarebbe quella di non presentarsi, tanto prendi un punto di penalizzazione. Ma era la battuta, però per dire come l'ambiente laziale non sta vivendo questo derby. Quindi questi giocano con Nosling, con Maldini.
1: Però è proprio lì, secondo me, che
2: si nasconde l'insidia. Non c'hanno Romagnoli.
1: L'insidia si nasconde nella partita dove tu dici: vabbè, vinco con la mano sinistra, c'ho il tifo dalla mia parte, questi sono cotti.
2: Magari.
1: Non ci credono, arriva Zac, partita in bilico fino alla fine, di gol di Sax.
2: Sì, poi arriva l'arbitro.
1: Perché è un altro discorso.
2: Pronto? Senti, non riguarda me, però mi ha chiamato l'amico.
1: Pucci ti fa per tutti, proprio.
2: Ma no, ma ha chiamato l'amico Giovanni, no? Allora bisogna che a Roma vada in Champions, ok? Bene.
1: Pucci ti fa per tutti.
2: Pucci ti fa
1: proprio
2: per tutti.
1: Signori, e allora adesso la parola.
2: Oh, ragazzi,
1: campo.
2: Ci si trova domenica alle 11,
1: La parola al campo.
2: Chi ci viene a portare il tè? Perché io prendo il tè la mattina. Chi mi viene,
1: no,
2: a portare il tè domenica?
1: Che sei.
2: Penso sono con Quintiliano.
1: E adesso c'è Quintiliano, dai, vi lasciamo.
2: Domenica alle 11.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buonasera dalla redazione.
6: È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive all'americana CBS. Mentre riprenderanno domani le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati nella grotta a 50 metri di profondità a causa delle cattive condizioni condizioni meteo. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti.
5: Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta in Piazza Palma, nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 giovani di 19 e 23 anni, successivamente arrestati per omicidio. È questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia.
6: Una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui canali social. Gli utenti ricevono un messaggio spesso proveniente da un numero con un prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni, ma si tratta appunto di una truffa.
5: Gli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Su Taiwan Trump ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra.
6: Conflitto russo-ucraino, il bilancio delle vittime dei raid di Mosca che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev, di 24 morti, tra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Intanto 34 stati membri del Consiglio d'Europa, insieme ad Australia, Costa Rica e Unione Europea come istituzione, hanno dichiarato che si uniranno ad un futuro tribunale speciale per l'Ucraina, incaricato di perseguire la Russia per la sua invasione del paese.
5: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre 4 partite che riguardano la zona Champions, Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Forno il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
6: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
7: Buongiorno ragazzi, Stefano da Bergamo. Allora, alla fine i capoccioni del calcio hanno deciso che le partite dovranno essere giocate tutte domenica alle 12. Quindi, premesso che io dovrò alzarmi praticamente all'alba per arrivare a Torino a vedere la partita contro la Fiorentina, detto questo, la cosa che mi fa sorridere amaramente è che dalle previsioni che del tempo che danno per il weekend, in particolar modo per sabato e domenica sulla capitale, le partite di tennis saranno rinviate necessariamente per pioggia, saranno rinviate e quindi la finale slitterà 90 su 100 a lunedì.
8: Sempre Bianco la Brescia, orgogliosamente siciliano. Cioè, ragazzi, io ho capito male, ho capito bene, cioè in pratica alla fine non ha vinto né la prefettura né la Lega Calcio, ma hanno vinto i tifosi della Roma, perché tante testate dicono che il prefetto ha dato l'ok per giocare a mezzogiorno perché aveva paura che i tifosi della Roma lunedì sera, con i tifosi della Lazio che non entravano, potevano creare dei disagi fuori lo stadio. Cioè, ci rendiamo conto di chi è in mano il calcio? Questo secondo me è falsare il campionato, perché solo furbi i tifosi della Roma. Giocare con questa Lazio 36 ore prima è importante per loro.
9: Ciao ragazzi, sono Pasquale. Allora, l'unica preoccupazione per domenica è che la Juve ha fatto sempre gli scivoloni o gli schizzi in casa. Non lo so il perché, però in casa, quindi questa è la mia preoccupazione. Poi per il resto, dico la verità, il Milano non è che ce la facile, la Lazio non è che gli dà calla la Champions League alla Roma. Ragazzi, sarà duro per tutti quanti. Noi, tutti dicono che noi abbiamo la partita difficile, la Fiorentina, la rivalità, ma chi è sta Fiorentina, ragazzi? Dai, ma ci dobbiamo mettere paura pure della Fiorentina, già, piacere, ciao, forza Ju.
0: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Sì, siamo alla penultima antivigilia della stagione. Ti dispiace, vero, per la Juve? Ah, esulta, è così? Ma no, dai, su, come facciamo senza la Juventus? Ragazzi, la situazione è grave, no, scherzo. Stavo riflettendo sulla questione, insomma, contemporaneità, no? E mi chiedevo, caro Federico Rossi, allora, c'è il derby, c'è la finale, vediamo intanto se pioverà, perché sta piovendo tutti i giorni qui a Roma, e quindi anche solitamente questo accade durante gli internazionali. C'è da una parte la partita del tennis, che sì, si giocherà dopo, ma la gente arriverà prima. Dall'altra c'è il derby. Sulla carta, almeno rispetto alle ultime, non dovrebbero praticamente esserci tifosi della Lazio, a meno dei ripensamenti, e se non dovessero esserci, come da consuetudine in questa stagione, si ritroverebbero tutti a Ponte Milvio. Ok? Quindi, tifosi della Lazio organizzati a Ponte Milvio, quelli della Roma allo stadio, ma devono arrivarci. In tutto questo, ovviamente, essendoci la finale del tennis, ci sarà anche Mattarella, e quindi presumo un servizio d'ordine di quelli proprio da esercito, perché io spero che non succeda nulla, vista la decisione presa ieri. Spero che non succeda nulla, però la Juventus, diciamo così, deve badare a se stessa. Significa giocare in casa senza fare trasferte. C'è qualche dubbio, o meglio, si sono allenati a parte Thuram, Calulu e Kelly, ma dovrebbero essere disponibili. Domani non ci sarà conferenza stampa di nessuno, perché sapete che nell'ultima fase ci sono stati, c'è stato Spalletti che non ha parlato, ha dato parola a qualche giocatore, invece non parlerà nessuno domani alla vigilia. Evidentemente la concentrazione è massima. È inutile nasconderci, ragazzi, e girarci intorno. La Juve deve fare 6 punti. Cioè, poi se qualcuno inciampa delle rivali, va bene, meglio per noi, però la Juve deve fare 6 punti. E aggiungo che qualcuno dice: ma è inutile ormai guardare il calendario. No, perché purtroppo se noi andiamo a vedere il calendario, ragazzi, la Juventus ha il calendario più difficile. L'abbiamo detto mille volte. Fiorentina, ok, a pezzi, ha rischiato la retrocessione, poi si è ripresa nelle ultime partite. Però, ragazzi, quando giocano contro la Juventus hanno l'unico motivo stagionale, è battere la Juventus. Se poi riuscissero nel loro intento ad estrometterla dalla corsa Champions, vincerebbero uno scudetto. E questa è la Fiorentina, che però devi battere. Ancora peggio, molto probabilmente sarà il derby, perché il Torino sta, pensate che per l'occasione i tifosi torneranno allo stadio, ok? Perché stanno disertando lo stadio, perché un po' come quelli della Lazio, con una protesta ovviamente diversa, però ce l'hanno ovviamente con il loro presidente, anche quelli del Torino, però hanno già detto, pur di fare contro la Juventus, ovviamente saremo allo stadio, e faranno di tutto anche loro. Tra l'altro, storicamente ormai non si sa da quando è che non vince più il Torino, ma picchiano molto, ragazzi, ci avete fatto caso che picchiano sempre molto quando giocano contro la Juventus? Quindi bisogna mettersi in testa di vincerle tutte e due. Come? Non facendo calcoli, nemmeno devi andare all'arma bianca, ma devi essere consapevole della tua forza rispetto agli avversari. È vero, questa squadra non dà sensazione, cioè non, è un po', diciamo così, bipolare, no? Ti fa delle belle partite, però non vince, lo diciamo tante volte, ha perso diversi punti, anzi troppi punti, secondo me, soprattutto con le piccole, altrimenti a quest'ora eri già con la Champions League in cassaforte, e quindi bisogna vincere le gare. Situazione Vlahovic, ora stanno parlando tanti ex, dall'esterno tutti sono convinti che alla fine resterà, anche perché mi pare che alla fine non trovi più di tanto, no, Vlahovic, dal punto di vista delle società, e quindi boh, resta, non resta, speriamo di sì. Bernardo Silva, per restare un po' sul discorso mercato, Bernardo Silva praticamente, caro Federossi, ha detto che prima dei mondiali deciderà. Sembra che ci siano due squadre in ballo, che stia scegliendo una, forse, anzi quasi sicuramente la Juventus, perché l'altra ipotesi potrebbe essere il Barcellona, perché lui voleva andare in Spagna, eccetera. Staremo a vedere anche in quel caso lì. Dopodiché sono un po' rimasto deluso dalla non convocazione, non tanto di Thuram che magari forse non la merita, perché la nazionale francese è fortissima per i mondiali, ma da Kalulu, da Deschamps non me l'aspettavo. Deschamps che si è candidato per tornare in Italia, ma non per tornare in Italia, caro Federico Rossi, nella Juventus. Gli hanno chiesto: Didier, ma se ti chiamasse la nazionale Federcalcio italiana per allenare appunto l'Italia, cosa faresti? Beh, io dopo i mondiali, lo sapete, al posto mio verrà Zizou, Zidane, e quindi sono disponibile. E quindi questo è un po' il quadro della situazione. Per quanto riguarda il resto, ferma la questione arbitri, lo sapete, per il momento non ci saranno più audizioni, secondo me aspetteranno la fine della stagione, e dopodiché spero che qualcosa esca fuori, spero che la giustizia sportiva finalmente metta mano a queste carte, o meglio che gli mandino le carte da Milano, dalla procura di Milano, e sperando che gli mandino tutte le carte, no? Perché sembra un po' strano che degli extra arbitri, dell'extra mondo arbitrale, finora sono stati interrogati soltanto Butti, che è responsabile tra l'altro dei calendari, a proposito dei calendari, dirigente della Lega di Calcio della Serie A, che ha fatto l'ennesima figura di tutto il calcio italiano in realtà, Butti, ed era, lo sapete, prima capo ufficio stampa, poi è stato team manager per anni dell'Inter, tra l'altro lo conosco anche io, e poi Viglione, che è il capo dell'ufficio legale della FIGC, nonché responsabile dei rapporti con le istituzioni. Non so cosa si siano detti, sappiamo che sono tutti e due, magari non c'entra nulla, per carità, però sono tutti e due di fede interista. Questione invece FIGC presidenza, ora io credo che sia una suggestione, addirittura qualcosina è uscita, no, sull'intenzione di programma dei due candidati, e già si vede che insomma Malagò ha una visione un po' più moderna, al di là dello sviluppo dei settori giovanili, speriamo, perché l'aveva promesso anche Gravina nel 2018 e poi non ha fatto nulla, questione anche i diritti televisivi, ma soprattutto vuole cercare di rilanciare, ci mancherebbe altro, il brand calcio italiano, cioè Serie A soprattutto, senza però, diciamo così, disdegnare le altre leghe, Lega di Serie B, Lega di Serie C, Lega Nazionale Dilettanti. Lega Nazionale Dilettanti che ovviamente ha candidato il presidente, che è Abete ha una visione un po' più tradizionalista, se vogliamo, no? Lui dice: secondo me, come sono concepite adesso le seconde squadre non servono a nulla, voglio cercare di creare armonia tra le varie leghe, per non esserci troppa distanza, no, tra la A, la B e la C, però poi di concreto non mi pare che, almeno dalle prime cose che sono uscite, poi bisognerà vedere i programmi, questo è chiaro. Per quanto riguarda il CT, il possibile CT, si fanno dei nomi accostati a Malagò. Vi dicevo, Guardiola io credo che sia una suggestione. Ora, lui ha fatto capire che potrebbe a fine stagione lasciare il Manchester City, però ragazzi, da qui a prendere l'Italia, non so se sia adatto come CT Guardiola, perché lui ha bisogno, per il tipo di gioco che ha bisogno di stare tutti i giorni con i calciatori, no? Sono quei tipi di allenatori, ma lo è per esempio anche Spalletti, lo è lo stesso Gasperini, guadagna 24 milioni all'anno. Ora qualcuno dice: vabbè, con gli sponsor, sì, ma quanti sponsor ci vogliono? Quanti soldi? Io mi ricordo che quando prese Conte la nazionale c'era il problema dell'ingaggio, ma era 10 volte inferiore ai 24, no? 10 volte no, ma insomma era tante volte inferiore, e con gli sponsor riuscirono a coprire poi l'ingaggio di Conte, quindi che è un altro candidato, Conte, così come Allegri che è. Pensate che oggi facevo un'analisi, attenzione sempre a Mancini sullo sfondo, sempre per la nazionale, facevo un'analisi della corsa Champions, al di là delle partite, le ricordiamo tutte, perché mettiamoci anche il Napoli che ha 70 punti, no? Poi ditemi un po' la vostra, Pisa e Udinese, credo che chiuda il discorso domenica con il Pisa, perché se non vince non so nemmeno se gli basti un punto, forse vincendo sicuramente chiuderebbe il discorso. Poi la Juventus a 68, la Fiorentina prossima partita, il Milan Genoa dipende dal Genoa, secondo me il Milan è a pezzi, la Roma 67, la Lazio, anche se quarta al momento del Milan per gli scontri diretti, e il Como che è sesto, Parma e Cremonese. Ora, il Pisa purtroppo non credo che possa fare qualche punto con il Napoli, non credo. La Fiorentina o la Juventus l'abbiamo detto, il Genoa con il Milan dipende dal Genoa se vorrà giocare o meno, perché il Genoa se gioca è un'ottima squadra, si è salvata anzitempo, insomma ha fatto un ottimo campionato con De Rossi. La Roma con la Lazio, qui è il punto nodale, cioè questo derby arriva in una fase delicata con una Lazio un po' depressa dall'eliminazione contro l'Inter e, ripeto, come ho detto prima, probabilmente senza tifosi. Quante speranze hanno di vincere il derby? Poi, per carità, ragazzi, il derby è il derby, però non lo so, è un po' depotenziato il derby per quanto riguarda la Lazio. Dopodiché il Como con il Parma. La domanda è questa: il Parma continuerà, come speriamo tutti, a giocare e a dare tutto, ad onorare il campionato? Lei non ha problemi, si è salvata tante giornate fa, sperando poi che gli arbitri non decidano, no? Quindi potrebbe avere anche problemi il Como. Certo, se il Como gioca da Como segnando, potrebbe vincere sia contro il Parma che contro la Cremonese, ma la Cremonese nell'ultima giornata probabilmente avrà bisogno di punti, perché non sarà, probabilmente non sarà deciso, dipende anche dalla prossima partita. Mentre la Roma avrà il Verona, che, ragazzi, non lo so, l'ultima giornata con il Verona a Verona, ma non la vedo difficile. Il Milan, il Cagliari, che anche il Cagliari, ragazzi, è salvo, però questo Milan che è devastato, avete letto, no? L'intervista di Cardinale che ha detto una delusione il fatto che non abbiamo vinto lo scudetto, quindi loro ci puntavano, sarebbe un flop totale se non andassimo in Champions League, e quindi tutti in discussione, Allegri, Ibrahimovic, Tare, tutti quanti, e quindi facevo questo ragionamento: di queste squadre in lotta per la Champions League, Juventus, Roma e Como sono le tre certe di avere gli stessi allenatori il prossimo anno, mentre il Napoli non si sa Conte che fine farà, così come Allegri al Milan. Quindi Napoli e Milan, voi dite cosa c'entra? No, potrebbe essere un elemento questo, però ditemi la vostra se dipende da una questione soprattutto tecnica, da una questione mentale, da una questione anche sotto questo aspetto qui, perché quando i calciatori non sono sicuri o hanno quasi la certezza, come nel Milan, perché secondo me Allegri non lo confermeranno, oddio, con la Champions League non lo so, però c'è un caos disumano nel Milan, se i calciatori non sono certi di avere lo stesso allenatore, ecco perché secondo me la Juventus ha fatto bene a confermare, a prolungare, a rinnovare il contratto di Spalletti a prescindere, perché il calciatore deve essere sicuro di avere quell'allenatore. Se sanno che per esempio va via, c'è la possibilità che vadano via, secondo me inconsciamente è diverso l'impegno, proprio inconsciamente, quindi potrebbe essere un elemento. Però insomma diteci la vostra, ragazzi, dai. Arcangelo ci scrive: Gotti alla nazionale, quindi, caro Gotti, chi? Gotti alla nazionale in che senso? No, vabbè, Gotti, per carità, con tutto rispetto, credo che sia una battuta, la tua. I nomi sono questi per la nazionale, dai. Malagò è amico di soprattutto di Mancini, però già aveva detto che sarebbe ottimo Conte, per attenzione anche ad Allegri, insomma ci sono quei nomi, sono questi, con Mancini sullo sfondo e poi questa autocandidatura di Deschamps, che però secondo me l'ha buttata lì Deschamps, che secondo me volentieri invece tornerebbe alla Juventus, che però non l'ha più chiamato, ormai c'è Spalletti nei prossimi due anni e quindi è rimasto un po', però vuole tornare, lui tornerebbe volentieri in Italia. La cosa brutta è che tutte le partite disputate alle 12:30 le abbiamo perse in malo modo, Luca. Lo so, Luca, speriamo che tutte, insomma non è che ce ne siano state tantissime, però adesso, Luca, ti posso dire, hai ragione magari su questo, ma siamo in una fase diversa ormai, ragazzi. Adesso io ho fatto il podcast e sostanzialmente ho scritto che attenzione ai tranelli, perché sia Fiorentina che Torino, per i motivi di cui sopra, possono essere delle trappole, ma la Juventus lo sa. Ma niente calcoli ho scritto, e soprattutto attributi, cioè adesso veramente in queste ultime due bisogna dimostrare di essere da Juventus. Per esempio il Diz, che insomma sta meglio rispetto al problema al ginocchio, deve adesso veramente trascinare la Juventus. In realtà l'ha fatto prima che avesse questi problemi al ginocchio, poi ha avuto delle prestazioni sotto la media e sotto il suo livello proprio per il discorso legato al ginocchio, ma anche gli altri adesso dovete dimostrare, mi dispiace dirlo ma non mi dispiace, dovete dimostrare di essere da Juve, e forse anche al di là dei top, chiamiamoli così, dei big, anche chi magari ha qualche minima speranza di restare, io non lo so, dei nomi che abbiamo fatto, alcuni sono certi che andranno via. Per esempio oggi leggevo su qualche giornale Coppa Menes si gioca le ultime carte, se per esempio Thuram, che in dubbio non gioca titolare, ok, c'è la possibilità per esempio che abbia un'altra occasione Coppa Menes, se dovesse veramente nelle ultime dire oddio eccomi, mi sono svegliato, sono nella Juventus, sto dimostrando, forse potrebbe, diciamo così, giocarsi la conferma. Però in ogni caso bisogna dimostrare di essere da Juventus e quindi soprattutto mettere dentro la palla. Ora abbiamo un centravanti che nelle ultime due è rientrato, ha segnato entrambe le volte, ok, entrambe le volte, e speriamo che Vlahovic ci dia una mano anche in queste. Non ha mai segnato, pensate, contro la Fiorentina, quindi speriamo che sia che avvenga proprio domenica, no? Vlahovic con Cesao, sì, sta giocando molto bene, però cerca di concretizzare anche tu. Cioè, se andiamo a vedere sulla carta, però la carta poi alla fine, ragazzi, conta poco. La Juventus è ovviamente più forte della Fiorentina, è ovviamente più forte del Toro. Ma qui, secondo me, l'essere più forte in queste ultime due giornate potrebbe valere meno, no? Non c'è una regola già in generale, ma in queste due contano altri fattori. Secondo voi quali? Secondo me la prima cosa è questa, la testa, la prima cosa. È chiaro che la Juventus deve segnare di più rispetto a quanto produca, no? Ma questo lo stiamo dicendo da tanto tempo. Io però dico la cosa più importante è la testa. Ecco perché dico tirate fuori gli attributi in queste ultime due partite, in questi 180 minuti più recupero per entrambe le gare, e dimostrate di essere da Juventus, perché la Juventus comunque sia è terza e quindi è padrona del proprio destino, cioè non dovrebbe chiedere nulla a nessuno, però deve vincere, perché paradossalmente anche se è terza stanno lì tutte attaccate, e questo è un po' il problema, perché il Milan e la Roma sono a meno uno, e poi c'è il Como che più giù ovviamente, però potrebbe vincerle entrambe, cioè bisogna stare molto molto attenti, ragazzi. Quindi 340 54 25 324, fatemi sapere secondo voi qual è la cosa che deve tirar fuori la Juventus più delle altre in queste ultime due partite. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, sono Paolo da Ferrara. Beh, che dire, forse addirittura ho sentito che potrebbero spostare le finali del tennis a lunedì. È una pagliacciata, perché alla Roma stanno facendo tutti i favori del mondo, quindi la Roma è già in Champions, dimentichiamoci la Roma e speriamo in Genoa Milan, anche se è arbitrata da un milanese, ci va a Sosta a arbitrare il Milan, quindi non lo so, la Fiorentina che ha fatto un comunicato stampa che fa la partita della vita, i loro tifosi a incitare al Villa Park, e la roba sono dei pagliacci. Comunque, speriamo bene, ma non dobbiamo un po' di nessuno e prendiamo vinci queste due partite. Facciamo la Juve una volta tanto e fare meno errori possibili. E forza Juve, ti saluto e forza Juve.
0: Grazie a te. Non lo so, guarda, ti dico la sincera verità, io... È stato sconfitto anche Binaghi, che pure si era espresso in maniera durissima, ha detto, non ripeto quel termine perché è brutto, ha detto se qualcuno puntini fa il calendario con i piedi, perché dobbiamo spostare il tennis? Ma lui ha ragione, ragazzi, noi siamo appassionati di calcio, a parte io anche di tennis ci ho giocato, anche di altri sport, però il calcio è il calcio. Lui ha detto, ha fatto una controdomanda al collega, no? Ma secondo lei è giusto che si sposti il tennis o il calcio? Negli ultimi anni la federazione tennis è quella che è cresciuta di più anche a livello economico, di conseguenza, perché è il numero uno al mondo, abbiamo vinto due Coppe Davis consecutive, anche la Coppa quella delle donne, cioè nei primi 10 abbiamo non so quanti italiani, e quindi lui dice ma perché? Tra l'altro ha avuto anche il record, oltre 400.000 persone di presenze qualche giorno fa, tra l'altro sta giocando Sinner, purtroppo ha perso l'Italo-Argentino anche in maniera brutta, e quindi non ci sarà sicuramente una finale tutta italiana. Speriamo che invece si innervata in finale vinca anche gli internazionali. Dice: ma perché dobbiamo spostare il tennis? Non so se, guardate, potrebbe essere spostato solo se dovesse piovere. Io non so le previsioni quali siano. Per esempio, domani mi risulta, almeno ho letto il meteo, che pioverà tutto il giorno. Domenica non lo so, però è un po' una consuetudine durante gli internazionali, che spesso vengono però rinviate, non il giorno dopo in genere, le partite vengono rinviate di un'ora, due ore. Questo è un po' il succo del discorso. Non lo so, io spero solo che non succeda nulla, ragazzi, perché se dovesse succedere qualcosa domenica, se si giocasse il derby a mezzogiorno e poi gli internazionali, io spero, non lo so, poi qualcuno dovrà pagare, spero, se, però speriamo, auspico che non succeda nulla. Ale dice: devono tirar fuori le... Io l'ho chiamato attributi, vabbè, tu l'hai chiamato diversamente, però il senso è quello. Allora, tra poco mi ha promesso una perla di mercato, eh? Avremo il nostro amico Talent Scout, che verrà premiato il 23 maggio per la quinta volta consecutiva, cioè Michele Fratini. A tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, la giornata di oggi venerdì 15 maggio agli internazionali BNL d'Italia è dedicata alle semifinali maschili, con in campo prima Dardari e poi Sinner, ma il programma degli organizzatori ha subito modifiche a causa del maltempo. Alle 18 è ripartita la semifinale tra Dardari e Ruud, che si era fermata sul 4-1 del primo set per il norvegese. Nel frattempo Simone Bolelli e Andrea Vavassori strappano il pass per le semifinali di doppio degli internazionali d'Italia. Gli azzurri vincono in due set 7-5-7-6 contro Elio Vara Patten, primi del seeding. Sabato affronteranno la coppia vincente della sfida tra Harrison Skupski e Arevalo Pavic. Passiamo al calcio. Il rapporto personale fra le parti è solido, la stima tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte resta profonda, ma il vertice della prossima settimana, da dentro o fuori, sarà una situazione in cui il numero uno del club esporrà il suo nuovo piano di dimensionamento della società, tradotto ringiovanimento della rosa. Il Napoli ha l'età media di 28 anni più vecchia della Serie A e riduzione del monte ingaggi, attualmente di 110 milioni, il terzo più alto del campionato. Ultima gara casalinga stagionale per il Genoa, che domenica alle 12 accoglierà un Milan con diverse assenze alla ricerca di punti Champions. Sono una potenza del calcio mondiale, sono stati secondi per quasi tutto il campionato, hanno giocatori di livello mondiale, quando la partita conta tirano fuori qualcosa di speciale, ha detto il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi all'antivigilia. Mi spaventa di più il fatto che sono in un momento negativo e questo tipo di squadre dà il meglio proprio in certi momenti, ma di certo non abbiamo intenzione di stare a guardare e applaudire la reazione del Milan. Faremo una partita seria e vera. E proprio Gerry Cardinale si definisce uomo di fatti e non parole, ma l'attuale situazione del Milan, col rischio che la qualificazione in Champions League scivoli via, lo costringe a prendere posizione, come ammette lui stesso. In questo momento è giusto dare un messaggio chiaro: fin qui squadra e allenatore hanno fatto un buon lavoro, fino al match con la Lazio eravamo in corsa per lo scudetto, ma nelle ultime 5 partite stiamo gettando al vento la stagione. So che nello sport succede, ma non mi fa stare meglio, sono deluso, ma vinciamo le ultime due partite. In chiusura la MotoGP, e Pedro Acosta il migliore nelle qualifiche di Barcellona. Il pilota KTM ha preceduto Alex Marquez e Binder, settimo e leader del mondiale Bezzecchi, Bagnaia dodicesimo, Ogura tredicesimo e Martin diciassettesimo. Sono tre piloti che dovranno passare dal Q1 per provare a conquistare gli ultimi due pass disponibili per il Q2. Qualifiche sabato alle 10.50 e sprint race alle 15, domenica gara lunga alle 14. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.

0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est ed Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale, neve dai 1500 metri, temperature in calo massime tra 14 e 18 gradi. Al sud instabile con rovesci e temporali anche intensi ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche, temperature in calo massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge e rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari, migliora sulle isole, temperature in calo con massime tra 19 e 23 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua di una diretta con Federico Rossi. Che c'è? Tutto a posto? Sì, piove, non piove, vabbè. No, ragazzi, io non so. Cercando di informarmi se rinviano a lunedì, però se non piove, ma perché devono rinviare a lunedì? Questa è la domanda, no? Per rispondere all'amico di prima. Ho chiesto a un amico che sta seguendo il tennis, ho detto qui, se non piove mi ha risposto perché devono spostare a lunedì. Cioè, ora capisco tutto. Sarebbe veramente già, secondo me, adesso come adesso, ieri io ho scritto così d'impatto, ha vinto la Lega di Serie A, ma in realtà... ha perso un po' ovviamente il Ministero degli Interni, perché era decisissimo, no? Il prefetto no, anche il ministro Piantedosi dell'Interno no, è giusto così. Invece poi è prevalsa la linea della Lega, ma soprattutto secondo me ha riperso il calcio, perché aggiungo anche questo, ragazzi, senza essere, no, complottisti eccetera eccetera, se voi ci riflettete, questo orario è favorevole per la Roma, perché oltre che si troverà una Lazio che magari perderebbe comunque, ma la Lazio comunque ha giocato la Coppa Italia mercoledì e ha avuto pochissimo tempo per riposarsi rispetto alla Roma, che ha avuto una settimana, e di conseguenza anche questo è un aspetto importante che indirettamente riguarda tutte le altre squadre che stanno lottando per la Champions League. Ecco, qualcuno magari si è aggirato la squadra di Stato eccetera, però questo è un dato oggettivo, ragazzi. Io ho parlato anche con qualche amico della Roma, beh, in effetti già la Lazio come è un po' depressa, ripeto, dopo quella sconfitta anche brutta se vogliamo, e viene con dei giorni di riposo in meno ovviamente rispetto alla Roma. Però insomma, poi in campo bisogna andarci, è un derby, seppur depotenziato, senza i tifosi della Lazio, a meno che all'ultimo non ci ripensino quelli organizzati, intendo alias Curva Nord, a meno che non ci ripensino e vadano, ma la vedo un po' dura per la Lazio. Comunque sia, ve l'ho accennato, ve l'ho annunciato e lo saluto con grande piacere, Michele Fratini. Ciao Mick.
1: Ciao Quinn, buonasera a tutti.
0: Come stai?
1: Bene, grazie.
0: C'è piove bene. Anche in quel di Toscana, lì nella in Toscana.
1: Qui ora c'è il sole, però sono rientrato da... Insomma, sì, ora c'è il sole, però insomma, diluviava prima.
0: Ascolta, tu che sei di quelle parti, diciamo così, di Firenze, ma la Fiorentina farà di tutto per bloccare la Juventus domenica?
1: Sì, la Fiorentina farà di tutto perché per i fiorentini quella è la partita dentro la partita. Poi da diversi anni Fiorentina e Juventus hanno anche i rapporti, perché basti pensare che in quel della Juventus l'ultimo anno sono arrivati Chiesa, Bernardeschi, Vlahovic, e qui a Firenze sono arrivati Mandragora, Caviglia, ma già a Dillo Tempora arrivarono sia Torricelli, Gentile ancora prima e poi

0: in Mutu, è arrivato insomma a Dilivio. Dunque ora Trapattoni, l'allenatore della Juventus, fece il giro anche per Firenze, ormai diciamo è rimasta la rivalità agonistica per i fiorentini, noi fiorentini è rimasta sempre la partita nelle partite, però la Fiorentina chiaramente, anche se salva già, a Torino farà la partita, insomma cercherà di dimostrare che un po' di valore ce l'ha sempre.
1: Ora però togliti addosso i panni viola, no? Perché immagino che magari da quelle parti tu ami giustamente la viola, però la Juventus è più forte, non può temere la Fiorentina, o no?
0: Ma sai, la Juventus è più forte, non solamente sulla carta, ma anche uomo a uomo, ha un altro budget di rosa, ha altri calciatori, e poi anche la, non solamente la fortuna, ma la Juventus è stata la prima società a portare l'Under 23 in Italia, questo l'ha fatto però Paratici, che è un ex e oggi a Firenze. Dunque c'è anche Morganti, lo stesso Morganti che era la Juventus, è venuto a Firenze, ora farà l'addetto al Villa Park, è stato a Catanzaro, ora è venuto a Firenze. Dunque c'è uno scambio incredibile di contese, sì, ma anche di rapporti ultimamente.
1: Allora, Mick, invece ti volevo chiedere, io mi ricordo che tu dicesti tempo fa, Spalletti andrà via e Vlahovic andrà via. Facciamo un po', oggi è il 15, Spalletti ha rinnovato, quindi diciamo che lì ok. Vlahovic ancora non ha rinnovato.
0: Vlahovic ancora non ha rinnovato, nonostante che Spalletti gli abbia steso un tappeto rosso, come dire, io credo su di te, vorrei che tu rimanessi, dunque ha trovato subito un feeling con lui. Però ancora ad oggi Vlahovic non ha rinnovato, nonostante che abbia, mi sembra il padre, si è entrato nell'entourage e si sia tolto, diciamo, il vecchio entourage di
1: Ristic.
0: Lo sistemano, sì, Ristic. Dunque adesso io questo, il fatto che Vlahovic non abbia rinnovato, forse questa qui l'ho presa, perché sono tanti anni, insomma 3 o 4 anni alla Juventus, non ha mai avuto, si può dire, no? Un feeling importante a doppia cifra alla Juventus, è stato anche infortunato, è un 2026 anni, però insomma ancora secondo me il vero matrimonio non è mai sorto.
1: Però tu, secondo te resta, resta o non resta secondo te alla fine?
0: No, secondo me non resta.
1: Ah sì?
0: No, ma dico anche motivi, perché ad oggi la Juventus è seconda a 68, potrebbe addirittura scavalcare il Napoli, no?
1: Da è terza fine. 68, seconda del mini, sì, della mini sfida, diciamo,
0: sì,
1: di Champions.
0: Sì, se guarda la Roma dietro, a un punto sono tutte lì, ci sono due partite, sì, certo. Juventus alla Fiorentina e il derby. Dunque è vero che la Juventus quest'anno ha rimaneggiato anche la difesa, perché partì male, non benissimo, ma ad oggi la Juventus
1: è la quarta d'Europa, 33, è la quarta d'Europa.
0: Bravo. No, tenete, però meglio della Juventus, cioè il Como e l'Inter, 28 il Como resi subito e l'Inter 31, dunque dico anche in campionato italiano la terza, se non sbaglio.
1: È primo il Como, poi la Juventus e poi Roma e Inter insieme, e la Juventus è quarta,
0: sì,
1: in Europa.
0: La Juventus 30, l'Inter 31.
1: La prima in Europa è l'Arsenal col 26, la seconda è il Paris Saint Germain, sì, difese, però... la terza è il Como con 28 e poi c'è la Juventus con 30.
0: Ma se le partite le dovrebbero vincere tutte a centrocampo,
1: certo,
0: possiamo dire chi la Juventus vorrebbe prendere, perché stanno lottando tutti, questo ragazzo classe 2004 d'origine, nacque in Inghilterra da diciamo da padre inglese e da madre nigeriana, però è nato in Inghilterra, lui adesso nazionale polacco, gioca nello nello Strasburgo, era ex Standard Liegi, cresciuto nei giovani del Manchester United.
1: Nome?
0: Si chiama Maxim Oyedele, centrocampista moderno, ma quanta qualità, classe 2004, strutturato un enorme tipo, 1,83-1,84 per 70 kg, nazionale polacco, ha fatto tutte le sfide della Polonia, è veramente grande calciatore.
1: Ma un tuo consiglio per gli acquisti, o la Juventus ha già contattato l'entourage?
0: No, questo è un mio consiglio per acquisti,
1: okay,
0: che tutti stanno vedendo, Inter, Milan, Juventus, Roma, Napoli, tutti in Italia, per non dire nel resto, scuola Manchester United, lui è arrivato appunto al Manchester a 8 anni, nato appunto, nato, però nazionale polacca. Lui è veramente un giocatore Maxim, ripeto, Rosim, Maximilian Rosimi Ojedele, che questo è veramente un centrocampista, posso sempre invitare ad andare a vederlo, perché a me fa piacere, quando mi collego, mi piace quando dico cose, che anche gli altri la pensassero non come me, ma guardassero il calciatore.
1: Ok, ok, va bene. E questo è il consiglio per gli acquisti. Invece degli altri, diciamo, più conosciuti, questo Bernardo Silva ha detto: io deciderò prima dei mondiali. La Juventus a che punto è con questo assalto, chiamiamolo così, a Bernardo Silva?
0: Ma lui fa bene a dire diciamo, prima dei mondiali, perché se dopo i mondiali avrebbe sicuramente un altro prezzo, sarebbe quasi inarrivabile, non per la Juventus, per molti. Io sinceramente penso che anche lì è dura, perché si è fatta viva il Liverpool. Su di lui, dunque, vedo dura anche quella, diciamo, operazione. Ora c'è l'operazione da fare, che vorrebbe fare, ma che c'entra? Invece sì, vorrebbe fare anche la Fiorentina, vorrebbe fare, pensa un po' te, vorrebbe fare addirittura il Napoli, Mauro Icardi, che ha 33 anni, perché ha 93, ha vinto 4 scudetti campionati.
1: No, ma io lo adoro, attenzione, io lo adoro, non so come stia, però.
0: Scadenza, sta benissimo, ha fatto 14 centri in 25 anni. Scadenza ora, giugno 2026, ha già detto, dunque andrebbe via zero, ha già detto a tutto l'entourage del Galatasaray che non rimarrà, perché è stato stordito a quello che hanno detto a Dillo Tempore, che era grasso, che non stava bene. Sì. Questo sta benissimo. Mauro Icardi è pronto a tornare in Italia per il campionato.
1: Ma chi lo prende? Italiano. Chi lo prende?
0: Lo vorrebbero prendere in tanti, perché a zero, anche se costa 10 milioni e non paghi il cartellino, è tanta roba a zero. Paghi solamente il contratto, e visto che ha 33 anni, e faccio la comparazione, se Giroud ha vinto il campionato al Milan a 39 anni, scusa, e Bardi è venuto al Cremona, secondo me lui la porta la vede, al fiuto del cane Segugio, e fa reparto da solo. Struttura, se sta bene, perché sta bene alla grande, e lui veramente è un pallino che la Juventus voleva prendere all'epoca di Marotta e Paratici, perché loro
1: sì, con Paratici lo so che si incontrò con
0: l'ex. Lo portarono dal Barcellona alla Juventus, dunque la Juventus ha sempre avuto il pallino di Mauro Icardi, dunque Napoli o Juventus, ma c'è anche la Fiorentina, direi, perché
1: però
0: perché
1: si lasciò male con Spalletti all'Inter, tu ricordi, anzi la causa dell'addio di Spalletti,
0: si lasciò malissimo con Spalletti, ma Spalletti si lasciò male anche con Totti, se non sbaglio,
1: sì, però sono amicissimi. vero.
0: Dunque dico, scusa, questo conta, incide per un certo punto, perché io penso che se la Juve va sul giocatore Spalletti, a un centravanti del genere, all'epoca era anche assistito a parenti, se non, senza far nomi, insomma, dunque c'era un po' anche il braccio di ferro con quella situazione. Ora quella situazione lì non ce l'ha più.
1: Vabbè.
0: Dunque, ripeto, scadenza 2026, ora, tra un mese, Mauro Icardi è libero, dunque dico, 33 anni non sono 40, a tutto rispetto, è nel più fiore, sta bene, si è divertito con Osimhen, è andato in Turchia, ha vinto 4 anni di seguito. C'era Torreira al centrocampo, Osimhen attacco con lui, insomma si è divertito. E poi con la Juventus, se non erro, si è comportato bene il Galatasaray di Mauro Icardi, se non sbaglio quest'anno. Ma non vorrei sbagliare.
1: L'ha eliminata con un uomo in più. Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, sì, ok. Invece, allora, Bernardo Silva non viene. Mi dice la Juventus. I nomi reali della che la Juventus può prendere, per esempio, Alisson in porta. Quali sono? Perché si era fatto il nome di Alisson. Anzi, si era fatto.
0: Alisson in porta lo può prendere. Lo può prendere Alisson. Sarebbe il ritorno.
1: Con Spalletti, certo.
0: Ecco, se è un ritorno, sicuramente Alisson lo può prendere, però l'altro nome può prendere la Juventus, che è un paradosso, perché fino a 7 mesi fa questo calciatore lo volevano tutti, 2005, di nome Pietro, di cognome Comuzzo, Spalletti adora il calciatore, Spalletti fu colui che lo mise in nazionale a...
1: Ah, è vero. della Fiorentina, no? Il difensore della Fiorentina,
0: sì,
1: dice.
0: Certo, okay. Difensore centrale ha veramente una struttura da corazziere, perché ha il tronco rigido e le gambe da velocista, veramente forte, sull'uomo fortissimo. In nazionale del 21 il mio fratello amico Giancarlo Antonioni, in coadiuvato con Silvio Valdini, dicono che è fortissimo, ribadiscono, Conte lo voleva a Napoli, quindi se no per 40 milioni voleva, e lo voleva addirittura in Arabia Inzaghi, Spalletti l'ha lanciato in nazionale A. Questo è il calciatore che la Juventus sta seguendo, Pietro Muzzo, che non trova più spazio a Firenze,
1: è vero,
0: perché,
1: sì,
0: disse di no all'Arabia e non fece percepire i guadagni alla Fiorentina, punto.
1: Ma ecco, infatti no, ti volevo quasi chiedere come mai ha poco spazio, ma hai risposto adesso. Quindi come centravanti, tu dici che Vlahovic non rinnova, ma dove va Vlahovic? Scusami se non rinnova, abbi pazienza.
0: Ma io penso che Vlahovic, visto che Benziano è ancora giovane e giovanile, lui voglia andare in un campionato, ovvero il calcio inglese, perché quando fanno quei tagli lunghi e ti mandano in profondità, e lui gli piace anche avere lo scontro fisico, l'impatto del difensore, il calcio adatto per Vlahovic, se sta bene, quando sta bene, quando mentalmente va in campo con la testa, sia quello inglese, secondo me, alla portata di Vlahovic, perché fa sportellate, perché poi la palla lunga in profondità, e poi ci sono gli esterni forti in Inghilterra, saltano l'uomo e ti mandano.
1: No, perché si parla di Barcellona, Bayern o Atletico Madrid.
0: No.
1: Però io non sono convinto che non resti.
0: Come puoi pensare al Bayern, c'è cioè, Harry Kane, scusatemi, in quelle condizioni.
1: Sì,
0: Barcellona,
1: certo,
0: va via Lewandowski anche, ma non è il calcio suo da fare due tocchi con la palla e andare
1: questo
0: via.
1: Vero,
0: non ce l'ha.
1: È vero, infatti il Barcellona è vero, sì. Senti Michele, devo fare una domanda, se tu insomma puoi rispondermi. Il mercato della Juventus, chi lo sta facendo?
0: Ma io spero, non per la Juventus, che i dati appunto che possono portare sicuramente dei supporti, però spero che Spalletti insieme anche a Giorgio Chiellini, che è un uomo di calcio, si mettono lì veramente. Basterebbe Giorgio Chiellini e lui gli sa scegliere i difensori, perché è stato un grandissimo difensore e nessuno sa marcare a uomo come faceva lui. Lui è Barzai, dunque con Muzzo va benissimo. E poi Spalletti, siccome Spalletti ha ben chiaro il gioco che vuole esprimere in una squadra, in questo caso a Torino, e sicuramente dirà le caratteristiche ruolo per ruolo per rifare la sua. Ma io penso che la Juve non farà tanti cambi, perché la Juve chiaramente ha investito tanto in questi anni.
1: E lo so, ma se vuole lottare per lo scudetto servono 3-4 rinforzi o no?
0: Sì, però è anche a dire però che Spalletti è entrato in corsa, forse mi sbaglio.
1: All'undicesima giornata.
0: Ragazzi, allora è entrato in corsa, dunque 33 punti non sono che mancano, non c'entra niente Spalletti, ma se ne facevi anche non 33, ma ne facevi 20, dov'è a quest'ora?
1: Lo so, guarda, c'è Andrea, prima di salutarti Michele, che ti dà una frecciatina, perché dice: ciao Quinti, ricorda all'amico Fratini cosa ne pensa dell'Atalanta, che qualche mese fa lui diceva poteva arrivare quarta.
0: Sì, per me l'ho detto, lo ribadisco, perché l'Atalanta non è da oggi che sta impressionando, a parte un Gasperini, ha fatto il massimo vincendo l'Europa League e portandoli sempre in Champions, ma l'Atalanta diverte, non annoia, e dunque faceva anche risultati. Il com di oggi era l'Atalanta di ieri, fino a ieri, dunque era la sorpresa, la quarta realtà in Italia, ma non perché ha alzato il livello facendo lo stadio nuovo, no, oppure facendo l'Ante 23, che ha alzato il livello con Samma, che è un grandissimo dirigente, Roberto Samma, ma l'Atalanta ha pescato benissimo. E paradossalmente, quando è andato via il numero uno dei direttori, Giovanni Sartori, andava a Bologna, che anche lui ha vinto la Coppa Italia a Bologna con l'italiano, l'Atalanta ha vinto con Gasperini e Marino, ha vinto l'Europa League, ha alzato il tiro, perché l'Atalanta fino a qualche anno fa aveva 6 giocatori
1: italiani. L'Atalanta ormai è chiusa, era solo per farti, diciamo, per scherzare. L'ultima, prima di salutarti, volevo chiederti
0: aspetta, si è anche impoverita perché ha venduto Lukman.
1: Loro vendono,
0: con tutto rispetto.
1: Allora ti volevo chiedere, secondo te, Michele, alla fine chi andrà sulla panchina della nazionale?
0: Io dico che andrà Ranieri.
1: Ah sì? Solo perché ha detto adesso se mi chiamano dico di sì.
0: No, ma ha dato un'apertura importante. Se dovesse andare Malagò, da del tuo a Ranieri, perché Ranieri è messo bene con tu. Io dico Ranieri perché Ranieri è l'identikit ideale per far ripartire questo calcio. E quando dicono che è maturo, Ranieri ovunque è andato ha fatto benissimo. È amato a Cagliari, è amato a Napoli, è amato all'Ester, dove purtroppo sono successo, ha vinto un campionato. È amato, è stato all'Inter, è stato alla Juve, è stato alla Roma. Mette tutti d'accordo. The man of the years, negli anni, no? Year, con una R senza la S.
1: Tanti.
0: È appunto plurale, e dunque io dico Ranieri, se dovesse arrivare, faccio un esempio, presidente Malagò, secondo me metterebbe due figure importantissime, prima delle quali Maldini come direttore generale, e poi metterebbe sicuramente Ranieri, perché ha dato l'apertura, perché secondo me è uno intelligente, ha capito che l'Italia potrebbe avere molta pizzo di lui.
1: Ma vedremo.
0: Prima di tornare, secondo me Ranieri, dico la mia così a pelle proprio
1: va bene, vedremo, vedremo. E invece te la faccio così, tanto non risponderai mai. Michele Fratini, che poi smetterà di intervenire qui a Radio Bianconera, immagino, dove andrà a finire? Anche la facoltà di non rispondere come Rocchi, lì all'inchiesta su... Vabbè, se ti avvali della facoltà di non rispondere...
0: Sì, ma avvalgo la facoltà di non rispondere.
1: Va bene. Ok, Mick, grazie mille e ci sentiamo prossimamente.
0: Grazie
1: un abbraccio
0: a tutti, buona serata.
1: Grazie. Allora, Marco ci scrive, Allegri in nazionale se non va in Champions. Che ti devo dire, Marco? Qui non mi sono questi, ripeto, questa suggestione, non mi ricordo se l'ha scritto Repubblica, mi parla Repubblica. Guardiola, ragazzi, guarda, con tutti gli sponsor, che tra l'altro l'Italia adesso non è che attiri molto, gli sponsor, visto il momento tragico, drammatico del calcio italiano, dovrebbe avere dei contratti disumani per sopperire ai 24 milioni sono troppi, non lo so. Io leggo tra Allegri, Conte, io non scarterei Mancini perché è molto amico di Malagò, però ragazzi non so cosa dirvi. Aspettiamo il 22 giugno, intanto ci saranno le elezioni federali per la presidenza federale. Lo sapete che Malagò è in vantaggio in maniera abbastanza netta su Abete, salvo franchi tiratori, ma deve essere una percentuale elevata, insomma vincerà lui rispetto all'appoggio che hanno detto gli daranno le varie componenti. Pensate che soltanto la Lega Nazionale Dilettanti, presieduta da Abete, e non gli darà appoggio, almeno ufficialmente. Poi lì sono tanti delegati, non è che tutti, poi no, le altre tutte, la Lega Pro non si è espressa, però è chiaro che anche se dovessero una percentuale minima della Lega Pro, lui già al 48%, per essere eletto devi avere il 50 più uno, per, più uno dei voti, 50% più uno dei voti, sono ammessi 3 scrutini. Dopo il terzo, se non viene eletto dopo il terzo, si andrà al commissariamento, che non sarebbe quello ad acta, però sarebbe il commissariamento tra virgolette, diciamo così, ordinario, se possiamo definirlo così. E invece la questione, ragazzi, bisogna aspettare la questione arbitri. Ho accennato qualcosa, ho fatto una battuta con Michele, l'abbiamo detto prima. Invece ditemi un po' anche chi schierereste domenica, dai, insomma cerchiamo di entrare anche in questa sfida con la Fiorentina. Michele conosce bene il mondo viola, lui spesso interviene anche a Firenze Viola, che è un'altra radio del gruppo editoriale nostro, e quindi non so, credo sia anche tifoso della Fiorentina, insomma, comunque se non sbaglio, l'ha detto, l'ha ribadito, la Fiorentina farà di tutto per fermare la Juventus, però del resto loro ragionano così, vivono quasi per questa partita. Figuratevi quest'anno che stavano per retrocedere, ma io dico al di là della Fiorentina, che poi alla fine secondo me puoi batterla perché è il Torino lì in casa, ragazzi, questi picchiano, speriamo bene, dai. Allora siamo giunti però al break, Tra poco ci collegheremo ovviamente con Stefano Discreti, che devo chiedergli se ha cominciato a fare l'attore a tempo pieno, perché sta postando tutte cose in cui fa delle apparizioni, delle... glielo chiederemo, dai. Ale già l'ho letto, devo tirare fuori le puntini puntini, sì, gli attributi io l'ho detto. E niente calcoli però, ragazzi, ma non credo che rientri proprio nel DNA di Spalletti fare i calcoli. Però a chi diceva tempo fa, no, perché giochiamo, a Spalletti anche uno che, ve l'ho detto, no, quando vinse lo scudetto a Napoli ebbe anche la miglior difesa, oltre che il miglior attacco, quindi ha quadrato molto la difesa. La quarta in Europa, ragazzi, Arsenal 27, PSG 28, Arsenal 26, PSG 28, gol incassati, Como 27, scusate, Como 28, la Juventus 30. E poi c'è la Roma, c'è però insomma è la seconda miglior difesa e nelle ultime 9 pensate che ha incassato solo 2 gol, purtroppo sono stati 2 pareggi, però ha incassato solo 2 gol, quindi questo è il discorso difensivo. Però poi devi segnare, perché per esempio lo scudetto l'ha vinto l'Inter, che ha il miglior attacco di gran lunga rispetto a tutte, cioè quest'anno per la prima volta, dopo che succede raramente, vincerà lo scudetto, ha vinto lo scudetto perché già l'ha vinto, una squadra che non ha la miglior difesa, salvo in queste ultime 2 giornate la Juventus prendere tanti gol, il Como prendere tanti gol, ma non credo. Quindi la Juventus dal punto di vista difensivo, sto pensando alle prossime 2 partite, ok, però devi mettere questa palla dentro, Federico Rossi, non devi creare 10 palle e ne metti dentro mezza, perché poi se tu sbagli magari poi ti segnano come è accaduto. Però insomma continueremo questo discorso nella seconda ora e ci collegheremo tra poco anche con Stefano Discreti.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera dalla redazione.
5: È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive all'americana CBS. Mentre riprenderanno domani le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati nella grotta a 50 metri di profondità a causa delle cattive condizioni meteo. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti.
4: Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta in Piazza Palma, nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 giovani di 19 e 23 anni, successivamente arrestati per omicidio. È questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia.
5: Una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui canali social. Gli utenti ricevono un messaggio spesso proveniente da un numero con un prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni, ma si tratta appunto di una truffa.
4: Gli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Su Taiwan Trump ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra.
5: Conflitto russo-ucraino, il bilancio delle vittime dei raid di Mosca che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev di 24 morti, tra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Intanto 34 stati membri del Consiglio d'Europa insieme a Canada, Australia, Costa Rica e Unione Europea come istituzione hanno dichiarato che si uniranno ad un futuro tribunale speciale per l'Ucraina, incaricato di perseguire la Russia per la sua invasione del paese.
4: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea le altre quattro partite che riguardano la zona Champions: Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Fornoi il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
5: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Di tutti, voglio andare un po' controcorrente e questa è l'ultima spinta finale per andare in Champions League, quindi cacciamo le trippe, i giocatori che non hanno dato per tutto l'anno, perdoniamoli, però là dobbiamo veramente uscire i denti e sbranare le due avversari. Che sono come dell'abitudine delle avversarie anti-juventini. Bisogna dare una sculacciata definitiva in modo che quando vedono la Juve si mettono paura. Questa deve essere una ammazzata storica di dentro o fuori.
7: Ciao ragazzi, Leo da Lisbona, messaggio velocissimo e tutto sommato anche un po' triste. Tra Davia Bremer e coi soldi ricavati, dare in mano quei soldi a Comulli per rifare la squadra e tenermi Bremer, io mi tengo Bremer e rimango come sono. Ragazzi, sarà triste, ma io non vedo un futuro molto roseo per i nostri colori con questa società. Un abbraccio grande, ciao!
8: Buonasera Simone da Buti. La difesa è un problema, anche se non stiamo prendendo tanti gol, però se ci dovesse, come sembra, sacrificare Bremer, che credo che con Spalletti sia fortissimo in marcatura, anche se ultimamente fa delle cappellate. Il problema di Bremer è che non sa impostare a piedi da 0-0, anzi forse da 1-0 più che l'altro. E il gioco di Spalletti vuole difensori che sappiano giocare a pallone, infatti il gioco in uscita si appoggia tutto su Kelly. Il problema è un altro, è che sembra che i cartonati, anche se sono cartonati, indebilitati, dovrebbero essere radiati, sembra che abbiano preso Maremovic, non so perché la Juve lo lascia, sinceramente non lo capisco, e poi prenda Solé dell'Udinese. Solé dell'Udinese è un buonissimo giocatore, buonissimo, fortissimo, che loro si rinforzano, noi purtroppo non siamo a livelli di loro e bisogna fare mercato.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, domenica si gioca l'ultima gara stagionale all'Allianz Stadium. Secondo voi, per chi sarà in assoluto l'ultima partita allo stadium? Perché poi c'è la gara di Torino in casa del Toro. Per chi sarà l'ultima partita in bianconero in casa di Open Da sicuro? Coppa Menes oggi leggevo, forse potrebbe avere, io non lo so ragazzi, in due partite credete che possa far tornare indietro magari un'idea di Spalletti, non lo so ragazzi. Azic probabilmente, ma Azic è giovane, quindi magari lo cedi per farsi fare le cosiddette ossa. Ecco, mi viene in mente Miretti che è scomparso completamente da radar. Sembrava fosse l'uomo adatto al centrocampo per Spalletti, come ricorderete quando Spalletti sostanzialmente arrivò alla Juventus, invece poi si sono perse le tracce, ha fatto qualche minuto così, niente, non è stato abbandonato, tra virgolette, se vogliamo dirla tutta, non lo so. Poi è chiaro, Pendà, De Vidi, siamo sicuri che andrà via? Non lo so, io però adesso mi ha messo una cosa in testa Fratini su Icardi. Ragazzi, Icardi se sta bene è forte, vero, ma ne segna, non sai quanti gol segna nello schema di Spalletti. Tanto ha ragione lui, sì, hanno discusso, poi le cose si ricuciono. Lì fu colpa soprattutto della dirigenza dell'Inter, quando Spalletti andò, perché Spalletti alla fine è stato mandato via per quella questione lì, ma allora c'era ancora l'ex moglie di Icardi che gli curava gli affari, faceva un caos totale, ed è stato, fu contattato, Paratici si è incontrato una o due volte con la moglie, che allora era anche agente di Icardi. Oh, se stesse bene lo prenderei subito Icardi, è chiaro, deve essere mentalizzato eccetera eccetera, però secondo me è un bomber di quelli veri. Per temere il Como dobbiamo fare meno di 4 punti. Il problema è la Roma, che non meriterebbe la Champions. Franco da Pescara. Franco, sul non meriterebbe, io in base a io non, cioè, non meriterebbe in base a che cosa la Roma? Non lo so, boh. C'è qualcuno che meriterebbe la Champions, anche, nemmeno il Milan. E nelle ultime 6, se non sbaglio, ne ha perse 5, non le ultime 5, ne ha perse 4. Ha vinto nelle ultime gare soltanto contro il Verona, peraltro non meritando. Quindi anche il Milan non meriterebbe. Ma se il Napoli di adesso ha fatto qualcosa prima, sta facendo quasi ridere anche il Napoli, ragazzi. Ora giocherà col Pisa e quindi andrà in Champions League. Quindi diciamo che ci si gioca realmente, ora, aritmeticamente, tutte quelle squadre, compreso il Napoli, si giocano 3 posti. Ok, ma in realtà il Napoli io ormai lo do già per certo, e ci si giocano quindi 2 posti le restanti squadre. È importante, secondo me, il fatto che il Milan sia stato risucchiato, anche se il Milan negli sconti diretti è in vantaggio quasi con tutti, tranne che con la Juventus, per la questione gol, però con gli altri è in vantaggio quasi su tutti. Poi Allegri, ok, non riesco più a smettere di ridere, Ivan da Padova, per questa cosa di Andrea questa foto di Andrea Sempio con la maglia dell'Inter, io non mi va nemmeno di scherzare, perché quella è una cosa seria, ragazzi, a differenza del calcio, quella è una cosa seria. Devono tirar fuori l'abbiamo letto. Ciao Quintiliano, Nicola da Giuliano, i giocatori della Juve devono cacciare la fame, la ferocia, la voglia di vincere, che loro non ho mai visto, e mai visto negli ultimi 7 anni purtroppo, del segno distintivo e la base per vincere, anche perché di qualità, tranne il Diz, non ne abbiamo. Caro Nicola, purtroppo hai ragione. Guarda, tutte quelle cose che hai detto tu, fame, ferocia e appunto voglia di vincere, io l'ho tradotto in attributi, un amico l'ha tradotto in un altro termine, però insomma ci siamo capiti, ti do ragione. Mai come adesso, fase decisiva, 2 partite, quindi va assolutamente tirata fuori. Se non lo tiri fuori adesso, ragazzi, andate via. Faccio un estremizzo un po', no? Vai, Fede.
9: Pomeriggio, quindi, sono Marco.
1: Marco,
9: guarda, noi quest'anno abbiamo fatto tanta di quella beneficenza, l'abbiamo già dato sia alla Fiorentina che al Torino. Gli abbiamo regalato un punto ciascuno in un momento brutto per loro. E noi abbiamo perso 4 punti che sarebbero stati importanti, perché adesso stavamo secondi in classifica. Allora, basta regali. E caro Vlahovic, da quando sei a Torino non hai mai segnato contro la Fiorentina.
1: E dai,
9: voglio una doppietta da parte tua.
1: Ah, qui così, un messaggino per Vlahovic, speriamo, guardate. L'importante è che si vinca, se poi segna Vlahovic va bene lo stesso, non so se servirà poi per rinnovare o meno il contratto, non lo so, ma vi stavo dicendo, io ormai vedo tutti i post, mi pare di capire si è lanciato nel mondo del cinema, e quindi ci facciamo raccontare i suoi prossimi impegni. A Stefano Discreti.
10: Buonasera, buonasera.
1: Eccolo, qual è il tuo prossimo film?
10: Speravo...
1: Che fosse...
10: Non ci resta che la Champions, dai, no. Non ci resta che la Champions.
1: Speriamo, mancano 2 partite. Allora, caro Stefano, vai.
10: È già bello sapere che ce la facciamo a giocare, perché esatto, era il dubbio.
1: Mamma
10: no?
1: mia. A mezzogiorno, è chiaro che come orario verrebbe da dire abemus data, però poi anche come orario verrebbe da dire mezzogiorno di fuoco. Guarda Stefano, al di là di tutto, al di là della figuraccia, ci siamo anche scritti qualche messaggio, l'ho detto anche ieri, l'ho detto anche oggi, il Rai ha qualcosa di siamo quasi ridicoli, non, stucchevole. Io, guarda, se fosse, ecco, vedi che te lo chiedo, se fosse una questione cinematografica, secondo me non esisterebbe nemmeno un genere. Che genere è questo di tutto il calcio italiano? Ma che genere sarebbe? Nemmeno tragicomico.
10: Mi verrebbe in mente tipo una serie, tipo Scuola di Polizia, qualcosa del genere, una commedia trash degli anni, demenziale degli anni 80, qualcosa del genere.
1: Mamma mia.
10: Ma poi continuamente, cioè nel senso, cioè,
1: sì, non c'è mai un limite, bravo.
10: No, che dice stiamo arrivando ai livelli di una finale di Champions, è stata la finale meno vista degli ultimi 20 anni, proprio, cioè, proprio non lo so, credo addirittura a farsi umiliare anche dalla Federtennis. Tra un po' arriverà pure la federazione delle
1: però Porsche. Poi ha prevalso la Lega Calcio alla fine della giostra, però
10: Ha prevalso la Lega Calcio, però perché sennò sembra la Lega Calcio e tutto il resto, perché comunque sì, anche la tifoseria della Roma ha detto che sarebbe rimasta fuori. Il prefetto deve scegliere, a un certo punto deve dire è più rischioso avere solamente i tifosi della Lazio fuori la mattina all'ora di pranzo tutto quanto, o la sera a Roma, in un giorno in cui ci sono lo sciopero nazionale,
1: vero,
10: la gente torna dal lavoro tutto quanto, due tifoserie entrambe fuori, cioè alla fine il prefetto ha scelto, diciamo, il male minore, chiaramente.
1: A me viene un po' di malignità, non è che l'abbiano fatto apposta in modo tale che la Roma giochi a mezzogiorno, la Lazio è stanchissima, a parte che è anche depressa la Lazio, e quindi non so fino a che punto. Però lo
10: presenta?
1: Sì, esatto, questa è la domanda. Vabbè, Sarri aveva detto non, lui non si presentava, ma non credo. Però dico, la Roma un po' di vantaggio, però oggettivamente ce l'ha la Roma un po' di vantaggio rispetto al non riposo della Lazio, diciamo così. Avrebbe avuto un giorno in più, però poi bisogna giocarla. Fatto sta che la Juventus, Stefano, deve fare il suo contro la Fiorentina e contro il Torino, senza pensare agli altri o no?
10: Ma questo assolutamente, però veramente questa giornata è falsata.
1: Certo.
10: È falsata perché ha ragione Sarri. Siamo a maggio, domenica è previsto un bel tempo su tutta l'Italia, è previsto per quell'orario 25 gradi, 22-25 gradi, giocare a mezzogiorno col caldo, ragazzi, comunque sia, con squadre che non sono abituate a giocare a quell'orario. E poi mi viene da immaginare, mi viene da pensare una cosa, ad esempio il Milan che aveva deciso un ritiro, no? Poi hanno detto si gioca lunedì sera, hanno posticipato il ritiro di un giorno, poi invece si rigioca domenica, quindi hanno fatto un giorno di ritiro forzato in meno. Anche squadre per prepararsi, giocano lunedì, allora che facciamo? Ci alleniamo giovedì? Sì, alleniamoci. Ma guarda che giochiamo domenica. Ah, cavolo, e mo quando ci alleniamo? Cioè, proprio si arriva quasi random, sì, io prevedo molte sorprese domenica, veramente. Speriamo che non siano da parte nostra.
1: Sì,
10: molte sorprese, perché veramente questa situazione ha creato proprio un effetto sorpresa. Cioè, da tutte le parti.
1: Scusami, il Napoli gioca col Pisa, la Juventus con la Fiorentina, il Milan con il Genoa, la Roma ovviamente con la Lazio e il Como col Parma.
10: E appunto, chi ce lo dice che il Parma non si sia magari preparato bene, piuttosto che il Pisa magari l'ultima partita in casa voglia salutare il pubblico con una partita da ricordare? Chi ce lo dice? Cioè, adesso tutti pensiamo ovviamente a un problema alla Juve, perché chiaramente a noi ci interessa la Juve, ma io credo che tutte le squadre abbiano avuto, cioè, ti ripeto, il Milan aveva fissato un ritiro forzato che poi aveva posticipato dopo che erano stati sposati da lunedì, e poi ci hanno risposato domenica e quindi hanno fatto un giorno o meno di ritiro, hanno dovuto rispostare gli allenamenti, quindi il Milan sicuramente è destabilizzato, poi magari in campo gioca, vince.
1: No, però io non so se sia troppo forte il termine falsato, ma è fortemente condizionato da quello che è successo il turno, su questo sono d'accordo.
10: D'accordo,
1: ma anche la preparazione, domenica. Stefano, magari se sai che devi andare lunedì fa un certo tipo di lavoro, no? Poi la Juventus ha la fortuna che non deve andare in trasferta, è già qualcosa.
10: No, e quello hai detto, la Lazio stessa, cioè un conto è se giocava lunedì sera e recuperava, un conto gioca a mezzogiorno di domenica
1: con
10: 22 gradi.
1: Sì,
10: ragazzi,
1: questo sono d'accordo. Allora Stefano, per tornare invece alla Juventus, no, il discorso rosa, forse non è un caso, no, che Openda, Kalulu, Thuram e adesso anche Boga non sono stati non faranno i mondiali, cioè non sono stati convocati alle rispettive nazionali. Detto che mi ha un po' deluso Deschamps su Kalulu, è vero che la Francia ha giocatori forti, però forse un posticino.
10: Beh,
1: no,
10: ci sono ci sono dei mostri sacri nella Francia,
1: lo so.
10: Anche in difesa, alcuni anche che magari non sono proprio mostri sacri, tipo Luca Hernandez, che comunque fa parte della Francia da tanti, cioè tanto alla fine non giochi, perché comunque con Ateube, ma con, quindi alla fine tanto per portare uno che lo metto in panchina, porto quelli che sono già navigati, no? Cioè uno come Luca Hernandez, che anche se non gioca proprio titolarissimo al Paris Saint Germain, è da sempre nel giro della nazionale, quindi conosce bene il personaggio. Gli altri proprio vabbè. Cioè, io credo che siano molto esplicative le possibili convocazioni degli juventini al mondiale. Cioè alla fine, se ci pensi, Yıldız con Seysao e McKennie, okay,
1: forse di... Cop Manners, no?
10: Cioè... No, dico dei titolari, no?
1: Ah.
10: Io dico Yıldız con Seysao e McKennie, che sono i tre giocatori più diciamo pericolosi della Juventus, oltre a Bremer, che è il nostro tra virgolette fuori classe. Quindi alla fine queste convocazioni un po' rispecchiano il reale valore della Juventus. Cioè la Juventus è questa, probabilmente l'unica alternativa è che ci fosse stata la nazionale di Vlahovic ai mondiali, sarebbe andato anche Vlahovic.
1: Non sono questi... stati convocati nemmeno gli italiani della Juve al mondiale, Stefano, perché non partecipiamo.
10: Però è quello il discorso,
1: che amarezza.
10: Cioè, attualmente la Juve infatti è il mondiale con meno juventini nella storia, quindi
1: sì, probabilmente.
10: Rispecchia il valore della squadra di alcuni giocatori, tanti sopravvalutati, che noi pensiamo chi sia, che quanto siano forti piuttosto che, ma alla fine c'è Kalulu ha una presenza in tutta la sua carriera nazionale, facci dire che poche presenze. Kelly ne ha una o due, cioè Thuram anche, cioè noi magari li riteniamo ma alla fine è gente che nei rispettivi serie nazionali non sanno nemmeno chi siano al momento.
1: Sì, ragazzi. È vero. Guarda, Stefano, sto chiedendo ai nostri amici, anzi, scriveteci 340-542-5324. Secondo te, in queste due partite, al di là dell'avversario, al di là, cioè, qual è la cosa che conta di più? La testa, non lo so.
10: La testa, perché subentra la paura, soprattutto per, ecco, tipo squadre Milan e Napoli. Subentra la paura perché erano certe dell'obiettivo, magari arrivi alla fine. La Juventus perché chiaramente hai rincorso tutto quanto, adesso stai là davanti e tutti quanti dicono se ti qualifichi faremo questo mercato, se no altrimenti no, e quindi c'è tutta quella pressione. Per assurdo la squadra più leggera in questo momento è il Como.
1: È vero.
10: Non deve di niente, cioè,
1: tanto in Europa ci va sicuro, è già fatto un'impresa,
10: È quella che sta dietro, cioè che non è che se il Como non entra in Champions League qualcuno va là e gli dice Fabregas hai fallito, e la squadra che probabilmente sta meglio psicologicamente dopo l'ultima anche rimonta, cioè, oltre al recupero,
1: la Roma.
10: Sembrava spacciare la Roma, chiaramente.
1: E la Roma, quindi, tra l'altro, Stefano,
10: appunto, quando tu stai fuori da un determinato giro e hai riacchiappato oppure non hai una pressione, io credo che le squadre che hanno più pressione in questo senso sono Napoli, Milan e Juve, ma perché queste tre squadre senza Champions League è un fallimento totale.
1: Il Napoli sarebbe proprio una cosa clamorosa. Tra l'altro, Stefano, stavo analizzando queste cinque squadre, no? Tu pensa che di queste cinque squadre il Como ha la miglior difesa, poi c'è la Juventus che ha la seconda miglior difesa in Italia, quarta in Europa, e poi ci sono Milan e Roma insieme, e Roma insieme. Quindi dal punto di vista difensivo la Juventus ha quadrato i conti, diciamo così, è la seconda appunto in campionato, però bisogna segnare, perché lo scudetto l'ha vinto la squadra al di là più forte, che ha segnato più gol, cioè questo è anche un aspetto importante. Però di queste cinque squadre pensa che tre hanno la certezza di avere lo stesso allenatore, due, Napoli e Milan, invece non è certo che restino Conte e Allegri. Anche questo secondo me no, fermo restando che Napoli gioca con il Pisa, insomma presumo che chiuda il discorso Champions e buonanotte, però può incidere un po' sui calciatori, anche inconsciamente, non è che un calciatore non si impegni, perché, però secondo me un pochetto può incidere il fatto, a parte che nel Milan c'è un caos totale, perché Cardinale ha detto già sono deluso per non aver vinto lo scudetto, quindi ci puntavano, se non dovessimo andare in Champions League, il patron del Milan, se non dovessimo andare in Champions League sarebbe un fallimento totale. Quindi secondo me già il fatto che Allegri, Io non lo so, tanto si parla di una baruffa con Ibrahimovic come ai tempi in cui lo allenava, ti ricordi che ci fu? Sì. Esatto, quindi potrebbe incidere anche questo discorso dell'allenatore, che non è certo di restare. Anche lo stesso Conte, leggo delle cose anche dei colleghi di Napoli, non sono molto chiare le cose tra Conte e De Laurentiis, per esempio.
10: Può incidere soprattutto sullo spogliatoio, però è anche vero che faccio esempio, Allegri, se lui diciamo ritiene che la sua esperienza mia anche lo stesso Conte, cioè andartene avendo fatto il tuo è un conto, andandone a aver fallito
1: certo.
10: Cioè adesso tu Allegri lo prenderesti dopo che comunque la Juve nell'Allegri bis va al Milan e nemmeno c'entra la Champions con un crollo paragonabile a quello del terzo anno della Juve, no? Nel senso che a un certo punto a febbraio si sta a giocare lo scudetto e poi è crollata praticamente arrivando a distanza siderale dall'Inter, no? Quindi alla fine tu adesso punteresti su Allegri. È ovvio che invece tu dici, riportate il Milan in Champions, dopo è un altro discorso. Quindi per lui, non so tanto se per la squadra, se poi veramente pensa di andare via, ma per lui è più importante, perché altrimenti se no cominciano a dire, ormai Allegri ha dato il meglio di sé, l'ha già dato, capito?
1: E quindi anche in quel caso anche in chiave nazionale, secondo me, diceva, perché dovremmo prendere Allegri? Perché si parla di Allegri anche, tra gli altri, oltre a Conte... Sì, sì. Non lo so, però questo discorso che non c'è, diciamo che non c'è certezza, secondo me potrebbe dare qualche. Come giocheresti? Allora, il Diz sembra che abbia recuperato da questo problema al ginocchio. Vlahovic non ha problemi, fortunatamente. Un po' in dubbio Thuram, caro Stefano, è un po' in dubbio. No, in dubbio, si sono allenati a parte, ma non dovrebbero avere problemi. Kalulu, Kelly, appunto, e Thuram. Potrebbe essere un'altra occasione per Coop Meners, soprattutto poi. Quell'atteggiamento assumeresti tu? Perché non bisogna, ovviamente, non puoi fare calcoli perché.
10: Il Thuram di quest'anno non è che sia un giocatore che purtroppo possiamo permetterci di rimpiangere, nel senso sono state veramente poche le partite in cui abbiamo detto che mamma mia Thuram fa la differenza e tutto quanto, quindi chiaramente, però poi alla fine giustamente ci chiediamo una cosa, no? Allora, o arretri McKennie sulla linea centrocampisti vicino a Locatelli, altrimenti quelli che metti in questo momento sono un terno all'otto proprio, cioè è un biglietto di un gratta e vinci, perché tenti la fortuna, ma Coop Meiners, Miretti, questi giocatori visti nell'ultimo periodo, cioè chi ci assicura che Coop Meiners sano faccia meglio di Thuram un po' claudicante in questo momento?
1: Non lo so, però questo discorso di Thuram è uscito fuori anche qualche giorno fa, più di qualcuno ha dei dubbi. Io, cioè, secondo te può diventare, magari iniziando con Spalletti appunto dall'estate, non lo so, perché è discontinuo, ha avuto degli infortuni. Però forse qualcosina in più ci si poteva aspettare. Non lo so se va un po' più educato tatticamente, Stefano, questo ragazzo. Non lo so,
10: Sicuramente per me potrà aver anche inciso il fatto di aver capito che praticamente aveva perso il mondiale. Io non penso che per un calciatore, perché tanti dicono meglio così si riposa, un calciatore il mondiale, poi nel caso di Thuram il fratello va al mondiale, capito? Cioè, io credo che comunque sia saltare un mondiale, non essere convocato a un mondiale è sempre una bella botta, perché poi tra 4 anni, beato chi c'ha un occhio, si dice a Roma, perché chissà quanti giocatori nuovi sono usciti, chissà in che condizione stai tu, tutto quanto, quindi saltare un mondiale è sempre, a livello psicologico, è sempre una bella botta.
1: Io ho, guarda, adesso hai introdotto un argomento interessante, io ho paura di Kalulu. Perché secondo me lui se l'aspettava, Stefano, forse da riserva, però magari non è titolare, però forse da riserva, no?
10: Sì, senza dubbio, però stiamo parlando di...
1: della Francia, lo so.
10: Stiamo parlando di una nazionale che oggi stavo ricercando, vediamo se lo ritrovo. Ecco, lo ritrovo adesso, un post che mi hanno mandato, per dire quelli che sono rimasti a casa, no? Chevalier, portiere del Paris Saint Germain, che è finito ormai, la difesa a 3, Kalulu, Pade, Pavard, poi al centrocampo Coman, Guendouzi, Fofana, Thuram, Camavinga, è rimasto fuori Camavinga, e davanti Colomani e Griezmann. Cioè, quindi alla fine,
1: ma Griezmann, ragazzi, non l'ha chiamato?
10: No, no, nemmeno Griezmann. Quindi alla fine, cioè,
1: mamma mia, anche pensa in quanto sono forti.
10: Anche in Kunku è rimasto fuori. Quindi, vabbè, alla fine, Kunku, se tu calcoli, no, però mi dici il senso, se tu consideri questa squadra ha una non le riserve, perché le riserve stanno già nella rosa, no? Alla terza squadra è più forte della nazionale italiana.
1: Sì, vabbè, la nazionale italiana ormai è a livelli proprio di Serie
10: C. Quindi questa è la terza squadra, perché prima e seconda squadra vanno al mondiale, no? Perché ci vanno in più di 22, quindi prima e seconda squadra vanno al mondiale.
1: Sì, sì, esatto.
10: La terza squadra sta fuori, è più forte dell'Italia, per farti capire in questo momento, la Francia,
1: come siamo
10: messi. Basti pensare là davanti solo, cioè là davanti hanno Dembélé, due Mbappé, cioè, ragazzi, cioè, veramente l'allenatore può dire oggi giochi tutto. Là, il problema, l'unico problema della Francia può essere quello che ha avuto il Paris Saint-Germain fino a che Mbappé stava là. Quando tu hai Mbappé, Neymar,
1: anche se Mbappé Messi, sta attraversando un momentaccio, perché ci sono delle liti di Sumane, no, cioè, nel Real Madrid, sta litigando con
10: tutti. Ma perché?
1: Tutto.
10: Perché? Perché chiaramente è sempre il suo discorso. Quando una squadra non ha equilibrio, no, tu dici, anche prendi il Real Madrid di quest'anno, abbiamo Mbappé, abbiamo Rodrigo, abbiamo Vinicius Junior, Marcantonio, Hendrik, Arda Turan, Brahim Diaz, cioè Arda Güler, scusa, Brahim Diaz, ma chi corre poi alla fine? Cioè, noi ci,
1: ma Diaz gioca col Marocco, Stefano? Ah, tu dici nel Real? Ah, sì,
10: nel Real,
1: sì,
10: Madrid.
1: Certo,
10: cioè, noi dobbiamo capire una cosa, ed è questo quello che ci fa capire un po', che Bellingham, 2 anni fa, sembrava il nuovo Zidane,
1: pallone d'oro,
10: giocatore,
1: sì,
10: impressionante,
1: sì.
10: Da pallone,
1: me lo ricordo.
10: Adesso con l'arrivo di Mbappé praticamente l'hanno arretrato quasi a mediano ed è sparito.
1: È
10: perché?
1: Vero, mamma mia.
10: Perché se non c'è un equilibrio in una squadra non puoi giocare con 4, 5, 6, 6 attaccanti, che non ci sono dei recupera palloni, cioè lo poteva fare al Madrid dei Galacticos, ma c'era Makelele che correva per 25.
1: Ma c'aveva, quando Zidane allenava il Real Madrid era a vocazione molto offensiva, però l'hai detto bene tu, chi c'aveva? Casemiro, Modric e il tedesco,
10: e
1: cioè, ti rendi conto, ma potevano giocare anche quella, 6 punte,
10: quella è un centrocampo incredibile, però io ti dico, se non hai un Kanté oppure un Makelele, questi giocatori che ti reggono il centrocampo, ma come fai a tenere 3-4 punti?
1: Non lo puoi fare. Non lo puoi fare. Allora, Stefano, vai in discoteca e quindi ci salutiamo da qualche altro minuto dopo.
10: Rimango un altro quarto d'ora.
1: Va bene, dai. Allora, ci sentiamo tra un po'. Linea Fede.
2: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, la giornata di oggi venerdì 15 maggio agli internazionali BNL d'Italia è dedicata alle semifinali maschili, con in campo prima Darderi e poi Sinner, ma il programma degli organizzatori ha subito modifiche a causa del maltempo. Alle 18 è ripartita la semifinale tra Darderi e Ruud, che si era fermata sul 4-1 nel primo set per il norvegese. Nel frattempo Simone Bolelli e Andrea Vavassori strappano il pass per le semifinali di doppio degli internazionali d'Italia. Gli azzurri vincono in 2 set 7-5-7-6 contro Eliovara Patten, primi del seeding. Sabato affronteranno la coppia vincente della sfida tra Harrison Skupski e Arevalo Pavic. Passiamo al calcio. Il rapporto personale fra le parti è solido, la stima tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte resta profonda, ma il vertice della prossima settimana, da dentro o fuori, sarà una situazione in cui il numero uno del club esporrà il suo nuovo piano di dimensionamento della società, tradotto ringiovanimento della rosa. Il Napoli ha l'età media di 28 anni più vecchia della Serie A e riduzione del monte ingaggi, attualmente di 110 milioni, il terzo più alto del campionato. Ultima gara casalinga stagionale per il Genoa, che domenica alle 12 accoglierà un Milan con diverse assenze alla ricerca di punti Champions. Sono una potenza del calcio mondiale, sono stati secondi per quasi tutto il campionato, hanno giocatori di livello mondiale, quando la partita conta tirano fuori qualcosa di speciale, ha detto il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi all'antivigilia. Mi spaventa di più il fatto che sono in un momento negativo e questo tipo di squadre dà il meglio proprio in certi momenti, ma di certo non abbiamo intenzione di stare a guardare e applaudire la reazione del Milan. Faremo una partita seria e vera. E proprio Gerry Cardinale si definisce uomo di fatti e non parole, ma l'attuale situazione del Milan, col rischio che la qualificazione in Champions League scivoli via, lo costringe a prendere posizione, come ammette lui stesso. In questo momento è giusto dare un messaggio chiaro: fin qui squadra e allenatore hanno fatto un buon lavoro, fino al match con la Lazio eravamo in corsa per lo scudetto, ma nelle ultime 5 partite stiamo gettando al vento la stagione. So che nello sport succede, ma non mi fa stare meglio, sono deluso, ma vinciamo le ultime 2 partite. In chiusura la MotoGP e Pedro Acosta il migliore nelle prequalifiche di Barcellona. Il pilota KTM ha preceduto Alex Marquez e Binder, settimo il leader del mondiale Bezzecchi, Bagnaia 12esimo, Ogura 13esimo e Martin 17esimo. Sono 3 piloti che dovranno passare dal Q1 per provare a conquistare gli ultimi 2 pass disponibili per il Q2. Qualifiche sabato alle 10.50 e sprint race alle 15, domenica gara lunga alle 14. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

0: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est ed Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale. Neve dai 1500 metri. Temperature in calo, massime tra 14 e 18 gradi. Al sud instabile con rovesci e temporali anche intensi, ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche. Temperature in calo, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari, migliora sulle isole, temperature in calo con massime tra 19 e 23 gradi.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Eccoci qua, di nuovo in diretta, sono 19.37, 13 secondi, 14 secondi, 15 secondi e quindi ci ricolleghiamo anche con Stefano Deschetti che starà apparecchiando forse la sua serata. Nel frattempo ha parlato del Piero, oggi è stato quell'evento della Lega, no? Lego Stadium, lui e Saragama che potrebbe diventare, pensate, se dovesse essere eletto Malagò, vicepresidente della Federcalcio, ragazzi, e Stefano Discreti dovrebbe essere assunto come responsabile di tutte le storie della Juventus, sì, della Juventus, pardon, questo è un lapsus della nazionale. Ma Stefano, io ti ho visto, cosa stai facendo? Diccelo questo, noi ti seguiamo,
6: lo dico. No, ho visto. Sono festival a cui partecipo per i cortometraggi.
5: Diccelo qualcuno, no? Mandami qualcosa, che ne so. Boh. Dai, Del Piero dice: non c'è qualche squadra in pollo per la lotta. Nel calcio ci saranno sempre partite noiose e partite divertenti. Vabbè, non mi sembra Del Piero questa grossa frase che ha detto, no? C'è una favorita secondo te per la Champions? Anzi due, perché ormai due posti, ma no, mancherebbero tre.
6: Io pensavo per la finale.
5: No, quella non ci interessa a noi, quello è un altro sport.
6: Il Napoli,
5: vabbè,
6: il Napoli
5: perché è il poi le altre, chi esce fuori poi tra le altre? Mamma mia, ragazzi,
6: se dovessi dire oggi, io direi che esce il Milan ad oggi,
5: però poi no,
6: mese e mezzo.
5: Quindi Inter, Napoli, chi sono altre due?
6: Juve Roma.
5: Ah, dici?
6: Ad oggi sembra così. Ad oggi.
5: Sì, lo
6: poi
5: so.
6: Poi se la Lazio ha un colpo di orgoglio del derby e il Milan crolla, magari il Como si potrebbe inserire, però il Como la vedo troppo dura perché ne ha due davanti, quindi proprio deve essere un'impresa. E poi il Como all'ultima partita
5: con la Cremonese,
6: che comunque sia, se la Cremonese si sta giocando fino all'ultima giornata,
5: ed è probabile.
6: Vedendo quello che ha fatto Di Francesco negli ultimi anni, che è retrocesso sempre all'ultima giornata, come si dice, non c'è due senza tre, quindi alla fine
5: povero Di Francesco. Andiamo con qualche audio, vai Fede.
7: Eccomi, Michele da Casale.
5: Michele,
7: traggo spunto dalle scelte di Deschamps sulle convocazioni per il mondiale per capire chissà come staranno Kalulu e Thuram per la partita di domenica contro la Fiorentina, visto che sono stati esclusi. Io rimango un po' colpito per motivi differenti e penso che questa esclusione debba anche far un po' riflettere, ecco, soprattutto su Thuram, per capire a che punto è questo ragazzo. Cioè, è un giocatore che può diventare un campione, un grande giocatore, oppure è questo quello che abbiamo visto? Su Kalulu sinceramente rimango davvero tanto stupito, perché guardando la rosa dei difensori francesi, io credo che lui per la stagione fatta quest'anno

0: la Juventus meritasse di giocare il
1: Anche
0: mondiale.
1: secondo me.
0: Su Thuram, anche lì, la rosa dei centrocampisti della Francia, a me non sembra proprio così eccezionale. Non convocarlo, per me non è una nota positiva, insomma, vuol dire che qualche dubbio su questo ragazzo c'è e io onestamente, pure per la stagione che ha giocato Thuram, qualche dubbio sinceramente ce l'ho, sembra quasi che non riesca a fare quel salto di qualità. Un
1: Allora,
0: abbraccio.
1: su Calulo sono d'accordo anch'io, anche se Stefano, però Calulo forse secondo me nel gruppone ci può stare, va bene. Stefano,
0: Sì,
1: questo
0: però.
1: apriamo il caso Turam, dai, questi 4 minuti che sono rimasti.
0: Allora, posso dire una cosa? Cioè, nel senso, io capisco quello che dice Michele, ma trovo molto, tra virgolette, più complicata spiegare l'esclusione di Calulo che quella di Turam.
1: Sì,
0: Cioè,
1: però al di là
0: no, no, no,
1: dell'esclusione. No, lui dice al di là dell'esclusione.
0: parlo di giocatori, cioè, i centrocampisti che ha chiamato Deschamps sono Nkolo Kanté, Koné della Roma,
1: Sì,
0: Rabiot del
1: no, no,
0: Milan,
1: aspetta, no,
0: Tchouaméni
1: no, ma
0: e
1: lascia perdere la
0: Tchouaméni.
1: Francia adesso, ok, togliamo la Francia.
0: Ciao.
1: In generale, Thuram può diventare o non può diventare un giocatore importante, Stefano? Questo è il dubbio.
0: Certo,
1: Campione, non lo so.
0: all'età per crescere, all'età per diventare un giocatore importante, ma deve fare un importante sicuramente salto di qualità. Ad oggi lui non è un top,
1: No, no,
0: evidentemente
1: quello
0: non è top.
1: sicuramente no, quello sicuramente no. Ha avuto anche degli infortuni, perché secondo me
0: Sì,
1: quando sta.
0: no, stagione proprio discutibile, dai.
1: Allora, Quintiliano, dobbiamo vincere contro tutti. Stanno facendo piacere alla Roma, quindi o 6 punti o la Champions, possiamo salutarla, ce lo dice Danilo. Sto pensando che poi pensa quando diventerà presidente della Federcalcio. Mamma mia, Malagò, vabbè. Danilo da Volterra, Danilo era. Poi, quindi devi sapere che ci sono due squadre statali. Una è la Roma e un'altra è milanese. D'altronde, Rai sta per Roma, alias Inda. Questo discorso dell'Inter, caro Stefano, non nessuno lo sopporta perché tutti quanti stanno giustamente dicendo: ma com'è possibile che con quelle accuse gravissime a Rocchi e a Gervasoni non esca nulla? Non esca nulla, boh, non lo so, guarda Stefano.
0: Sono gravissime, lo vedremo perché poi alla fine nelle accuse dei pubblici ministeri di solito vediamo delle cose che potrebbero essere. Dai, aspettiamo, tanto alla fine tra un po' dovrà uscire per forza tutto quanto. Vediamo e valuteremo insieme tutti quanti.
1: E io l'unica
0: Come
1: cosa che
0: dire.
1: ti posso dire, Stefano, me l'hanno confermata anche oggi, perché sai c'è ancora il segreto istruttorio, no? Come si dice, per dare le carte alla Procura federale, quindi per iniziare, per riaprire, direi, un'inchiesta sportiva, però sotto pressione l'avrei visto anche alle Iene chi ne è, perché gli chiederanno ovviamente di spiegare perché lo scorso anno archiviò questa inchiesta, malgrado queste cose gravissime, perché non credo siano matti quelli i
0: Ma
1: PM
0: io credo
1: milanesi.
0: che no, però per questa cosa qui c'è chi ne e lui aveva parlato esclusivamente per lato sportivo, per queste
1: Lo
0: cose
1: so,
0: qui,
1: però
0: quindi
1: archivio tutto, Stefano, cioè.
0: archivio tutto perché là c'è stato il discorso e là evidentemente chiaramente ritornerà ritroso perché gli arbitri che erano stati chiamati a testimoniare hanno detto tutti no, no, no, nessuno ha bussato sui vetri e quindi lui ha dice ah ok, tutti hanno testimoniato no, quindi tra virgolette il denunciatore si è inventato tutto. Adesso
1: Poi si è dimesso Gravina, guarda caso.
0: invece poi no, sono usciti fuori no, che ci sono state queste cose, quindi prima di tutto sta. Prima ancora di chi ne è, quelli che rischiano sono tutti coloro che hanno dichiarato: no, no, io non ho mai visto bussare. Invece, poi alla fine ci stanno intercettazioni, le prove, quelli sono quelli che erano. Cioè, è chiaro che chi ne magari avrebbe voluto fare un supplemento di indagine e tutto qua, però se tu dicono, cioè, Quintiliano ha rubato e ci chiama la testimonianza a me, Federico Rossi, Vincenzo, cioè, tutti
1: Santarè.
0: quanti hanno. Tantarelli, tutti dicono no, no, no, assolutamente no. E quello dice allora niente, quindi là tutto a posto. Cioè,
1: Però.
0: poi, se dopo un anno escono fuori che invece
1: Ma.
0: io facevo le telefonate, Federico, ma tu che hai detto? Mica hai messo in mezzo Quintiliano, eh? No, no, ma che sei matto? Non ho detto niente. Capito? È così, è quello il discorso.
1: Va bene. Guarda, Stefano, sono le 20:45, quindi ti lascio alla tua serata come si dice, fregenese, no? Come si chiamano
0: Fregge. Francese, francese.
1: Ah sì, così, mamma mia, è brutto. Grazie, ci sentiamo martedì.
0: Vediamo da martedì, dai, a
1: Ok.
0: martedì.
1: Grazie a Stefano, buon weekend e buona partita.
0: Buona domenica di fuoco, mezzogiorno di
1: Mezzogiorno di fuoco.
0: fuoco.
1: Esatto.
0: Vai, vai.
1: Speriamo bene, guarda. Ciao Stefano, grazie. Ciao. Allora, ciao Quintiliano, Paolo da Formia, notizia bomba per Stefano Discreti. Ah, mannaggia, vedi, adesso l'abbiamo salutato. L'anno prossimo, già mi sa di simpatia perché ho visto una faccina che ride, Paolo. L'anno prossimo la Lega si è già accordata che in occasione della finale di Coppa Italia e degli internazionali, tutti i campi da tennis al Foro Italico saranno trasportati in un'altra zona di Roma. Fate anche bene, bravo Paolo, fai anche bene a scherzare, poi a me l'ironia fa impazzire perché sono ironico. In un'altra zona di Roma, onde evitare quanto accaduto l'altra sera. Ah, che è stato eliminato il ragazzo, tra l'altro, è Dardari o Dardari che sia. Quanto alla qualificazione Champions, io credo onestamente che Roma e Como faranno 6 punti, noi 4, e ci qualificheremo come quarti a scapito del Milan e del Como. Con la Viola vinciamo, quindi col Toro pareggiamo. Ma la Juve con 4 punti non è sicura, eh? Perché se il Milan, non lo so, guarda, io spero di vincerla tutte e due. Spero di vincerla tutte e due in modo tale che, ragazzi, non ci sono problemi e quindi si vince e buonanotte. Poi, il nostro amico Ale risponde: Gatti, Kostic, Miretti, Openda. Ah, tu dici che questi per questi 4 sicuramente sarà l'ultima partita con la Juventus, ovviamente casalinga, perché poi c'è quella contro il Torino. Boh, staremo a vedere. Vai Fede.
2: Buonasera Quint, Francesco da
1: Poi
2: Cosenza.
1: Francesco.
2: Discorso alla nazionale, io, le mie risultanze sono quelle che comunque Malagò non andrà verso una rottura secca, ma agirà in discontinuità, anche perché in tal
1: Lo
2: senso ha
1: spero.
2: avuto delle direttive chiare dalla politica italiana, vale a dire lo smantellamento del clan nerazzurro in seno alla federazione. Ciò detto, quindi, con riferimento invece a quello che tu chiedevi, cioè chi ha le motivazioni che pesano di più, ce le abbiamo noi e abbiamo motivazioni e tasso tecnico per imporci in questo mini torneo. Anello debolissimo, secondo me, il Milan. Un abbraccio, quindi.
1: Grazie Francesco. Guarda, su Malagò ti dico. Allora, a me hanno detto questo. Guarda, vi dico la sincera verità. Io un po' lo conosco Malagò. Mi hanno detto che magari. Allora, io ero per il commissariamento, Francesco, te lo dico. Ma sai perché? Perché solo con il commissariamento saresti stato certo al 200% delle riforme. Perché tu lo sai che quando si fa un commissariamento ad acta, alla fine devono essere, viene preso un commissario ovviamente esterno, quindi non condizionabile, ma che soprattutto al di là delle riforme, perché quando fai un commissariamento ad acta dici ok, la Federcalcio è commissariata perché mancano queste riforme su giovani, giustizia, campionati e poi fate un po' voi altri temi, ne ho presi tre non a caso. Per me era la migliore cosa. Ok, verrà eletto Malagò perché salvo sorprese dell'ultima ora verrà eletto Malagò. Quando Malagò è eletto ovviamente dalle componenti federali. Il timore che ho è che comunque, bene o male, lui ok, andrà su per la sua strada, sceglierà le persone, speriamo Maldini o chi per lui, speriamo Saragama, sarebbe già un segnale essere. Lui ha sempre avuto delle vici al CONI, a donne, ex atleta o atlete, lo stesso Gama sembra designato ad essere vice nel caso in cui lui vincesse. Però poi, essendo stato eletto dalle componenti, qualcuno su qualche tema può sempre tirarti, come dice un amico mio, la giacchetta. Speriamo che lui non se la faccia tirare, perché a me hanno detto, lui sai, magari fa anche finta che trova qualche accordo, però poi va per la sua strada. Non lo so, staremo a vedere. Speriamo intanto che risolva innanzitutto chiunque esso sia. Su Abete ho poche speranze nel caso in cui dovesse essere eletto, ma non credo verrà eletto, perché anche se andate a leggere un po' quello che si diceva oggi su alcuni giornali, i punti fondamentali dei programmi, no? Adesso non si conoscono bene, però evidentemente il collega di Repubblica ha avuto delle informazioni, è proprio un altro passo Malagò. Speriamo che, insomma, come dici tu, riesca a cambiare completamente, anche proprio l'approccio, perché l'Italia deve essere proprio rimodulata, l'Italia, il calcio italiano deve essere rimodulato, rimodulato da capo. Quindi lui deve fare, sì, il presidente, ma come se fosse una specie di commissario. È così, ragazzi, io la vedo così. Aldo, Stefano Dischedi, competenza, serietà e soprattutto dice quello che pensa Andrea da Roma. Anch'io dico quello che penso, Buonasera, chiedo per un amico, Deschamps non convocato come lì, anche solo come semplice accompagnatore. Più lontano è stata la continassa, meglio è per tutti. Vabbè, Luigi, che non ama sicuramente come lì. La Francia è un bevevo di campioni, possibile che come lì, essendo di casa, non abbia la situazione dei futuri campioni in agenda? Stefano, Stefano, questo è un altro bel, è un'altra bella, un altro bel messaggio, un altro motivo di riflessione. Hai ragione, lui, boh, non lo so. Lui, se veramente ha agito sempre quando era presidente del Tolosa, ha avuto anche esperienze in precedenza con gli algoritmi, eccolo lì che magari non è che conosci, perché come dice il mio amico Fratini, che abbiamo avuto prima, io voglio vederlo con gli occhi. Avete visto Fratini? Si dice tutto, peso, altezza, e deve essere, io li devo vedere anche come entrano in campo. Ma l'ha detto oggi mentre ci siamo sentiti privatamente. Io i calciatori li voglio vedere anche quando entrano in campo, l'atteggiamento. Già da lì capisci, ha detto lui. Gli algoritmi quindi zero. Vai Fede.
3: L'anno prossimo non facciamo conto tanto tanto sugli uomini. Quello che vuole fare Spalletti vuole fare un concetto di squadra. Una squadra, non è il singolo che farà la differenza, ma sarà il gruppo. Quindi sicuramente farà l'uomo mercato. Farà il calciomercato, sarà lui a fare, a tirare le guida, a dare le coordinate per i giocatori da acquistare, e logicamente è lui che conosce chi può fare al caso del sistema di gioco che vuole manifestare, che vuole realizzare alla Juve. Questo è il progetto, non è solo io. Speriamo che gli uomini non deludino e né che siano in infermeria costante come è stato ultimamente. Speriamo che qualcuno praticamente risponda a quelle che sono le necessità del nostro allenatore, e speriamo che si possa ritornare in auge là, un posto che ci compete come DNA.
1: Oggi un amico, pensate, grazie, sì, sicuramente lui sta dando indicazioni, io non so poi chi riuscirà a prendere. Intanto sulla carta dovrebbero fargli comunque un mercato ad hoc per lottare per lo scudetto, a prescindere dalla qualificazione in Champions League, altrimenti ragazzi la vedo anche il prossimo anno male, perché non riesci a ridurre il gap con l'Inter se non rafforzi la squadra. Però è chiaro che se tu ti qualifichi in Champions League hai quei 60 milioni minimo in più, perché la Juventus comunque sia, è molto probabile che agli spareggi ci arrivi, come ha fatto negli ultimi due anni, guadagnando 60 milioni circa, anzi di più, quest'anno 64,3. Quindi le indicazioni sicuramente le dà Spalletti, al quale spero facciano un mercato ad hoc, anche se Bernardo Silva per esempio già così, pensate che stamattina, a proposito, un amico di centrocampo e di centrocampisti mi ha detto: io farei una cosa, farei una proposta al Newcastle, mi date Tonali, vi do Thuram e soldi, non so quanti soldi, perché bisogna capire la valutazione di Thuram, fermo restando che guadagna 8+2, mi pare, Tonali. Dico io, ma il Newcastle lo vuole vendere Tonali, perché se te lo vende a 70-80 milioni, cioè tu devi dargli Thuram che quanto vale, 30 forse, gli devi dare comunque altri 40 milioni nel caso in cui appunto valesse 70, quindi non sarebbe facile magari ad avercelo Tonali. Vai Fede.
4: Ciao Quintiliano, Roberto da Torino.
1: Roberto,
4: ma cioè fichiamoci in testa che la Juve domenica deve entrare con l'osso tra i denti, cioè
1: sì.
4: In mezz'ora deve segnare subito, fare paura, entrare con la grinta, con quella voglia che solo in questi momenti si vede, cioè, perché se non lo fa domenica, cioè, e la prossima settimana, ragazzi, cioè,
1: fuori,
4: meglio che non andiamo in Champions. Io sono sicuro che la Juve farà due grandi partite. Speriamo. Da Leoni. Ciao.
1: Grazie, non mi ricordo il nome se l'hai messo, tu l'abbia detto, ma è chiaro. Se non lo fa in queste due va fuori dalla Champions League, ragazzi. Purtroppo ecco perché dico, nel post l'ho intitolato proprio Juventus attributi e niente calcoli, per la Champions appunto servono queste cose qui, e occhio però ai tranelli, perché queste due partite, l'abbiamo detto, hanno una difficoltà elevata a prescindere dalla classifica, per i motivi che sappiamo. Ragazzi, non ci giriamo intorno, hanno avuto anche tanti scambi di mercato, scambi soprattutto, diciamo così, la Fiorentina ha avuto tanti soldi negli ultimi anni dalla Juventus perché ha acquistato diversi calciatori, Ken è andato alla Fiorentina, quindi ci sono stati dei rapporti di mercato, ma secondo me la Fiorentina farà di tutto, ma l'ha detto anche Michele perché lui vive l'ambiente viola fiorentino, ma è così, farà di tutto per fermare la Juventus. Per non parlare del Torino, che vive per fermare la Juventus. Già, loro storicamente, il Torino ormai non vince da una vita, 30 anni mi pare, non mi ricordo, però una trentina d'anni. Quest'anno che può avere, se nell'ultima giornata ancora la situazione è molto aperta, la Juventus necessita di 3 punti contro il Torino o di 1 punto, comunque non deve perdere, il Torino farà di tutto per estrometterla. Perché sarebbe un sostanziale scudetto per il Torino. Non voglio offendere il Torino, ma è così. È così. Adoro Stefano. Ah, questo l'abbiamo detto. Andrea da Roma. Poi la Francia, un viaggio di campioni possibile. Ah, come lì l'abbiamo letto. Terry dice: non posso non salutare i nostri belli di sera. Buona serata, un abbraccio, Terry. Adesso Stefano non c'è. Buonasera, chiedo per un amico. Deschamps non convoca. Ah, questo è lo stesso messaggio di prima. Vai, Fede, 2 minuti e poi ci salutiamo. Dai.
5: Ciao, Quinti. Leonardo.
1: Oh, Leonardo.
5: A gennaio la Juventus l'ha praticamente preso i cardi.
1: Mannaggia, io guarda.
5: Si è opposto con tutte le sue forze.
1: Ma non credo sia opposto.
5: Non vedo perché dovrebbe ritornare in voga questo nome. Poi non lasciamo stare i discorsi su calciatore. Secondo me, calciatore che ha smesso di essere un campione l'ultimo anno dell'Inter.
1: Però guarda Leonardo, intanto non sono sicuro che Spalletti abbia detto di no, secondo me non sono riusciti a prendere, oppure è stato un po' troppo timido l'approccio. Però sul fatto, non sono d'accordo nemmeno sul fatto che è un campione. Ragazzi, Icardi in forma, ma già ha fatto diversi gol, è vero, in Turchia. Icardi, ragazzi, è un bomber assoluto. È il migliore, se sta bene, il migliore di tutti, e sarebbe proprio non l'ideale di più per gli schemi di Spalletti. Pensate, ragazzi, la Fiorentina allora è reduce da 2 pareggi per 0-0 contro Sassuolo e Genoa, oltre alla pesante sconfitta 4-0 contro la Roma. L'ultimo precedente di una striscia così negativa risale alla stagione caratterizzata dall'alternanza in panchina tra Iachini e Prandelli, quando la Fiorentina rimase a digiuno contro la Roma, Parma, Benevento e Milan. Ecco, speriamo che resti a digiuno anche contro la Juventus, ma ovviamente la Juventus non deve rimanere a digiuno, e ha ragione il nostro amico di prima. Bisogna fargli 2 gol, su, non facciamo come il Verona che aspettiamo, eccetera. Bisogna mettere subito la cosa in chiaro, altrimenti poi le partite la Juventus se le complica da sola, non segnando subito. Vai, Fede.
6: Definizione di squadra provinciale. Squadra provinciale è la squadra che non potrà mai riuscire a raggiungere titoli e obiettivi ben precisi,
1: ma
6: pertanto è costretta a limitare le proprie soddisfazioni sportive nel tentare di limitare il raggiungimento degli obiettivi stessi a squadre avversarie più o meno forti. Tale provincialità porta all'odio all'odio, chiaramente tutto questo è unilaterale, perché a noi non ce ne può fregare di meno della Fiorentina di Firenze e compagnia bella. Dai, forza ragazzi, non ci sono problemi. L'unica cosa che mi preoccupa a me invece è Chiffi al VAR. Ragazzi, Chiffi è quello che ha fatto casino a partire da Roma.
1: No, per favore. non me lo ricordare, guarda, grazie, ho capito che volevi dire. In effetti questa rivalità della Fiorentina è unilaterale, perché la Juve, boh. Ma anche il Napoli che questa rivalità contro, odiano proprio la Juve, non so perché. L'ultimissimo ce l'abbiamo? Uno? Sì, vai. Tanto siamo giunti al termine.
3: Quadra, quindi Liaso, Andorra da Cetasa, sta già bene così. Cioè, io venderei tutti quegli esuberi che non servono a niente a Spalletti e comprerei dietro Kim, che è un giocatore spallettiano, è un giocatore che sa tenere bene la difesa e sa impostare, e qualche colletto pure lo fa. E poi un altro che prenderei è Icardi lo prenderei, perché è l'uomo che Spalletti cerca, il boa, può darsi a sete pure di vincita,
1: di riscatto.
3: Io lo prenderei, io Icardi lo prenderei. Poi farei un altro nome, sicuramente mi faccio ululare sopra, prendereste Frizza del Parma, questo giocatore mi ha sempre piaciuto.
1: A me no, non mi è piaciuto per esempio l'ultima partita, anche se poi ha segnato, però non mi convince. Siamo giunti al bel termine, caro Federico Rossi, domenica non ci vediamo, ve lo ricordo, intanto domani programmazione normale nel pomeriggio, domenica dalle 11 colpo di tac, e poi seguirà Cavallero con Domenica Sport. Grazie Federico Rossi, grazie a tutti voi e buon weekend.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Siamo dunque arrivati alla penultima giornata del campionato e domenica alle 12 si giocheranno partite molto importanti per la corsa al terzo e al quarto posto. Abbiamo voluto fare un punto della situazione in questa intervista ad Alberto De Chiara, ex calciatore di Roma, Fiorentina e Parma. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Alberto, si gioca domenica alle 12, si giocano le partite più importanti, quelle delle squadre coinvolte nella lotta Champions per il terzo e quarto posto, dopo tante polemiche, dopo che la Lega aveva anche annunciato ricorso al TAR, poi c'è stata la pronuncia della prefettura, la questura, poi anche è stata chiamata in causa l'avvocatura dello Stato, insomma alla fine una quadra è stata trovata.
2: Di tutto e di più, era tanto per completare l'opera di quest'annata dove ci sono state polemiche, che il calcio che è andato come è andato, sia a livello tecnico che purtroppo che con il fatto della nazionale, la federazione, gli arbitri, mancava questa ciliegina per completare l'opera. D'altronde che è così, purtroppo è stato calcolato male tutto, è stato calcolato male, è stata fatta una figuruccia, è stata al di là delle offese anche dalla federazione tennis, mi pare che siano anche piovute offese un pochino pesanti, ma insomma in parte anche a ragione per certi versi, ma poi insomma alla fine uno deve cercare di trovare appunto una quadra, come hai detto tu, si è trovata in una certa maniera. Giocare a mezzogiorno è abbastanza tipico, 5 squadre a mezzogiorno, c'erano poi le battute, sono volate anche sui social, chi diceva giochiamo la mattina all'alba e quant'altro, però questo è a mezzogiorno si è trovata questa soluzione, perché poi insomma si è trovata una soluzione per rimediare veramente un pasticcio che fa vedere che questo calcio dalle radici, dall'amministrazione, da tutta una serie di cose deve cercare di essere rifondato in qualche maniera.
1: Il derby di Roma, Roma favorita in questo momento anche alla luce della sconfitta pesante in finale di Coppa Italia da parte della Lazio?
2: Ma ci può essere soltanto uno spirito di rivalsa a livello così o di orgoglio da parte della Lazio, che non deve più chiedere niente, quindi la Roma è senza dubbio sul campo favorita, però lo era favorita anche con il Parma, io ero a vedere quella partita e a Parma ha avuto, insomma, è stata abbastanza fortunata per degli episodi abbastanza favorevoli alla Roma in quel caso lì, però hanno fatto sì che la Roma sia in piena corsa e quindi ha un'occasione, non un match ball, perché è sempre davanti, c'è sempre il Milan che ne ha un altro a Genova, però a Genova c'è De Rossi, c'è una serie di cose che possono, motivazioni in più che possono essere dare veramente importanza più o meno a una delle due partite, però c'è Roma-Lazio, la Lazio gioca un derby, quindi credo che sia una partita tutta da giocare soprattutto sullo stato nervoso.
1: Ecco, dicevi del Milan, la crisi dei rossoneri che sembravano poter a un certo punto cullare anche il sogno scudetto e adesso si ritrovano a dover fare i conti anche con la possibile perdita della Champions.
2: Sì, è stata una cosa improvvisa, c'è stato un calo mentale e fisico da parte della squadra di Allegri, hanno perso un pochino quella fiducia che Allegri era riuscito a creare con il Collant alla sua maniera, era riuscito a rimediare un pochino a tutto, poi non ha affrontato questo rush finale in maniera negativa. La squadra è senza dubbio in questo momento, sembra demotivata, no? Un pochino in questo senso qui, ma Allegri è bravo a ridare al momento opportuno la frustata giusta alla squadra. Con il Genoa è più dura, delle due partite che deve affrontare senza dubbio è quella più dura. Credo che se dovesse superare lo scoglio di Genoa, il Milan insomma è in Champions se dovesse fare il risultato pieno.
1: Juventus-Fiorentina, altra partita molto interessante, la Juventus naturalmente ha molte motivazioni in più rispetto alla Fiorentina, però si dice che i Viola possano giocare con la testa libera ora che sono matematicamente salvi.
2: È un po' un discorso che è legato anche alla Lazio, la stessa motivazione che può trovare la Lazio nel fare un derby contro la Roma, la stessa cosa lo può trovare una sorta di derby tra virgolette non stracittadino, quello tra Fiorentina e Juventus, quindi anche per ripagare forse un'annata diciamo disastrosa, ma poco ci manca da parte della Fiorentina, potrebbe essere dare un senso magari diverso con una vittoria contro la rivale di sempre, no? Soprattutto per i fiorentini sarebbe una nota di orgoglio sotto questo aspetto e impedire che la Juventus possa magari raggiungere l'obiettivo che si è prefissa e che sta a un passo per conquistarlo, quindi direi una partita anche questa sotto questo aspetto qui, e sulla carta vede la Juventus più motivata e senza dubbio più favorita anche sotto il profilo tecnico, però sono partite particolari, mancano due giornate alla fine, comincia a venire il primo caldo, insomma una serie di cose, poi si gioca tutto a mezzogiorno, però allora mai giocato forse, non so se è mai successo a mezzogiorno, quindi chissà, quello può succedere di tutto.
1: voto al Como che è già in Europa, bisognerà vedere quale competizione sarà quella del Como.
2: Ma insomma, il fatto già che abbia raggiunto una competizione importante come l'Europa era già una cosa che doveva raggiungere e l'ha raggiunta, era probabilmente l'obiettivo minimo, anche perché secondo me il Como ha investito molto per cercare di riconquistare l'Europa in un campionato dove ha avuto anche la possibilità di raggiungere, grazie sicuramente al fatto che ha trovato una quadra, un gioco spumeggiante, un bel gruppo, ma anche al fatto che gli altri hanno molto rallentato, quindi di conseguenza, approfittando di questo, il Como si trova in una situazione veramente buona, e quindi direi che il primo obiettivo l'ha raggiunto. Se poi riesce a fare qualche salto in più, chi può dirlo, mancano due giornate.
1: Fabregas lo vedi anche pronto per una big?
2: Ma io sì, penso di sì, io credo che sia abbia dimostrato già il fatto di avere avuto già l'esperienza con il Como di fare questa esperienza che gli può servire ulteriormente. È stato anche un ex grande giocatore, io credo di sì. Adesso non si devono far costruire subito maestri o professori, lui deve far giocare la squadra come sa, ha le sue idee, ma le idee si devono adattare soprattutto ai giocatori e non al contrario, insomma.
0: Torniamo a parlare della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Fabrizio Ravanelli, che ha parlato a margine del Salone del Libro a Torino e, come dicevamo in precedenza, si è espresso in particolare sui bianconeri.
3: Fabrizio,
4: dove trovo?
3: Intanto, allora, questo libro stasera la vinciamo noi, insomma, una frase importante di quella sera. Ti volevo chiedere che emozioni ci sono state quella sera, poi in questo libro soprattutto e in questo momento all'interno soprattutto della Juventus. Che cosa manca per riuscire a tornare a quei fasti?
5: Allora, per quanto riguarda il titolo stasera la vinciamo noi, è un titolo che rappresenta veramente al 100% quello che era il 22 maggio la nostra mentalità, perché siamo entrati in campo consapevoli che avremmo dato tutti noi stessi, che l'Ajax avrebbe dovuto ucciderci per vincere la partita. E vincere la Champions nella Juventus rappresenta, penso, una delle più grandi soddisfazioni non solo per me ma per tutto quel gruppo del 94-95 e 95-96, perché è stata costruita in quell'anno con l'arrivo di Lippi, Moggi, Giraud e Bettega, questa finale. E poi cosa manca alla Juventus di oggi per quello che manca per poter imitare e arrivare a quei traguardi lì? Credo che manchi un po' tutto sotto il punto di vista anche da parte di giocatori. Credo che oggi è inopportuno fare un paragone, un calcio totalmente diverso, un calcio molto più fisico, anche se allora si andava veramente forte, però allo stesso tempo era una Juve secondo me con grande qualità tecnico-tattiche. Il mister aveva cambiato un po' la mentalità del calcio in quegli anni, portando un calcio totale con un 4-3-3, portando pressing, attaccando gli spazi, soprattutto la riconquista della palla. Quindi era una Juve veramente bella anche da vedere, non solo vincente, e oggi credo che il paragone non possa stare in piedi.
6: Dipendesse da lei, rinnoverebbe Vlahovic?
5: Ma io credo che, visto che posso dargli un consiglio, visto che io ho avuto e ho fatto questo grandissimo errore di abbandonare la Juventus dopo anni anche vincenti, tornassi indietro non lo farei mai, quindi è stato uno degli errori più grandi della mia vita, e quindi consiglierei a Vlahovic di restare alla Juventus.
7: Indice è l'uomo giusto, secondo lei, per tornare a quei fasti del 96?
5: Credo che sia quel giocatore con qualità eccelse dove la Juventus si deve appoggiare e costruire la squadra su di lui.
3: Ti posso chiedere un commento su quello che sta succedendo, la questione del calendario, questa situazione paradossale da vivere per un calciatore? Che situazione è?
5: Ma per il calciatore credo che sia abbastanza semplice, perché il giocatore è chiamato a giocare e a dare sempre il massimo in campo. Credo che alla base di tutto ci debba essere anche una certa logica per far sì che tutte le cose possano coincidere e ci possa essere soprattutto una sicurezza all'interno di una partita così sentita, visto che io il derby l'ho giocato e so quello che può essere.
0: E sempre a proposito della Juventus, sentiamo anche le parole dell'ex direttore sportivo dei bianconeri, Luciano Moggi.
8: Il finale della Juve
4: è stato praticamente un finale che direi sta salvando. Adesso ancora non è finito, però a come la Juventus aveva cominciato con l'allenatore nuovo, con Spalletti, io penso che abbia fatto cose importanti e abbia fatto risvegliare uno spogliatoio che dormiva. Adesso purtroppo siamo arrivati alle due partite finali e c'è una comica, di Ritolini, non si sa quando si gioca, quindi il calcio sembra che sia passato in sottordine rispetto al tennis. Ci sta pure, perché da lì abbiamo un campione simile, quindi, però essere ancora giovedì, la partita programmata domenica a mezzogiorno e mezzo, non sapere quando si gioca, se domenica o lunedì, mi sembra una cosa simile. Mi dispiace dovuto dire, ma è un'organizzazione disorganizzata.
7: Tornando al libro, quindi alla vittoria del 96, cosa manca a questa Juve per arrivare a quella lì del 96?
4: A quella di mancano giocatori, questi potrebbero fare, però potrebbero fare panchine importanti, perché ci sono dei signori, erano tutti campioni, tutti giocatori di nazionale, perché si è andato a cercare i giocatori di quel tempo lì, praticamente vedete, i capitani dell'Argentina, i capitani della Svezia, i capitani, vedete, troppi capitani. Voglio dire, è un paragone che non rende.
6: Direttore, secondo lei quale deve essere la priorità della Juventus per il prossimo mercato? Lei da cosa partirebbe?
4: Io partirei dal centrocampo, anche perché voi vedete la Juventus che praticamente ha difficoltà quando deve fare la partita, mentre è discretamente impostata quando gioca di rimessa. Io vi cito una partita, per esempio quella con la Verona. Quella con Verona era una partita che veniva subito dopo la vittoria di Bergamo con l'Atalanta, se vi ricordate. Lì la Juventus ha avuto fortuna perché l'Atalanta ha fatto il 4-1, però si è difesa bene ed è ripartita. Quando si è trattato di fare la partita, invece dove esiste un centrocampo, dove esiste il centrocampo, ha trovato difficoltà, perché quando il centrocampo non è armonico, non fa praticamente quella che è la densità, a quel punto lì qualsiasi giocatore si può incuneare nel centrocampo e arrivare all'uno contro uno del difensore e praticamente mettere in difficoltà. La Juventus, quando gioca in casa, quando si deve attaccare, si...
0: Torniamo adesso a parlare del derby, in particolare come si avvicina la Roma a questo appuntamento, una Roma che deve assolutamente vincere per tenere in vita le speranze di arrivare al quarto posto. Come si è preparata la squadra di Gasperini al derby? Sentiamo le parole del nostro corrispondente sui giallorossi, Marco Campanella.
8: Dopo giorni di polemiche, comunicati, ordinanze e ricorsi, siamo finalmente arrivati ad avere una data e un orario certi per questo attesissimo derby della capitale. Si giocherà domenica alle 12 e già questo è un grande passo avanti, visto il caos quasi inverosimile a cui abbiamo assistito in questa settimana. Per la Roma questa gara è come una finale, parliamoci chiaro. Gli uomini di Gasperini sanno di non potersi permettere alcun passo falso se vogliono continuare a sperare nel quarto posto fino all'ultimo. Ci arrivano chiaramente carichi ancora dalla rimonta folle di Parma e avranno dalla loro uno stadio olimpico quasi interamente giallorosso, vista l'assenza sugli spalti del pubblico laziale in protesta contro la propria società. Questo è sicuramente uno scenario insolito per questo derby della capitale, ma che potrà rappresentare sicuramente un fattore per il risultato finale. Oltre al notevole peso che avrà questa gara nella corsa alla Champions, ci sarà un carico emotivo non indifferente. Per molti in casa Roma potrebbe essere l'ultima partita davanti al pubblico romanista. Su tutti Paolo Dybala, che soltanto una settimana fa ha ammesso la possibilità di lasciare il club giallorosso in estate. In secundis anche Lorenzo Pellegrini, che di derby ne ha risolti parecchio. Per questi due e per Zeki Celik in settimana comunque si è iniziato a muovere qualcosa in ottica rinnovo dentro a Trigoria. Staremo a vedere quindi quali saranno i loro destini. Sarà quindi una stracittadina importantissima sotto ogni punto di vista. Non ci resta che godercela. Buon derby a tutti.
0: La Lazio invece reduce dalla sconfitta contro l'Inter in finale di Coppa Italia, una Lazio che rimarrà fuori dall'Europa, una Lazio che certamente non è stata protagonista di una bella stagione, dunque dovrà voltare pagina, vedremo con quale allenatore, perché Sarri insomma sembra essere arrivato al termine della sua avventura con i biancocelesti. Nel frattempo però andiamo a sentire attraverso le parole del nostro corrispondente sulla Lazio, Lorenzo Beccarisi, come si è preparata la formazione biancoceleste a questo appuntamento.
9: Archiviate le polemiche per l'orario del derby, si giocherà domenica alle 12 come le altre quattro partite della Corsa Champions, la Lazio prepara una sfida che vuole provare quantomeno a salvare una stagione piuttosto complicata, stagione che non è stata salvata dalla finale di Coppa Italia di mercoledì, Lazio che si deve leccare le ferite dopo la sconfitta contro l'Inter, una Lazio che può contare su quasi tutti gli elementi a disposizione, Sarri però dovrà fare a meno, oltre che di Ivan Provedel, lungo degente ormai da quasi tre mesi, anche di Alessio Romagnoli, squalificato per l'espulsione rimediata sabato scorso in campionato contro l'Inter. Sarà il solito 4-3-3, bisognerà capire ancora qualche dubbio su giocatori che non sono al 100%, ma per il momento particolari dubbi di formazione in senso assoluto non ce ne sono, salvo sorprese appunto dal punto di vista fisico. 4-3-3 con Motta fra i pali, al posto di Romagnoli al centro della difesa, sul centro sinistra ci sarà Oliver Prosgard, insieme a lui Mario Chila, a destra Adam Marusic, a sinistra Nuno Tavares, a centrocampo Rovella torna in cabina di regia e sarà una delle due novità rispetto alla finale di Coppa Italia, con Basic e Taylor confermati come mezziali. Per Basic si tratta dell'ultimo derby, lui che andrà in scadenza al termine della stagione. Davanti invece il tridente con Zaccagni a sinistra, Isaksen a destra e Nosrin al centro dell'attacco. Pedro entrerà dalla panchina, anche per lui sarà l'ultima stracittadina, anche lui in scadenza di contratto. Vedremo poi anche altri elementi che potrebbero giocare l'ultimo derby, potrebbe essere l'ultimo per Mario Chila, potrebbe essere l'ultimo anche per altri giocatori, per esempio per Cancellieri, poteva esserlo anche per Provedella, ma non sarà a disposizione, potrebbe essere anche l'ultimo derby per Maurizio Sarri, che potrebbe salutare al termine della stagione. Tra l'altro vedremo se sarà l'ultimo derby in panchina o meno, perché come ha avvisato, se il derby si fosse giocato a mezzogiorno lui non ci sarebbe stato, e vedremo allora se sarà presente all'Olimpico domenica alle ore 12.
0: 50 anni fa il Torino conquistava lo scudetto, il Torino di Radice, il Torino di Graziani e Pulici, il Torino di Eraldo Pecci scriveva una pagina importantissima della sua storia. E allora andiamo a sentire come è stato festeggiato e come viene ricordato ancora a 50 anni di distanza il tricolore dei Granata. Le parole del nostro corrispondente sul Torino, Emanuele Pastorella.
10: Torino si prepara alla grande festa dei 50 anni dello scudetto, perché è passato mezzo secolo dal 16 maggio del 1976 al 16 maggio del 2026. Una grande festa organizzata proprio lì, dove la squadra di Radice riuscì a compiere un'impresa storica che è ancora oggi nelle pagine della storia granata, perché tuttora è l'ultimo scudetto vinto dal club dopo la tragedia di Superga. Si svolgerà allo Stadio Olimpico Grande Torino, quello che una volta fu il comunale, proprio a 50 anni da quella giornata storica. Sono attesi praticamente tutti i protagonisti del Toro scudettato, quindi da Pulici a Graziani, gemelli del gol, oltre ovviamente a Claudio Sala, Renato Zaccarelli, Patrizio Sala, Castellini, il portiere, oltre ovviamente a tutti gli altri della Rosa. Ci sarà anche il figlio di Radice, il tecnico che riuscì a costruire quella squadra capace di regalare un'enorme gioia a un popolo granata che all'epoca era ancora scottato dalla tragedia di Superga e che ad oggi mai si sarebbe aspettato di vivere 50 anni senza un'altra gioia del genere. Il Grande Torino comunque si prepara ad accogliere quanti più tifosi possibili. Sono chiuse le due curve, ma nei distinti e in tribuna restano a disposizione vari tagliandi. L'incasso sarà devoluto in beneficenza all'associazione Casa Ugi, che si occupa di aiutare le famiglie con piccoli malati. E all'interno della giornata ci sarà proprio anche una partita, un momento dedicato ai pazienti di Casa Ugi, oltre alla partita vera e propria, quella tra alcune vecchie glorie granata. Sono attesi tra gli altri Rosina, Ferrante, Asta, Semioli, giusto per fare qualche nome. Ci sarà anche un momento, diciamo, canoro con vari artisti, ovviamente dal cuore granata, ad esibirsi sul prato del Grande Torino. Citiamo gli Statuto e il Senso Unico, e quindi Torino appunto si prepara a questa grande festa per i 50 anni dall'ultimo scudetto.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, comment ça va? Come la va? Good morning everybody, everywhere you are. In the world. C'è Yves da Roche in cabina di regia. Yves, qui piove a Milano, a Torino che tempo fa?
6: Nuvoloso, stiamo aspettando che arrivi la pioggia, via.
5: State aspettando che arriva la pioggia, aspetta, che poi... Che tempo fa domenica mezzogiorno che si gioca Juventus-Fiorentina? Fammi vedere.
6: Però ti posso dire che stiamo aspettando anche il calendario che ci dice che ora piove.
5: Te lo dico io adesso, Torino, domenica... Ma mezzo nuvolo, mezzo sole, 22 gradi... Possibilità di precipitazioni 0%, dai, non piove domenica, una buona giornata. Domenica 17, tra l'altro. Domenica 17, Juventus Fiorentina alle ore 12, quindi finalmente sappiamo la data e l'orario. Il circo si è anche un po' concluso ieri, c'è stata una giornata di fuoco e adesso ci sarà un mezzogiorno di fuoco, come titola qualcuno. Ma attenzione, i vocali per Yves, le consonanti per me. Oggi è venerdì e quindi a chiusura di settimana diamo ampio spazio a voi. Di qualunque argomento voi vogliate trattare. Nell'ultima parte c'è naturalmente il nostro inviato Camillo De Michelis per le ultime della Continassa, di campo, di mercato e di insoddisfazione, perché la Juventus non l'ha presa benissimo questa querel. Guarda, lo chiamiamo alle 10:50, Camillo De Michelis 10:50, guarda, lo dico anche a Yves, lo dico anche a voi, così avete il prezzo giusto e l'orario giusto. Proprio gli ultimi 10 minuti facciamo il punto della situation. Per il resto ampio spazio a voi, perché ve lo meritate, ragazzi, siete sempre di più, siete un appoggio straordinario. E allora, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stramba del 15 maggio 2026, la Gazzetta dello Sport. Attenzione, intervista Cardinale, il proprietario del Milan, che praticamente non parla mai l'americano. Milan cambio è il titolo. Intervista Cardinale. Valuterò tutti, senza Champions è un fallimento. Ho speso tanto ma non ho speso bene, ammissione di colpa del proprietario del Milan. Con Allegri ho parlato, anche lui non è contento. Questa intervista, l'unico citato è Allegri per ben tre volte. In corsa per lo scudetto fino alla gara contro la Lazio. Stiamo rischiando di buttare via tutto, ma Max ha fatto un ottimo lavoro. La squadra ha fatto un ottimo lavoro, però senza Champions è un fallimento. La mia storia dice che ho sempre vinto. Non è vero che sono interessato solo al denaro. 400 milioni spesi per il Milan, però non spesi bene. Bisogna sostenere, non demonizzare in questi momenti. Cosa divertente. Allora, tra i tanti retroscena della situazione del Milan, che è veramente la polveriera, quella più divertente è Ibrahimovic. Ragazzi, dai, c'è chi sta peggio di noi, dai, sorridiamo un po'. Ibrahimovic che telefona a Cassano per raccontargli le cose, Cassano che insulta in diretta Allegri nei suoi podcast. Bellissimo, è bellissima sta roba. Inter in festa sulla Gazzetta dello Sport, è fatta, è festa, 150 milioni incassati, la gioia di Octri che prepara grandi festeggiamenti, nuovi investimenti, te credo, tanto qualsiasi cosa poi venga fuori, sono intoccabili, fare festa anch'io ci mancherebbe altro. Juve, l'ultima bellissima è questa qua, la chicca del giorno. C'è questa immagine di Lazio-Inter, no? Dove... chi è l'11? Chi è l'11? Luis Enrique, no? Quello dell'Inter. Tira una pallonata in faccia piena a Pedro. Ora, classici valori, no? Mi verrebbe da dire. Però, ora, finché è viralizzata sui social, l'ho vista anch'io, l'ho presa anch'io, l'ho fatta vedere anch'io, ho detto, ma guardate qua. Cioè, finché i social la fanno vedere come per dire, ecco qua, finché sui social magari un tifoso ci fa anche dell'ironia, vabbè, cioè non va bene, però va bene. Ma che la Gazzetta dello Sport la faccia diventare una fotonotizia con il karma, perché questo tira la pallonata a Pedro, che è quello che gli ha tolto il famoso scudetto. Ragazzi, ormai abbiamo raggiunto un livello da cui non si torna più indietro. Juve giravolta su Vlahovic. Telenovela Dusan. Gli alti e bassi del rinnovo infinito, a partire già praticamente da quando è arrivato, fino a, vi ricorderete, Giuntoli che disse no, tutto a posto col suo entourage, ci mettiamo a posto per rinnovare, poi invece è andato via Giuntoli, poi quando è arrivato con Molli aveva detto in estate, se lui trova una sistemazione gradita e noi ci vogliamo dei soldi, siamo pronti alla cessione, poi invece è diventato nuovamente imprescindibile, poi sono diventati i soldi del suo entourage, insomma, tra un alto e un basso siamo ancora lì. Da fine 2024 la trattativa tiene banco. Se resto, vediamo, dice lui. Intanto, guardando al futuro, Colomoni, poi si vede che già in ottica Juventus, è tagliato dal mondiale. I bianconeri insistono con il Paris Saint-Germain perché, oltre a essere reduce da un'annata non felicissima col Tottenham, tagliato dal mondiale, il prezzo scende. Se no, non è che può salire. Il prezzo deve scendere. Il mercato è così. Fai buon mondiale, prezzo sale. Non vai al mondiale, prezzo scende. Fai buon mondiale, prezzo sale. Non vai al mondiale, prezzo scende. Com'è che è la filastrocca, Iva? Fai buon mondiale? Fai buon mondiale? Prezzo sale. Non vai al mondiale, il prezzo scende. Ti capì? Vai al mondiale? No, non ce la fa, è troppo difficile. Van der Sar, Yıldız è il futuro, dice l'ex portiere della Juve. Con Alisson, la signora è sul sicuro. Io ho vinto la Champions a 37 anni, dice Van der Sar, perché voi vi ponete i problemi con Alisson che ne ha 34? Van der Sar, tra l'altro, che ritornando a quei famosi anni là, che adesso tra poco ci ritorniamo, come sempre tutti i giorni, grazie all'archivio di Marco da Crema, Van der Sar, vi ricorderete, in un derby d'Italia, fuori dall'area, prende la palla con il petto e gli danno il cartellino rosso. Perché erano quegli anni lì, citando un po' Moratti, no? Quelli in cui al derby d'Italia, caro Moratti, il portiere della Juve, prendeva la palla col petto e gli davano un rosso e l'Inter giocava in Superiorità in America. Erano un po' quegli anni lì. Accordo con la Serie A, si gioca domenica. L'Olimpico sarà super blindato. Collaborazione e responsabilità. Trionfa la Lega di Serie A nel suo post. L'altro giorno ho fatto 12 post uno in fila all'altro sull'Inter che vinceva la Coppa Italia, che neanche negli anni 60. Un putiferio per mezz'ora, vince la Lega Calcio. Cos'è cambiato? Scusate, cos'è cambiato? Ma se la Lega Calcio aveva proposto, vabbè, aveva detto mezzogiorno e mezza all'inizio, poi mezzogiorno, vabbè. Aveva detto che il tennis non ha posticipato, quindi vince anche il tennis. Perde il suo prefetto, ma non avevamo detto che vince il prefetto. Cos'è che è cambiato? È cambiata la curva sud. Perché i tifosi della Roma, organizzati la curva sud, hanno fatto sapere tramite social che, giochiamo a lunedì sera e stiamo fuori anche noi, oltre ai tifosi della Lazio, dallo stadio. Vediamo un po' come si mette l'atmosfera. E allora il prefetto ha detto, aia, se c'è fuori la curva della Lazio, c'è fuori la curva della Roma, la vedo dura mantenere l'ordine pubblico. Ciao, facciamo anche giochiamo a mezzogiorno di domenica, almeno una curva è dentro e quell'altra è fuori. Quindi perdono i tifosi delle altre squadre e vincono quelli della Roma. Beh, dai, oh, Malagò, da tifoso Lupacchiotto, non sei ancora presidente della Federcalcio, però dai, già la prima gara è vinta, la prima battaglia è vinta. Perché adesso ci sono due conseguenze. La prima, è che la Lazio gioca con un giorno di riposo in meno, visto che ha giocato mercoledì, doveva giocare lunedì sera. La seconda, cosa fa adesso Mastro Sarri? Mastro Sarri ha detto l'altro giorno: se si gioca a mezzogiorno io non mi presento e consiglio allo Tito di non presentare la squadra. Se non mi presenta la Lazio e vince la Roma tavolino, cosa facciamo? La Champions falsata? A Champions de cartone? Che se fa? Ma vent'anni fa, perché tra l'altro ieri sono reduce della serata di un salotto milanese, dove ho avuto una discussione fuori onda, pacifica naturalmente, con un tifoso nerazzurro che mi diceva: vabbè, ma tu fai tutte queste cose qua, dici tutte queste cose qua, però rispetto a vent'anni fa mica ci sono le intercettazioni sui giornali, cioè vent'anni fa ce n'era uno al giorno, un clima incredibile, e gli ho detto: ma scusa, ma di quello che hanno scritto vent'anni fa sui giornali poi non si è rivelato niente giusto, quindi era tutta fuffa. Dico, l'altra sera il birraiolo messicano, che è tuo tifoso, ha detto: in 170.000 telefonate di Moggi non ce n'è una dove c'è una partita comprata, non ce n'è una dove c'è il condizionamento dell'arbitro. Perché poi alla fine, e adesso ci andiamo a vent'anni fa, è il conquibus che manca. Quando è partita, e poi hanno subito affossato abilmente dal punto di vista mediatico questa inchiesta qua, che sarebbe ancora in corso sull'Inter, arbitro gradito, arbitro sgradito, frode a Rocchi. La prima cosa che le truppe cammellate vi hanno detto qual è stata? Beh, vabbè, ma è una roba tra arbitri, scusa, guarda qua, nella partita dopo io ho perso, e noi gli abbiamo ricordato subito: sì, ma guarda che anche vent'anni fa, cioè non c'entra niente se vinci o perde le partite. Se la giustizia sportiva ti dice, tu hai detto arbitro gradito, arbitro sgradito, devi essere penalizzato con tanto di retrocessione. E allora in seconda battuta la truppa cammellata, perché sono truppe cammellate, si mettono sempre d'accordo per sostenere la stessa tesi e andare in tutte le trasmissioni a dirla e a battagliarla, ti dice: beh, vabbè, ma scusa, che vantaggio ha avuto l'Inter? Soldi non ha guadagnati, arbitro corrotto non c'è, l'arbitro che è stato pagato non c'è, arbitro comprato non c'è, partita vinta non c'è, che guadagno ha avuto? Allora io ho detto al mio interlocutore ieri, vi consiglio anche voi quando vi troverete di fronte ai vostri interlocutori, io ho detto: guarda, è mezzanotte, quindi ho già la rassegna stampa di domani, sono pronto con i titoli di giornale di vent'anni fa. Allora gli ho detto: guarda, siediti con me, fammi una cortesia.

Oggi la Juve vinceva il suo scudetto numero 29 sul campo e la Gazzetta titolava: la Juve ne fa 29 o no? Interveniva Berlusconi, diceva: esigo due scudetti. Cioè Berlusconi, appena sono andate sui giornali le prime tre, la prima cosa che ha detto Berlusconi è: no, il Milan mi devono dare dietro due scudetti adesso. Quindi prima dell'Inter, che veramente si è impossessata di un nostro scudetto e l'altro è rimasto vago nell'aria, ricordatevi sempre che il Milan, Berlusconi, come prima cosa voleva due scudetti, e Gagliani a ruota. Poi per loro sfortuna nei giorni successivi piano piano sono uscite le telefonate di Meani del Milan, e quindi non potevano più reclamare degli scudetti, anzi devono ringraziare il signore del calcio, o magari Carraro, o chi per lui, che invece che mandarli in B, gli ha dato i punti del farmacista per fargli fare la Champions e vincerla l'anno dopo. Però questa posizione del Milan, ricordatevela, perché è sempre una battaglia Juve-Inter, e loro belli belli fanno quelli in mezzo che non fa mai niente, non dico mai niente, ma in realtà sono i peggio. Perché Berlusconi non ha fatto passare due secondi e rivoleva gli scudetti, che non ha mai vinto, ovviamente, perché li abbiamo vinti noi. E allora c'era lo scudetto provvisorio. Non c'era poi la presa di posizione, semmai, sullo scudetto di cartone. C'era lo scudetto provvisorio. Quanto vale uno scudetto sul mercato dell'onore? Di quanti dubbi, sospetti e veleni è piena la coppa alzata ieri pomeriggio a San Nicola di Bari dai giocatori della Juve? E soprattutto, quanto resterà questo fresco tricolore sulle maglie bianconere? Cioè, in base a accuse e a intercettazioni sbattute sui giornali, che non sono prove, e tra l'altro il tempo ha dimostrato, non lo sto dicendo a te interlocutore nerazzurro, siediti con me, e il tempo ha dimostrato essere assolutamente così fan tutti, anzi altri facevano peggio della Juve, in quel momento lì si è tirato in ballo l'onore, si è tirato uno scudetto provvisorio che andava tolto, la Juve andava retrocessa, Moggi governava il calcio italiano, sistemava 29 giornate, i sotteggi erano tarroccati, roba mai dimostrata, anzi il contrario, gli arbitri erano attenzionati. E io dico, in tutto questo, caro interlocutore nerazzurro, ma anche sul Corriere dello Sport, lo scudetto più amaro, sul campo ha vinto la Juve, ma è tutto provvisorio. Tifosi tra feste e contestazioni, Moggi piange, dice: lascio il calcio, ora devo solo difendermi. E meno male che lui si è difeso rispetto ad altri, perché se non si difendeva lui, tutta la verità su Farsopoli non sarebbe mai venuta fuori. Sappiatela questa cosa qua. Se Moggi con Penta al suo staff non avesse tirato fuori le telefonate degli altri, Farsopoli non sarebbe mai venuta fuori. Il Milan vuole gli ultimi due titoli, finisce il silenzio stampa. Capello dice: resto la Juve, anzi credo di restare, abbiamo vinto sul campo e con merito, magari alla fine ridiamo noi, diceva Capello ai cronisti, come per dire: voi state facendo sto casino, ma cioè io sono dentro il mondo del calcio, quindi non esiste sta roba qua, perché ho tirate dentro tutti, ho tirate dentro nessuno. Ma in realtà, caro Don Fabio Capello, come anche tu sulla pelle hai imparato a conoscere, la Juve viene bastonata, le altre vengono salvate. Pellino accusa, volevano mandarci in B per salvare il Messina, il Milan ha impedito il misfatto. Continuano le inchieste, perché l'inchiesta era in corso. Nesta ascoltato a Roma, grande attesa oggi per Moggi, poi Collina, poi Ancelotti. Ah, bisogna festeggiare a ogni costo? Capello e Del Piero, la differenza, quindi mettevano in contrapposizione l'allenatore e la bandiera della Juventus. Ora, sul Corriere della Sera, quarta giornata di titolo di un certo tipo, Juve scudetto fantasma, Moggi lascia, Berlusconi, ci devono due titoli. Già da allora dovevamo aver capito tutto. L'ultima partita a Bari, la Juve festeggia, Bari festa grande, i tifosi sono uniti onore alla triade, ricordate lo striscione a Bari, mentre il ritorno in città dove li aspetta la Cristellen, Torino non esulta, la Cristellen dice gioire è insensato. Quindi già nel 2006 Evelina è stata lei, secondo me è stata lei che ha lanciato la campagna da Juventino mi vergogno. Io credo che sia stata lei. Pronto a essere smentito, ma secondo me la prima è stata lei. Poi c'è una lunga lista, ma la prima è stata lei. Quindi ho detto all'amico nerazzurro ieri, di fronte a tutto questo, ho detto: scusa, siamo a campionato festeggiato, la Juve ha vinto uno scudetto strameritato sul campo, ci sono alcune intercettazioni sui giornali, ci sono fronde e flotte e fronde di accuse alla Juve. Poi piano piano iniziano a uscire altre squadre, inizia il Messina, Fiorentina, il Milan, la Lazio, gli arbitri, i designatori, i calendari, c'è tutta fuori.

0: truffa, perché alla fine in 170.000 telefonate, cosa manca, caro amico nerazzurro, come diresti tu? Manca il vantaggio. Non c'è un arbitro pagato, non c'è un arbitro comprato, non c'è una partita taroccata, come ha detto alla fine di tutta la diatriba il Tribunale della Repubblica Italiana, campionato regolare. Quindi in tutto sto casino qua del 2006, soprattutto mediatico, caro amico nerazzurro, oggi, manca solo il fatto che non ti ha dato le telefonate da sbattere in prima pagina, ma per il resto, là era un casino che riguardava comunque il calcio che hanno tirato fuori, per punire la Juve, ma era un casino che riguardava il calcio. Qua, di quell'inchiesta che oggi è in corso a Milano, così come la curva milanese, cioè c'è l'Inter, non c'è il calcio. L'accusa di frode sportiva a Rocchi, arbitro gradito e sgradito all'Inter. Non c'è il calcio. Mancano soltanto 2-3 intercettazioni, magari da sbattere sui giornali. Ma anche in quel caso, gli ho detto, caro amico nerazzurro, nell'inchiesta a doppie curve, te l'hanno sbattute 2 o 3 pezzi di intercettazioni sui giornali? 2 o 3, eh? Ti ricordi? Inzaghi, intercetto per i tifosi, biglietti, Marotta, la curva, Zanetti. Eppure, alla fine di quella piccola settimana in cui 2 o 3 pezzi di intercettazioni qualcuno una volta sola ha messo sui giornali, Inter parte lesa. E infatti, tenetevi bene attaccati alla sedia e fermi ovunque voi siate, vi dico l'evoluzione della specie. L'ho sentita ieri alla fine di tutta questa mia discussione sulle due inchieste, quella del 2006 e questa del 2026. Mi ha risposto così. Mi ha detto, guarda che noi in questa roba qua siamo parte lesa. Io ho detto, scusa, non capisco se mi prendi per il culo, se sei serio, perché ti conosco, sei una persona abbastanza intelligente. Noi siamo parte lesa. Gli ho detto, scusa, siete parte lesa di che cosa? Se mai siete gli accusati, siete parte lesa di che cosa? Vabbè, cioè, scusa un attimo, tutto questo è la credibilità, l'immagine, la carriera distrutta del designatore. Ho detto, beh, che te frega il designatore, mica tuo, no? O è tuo? Ma parte lesa. Inter parte lesa, tifosi dell'Inter parte lesa. Boh. Sarà che io quando vado sul lago mi fermo sempre a Lesa, ma dalla parte di Lesa non la vedo mai sta parte Lesa. Parte Lesa, capito? Tu juventino radiato, lui parte Lesa. In conclusione, ci aggiungiamo sempre perché è giusto vedere tutto a 360 gradi, come si diceva ieri con Mr. Frank, in conclusione, se dal punto di vista mediatico loro sono aiutati e dal punto di vista mediatico noi siamo disintegrati, vuol dire che il nostro potere è pari a 0 e il loro potere è 100. It's simple, it's easy, come cantava una famosa cantante. Attenzione, ci sono delle grosse novità, ma le vediamo dopo. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport. Due difensori per i bianconeri, Caiode e Scalvini, azzurro Juve. La Juve cerca giocatori italiani. Caiode è al Brentford, è un under 21 italiano. Il Brentford lo valuta 30 pippe. Scalvini, conoscete tutti, all'Atalanta, 40 pippe. Così torniamo anche ai discorsi di quando c'è Torca. Oh, ma perché non prendiamo i giovani italiani? Uno 30, l'altro 40. 30, 40, 30 più 40, 70. Ok, si gioca alle ore 12. Finalmente è finita. Accordo tra la Lega e la prefettura. Non cambia il programma degli internazionali di tennis che giocano la finale 17. E Binaghi va giù duro nei confronti del calcio. Dice giustamente Binaghi, noi sono 30 anni che stiamo a ruota del calcio, adesso starà un po' il calcio a ruota del tennis, visto che noi abbiamo successo e loro no. Poi un editoriale su Tutto Sport che finalmente mi dà anche gioia e soddisfazione, perché io sta roba ve la dico da quando c'è il fuorigioco semiautomatico, ma ero quello che sta lì a lamentarsi anche del fuorigioco semiautomatico. Il fuorigioco bugiardo, titola nell'editoriale Tutto Sport. Prendi il frame, automatico sì, preciso no. Prendi il frame, non prendere il frame, è un po' come do la cera, tolgo la cera. Quante volte è stato concesso un gol o annullato per questione di 5 centimetri, che se prendi il frame è buono, se non prendi il frame non è più buono. che non è il cantante degli U2, eh? Mezzogiorno di fuoco, Roma-Lazio, Genoa-Milan, Pisa-Napoli addirittura, Juve-Fiorentina, ragazzi, e Como-Parma, e mentre alle 20.45 ci sono gli scontri di salvezza, che bello, dai, venerdì non si gioca, sabato non si gioca, lunedì non si gioca, si gioca tutti domenica, oh, come quando eravamo piccoli noi, Iv, ti ricordi che si giocava solo la domenica? O no? Morto, mi hanno ammazzato il regista. Non solo Sarri contrario al lunch match, non è solo lui che è contrario. Vediamo adesso se ci saranno, ci sono le conferenze stampa, Spalletti dovrebbe parlare domani, vediamo se gli allenatori in conferenza stampa dicono qualcosa oppure se si adeguano al baraccone. Il calcio a retto, dice Tuttosport, ma fatica. Mentre Spallettone non cambia, Vlahovic e altri 10. Cerca il terzo gol di fila Dusan che non gli riesce dall'ottobre del 2024 in attesa del rinnovo. Mentre notizie dalla Continassa e anche dal mondo del calcio, che riguarda però la Juve, Thuram verso il rientro in campo, questa è una buona notizia. Intanto Deschamps non lo chiama per il mondiale a Thuram, fuori anche Kalulu e fuori anche Kolo Muani che potrebbe venire di nuovo alla Juve. Quindi insomma i francesi della Juve... Dobbiamo fare una riflessione sul ma anche la Juve a tutti i nazionali, ma veramente Penda, Thuram e Kalulu già i primi tre ai mondiali non li hanno convocati. Kayode, dice il giovane under 21 azzurro che ha scelto l'Italia al posto della Nigeria, grazie al Brentford ora sogno l'azzurro, la Premier League e la Disneyland del calcio, guarderò Juve Fiorentina in TV, ringrazio italiano per avermi lanciato, però mi ricordo, sarò sempre legato ai viola, eh? Però le voci sulla Juve mi fanno ovviamente piacere, ma in Inghilterra sto bene, mi sono goduto ogni anno che ho passato a Minovo, perché lui è stato da noi ed è stato da loro, ma il Brentford poi alla fine tutta quella bella intervista e discussione lo valuta 30 milioni. Facciamo così, siamo leggermente in ritardo, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna Stramba. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Compleanno di Patrice Evra, zio Pat, grandissimo zio Pat, sei titoli con la maglia della Juve, eh? Grande zio Pat, però zio Pat ogni tanto prima di andare a dormire rifletti su questa cosa, spazzala quella palla,
3: buttala via.
0: Ti sei svegliato, dove eri, in cantina?
3: Ero al telefono con il gruppo.
0: Guarda che il telefono ti allunga la vita. Spazzala quella palla lì. Prima di proseguire con la rassegna stramba, faccio mio un piccolo riassunto, diciamo, di quella che è l'insoddisfazione che circola in rete. Così poi naturalmente ci andiamo anche su questa famosa partita che finalmente si sa la giocheremo con la Fiorentina alle ore 12. Ora lasciamo perdere le parti coinvolte, gli epiteti e tutto quanto, ma alla fine il prefetto ha dovuto fare passo dietro, è una decisione politica. Ora, la decisione di giocare alle 12, il derby di Roma e quindi anche le altre partite, è perché la curva sud ti fa sapere che se si gioca lunedì sera sta fuori. Ora, al di là del fatto che quando si gioca una Coppa Italia il mercoledì è sempre stato concesso alla squadra che ha giocato la finale di Coppa Italia di giocare poi a lunedì il campionato per avere il giusto riposo, mentre alla Lazio non solo la fai giocare di domenica, ma domenica a mezzogiorno, cioè manco alle 20.45, quindi favorita la Roma, ma non è questo l'aspetto che mi preoccupa di più. L'aspetto che mi preoccupa di più è che il prefetto è stato scavalcato, tra virgolette, cioè ha subito la pressione politica che va sul famoso calcio del popolo. E cioè la curva della Roma ha fatto cambiare idea al prefetto, la sintesi è questa. Perché minacciando di stare fuori dallo stadio, se si fosse giocato a lunedì sera con già la curva della Lazio che sta fuori, ci sarebbero stati grossi problemi per l'ordine pubblico. Quindi, se noi ci facciamo condizionare una giornata da campionato dai desideri della curva di una squadra, che fa cambiare al prefetto, che rappresenta lo Stato italiano, la sua decisione motivata con ordine pubblico, cioè vale tutto da domani mattina, eh? Altro che fermare i traghetti a Messina. Domani mattina qualsiasi curva di una squadra minaccia di star fuori dallo stadio quando c'è un'altra tifoseria avversa che sta fuori, e cambiamo gli orari per quello, eh? Guardate che grave quello che è successo ieri. Poi lo sta mandando tutti in vacca, ma è molto grave. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio, a proposito. Milan sotto sopra anche qua. All'ultimo strappo sul Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, il tecnico si gioca la Champions. Forti tensioni, contrasti interni. Via a fine stagione Allegri se il board non cambierà. In particolar modo dal mercato flop alla rottura con Zlatan Ibrahimovic. Max vuole riportare il club nell'Europa delle big e pretende 6 punti con Genoa e Cagliari. Poi rifletterà sull'ipotesi di guidare la nazionale. Cardinale ha un obiettivo: convincerlo a restare. Ora il muso si fa duro, il muso si fa duro. Quindi, in che condizioni il Milan andrà alla trasferta di Genova contro il Genoa? Un casino. In che condizioni la Roma giocherà il derby con la Lazio? Da favorita. In che condizioni il Napoli andrà a giocarsi i punti determinanti per l'aritmetica Champions League a Pisa? La giornata che sembra più un'amichevole. Il Como col Parma? Non consideriamolo neanche, perché tanto hanno detto che gli basta la piccola Europa. Soprattutto, in tutto questo, chi è che c'ha la partita più complicata? La Juve! In casa con la Fiorentina, che come la sta preparando adesso lo vediamo. Attenzione. Allora, Juve, Spalletti, la priorità è Alisson. Offerto anche a Tobolo del Friburgo, ma il portiere del Friburgo non interessa. L'ansia di Lucio è Viola e Torino, le due partite trappola. La Juve non si sente ancora al sicuro. Volato la Champions, domenica alle 12. La Lega non molla, il TAR non decide. Il TAR ha detto no, andate all'Avvocatura di Stato, perché noi abbiamo un TAR italiano che è meraviglioso. È come tutte le volte che la Juventus provava ad andare, vi ricordate, per far Sapolio nei tribunali. E no, noi non possiamo decidere. C'era che dicevano sì, avete ragione, no. Ah, noi siamo incompetenti, possiamo decidere. Andate da un altro. Il paese è meraviglioso. Poi a fine della giornata arriva l'accordo, dopo 4 giorni di tensione, e alla fine pagano come sempre i tifosi. Il rischio di scontri tra romanisti e laziali fuori dallo stadio, trattativa che si è svolta sul piano politico. No, ma il calcio è il calcio, perché ci dobbiamo mettere in mezzo la politica? Perché il calcio è politica. Il famoso calcio del popolo, che a me somiglia sempre di più a un bel calcio al popolo, più che il calcio del popolo. E come prepara la partita la Fiorentina? C'è aria di Juve, c'è aria di sgarbo. Una partita che per la Fiorentina ha un grande valore. La Fiorentina prova a ostacolare Spalletti nella corsa alla Champions per dare un sorriso alla sua gente, alla sua città, per salvare una stagione. Lo stesso farà il Toro nell'ultima partita per i suoi tifosi, e quindi occhio, occhio Juve. Oggi è venerdì, sabato, abbiamo 2 giorni pieni per preparare sta partita di mezzogiorno, perché dobbiamo azzerare gli allenamenti fatti fino a ieri, non valgono più, si gioca a mezzogiorno, ci dobbiamo allenare a mezzogiorno all'improvviso, almeno 2 giorni per preparare la partita come se fosse, perché se no. Sulle pagine sportive del Corriere della Sera, perché entriamo in quella che appunto è la politica pura, Malagò tifoso Lupacchiotto, tra l'altro, il patto di responsabilità, 5 obiettivi si è posto Malagò, non vi elenco neanche perché non ho voglia di discutere con voi di sta roba. Abete, il manager del Club Italia, Abete invece punta sulla nazionale per fare un po' di pressione sul popolo dei votatori, degli elettori, e dice, no, chi gestisce la nazionale deve essere un manager. Si sarebbe candidato anche come presidente prossimo della Federcalcio Renato Miele, ve lo ricordate? Te lo ricordi Renato Miele? Dai, ex della Lazio. Miele, ce l'avevi nelle figurine, Miele. Te lo ricordi Miele? No. Se lo ricorda nessuno, solo io me lo ricordo Miele. Ma è stato respinto perché senza requisiti. Lui. Mentre altri probabilmente diventeranno presidente della Federcalcio ma i requisiti. Su Repubblica c'è il pranzo della domenica. Oh, dai, volevate fare un bel pranzo la domenica? No, c'è Juve Fiorentina. 5 partite dalle ore 12 a causa del pasticcio del derby. Mentre Binaghi, il presidente della Federtennis, ma anche padel, ormai dice il tennis non si sposta per un deficiente che fa il calendario con i piedi. Ha detto così Binaghi. No, per la precisione ha detto per un deficiente che ho letto sul Corriere della Sera. Quindi cioè lui dice, oh, l'ho letto sul Corriere della Sera con deficiente. Che sarebbe Butti, quello che fa i calendari, che è stato ascoltato nell'inchiesta, ex ufficio stampa dell'Inter. Quindi io fossi in Butti qui, querelerei, perché altrimenti... O no. O magari non c'è bisogno, non lo so. Vediamo la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, ma dopo essere passati dalla grande famiglia, come sempre. E allora, cominciamo con tuttojuve.com. Eccoci qua, ragazzi. Grandi novità a tuttojuve.com. C'è Coop Mainers, in primo piano, Telchi è il Coop. Finale di stagione decisivo alla Juve, un dubbio in casa bianconera. Perché il dubbio forte è questo, ce la farà Turam o Tonkon Mainers, che si gioca il futuro alla Juve nelle sfide con Fiorentina e Toro, giocherà? Servono prestazioni decisive per convincere il club. Il futuro di Commenes alla Juve resta uno dei temi più discussi di questo finale di stagione. Le ultime due partite contro Fiorentina e Toro potrebbero rappresentare un crocevia importante per il centrocampista olandese, chiamato a dare risposte concrete dopo una stagione caratterizzata da troppi alti e bassi. Servono continuità e giocate decisive, un investimento importante ancora da ripagare. Il dubbio della Juve, rilancio o cessione? Voi, no, non ve lo chiedo cosa fareste con Mainers, perché è una domanda retorica, cioè, sì, ve lo chiedo, ma so già la risposta. Non ve lo chiedo, che facciamo prima il blocco nero su bianco imperdibile, già a partire dalla mezzanotte del giovedì e quindi del venerdì mattina. Eccolo qua, il buon schifo, calendari folli, disastro organizzativo, scene da film comico, dilettanti allo sbaraglio, Serie A nel ridicolo, ma qualcuno salvi il calcio italiano da questa pirateria? Ha fatto la battuta nel titolo, il buon schifo. Però come, mamma mia, bella questa. No, andate su tuttojuve.com, non vi spoilerò assolutamente niente. Beh, questa è bellissima, il finale è meraviglioso. Andate su tuttojuve.com, vi cliccate il punto di Luigi Schifo e ve lo leggete tutto. Il virgolettato del giorno, che come sempre riassume la situazione, eccolo qua, fine del circo, si gioca domenica alle ore 12, non prendete appuntamenti, cari miei tifosi. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it. C'è con Mainers anche qua, come, che ci siamo messi d'accordo? No, non ci siamo messi d'accordo, come mai c'è con Mainers anche qua? Si vede che la pensiamo allo stesso modo. Attenzione, Juve, la rivoluzione passa anche dalle uscite. Chi può saltare a fine stagione? E chi può saltare a fine stagione? È il primo Open Da. Sì, ma Open Da chi se lo prende? Il secondo è David. David nel caso sarebbe vendibile bene. Poi c'è sempre Vlahovic nel mezzo. Vabbè, Milik non lo considero neanche più. Kostic, vabbè, a zero, può andare un po' dove gli pare. Cabal, ce lo siamo dimenticati, ragazzi. Dopo quella famosa espulsione col Galatasaray, vabbè, infortunio a parte, sparito. Zegrova, io, sapete come la penso su Zegrova, io Zegrova comunque lo terrei e lo ritesterei, perché tecnicamente è fortissimo. Miretti, mi sa che le sue chance iniziano un po' a finirle. Vabbè, Azic scomparso anche lui, mandiamolo a giocare da qualche parte. E Coop Mainers, bisogna trovare un amante di te, bisogna trovare, attenzione. Il blocco giallo su nero, l'editoriale firma di Quintiliano Giampietro, la doppia narrazione sulla Juve del futuro. Scudetto versus cessioni top. Spalletti ha chiesto garanzie sul mercato per costruire una squadra da scudetto. Nel frattempo si parla di possibili cessioni eccellenti. Beh, ma le due cose non è che sono in contrapposizione, quindi possono anche accadere ensemble, contemporaneamente. O meglio, come direbbe Simonelli, perché l'ha detto, ci sono due eventi in contemporanea ma a orari diversi. Ma come fanno a essere in contemporanea e a due orari? Se sono a due orari diversi non sono in contemporanea. Vabbè, dai, la più bella però di questi due giorni vince e l'Oscar goes to the winner is De Siervo, la D della Lega, quando ha detto che praticamente la finale di Coppa Italia è come la Champions League. Dai, ce l'ha invidiato tutto il mondo, la finale di Coppa Italia è un po' come la finale di Champions League. È per quello che quando la giocava la Juve faceva 15,5 milioni di audience e invece Lazio Inter ha fatto 5 milioni, no? Un terzo. È un po' perché è come la finale di Champions, ce la invidiano in tutto il mondo. Va bene, dai, lo facciamo anche oggi che è venerdì. Andiamo su Calcio e Finanza, dai, dai, andiamo. Chi è questo qua? Attenzione, Ive. Via libera della prefettura, il derby di Roma anticipato alle 12 di domenica. Vabbè, questo oramai lo do per assodato da tutte le parti, a meno che qualcuno non faccia ricorso, ma non credo. Cardinale, anche su Calcio e Finanza, Cardinale, Milan senza Champions e fallimento, rivaluterò tutti in estate, poi FIGC, il programma elettorale di Malagò, dai giovani agli stadi, passando per i campionati, tutte le proposte che praticamente sono le solite che abbiamo già sentito, ma che nessuno ha mai fatto, riforma dei campionati, mutualità e sostegno, e vivai invece il piano di Abete per la FIGC, anche qua cose trite e ritrite che abbiamo già sentito. Mentre Ancelotti, beato lui, ufficiale, rinnova con il Brasile, contratto fino al 2030, Serie A, accordo per il mercato USA con Polymarket, piattaforma che in Italia non è consentito usare. Vedi vicino Ancelotti che c'è tutti i loghetti della Lega di Serie A. Poi voi vi domandate perché se lo fa l'Inter. Ma se la Serie A fa un contratto con Polymarket, che è una piattaforma che in Italia non si può usare, fanno quello che vogliono, fanno quello che gli pare. O no? Va bene, dai, sono ufficiali le candidature di Malagò e Abete. Da oggi si fa sul serio. Tanto, prima che voi facciate la domanda come finisce, ve lo dico già, Malagò sarà il prossimo presidente della Federcalcio. O no? Vogliamo mettere in dubbio? Malagò sarà il prossimo presidente della Federcalcio. Ora noi abbiamo una grande occasione, lo raccontavamo ieri, in un momento di vuoto di potere, Juve, se ci sei batti un colpo, cioè facciamo che con il nuovo corso iniziamo a contare non qualcosa di più, qualcosa? Vogliamo contare qualcosa o vogliamo continuare a subire? Attenzione, aspetta, guarda cosa ho trovato qua. Aspetta, questa stanotte non l'avevo vista. Fermi tutti ragazzi. Aspettando il derby, un altro TAR discute il ricorso sul rinvio di Bologna-Milan del 2024. Il club rossonero nel dicembre 24 aveva depositato un ricorso contro la decisione del sindaco di Bologna di rinviare la gara per l'alluvione che aveva colpito la città nei giorni precedenti alla sfida. Nelle ore in cui il TAR del Lazio, bravo, nelle ore in cui il TAR del Lazio è chiamato a prendere posizione sullo scontro tra la Lega Calcio Serie A e la Prefettura di Roma, che abbiamo visto come finisce, il TAR dell'Emilia Romagna ha discusso un ricorso che riguarda un'altra partita di campionato. Si tratta della sfida tra Bologna e Milan, risalente al campionato 24-25, che era stata rinviata per l'allerta meteo su indicazione del sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore. Vi ricordate, no? Polemiche infinite, ma come? Si fa il motor show e non si fa Bologna-Milan. A seguito di questa decisione, il Milan aveva depositato nel dicembre 24 un ricorso al TAR, chiedendo l'annullamento e l'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza del primo cittadino. Come appreso da documenti ufficiali, l'udienza per la discussione nel merito è andata in scena nella giornata di ieri, 564 giorni dopo i fatti in questione e 518 giorni dopo il deposito del ricorso. Cioè io faccio ricorso al TAR e dopo 2 anni... Ma io non ci posso credere. E com'è finita sta storia? Non è finita. E non ci posso credere. 2 anni dopo la partita. E infatti è una notiziola che dovete andare a cercare con il lumicino. Ma il nostro calcio del popolo è questa roba qua. E allora, attenzione, la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Bobo inizia le danze di oggi e scrive: ma veramente dobbiamo stare dietro ancora con Colomboani, che ha fallito in premier, scusa nazionale francese, dai per favore basta. Capito Bobo, però se costasse 60 do ragione a te, però se costa 30, io Colomboani a 30 lo prenderei. Alla Juve 6 mesi ha fatto 10 gol e 2 assist, no, non te lo ricordi più. A 80 no, a 70 no, a 60 ni, a 50, a 40 forse, a 30 io lo prendo. Colomboani no. Ponzio Pilato TAR, scrive un nostro tifoso che è Luca. e Avvocatura dello Stato, geni o forse solo membri tifosi? Speriamo che si ritorca contro la loro rometta. La Lazio deve dare l'anima, il paese delle banane. E brava Juve che appoggia Malagò, brava. Battisti cantava, le conseguenze spesso fanno soffrire. Ulla. Bella canzone quella, tra l'altro. Bravo. Il Gattopardo Luca, bravo. Tutto cambia finché nulla cambia. Basta però citazioni, Luca, perché sennò mi elevi troppo. La trasmissione, che è sempre una trasmissione del popolo, ricordiamolo sempre. Siamo in mano ai dilettati allo sbando, i competenti, devono andare tutti a casa, FCC, Lega, Giustizia Sportiva, dai. Lo dicevo, anche stavolta stanno insambiando, c'è da rassegnarsi. Mi arrendo, dice Piero da Palermo, basta. Piero si è reso, vediamo Tony da Roma, che ringrazia per l'ottimo contributo, ma alla fine in questa situazione ha vinto la S Roma, io l'avevo detto, è potente, più o meno come l'Inter, la Lazio sarà stanca, non avrà scampo. Questo vuol dire che la Juve deve fare 6 punti. Altrimenti ci supererà la Roma, poiché la squadra di Stato farà di sicuro 6 punti, sempre forza Juve, dice Tony da Roma, che è un po' sul depresso stamattina. Però io sono d'accordo con te, noi dobbiamo fare 6 punti, ma noi non dobbiamo fare 6 punti, a questo punto noi dobbiamo fare 6 punti, siamo costretti a fare 6 punti con quella fregaccia in Champions, però facendo 6 punti probabilmente potremo arrivare terzi di sicuro, ma forse secondi, vediamo. Raffaele dice, ah, a proposito, è già virale sul web, perché domenica alle 12 mi dicono, non so se mi conferma, ci sono le comunioni. Dice, ma non è che il Papa domenica alle 12 si arrabbia di sta roba che giocano Roma Lazio, che la domenica alle 12 ci sono le comunioni. Non lo so. Ci sono le comunioni domenica, non lo so. Non avendo figli in età, non lo so. Devo andare a controllare. Attenzione! Ma vedi, arriva Fefe Fiuggi. È vero che le feste comandate non le rispetta più nessuno, però nessuno ha tenuto conto che domenica, festa dell'Ascensione, a Roma ci saranno migliaia e migliaia di fedeli a Roma dell'Angelus alle 12. Questi poveri fedeli che mi arrivano a Roma, si devono vedere tutta la marmaglia che va verso lo Stadio Olimpico a te fa a Roma, a Tifarazzi. Sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Claudione, buongiorno. Dobbiamo noi lanciare il qualsiasi argomento, ma di che puoi parlare? Ormai vai. Questo calcio rimane sempre più squallido, scusa il termine, però sentire addirittura, come si chiama, lì De Siervo che dice che la finale di Coppa Italia ormai è paragonabile a una finale di Champions League, per poi scoprire che è la finale meno vista di sempre, da quando non esiste più la di ritorno, è davvero, davvero ridicolo, un calcio ormai ai minimi storici. Noi abbiamo vissuto il vero calcio italiano negli anni 2000, quando, guarda caso, c'era una squadra che trainava tutte le altre, l'hanno voluta affossare, bene così. Io sinceramente ormai sono un pochettino deluso anche da questa inchiesta che andrà a finire a Tarallucci e Vino, perché a Tarallucci e Vino andrà a finire. E per tornare alla finale di Coppa Italia, ecco, diciamo che la finale di Champions League è in base alle squadre che vanno in finale, quindi non è in base alla qualità della Coppa. Per quanto riguarda la nostra Juve, inizio ad essere un pochettino pessimista sulla qualificazione in Champions. Dobbiamo non solo vincere, dobbiamo fare come l'Italia ai mondiali del 2002 in Corea, non so se ti ricordi, segnare il doppio dei gol per vedercene convalidati la metà. Quell'Italia era una grande Italia.
0: Non mi essere pessimista. Forza, coraggio. Dai, c'è il sold out per Juve Fiorentina. No, non è vero. Ci sono ancora, mi sembra, in est. C'è ancora qualche bigliettino, perché tutto sto casino degli orari, qualcuno ha mollato, giustamente. Quindi occhio che c'è ancora qualche bigliettino, secondo me, su Juve Fiorentina. Andate sul ticketing della Juve. Simone da Cesena dice: io sono solito mandare messaggi ironici, ma oggi vorrei essere più razionale. Vabbè, allora te lo riguardo, allora faccio un'eccezione, è lungo ma te lo leggo. Non credi che tutta questa serie di vicende riguardanti la solida società milanese, solita, alla lunga rischi di rompere la cosiddetta corda? Affermo ciò perché, per quanto puoi controllare, tu puoi essere anche potente e sabbiare, ma la storia ci dice che tutto torna con gli interessi. Il mondo del calcio e dell'informazione li ha protetti, purtroppo, ma per quanto anche le altre società questo starà bene e accontentarsi delle briciole gli starà bene, riporto un caso avvenuto poco tempo fa nel mio ambulatorio per capire qual è lo stato delle cose. Ricevo una madre con 2 figli, il più piccolo è 11 anni, trauma contusivo al ginocchio, ma è medico Simone, attenzione, mentre l'ho visto chiedo che squadra tifa, mi risponde Inter, In un attimo il fratello maggiore dice: io Juve da quando è arrivato Ronaldo. Chiedo al piccolo interista come mai avessero due fedi diverse, e mi risponde: perché la Juve ruba. No comment. E no comment anch'io, Simone. Massimiliano da Roma scrive: i canonici 40 milioni da dare all'Atalanta di turno non possono mancare. Tra Scalvini, che fa una partita sì e 10 no per infortunio, e Gatti, mi tengo stretto secondo. O se proprio mi devo prendere un centrale, mi riporto a casa Muaremovic. Su Caiode, sbaglio, stava nelle giovanili? Sì, Massimiliano da Roma, da piccolo stava nelle nostre giovanili. Come diciamo sempre in questi casi, ne passano mille. Qualcuno resta, qualcuno sfugge, qualcuno diventa un grande giocatore, la maggior parte fa un altro mestiere. Quindi non è che tutti. Andy da Essen dice: sarà, ma io preferisco il Milan ai prescritti un miliardo di volte. No, no, no, Andy, io to mica ci mancherebbe. Ho solo ricordato che, perché non lo ricorda mai nessuno, io me lo ricordo benissimo perché c'ero pure in trasmissione quella sera, 20 anni fa, il 15 maggio del 2006, dopo 4 giorni di prime robe, accuse e fango buttate sui giornali, Berlusconi disse: mi devono restituire 2 scudetti al Milan. Cioè voleva i nostri 2 scudetti. Cesare da Milano dice: riguardo la questione calendario Serie A, si è sollevato anche il dubbio sulle competenze di chi lo ha stilato. È il dubbio. Ora conosci meglio di me quel detto milanese che esorta ad occuparsi solo di ciò che si sa fare bene. Ofele fa il tuo mestè, quindi che ognuno faccia il suo mestiere. Tradotto per i non meneghini: pasticcere fa il tuo mestiere. Ecco, per i piedi della Lega mi sa che non sono pasticceri, ma un pasticcio sono comunque riusciti a farlo. Il problema è però che siamo noi tifosi gli addetti all'assaggio. E assaggiati o pasticciotto, visto che abbiamo vinto Lecce 1-0. Siete tanti, siete belli, siete stupendi, ma piccolo stop per noi e tra poco siamo da voi.
1: Rassegna Stramba.
5: Radio Bianco Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna Stramba.
0: Attenzione, oggi si gioca, ultima gara della, si giocano i ragazzi, ultima gara della stagione per l'Under 20. I social della Juve promuovono il campionato Primavera 1, 38esima giornata, Juve contro Atalanta alle 15 al campo Ale Erichi Allianz Training Center per la chiusura di campionato anche per quanto riguarda i ragazzi del buon Pado in. Mentre sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Stefano da Firenze scrive: io è 4 anni che non do più un euro a questo schifo qua, va bene? Evelina Farina con Furbina, secondo me. Farina con Furbina, birichina. Michele da Gorizia: ma credi veramente che qualcuno possa tirare dentro i cartonati e magari condannarli sportivamente alla retrocessione? Ma io mi sono di fatto persuaso di una cosa: La Beneamata, che ricordiamolo dovrebbe essere già fallita almeno un paio di volte, verrà semmai giudicata solo quando avranno sistemato i bilanci per non avere l'ufficiale giudiziario fuori dalla porta di casa. La Juve è sempre stata condannata, perché tutti sanno che è l'unica società in grado di far fronte anche a perdite economiche pesantissime, come abbiamo visto. Se non ci fosse il financial fair play, probabilmente noi saremmo sul tetto d'Europa insieme alle più grandi squadre di quest'epoca. Che ne pensi? E penso, Michele, che noi lo eravamo nel 2006. La gente dimentica che nel 2006 la Juve era una corazzata, noi avevamo uno squadrone e avevamo i fatturati che viaggiavano sul livello di quelli del Real Madrid e che eravamo pronti all'assalto finale prima che ci distruggessero. Sta cosa non se la ricorda mai nessuno. Daniel scrive: no dai, ma che barzelletta, a mezzogiorno si gioca, ma con le partite degli amatoriali, dai. Ma oh, quando è che si è giocato a mezzogiorno? Mai. Mezzogiorno e 30 sì, ma a mezzogiorno quando è che si è giocato? Mai, mai. Poi sta roba della mezz'ora è veramente fantastica. Cioè l'internazionale tennis non si spostano, 17 alla finale. No, però tra 12 e 30 e 12 si anticipiamo di mezz'ora. Ah, tra l'altro io ricordo loro signori che alle 17 si gioca la finale del singolare, ma prima ci sono le finali dei doppi. Cioè il programma al Foro Italico inizia a mezzogiorno, eh. Io ve lo dico, alla domenica l'internazionale di tennis iniziano la giornata delle finali con la gente che inizia a entrare dentro a mezzogiorno, eh? Io ve lo dico poi. Gianni da Brindisi, sono d'accordo sulla tifosa Cristalena, un po' finta. Questi hanno la faccia uguale a tutti, sono allucinanti, ingiocabili a livello giudiziario, non c'è niente da fare. Mentre Maria Teresa da Montelupone dice buongiorno, buongiorno anche a te. C'è tanta tristezza e anche rassegnazione. Perché? Qui non ne usciamo. Loro non cambieranno mai, soprattutto non verranno mai puniti. Parliamo, speriamo, ma tempo passa, non cambia mai niente. Stanno uccidendo la nostra passione, non se ne può più. Sarà il tempo tetro, ma stamattina sto proprio al massimo del pessimismo. No! Mary Therese, su, dai. Su, c'è chi sta peggio. C'è chi sta tranquilla, te lo dico io. C'è chi sta peggio, tirati su. Sentiamo l'umore allora, Yves, da casa. Sentiamo un bel vocale. Oh, dai.
6: Buongiorno, ma come sarebbe a dire la gioia di Octree per i 150 milioni di mente? Ma non è più di Octree, l'ha fissata la Brockfield. Cioè, so, ma anche la Gazzetta continua con questa Octree. Cioè, questi talmente cambiano proprietà che ogni quarto d'ora che nessuno riesce più a stare dietro.
0: Vuoi togliergli l'illusione? Per loro è ok, come per loro prima era Zhang che non tornava in Italia perché stava trovando gli sponsor in Cina. Ricordate, no? c'è degli impegni dell'azienda di famiglia, no, non lo facevano rientrare in Italia perché lo volevano blindare con le sentenze interne in Cina. Invece no, ma c'è degli impegni di famiglia, sta cercando gli sponsor. Piccoli sentimenti popolari crescono. Claudio. Dobbiamo educare le nuove generazioni al garantismo. Ai tempi di Fassopoli però non si poteva. Compravi Topolino tuo figlio e trovavi Paperino che va a vedere il derby tra Corino e Rubentus, gestito da arbitri corrotti. Io mi ricordo anche questa cosa qua. Bravo! Su Topolino c'era la Rubentus. Topolino, fumetto per i piccoli. Educhiamoli da piccoli a chiamarla Rubentus, Topolino. Luigi da Manchester interviene in questa fredda giornata e voleva dirci che dalle statistiche degli ultimi 5 anni l'Inter è stata favorita dagli arbitri e non mi sembrano solo coincidenze. L'Inter è seconda per rigori a favore, con 7 nel 24-25. L'Inter è terza per interventi VAR a favore nel 25-26, con 7 interventi pro. L'Inter è prima con meno cartellini, 16 gialli, 0 rossi nel 23-24. L'Inter è la squadra con meno espulsi negli ultimi 5 anni, di cui 2-3 solo negli ultimi minuti. Grazie Luigi per la statistica, che avevamo già letto però. Sarebbe originale, Davide da Pieve Ligure scrive, se il desiderio di Sarri fosse in realtà, non si presenta, la Lazio non si presenta. E noi dobbiamo vincere, si ride per non piangere. Io ci ho provato, io gli ho mandato un messaggio a Sarri, non mi ha risposto, vabbè. Magari mi risponde oggi. Ma la fa la conferenza stampa Sarri? Secondo me no. Ha già detto che non si presenta. Marco da Crema dice: mi sono visto open bar. Ah, hai ascoltato il mio consiglio. Ho visto che in tanti se lo sono andati a vedere. Dimmi un po', Marco. Mi chiedo, uno, perché prima fissano la linea con Vlahovic in fuorigioco? Due, perché successivamente spostano la palla? Tre, perché utilizzano ancora la prima immagine di Vlahovic? Possibile che chi controlla non se ne accorga? Ho registrato il video perché se lo racconti non ci crede nessuno. E fai attenzione, perché se lo metti sui social te lo bloccano per diritti d'autore, per copyright. Alessandro dei Castelli Romani dice: ma una pregunta, possiamo portare lo striscione come quello che la Fiorentina ha portato per noi a Firenze con quella bella scritta UVM, o ci potrebbero essere delle ripercussioni? Chiedo per un amico. No, Alessandro dei Castelli Romani, a parte che non si fa, ma noi non possiamo portare quegli striscioni giustamente dentro lo stadio. Alla Firenze si può. Ma smetti, al Verona non c'entra niente, non abbiamo vinto, dai. Così. Sai che Robby non ho mica capito il tuo messaggio, magari rimandalo, metti anche soggetti, complementi oggetti, contestualizza. Vocale per noi.
7: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno Ive, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Ragazzi, no, dai, non stiamo qua a criticare sempre la Lega Serie A, i calci italiani, cioè, hanno fatto un ottimo lavoro. La finale di Coppa Italia ha raggiunto i livelli della finale di Champions League, ma che cosa stiamo dicendo? Un abbraccio ragazzi, fino alla fine, forza Juventus.
0: E come la finale tutti ce l'hanno, la Coppa Italia, la finale Coppa Italia, hanno detto ce la invidiano in tutto il mondo. Allora, scrive Luca, possono anche agevolare i lupacchiotti, ma onestamente noi dovremmo guardare solo a noi stessi e cercare di fare almeno 4 punti queste ultime due gare di campionato a ghiacciare. Beh no, giovane, se facciamo 4 punti gli altri 6 non bastano mica, quindi. Paolo D'Arezzo dice: bisogna tagliare tutti i ponti della Gazzetta, la Juve deve azzerare i rapporti con gli inquisitori. Saluti anche a Luca da Montieri e poi Daniele che dice: oh, butti a poco da quell'orale, deve ringraziare che i suoi capi siano peggio di lui, altrimenti sarebbe già stato licenziato in un mondo normale, ma l'Italia è il mondo del calcio di normale, non ha più nulla. Luis dice: su X gira un video di un giocatore dell'Inter che tira una pallonata sulla faccia di Pedro da molto vicino. Il grande giocatore spagnolo avrebbe potuto perdere un occhio, ovviamente non è stato nemmeno ammonito. No, ma non è tanto quello, ovviamente è diventato anche sulla Gazzetta un guarda il karma, che no, c'è poco da ridere, perché Luis Enrique, i famosi portatori di valori, gli ha tirato una pallonata in faccia con Pedro a terra e c'è poco da ridere, andava cartellinato. Sentiamo un vocale da casa.
8: Grazie Andrea da Vicenza, ma alla luce delle parole di De Siervo che paragona la finale di Coppa Italia alla finale di Champions League,
0: sì,
8: una domanda io mi chiedo: ma quando finiranno tutti i media nazionali e i giornalisti in genere di raccontare questo calcio come non è, ovvero una cosa straordinaria, come e dar voce a questi personaggi che continuano a raccontare un calcio che non esiste? E cominceranno a raccontare, a prendere posizione, a raccontare il calcio veramente com'è, ovvero come un movimento che sta lentamente perdendo seguito, lentamente perdendo passione, e se andrà avanti così finiremo ad essere un campionato di terza categoria. Ciao a tutti e buona giornata.
0: Ciao anche a te, ma non lo siamo già un campionato di terza categoria, non è di basso livello il nostro campionato, ma mica solo sul campo, mica solo per quello che vediamo, in tutto, no? Allora, questa è bellissima, attenzione. Giovanni da Londra dice: oh, mentre ti ascolto alla radio trovo anche persone che ti commentano su tutto sport, sei ovunque. Poi apro e dico: ragazzi, però ragazzi, dovete stare concentrati, Cioè, questa è la rassegna stramba, non è io vi dico che quando leggo i giornali, quando leggo il giornale sto leggendo il giornale. O no? Allora, questo amico commenta su tutto, io stavo leggendo tutto sport, no? Il titolo di tutto sport è Caiode e Scalvini, vi ho detto ma stavo leggendo tutto sport, ce l'ho anche detto, tutto sport, titola. Stamattina Giuliani diceva che la Juve era su Caiode e su Scalvini, no, non è che lo dicevo io, stavo leggendo il mercato di tutto sport. Però ragazzi, state attenti, quando dico le cose le dico io, quando sto facendo la rassegna stramba, sto facendo la rassegna stramba, se no diventa roba che ho detto io. Luigi scrive: ma la Go non è l'establishment dello sport taroccato e quindi del calcio, non è la perpetuazione dello status quo, non è la garanzia di continuità di tutto quello che sta succedendo nel calcio, nella giustizia e nella politica? Mi sa che la domanda è del tutto retorica. E beh, allora perché la fai, Luis? Se ti sei già dato la risposta, allora non far la domanda, mettila come affermazione. Massimo da Scanzo, cos'è? Massimo scrive da Scanzo da Scanzo Rosciate, perché avevo letto Rosicate, ho detto, mi prende in giro. Dov'è Scanzo Rosciate? Dopo questi giorni di decisioni per la penultima giornata, penso che non è la pirateria che uccide il calcio, ma è la Serie A che uccide la pirateria. Scanzo, mamma mia, Scanzo o Scanzo Rosciate. Dove state voi, ragazzi? Che bella immagine. Cos'è? Vigneti? Cos'è? Dov'è? Nel Bergamasco, vicino a Seriate. Attenzione, Scanzo Rosciate. Guarda qua. Guarda quanta roba. Però, 10.176 abitanti, provincia di Bergamo, Lombardia. Vediamo il panorama. Bella, dai. C'è anche un campo da calcio in mezzo. Che bella. Proprio al centro della Lombardia, eh? Qui visse Giacomo Quarenghi, architetto di Pietroburgo. Però c'è anche la via Quarenghi, il cartello un po' da rifare. C'è la villa Quarenghi, ma che bellina che è la villa Quarenghi. Chiesetta, un po' di pubblicità, stemma giallo e rosso però del comune, non benissimo. Vabbè, sentiamo un vocale da casa.
9: Se un giocatore che al mondiale va, per acquistarlo un sacco di soldi devi cacciare. Se un giocatore invece al mondiale non va e tu vorresti acquistare, quattro soldi puoi cacciare. Ciao Sergio da Battipaglia.
0: Ciao Sergio da Battipaglia. Se vai al mondiale il prezzo sale, se non vai al mondiale il prezzo scende. William Deverea dice: la società Juve ha appoggiato Kinè per evitare altri cetrioli. Adesso appoggia Malagò, palesemente tifoso romanista. Insomma, non avremo mai pace e giustizia. Forza Juve per domenica, dobbiamo vincere! Chi le scrive: se ho trovato qualche articolo dove si parla degli spezzanti. Degli spezzanti? No, sprezzanti. Tifosi cartonati che cantano sopra l'inno nazionale. Io no. Fossero state quelle della Juve, avremmo già avuto la squalifica. No, non anch'io ho trovato articoli che dicono sta roba qua. Mentre Riccardo dice: per caso ho visto un servizio della domenica sportiva Juve-Inter 3-1 del 24 marzo 85. Andate un po' a vederlo, ve lo invio. Che differenza col calcio di adesso, eh? Maglie che erano maglie, identificative, bellissime, interviste a dirigenze di spessore, Bettega, Facchetti, niente. Giocatori in campo che ce li sdogamiamo. No, ce li sogniamo forse tutti insieme, Platini, Rumenighe, Tardelli, Oriali, Bogna, Caltobelli, ma che calcio era? Poveri giovani di oggi, quel calcio non lo hanno visto, scrive Riccardo. Dopo me lo vado a vedere, dai, appena ho finito me lo vado a vedere. Paolo da Formia: sono contento che si sia deciso. Sono due giorni che mia madre anziana si fa un po' di domande. Perché mi vede ridere, mi vede parlare da solo, dice: ma che è, mio matto, mio figlio, ma che è? Guardate che se non si organizzano già adesso, dopo quello che è successo a Dardery l'altro ieri sera, non vorrei che la Lega di Serie A chiedesse alla Federtennis per il prossimo anno di spostare tutto il Foro Italico in un'altra zona. Se resta sempre la solita persona a organizzare i calendari, comunque sarà pure favorita la Roma, ma noi dobbiamo vincere, punto. Ma questo non è in discussione. Paul: non è discussione, ma noi dobbiamo vincere, come diceva Ildiz l'altro giorno, per puntare al secondo posto. Dopodiché, tra noi che dobbiamo vincere e il racconto dei media, quello che è successo, ci sono in mezzo cose da discutere. Francesco da Ischia dice: comunque il derby alle 12 domenica al Foro Italico, dove si disputa il tennis nel programma, ci sono le finali dei doppi che cominciano alle 11. Lo so, te l'ho detto io prima. Poi la Lega ha vinto contro lo Stato perché c'è sempre la mano del capo ultras, la russa, per far disputare questa penultima giornata di campionato, dice Francesco da Ischia. E diciamolo. Mandiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudio, Bruno, Raffaele, buona giornata. Ma io dirò, io ho fatto 33 anni di divisa, perciò io ben lo so come sono le cose, perciò è mai successo nella mia carriera, diciamo così, che un prefetto abbia deciso una cosa che poi è stata smentita da qualcun altro, che non sia il prefetto che ha detto l'ordine pubblico, che è responsabile dell'ordine pubblico in città. È pazzesco, questa è una cosa che secondo me è intervenuto qualcuno proprio dall'alto, alto, perché diversamente è impossibile. Punto questo, adesso basta, pensiamo alla partita di domenica, la partitaccia, perché qui ci aspettano come al solito, saranno lì che faranno di tutto per farci perdere la Champions, ma noi dobbiamo assolutamente vincere questa partita, poi vediamo, per il derby facciamo un passo alla volta, però bisogna giocarla veramente con decisi e per portarla a casa. Siamo tutti uniti, tutti allo stadio a portarci la Champions a Torino. Ciao.
0: Ciao anche a te, ma poi dai, a mezzogiorno facciamo la partita, colpo di tacco, cosa finisce? Alle 4 e alle 5 ci guardiamo tutti la finale degli internazionali di tennis, che problema c'è? Marco da Modena dice, ma noi juventini possiamo fare qualcosa per rafforzare il buon nome della Juve? Possiamo fare qualcosa? Noi? No, loro. In questo caso per il buon nome della Juve loro, è la Juve che deve fare qualcosa per rafforzare il buon nome. Domani in chiaro la FA Cup. Finale Chelsea contro City. Il giorno dopo dove trovo i dati d'ascolto? Scrive Davide, dice, no, li vorrei vedere un attimo, perché sai. Stefano da Dragona. Quando ho letto la finale di Coppa Italia come la finale di Champions, ho pensato fosse il rompipallone. Poi mi sono detto che Genegnocchi non fa così ridere. Stefano, dov'è Dragona? Dov'è Dragona, Ido?
11: Non ne ho la minima idea.
0: Roma, provincia di Roma. Petter, fermo lì. Eccola qua, lato nord del viale dei Romagnoli, adiacente alla via Ostiense, a ovest della frazione di Dragoncello, una frazione di Roma Capitale. Attenzione, guarda qua, i vialetti, alberati, addirittura la mappa del Medioevo mi hanno messo qua. Hai capito? Quanti abitanti siete? Quanti siete? A Dragona, Steve, la semplicità, questa bella cosa, chi sono i veri pirati del calcio? Si interroga Daniele. E poi Andrea da Osimo, ormai è cosa nota, ci fanno scannare tra di noi, non sono nel calcio, e in alto godono, dividi e timpera, il famoso dividi e timpera dei latini. Domanda, Elkan in tutto questo, da che parte sta? Non nei suoi affari, che li abbia chiari, ma riguardo la Juve, da che parte sta? Pasquale da Muggiò, nel palazzo cambiano le poltrone, ma i personaggi sono sempre gli stessi. Enrico D'Ancona, che spiegazione ti sei dato sul fatto che un direttore di giornale sia andato da un PM a chiedere informazioni sull'indagine in corso sugli arbitri e coinvolgimento di qualche altra squadra? A memoria non mi ricordo che altri scandali si sia mosso qualcuno, soprattutto quando era coinvolta la Juve. Non è insolito? Poi in solituccio è? Pochetto. Fabrizio dal Roseto degli Abruzzi dice, quindi almeno abbiamo il colpevole, la Lazio. E io aggiungo l'Atalanta che si è fatta battere. Luca dice, lo striscione a Firenze era per la curva intera, assurdo, grazie per il giovane. Ma io lo so che sei giovane. Cos'è che devo proporre io? Proponi anche tu che propongo?
3: Per andare a parlare con procuratore, anche tu.
0: Ma l'ho già detto ieri, anche l'altro ieri, ho detto Zuliani, direttore di tuttoio.com, sono a disposizione.
3: Devi mandare una lettera, una PEC.
0: Ma che PEC? Che la sto dicendo in diretta. Scione, io sono qua, se mi vuole ascoltare. Potrei raccontarle tante cose, come la penso io, per esempio. Lei non ascolta la radio, io ascolto, glielo dico in diretta. Luca da Cuneo dice, questi calendari sono stati fatti un po' con i piedi, e poi parlando di elementi che non si sono più visti, chissà che fine ha fatto Zhang. Detto questo, domenica bisogna vincere. Aspetto le news del tattico, e anche io ho visto Open Bar come hai consigliato. Ti è piaciuto? Nicola scrive, oggi e domani è prevista pioggia praticamente in modo continuo su Roma. Quindi vedrai che casino, visto che i campi sono tutti scoperti. Chissà che finale ci sarà domenica. Oggi ci sono le semifinali, Sinner e Darderi, o Darderi che dir si voglia. Potrebbe esserci una finale tutta italiana. Insomma. Una curiosità, Binaghi, che squadra tifa? È cagliaritano lui, sardo, Cagliari, credo. Forse è l'unico personaggio che non ti fa cartonati, dice Mauro 69 da casa al Pusterle. Credo Cagliari, però credo. Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao Claudio, ti do l'esempio di quanto la politica della Juve di stare zitta
0: Vai, dammelo.
11: E di non farsi mai valere.
0: Dammelo.
11: Sia fallimentare. In pochi mesi la Juve da Instagram ha perso 5 milioni e 400 mila follower. E prima era sceso di un altro milione perché era 64 milioni. Questo ti fa capire, a parte Instagram, che magari uno può dire chi se ne frega, però questo fa capire la disaffezione che questa società, parlo dei vertici, sta causando alla 58 gloriosa milioni. Juventus. Questi vanno proprio spazzati via e sostituiti
0: da Juve. Parole grosse, dai, parole grosse.

0: Mau, io parlo per me, non posso fare per gli altri. Cesare dice: ma il fatto che De Servo abbia definito la finale di Coppa Italia pari di quella di Champions vuol dire che l'Inter ha vinto il triplete? Ma posso giocare Cesare questa? È bellissima. Sentiamo un vocale da casa.
1: Super Claudio, buongiorno, Franco da Pescara. Io volevo rilanciare un po' di ottimismo, anzi un grande ottimismo a proposito dell'indagine del buon Ascione. Io continuo a pensare che ne vedremo delle belle, mi sbaglierò, ma lo penso proprio. Ma la cosa che mi fa ridere di più, ascoltami Claudio, è che
0: Ti ascolto.
1: il grande procuratore Viola ha allevato una serpe nel suo seno che gli è sfuggita completamente di controllo. È
0: Ascione.
1: naturalmente una serpe dal veleno dolcissimo, sempre Forza Juve.
0: Attenzione. Salutiamo anche Ale da Bologna. Ringraziamo di tutto. Salutiamo anche Daniele. Salutiamo anche Fabio da Torino, che dice: purtroppo ormai il tifo italiano è completamente anti-Juventus. Quando parli con loro ti rispondono come mi ha risposto un mio dirigente napoletano. Vabbè. La Juve non può proprio lamentarsi dopo quello che ha fatto di decenni di calcio, va penalizzata a prescindere. Questo è il calcio italiano, un movimento fatto da trogloditi, affaristi e faccendieri. E però, Fabio, anche te, se sei capo napoletano, cosa vuoi che ti risponda? Bob da Como dice: dagli torto. Nessuno che si è alzato a dire termini offensivi da querela. Però io appena sento Binaghi dire che un deficiente ha fatto il calendario, ho detto: oh, la persona in causa, chiamata in causa, lo querela, perché se no, o no? Piccolo stop per noi, tra poco si andiamo.
2: Rassegna stramba.
3: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner dal record, va in semifinale degli internazionali d'Italia, battendo il russo Rublev in due set per 6-2 e 6-4. Il numero 1 al mondo è alla vittoria consecutiva numero 32 nei Master 1000, superato dunque Djokovic, e affronterà oggi il russo Medvedev, che ritrova due mesi dopo la sfida di Indian Wells. Alla finale di domenica assisterà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sarà al Foro Italico come lo scorso anno per la finale femminile di Jasmine Paolini. Sinner cerca la prima affermazione a Roma, ma guarda anche al Roland Garros. Sono stanco, se oggi va male avrò più tempo per Parigi, ha detto. Una finale tricolore potrebbe esserci grazie anche a Luciano Darderi. L'argentino naturalizzato italiano va a caccia della sua prima finale in un Master 1000 in carriera. Alle 15:30 se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Il calcio alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su specifico suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17 di domenica, a cui assisterà appunto anche il presidente Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. E siamo alla MotoGP, in pista fino a domenica 17 maggio per il Gran Premio di Catalunya. Niente pausa per team e piloti chiamati a un back-to-back dopo il weekend di Le Mans. Marco Bezzecchi ha conservato la leadership nel mondiale, ma il suo vantaggio su Jorge Martin è ora di un solo punto. Ducati proverà a spodestare dal trono un'Aprilia fin qui perfetta e reduce dalla prima tripletta della sua storia. Ma la casa di Borgo Panigale è orfana della sua punta di diamante, con il campione del mondo in carica Marc Marquez assente dopo la doppia operazione alla spalla destra e al piede destro. Torna invece Vignales, che aveva saltato le ultime tre gare. Lunedì 18 maggio invece i piloti resteranno al Mont-Melo per un'importante giornata di test. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026, con la frazione numero 7 si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big, l'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard e l'Italia si affida alla sua stella, Giulio Pellizzari.

0: Per provare a tenere le stafilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra, occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
4: Attenzione a Bernardo Silva. Deciderò il mio futuro prima dei mondiali. In una lunghissima intervista rilasciata a Canal 11, Bernardo Silva dice: il mio futuro? Mi piacerebbe tornare al Benfica, ma in un altro momento, non adesso. Poi non so se mi arriveranno ancora, eh? Però in ogni caso voglio decidere quale sarà il mio prossimo club prima dei mondiali. Eccolo qua, Bernardo Silva. Vorrei arrivare in Portogallo avendo già definito il mio futuro. Su tuttoio.com si ricorda che tutte le squadre interessate a Bernardo Silva sono parecchie. È molto richiesto in vista della prossima stagione. La Juve sogna il colpo a parametro zero, ma i bianconeri non sarebbero i soli a seguire la stella lusitana dal momento che il Barcellona avrebbe effettuato un sondaggio col suo entourage. Anche diversi club della MLS e della Saudi Pro League sarebbero sul giocatore e sarebbero pronti a mettere sul piatto contratti molto importanti a livello economico. E sapremo di più le prossime settimane, cari ragazzi, perché se Bernardo Silva vuole decidere prima dei mondiali, e ci siamo, eh? Siamo a metà maggio, prima di metà giugno, deve decidere. Entriamo nella fase calda della trattativa Bernardo Silva. Cosa potrebbe cambiare Bernardo Silva alla Juve? Tutto. Tutto, cambia tutto. Se prendiamo Bernardo Silva cambia tutto. A, cambia tutto. B, cambia tutto. E C, cambia tutto. Peppe da Grosseto su RBN Chat, che è l'unica radio e chat che conta, scrive: ma sull'elezione di Abete, Malagò, perché non si astiene dalla votazione? Tanto tutte e due fanno la corte ai cartonati, poi così è vecchio che avanza, dice Beppe, che cambia. Mentre secondo Camillo, fra un po' la pirateria chiederà i danni della Serie A alla Serie A, perché il calcio italiano è talmente scadente che non conviene più nemmeno fare il pezzotto. Però almeno sono riusciti a combattere la pirateria. Dai, almeno quella cosa lì. Dai, dai, dai, dai. Luca da Cuneo scrive: ma come fa De Servo a paragonare la finale di Coppa Italia alla finale di Champions League, che è stata un flop dal punto di vista televisivo? Dai, ma sembra una barzelletta. E l'attacco di chi ne? Domenica sarò allo stadio per sostenere i nostri ragazzi anche dopo questo disastro di calendari. Forza Juve sempre. Luca, mi raccomando, a Luca e tutti gli altri 40.093 tifosi della Juve che saranno allo stadio per Juve-Fiorentina domenica alle ore 12, dico solo una cosa: fino alla fine. Aiutiamoli fino alla fine.
5: e oltre.
4: E oltre, perché da quest'anno è diventato anche oltre. Dai, dai, dai, scrive Daniele. Dai ragazzi, due vittorie e gli facciamo rimangiare tutto. Forte. Prima battiamo i chianini e poi i bovini. Dice un po'. Si fa per ridere, si scherza.
5: Sono sempre buoni,
4: Non soffendano nei chianini, nei bovini. Si fa sempre per scherzare. Alessandro da Roma scrive: la finale di Coppa Italia l'hanno vista 5 milioni di persone, praticamente solo i tifosi dell'Inter e quelli della Lazio. Eh sì. Gli altri che magari si erano collegati per vederla hanno visto dopo 5 minuti il gol di quelli lì su corner che non c'era, col pallone calciato da Di Marco nettamente fuori dalla lunetta, col guardaline che non dice niente, ed è normale che ha cambiato tutti subito canale, proprio come la Champions League, dice Alessandro da Roma. Mentre Marco sottolinea: rompi pallone 2, Juve da penalizzare perché è colpevole dello scorso Odiese della finale di Coppa Italia, perché? Perché non l'ha giocata. Rompe pallone operava già 20 anni fa, eh? Fammi andare a recuperare un attimo l'archivio di Marco da Crema, fammelo vedere qua. Sono sicuro, sono assolutamente sicuro. Vediamo un po', la Juve ne fa 29, Formula 1, ten, interrogatori, panchina dell'Inter, lo scudetto provvisorio, il grande accusato, Moggi, eccolo qua, rompipallone, eccolo qua, no, rompipallone che però qua si vede poco, bisogna tirarlo fuori dall'altra parte, allora vediamo un po', l'accusato, eccolo qua, ma vieni giù, mannaggia a voi e a tutti i vostri archivi come sono sistemati. Allora, il rompipallone del 15 maggio del 2006, 20 anni fa, scriveva: Moggi abbandona il calcio, il mondo del basket e quello della pallavolo tremano. Oh, faceva ridere già 20 anni fa però, eh? Grande coerenza, devo dire. Sentiamo un vocale da casa, dai.
6: Ciao Claudione, Leo da Lisbona, una riflessione molto veloce, ma un posto in cui la magistratura può condannare chi vuole o assolvere chi vuole o non giudicare chi vuole, a seconda delle simpatie, a seconda dei gusti, ma è una roba che succede nei regimi dittatoriali, quelli brutti brutti, nella Romania di Ceausescu, non so, una roba del genere. Io sono preoccupato, qui il problema non è più nemmeno la Juve, quel problema è la democrazia di questo paese. Un abbraccio forte, ciao, forza Juve.
4: Abbraccio, hai visto, vedi, dal Portogallo, da Lisbona, la visuale è leggermente diversa che dentro i confini della nostra Italia. Rocco dice: perché non chiedi ufficialmente ad Ascione di ascoltarti come persona informata dei fatti? No, ma io non sono informato di niente, Rocco. Però se vuole, visto che chiede pareri sul mondo del calcio, se vuole un mio parere, io sono qua. Domenica giochiamo con la divisa nuova, scrive Gabriel. Sì, yes, domenica la Juve gioca con la divisa nuova, che è molto bella. Paolo D'Arezzo dice: ho preso una decisione perché mi sono letteralmente rotto i farfalloni del sistema cartonato. Il prossimo anno non rinnovo, basta, con DAZN, via. Stefano Dalodi: a Londra ci sono 18 squadre professionistiche. Ma come faranno a organizzare un programma di calendari? Lo so, è difficile, eppure ci riescono. Luca da Genova: occhio a vessare troppo la Juve. Approfittate ora, divertitevi finché potete, perché l'Arabia Fenice torna. 9 scudetti ricordano qualcosa? Alfredo da Torino: se fosse stato un giocatore della Juve a tirare quella pallonata a Pedro, sarebbe stato espulso per 2 o 3 giornate. Ma in questo calcio qua gli consentono tutto. Chicco dice: ma quindi Claudio, potresti anche andare tu dal PM? Se mi chiama ci vado. Chissà cosa potrei dirgli. Facciamo così. Se mi dovesse veramente chiamare il PM, il giorno prima faccio una diretta di 2 ore con voi in cui raccolgo tutto quello che mi volete dire che io dica al PM. Facciamo così. Penso che è bello. Sentiamo un vocale da casa.
7: Claudio, ciao, sono Luigi da Pescara. Dobbiamo essere contenti perché ormai siamo arrivati ai tifosi quantistici, no? Sai che nella meccanica quantistica a livello microscopico le cose non sono così così stabilite, o sei qui o sei là. No, puoi stare qui, puoi stare là, e c'è una nulla di probabilità. Quindi dove si gioca? Ma non si sa, si può giocare qui, si può giocare là. Quando si gioca? Ma non si sa, può essere di là, può essere un'ora prima. E poi i tifosi, vabbè, i tifosi sono tifosi quantissimi, possono stare là, eccetera, con una nuvola di probabilità. Che bello questo calcio, fino alla fine non si sa niente, fino alla decoerenza quantistica non si sa niente. Proporrei come premio Nobel i dirigenti della Lega Calcio.
4: La meccanica quantistica oggi mi mancava. Ragazzi, ma siete meravigliosi, ma voi siete fantastici. Vi ho levato bene, devo dire, vi ho levato proprio bene. Ah, e vedi, Massimo pone una domanda intelligente. Posso dire? La premessa di Massimo è che una persona seria dice spero di no, ovviamente, col punto esclamativo. Però, ma se per un puro assurdo caso, domenica, ci fossero scontri tra tifosi Roma e tifosi Lazio con feriti e danni, a chi andrebbe la responsabilità? Ripeto, spera vada tutto tranquillo, dice Massimo giustamente. Massimo, sai che è la prima domanda che mi sono fatto anch'io ieri sera alle 20:10? Mi sono anche risposto, ovviamente al prefetto di Roma, perché se il prefetto di Roma dice no e poi dice sì, quindi cambia idea, si assume la responsabilità dell'ordine pubblico, come giusto che sia. Quindi va al prefetto di Roma. Sentiamo un vocale da casa.
5: Ciao Claudio, io penso a quel povero prefetto che per cercare di mantenere l'ordine pubblico aveva scelto una soluzione logica come spostare il derby a lunedì e adesso si ritrova con la curva della Roma che gli dice noi rimaniamo fuori con quelli della Lazio, quindi altro che ordine pubblico, e ha dovuto alla fine capitolare. L'unica persona che aveva fatto la scelta sensata ha dovuto capitolare. Il bello di questo paese. Un abbraccio, Gerry da Pomezia.
4: Un abbraccio anche a te, Gerry da Pomezia. Marcello scrive: non facciamo ironia amara. Dai, intanto quelli vincono, ci prendono in giro, la società caccia gli allenatori se protestano. Non ha torto neanche lui, però. Mauro lancia una proposta. Perché la signora Stramba non fa il rompipallone? Facciamo noi le battute migliori. Ah no, è vero, siamo bianco e neri, troppo per gli altri. Cioè, però guarda che non è mica una brutta idea, invece. L'anno prossimo lo facciamo, Yves, sei d'accordo?
8: Sì, lo possiamo
4: facciamo
8: fare.
4: Rompi rassegna Stramba.
8: Rassegna Stramba, rompipallone, a differenza degli altri.
4: Facciamo rompi rassegna Stramba, il rompistrambo, facciamo rompistrambo. Quindi i tifosi ogni giorno mi tirano fuori due righe di grande ironia e poi la più bella la mettiamo su tuttoio.com. Bella, mi piace sta cosa.
8: Non male.
4: Non male. Pasquale scrive: Abete ricorda qualcuno che c'era già in Lega Calcio. Dici? Non è quello che ha cambiato la legge degli extracomunitari in corso nelle ultime giornate di campionato, dice Pasquale. Dici che quello lì... Buongiorno anche a Giovanni da Salerno che dice siamo una tifoseria isterica, tutti a parlare male della società, a parlare male di Elka. Vabbè, non sarà il massimo, però ci mette i soldi. Speriamo solo che gli acquisti che faranno saranno giusti, non siano delle pippe come gli ultimi, eh? Forza Juve sempre, la Juve si tifa a prescindere, la Juve resta, gli uomini passano, cit Boniperti. Fabrizio da Alba dice il procuratore federale ha allevato una serpe in seno. Ho sentito quel vocale lì prima. Io sono del parere che se è partita un'indagine il PM avrà informato il suo superiore e lui ha avallato l'inchiesta. Piero da Ciampi scrive: no, è Andrea da Osimo. Io dedicherei a tutto il sistema calcio una bellissima canzone che penso tu conosca. Adios di Piero, adios di Piero Ciampi, ho fatto un casino in questo messaggio che metà ne basta. Marco dice, ma scusa, solo noi ci lamentiamo della farsa di Calciopoli. Il Milan, ad esempio, che era seconda, dice nulla. Come no, voleva due scudetti, Berlusconi. Voleva i nostri. voleva i nostri. Cosa deve dire il Milan? Gli ha fatto fare la Champions, l'ha pure vinta. Li ha premiati, non so, cosa deve dire. Ah, vedi tu, con quello che hanno combinato. Alessandro scrive: puoi leggermi il promo? Il primo sarà il primo posto e l'ultimo mi manda una tabella. Fammi vedere. Noi soddisfiamo le vostre esigenze. Allora, il primo posto e l'ultimo. Allora, partita Juventus-Napoli, edizione... Ah, sarà la finale di Coppa Italia, immagino. Sì, edizione 2012, quella che vinciamo il primo scudetto con Conte, ma poi perdiamo la finale di Coppa Italia con Napoli. 11.586.000 spettatori, share 42,4%. Chi c'è all'ultimo posto? Lazio-Inter, 2026, 5.566.000, 27,8%. Che disastro. Dal 42% al 27%. Vabbè, migliorata, dai. Lega Calcio ha fatto un buon lavoro. Finale di Coppa Italia un po' come quella di Champions League. Dai, dai, non male, non male. Sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno Claudio, sono Carmela da Ragusa. Intanto complimenti, perché ti ascolto sempre e quando non posso prendo sempre il broadcast, perché come ci difendi tu non lo fa nessuno, io ti farei presidente. Ascoltami, io fortunatamente ho la possibilità di andare a vedere la partita. Finalmente ho saputo che era mezzogiorno, io vengo dalla Sicilia, quindi tra soldi e albergo, insomma, sto spendendo un po', ma per la mia Juve questo è altro. Ma se volessi fare una foto con voi di RBN, dove vi trovo? Grazie mille, fino alla fine, e forza Juve, grazie perché difendi sempre la nostra squadra.
4: Grazie a te. Ma grazie a te. Adesso tra poco arriva il nostro inviato Camillo, quindi stai all'ascolto, ti faccio dire da Camillo dove trovi RBN domenica a mezzogiorno, anzi un po' prima perché a mezzogiorno c'è il calcio di inizio allo stadio. Prima di Camillo un altro vocale da casa.
10: Fausto da Torino, buona giornata.
4: Ciao Fausto.
10: Dai, possiamo dire finalmente, però dobbiamo iniziare a dirlo davvero tutti, che sta venendo fuori la vera natura del movimento calcistico in Italia, che è quella da sempre, dell'antijuventinismo, in questo caso ufficiale, a tutti i livelli, giuridici, sportivi, amministrativi, mediatici, e quindi finalmente la coalizione dell'antijuventinismo è diventata istituzione, è diventata quello che stiamo vedendo, e quindi non si tratta neanche di favorire o non favorire una certa squadra, si tratta di penalizzarne il più possibile una. Questo va detto, noi dobbiamo dirlo, dobbiamo dircelo tra di noi della Juve, ma dobbiamo anche dirlo fuori, secondo me, perché questa decisione non è a favore della Roma, o comunque è a favore della Roma, ma fondamentalmente si prendono decisioni che possano ledere il più possibile la Juventus da anni. Adesso è palese. Ciao.
4: Hai detto. Ciao. Hai detto, te l'ho fatto dire. Da Luigi. La risposta al tifoso di prima, secondo me, è abbastanza semplice. Purtroppo a malincuore devo ammettere che gli spocchiosi inglesi hanno strutture ed organizzazione che da noi non riusciamo neanche a sognarci. A Londra hanno campi da gioco in abbondanza per le 18 squadre locali. Saluti a tutti gli juventini, quelli veri. Davide da Pieve Ligure pone una domanda importante. Dice: ma se ci fosse la convocazione, tu andresti dal PM, ma alla presentazione ti sentiresti dire non mi aspettavo lei, ma un suo quasi omonimo? Hai ragione Davide, cioè, ma è lei? Ah no, io pensavo quell'altro. Forse in effetti potrebbe andare così. Sarri dice, ricorda Marco, se giochiamo alle 12.30 non mi presento perché è una mancanza di rispetto. Tac, alle 12. In effetti, lui ha detto 12.30, alle 12 si deve presentare. In effetti hai ragione anche te. Camillo?
8: Non mi risponde.
4: No, scusa, ho visto un alert, ho detto ecco l'inviato, invece non ti risponde, come mai, cosa sta facendo? Insisti, insisti. Allora, caro Zuliani, il pubblico ministero non ti ascolta, perché anche gli interisti la fanno da padrona. Dai, sveglia, fai bravo. Mr. Jingle dice: io non mi preoccupo delle vittorie che potremmo fare, ma ho paura che trovino qualche appiglio per farci perdere o pareggiare. Ricordatevi i due gol di Keno, di Dujan annullati, ma cosa dobbiamo fare per farci rispettare sul campo visto che la società non interviene? Alessandro dai Castelli Romani, belli, belli Castelli Romani, attenzione. Mentre Luca dice le battute del rompipallone non le capisco, evidentemente perché sono troppo elevate per i comuni mortali. Allora facciamo così, sentiamo un vocale da casa. Pronto?
8: Si è refresciato, sai com'è?
4: Sai com'è? Intanto Sara Gamma è arrivata all'evento di Lego Milano, attenzione, fra poco arriva Del Piero.
11: Ciao, Luca da Cuneo, buongiorno Forza. Io, allora,
4: ciao Luca.
11: Tanto beh, come al solito dell'inchiesta non frega niente a nessuno, siamo sempre lì con silenzio, poi il performare è quello. Poi, beh, calendario lasciamo stare, assurdo quello che è successo ieri. Purtroppo il problema è che questi qua fanno arrabbiare i tifosi, perché c'è gente che spende dei soldi per andarsi a vedere la partita. Finalmente abbiamo avuto un orario, adesso noi andiamo a vincerci la nostra partita, a fare i nostri tre bei punti contro la Fiorentina. Detto questo, ti chiedo se ci sono novità dal tattico Forza Juve.
4: Non lo so, se ci sono novità dal tattico, appena ci risponde glielo chiediamo. Attenzione, sentiamo un altro vocale da casa, dai! Pronto? Chi habla? Chi habla? Chiesto?
8: Nos.
4: Allo. Finish?
8: Finish.
4: The end.
8: Oggi siamo riusciti
4: a... dimmelo! Meno male, una volta che li finiamo, mamma mia. Allora, chiudiamo col tattico o lo facciamo noi il tattico? Cosa facciamo?
8: Proverò, mi ha detto tra due minuti, adesso provo di nuovo.
4: Fra due minuti è finita la trasmissione. Allora, oggi ci sono le semifinali di tennis. Dici, perché chiudi col tennis? Beh, scusa, perché Binaghi è uno di noi, insomma. Da quando ha detto che fanno il calendario con i piedi nel calcio, mentre loro sono bravi perché lo scrivono con le mani. Le semifinali del tennis, oggi pomeriggio c'è Sinner, mi raccomando, non Zinner, Sinner. C'è Sinner e Darderi, o Darderi che dir si voglia, che lui è nato in Argentina, però insomma nonno italiano, si è trasferito verso i 10 anni in Italia, quindi italiano a tutti gli effetti. Ci sono anche Bolelli e Vavassori che sono andati avanti nel loro torneo di doppia, quindi poi capiremo dopo oggi pomeriggio che domenica si presenterà, perché ci saranno gli orari definitivi, le finali del doppio maschile, femminile, la finale del singolare, Air Derby de Roma, Juventus-Fiorentina, tattico! Ormai ti chiamerò così. Camillo, ciao, come stai?
12: Ciao Claudio, buongiorno.
4: Ma stai calmo, eh? Non è che adesso fai tutto di fretta.
12: Stiamo molto calmi. Adesso che abbiamo l'orario possiamo prendercela con calma, no?
4: No, con calma niente. Adesso cambiano tutte le abitudini. Cosa facciamo adesso? Abbiamo 2 giorni per fare gli allenamenti a mezzogiorno?
12: Sì, il pranzo, tutte queste robe qua. Dobbiamo fare organizzare la partita, la conferenza stampa domani. C'era tempo, Claudio. Potevano prendersi anche oggi per riflettere.
4: Ma infatti, ma perché ieri sera a certo punto alle 8 hanno deciso? Potevano fare anche tutta la giornata di oggi.
12: Infatti, in fretta e furia, all'ora di cena.
4: Io ho dovuto cambiare
12: la mezza giornata.
4: Io avevo già fatto l'articolo, ho dovuto cambiare il finale. Non si fa così, si avvisa prima. Senti, Camillo, scusa, ma tu allora io so che non solo Sarri era contrario a sta roba di tu ti aspetti che Spalletti dica qualcosa in conferenza stampa domani su sta roba dell'orario?
12: Sì. Infatti, temo che alla fine possa non parlare Spalletti per sta roba. Quindi credo che possa succedere quello, perché ho paura che magari possa dire qualcosa di negativo, possa attaccare, perché onestamente è una cosa ridicola. Spalletti sa come dire determinate cose, sa come portare avanti dei discorsi, soprattutto in una situazione imbarazzante, potrebbero decidere di non farlo parlare anche per questo. Poi magari parlerà, però sai Claudio, ormai non possiamo aspettare, dare per scontato nulla.
4: Sono curioso anch'io di vedere questa cosa qua. Senti, c'è una nostra ascoltatrice che è rimasta in attesa perché mi chiede, e quindi io giro a te, visto che c'è l'orario nuovo e tutto, a che ora e dove può incontrare noi di Radio Bianconera domenica allo stadio? Viene dalla Sicilia, viene apposta. Dagli un punto di riferimento dove ci può incontrare, per favore.
12: Alle 11 al Gate B. 11 Gate B.
4: Allora, alle 11 al Gate B, mi raccomando, se vuoi fare un
12: passaggio. C'è il cartello Gate B e io ci sono.
4: Ah, pensavo c'è il cartello Radio Bianconera come all'aeroporto, no, noi no, siamo qua, no. Vi aspettiamo. No.
12: No,
4: c'è il cartello, che è tu ci sei. No, c'è il cartello.
12: Magari nella prossima stagione mettiamo il nostro cartello.
4: Ma te lo faccio fare? Vuoi che te lo faccio fare? Te lo do, eh? RBN siamo qui.
12: Credo possano farcelo togliere, però se vuoi farlo lo facciamo.
4: Vabbè, RBN siamo qua, mica un'offesa per nessuno, ti fa togliere, scusa.
12: È perché non potremmo, visto che è ambiente Juve, però noi possiamo provare a farlo.
4: Come fuori dallo stadio? Ma dai, che cos'è? La Gestapo, che cos'è? Ma no, dai. Oddio, c'hai ragione anche te, magari, forse. Senti Camillo,
12: sì.
4: Camillo, abbiamo solo 2 minuti. Vogliamo dire qualcosa di importante su questo Juventus-Fiorentina, già che ci siamo?
12: Ma sì Claudio, noi dobbiamo solo capire le condizioni di Thuram, poi credo che la formazione sarà identica a quella contro Lecce, dobbiamo essere umili, dobbiamo avere fame, dobbiamo cercare di dimostrare di aver capito qualcosa da tutte le partite dell'ultimo periodo dove non siamo stati cattivi sotto porta, dove ci siamo fatti un po' prendere la mano, e credo che questa sia una cosa da mettere in campo, perché loro provocheranno, mi immagino molte provocazioni a Vlahovic, mi immagino anche insomma che cercheranno di darci fastidio, perciò noi dobbiamo essere consci del nostro valore e metterlo in campo, perché non dobbiamo parlare, ma dobbiamo veramente cercare di fare il massimo.
4: Attenzione, chiudiamo con la notizia del giorno, ha parlato Slot, l'allenatore di Allison, sei pronto?
12: Sì.
4: Ha detto che sia la sua prima o ultima partita con noi, i tifosi lo sosterranno come sempre hanno fatto. Io leggo le notizie come voi. Non è questa la sede per parlarne.
12: Beh, dai, diciamo che con la sua permanenza è più facile per noi riuscire a prendere Allison, quindi da questo punto di vista noi abbiamo bisogno di un portiere come lui, ecco, dai.
4: Va bene, allora abbiamo bisogno che Slot rimanga qui. Al prossimo Slot, ciao Camillo, grazie.
12: Ciao Claudio.
4: Abbiamo pescato un po' di fretta il nostro inviato, come corriamo anche noi, perché è giusto e non vogliamo essere riguardosi nel confronti del programma che viene dopo di noi. Quindi grazie Yves, grazie alla chat, ci sentiamo nel weekend e poi lunedì puntuale come sempre dalle 9 alle 11 torna su RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta la rassegna stramba, ciao!
1: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
13: Radio Bianconera, nati per essere.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno IN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
14: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Venerdì 15 maggio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus con la grande notizia di ieri. Si giocherà domenica a mezzogiorno il derby di Roma e quindi si giocheranno a quell'orario e quel giorno anche tutte le altre sfide per la lotta Champions, ed è proprio proiettandoci verso Juventus-Fiorentina partiamo appunto oggi con Vlahovic che sfida il suo passato, si legge da Tutto Juve, da un articolo di ieri sera. Manca ancora il gol alla Viola. La sfida di domenica tra Juventus e Fiorentina avrà inevitabilmente un protagonista speciale, Dusan Vlahovic, il grande ex protagonista, probabilmente non soltanto perché rappresenta appunto un ex della gara, ma anche vista la sua situazione contrattuale incerta. La sfida tra Juventus e Fiorentina appunto avrà un protagonista speciale. Vlahovic affronterà ancora una volta il club che lo ha lanciato nel calcio italiano. Secondo i dati diffusi da Opta, le prime 98 apparizioni in Serie A del centravanti classe 2000 sono arrivate proprio con la maglia viola, periodo nel quale mise a segno anche 44 reti nel massimo campionato. Il tabù contro la sua ex squadra, nonostante il grande rendimento avuto a Firenze, Vlahovic non è ancora riuscito a lasciare il segno contro la Fiorentina da quando veste la maglia bianconera. Nelle sfide disputate da ex in Serie A, infatti, il serbo non ha mai trovato la via del gol contro la squadra toscana. Un dato curioso che accompagna l'avvicinamento alla prossima sfida di campionato, dove l'attaccante juventino proverà a interrompere questo particolare digiuno con il suo passato calcistico. Abbiamo sottolineato anche nei giorni scorsi il miglioramento della fase difensiva della Juventus, e tutto Juve sottolinea anche questo aspetto. Juventus difesa da record, nessuno fa meglio nei top campionati europei. Dall'inizio della 28esima giornata di Serie A, la Juventus vanta la miglior difesa dei maggiori 5 campionati europei, stando anche qui in base ai dati Opta. La Juventus blinda la porta, primato europeo per clean sheet. Secondo i dati diffusi da Opta, i bianconeri hanno incassato appena 2 reti nell'arco temporale considerato, facendo meglio di qualsiasi altra formazione dei top tornei continentali. Quindi dalla 28esima giornata di Serie A in poi. Non solo, la squadra torinese guida anche la speciale classifica dei clean sheet, con 7 partite concluse senza subire gol nello stesso periodo. Numeri importanti anche per la Fiorentina, che si distingue per la propria continuità difensiva, con 5 gare terminate a porta inviolata dalla 28esima giornata in avanti. E dunque si sfideranno 2 difese di alto livello nel lunch match di domenica. Si parla ancora di Vlahovic, sempre su tutto Juve, sempre in riferimento alla partita di domenica. Vlahovic punta la terza rete di fila, non accade da gennaio del 2024. Vlahovic arriva alla sfida tra Juventus e Fiorentina in un buon momento di forma. L'attaccante serbo è andato a segno nelle ultime 2 giornate di Serie A contro Hellas Verona e Lecce, e ora punta a proseguire la striscia positiva. Secondo appunto i dati, anche in questo caso diffusi da Opta, Vlahovic potrebbe trovare il gol per la terza partita consecutiva in campionato, traguardo che non raggiunge da gennaio del 2024. In quell'occasione lì il centravanti riuscì addirittura a realizzare una serie di 4 gare di fila con almeno un gol a referto, e quindi Vlahovic cercherà di dare un pochino più di continuità al suo rendimento. Tutto Juve parla anche di calciomercato, da una notizia tirata fuori proprio dalla redazione di tutto Juve. La Juventus è pronta all'offerta per un mega talento della Ligue 1. La Juventus prepara l'assalto a Akliouche del Monaco, possibile inserimento di Zegrova per abbassare la richiesta molto alta da 50 milioni di euro. Magnès Akliouche si prepara a diventare uno dei prossimi protagonisti del mercato estivo. L'esterno offensivo del Monaco sarebbe destinato a lasciare il club francese nei prossimi mesi, con la società monegasca pronta ad ascoltare offerte importanti. Il Monaco ha già fissato la valutazione vicino ai 50 milioni di euro per lasciarlo partire. La Juventus accelera per il talento francese. Tra i club più interessati c'è appunto la Juventus, che segue il giocatore da tempo e starebbe valutando una strategia particolare per cercare di abbassare il costo complessivo dell'operazione. Secondo le indiscrezioni raccolte appunto dalla redazione di tutto Juve, i bianconeri starebbero pensando di inserire Zegrova nella trattativa. L'esterno kosovaro potrebbe diventare una contropartita tecnica utile per ridurre l'esborso economico richiesto dal Monaco. L'idea sarebbe al vaglio della dirigenza francese, che starebbe prendendo in considerazione la possibilità di valutare una formula mista tra cash e inserimento di un giocatore che ha già in passato vissuto direttamente la Ligue 1 con la maglia del Lille. Concorrenza altissima, la Juventus però non è l'unica squadra sulle tracce del giocatore francese. La corsa da Cliouche coinvolge infatti diversi top club europei pronti a muoversi concretamente nelle prossime settimane. In Premier League il profilo dell'esterno offensivo piace molto sia al Liverpool che all'Arsenal. Le sue qualità tecniche, unite alla rapidità e alla capacità di creare superiorità numerica, lo rendono particolarmente apprezzato nel calcio inglese. Attenzione anche al Paris Saint-Germain, che starebbe monitorando con grande interesse l'evolversi della situazione. Il club parigino è alla ricerca di nuovi rinforzi offensivi e considera Cliouche uno dei profili più interessanti del panorama francese. Il Monaco è consapevole dell'enorme interesse attorno al proprio talento e punta a monetizzare il più possibile da una possibile cessione estiva. La sensazione è che Cliouche possa diventare uno dei nomi più caldi del prossimo mercato, con la Juventus che cercherà di stare dentro alla corsa per questo giocatore. Il primo piano anche di Massimo Pavan su tutto Juve parla di Kenan Yıldız, un Kenan Yıldız chiamato alla svolta le ultime due gare per riprendersi la scena, e la Juve dice no. Kenan Yıldız cerca il riscatto con la Juventus, ultime due gare decisive per convincere i tifosi e trascinare i bianconeri in Europa, nell'Europa che conta. Dopo il rinnovo con la Juventus, le aspettative attorno a Yıldız erano cresciute in modo inevitabile. Il talento turco avrebbe dovuto compiere il definitivo salto di qualità, aumentando il proprio peso offensivo tra gol, assist e giocate decisive. La stagione però ha rispettato le previsioni fino al rinnovo, non oltre. A rallentare la crescita del numero 10 bianconero sono stati soprattutto alcuni problemi fisici, in particolare al ginocchio, mai approfonditi pubblicamente dal giocatore. Una situazione gestita con cautela, probabilmente anche per evitare ulteriori pressioni e non compromettere il proprio rendimento nei grandi appuntamenti. Le ultime due partite per cambiare il finale di stagione. Adesso però il momento richiede una risposta importante. Nelle ultime due gare della stagione contro Fiorentina e Torino, Yıldız è chiamato a tornare protagonista e a mostrare il talento che aveva acceso l'entusiasmo dei tifosi juventini. Proprio nella sfida contro i Granata, il fantasista turco aveva già dimostrato in passato di poter essere decisivo, mettendosi in evidenza con gol e giocate di alto livello. Prestazioni che il popolo bianconero spera di rivedere nel momento più delicato della stagione. La Juventus blinda Yıldız, il futuro non è in discussione. Nonostante qualche critica e le tante indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero, la Juventus continua a considerare Yıldız uno dei pilastri del progetto futuro. Il club non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore, neppure in caso di finale di stagione negativo. La società crede fortemente nelle qualità del turco e ritiene che il suo potenziale sia nettamente superiore rispetto a quanto mostrato nelle ultime settimane. I bianconeri hanno detto no a tutte le big interessate. I tifosi aspettano un salto definitivo, le aspettative attorno a Yıldız restano altissime, l'ambiente juventino si aspetta che possa diventare il leader tecnico della nuova Juventus, trascinando la squadra in Europa e riportando il club alla conquista di trofei importanti. Il talento non è mai stato messo in discussione, ora serve la continuità per trasformare le promesse in certezze. E questo sicuramente è un aspetto che la Juventus spererà di ritrovare, un giocatore che la Juventus spererà di ritrovare per queste ultime due partite. Juventus che continua a lavorare per riportare Colomouani a Torino, si legge su tutto Juve. Trattative in corso con il Paris Saint-Germain e segnali positivi sul ritorno in Serie A. Il futuro di Colomouani potrebbe nuovamente intrecciarsi con quello della Juventus. Il club bianconero starebbe intensificando i contatti con il Paris Saint-Germain per riportare l'attaccante francese in Serie A. Dopo una stagione complicata, il centravanti transalpino sembra sempre più vicino a lasciare il Paris, che starebbe valutando concretamente la possibilità di una nuova cessione nelle prossime settimane. L'ultima esperienza vissuta da Colomouani non ha rispettato le attese. Il rendimento dell'attaccante è stato ben al di sotto delle aspettative, con numeri poco incisivi durante la sua avventura in Premier League. Le difficoltà incontrate nel trovare continuità e spazio avrebbero contribuito a rendere sempre più incerta la sua permanenza a Parigi. Diversa invece la percezione maturata durante il suo precedente passaggio alla Juventus nella seconda parte della stagione 24-25. In bianconero il giocatore aveva mostrato qualità interessanti e un inserimento più convincente rispetto alle ultime esperienze. Proprio per questo motivo la dirigenza juventina starebbe valutando con decisione il suo ritorno a Torino. Contatti avviati, dialoghi tra Juve e Paris Saint-Germain sarebbero già in fase avanzata. La Juventus sarebbe fiduciosa sulla possibilità di trovare un accordo con il club francese, mentre anche i contatti con l'entourage del giocatore starebbero procedendo in maniera positiva. Colomoni vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A, campionato nel quale ritiene di poter rilanciare definitivamente la propria carriera, e quindi vedremo se, se appunto la Juventus riuscirà a chiudere questo colpo tanto sperato. Una Juventus che appunto ha ancora tanta incertezza legata al futuro di Dusan Vlahovic, e su tutto Juve si legge: Vlahovic, futuro bianconero in bilico, in tanti tentano il colpo. Dusan Vlahovic torna nel mirino dell'Atletico Madrid, la Juventus rischia l'addio a parametro zero del centravanti serbo. Il nome di Dusan Vlahovic torna a circolare con forza in casa dell'Atletico Madrid. Il club spagnolo segue il centravanti serbo ormai da diversi anni, fin dai tempi dell'esplosione con la maglia della Fiorentina. Se allora rappresentava un investimento di prospettiva, oggi il suo profilo viene considerato un'opportunità di mercato dal grande potenziale. La situazione contrattuale dell'attaccante con la Juventus continua infatti a essere delicata. Il contratto in scadenza e le difficoltà nel trovare un accordo per il rinnovo stanno alimentando i dubbi sul futuro del giocatore a Torino. La Juventus aveva investito circa 75 milioni di euro per portare Vlahovic in bianconero nel gennaio del 2022, puntando su di lui come centravanti del futuro. I numeri complessivi restano importanti: 66 reti realizzate in 165 presenze, ma il suo rendimento non è mai stato completamente continuo. Nel corso di questa stagione Vlahovic ha perso centralità all'interno del progetto tecnico juventino. Nonostante ciò, il mercato attorno al giocatore resta vivo. Bayern Monaco, Milan e Barcellona stanno monitorando la situazione, soprattutto considerando la possibilità di un addio senza incasso significativo per la Juventus. Per l'Atletico però l'ostacolo principale riguarda i costi complessivi dell'operazione, considerando non soltanto l'ingaggio ma anche i vari bonus e le commissioni per gli agenti, e quindi ecco, c'è il nodo economico da risolvere nonostante la possibilità di prendere Vlahovic a parametro zero. Passiamo alle prime pagine dei giornali di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport. Cardinale ribalta il Milan, si legge questo sulla prima pagina della Gazzetta, con l'intervista al presidente del Milan. Milan cambio, valuterò tutti, senza Champions è un fallimento, ho speso tanto ma non bene. Il proprietario del club, con Allegri ho parlato, anche lui non è contento, ha detto appunto Gerry Cardinale, numero uno di Redbird, promette una scossa per i rossoneri. Questo è la notizia in primo piano sulla Gazzetta dello Sport, che in taglio alto parla di tennis e di Sinner. Sinner, Dardari e la voglia di una finale azzurra. Roma-Italia, Jannik liquida anche Rublev, alle 19 sfida Medvedev, mentre Dardari appunto alle 15.30 con Rud per gli internazionali d'Italia, che stanno andando in scena a Roma e che hanno creato non pochi problemi per il calendario di Serie A. E infatti parla anche di questo la Gazzetta: finalmente la decisione Europa, mezzogiorno di fuoco, il prefetto ci ripensa, derby e altre 4 gare domenica alle ore 12, e quindi appunto domenica mezzogiorno le 5 gare valevoli per la corsa alla Champions League. E poi c'è anche la gioia di Octree dopo il doblete Inter, festa ai 150 milioni, la gioia di Octree che prepara nuovi investimenti, i nerazzurri celebrano il grande traguardo raggiunto. Anche questo si legge sempre sulla Gazzetta dello Sport, in merito appunto alla vittoria dell'Inter sia in campionato che in Coppa Italia. Di conseguenza arrivano introiti importanti per le casse nerazzurre. Milan nel caos, Spalletti vuole Alisson, questa è la prima pagina del Corriere dello Sport, che si concentra principalmente appunto sul Milan e su Massimiliano Allegri. Milan sotto sopra, Allegri è pronto a lasciare l'ultimo strappo, il tecnico si giocherà Champions, tra forti tensioni e contrasti interni, via a fine stagione se il board non cambierà. Milan sotto sopra, Allegri è pronto a lasciare, stop alle ingerenze di Ibra, dal mercato flop alla rottura con Zlatan, Max vuole riportare il club nell'Europa delle Big e pretende 6 punti contro Genoa e Cagliari. Poi rifletterà sull'ipotesi di guidare la nazionale, ma Cardinale ha un obiettivo, convincerlo a restare. E quindi Max Allegri a quanto pare sta valutando l'idea di poter allenare la nazionale italiana, che verrà allenata per nelle prossime amichevoli che giocherà a giugno da Baldini, tecnico dell'Under 21, che ha già tra l'altro rivelato che farà giocare proprio in queste amichevoli i suoi ragazzi dell'Under 21. Sempre sulla prima pagina del Corriere dello Sport, volata Champions domenica alle 12 con Roma-Lazio, anche Pisa-Napoli, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. Queste le 5 partite che andranno in scena domenica alle 12, che per gli appassionati di calcio, appunto, con quel giorno ci sarà un pranzo molto interessante. Si parla di Napoli, McTominay, Mr. Match Point, Scott ha segnato il gol scudetto, a Pisa vuole firmare la qualificazione con lo scozzese che vuole rendersi sempre più decisivo. Per quanto riguarda la Juventus si parla di Alisson, Spalletti la priorità e Alisson offerto a Tubolu del Friburgo, ma il preferito resta il portiere dei Reds. Roma, Friedkin, via libera ai rinnovi, la svolta di Ryan, Dybala, Celik e Pellegrini verso la conferma. In taglio basso, Ancelotti firma, sarà il CT del Brasile fino ai mondiali del 2030, quindi spenti i sogni di chi lo sognava almeno nel prossimo periodo, CT della nazionale italiana. Anche il tennis sul Corriere dello Sport. Internazionali, oggi le semifinali contro Medvedev e Rud, Sinner e Dardari, Roma sogna la finale tutta azzurra, appunto agli internazionali di Roma, e quindi insomma non dico che la presenza di Sinner in finale sia scontata, ma poco ci manca, un po' meno invece quella di Dardari, ma insomma si può tranquillamente sognare. Ci spostiamo anche sulla prima pagina di Tutto Sport, Juventus, obiettivo difesa italiana, Caiode e Scalvini nel mirino di Luciano Spalletti, i due difensori per i bianconeri che cercano giovani italiani. Caiode Scalvini, Azzurro Juve, in intervista all'ex Viola, nazionale Under 21, ora protagonista del Brentford. La Premier e Disneyland, ma l'interesse mi fa piacere. Il centrale dell'Atalanta intriga Allegri, costa 40 milioni, con la Juventus che cerca di italianizzarsi sempre di più. In taglio alto, finalmente la notizia dell'accordo tra Lega e Prefettura, il derby di Roma domenica, ok, si gioca alle 12, finalmente è finita, a mezzogiorno anche le altre 4 partite che riguardano la corsa Champions, non cambia invece il programma degli internazionali di tennis, finale alle 17, e con appunto la finale degli internazionali che era già fissata da tantissimo tempo, è stato criticato anche dal presidente della Federtennis il calendario proprio di Serie A e la sua costruzione, visto che ha sottolineato come durante le ATP Finals di Torino era stato programmato il derby tra Juventus e Torino, e durante gli internazionali d'Italia-Roma è stato programmato il derby capitolino, e quindi ecco anche un po' una critica sotto questo punto di vista. Si parla appunto di tennis in taglio basso su Tutto Sport, Jannik e Luciano danno appuntamento a Mattarella, Sinner e Dardari e Magica Roma, oggi semifinali, il numero uno liquida Rublev, supera Djokovic e ritrova Medvedev, sarei contento pure se andasse male. Luli sfida Rud dopo aver battuto Hodar in una partita folle finita alle 2 di notte, sono nato per lottare. Il fuorigioco bugiardo, scrive Guido Vaciago, direttore di Tutto Sport, in taglio basso, prendi il frame, la frase fatidica, quella che può decidere la convalida o l'annullamento di un gol. per fuorigioco, a volte anche per una manciata di centimetri. Dall'avvento del fuorigioco semiautomatico ne sono stati annullati anche per misure inferiori ai 5 centimetri, con un po' di polemica da parte del direttore di Tutto Sport nei confronti del fuorigioco, quando però in realtà si parla di una questione oggettiva e geografica. Si parla anche dell'altra metà della città su Tutto Sport, nuovi contatti, Darmian e il Toro più vicini, il difensore dell'Inter è favorevole all'idea di tornare in Granata, avanti tutta sull'operazione a parametro zero. Mercato caldo, via Bastoni, Inter, Solé più Muaremovic, Sarri per la Dea, Buffera rossonera, Cardinale, Milan, Zitti e Champions, Sale ed Amico. E poi si parla anche di ciclismo e Italia, Urlo, Ballerini, eroe a Napoli, Milan a terra, furia sul Giro. Questo il quadro della prima pagina di Tutto Sport. E facciamo un salto anche su quella del Quotidiano Sportivo, la prima pagina del QS. Terra azzurra, doppio sogno, si concentra sul tennis. Roma, le semifinali, Sinner, Medvedev e Dardery Rud per la storia. Di spalla si parla anche del calendario. Serie A, c'è l'ok, il derby e le altre sfide per la Champions, domenica alle 12. Inter KV punta altri trionfi, più giovani e nuova difesa. In taglio basso, Dea, possibile svolta, l'ombra di Sarri su Palladino, riflessioni in casa Atalanta nonostante l'Europa vicina. E poi giorni roventi del Milan, bivio quarto posto, ma la rivoluzione è già iniziata, Tare sempre più in bilico, D'Amico in pole, continua la contestazione a società e squadra, con una situazione abbastanza complicata e tesa in casa Milan per quanto riguarda la situazione attuale societaria e stagionale. A proposito della città di Milano, no? Non sponda Milan ma sponda Inter, andiamo a sentire quello che ha detto ieri Gabriele Lamonica, che è stato ospite ai microfoni di Radio Bianconera e ha parlato durante cose di calcio dal nostro direttore Antonio Paolino, perché ha parlato del doppio successo dell'Inter in campionato e in Coppa Italia, e ha, diciamo, parlato in maniera anche un po' polemica del concetto di doblete.
15: Se vogliamo, guarda, io sono molto nauseato da molti miei colleghi. Io faccio il giornalista, ho fatto 35 anni, ma vedo che corro ormai il meretricio nel giornalismo sportivo, è diventato una cosa vergognosa. E lo dico assumendo ogni responsabilità di non risultare simpatico, tanto non mi interessa. Ormai la mia carriera l'ho fatta, quindi non devo chiedere niente a nessuno. Il doblete è una delle cose più patetiche che abbia mai sentito. Doblete, triplete, cose. Avete sentito lo scritto? Cos'era? Monolete, per carità, adesso era un po' di decoro, un po' di dignità. Noi hanno vinto due trofei, benissimo, se lo ripeto dalla fine dello scorso anno, manco per niente, hanno fatto figuraccia in Europa come tutti quanti gli altri, hanno preso 5 per in finale come mai nessuno, e quello rimane nella storia. Noi che siamo sempre stati dei festi che sono fatti sempre rinfacciare, senza la Champions non vale niente la stagione, vale anche se vince la Coppa del Nonno, la Coppa del Condominio, vale sempre vincere, bisogna sempre vincere, che fino a che vinci va sempre bene, fino a quando scrivo cose in bilancio va sempre bene, fino a quando metti una Coppa in repertorio va sempre bene, poi chiamarlo monolete, doblete, ripete, queste sono cose vergognose che lascio appartiene al mio mondo e non vesti i colori juventini, però queste. Cioè, poi però i colleghi che dicono che hanno ribaltato la finale lo scorso anno, non hanno ribaltato assolutamente niente, hanno vinto un campionato con merito, perché bisogna riconoscere i meriti, ma un campionato in cui non avevano nessun tipo di avversari, perché anche il Napoli ha mollato dopo pochissimo, un campionato ormai che ha perso ogni credibilità anche per colpa nostra, però per carità di Dio, sono il pesce più grosso dello stagno, sì. 8 e mezzo alla stagione, per carità del Signore, anche perché comunque cominciamo a dire che anche lo stile Marotta di acquisti fantasmagorici quest'anno, se tu guardi la nostra campagna acquisti, fa schifo, quella del Milan fa schifo, ma quella dell'Inter, ragazzi, hanno preso un giocatore decoroso, Diouf, un giocatore
16: se vinci la Mascheri quella campagna acquisti, se vinci la Mascheri,
15: chiaramente se vinci anche Diouf diventa anche Akanji o quegli altri giocatori che hanno preso, ma se vai in Coppa Campioni con Diouf e Akanji al posto di Mkhitaryan e Çalhanoğlu in salute, e poi prendi 5 per e ne prendi non solo in finale, ne prendi anche al primo turno.
14: E Ecco, queste le parole di Gabriele Lamonica. Noi continuiamo la nostra carrellata su tutto Juve, perché si continua a parlare della telenovela tra Vlahovic e la Juventus, una telenovela definita infinita. Rinnovo, dubbi e colpi di scena. Ora decide papà Milos. Da Giuntoli a Comolli, passando per Tudor, Spalletti e Chiellini, il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus resta un rebus senza soluzione. Tra aperture, frenate, infortuni e mercato, la trattativa per il rinnovo continua a vivere di alti e bassi, e adesso la prossima mossa può arrivare dalla famiglia del bomber serbo. A volte nemmeno una bussola basta per orientarsi, e quando i segnali cambiano continuamente, capire quale sarà il destino di Vlahovic diventa quasi impossibile. Il contratto dell'attaccante con la Juventus

Ambiente parlando di rapporti eccellenti con il giocatore e il suo entourage. Il rinnovo sembra una formalità rinviata soltanto a dopo il mercato invernale, ma la realtà cambia rapidamente, le priorità della Juventus diventano altre, soprattutto dopo i problemi in difesa e il dossier Vlahovic resta congelato. Poi arriva Damian Comolli, molto più prudente. Il dirigente francese ammette che qualcosa non ha funzionato e apre a una riflessione totale sul futuro del centravanti. Col passare delle settimane, i contatti con l'entourage del serbo non portano a svolte concrete e a luglio lo scenario cambia ancora. La Juventus apre ufficialmente la cessione in presenza di un'offerta importante. Tudor, Spalletti e il nuovo ribaltone. Sembrava la fine della storia, invece no. Igor Tudor, in chiusura di mercato, si dice soddisfatto della permanenza di Vlahovic e Comolli ribadisce la fiducia nel giocatore, definendolo un attaccante dalle qualità uniche per la Serie A. La situazione si riaccende ulteriormente con l'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Il tecnico punta forte su Dusan e racconta pubblicamente di un giocatore felice a Torino e desideroso di restare anche oltre la scadenza. Parole che riaccendono l'entusiasmo dei tifosi juventini, sostenute anche da Giorgio Chiellini, convinto che Vlahovic abbia sempre avuto in testa soltanto la Juventus. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina. Kolomoani è un'occasione per la Juve, si parla di questo anche su tutto Juve, perché appunto in caso di partenza di Vlahovic, forse anche a prescindere da quello, Randal Kolomoani è escluso dai convocati della Francia per il Mondiale, e tra l'altro su questo apriamo una parentesi, non sono stati convocati nemmeno Kefren Turam, scelta comprensibile. Secondo me un po' meno comprensibile la scelta di non convocare Kalulu. Sta di fatto che la mancata convocazione per Kolomoani è una delusione per l'attaccante, ma una possibile occasione per la Juventus. I bianconeri hanno riaperto i contatti con il Paris Saint-Germain, un'esclusione che può trasformarsi in un assist di mercato per la Juventus. Deschamps ha lasciato fuori Kolomoani dalla lista della Francia per il Mondiale e adesso i bianconeri sperano di sfruttare la situazione per riportare l'attaccante a Torino. La Juventus, infatti, ha già riallacciato i contatti con il PSG per il ritorno del centravanti francese, protagonista di una seconda parte di stagione molto positiva in bianconero, con 10 reti segnate tra gennaio e giugno del 2025. Juve Kolomoani, contatti riaperti. Attualmente Kolomoani è in prestito al Tottenham, ma il cartellino resta di proprietà del Paris Saint-Germain. Il giocatore non ha mai nascosto il desiderio di tornare alla Juventus e alla Continassa la sua candidatura resta fortissima per rinforzare l'attacco della prossima stagione. L'esclusione dal mondiale rappresenta una battuta d'arresto importante per il francese, soprattutto a livello personale, ma può diventare un vantaggio strategico per l'amministratore delegato della Juventus. Mondiale saltato, perché la Juve può guadagnarci senza la vetrina internazionale del mondiale, il rischio di un'esplosione mediatica e tecnica di Kolomoani si azzera. Tradotto, meno concorrenza e prezzo potenzialmente più basso. La Juventus potrà trattare con il Paris Saint-Germain senza dover aspettare il ritorno del giocatore dagli Stati Uniti e soprattutto senza il pericolo che qualche prestazione di alto livello faccia lievitare il valore del cartellino. Non è un dettaglio da poco in un mercato dove ogni gol può cambiare gli equilibri. Matetà, convocato al posto di Kolomoani, a prendere il posto dell'ex Eintracht di Francoforte nella lista della Francia è stato Jean-Philippe Matetà, altro profilo che la Juventus aveva seguito nel mercato di gennaio. Una scelta forte da parte di Deschamps, che certifica il momento complicato vissuto da Kolomoani lontano da Parigi, ma che non cambia i piani della dirigenza bianconera. Kolomoani torna alla Juve, scenario aperto anche senza Vlahovic. Il possibile ritorno del francese non dipende necessariamente dal futuro del serbo. La Juventus considera Kolomoani un profilo ideale per il progetto tecnico, sia in caso di permanenza del serbo, sia in caso di addio. E per questo motivo il club continua a lavorare sotto traccia con il Paris, nella speranza di trovare la formula giusta per il bis in bianconero. E dopo il taglio dal mondiale, la strada potrebbe essere diventata meno complicata. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport in merito appunto alla situazione legata all'interessamento della Juve per Kolomoani. Noi andiamo a sentire invece le parole di Nino Ori, che ieri ospite ai microfoni di Radio Bianconera ha parlato durante la trasmissione RBN Caffè e ha parlato anche un po' criticando alcuni, ha parlato appunto dei giocatori della Juventus, facendo riferimento anche ad alcune situazioni arbitrali.

0: alla, tra virgolette, non è neanche svogliatezza, ma alla faciloneria dei nostri giocatori, sai che anch'io ho sempre dedicato dei pensieri poco carini, tutto sommato,
1: sì.
0: No? Però se a questo poi aggiungiamo anche un certo tipo di arbitraggi, è chiaro che tutto diventa un pochino più complesso. Poi ci mancherebbe...
1: Ma pesa più l'arbitraggio o l'errore dei giocatori,
0: no,
1: Nino?
0: No, pesano di più gli errori dei giocatori, non ci sono né il più forte vince. Il più forte magari vince anche perché l'altro si suicida, come è successo ieri sera nella finale di Coppa Italia. Ne ho visti alcuni minuti, mi sembrava veramente una partita finta. Cioè,
1: meno male che doveva essere una partita giocata alla follia. Sarri, riparliamo un po' di cos'è la follia.
0: Prima si fanno gol da soli, poi danno all'avversario il pallone giusto da buttare dentro. Cioè, vabbè... meno male che è stata la partita, la finale di Coppa Italia meno vista della storia, ovviamente.
1: Dico, sì.
0: ha rotto le scatole ai tennisti, ma vabbè.
1: Darderi,
0: è stato più forte anche di questo, anche dei vari casini.
1: È veramente un buon giocatorino.
0: Terminata, credo, alle 2 qualche minuto, insomma.
2: Ecco queste le parole da parte di Nino Ori. Juventus, missione Champions, Spalletti non si fida, le partite bisogna vincerle tutte, si legge su Tutto Juve. La Juventus si gioca tutto negli ultimi 180 minuti contro Fiorentina e Torino. Spalletti non vuole fare calcoli nella corsa Champions, mentre Roma e Milan restano in agguato in un finale di Serie A. Ancora apertissimo, la corsa Champions della Juventus entra nella fase decisiva. Dopo il caos calendario della penultima giornata di Serie A, i bianconeri si preparano a vivere due sfide ad altissima tensione contro Fiorentina e Torino. Luciano Spalletti non vuole distrazioni né tantomeno fare calcoli. Le partite bisogna vincerle tutte e non sperare di vincerle. Un messaggio chiaro a squadra e ambiente: la Juventus non si sente ancora al sicuro. Juventus, margine d'errore quasi azzerato, con un solo punto di vantaggio su Roma e Milan. La Juventus sa di non poter più sbagliare. I bianconeri sono attualmente terzi a quota 68 punti e possono contare sugli scontri diretti favorevoli contro i giallorossi e sulla differenza reti rispetto ai rossoneri. Ma il margine resta sottilissimo. La squadra di Spalletti deve affrontare due gare vere, piene di insidie: prima la Fiorentina all'Allianz Stadium, poi il derby contro il Torino all'Olimpico. Due partite che valgono una stagione. Fiorentina e Torino, due trappole per la Juventus. La Fiorentina arriverà a Torino con voglia di chiudere bene una stagione assai complicata. Nonostante la salvezza tranquilla e un buon girone di ritorno, l'ambiente viola resta agitato e contestato, tant'è che alla fine dell'ultima partita, dove la Fiorentina ha ottenuto l'aritmetica salvezza, sono comunque arrivati i fischi del Franchi. Per questo motivo la sfida contro la Juventus assume quasi il valore di un derby. Ancora più delicata l'ultima giornata contro il Torino. I granata non vincono il derby dal 2015, ma restano un avversario storicamente scomodo, soprattutto se la qualificazione Champions dovesse essere ancora aperta per gli ultimi 90 minuti. La Juventus non può permettersi passi falsi, anche un pareggio rischierebbe di diventare una beffa. Questo è quello che riporta il Corriere dello Sport. Il grande nome fatto per la porta della Juventus è stato quello di Alisson, e ne ha parlato di lui Van der Sar, uno probabilmente dei più grandi portieri della storia del calcio, e ne ha parlato molto bene, dicendo: uno dei migliori al mondo. Edwin Van der Sar promuove Alisson per la porta della Juventus, difende Di Gregorio e incorona Yıldız, può diventare il nuovo Del Piero. L'ex bianconero elogia anche Spalletti e Chiellini. Alisson è un portiere di prim'ordine, uno dei migliori al mondo, l'ho ammirato in questi anni a Liverpool. Le voci di mercato non sono mai piacevoli per un calciatore, ma se la Juventus sta valutando un cambiamento, Alisson potrebbe essere un'opzione affidabile. Parliamo di un top, aver già giocato in Italia con la Roma nel caso lo aiuterà. L'ex portiere della Juventus respinge anche ogni dubbio legato all'età del brasiliano. sì, questione di fiducia e serenità, il fatto che Alisson abbia quasi 34 anni non è un problema, anzi sono tanti i portieri che giocano ad alto livello in età avanzata. Buffon ha smesso a 45, io a 40 ho disputato l'ultima stagione al Manchester United. E poi ha parlato anche di Di Gregorio, le critiche fanno parte del calcio, Van der Sar conosce bene la pressione della porta juventina e invita Di Gregorio a non perdere fiducia nonostante le critiche ricevute in stagione. Le critiche fanno parte della vita e del calcio, soprattutto nei grandi club. Di Gregorio deve continuare a lavorare tanto e non deve perdere la fiducia, io ho sempre ragionato così. Ha elogiato poi Kenan Yıldız, non vincere il campionato per tante stagioni è un problema per un club così, la Juventus avrebbe bisogno di 2-3 rinforzi di livello capaci di trasmettere energia nuova alla squadra. Yıldız può diventare un nuovo eroe per i tifosi della Juventus, un po' come lo è stato Alessandro Del Piero, con un paragone che viene fatto già da diverso tempo, ma che rischia di essere anche un pochettino pesante. Van der Sar approva anche la scelta di affidare la panchina a Luciano Spalletti, un allenatore esperto, una garanzia per la Juventus. Mi fa piacere vedere nella dirigenza anche una leggenda come Chiellini, ragazzo molto intelligente. Ho sentito Giorgio qualche volta al telefono e a Los Angeles ci siamo visti per un caffè. Abbiamo parlato soprattutto del mio passaggio da calciatore a dirigente e gli ho dato qualche consiglio. Queste le parole di Van der Sar, che appunto dà grande fiducia alla Juventus nell'affare Alisson, considerandolo uno dei portieri più forti al mondo. E effettivamente 34 anni per un portiere è un'età generalmente per un calciatore abbastanza avanzata, ma appunto diciamo che i portieri fanno un po' quasi un mestiere a parte, no? Le loro caratteristiche, il loro stile di gioco li porta ad avere generalmente carriere tendenzialmente più lunghe. Andiamo a sentire invece le parole di Ivan Cardia di Tutto Mercato Web, che ieri, ospite a RBN Caffè, ha parlato dell'inchiesta arbitrale, un'inchiesta che sta piano piano sparendo dai radar anche dei media, e secondo lui piano piano è destinata a non ritornarci più.
3: Sì, poi il caso Abiti secondo me è sparito dai radar e non ci tornerà, perché onestamente ecco, è un'inchiesta che io credo, cioè avendola un po'.
1: Ci sono poche basi.
3: Secondo me ci sono tante cose che non tornano, francamente, perché poi parlando seriamente anche del precedente di Calciopoli, sì, è vero che quello è un precedente a parte doloroso per la Juve, ma pericoloso per tutti, perché si è stabilito il principio che per un illecito non serve dimostrare che ci sono state delle combine, perché non esiste una partita della Juventus di Calciopoli su cui sia provato che il risultato fosse stato combinato. Quindi quello è una cosa da ricordare sempre, non è necessario quello. Detto questo, questa è un'inchiesta in cui, per esempio, se parliamo delle designazioni favorevoli all'Inter, è strano che se ne parli su due partite in cui ha perso due trofei e che fosse sgradito l'arbitro che ha arbitrato di più l'Inter nelle ultime due stagioni. Cioè, voglio dire, anche a volerla vedere dalla prospettiva contraria ai nerazzurri, però poi fai un attimo un ragionamento di buonsenso e dici sì, mi sembrano cose che non tornano, francamente, e anche altre, insomma, secondo me non ne sentiremo più parlare dell'inchiesta arbitri, vedremo, ecco, quando gli atti saranno trasmessi alla procura federale, ma io non ci ho mai creduto troppo, sono sincero. Il caos calendari è una figuraccia. La Lega ha depositato il ricorso al TAR, credo che le speranze di accoglimento siano prossime allo zero.
1: Nulle.
3: Sì,
1: come può il TAR dar contro il prefetto?
3: No, ma perché come quale può? Giudice si prende il rischio di dire
1: ma scherzi?
3: No, non hai ragione sull'ordine pubblico. Se poi succede qualcosa, di chi è la colpa? Quindi sono, credo, prossime allo zero. la Serie A a un certo punto dovrà scendere a tra virgolette parti, cioè accettare che quelle partite si giocheranno lunedì sera, non è il massimo, ma del resto oggettivamente, con tutto il bene per la Lega Calcio, il problema l'hanno creato loro, perché la data degli internazionali era nota da molto tempo, quando sono stati fatti i calendari.
1: Un anno?
3: Anche due anni era nota la data della finale dell'internazionale di tennis. Bastava mettere un criterio, bastava, perché il sorteggio è casuale, però dei criteri ci sono, perché comunque ci sono legati proprio all'ordine pubblico, cioè che so, non metti la partita ora non...
2: Queste le parole di Ivan Cardi, appunto in riferimento a questa inchiesta arbitrale che piano piano sta sparendo dai radar, e alla questione legata al calendario che ha fatto fare un po' una figuraccia al calcio italiano e che ha trovato una soluzione giocando domenica alle 12. Dovremmo avere in collegamento telefonico Fabiola Graziano. Buongiorno Fabiola.
4: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti.
2: Ci eravamo sentiti venerdì scorso, ci sentiamo oggi con una Juventus che adesso è al terzo posto e si appunto ha sempre di più il proprio destino in mano, con una corsa Champions che però è sempre più trafficata, una Juventus che lì anche e soprattutto grazie a un Milan che sta crollando sempre di più.
4: Sì, ce l'eravamo detto già nelle scorse settimane che l'opportunità e l'occasione era troppo ghiotta per non coglierla. Sicuramente il Milan ci ha dato una mano perdendo tanti punti per strada, sicuramente però non vanno tolti i meriti al gruppo allenato da Luciano Spalletti, che comunque certo, è riuscito a risollevare le sue sorti e a rimettersi in carreggiata dopo i passi falsi di fatto commessi soprattutto contro il Verona.
2: Ecco, nella partita di Lecce si è visto, direi, finalmente il tridente offensivo Ildiz, Vlahovic, Conceição, probabilmente il tridente che la Juventus aveva studiato da inizio stagione e che poi si è visto soltanto a lungo andare, soltanto appunto nell'ultima partita. Forse c'era stato qualche occasione per vederlo a inizio stagione, ma sicuramente non in maniera particolarmente convincente. Ti è piaciuto questo tridente sabato scorso, non mi ricordo
4: sì,
2: quando ha giocato.
4: Lo dico senza nessun problema, mi è piaciuto e mi è piaciuto davvero tanto, anche se il nostro Yildiz dà segnali di problemi a livello proprio di condizioni fisiche, per cui credo sia stato un po' purtroppo l'anello debole di questo tridente nella scorsa giornata. Però credo anche che sia l'assetto migliore con cui questa Juventus può presentarsi di fronte agli avversari. Abbiamo bisogno, come dicevamo nelle precedenti chiacchierate, della personalità e del carattere di Vlahovic, che alla guida proprio dell'attacco bianconero sta dimostrando da quando è rientrato di essere davvero un leader del reparto e non solo, anche della squadra e dei tifosi, con cui continua ad avere un legame speciale nonostante sia a ridossissimo, mi verrebbe da dire, della scadenza del suo contratto. Con Cesao, con Spalletti ha fatto il salto di qualità, nel senso man mano che i mesi sono passati sotto la guida del tecnico toscano, Cico è riuscito a tirar fuori quelle che sono le sue vere qualità. Dovrebbe a mio parere aggiustare giusto un attimo la mira ed evitare di continuare a centrare soltanto i legni, come lo dico a mo' di battuta, e sì, anche no, ecco.
2: Sì, sì, sì, si parla un po' di un Conceição che deve migliorare,
4: sì,
2: un po' dal
4: punto
2: di vista.
4: Cioè, sta in cima alla classifica dei legni colpiti, sì, proprio in Serie A in generale, non solo alla Juventus. Quindi forse dovrebbe lavorare un po' di più su quello, proprio per diventare l'esterno offensivo che ci serve.
2: È sicuramente un po' un aspetto che dovrà migliorare anche per il futuro. Vlahovic intanto continua a segnare, ha segnato contro il Verona, ha segnato contro il Lecce. Secondo te questi gol come cambiano il suo futuro? Lo vedono più vicino alla Juve, lo vedono più lontano? Tu come la vedi?
4: Non credo, credo che sia assolutamente tutta una questione economica, purtroppo da entrambe le parti. Credo che dopo le due partite restanti contro Fiorentina e Torino ci si siederà per l'ultima volta attorno a un tavolo e si ragionerà appunto da un punto di vista soltanto economico. Non credo che le prestazioni buone o brutte che siano dello stesso attaccante serbo possano in un certo senso indirizzare il rinnovo, indirizzare il contratto verso il rinnovo oppure verso la chiusura definitiva. Credo esclusivamente che dipenda soltanto dalle intenzioni dell'entourage dell'attaccante e della stessa dirigenza bianconera se proseguire o meno da un punto di vista proprio economico.
2: Ecco, e a proposito di attaccante, si sta facendo tanto il nome di Colomouani, soprattutto se si era già fatto a gennaio, si sta facendo ancora di più in queste settimane, forse anche a prescindere dal futuro di Vlahovic. Secondo te è l'attaccante che serve alla Juventus anche dal punto di vista delle caratteristiche?
4: Ha avuto la sua possibilità in maglia bianconera nei 6 mesi che comunque è stato a Torino ed era entrato a far parte del nostro gruppo squadra. Non si è dimostrato, non si è rivelato l'attaccante, il cecchino d'area che ha trascinato la Juventus a suon di gol, però comunque è stato uno di quei calciatori che si è dato da fare e con le sue marcature è riuscito in un certo senso a fornire il proprio contributo. Credo che bisognerà anche lì fare un ragionamento da un punto di vista economico e cercare di capire se quest'anno si possa trovare un accordo più favorevole con lo stesso Paris Saint-Germain sostanzialmente.
2: Ecco, a proposito di Colomouani, che è francese, non sono stati convocati da Deschamps per il mondiale né Kefren Thuram e né Kalulu. Sei d'accordo con questa scelta? Secondo te uno spazio potevano avercelo o anche solo uno dei due?
4: Sono d'accordo in un certo senso, perché comunque l'organico a disposizione della nazionale francese è veramente folto, nel senso ci sono veramente tante personalità e tanti calciatori che si sono messi in mostra non solo nell'ultimo anno ma anche in generale da quando Deschamps è alla guida della nazionale. Kefren poi è anche giovane, quindi avrà le sue possibilità di giocarsi le sue carte anche per in vista dei mondiali futuri. Kalulu un po' meno. No, ha fatto sicuramente una stagione straordinaria, nel senso che nella Juventus è stato uno dei profili fondamentali. Basti pensare anche solo ai gol segnati e agli assist serviti. Di sicuro non è quello il suo mestiere, però ha fatto anche quello, oltre a difendere sostanzialmente la nostra porta. Credo che comunque alla fine la decisione di Deschamps sia condivisibile proprio in virtù del fatto che la Francia possiede tanti calciatori che probabilmente meritavano più di loro.
2: Su questo non c'è dubbio. Mentre volevo chiederti anche della situazione legata all'indagine arbitrale, no? Perché sì. La sensazione è che sia una questione molto spinosa e che però stia sparendo piano piano, no? dai radar dei media principali. Per esempio, noi leggiamo sempre le prime pagine la mattina e col passare dei giorni spariva piano piano, è passato all'essere parte centrale della prima pagina, essere di spalle, essere in taglio basso, adesso non c'è più. Tu credi, come credi andrà a finire questa situazione qua?
4: Diciamo che il caos sugli orari della 37ª giornata ha preso il sopravvento, sì, proprio sulle prime pagine dei quotidiani, e quindi ha lasciato scivolare in secondo piano tante altre questioni, tra cui appunto l'indagine e l'inchiesta sul mondo arbitrale. Mi auguro, io ovviamente non faccio parte di coloro che saranno chiamati a giudicare questa inchiesta, certo, però mi auguro che non venga accantonata con la solita sentenza scusa, ecco, mi verrebbe da dire. Mi auguro che comunque la questione vada indagata fino in fondo e vengano accertate le responsabilità di ciascun membro coinvolto nell'indagine.
2: Ecco, visto che hai citato anche il caos legato al calendario della 37esima giornata, sei soddisfatta della soluzione che si è trovata di giocare domenica alle 12?
4: Alla fine credo che sia la soluzione che fa più piacere ai tifosi che hanno comprato il biglietto per andare a vedere le partite, perché sostanzialmente essendo di domenica è più semplice organizzare un'eventuale trasferta piuttosto che di lunedì alle 18. È innegabile, come diceva lo stesso Sarri al termine della finale di Coppa Italia, che specialmente su Roma si creeranno dei disagi notevoli vista la finale degli internazionali alle 17. Non sarà facile gestire il caos che potrebbe generare, anche perché storicamente il derby di Roma è uno dei più caldi, uno dei più sentiti, quindi non sarà semplice riuscire a mantenere la calma fuori dall'Olimpico e fuori dal Foro Italico sostanzialmente.
2: E su questo non c'è dubbio. Fabiola, grazie mille, davvero ti auguro un buon proseguimento di giornata e un buon weekend.
4: Grazie mille a te Riccardo e buon weekend a tutti.
2: Grazie ancora a Fabiola Graziano, noi siamo in chiusura perché sono già le 9 passate e dopo di me vi attende la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon weekend, ci sentiamo, ci vediamo lunedì alle 8 qui su Radio Bianconera.
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
5: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, giornata in attesa di giocare Juve-Fiorentina domenica, ieri è arrivata l'ufficializzazione, le 5 partite che coinvolgono le squadre della Champions, che si devono ancora disputare i posti nei Champions League, saranno domenica alle ore mezzogiorno, è finito un tormentone che credo che abbia un po' disgustato tutti e fattoci vergognare dello stato del calcio italiano in questo momento per la sua disorganizzazione totale. Allora, oggi parleremo insieme, naturalmente anche con tanti ospiti, il numero lo conoscete, 340 54 25 324 per i vostri messaggi, i vostri vocali. Oggi francamente non ho domande specifiche, nel senso che credo che dobbiamo tirare fuori le nostre sensazioni. Siamo appunto nei pressi di una giornata che può essere decisiva, come no, andremo a vedere. Sapete tutti il gioco degli incastri, in questo momento la Juventus è terza, però noi siamo per il, come dire, il prospetto che c'è in questo momento della classifica, la Juve può ancora arrivare seconda, come può anche arrivare sesta, quindi c'è ancora veramente tutto da giocarsi. La testa naturalmente è rivolta a questo impegno, è inutile fare calcoli su quello successivo, perché come abbiamo visto in queste ultime giornate sta succedendo di tutto, i risultati non sono lineari, io non mi aspetto, per intenderci, che tutte e cinque le squadre impegnate in questa corsa vadano a vincere. Poi se succede che Napoli, Juve, Milan, Roma e Como fanno bottino pieno, vuol dire che tutto è rimandato all'ultimissima giornata, però sarebbe abbastanza clamoroso, vedendo appunto come in maniera diversa tutte queste big stiano arrivando a questo finale di stagione, con situazioni fisiche diverse, con morali diversi, con infortunati, con giocatori in auge che magari prima non lo erano ed altri che invece avevano trascinato e tirato la carretta e che adesso invece stanno un po' rifiatando. Insomma, c'è veramente tanto da vedere e sarà quantomeno spettacolare l'orario infelice, ed è appunto arrivato al termine di una settimana che definire allucinante forse fargli anche un complimento, però sarà sicuramente spettacolare giocare tutti insieme e vivere in quell'ora e mezza, in quelle due ore, davvero delle grandi emozioni, perché immagino che sarà un'alternanza di situazioni emotive veramente dall'alto al basso. Ci sarà chi si dispererà e poi magari gioirà alla fine e viceversa, staremo a vedere. Certamente immagino che tutte le tifoserie impegnate avranno un orecchio alla radiolina, come si diceva una volta, adesso è molto più probabile, uno sguardo ai vari campi che vedranno appunto le squadre impegnate. Ripeto, 340-5425-324 per i vostri interventi e dire il vostro parere. In regia abbiamo Yves. Io vorrei aprire però tutta questa riflessione su questo weekend, in attesa anche degli ospiti e dei vostri messaggi, partendo da un pensiero relativo al presente. Io vedo che anche oggi in rassegna stampa c'erano già molte indicazioni sul mercato. Bernardo Silva che ha detto che deciderà la sua prossima destinazione prima del mondiale, la prima pagina di Tutto Sport che propone due nomi in difesa come Caiode e Scalvini. Io credo che in questo momento il focus, la nostra attenzione debba essere assolutamente presente. Credo che oggi fare discorsi sul mercato non abbiano veramente nessun senso, se non quello, non perché non si stia già predisponendo qualcosa, ma credo che in queste due settimane noi ci andiamo, ormai non sono più due settimane, sono 10 giorni, ci andiamo a giocare anche una valutazione sul nostro tecnico, sul gruppo storico, sulla personalità, su quanto di fronte a quelle che oggettivamente possiamo definire due finali. Poi se la prima ci va particolarmente bene e magari c'è una combinazione di risultati, la seconda potrebbe non essere tale, però immagino che non andrà così. Quindi ci andiamo a giocare tanto del prossimo anno e di quello che noi penseremo della rosa. Poi ci sarà il tempo, tutto il tempo, per predisporre le mosse per costruire il prossimo anno. Vado a leggere subito il vostro primo messaggio da parte di Antonio. Caro Paolo, ha vinto la Lega di Serie A, la TV e la Roma. Le TV e la Roma. Ha perso l'istituzione che dovrebbe garantire l'ordine pubblico. Avendo fissato per lunedì alle ore 20:45 il derby, il calcio ha vinto sulle istituzioni dello Stato. Allora, io sarei curioso di capire, proprio attraverso questo messaggio che trovo assolutamente fondato, però se i soggetti che sono stati indicati da Antonio sentono di aver vinto o di aver perso. Cioè, mi spiego meglio, noi possiamo dare una valutazione di questa che è stata oggettivamente una settimana nella quale ognuno ha cercato di portare l'evento dalla propria parte. Se la Lega di Serie A pensa di avere vinto con questa organizzazione degli eventi, io penso che ci sia un modo molto semplice per fargli cambiare idea, che è quello della protesta popolare, e che non vuol dire disertare gli stadi, perché io ho l'impressione che ai dirigenti della Lega di Serie A, soprattutto una volta che i biglietti e gli abbonamenti sono stati pagati, l'idea di disertare gli stadi non comporti assolutamente nulla. Qua ci vuole che la gente si inizi a fare sentire in maniera molto civile. Io dico anche solo banalmente, inizia, le squadre entrano in campo, c'è, come sapete, l'inno della Lega. Bene, se in 10 stadi italiani ci fosse una risposta corale, cioè fischi come non hanno mai sentito agli inni della Lega, quello è un evento che non puoi cancellare, è un evento che senti, è un evento che ci sarebbe, è un evento che farebbe parlare. Io credo che siamo arrivati al momento nel quale, se la gente ha ancora a cuore il calcio, e può anche non averlo più questo sentimento, e lo capirei anche, visto quello che ci stanno facendo, credo che sia giusto farsi sentire. Civilmente, ripeto, senza alcuna forma, ma non disertando, perché a tra l'altro le televisioni non gli interessa nulla, perché non te lo di curve vuote ce ne sono state tante nel corso del tempo, e a parte che io reputo che a quel punto non sia neanche più un divertimento, non sia neanche una protesta, sia proprio un abbandonare la barca a quattro burocrati che invece sono ben inquadrati in tribuna e che fanno anche la parte di quelli che sono capaci. Io credo che invece debba iniziare la gente a protestare, ripeto, in termini civili. Ma questo farebbe rumore, e spero che il giorno dopo gli organi di informazione ne parlerebbero in maniera, come dire, preoccupata. Perché, ed è questo il sentimento che immagino che anche molti di voi iniziano a provare, io personalmente trovo che il calcio italiano sia sempre meno appetibile, ho sempre meno voglia di vederlo. Mi rendo conto che mi piace, ho la fortuna di lavorare nel calcio e quindi di poter anche commentare partite internazionali con ben altri modi di organizzazione, e quindi penso che in qualche maniera questa situazione debba cambiare. Io credo che le TV in realtà siano anche vittime di questa situazione, possono avere premuto per un certo orario piuttosto che per un altro, ma guardate, vi assicuro che per una televisione non avere la certezza degli orari, dei palinsesti, è un grossissimo problema, già solo di logistica. Chiunque va negli stadi sa benissimo quanti camion regia, quanta gente viene mobilitata per decidere, per poter trasmettere le partite. Il fatto che non si sappia le ore, i giorni, è qualcosa di allucinante, è qualcosa che condiziona la vita delle persone che lavorano. E quindi credo che questo sia un aspetto è da non sottovalutare. E l'ultimo elemento, beh, mi scrive giustamente Andrea D'Alecco, una protesta tipo la Pagnolada. Sì, esatto, una protesta corale, una protesta bella, una protesta che faccia capire a chi è nelle stanze del potere che sarebbe arrivato il momento, per dignità, per decenza, di farsi da parte. Perché quello che è veramente assurdo dell'ultima settimana è che qualcuno di questi ha fatto anche la parte dell'indignato, come se avesse ragione, quando è del tutto evidente che a organizzare, ma guardate gli altri sport, ma mica nel calendario del ciclismo o del tennis o della pallavolo ci sono queste incertezze. Ma cioè, di cosa stiamo parlando? Ci stiamo parlando di una roba semplicissima, e noi siamo riusciti a fare questa figura a livello mondiale, perché negli altri campionati, che pure si giocano la contemporaneità nelle ultime partite, si sa in anticipo quando è che si gioca, punto, e finisce lì, senza tanti problemi. Di questo e anche di altro iniziamo a parlare con il nostro primo ospite, che ospite non è, perché è il direttore di Radio Bianconera, ovvero Antonio Paolino, che oggi è andato a farsi un tuffo al Salone del Libro. Ciao Antonio!
9: Buongiorno Paolo, intanto mi hai dato modo di ascoltarti, quindi mi hai aggiornato sul tema portante di questa giornata. Fortunatamente ieri, mentre ragionavamo come impostare la giornata di oggi, ci dicevamo cosa parliamo domani, sapremo almeno l'orario?
8: Esatto.
9: Sapevo, e siamo almeno riusciti ad arrivare a quello. 14-18 maggio invece si sa da un anno, ed è effettivamente cominciato e terminerà il 18 maggio, la 38esima edizione del qui al Lingotto Fiere di Torino, della Fiera del Libro. Mi ha colpito, forse è una di quelle di quelle frasi molto ad effetto, ma che colpiscono sempre ogni volta che ci torno, perché è bene tuffarsi, come dici tu, non tanto nella platea, nei tanti ragazzi che vedo quest'anno, molto di più, forse perché è dedicato anche a loro, un po' come tema portante di questa fiera del libro. Attenzione che leggere porta indipendenza. Su questo dobbiamo riflettere, così come ascoltare Radio Bianconera, secondo me invece porta riflessioni, quelle che hai lanciato tu. Vorrei permettermi di aggiungere, poi andiamo sul tema Bianconero, io sono qui, sono arrivato da pochissimo, tra l'altro per chi si avvicina a Torino, dimenticate il caldo dell'anno scorso,
8: vero?
9: quando si cercavano disperatamente bottiglietti o dispenser d'acqua qui al Lingotto, perché vedo tutti con la giacca a vento e chi è solo col maglioncino e la magliettina è assai preoccupato. Quindi la situazione è questa, il cielo ve lo mostro partendo, se riesco a invertire le nostre immagini, il palazzo della regione adiacente all'Oval e poi agli altri padiglioni del Salone, vedete che cielo vi accompagnerà a Torino, soprattutto se arrivate in treno. Siamo a due passi dall'accogliente stazione Lingotto, cioè accogliente più che altro perché si trova nelle vicinanze. Vorrei tornare a noi, Radio Bianconera riflette, io ho riflettuto mentre tu parlavi e sono perfettamente d'accordo, e non lo faccio solo diplomaticamente. Aggiungo però un dato, Paolo, che ho già provato ad approcciare, a girare i nostri ascoltatori nei giorni scorsi, quando si navigava veramente a vista. Qui si parte dall'improvvisazione, si è voluto dimostrare di essere bravi dopo tanti anni di critiche, no? Nei confronti di chi stilava i calendari, di essere bravi, bravissimi, tempestivi, abbiamo superato qualsiasi intoppo, adesso ci facciamo aiutare dall'intelligenza artificiale, e hanno fatto un calendario ad agosto, cioè subito, ricorderai, quasi ci stupimmo. C'è un problema, da quanto sono venuto a conoscenza, che hanno lanciato prima il calendario senza condividerlo a fondo, ma solo girandolo, inoltrandolo alle componenti del calcio, come per dire, siamo noi gli organizzatori e noi come tanti altri fruitori, tra virgolette, ne prendiamo atto e ci adatteremo. Ci metto in mezzo le televisioni a cui facevi riferimento, ci metto in mezzo anche i responsabili dei singoli club, perché qui bisogna dire che quel documento, ve lo dico informalmente perché nessuno si sbilancia a dirmi è così e mi fa vedere l'atto, perché mi sono informato, quando esce il calendario le firme dei club, cioè vengono inoltrate ai club che cominciano a chiedere, a sbuffare, ad accettare o a visionare, forse era proprio agosto, e quindi molti responsabili dei club hanno accettato e quel documento è finito o sulla scrivania di qualcuno, dicendo tanto dobbiamo giocare 38 partite, tanto è asimmetrico il nostro campionato, tanto mi va bene. Nessuno si è preoccupato, perché bastava anche solo chi paga le televisioni, anche solo i club, i rappresentanti che si interfacciano con la Lega Calcio, non per sminuire le responsabilità, e non vorrei utilizzare il termine del presidente della Federazione Italiana Tennis, perché ha ragione a dire che solo un incompetente, tra virgolette, detto in modo più elegante, può aver stilato il calendario in quel modo. Ma anche i club, a mio avviso, in definitiva, sono complici di questo errore. Perché per far bene un lavoro e non lasciarlo all'improvvisazione, bisognerebbe stare molto più attenti ad agosto, a settembre, e non a badare solo i propri interessi. È stato delegato il problema a Roma-Lazio, è stato delegato in un anno in cui ci si preoccupava del mondiale, di pensare alle trasferte negli Stati Uniti e tutto, e si è sottovalutato un aspetto fondamentale del nostro calcio. Tanto per non spartire, ma raccontare quello che capita anche attorno solo a un programma, un calendario di calcio. Detto questo, si gioca domani, speriamo, due partite ci restano, e speriamo di poter raccontare anche noi di Radio Bianconera qualcosa con il segno positivo davanti. Io sono qui, tornando al Salone del Libro, perché oggi tra l'altro ci sarà ospite in uno stand, non ricordo ancora bene perché ci sono tantissimi appuntamenti e per incastrarli tutti diventa complesso, Ah, fondamentalmente ci sono tanti ragazzi, la cosa mi fa piacere, perché poi sentono la parola calcio, vorrebbero intervenire tutti. Detto questo, ci sarà anche Mattia Perin, parlerà della sua esperienza di uomo, di calciatore, assieme a chi lo ha assistito fino a questo momento come personal trainer. È un tema che mi incuriosisce molto, cioè devo capire se è necessaria questa figura, penso di sì, in quali termini e soprattutto su chi ha più effetto. Noi a volte abbiamo ospiti con cui trattiamo anche il tema, con lui magari riusciremo anche a sbilanciarci un po' sul discorso calcio, su quello che sarà il suo futuro. È in ballo o lui o Di Gregorio per fare il vice l'anno prossimo di qualcuno. Sempre più in rialzo le quotazioni di Alisson, la Juve non vorrebbe andare oltre i 10 milioni di euro per il portiere del Liverpool. Naturalmente più pressi, più Liverpool dice allora alziamo il prezzo. La Juve sta cercando un trequartista o comunque chissà dettare le geometrie, chissà disegnare bene l'architetto che manca a questa squadra da tempo, a dire il vero. Un Bernardo Silva è il profilo perfetto, ma anche lì bisognerà capire, convincere, e secondo me per convincerlo bisognerà dirgli siamo in Champions League, se vuoi sapere la mia. E poi tutto ruota quel Vlahovic che ritrova la sua Fiorentina, a cui non ha mai segnato, lo ha affrontato 8 volte d'avversario, è stato sempre pesantemente ingiuriato, soprattutto in quel di Firenze, dai tifosi della Fiorentina, tanto per dirvi lo stato basso del nostro calcio. L'ultimo turno col Toro, no, rimango su Vlahovic, non ha mai segnato, 6 volte è partito titolare, è sempre stato molto più nervoso di quanto l'abbiamo visto da quando è tornato. Tecnicamente ha dei limiti innegabile, ma io penso che messo nelle migliori condizioni e magari tenuto perché conosce già l'ambiente, ebbene, potrebbe anche fare bene. È vero che la volontà di Spalletti è questa, la volontà della società segue un altro percorso, e questo è un po' quello che scricchiola ancora all'interno del gruppo società Juventus. L'amalgama, quella che viene definita l'amalgama, l'esperienza, quello che ho visto nei sorrisi, non traducetelo male, nei sorrisi del doppio successo che non va, dell'Inter, che non vale 8.5 in pagella, ma molto di meno, ma non per rivendicazioni particolari, perché ricordo i giudizi che si davano alla Juventus in quei casi. Detto questo, un finale di stagione che riporterà la Juventus ancora una volta, e questo sarà il primo step da superare, Paolo, da non arrivare sempre e solo all'ultima giornata per conquistare sempre e solo una qualificazione in Champions League.
8: Allora Antonio, per provare a sintetizzare perfettamente alcuni ragionamenti che abbiamo fatto sul calendario, a me basta la testimonianza di un nostro ascoltatore su Twitch che dice: ho saputo che giochiamo domenica alle ore 12, devo partire alle 7 di mattina. Cioè, questa è la dimostrazione. La Juve ha una marea di tifosi che arrivano da lontano, che magari avevano immaginato ad un certo punto addirittura di doversi trovare un albergo per il lunedì sera, perché sembrava quello, per il lunedì notte, e che invece adesso dovranno svegliarsi alle 7 di mattina con il tema devo arrivare in tempo, con tutto lo stress del caso, perché poi ci sarà traffico, c'è un salone del libro che è vero che è in un'altra parte della città, ma comunque per chi arriva da fuori vuol dire intasare le autostrade, eccetera eccetera. Ma questo ai signori che decidono evidentemente sfugge, è proprio un particolare.
9: Il rispetto per i tifosi
8: ormai l'abbiamo buttato.
9: Sono riusciti a mettere una pezza, Paolo, diciamolo chiaramente.
8: Sì,
9: sono riusciti a mettere una pezza.
8: In cui 3-4 soggetti che erano coinvolti non riuscivano a mettersi d'accordo. Ma a parte questo, torniamo al calcio.
9: Gravissimo.
8: Certo. Io faccio questa riflessione molto banale e ti chiedo un parere, così chiudiamo questo primo blocco. Io penso che la Juve, per carità, per tutti ci sarà un grande stress in questa domenica, però la Juve tutto sommato gioca contro una squadra che veramente è piatta da un po' di tempo a questa parte. Poi la rivalità e tutto quanto, ma se c'è, mi verrebbe da dirla così, se c'è un'occasione per prenderci una bella soddisfazione contro la Fiorentina, non ne vedo altre se non questa. Perché la Juve ha le motivazioni, la Fiorentina no, ma la Fiorentina non è tranquilla, perché se viene a giocare a Torino e rischi di prenderti l'imbarcata, non sei tranquillo. Quindi non ci troviamo un Verona che deve, come dire, che non ha nulla da perdere. Ma la Fiorentina ha molto da perdere per i suoi tifosi che non accetterebbero l'umiliazione a Torino.
9: Paolo, ti dico quello che penso, hai perfettamente ragione. Il problema è che noi non siamo ancora quella squadra matura che può permettere di fare questa riflessione fine. Cioè dovremmo essere in grado, ma abbiamo capito quanti alti e bassi abbiamo vissuto anche solo nelle ultime settimane. E forse è quel punto messo proprio in discussione dallo stesso Spalletti, che sperava, pensava di poter essere molto più avanti nel vedere una squadra, un gruppo squadra maturo. Cosa voglio dire? Voglio dire che la Fiorentina è quello che dici tu, il Toro altrettanto, quindi la metteranno su quell'aspetto, i tifosi sono venuti, ci hanno caricati prima della partenza, battete la Juve. Ma l'occasione è d'oro per noi, perché vale tantissimo per noi. Tu immagina solo pareggiare con la Fiorentina, o vincere e sottovalutare poi il Toro all'ultima. Cioè è una situazione ancora più complessa. Cosa voglio dire? Non ha quello stato di tranquillità che per certi versi non vedevo ai tempi, ed eravamo a stretto contatto anche in quel periodo lì, in cui i nostri difensori, Chiellini, Barzagli, Bonucci, ci dicevano che non essendo abituati a lottare al settimo posto, altra situazione, altra squadra, altro allenatore, altro momento storico, però non avevi quella tranquillità per riuscire a superare quell'ostacolo. Cosa voglio dire? La Juve di Lecce ha vinto, ma ha dimostrato forza, immaturità, tutto quello che abbiamo visto nel corso anche delle ultime partite col Verona, piuttosto che, o forse tornando proprio a quel doppio impegno, guarda caso questo algoritmo incredibile ripropone Torino e Fiorentina. Adesso Fiorentina e Torino, probabilmente a matita si farebbe meglio, tanto per dirvi che l'algoritmo è condizionabile, è gestibile dall'uomo, dalla penna, dal ragionamento. E allora dico, non siamo stati bravi in quell'occasione, altro periodo storico, era appena arrivato Spalletti, ma adesso tutte queste riflessioni non tanto devono andare sulle avversarie, anche, ma su una convinzione che a parole puoi dire c'è, ma in questa squadra mancano ancora quei due o tre elementi, e non si tratta di centrocampista, difensore o meno, che veramente trascini. Ti faccio questo esempio, e quindi diventa difficile qualsiasi partita che conti per i tre punti o per uno. Agli altri non interessa, ma a noi servono sei punti. Io non farei altre riflessioni, e vedo che le fa Allegri, al Milan le fanno tutte, perché chi sbaglia la paga pesantemente. Poi voglio vedere il voto, se passa da 8, quello che abbiamo impostato meno, ascoltando i tifosi. Ti faccio questo ragionamento e lo posso dire perché sono stato autorizzato. Dopo l'ultima partita, non quella di Lecce, col Verona, incrocio Lilian Thuram negli spogliatoi, scende per andare a salutare parenti, amici e il figlio, e mi racconta, mi fa vedere la sua faccia, e tu puoi immaginare il giudizio di abbinamento che abbina il suo volto a quella partita. E in più mi aggiunge, cosa manca? Io ho detto, ci vorrebbe uno come te, no? Ma era un modo elegante per assecondare la sua rabbia anche sul risultato. Intanto l'Inter giocava poco dopo a San Siro, lui era a Torino per Kefren e non per Marcus, per dirvi un altro discorso. Non svelo nulla di segreto di quanto dopo abbiamo parlato privatamente. Mi dice, no, non manco io, manca gente che come quando sbagliavo io mi veniva e mi appendeva al muro, o come quando sbagliava qualcosa Buffon ero io che andavo da Gigio, oh, ma che hai fatto, e la parola l'ho saltata, o quando Del Piero si avvicinava a Nedved. Cioè parliamo di extraterrestri, ma parliamo anche di situazioni in cui quando abbassi la guardia hai bisogno che qualcuno non si metta le cuffiette, non si giri dall'altra parte, non pensi ai mondiali, non basta un allenatore, serve che il gruppo squadra in certi momenti nel silenzio ci sia il Thuram che tiri le orecchie a qualcun altro e qualcun altro che tiri anche le orecchie a Thuram, perché mi ha fatto notare, sai quante volte abbiamo rischiato partite così anche noi? Quindi sminuiva un po' quello che volevo valorizzare, mi faceva capire l'importanza della squadra, del gruppo, dell'esperienza, della maturità.
8: Grazie Antonio, buon suono del libro, immergiti
9: ciao.
8: In tanta cultura.
9: Vado.
8: Ciao, ciao, e noi ci fermiamo per una piccola pausa.
5: Cose di calcio.
10: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e a Di Giannantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro. Sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta bene così, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Il tennis, Luciano Darder in campo per la storia, l'argentino numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. Darder è reduce dalla sfida notturna con Jodar e dal trionfo agli ottavi con Zverev, in cui ha salvato anche 4 match point. Tra Darder e Ruud non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15.30. E alle 19 tocca invece a Jannik Sinner, dalla finale di Indian Wells alla semifinale di Roma. Due mesi dopo Sinner ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale agli internazionali, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero uno al mondo. Appuntamento alle 19 sul centrale del Foro Italico, pesa l'incognita maltempo. Siamo a calcio, alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20.45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato su specifico suggerimento del TAR un accordo, evitandosi così ulteriori code. Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni in generale ancora più complicati. Roma, Lazio, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026, con la frazione numero 7 si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella, Giulio Pellizzari, per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra, occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
11: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
8: Allora, Andiamo a ripartire con i vostri messaggi e i vostri vocali in attesa di un nuovo ospite per ragionare sui temi della giornata. Quindi Ivo in regia, andiamo ad ascoltare qualcuno.
13: Buongiorno a tutti, salve, sono Mirko, un grandissimo tifoso della Juventus da sempre e un amante dello sport. Ma ultimamente, guardando diciamo come stanno andando le cose, sono un po' disgustato per gli eventi che succede da sempre, e parlo degli arbitri, degli interessi economici che falsa poi diciamo la realtà dello sport. E a questo punto penso che sia giunto il momento a livello nazionale di fare un campionato europeo nuovo e a seguire una Supercoppa di Campioni, dove ci permetterà di vedere il vero calcio a livello diciamo mondiale. Io penso che la cosa è molto fattibile. A quel punto andrebbero a scalare molte squadre di Serie B e Serie C, e le 3-4 squadre di ogni nazione più forte andrebbero a fare questa competizione. Ci sarebbe più turismo sportivo calcistico in Europa,

0: ricompresi, che è durato poi un giorno in seguito alle proteste, alla ribellione del mondo calcistico, del mondo politico. E quindi io non vedo i margini perché questa cosa rinasca. Posso essere d'accordo con te, nel senso che mi piacerebbe che sicuramente finisse un certo tipo di organizzazione calcistica e si portasse a qualcosa di diverso. Io lo reputavo anche non la Superlega in sé, ma credo che in qualche maniera, se ci fosse un'organizzazione di calcio europeo diversa, con più partite in Europa di quelle nazionali, quindi non buttare via il calcio dei rispettivi paesi, ma trasformarlo, cioè rendere sempre di più il calendario affollato di partite europee piuttosto che partite dei singoli paesi, si creerebbe tutto quello che hai detto tu, e io aggiungo anche un elemento di integrazione. Ma dopo il fallimento di quel progetto, io ho 61 anni, spero di viverne 100, sono abbastanza certo che non lo vedremo, a meno di veramente una clamorosa situazione che porti a questo. Cioè, mi riferisco magari a dei fallimenti di club storici, cioè al fatto che proprio economicamente diventa solamente sostenibile un campionato europeo e non più i campionati nazionali. Quel fallimento lì c'è stato e non se ne parla più. Potremmo assistere sempre più a partite di Champions League. Indubbiamente la Champions League sta sempre più diventando una manifestazione gigantesca, ma i campionati nazionali rappresentano intanto un patrimonio anche identitario e storico. Non vedo margini perché questo discorso vada a crescere, e non bisogna neanche pensare che questo discorso vada a curare i mali del calcio italiano, perché il calcio italiano è l'unico in questo stato così pietoso di organizzazione. Ci sono calci molto minori in cui non c'è il minimo problema sull'organizzazione del calendario, quindi questo deve essere assolutamente chiaro. Quindi il progetto può essere bellissimo, ma non lo vedremo, perché purtroppo, per come è stato proposto con la Superlega, ci si è fatto un autogol clamoroso che è durato 2 giorni, perché da quel progetto poi sono andati via tutti, sono rimasti Real Madrid, Barcellona e Juve, e mi verrebbe da dire, sentendo le parole di Florentino Perez l'altro giorno, che accusa sostanzialmente Barcellona di essere un'associazione a delinquere, non era neanche questo grande legame. Quindi è finita. Purtroppo è finita. Io vorrei addirittura, guardate, a me piacerebbe che si giocassero i campionati europei, o la solita, chiamiamola Super Champions League, nei weekend, perché questo determinerebbe il fatto che magari nei weekend appunto i madrileni verrebbero a Torino, i torinesi andrebbero a Londra, i londinesi andrebbero a Parigi, piuttosto che in settimana. In settimana i campionati nazionali. Ma ho l'impressione che la forza delle leghe, a maggior ragione la Premier League, è tale che questo progetto purtroppo non ci sarà mai, almeno mai nell'orizzonte che posso dire io. Poi chissà, magari fra 100 anni il calcio sarà molto molto diverso. Vocale.
1: Paolo, buongiorno. Marco da Imola.
0: Ciao Marco.
1: Sai che cosa? È che le parole di Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, sono il manifesto di quello che è oggi la Federazione Italiana Gioco Calcio. Gli incompetenti nei posti sbagliati. Proprio, d'altronde, noi stiamo ancora aspettando i 2 scudetti, che ci ridiano 2 scudetti, che non è impossibile, anche perché ci sono le sentenze che lo dicono, per cui forza ragazzi, fino alla fine, mister, non sbagliare sostituzioni questa volta.
0: Quella è la cosa importante per domenica, non so, non sbagliare formazione, non sbagliare gestione della partita, non sbagliamo, ci mancherebbe altro. Guardate, il tennis ci sta dando uno schiaffo in faccia, perché il tennis era uno sport elitario quando io ero ragazzo, era uno sport che frequentavano pochi, gli stessi circoli erano piuttosto chiusi. Oggi il tennis è un fenomeno di massa, oggi il tennis ha degli eroi, oggi il tennis esprime la migliore capace

0: organizzativa e lo vediamo perché abbiamo gli ATP a Torino e Torino non è proprio la città del tennis, eh. Quindi vuol dire essere in grado anche di usare uno sport per promuovere una città e usare una città per promuovere uno sport. Chi viene si trova benissimo e gli stranieri ne parlano meravigliosamente dell'organizzazione e guardate l'entusiasmo che c'è attorno al tennis oggi. E il calcio ha sempre le stesse facce che non pagano mai un prezzo, c'è niente da fare. Il calcio è una cosa per cui i dirigenti continuano a essere gli stessi e addirittura sembra che più anni hai e meglio è. Quando i disastri sono sotto gli occhi di tutti, cioè quando Gravina dice che si è dimesso di sua spontanea volontà fino a un certo punto, perché no, ci ha messo un po' di tempo a decidere di dimettersi, ma gli altri sono ancora lì. Cioè, guai a pensare che il problema sia la federazione e Gravina in sé, che peraltro hanno votato tutti, e Malagò adesso lo stiamo votando tutti. E l'alternativa di Malagò è Abete, cioè stiamo parlando di gente che ha un'età legata al Novecento, cioè lo dico io penso che ho 61 anni, io penso che sia arrivato il momento anche solo di un ricambio generazionale, basta, basta, perché ripeto, questa settimana la gente che ha fatto brutta figura non si è vergognata, questo è il punto, e ha fatto benissimo Bidaghi a dire quello che ha detto, però la sensazione è che non è cambiato nulla, cioè che non cambierà nulla. E quindi per questo che dico che forse dobbiamo iniziare tutti noi a prendere in mano questa situazione civilmente, ma far capire che certe persone non ci devono più stare, che deve cambiare il mondo del calcio, perché altrimenti ci stiamo facendo sottrarre un bene culturale molto forte, perché gli italiani sono molto legati al calcio, lo amano il calcio, e che questo amore vada a produrre qualcosa allora. Perché appunto noi abbiamo sentito parlare del calcio del popolo ai tempi della Superlega e adesso invece il popolo piuttosto sta fuori dalle curve, non va alla partita, abbandona il calcio, invece il calcio bisogna riprenderselo in qualche maniera. E ripeto, con proteste molto civili come fanno da altre parti, ma facendo capire a chi decide che sarebbe ora di andarsene a casa, perché ha raggiunto un punto di non ritorno. E il punto di non ritorno è l'incompetenza assoluta, oltre all'arroganza. I due elementi insieme fanno sì che se ne devono andare. Ecco, questo è il punto. Ma credo che se abbiamo ancora a cuore il calcio, questo dobbiamo fare. Io mi auguro che domenica ci si faccia sentire, ripeto, civilmente, ma si inizi a farsi sentire, perché altrimenti gli stiamo facendo fare il bello e il cattivo tempo. Vocale.
1: Ciao Rossi, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Sì, è veramente uno scandalo quello che è successo ieri. Hanno fatto un caos con tutti questi calendari, ma d'altronde sono stati fatti con i piedi. Pur sapendo che è da un anno che c'era il torneo di tennis a Roma, lo sapevano, però vabbè, è incommentabile. Detto ciò, io sarò allo stadio a vedere la partita della nostra Juventus, pronto a tifare, a sostenere fino alla fine i nostri giocatori. Detto questo, ti chiedo un po' le tue sensazioni per questa partita. Per me bisogna assolutamente vincere e non dobbiamo sottovalutare nessuno. Forza Juve!
0: Ma Luca, io vabbè, sul dover vincere è una cosa che vale sempre e vale anche a maggior ragione in questa situazione in cui ha detto bene Antonio Paolino prima, la Juve deve pensare di fare 6 punti, perché con 6 punti è sicura. Poi, se per fortuna, per inciampi di altrui, domenica pomeriggio possiamo fare degli altri ragionamenti e scopriamo che no, abbiamo anche la possibilità di pareggiare il derby o addirittura il derby non conta più per noi, bene, ma in questo momento la Juve purtroppo l'unica certezza, l'unica garanzia ce l'ha vincendo le 2 partite. Dopodiché, ok, sono contro 2 rivali storiche, dopodiché mi chiedo chi è che non è rivale della Juve, per carità, non è che voglio sottovalutare il peso del derby o della rivalità con la Fiorentina, ma non è che il Verona ci amasse e, si è, e non ha giocato la partita. Siamo noi che appunto non abbiamo saputo approfittare del loro stato di classifica. Ci siamo ficcati in questa situazione. Le mie sensazioni sono che la Juve, che in questo periodo ha segnato meno di quello che ha prodotto e pur incassando pochi, e la Juve in questo momento è la quarta difesa d'Europa. Meglio di noi ci sono le due finaliste della Champions, Arsenal, Paris Saint-Germain e il Como. Quindi non abbiamo, non ci mancano dei valori. Purtroppo noi subiamo un gol con Sassuolo e prendiamo due punti in meno, subiamo un gol con Verona e prendiamo due punti in meno. Sono quattro punti che ci mancano per disgrazie tra difesa, attacco, gol mancati, rigori sbagliati, eccetera. Con la Fiorentina, senza se e senza ma, si deve vincere. E si deve vincere, poi, sia ben chiaro, a fine partita cambiamo il parere, vinciamo all'ultimo secondo, ci va bene lo stesso, perché è talmente tanto importante la posta in palio che è così. Ma bisogna assolutamente vincere con esprimendo quello che siamo. E oggi la Juve è nettamente superiore alla Fiorentina. Poi, che la responsabilità della partita, la tensione dell'evento, la posta in palio ci possa zavorrare un minimo, ok, però io voglio ricordare che questa squadra a Lecce, con la giusta rabbia, le giuste motivazioni, nei primi 5 minuti, vero che ha rischiato di subire un gol, ma ha segnato dopo 12 secondi e ha colpito un palo subito dopo. Quindi la Juve ha dei valori, li deve confermare, non ne deve scoprire di nuovi in queste due partite, li deve confermare, e se li confermiamo noi facciamo 6 punti. E comunque, a prescindere dal derby che è ancora lontano, non si devono discutere i 3 punti con la Fiorentina, altrimenti dobbiamo fare qualche altra riflessione un po' più amara. Vocale.
2: Buongiorno Paolo, Roberto da Empoli. Io sono molto pessimista invece sul fatto che si debba fare pulito, e sono d'accordo, ma non succederà niente, perché sono tutti di loro, tutti della famiglia interista, dai politici in giù, quindi non succederà niente, il potere ce l'hanno in mano loro. Ciao.
0: Io non sono d'accordo con questa visione, perché Malagò non è interista e sta diventando presidente della federazione, voluto da tutti, votato dall'intera Serie A, perché il prefetto di Roma non è interista. E perché questo è un modo di ragionare, secondo me, sbagliato. E comunque, se fosse così, noi dove siamo? Noi che cosa facciamo per combattere questa situazione? Perché il potere lo si deve anche saper prendere. E quindi tutte le altre squadre hanno lasciato in mano il potere all'Inter. Se questa fosse la fotografia giusta, secondo me non è così. Io dico che però, se non si muovono le società, si devono muovere le persone. E ripeto, ma molto banalmente, cioè, io mi auguro che nei campi delle ore 12 domenica, ma proprio banale, qualcuno giustamente ha sottolineato la pagnolata, ma forse qui in Italia non siamo abituati a portarci il fazzoletto, abbiamo quelli di carta e non siamo capaci a farla, è una roba spagnola. Bene, all'inno della Lega della Serie A ci si deve subissare di fischi l'inno della Serie A. Voglio vedere se questa cosa un minimo non viene sottolineata, perché se non viene sottolineata dalle televisioni è chiaro allora che c'è una censura e allora perdono di credibilità. Ma insomma, ci crediamo ancora alla possibilità di fare qualcosa noi o no? Io credo che se in tutti gli stadi d'Italia domenica ci fosse una protesta civile nei confronti di chi detiene il potere, ripeto, non cambierà nulla, ma almeno ci sfoghiamo un minimo, almeno facciamo capire che questa storia non ci va bene. Se invece siamo qui a dire no, l'Inter, no, la Juve, non Milan, no, la Lazio, no, la Roma, non Napoli, gli diamo la possibilità di fare quello che vogliono. Punto. Questo. E quindi credo che questo aspetto sia il minimo che dobbiamo porci per cercare noi di fare qualcosa. Io nel mio piccolo, vi invito le persone esprimere civilmente, ripeto, il proprio disgusto nei confronti di certi personaggi e di certi modi di procedere, perché sono molto vicino alle persone, idealmente, che dicono devo partire alle 7 di mattina per venire a vedere una partita che hanno messo a mezzogiorno. E siamo veramente a questo. E quindi assolutamente. Ti stimo come sempre, Paolo, Andy da Essen, ti ringrazio. Volevo chiedere, secondo te, perché Malagò non sia una persona competente per il ruolo di presidente della FIGC, sempre se questo sia un tuo pensiero. Io non discuto le competenze di Malagò, che mi sembra che come presidente del CONI abbia fatto bene, e anche per Milano Cortina abbia fatto bene. Mi chiedo solamente se uno può fare il presidente per tutto. Perché se tu hai fatto presidente del CONI, vuol dire che tu hai stabilito una serie di rapporti politici, belli o brutti, ma vuol dire che arrivi da una carica diversa. Presidente del CONI è una cosa, presidente della federazione è essere presidente di un settore che sta all'interno del CONI, in cui tu ti sarai già creato gli amici e i nemici. E mi chiedo, ma davvero in Italia i nomi sono sempre i soliti? Cioè, Abete, che uno dei candidati c'era già 20-25 anni fa. Cioè, i nomi, ma davvero in Italia non abbiamo figure più giovani, più all'altezza di questi tempi, più capaci di dimostrare le loro doti manageriali, non legate minimamente a nessun tipo di società? Non ci sono? Quindi io non discuto Malagò in sé, io discuto che vedo che i nomi sono sempre gli stessi. Poi, dopodiché, se vedo che tutte e 20 le società di Serie A votano Malagò, vuol dire che evidentemente Malagò a ognuna di loro gli ha dato delle garanzie di affidabilità. Ma qui guardate che il problema della federazione è uno. Questa settimana il problema era la Lega, Era la Lega che si occupa del calcio, della Serie A. La Lega Serie A, insieme a tutti gli altri soggetti coinvolti, ha combinato questo disastro. E qualcuno ne risponde, o riteniamo che sia normale che succeda questo? Questo è il punto. Se riteniamo che è normale, andiamo avanti. Io penso che almeno un segnale vada dato. È un segnale che è il segnale che proviamo tutti di rifiuto di questa situazione. Questo, di disgusto, di non voglia di partecipare all'evento, eccetera, eccetera. Io credo che, siccome le tifoserie spesso lo fanno contro le proprie proprietà, dei propri presidenti, la propria squadra, di protestare, anche quando magari non dovrebbero, perché io personalmente credo che, faccio un esempio, la tifoseria del Milan si sia fatta un autogol in Milan-Atalanta, quella è una partita che devi vincere, forse devi avere sostegno, non devi avere le proteste e i fischi, altrimenti hai un rapporto tutto tuo con la tua squadra. Io la mia squadra la voglio sostenere, poi trovo le forme per protestare, però un conto è il tifoseri singoli, è il rapporto che ha con il proprio club, un conto è il bene calcio. Ci interessa ancora? Allora, se ci interessa ancora e in qualche maniera lo vogliamo salvare, certe persone devono andare via, perché se siamo a questo stadio è colpa loro. Quindi non è Gravina l'unico responsabile. Bene che Gravina sia andato via, con riflessori sul perché l'abbiamo messo lì. Benissimo che Gravina sia andato via. Adesso tocca agli altri, uno per uno, perché siamo lì, a questo punto. Non c'è niente da salvare, questo è il punto. L'altra sera, Lazio-Inter, oltre a fare la figuraccia che sparano i fuochi e interrompono un evento che deve finire alle 2 di notte, lasciamo perdere questo, oltre a fare questo, ha avuto come audience televisivo la più bassa degli ultimi anni. Come mai? Perché la gente si è rotta. Punto. Questo è. E quindi, questo io credo che sia opportuno pensarci e provare a ragionare. Ciao Paolo, il 16 gennaio 26... ha stabilito che la finale dell'ATP di Roma sarà il 16 maggio 2027. Questa programmazione, almeno stavolta se lo ricordino. Certo, ma pensate al Giro d'Italia, io lo dico sempre, ma il Giro d'Italia è una manifestazione di una complessità pazzesca, attraverso tutto un paese, sposti centinaia di persone, carovane, eccetera. Ci sono problemi sul Giro d'Italia? No. Probabilmente quello del prossimo anno lo stanno già scrivendo, se non addirittura hanno già finito e si prestano poi a presentarlo. Ma cioè, non è che in Italia non ci sia competenza, ci mancherebbe altro, ce n'è tanta. Perché non si applica al calcio? Questo è il punto. Vocale.
3: Buongiorno Radio Bianconera, Sabato da Roma. Noi ci preoccupiamo di chi fa il calendario, ma è lo stesso manipolo di persone che governa il calcio. Cioè, alla fine l'inchiesta che sta uscendo fuori è che c'è un sistema che favorisce l'Inter e nel sistema ci sono esseri umani e gli esseri umani sono quelli che gestiscono il calcio, ognuno nel suo ruolo, fino ad arrivare a chi fa i calendari. Stranamente, come è scoppiata la bolla con Gravina eliminata ai mondiali, sta venendo giù tutto. E caso strano, il karma a 1-1 li sta mettendo al suo posto. Oggi è il turno dei calendari, la volta scorsa era il turno delle designazioni arbitrali. Cioè, sembra che quasi quasi tutti, ognuno a turno stia pagando per tutte comunque le malefatte o come le volete chiamare voi, perpetrate negli anni. È semplicemente il sistema che governa il calcio, ognuno nel suo ruolo, ma tutti i tifosi di una squadra, a quanto pare, o di pochissime squadre, ma è sicuro non la nostra. Perché ammetti anche l'ultima di campionato, il derby. Sicuramente non sei stato disattento, quello è, secondo me, proprio intellettualmente malafede, intellettualmente.
0: Ma allora, io vabbè, sapete benissimo che la penso non in questa maniera, anche perché non vedo tutti interisti, francamente. Non è interista il presidente della Lega e vedo che mettere tutto insieme, appunto, io quando sento parlare di sistema non attecchisce con me perché per me non esiste un sistema, esistono le persone, le competenze, le incompetenze, le responsabilità. Sistema vuol dire che c'è tutto un complotto e io su questo piano, perdonatemi, non ci sono. Ma soprattutto, ma perché mettere il derby, a parte che il derby l'ha messo la penultima a Roma e Lazio, quindi anche loro potrebbero dire qualcosa. Ma secondo voi, quando è uscito il calendario, era più probabile che noi ci giocassimo qualcosa di importante o il Toro si giocava qualcosa di importante? Ma questi hanno vinto due derby negli ultimi 30 anni. Dovrebbero essere loro ad avere paura di noi. Se noi faremo un derby, ricordiamocelo questo, se noi faremo un derby che conta, e conta quindi come buccia di banana, è solo colpa nostra. È solo colpa nostra. Perché se battiamo il Verona, il derby diventa il trofeo Città di Torino, diventa un'amichevole per stabilire a lei chi quest'anno ha vinto il derby. Quindi non andiamo a vedere il derby messo all'ultima giornata, non è una trappola, è una bellissima occasione televisiva. E capita a Roma-Lazio nella penultima, perché la Roma, se la Lazio fa una grande partita, rischia di dire addio alla Champions League e gli hanno messo un trappolone. E quindi il potere della Roma, ma poi gli mettono quella partita lì. Cioè, a me sembra che ogni tanto vediamo i fantasmi dove non ci sono. Io so che i miei amici del Toro, quando esce il calendario, mi dicono: cavolo, ci fate andare in Serie B quest'anno. Perché il rapporto col Toro, poi magari ci battono e buonanotte. Perché, ma la storia degli ultimi 30 anni, che li vinciamo i derby, e sono loro ad avere dei problemi. Quindi, se non sarà così, siamo noi che non ci siamo riusciti. Basta con le scuse e gli alibi. Perché noi i derby li vinciamo. Questo deve essere chiaro. Poi, se non ne siamo capaci, guardiamoci dentro, ma non guardiamo sempre ai complotti. Diverso è fare il discorso sulla disorganizzazione, ma che tutti coincida e magistrati e politica e AIA e calendari e questore di Roma eccetera con l'Inter, perdonatemi, mi sembra un po' da scia chimica, eh. Poi se me lo dimostrate, se riuscite a dimostrarlo con i nomi e cognomi, io sto zitto su questo tema, però vedo sempre che non ci sono mai tutti i nomi e cognomi, purtroppo, e quindi forse questa visione mi sembra un po' elementare e vittimistica, e io la vittima non la faccio, soprattutto davanti a loro, ci mancherebbe altro. Ci fermiamo, pausa.
4: Cose di calcio.
5: Radio Bianconera.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. L'unica che conta. Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Alle Maldive le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Secondo i media locali, il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei alle 18:13 ora locale dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. L'ambasciatore italiano a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malè per incontrare i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale. La Procura di Roma ha avviato un'indagine.
6: È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra. Giacomo Bongiorni, ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna lo scorso 11 aprile a Massa. A rilevarlo sono i risultati dell'autopsia. È il tragico epilogo di uno scontro con 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 ragazzi di 19 e 23 anni, poi arrestati per omicidio.
7: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito invece a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
6: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
7: Torna l'incubo Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo i dati diffusi dall'Agenzia Sanitaria Africana, sarebbero almeno 246 casi sospetti individuati finora, mentre al momento le vittime accertate sono 65. Le prossime ore saranno decisive per comprendere l'estensione reale del focolaio e valutare l'efficacia delle misure di contenimento avviate dalle autorità locali e dagli organismi internazionali.
6: Il tennis in chiusura, il maltempo potrebbe condizionare il programma odierno degli internazionali di Roma. Il comune della capitale ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio fino alle successive 24-36 ore. Il match tra Rude e Dard, riprevisto per le 15:30, dovrebbe iniziare regolarmente. Discorso diverso invece per Jannik Sinner, che dovrebbe affrontare Daniil Medvedev a partire dalle 19. In serata è infatti previsto un temporale dalla lunga durata, destinato a durare ben oltre la mezzanotte. Per la MotoGP invece, Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martine di Gian Antonio. Le prequalifiche alle 15.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, ripartiamo ed entriamo anche dentro lo specifico di Juve-Fiorentina. Adesso ci dedichiamo un po' al calcio vero, al calcio appassionante, quello che poi, ripeto, sicuramente domenica troverà un pre-finale thrilling, perché insomma, sappiamo tutti qual è la classifica in questo momento e immagino che le notizie incideranno. Ci vuole molta forza morale in queste partite, e io credo che la Juve abbia un vantaggio rispetto alle altre, che la Juve tutto sommato può anche non ascoltare nessuno, nel senso che mentre chi in questo momento non è qualificato per la Champions, cioè Roma e Como, devono per forza di cose approfittare di scivoloni altrui, però con situazioni diverse, perché poi la Roma è sempre una partita nella quale chiaramente c'è anche uno specifico pesante, quello dell'emotività legata a quella sfida. Il Como, tutto sommato, io sono curioso di vedere se la leggerezza acquisita in questa settimana si trasformerà in energia o in rilassatezza. Mi spiego, il Como ha fatto un'impresa straordinaria. Nel momento in cui l'Inter ha vinto la Coppa Italia, ha la certezza dell'Europa League, in Conference ci andrà l'Atalanta, e beh, questo è motivo di enorme soddisfazione, perché loro erano una squadra che 2 anni fa, insomma, erano in Serie B, quindi hanno fatto un percorso straordinario. Non sarebbe un insuccesso non qualificarsi per la Champions. Forse per certi versi il Como ha anche bisogno di un passaggio intermedio in una competizione importante come l'Europa League, e quindi ha tutto da guadagnare. Il Milan è una squadra che in questo momento vive una difficoltà notevole. Io l'ho vista con l'Atalanta, è una situazione della quale ne parliamo anche adesso con Mimmo Celsi appena ci colleghiamo. Mi sembra una squadra con grossi problemi fisici. Allora, e andiamo subito dal nostro Mimmo Celsi. Ciao Mimmo!
10: Ciao, buongiorno, come stai?
0: Io sto bene, ma io più che no, la mia salute, io voglio sapere che idea ti stai facendo della Juve dal punto di vista fisico. Cioè, cosa ti ha detto il tuo particolare occhio a Lecce? Perché abbiamo visto, come sempre succede e come tu mi puoi confermare, diverse partite nella partita, a partire dall'inizio, in cui tutto quello che ci aveva raccontato Spalletti in settimana, cioè la Juve arrabbiata, la Juve ha vissuto il dolore dei 2 punti persi col Verona, la Juve metterà in campo un certo atteggiamento, l'abbiamo visto meravigliosamente, perché 12 gol, 12 secondi per il primo gol sono il record storico della Juve. Poi la partita ha avuto altre fasi. Tu che Juve hai visto e che cosa pensi succederà domenica in una gara molto più tesa, perché stiamo arrivando al traguardo finale?
10: Allora, io ho avuto il piacere di vedere la Juventus a Torino col Verona. Ed era una squadra che aveva dimostrato di avere voglia di fare male, ma di fare male. E quello stesso male l'ho visto a Lecce, mi spiego meglio. Hai detto una cosa giusta prima: più partite all'interno della stessa partita, ma è così, e se questo è il calcio, purtroppo. La partita non ha un andamento unico, un andamento sempre molto particolare. Si aprono più situazioni, più partite all'interno dei 90 minuti. E mi è sembrata una Juventus col Verona che potesse provare a vincere e non c'è riuscita, anche compreso un po' di sfortuna e la bravura del portiere di Montipò. Poi con Lecce io vedo però una squadra che può far male a Lecce e non ci riesce. Non credo che sia una questione di salute fisica, dove pure vedo delle grosse difficoltà in questo momento, ma sono forse legate anche alla stagionalità, al momento, a tutto quanto il resto. Più che altro vedo una difficoltà psicologica, cioè come sarà Juventus quando non riesce a trasformare le situazioni a primo vantaggio, comincia ad avere un momento in cui non riesce più ad essere lucida e cattiva al punto giusto. Questa percezione l'ho avuta sia a Torino, ma l'ho avuta anche contro il Lecce, vedendola in TV la partita probabilmente contro il Lecce. Quindi io ti dico, sono fiducioso perché le motivazioni fanno la differenza, e la Juventus in questo momento di motivazione ne ha. Poi c'è qualche giocatore anche un po' arrabbiato per l'esclusione dal mondiale, quindi vorrà dimostrare di non meritare questa esclusione, ma è una partita comunque difficile. Fiorentina è un'avversaria storica, c'è una rivalità storica, ma c'è la volontà della Juventus di volersi confermare a grandi livelli. Fra le altre cose, io lunedì ho visto anche il Napoli-Bologna,
0: sì,
10: allo stadio, e ho avuto una percezione di un Napoli in difficoltà, quindi mai come adesso lui vede sfruttare l'occasione di un Napoli che non è esattamente nella sua forma migliore.
0: Io ho visto il Milan domenica e ho visto anche lì una squadra che poi alla fine ha avuto un impeto nervoso e tra un po' la va pure a pareggiare, ma ho visto una squadra che, dove, come dire, io ho sempre questo metro di misura per capire quando le cose non funzionano. Quando vedo i giocatori che chi porta palla fa più di quello che deve e chi non porta palla fa meno di quello che deve. Cioè, come dire, tocca a chi c'ha la palla a fare qualcosa, si inventi qualcosa. Ecco, in Milan l'ho visto così. E secondo te in questo momento noi a che punto siamo rispetto alle altre? Cioè, nel gruppo c'è la convinzione che stiamo un po' meglio degli altri? Cioè, se andiamo a guardare i dati tendenziali, la Juve ha registrato la difesa, ha pagato un prezzo molto caro ai pochi errori. Cioè, ha qualcosa, non è una squadra in crisi. Milan, Napoli, no, no, lo sono oggettivamente.
10: No, non è una squadra in crisi, ma è una squadra con dei limiti, che è un po' diversa. Mm. Cioè, mi spiego. Io vedo il Napoli, vedo una squadra che ha grosse limitazioni, ma nello stesso tempo però una squadra che ha delle grandi opportunità. Ha una rosa con una profondità migliore di quella della Juventus. Vedo il Milan e vedo la stessa cosa. Vedo la Roma, non ha la profondità di rosa della Juve, ma mi sembra una squadra che in questo momento forse, non dico che sta meglio delle altre che stanno in vetta, ma è quella che forse ha ritrovato un po' di equilibrio. La Juventus non sta male. Deve solo riuscire a trovare quella cattiveria giusta in questi 180 minuti e passa che restano, non solo per confermare il terzo posto, per provare ad attaccare eventualmente il secondo, sfruttare le incertezze degli altri, ma è molto mentale. Cioè, oggi quello che fa la differenza sono le energie nervose, non le energie fisiche. Paolo, è una realtà del calcio che è difficile da spiegare così, buttata così, attenzione, perché sembra che stia dicendo una cosa ovvia, in realtà non è tanto ovvia. Oggi chi ha più fame, chi ha più motivazioni, chi ha meno paura del risultato può far bene. E qua ci vuole la mano dell'allenatore, cioè qui si vede quel famoso 30% dell'allenatore. Se è capace di inculcare quell'autostima, quella fiducia, quel voler buttare il cuore oltre l'ostacolo, no? È una frase vecchissima questa ormai, che però nel calcio è sempre attuale, e all'interno del gruppo è capace di tirare fuori delle situazioni. L'evento in questo momento è quella che mi sembra, insieme alla Roma, quella che stia un po' meglio. Però è chiaro che adesso ci vogliono le motivazioni, cioè bisogna saper osare. Quando dici che ci sono più partite all'interno della stessa partita, che è la regola di tutti i giorni, io lo vedo ogni santa partita, dici una cosa giusta, cioè ci sono momenti in cui una squadra in una zona di campo prende il predominio e nell'altra zona magari quel predominio non ce l'ha, e l'altra squadra invece dall'altra parte riesce a prendere il predominio in un'altra zona di campo. Ecco, ci sono due partite contemporaneamente, si giocano su due fronti diversi. Bisogna essere bravi a leggere in campo i giocatori, non l'allenatore, la situazione, tamponare e dare valore a quello che sta accadendo dall'altra parte. Questo ti fa la differenza della partita. Là ci vuole coraggio, cattiveria, convinzione dei propri mezzi e fame.
0: Mimmo, ultima domanda secchissima e poi ti lascio andare. Qual è il giocatore che tu hai visto in quest'ultimo periodo che ti sembra bello in forma e quindi che ti dà una vibrazione positiva, delle garanzie, e chi invece ti sembra più in difficoltà?
10: Kalulu. Mi sembra veramente in gran forma, ma è tutto il campionato che fa così, quindi credo che ormai sia certificato. Che secondo me
0: è un caso da studiare, Kalulu, per come è stato continuo.
10: Assolutamente sì. Chi sta peggio? È una bella battaglia qua, perché io di più giorni ho visti tanti. Ti dico un nome che secondo me farà storcere il naso a te e a tanti, e che a me continua a non piacere in mezzo al campo, che è Locatelli. Lo vedo in grandi difficoltà e credo che sia quello che non riesce a dare esattamente i giusti ritmi alla squadra. Ora tu mi dirai, ma è quello che ha lavorato forse un po' meglio? Beh, per i giornalisti è così, per gli addetti ai lavori non credo che sia esattamente così. È quel giocatore che non riesce a dare l'equilibrio. L'altro è Cambiaso, che secondo me con lui non sta dando esattamente il massimo. Poi qualcun altro è un po' in caduta libera, no? Ma ci sta, dopo una stagione ci può anche stare.
0: Grazie Mimmo, buona giornata, ciao.
10: Ciao pure a te, un abbraccio.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, tra un po' abbiamo subito, Ive, pazzesco, entra, esco qua, ma manco butta fuori le discoteche, sono così bravi. Andiamo a parlare con Savi Carlone, ciao.
11: Ciao Paolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ribadisco anche a te un po' di domande che ho fatto a Mimmo, ma con un versante diverso, perché tu hai l'occhio dell'allenatore. Beh, intanto ti chiedo anche questo che mi incuriosisce. Insomma, tu fai parte di un mondo più dilettantesco. Lo organizzano meglio il campionato da voi rispetto alla Serie A? Perché è questo... sarebbe questo. Significativo se mi dai un certo tipo di risposta, e anche le conseguenze che trai da questo ci fa riflettere.
11: Guarda, voglio dirti questa cosa qui: nei corsi di allenatore a tutti i livelli, no, insegnano, sai, la preparazione della settimana, i carichi, sì, perché poi la partita, eccetera. Io capisco l'incazzatura, devo dire questo termine perché si addice anche al personaggio, di uno come Maurizio Sarri, che quando era giovanissimo, ai tempi del Perugia, dava un foglietto con 25 calci piazzati da studiare ai giocatori, e se non li sapeva si finiva in panchina, no? Sarà anche maturato e si è un po' allentato nel tempo, ma la solfa rimane quella, no? Come abbia potuto pensare di arrivare con in mezzo una finale di Coppa Italia a preparare realmente il derby, fra l'altro anticipato a mezzogiorno rispetto a no, salta di sera di là, no, poi torna alle 18, poi vieni alle 12:30, 12:30 va bene, torniamo la sera, poi andiamo prima, eccetera. Lui è l'estremo proprio degli esempi, ma tutti quanti gli altri avevano fatto una settimana di mantenimento, perché poi alla fine non è che un giorno in più su 7 comunque è una bella incidenza,
0: certo,
11: molto
0: certo,
11: grande, no? Oltre questo, questa è la parte tecnica, c'è tutta la parte etica che penso sia riassunta perfettamente dalle parole dei dirigenti del tennis, che sono dovuti subire anche i fumogeni a mezzanotte con partita sospesa, una partita, un quarto di finale, insomma, quindi una partita importante del torneo che si sapeva fosse a Roma da una vita. Quindi penso che molti campionati dilettantistici di cui ci lamentiamo sono probabilmente figli poi di quella filiera, adesso ci si può lamentare un po' di meno, ecco.
0: Certo, ti pongo questo tema: se tutto sommato giocare domenica rispetto a lunedì sera, domenica pranzo, lunedì sera sono 36 ore, cioè non è poco. È un po' come quando devi dare un esame all'università, ti dicono no, passi subito, non va. Io ad esempio ero di quelli che voleva passare per ultimo, perché a vedere sì, tutti gli altri arrivavo tranquillissimo. C'è gente che invece si vuole togliere subito il dente, diciamo così. Ecco, in questo momento, dal punto di vista nervoso, secondo te la Juve sta meglio, sta peggio degli altri? Questa cosa della contemporaneità ci inciderà, oppure in realtà noi dobbiamo fare questi 3 punti, quindi è inutile che facciamo calcoli?
11: All'università passavo anch'io per ultimo, perché vedi, speravo nella stanchezza dell'insegnante.
0: È questo, quindi bravo, bravo.
11: Questo è importante.
0: Poi sapevi già tutto quello che avevano chiesto.
11: Esatto,
0: è ovvio,
11: per
0: no?
11: La fantasia gli era già stata scaricata da altri, certo, quando arrivava da te. Purtroppo a volte mi è andata anche male, perché è arrivato da me e mi ha chiesto delle robe che non si era tenuto nella tasca, e ha detto ma proviamoci. Però insomma, la fortuna che rispetto all'esame universitario arriva prima per te, ma arriva prima anche per il tuo avversario. Nel senso, non è che sai, dici, l'avversario è diverso. Tempo qua, 2 settimane fa, no, prima della facilissima Juventus-Verona, avevo detto che secondo me la partita più difficile del quartetto che avevamo era proprio Juve-Fiorentina. Perché? Perché se avessimo in qualche maniera trovato il modo, e noi siamo stati bravissimi da questo punto di vista, di far accorciare un po' qualcuno intorno a noi, sarebbe stata un po' una prova del 9 contro un avversario che viene qua senza nulla più da perdere, perché la Fiorentina si sarebbe comunque salvata e ce l'ha fatta, con tutta la motivazione di un allenatore come Vanoli, che è uno straordinariamente sanguigno e quindi non viene a far gite qui a Torino. Di una squadra che tradizionalmente, insomma, godrebbe nel fallimento nostro, e che anticipa poi la partita nel derby, che è un po' una fotocopia, no, da sto punto di vista. La fortuna è che siamo a casa nostra, anche se il fattore campo conta fino a un certo punto, e la realtà è, come diceva Mimmo prima, perché ho sentito quello che ha detto, che la differenza la possono fare proprio le motivazioni. Quindi l'anticipare la partita cambia poco, secondo me, perché sicuramente cambia dal punto di vista di ciò che hai potuto realmente preparare bene, benissimo, male, malissimo. Ma non abbiamo squalificati, gli infortunati che ci sono i soliti, la formazione al solito c'è il dubbio di un giocatore e mezzo, forse, sai, gioca Holm magari, quindi McKennie gioca in mezzo, oppure non sai, Thuram sta fuori, ma sono quelli, quindi ci si conosce. E in qualche maniera abbiamo anche Vlahovic, che è tornato, ha fatto 2 gol di fila in 2 partite. Contro la Fiorentina lui ha una motivazione speciale, comunque all'andata fra l'altro gli sciparono un rigore, possiamo dire questo termine, perché poi la Roma a Parma ne ha preso uno molto meno evidente, perché il possesso non era neanche del giocatore. E quindi ci sono tutta una serie di cose per cui quel tipo di motivazioni non possiamo non averlo. Ma conosciamo troppo bene la nostra squadra per poterci fidare a occhi chiusi, no?
0: Però ti aggiungo questo, che a me personalmente dà un motivo di ottimismo, e mi fa anche pensare che sia quello che dobbiamo poi verificare. Cioè, noi abbiamo detto in questi mesi, secondo me, ragionevolmente, che la Juve è molto cresciuta nel gioco. Cioè, anche a Lecce, voglio dire, facciamo un solo gol, ma un palo lo prendiamo. Due gol ci sono stati annullati per centimetri. Cioè, potevamo vincere di più. E quindi io penso che questo patrimonio ce lo portiamo dietro, quantomeno. Cioè, noi affrontiamo oggettivamente una Fiorentina piatta, che da un mese che fa partite brutte, e la Juve gioca bene. Quindi è vero che poi la tensione è tutta nostra, no? Questo è vero. Però perché non dovrebbe funzionare il fattore gioco in questo momento, visto che la Juve ce l'ha? Tanto Spalletti, ti chiedo su questa una valutazione, con Lecce è tornato a giocare a 4 e forse questo è l'abito migliore. Ecco, spero che non si vada a reinventare qualcosa di diverso.
11: Allora, lo dico a bassa voce che non vorrei dare suggerimenti arbitrali in questo momento. Noi abbiamo Bremer e Kelly che sono diffidati. Lo dico a bassa voce perché, sai, cioè, teniamocelo tra di noi intimi, insomma, di questa puntata, ok? Chiudo parentesi, quindi discorso giocherà a 4, giocherà a 3, eccetera. Ci sarà anche qualcuno in campo che ha un po' di, non dico paura, ma deve stare attento anche a fare o non fare un determinato fallo.
0: Sì, fatto bene a ricordarlo.
11: Perché questa è una cosa che è molto incidente anche nei confronti di quello che viene poi la domenica successiva o il sabato o quando sarà, perché tanto è tutto così aleatorio in questo mondo che... Ti dico, da tanti punti di vista, la partita vive un po' di quelle cose che ci siamo dette prima e c'è un paradosso in questo. La bellissima Juve di Spalletti e la criticatissima Juve di Tudor, a parità di partite fatte, cioè quando Tudor ha giocato contro il Verona, Spalletti contro il Verona, Tudor contro il Milan, hanno fatto gli stessi identici punti.
0: E questo è vero.
11: Quindi questa cosa è paradossale, perché poi all'occhio di chi vede le partite si vede una proposizione diversa, ma io ricordo anche le primissime partite di Tudor di quest'anno, che con l'Inter vai a fare una rimonta incredibile, col Dortmund una partita persa la vai a riprendere, cioè certe vittorie convincenti, eccetera. Oggi si è incanalato in un contesto nel quale il gioco ti può condurre, ma non è una garanzia a portarti punti, e arrivi ad una situazione straordinaria come quella di Lecce, in cui una partita che devi essere 5-6-0, se quell'attaccante del Lecce si trova quella palla e colpisce la porta invece che l'esterno della porta, tu rischi di non vincerla. E a quel punto puoi anche lamentarti. Non l'hai vinta, perché sì, gli episodi del VAR, tutto quello che vuoi, ma ci sono state anche delle occasioni in cui tu dovevi buttarla dentro. Ci manca quella roba lì, della chiusura delle partite, che anche a buon gioco di aver giocato benissimo ti tiene comunque con un certo affanno. Questo dipende anche un po' da un fattore che non ha detto Mimmo, ma che aggiungo io: l'esperienza e l'abitudine a vincere da parte dei nostri giocatori, che non c'è, e si costruisce anche un po' da queste situazioni di fatica, e anche molto si costruisce dal fatto che qualcosa ottieni poi come risultato. E per questo anche io vorrei vedere una Juve con l'asticella alta, che punta al secondo posto, non a guardare dove la quinta e tenerla un punto o zero punti indietro a seconda di chi è.
0: Ci giochiamo anche, al di là della questione Champions, che è importantissima ovviamente, no? Perché poi se non ti qualifichi sono soldi che mancano, e adesso la differenza tra Champions e Europa League e tra Serie A e Serie B, insomma, cioè tra la A europea e la B, quindi poi ti condiziona. Però c'è anche un po' di, tra virgolette, credibilità per il prossimo anno. Cioè, se noi vedessimo la Juve vincere queste due finali, chiamiamole così, partiremmo anche con un'idea un po' diversa, forse, rispetto invece a un... Anche solo a farcela con fortuna, come l'anno scorso. Dico fortuna perché l'anno scorso non ci sembrava vero che a un quarto d'ora al termine eravamo ancora lì a penare col Venezia, con tutto il rispetto, no? Ecco, cioè... ci si gioca qualcosa rispetto all'anno prossimo, o secondo te chiudiamo un capitolo e se ne aprirà uno diverso? Non so se meglio o peggio, ma diverso.
11: Ce lo si gioca perché la continuità dello stesso allenatore fa sì che di fatto tu non stai chiudendo un capitolo, tu stai scrivendo una prefazione ai capitoli veri che stai per scrivere. Ti faccio tornare un po' indietro nel tempo, perché un po' di memoria storica ce l'hai anche te. I due anni purtroppo fallimentari per quello che era il nostro obiettivo di quel tempo, di Carlo Ancelotti sulla panchina della Juve, nascono da Lippi che va via, eccetera, lui che prende la squadra in corsa e comunque arriva abbastanza avanti nel tempo anche in Coppa dei Campioni, se mi ricordo bene era l'anno del Manchester che ci fece il
0: sì,
11: gol qui
0: appena
11: a Torino,
0: lui poi appena nel, cioè Lippi molla, quello è il 99, sì, poi dopo Ancelotti esatto. Farà molto male in Coppa, ma lì sì, arriviamo in semifinale.
11: Quell'anno lì abbiamo la semifinale, quei due gol Inzaghi, rimontato, eccetera, eccetera. L'incipit con cui parti è un... si è chiuso il ciclo di Lippi che era meraviglioso, no? E adesso questo chissà che cosa combina, no? In realtà poi il molto male nasce da 14 di maggio, quindi sono passati 26 anni del diluvio di Perugia, di una squadra che però aveva paura di vincere. Io me lo ricordo negli occhi proprio dei nostri giocatori, e l'anno dopo con la Roma che vinse lo scudetto. Ma se te la sei sempre giocata punto a punto, il primo anno però hai perso uno scudetto che avevi in tasca con 9 punti di vantaggio, tolto l'alluvione di Perugia. Quindi noi stiamo scrivendo una prefazione di un libro Spalletti, non possiamo dire si chiude un capitolo, cioè il capitolo va bene, ma se il libro è lo stesso, il calcio poi racconta. E poi sono un po' di anni che noi non vinciamo più. Quindi quell'abitudine a dire questi giocatori si convincano di poter essere bravi a ottenere un risultato non può passare dal fatto che arrivino quinti, perché sennò devi smantellare di nuovo e sei punto a capo.
0: Allora, sai, mi ha segnalato Yves che hai parlato di Perugia e sta iniziando a grandinare, quindi vedi che c'è sempre un cerchio che si chiude in certi contesti. Grazie Savi e buon weekend. Ciao.
11: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao tutti, e noi ci fermiamo per l'ultima pausa.
12: Cose di calcio.
13: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e a Di Giannantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro. Sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta bene così, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Il tennis, Luciano Darder in campo per la storia. L'argentino numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. Darder è reduce dalla sfida in notturna con Jodar e dal trionfo agli ottavi con Zverev, in cui ha salvato anche 4 match point. Tra Darder e Ruud non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15.30. E alle 19 tocca invece a Jannik Sinner, dalla finale di Indian Wells alla semifinale di Roma. Due mesi dopo Sinner ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale agli internazionali, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle 19 sul centrale del Foro Italico, pesa l'incognita maltempo. E siamo al calcio, alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20.45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato su specifico suggerimento del TAR un accordo, evitandosi così ulteriori code. Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni in generale ancora più complicati. Roma, Lazio, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026, con la frazione numero 7 si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella, Giulio Pellizzari, per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra, occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto. Un saluto dalla redazione sportiva.
12: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
14: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca, in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera.
15: sei stato abituato al meglio.
16: Ad essere un vincente.
15: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
16: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
19: Abbiamo sempre fame di vittoria.
18: Radio Bianconera.
19: Radio Bianconera.
18: È l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo a parlare con voi. Avete sentito un po' di valutazioni dei nostri ospiti su Juventus Fiorentina, sullo stato in questo momento di forma della nostra squadra. Vado a leggere un messaggio da Fefe da Fiuggi. Caro Paolo, parlare mai di Loca è diventato un luogo comune. Poi invece vai a vedere Manuel, è quello che dà più in campo e che gli allenatori non tolgono mai. Furino non piaceva l'avvocato, ma per il trap giocava sempre. Ma io con me sono andato a una porta aperta, nel senso che Locatelli sicuramente ha dei limiti non superiori a quelli della squadra. Cioè non è il problema della squadra. E credo che quest'anno lui abbia fatto una buona stagione. E il fatto che Spalletti sia arrivato, descritto anche come colui che in nazionale non l'aveva voluto, a parte il fatto che la nazione Spalletti poi forse avrebbe avuto bisogno di uno come lui, visto com'è andata. Ma al di là di quello, e poi in realtà invece ha confermato la centralità di Locatelli, magari anche per mancanza di alternative, ma soprattutto il fatto che la Juve gli abbia rinnovato il contratto e lo consideri uno degli elementi di base della costruzione della Juve del futuro, a me sembra anche abbastanza evidente. Chiedo ad Yves se mi manda un vocale e poi andiamo in collegamento con Domenico Marocchino.
20: Buongiorno, Massimo da Lecce. Ma per quanto riguarda la negazione del complotto e per il discorso vittimismo, sì, può essere anche vero fino a un certo punto, però, perché i fatti sul campo dimostrano il contrario. Mi dispiace, signor Rossi, ma è così, perché se lei mi dice che non è stato voluto l'errore su Kalulu da parte dell'arbitro con la sfida contro l'Inter, allora si nega l'evidenza, non è che si vuol passare per vittime. Quindi ci sono tanti aspetti che non bisogna negare. Che poi facciamo? Soffriamo di eccessivo vittimismo, ma quello va nel retaggio di quello che è successo nel 2006 e non so se lei nel 2006 non si è reso conto di quello che abbiamo subito da parte di una determinata squadra. E con questo io sarei un attimino cauto prima di dire non pensar male di questa federazione, di questo campionato.
0: Ognuno è libero di esprimere, mi permetta, c'ho una certa età, il 2006 lavoravo persino per la Juve, quindi e mi sono fatto la Serie B come tutti, era il mio sogno riuscire a lavorare in un canale televisivo, mi sono trovato da raccontare, come avrei sperato, la squadra campione d'Italia a raccontare con tutto il rispetto Juve Rimini o Juve Albino Leffe. Mi sono reso conto di cosa è successo, ma se lei pensa che sia un complotto, pensi pure che sia un complotto. Ma mica abbiamo detto, cioè secondo lei un complotto lo dimostra il rosso a Kalulu, che è un errore talmente clamoroso, cioè che un arbitro che vuole favorire l'Inter e sceglie di farlo così, per me è un pazzo, perché è un errore che ha fatto il giro del mondo e che ha fatto veramente inorridire tutti quanti, anche per il protocollo VAR che non poteva intervenire. Quindi insomma, però se lei, io a chi pensa ai complotti, come dico sempre, ci sono le procure della Repubblica, tra l'altro adesso c'è una procura della Repubblica che sta indagando, vedremo che cosa succederà, però sono passati 2 mesi, io sono ancora qui che aspetto di capire che cosa sta succedendo. Quindi, però, chi vuole pensare a complotto, pensi. Non mi dica solo però che io non mi sono accorto di che cosa è successo nel 2006, perché sono juventino come lei, nel 2006 addirittura lavoravo per la Juve. E quindi, e le ricordo che nel 2006

0: Penso che ad una certa età bisogna andare tranquillamente in pensione. E vedo che però questo è un costume. Guardate, una volta si diceva, ma la politica in Italia in realtà un minimo di ricambio generazionale fortunatamente l'ha iniziato a fare. Cioè, abbiamo figure attorno ai 40 anni che adesso ci governano, ma perché mi sembra anche abbastanza. Ci governano, fanno parte di altri partiti, cioè, mi sembra abbastanza normale. Cioè, io credo che io ho 61 anni rispetto a un trentenne, ho già un altro tipo di esperienza, però anche un altro tipo di lentezza di pensiero, ho altri interessi, penso magari al calcio come invece non si deve pensare oggi, ma questo fa parte della vita, però vedo che nelle istituzioni, insomma, non stava credo che non facesse riferimento alla Lega, ma stava facendo riferimento al presidente dell'Associazione Allenatori, Olivieri. E Olivieri c'ha appunto 85 anni, con tutto il rispetto. Olivieri ha 85 anni e è rappresentante degli allenatori. Dopodiché, però, io dico sempre: se queste persone ci sono, non è che perché hanno occupato un posto, è perché li hanno votati. Quindi vuol dire che gli allenatori in Italia ritengono evidentemente che il ruolo dell'associazione allenatori sia talmente ininfluente che non voglio neanche andare a occupare quel posto con uno giovane. Mettono un decano che a una certa età immagino che abbia pensieri più conservativi, come è normale che sia. Giovanni dal Brasile, generalmente concordo con Mister Chelsea, alleno solo le giovanili di una modesta squadra di quarta divisione, ma realmente discordo totalmente con l'opinione del Mister sul capitano, che di certo non è un Pirlo né un Vidal, ma è solo Locatelli, una mezzala pura adattata a fare i play e con grande cuore e che dette i ritmi molto bene. Giovanni, ne abbiamo parlato. Io su questa cosa che Locatelli sia una mezzala non ne sono più tanto convinto, eh. Cioè, può essere un regista non alla Pirlo, però vedo che anche il nazionale ha fatto il regista, cioè quindi. Alla fine lui è un incontrista, non mi sembra che abbia il passo della mezzala, non ha i tempi di inserimento, ha la capacità di verticalizzare nell'ultimo quarto di campo, perché questo ci dicono le statistiche, e mi sembra uno che va a recuperare tanti palloni davanti alla difesa, e quando infatti non è riuscito a farlo abbiamo pagato anche dei prezzi cari, insomma tutti ci ricordiamo il gol dell'Empoli, tanto per essere chiari, di 2 anni fa, prima dello scontro diretto con l'Inter. Però Locatelli, anche sul piano geometrico, non è un regista veloce. Ditemi in Italia chi è veramente il regista veloce, tolto Çalhanoğlu, che peraltro è un giocatore, perché ormai il regista è anche colui che sa fare anche tante altre cose e arriva anche dall'aver fatto il trequartista e dall'aver avuto esperienze in altri campionati e possiede il tiro da fuori in maniera notevole e ha un piede insomma decisamente più importante a quello di tanti altri del campionato italiano e non solo. Però per il resto io credo che di registi tanto veloci in Italia io non ne vedo, francamente. E infatti in nazionale Tonali gioca mezzala, Barella gioca mezzala e Locatelli quando è stato schierato nel 3-5-2 al centro. Quindi dai i suoi risultati, e dai suoi risultati. Voglio ricordare che con la Bosnia quando è uscito abbiamo iniziato a ballare e tante volte è successo anche in altre partite con noi. Quindi quando invece qualcuno pensava che sarebbe stato epurato totalmente. Yves, vocale.
1: Buongiorno fratelli bianconeri. Potremmo fare qualcosa per il calcio, noi tifosi, però io almeno 5 anni fa ho smesso di andare allo stadio, ad esempio, quando, anzi forse un po' meno, quando c'è stato il caso Superlega, perché da lì già si erano capite tante cose. L'obiettivo era quello di riprendere il calcio italiano, portare soldi nelle casse delle società, soprattutto quelle più importanti, che poi sono quelle che tengono in piedi il campionato, e siamo stati abbattuti completamente. Ricordo che Gravina, dopo 2 giorni che ci ha dato una penalità di 15 punti, è diventato vicepresidente della UEFA. Allora, noi come tifosi cosa possiamo fare? Io, ad esempio, ho abbandonato lo stadio, però questa cosa è un danno anche per la nostra squadra e non serve assolutamente a niente. cioè non cambia le cose, questo che volevo dire. Quindi da tifosi possiamo seguire la squadra, io continuo a seguirla da casa, mi annoio spesso, però questa è la situazione e penso che noi tifosi

0: non possiamo fare niente, non c'è una soluzione, a meno che non si cambi proprio tutto l'organico. È una situazione veramente in stallo, e come aveva preventivato il presidente Agnelli e prima ancora Berlusconi, il calcio piano piano in Italia andrà a morire.
1: Io non penso che il calcio andrà a morire, io penso che la Superlega sia stata un clamoroso errore, perché organizzata come è stata proposta, e infatti ha creato la vendetta. E non fosse a favore del calcio italiano, fosse a favore dei grandi club. Oggettivamente, che poi decidiamo che i grandi club abbiano più dignità degli altri è un'altra questione, ma che il calcio italiano come il calcio di tutti gli altri paesi sarebbe stato ridimensionato da un percorso che avrebbe cambiato totalmente il calcio. Oggi parleremo di una specie di NBA in Europa, e questo è evidente. Insomma, non penso che Andrea Agnelli o il Barcellona, il Real Madrid o le squadre che si erano iscritte in Premier stessero facendo gli interessi del sistema nel loro paese. Stavano cambiando il calcio completamente, che se fosse passato sarebbe diventato tutt'altro mondo, come evidente in altri sport professionistici. Progetto legittimo, espresso malissimo e che ha portato poi all'autogol completa. Andiamo a parlare con Domenico Marocchino. Ciao Domenico.
2: Ciao caro, com'è? Mi ci vuole un vigile per capire tutte queste cose qua. Non è che io rimango un ragazzo di un paesino, quindi per me
1: Per te si gioca alle 3 di pomeriggio e basta.
2: Cioè, io riporterei tutto indietro, hai capito? Completamente tutto indietro, ma questo ma è impossibile perché è cambiata la società,
1: Perché
2: la società di calcio.
1: il calcio
2: No,
1: è
2: è cambiata la
1: televisivo.
2: società.
1: Sì, è cambiato tutto, esatto. È tutto un evento, anche quando magari le partite sono bruttissime, eventi e sarebbero eventi che sarebbe meglio non vedere. Ma parliamo di calcio rettangolo verde, Domenico. Allora, tu hai vissuto delle vigilie importanti. Tra l'altro, hai vissuto lo scudetto della Juve proprio con la Fiorentina, grazie al tuo
2: Sì.
1: cross che ha permesso a
2: Su
1: Cabrini
2: Cabrera.
1: di fare un gol incredibile, ma era tutto merito del tuo cross. Lui ha messo il piede per caso, diciamo
2: No,
1: così.
2: non era merito del mio corso, era merito che io ho creduto andare a recuperare una palla che si avviava tra la bandierina del corner e la linea laterale. Sono andato a prenderla e ho fatto una cosa che calcisticamente ultimamente si vede poco, che ho dosato il passaggio, perché delle volte fa dei passaggi ma non sono dosati, è dosato il
1: Esatto,
2: passaggio,
1: e dal passaggio a Cabrini con questa zampata al volo la
2: sì,
1: mise
2: al
1: sotto la
2: volo.
1: traversa,
2: E io ho
1: bellissimo.
2: esordito in Serie A con l'Atalanta contro la Fiorentina.
1: Oh,
2: E
1: quindi
2: guardavo l'altro giorno che giocava ancora De Sisti. Non mi ricordavo di aver giocato contro De Sisti, sono proprio vecchio.
1: Beh, oh, una certa età ce l'hai. Io comunque, mentre tu facevi quel cross, ero dall'altra parte, perché il cross arrivò dalla curva maratona, ti guardavo e non mai avrei immaginato di condividere ragionamenti, ad esempio, gastronomici con te. Pensa alla vita com'è, no? In un film di solvenza e siamo qui. Allora, Juve Fiorentina, ecco, è vero, la classifica dice che noi abbiamo tanta tensione, e secondo te questa settimana come la si è vissuta? Cioè, cosa immagini? Perché poi è, tra l'altro, per certi versi, il primo atto di due partite che potrebbero essere decisive.
2: Certo,
1: Però
2: certo.
1: io fossi un giocatore della Juve, mi direi: ok, noi abbiamo dei problemi, ma ce ne sono altri che ne hanno tanti di più. Tu come la vedi questa situazione?
2: Ma io la vedo come hai descritto te. È chiaro che vai a vedere anche quello che c'è, tu non devi rincorrere in questo
1: No,
2: momento.
1: esatto.
2: E poi le tensioni fanno parte del gioco, ecco, sicuramente sono due partite da interpretare in un modo freddo, ecco, chiamiamolo così, in un modo premesso che gli altri devono fare risultato, fare 6 punti, però comunque guardiamo noi e cercare di non rincorrere, ecco, insomma, di aver pazienza, sangue freddo, commettere meno errori possibili. Cercare di gestire tranquillamente la settimana, penso che tutte queste cose qua le dirà anche Spalletti, ecco,
1: Cioè, ecco,
2: insomma.
1: ma secondo te questi elementi la Juve oggi ce l'ha nel suo nella sua identità, cioè la capacità di fare, perché io ho fatto anche questa riflessione, Domenico, è vero, la Fiorentina, la rivalità che tra l'altro si acuisce proprio nel periodo in cui giochi tu, cioè nel famoso 82, tutto quanto, però arriva da noi una squadra che non solo non ha motivazioni di classifica, mentre noi sì, però che ha anche un po' di tensione, perché diciamoci la verità, se finisse 3-0 quando torni a Firenze qualcosa ti dicono, cioè non è che arrivano proprio disinibiti come il Verona, per intenderci, no?
2: Questo certo, ma non deve, sì, hai ragione, ma tu non devi pensare a queste cose qua, tu devi pensare di portare a casa, cioè, come dice, come ha detto Spalletti nell'ultima intervista, quello che conta è vincere. Cioè il resto viene dopo, ecco, stress, non stress, atteggiamenti, cioè bisogna portare a casa la pagnotta, in un modo o nell'altro bisogna portarla a casa, ecco, insomma, per le due pagnotte, insomma. Sì. E come in tutte le cose, tanto per tornare nel gastronomico, quando tu mangi il pane non devi fare una pagnotta e due boccone, perché si piazza sullo stomaco, a piccoli passi devi sbocconcellare a piccoli passi, cercando di digerire quel pezzettino che mandi giù. Ecco, sarà molto importante. Vedi, il verbo digerire viene usato quasi raramente nel mondo del calcio, ma è una componente molto importante, perché la digestione permette di buttare via, di assimilare le cose, di gestirle e di prepararti per le nuove, i nuovi appetiti. Ecco, insomma, quindi digerire è un verbo sacrosanto, è un po' come nel respirare, il buttare fuori, che equivale alla digestione. Tu non puoi tirare dentro se non hai buttato fuori.
1: La Juve deve riuscire a respirare durante la partita, io credo, no? Cioè non deve farsi prendere dall'affanno, non deve farsi prendere dal tempo che corre. Non deve neanche, come giustamente hai ricordato, Domenico, forse questa non è la partita che dobbiamo guardare gli altri. Nel senso che tanto porta a casa quei tre punti, poi se a fine partita ci arrivano qualche delle notizie belle, bene, però
2: certo.
1: Non è pensabile. La Juve se pareggia va nei guai, ecco, tanto per essere chiari, qualsiasi cosa sia.
2: No, ma quindi, Paolo, le potenzialità ce l'ha la Juventus.
1: Quindi
2: le potenzialità ce l'ha la Juventus. Bisogna cercare in ogni modo di finire bene, sperando questa volta di ricominciare poi un pochettino meglio.
1: Però
2: quindi
1: abbiamo lo stesso allenatore avrebbe messo dei mattoncini, diciamo, no? Famoso discorso che facevi tu, anche se non si vince, creare le basi per il prossimo anno. Queste due partite forse qualcosa ci diranno, no? Penso
2: di sì, ecco, insomma, cioè, l'aver Vlahovic comunque è già tanta roba, perché insomma, lui ha fame di gol, ecco, insomma, ce l'hai, può giocare male, ma all'ultimo momento dà una zappata, però ritengo che sia altrettanto importante non andare in svantaggio, cioè non commettere degli errori,
1: certo.
2: Perché se commetti degli errori, poi dopo devi, in un modo o nell'altro, col tempo che ti rimane a disposizione, e più se commetti degli errori, più sono fatti verso la fine della partita, riuscire lo stesso a recuperare qualcosa, insomma.
1: Certo. Ci arriva una domanda da Twitch, proprio per te, che chiede sostanzialmente: ma Zegrova non potrebbe giocare trequartista con Sessao Yıldız? O ritieni che uno non abbia le caratteristiche, e due, che la squadra non riesce a sostenere un fronte offensivo di questo genere?
2: Ma sai, io questo non lo so dire. Sicuramente è un giocatore che vuole la palla nei piedi, però cominciamo ad avere già, se gioca lui, a prescindere dal ruolo, 2-3 giocatori che vogliono la palla nei piedi, perché Yıldız vuole la palla nei piedi, con Sessão vuole la palla nei piedi, se metti Zegrova vuole la palla nei piedi, quando mettevi con Menes vuole la palla. L'unico giocatore, gli unici due giocatori che non vogliono la palla nei piedi, secondo me bisognerebbe farli giocare, e uno sono McKennie e l'altro è Cambiaso, sono gli unici due che non vogliono la palla, cioè non vogliono, che vanno anche nello sbattimento vuoto, il calcio è fatto di un'ampia gamma di cose, quindi perché mettere dentro uno che gioca come gli altri? A prescindere dal fatto che non lo vedrei io dietro le due punte, però questo non mi permetto di dirlo perché io non lo vedo in allenamento, lo conosco per gli spezzoni, però anche negli spezzoni non ha impressionato, hai capito? Sì. Non è che stiamo parlando di Milik che quando entrava o ti faceva gol o ti dava un'impressione. Cioè, qui stiamo sempre analizzando un prodotto che ci viene venduto più alto del valore reale. Cioè, uno fa due zizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizziz Del Piero a Totti o a Baggio dopo un campionato e mezzo, avrà anche 20 anni, ma andiamoci piano, prima vediamo e poi dopo cerchiamo, cioè, insomma, io però è sempre qua, è un prodotto che deve essere venduto. Quando un pubblico applaude un colpo di testa in mezzo al campo come fosse una giocata strepitosa, vuol dire qualcosa vuole dire.
1: Senti, ti faccio questa domanda perché, insomma, tanti tifosi noto che in questo periodo hanno la sensazione che Vlahovic possa essere l'uomo determinante per tante ragioni. Una, quella che hai detto tu prima, rientra e due gol li fa. Due, perché deve ancora confermarsi il contratto e quindi la Juve sarebbe ancora più indotta se il contributo fosse rilevante. Però ti chiedo, ti sembra il giocatore in grado di esprimere il massimo del suo potenziale quando arrivano le tensioni? Perché poi Vlahovic, se andiamo a vedere, ha veramente nella mancanza di continuità il suo limite, perché poi ha avuto dei momenti di assoluta garanzia, no? Non lasciamo perdere quest'anno che ha avuto un lungo infortunio, però poi magari ti andava a bucare la partita decisiva. Io ricordo sempre quell'Inter-Juve famoso dell'anno di Allegri, in cui comunque ci giochiamo lo scudetto, diciamo, la permanenza al vertice, quell'errore clamoroso che fece davanti al portiere stoppando male la palla. Cioè, e può essere veramente lui il giocatore che in questo finale ci dà quel qualcosa in più che non abbiamo avuto negli ultimi 2 o 3 mesi?
2: Beh, lui ha sicuramente la fame di gol, da gol, del gol, lotta fino alla fine per buttarla dentro, ha il colpo di testa, perché ha tolto Milik, che è sempre stato infortunato, non mi pare che Davis è open da, quindi se butti una palla alta, molte volte la colpisce lui, perché è una sua qualità, quindi ha delle caratteristiche che sono importanti per il gioco della Juventus, per il gioco di qualsiasi squadra. Ha qualche manca in qualcosina, cioè non raggiunge la sufficienza in qualcosina, secondo me, ma il mondo del calcio attuale per quanto riguarda il campionato italiano è questo, cioè non, cioè in Italia ci sono 2 giocatori che possono fare la differenza davanti e tutti e 2 ce li ha l'Inter. Gli altri, anche quello del Napoli, insomma, è bravo, anche quello del Como, sì, ma secondo me non hanno il potenziale, non a caso sono il primo e il secondo in classifica marcatori, ecco, insomma, quindi non è che l'Inter abbia giocato sempre con Çalhanoğlu o Mkhitaryan che inventano, certo, il passaggio filtrante, quindi però Vlahovic viene a ruota, ecco, insomma, se non dovesse essere confermato bisognerà trovarne 2, perché tiene presente che la Juventus in questo momento ha 1 che è appena rientrato, che è Vlahovic, e 3 dei quali 2 non hanno mai giocato, uno per infortunio, l'altro per altre cose, e l'altro quando ha giocato da 5-6.
1: Sì.
2: Insomma, il parco attaccanti della Juventus è un parco da prendere bene, da valutare bene. Ecco,
1: certo,
2: insomma.
1: Certo. Domenico, io ti saluto perché siamo arrivati alla fine. Che weekend farai? Quanto mangerai? Dove mangerai? In attesa di vederti davanti a te? O vieni allo stadio domenica?
2: No, allo stadio non penso. Oggi, stasera, c'ho una specie di presentazione per il calcio camminato.
1: Okay.
2: Sì, io anche sono più per il calcio seduto in questo momento, però mi accontento del calcio camminato. E poi domani non lo so, cioè domani, domenica, no, non lo so. Non, sarebbe una partita che vedrei volentieri. È una partita interessante dal punto di vista anche psicologico.
1: È quello soprattutto.
2: Perché... ti fa arrivare quasi a metà del di più della metà del ponte, quasi giù dall'altra parte, e quindi sono curioso. Io li vedo caricati, però, ecco, quindi sono fiducioso, spero.
1: Ciao Domenico, buon weekend, ci vediamo lunedì.
2: Ciao caro, ciao,
1: grazie. Buona giornata, grazie ad Yves per il suo contributo e grazie a voi per i tanti messaggi vocali che avete mandato per l'attenzione. Buona giornata, forza Juve.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Radio Bianco
6: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
7: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta al largo dell'atollo di Vavu. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Alle Maldive sono consentite le immersioni fino a un massimo di 30 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per via delle condizioni meteo avverse. E intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera.
1: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
2: Intanto sul fronte economico, la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la Banca Centrale Europea nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, così si legge nel documento. Dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
1: Intanto nel mese di aprile l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
2: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
1: La MotoGP con il Gran Premio di Catalunya, Alex Marquez è il più veloce delle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a e di Giannantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro, ma sta bene, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Le prequalifiche alle 15.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport